0: Onestamente, pensare anche in quei 35 minuti di poter far gol con Vitigna, di poter far gol con quei giocatori lì, a mio avviso oggi è veramente dura. Quindi tempo c'è ancora per il mercato, bisogna sperare veramente che la società faccia qualcosa di importante, perché se no ci sarà da soffrire tutto l'anno.
1: Tra l'altro, se posso
2: ecco, è arrivato oggi Dario, oggi anche la scheda di Osmaić, che è arrivato a Genova questo pomeriggio, è arrivato all'aeroporto, domani visite mediche.
3: È un altro di quelli che però non è che avevano un curriculum di grande goleador. Poi è vero che ne abbiamo parlato altre volte, che Davis nella Serie B inglese non faceva tanto, anche qui è venuto e poi esploso dopo due campionati, però non è quel tipo di giocatore secondo me che io mi aspettavo, anche perché due attaccanti sono partiti proprio all'inizio del campionato del mercato subito, quindi hai avuto due mesi per trovare sostituti, uno l'hai trovato, anche se un altro che appena entra si fa male, speriamo che poi si parlava prima degli incidenti, ma anche Abel, cioè, così, è entrato due volte, si è fatto male due volte, cioè, in qualche modo. E l'altro, il centravanti, quello che dovrebbe affiancare Colombo, non so se posso, io mi auguro che possa essere Osmaić, per carità di Dio, me lo auguro, però io mi vedo sempre, diciamo così, quello che è la carriera di un giocatore, e così come la carriera di Colombo mi dice che il massimo che ha fatto l'anno scorso 8 gol, 7 gol,
0: ecco, battendo due rigori. Io già la penso diversamente.
3: No, vabbè, ma per carità,
0: perché
3: è giusto.
0: È bellissimo questa cosa, no?
3: È giusto.
0: Il fatto di avere pensieri diversi, no? Questo ragazzo viene dalla B, perfetto. Viene dalla B, non ha fatto tanti gol, però io presumo che il Genoa, per andare a spendere 3,5 milioni, fare un contratto su questo ragazzo, sicuramente l'avranno seguito, sicuramente c'è stato un seguirlo, però, durante l'anno.
2: No, però 36 presenze col Montenegro nazionale, ha fatto 9 gol, se non sbaglio.
3: Però permettimi Elio, se era così seguito, perché lo prendi adesso? Potevi prenderlo un mese fa.
0: Sì, è perché magari i numeri un mese fa erano 5. Come anche Colombo, no? Sì, è vero che lo storico dice che i suoi gol sono quelli, no? E magari anche quest'anno poi ci farà vedere quelli, però negli attaccanti specialmente, col crescere, col maturare, si cresce, si migliora.
3: Ma io me lo auguro.
0: È un ruolo, a mio avviso, che bisogna dargli tempo e avere pazienza. Poi è chiaro che giustamente hai ragione te, noi oggi abbiamo sulla carta,
3: cioè ieri abbiamo finito la partita, la partita con Vitigna, che era un ectoplasma, scusando il termine, infatti, non si reggeva in piedi anche perché era stanco.
0: Io l'unico reparto, onestamente, che tu puoi stare tranquillo è la difesa. È la difesa dove tu puoi stare un po' più sereno, se no negli altri reparti.
3: Io sono curioso.
0: Sono
3: curioso di vedere poi quando saranno disponibili quelli che sono infortunati, vari Traoré, vari Sol. Che centrocampo vorrà.
0: Si vedrà, certo.
2: Tra l'altro, il nostro Danani sul sito del nostro primocanale.it dice che non è ancora chiusa anche la pista Ferguson. Anche lì, però, Ferguson è reduce di un infortunio e tornerà ad ottobre, quindi non so, sarà magari una. Economico, però insomma,
0: un infortunio,
2: non so quanto possa essere un giocatore
3: poi
2: pronto.
3: Io lo conosco poco, devo dire, anche Ferguson non è che non ha uno storico di gol straordinario, però mi fido di quello che ha detto, perché una volta ne ho parlato con Graziano, con Cesare, mi ha detto che per lui è fortissimo. Io mi fido di quello.
2: La Roma l'aveva pagato.
3: La Roma l'aveva pagato, poi si è fatto male, e poi sono arrivati gli
0: però
3: altri.
0: Però onestamente. Quello che hai visto ieri, tu dici va bene, il rigore non c'era, doveva non darlo.
3: Sì, però, capito,
0: però alla fine, secondo me, partite in quel modo lì fai fatica a vincere.
3: Certo.
0: Fai fatica. Però mi sembra anche De Rossi, dopo la sfuriata all'inizio, che si sia un po' più tranquillizzato. Quindi mi dà da pensare che lui, che c'era quotidianamente tutti i giorni al campo, vede qualcosa. Qualcosa di positivo, qualcosa che lo può far star sereno, perché a mio avviso noi dobbiamo fidarci specialmente
2: della sua sereno figura. Però Elio, però non si è fidato dei nuovi arrivi, perché se ha messo la stessa squadra,
0: vabbè, quello lì, esterni quello, da mettere, quello
2: ha,
0: credo,
2: ha giocato sempre con Nelson esterno.
0: Sì, sì, però quello credo che faccia parte un po' degli equilibri anche. Arrivano, c'è, cioè, dei ragazzi che hanno tirato la carretta l'anno scorso per lui.

0: Ma anche il mondiale, tipo gente come So, che sicuramente sì, uno sì, buono deve ancora
1: ambientarsi, quindi deve ancora prendere la situazione nello spogliatoio.
2: Ecco, So può essere un giocatore che può fare la differenza.
0: Ma secondo me basta vedere quello che ha fatto, come si è mosso sul contropiede di Messias, basta vedere come ha tagliato la cosa per farsi
1: come si è inserito,
0: esatto.
1: certo.
0: Poi non è vero che quel gol l'ha sbagliato, quello lì cioè una cosa difficile, non è che era una cosa.
1: Arrivi in corsa, fai 30 metri.
0: Però a me ha colpito come ha tagliato proprio da sinistra verso destra per prendere il passaggio.
2: Quello sulla carta è un colpo, poi quello il campionato
1: sì.
2: lo
1: dirà. Sono stati bravi.
2: Andiamo un attimo da Marco Benvenuto che ci racconta un po' quello che è successo nei primi 13 minuti.
3: Nei primi 5-6 minuti Tutino ha ricevuto un paio di palle che potevano anche essere interessanti, un po' fuori misura, uno d'esposito, però insomma tutto sommato la punta, cioè pressione, ma questo penso che si potesse attendere da parte del Cesena che parte da dietro e affonda sulle fasce laterali. Qui con Di Pardo e Cicconi mi pare, anche se la lontananza un po' notevole, però ci arriviamo. E però adesso c'è un bel lancio sulla sinistra e quindi c'è un po' da soffrire, qualche sfondamento specialmente sulla fascia della nostra, diciamo così, sinistra, a destra di chi guarda, può aver ingenerato qualche timore. Questo mi sembra una delle sfide. Dal punto di vista del centro mi pare che il Cesena non faccia tanto palleggio 1-2, cerca di allargare sulle fasce laterali per poi andare eventualmente al cross. Le mezze punte, chiamiamole così, mi piace chiamarle, a una del recupero per di Bejic, De Paoli e Sinani in questo momento stanno un po' penando. Tutto sotto osservazione Esposito, per il momento un pallone così a Tutino.
4: È che purtroppo anche Esposito, finché al fianco avrà Bellemo, non può esprimersi come ci aspettiamo, no? Perché è stato criticato tanto, però giustamente chi tende a difenderlo dice dipende anche con chi gioca, perché se ha sulle spalle tutto il centrocampo diventa difficile poi se non hai nessuno con cui dialogare. Poi la sfortuna è stata che oltre a Bejic Insigne, cioè ti mancano proprio i due che possono creare qualcosa di pericoloso.
3: Sì, due differenti
4: Lauritsen, non avendo
3: campo.
4: Anche Lauritsen davanti, no, diventa sì. veramente complicato.
3: I casi sono due, guarda Laura, o raccontiamo giustamente, ma come hai ragione, raccontiamo la partita nel senso che, ma con tutti i sei mai distingue, quindi incrociamo le dita
4: perché
3: di portarla a casa,
4: prima,
3: però
4: è torbida
3: sotto
4: questo quando diamo la colpa agli svincolati, che poi ci sono, bisogna distinguere lo svincolato che a casa da un anno perché non ha trovato spazio da nessuna parte, o lo svincolato perché ha chiuso il contratto.
3: Ma
4: da un mese.
3: Non mi pare che ci siano giocatori sotto questo aspetto tra quelli che sono arrivati.
4: Però, Marco,
3: però
4: perdonami,
3: con qualche acciacco,
4: Sekulov
3: sì.
4: non era svincolato l'anno scorso e si è fatto male. Bejic non era svincolato e si è fatto male. Voglio dire,
3: la guardia, te l'ho detto.
4: Purtroppo,
3: l'unica
4: c'è una problematica
3: logica.
4: Che ti impedisce. Io devo dire la verità, ero anche curiosa di vedere questa nuova Samp perché poi sulla carta sono stati presi anche dei giocatori interessanti. Ovvio è che se Sinani non può giocare nella sua posizione perché deve sopperire all'assenza di 7 giocatori, poi hai difficoltà anche a giudicare.
1: No, vedi, non viene chiamato in causa, a mio avviso, cioè, se le problematiche ci sono tutti gli anni, evidentemente al centro sportivo qualche problema c'è.
3: Attenzione.
4: Elio, assolutamente sì.
1: Il terreno di gioco.
4: A me il dubbio è venuto.
1: Non è possibile che ogni anno siamo qua e parliamo di 7-8 infortunati. Io non voglio pensare, oramai i preparatori sono tutti preparati. I dottori, ora per quanto possa fare un danno, i fisioterapisti. Quindi a mio avviso c'è da analizzare veramente se il campo, magari bisognerebbe parlare con i ragazzi,
4: allora, siccome
1: se,
4: è,
1: se
4: però...
1: è duro, se magari prima di allenarsi lo bagnano perché essendo un fondo duro cercano di ammorbidirlo e poi invece
4: però
1: fanno l'errore.
4: Sekulov si è fatto male senza allenarsi a Bugliasco, Bejic, Insigne a Bugliasco.
1: Allora prendo tutti i giocatori marci.
3: Intanto Vindal quasi nel cerchio di centrocampo. Così per...
4: Ravanelli ha giocato tutte le partite, è arrivato qui a Bugliasco, non c'è ancora messo piede, non l'abbiamo ancora visto, ripeto, cioè c'è una non si capisce dove arriva una problematica, dove finisce una, dove comincia l'altra. Probabilmente sono un insieme di cose, evidentemente, non lo so, perché sinceramente faccio fatica a pensare anche che in 3 anni abbiano sbagliato 3
1: ma poi non
3: poi Gartman è arrivato con la stampella adesso.

0: Ma come dici tu, non l'hai sbagliato il giocatore, se tu prendi il giocatore che l'anno prima ha fatto 34 partite, tu non hai sbagliato il giocatore, perché hai preso un giocatore che l'anno prima ha fatto dei numeri. Qui è una questione di qualcosa che c'è nel campo, nel centro sportivo, è evidente, no?
1: Anch'io perché, l'ho pensato anch'io sinceramente. Cioè, non è che
0: l'anno scorso qualche voce che il campo non era dei migliori usciva, cioè, quindi sicuramente qualcosa c'è.
2: Dario, ieri sera, torniamo ancora a parlare di Genoa, ieri sera tra le cose buone che si sono viste sicuramente Østigard, è stato forse il migliore in campo dei suoi, è stato quando è uscito, ha chiesto lui tra l'altro, anche personalmente l'ho visto più di una volta parlare con De Rossi, ha chiesto proprio lui, che sì, se lui chiede di uscire vuol dire che anche sicuramente la botta che ha preso faceva male,
3: ma di là di
2: non
3: quello
2: è uno che molla facilmente, però molti quando è uscito Østigard hanno pensato male.
3: Sì, perché c'è una...
2: Non su di lui, cioè sul fatto che dargli un vantaggio importante
3: C'è una fase, sì, ho letto anch'io qualche social che se la sono presi con Otoa, che Otoa porterebbe sfortuna perché ogni volta che gioca Otoa perdiamo e cose di queste, credo che siano insomma sciocchezze queste. Østigard ha fatto una gran bella partita e credo che quei piccoli problemi muscolari che può aver avuto sono legati anche al fatto che è uno di quelli che ha fatto il mondiale.
0: Certo.
3: Ha fatto il mondiale ed è stato subito rimesso mentre sta facendo il suo, che come lui ha fatto il mondiale, sta mettendo
4: attenzione,
1: eccoli,
2: e c'è il gol del Cesena
4: sì.
2: Dopo 17 minuti,
4: un cross dalla destra, intervento sotto misura, palla alla sinistra dell'estremo blu cerchiato e il Cesena festeggia. Non c'era stata una grandissima
2: forse è il primo lampo, no, del Cesena,
4: assolutamente sì, c'era stata sicuramente una maggiore pressione territoriale, ma due o tre palloni a Tutino, la Sondaria cerca Tutino, però qui la prima volta che il Cesena è riuscito a sfondare sulla sua destra, ha messo una palla molto pulita dentro. Poi sempre con questi gol si può sempre discutere di chi ha la colpa, marca tu, marca io, però comunque insomma sotto misura sul portiere
2: dubbio,
4: se volete possiamo anche discutere, però ha chiamato il fuorigioco,
2: vediamo adesso c'è anche
4: ha chiamato il fuorigioco
2: forse
3: c'è quello là in fondo che lo teneva
0: in gioco,
4: evidentemente si è disinteressato,
3: c'è quello là in fondo che lo teneva in gioco.
1: Adesso da qui si vede meglio, perché poi la prima parata è l'uscita, come sempre, no? Marco, mi sembra che non sia stato...
4: Sì, ci si aspettava il nome impronunciabile, Schwedi, Speedy, per me sono sempre impronunciabili, però era dato come un bomber di grande attenzione alla prima azione.
2: Tra l'altro
1: il gol quindi... del saluto, no?
0: Vabbè, questo è un giocatore Spendi che...
2: questi sono i due fratelli
0: vogliono parecchie squadre, lo vogliono,
2: vediamo forse c'è
4: fase concitata,
2: è stato dato quindi gol.
3: No, comunque dicevo che
2: Spendi, non so se questo o il fratello era
1: entrambi
2: un po' nell'orbita della Sampdoria
1: quest'estate,
2: entrambi, no?
1: Pare che Branco avesse così l'idea, la pazza idea di avere i due gemelli,
2: tutti
1: se non sbaglio,
2: due.
1: Sì.
2: Non ne basta uno.
3: Magari uno si fa male, c'è l'altro.
2: Esatto.
1: Finita, credo, l'interesse su Calò, che oggettivamente mi trova un po' d'accordo, perché un giocatore di 29 anni che ha fatto una buonissima stagione l'anno scorso è sicuramente un giocatore interessante, però 29 anni, un giocatore comunque di Serie B, con una stagione da sicurezza a tutti gli effetti, che però prima... Insomma, 2,5 milioni secondo me sono veramente tanti. E allora pare che il Cesena ne chiedesse 3,5 per Spendi. Sinceramente, forse sarebbe auspicabile andare su un profilo di 23-24 anni rispetto a quello di 29. Che ripeto, deve confermarsi tra l'altro.
4: La Sampdoria sta cercando a ripetizione Tutino, che si pone a disposizione, ma finora.
1: Però tu
4: solo
1: pensa che Tutino era sulla via dell'abbandono, cioè c'era qualcuno che diceva: vabbè, almeno per pagare qualcun altro che se lo prenda, teniamocelo, ripeto.
4: A
1: fa
4: questo
1: numero.
4: Punto avremmo giocato io e te davanti,
1: esatto,
4: cioè,
1: fa numero,
4: detto,
1: però
4: senza offendere nessuno, per l'amore
1: è chiaro che la Sampdoria adesso, visto gli infortuni, visto le problematiche a livello di fisico, questa settimana deve centrare
4: giochi
1: i due
4: con Di Pardo e Cicconi nella difesa a 4, che insomma, voglio dire, specialmente Cicconi ora insomma quando c'è da difendere non è che Begic non c'è e c'hai De Paoli e già lì iniziamo a avere qualche problema. Posso farmi

0: Una domanda perché io sinceramente, visto che gli anni, soprattutto gli anni scorsi, diceva che i vari allenatori non mettevano i giocatori al loro posto, in questo momento, compatibilmente con quelli che sono i giocatori a disposizione, Corradi.
1: E nel momento in cui si fa male anche Meyer, Cicconi lo devi riportare indietro. Cioè, purtroppo.
2: Sì, sì, ma la mia, no, attenzione, non era una critica, era una descrizione. Poi fai come puoi.
3: Dice comunque i giocatori le mette nel posto giusto.
1: In questo momento forse due fuori ruolo ci sono, ma non so cosa avrebbe potuto fare di diverso. Esatto, quindi cioè sì. È vero, perché secondo me sia Sinani.
0: No, ma non era, erano, per sapere, no, non era una critica.
1: Ce ne sono almeno due fuori ruolo, però.
2: E comunque paghi pegno sempre sulla destra.
3: Però il calcio com'è, no? Stava giocando la Sampdoria.
1: Ma sì, dopo i primi 10 minuti forse la Samp, poi è salito un po' di più il Cesena.
3: Cioè,
1: però
3: la prima volta che sono andati.
0: Ieri ho giocato il Genoa per 13 minuti.
3: Sì, sì. Ma difatti il pallone è questo: il calcio è questo. Se tu non concretizzi quando hai la fase di possesso, poi il rischio può essere questo.
0: Poi forse la cosa col Genoa è diversa, perché il Genoa aveva di fronte una squadra molto forte.
1: Appunto, esatto.
0: Molto forte.
1: Stavo arrivando lì.
0: Quindi sai che, voglio dire, con quelle squadre lì basta che facciano un tiro e magari fanno gol.
1: Ha segnato forse l'unico diverso, che forse è più forte di quelli che hai tu in campo, quindi oggettivamente Spendi in questo momento è un valore aggiunto per il Cesena, e purtroppo è ancora qui, nel senso che in campo stasera fosse già andato a Palermo
2: e ha dimostrato di aver colto l'occasione,
1: esatto,
2: per la prima volta,
1: esatto,
2: che gli è capitato.
1: Però giustamente, come diceva Dario, ieri il Genoa può fare la partita per 50 minuti, poi hanno dei giocatori loro che effettivamente ti possono mettere in difficoltà. Qui oggettivamente il Cesena, tolto Spendi, non so chi possa fare la differenza in senso positivo, perché sono un po' rimaneggiati anche loro, una squadra che secondo me rispetto all'anno scorso è inferiore. Sì, non so se riuscirà a fare il campionato dell'anno scorso. Ora non lo so, mi piacerebbe capire, ecco, se Begic può fare una ventina di minuti.
4: Ecco, Marco, a proposito di carte al campionato, ad agosto ovviamente è impossibile farle,
2: perché già
4: la Serie B è matta, no? Quindi insomma, è impossibile indovinarla.
2: Le prime giornate sono sempre...
4: Esatto, però è un gioco che si fa sempre in estate, di provare a indovinare almeno le prime due che potrebbero provare ad andare su. Ad oggi chi sono sulla
2: non
4: carta?
2: Lo so ancora, perché dopo ad esempio la Cremonese, io contavo la Cremonese.
4: Vabbè, però lascia perdere quello che è successo oggi.
2: Aspettiamo un attimo, perché secondo me esce fuori.
4: Però d'estate
2: io
4: poi
2: mi concentro sulla Sampdoria, ti dico quello che penso.
4: Tra le prime due?
2: No.
4: Ah, ok.
2: No, ti dico il mio. Tra al limitare dei playoff o fuori. Sesto, settimo, decimo.
4: Così, e quali sono le due squadre che potrebbero... registrata sicuro.
2: Vabbè, insomma.
4: No, e le prime due squadre, secondo te? Lo so che è impossibile, perché è impossibile.
3: Palermo
2: per vocazione.
3: Verona,
2: anche. Palermo, Verona, Cremonese. E poi una sorpresa. Cioè,
4: la sorpresa c'è sempre.
0: Una sorpresa che viene dalla C.
4: Laura, per te?
1: Per me Palermo e Verona, anche se devo dire che il Palermo sono 3 anni che ha lo squadrone per andare su e poi trova sempre delle difficoltà, che secondo me sono societarie, perché i soldi ci sono, ma non so quanto abbiano interesse nei confronti della seconda società che ha questa proprietà, quindi non...
3: Attenzione a Vicenza. Vicenza,
4: io dico che possa fare.
0: Non so se possa fare il triplo salto,
4: però può essere una scheggia impazzita.
3: Ha una grande proprietà. Hanno vinto un campionato dopo anni.
2: L'hanno vinto bene.
3: C'è entusiasmo. Sicuramente, se andiamo a vedere, ci avranno 10.000 abbonati. Per una piazza,
4: è una bella piazza, sì.
3: Per una piazza come Vicenza, no?
4: Marco, però dicevi playoff, una squadra come la Sampdoria,
2: senza fare
4: che dovrebbe,
2: per alzare la reagendo.
4: Al netto che una squadra come la Sampdoria dovrebbe di default, no, partire con i favori del pronostico, no, sempre, a prescindere.
2: Sì, vabbè, però.
4: Anche perché, diciamo la verità, non finire nei primi playoff è più difficile.
2: Io vedi che
4: quasi
2: ho detto quello che penso, no? Dal sesto a fuori, cioè poi se sarà settimo, se sarà nono, dai,
4: però diciamo la verità, non finire nei playoff a volte è più difficile non finirci che finirci, più facile, cioè è impossibile, cioè, a volte.
2: L'anno scorso la Sampdoria, nonostante un campionato
4: ha rischiato di finirci,
2: è andato proprio

0: Proprio lì, infatti, lo dico, non sarà per nessuno, immeritatamente, poi sarei stato il primo di essere al limite contento.
1: Cioè, se
0: di
1: questa squadra
0: gioca alla Sampdoria,
1: qualcuno la può criticare, qualcuno la può criticare, perché qualcuno ha fatto elogi grandi a questo mercato, no. Altri invece sono un po' più scettici, forse anche scottati dal passato, però che non finisca neppure nei playoff, per te può finire playoff.
2: Ma no, secondo me la variabile è la disponibilità fisica, nel senso che se noi pensiamo di fare, ho capito Marco, però se pensi di fare 10 partite solo che le prime 10 con questa formazione, ti dico che avremo difficoltà a stare nelle posizioni di cui parlavi tu. Se nel momento in cui rientra Insigne, ragazzi, stiamo giocando comunque, ripeto, con una formazione che avrà difficoltà secondo me quest'anno, Cioè, prima parlavamo dell'11, della rosa, sì. Capite che parliamo di un Verona che ha preso Mulattieri, ha già segnato, un giocatore che ti garantisce 12-15 gol in Serie B.
3: Sì, però quelle sono
2: hai già risolto metà problema.
3: Perfetto, ma quelle sono le tre squadre che devono partire dalla prima e arrivare all'ultima in quelle posizioni.
2: No, ma io credo
3: sta parlando di una squadra che per due anni, fra un anno in retrocesso, l'anno scorso ha fatto un campionato bruttissimo, quest'anno bisogna cercare di prendere una strada che ti porti ai playoff.
2: Ma infatti io sono molto categorica, cioè Meyer l'anno scorso è stato valutato dal Feyenoord, voglio dire, qua nessuno lo conosce, però il Feyenoord non è proprio il Benevento, no? Con tutto rispetto, cioè voglio dire, se mi gioca Meyer tre quarti di campionato ho un'aspettativa, se mi deve giocare Ciccone o chissà chi dietro, ne ho un'altra.
3: Certo, ma adesso
2: hai ipoteticamente, se arrivano altri due giocatori, hai due squadre,
3: è quello che diciamo.
2: Però il problema è che se ti vengono a mancare tutti insieme,
1: bene,
2: è un problema.
1: Mettiamo che questi giocatori ce la facciano, anche se meglio sembra che possa stare fermo addirittura un mese. È troppo quello che sto dicendo.
2: Chi?
1: Meglio.
2: Sì, pare un mese, ecco. Però lo valuteranno domani.
1: Non penso che tutti siano fermi sei mesi, sì, ora effettivamente, cioè, ora questa sera sembra che stiamo ora voglio dire, qualcuno tornerà.
2: Allora, la prossima settimana dovrebbe rientrare Ravanelli, quindi dovrebbe giocare Ravanelli. Anche perché poi mettiamo nelle condizioni i giocatori che non hanno mai giocato in Italia, che magari sono fermi che non hanno fatto la preparazione, li metti a giocare subito come il portiere, che io sinceramente qua faccio fatica a comprendere perché in ritiro abbia giocato Krastev e adesso giochi questo che è appena arrivato. Mi auguro che non si sia
0: non pronunciare il nome, non pronunciare
2: no,
0: il nome,
2: che non, si, che non siamo di nuovo ai punti di deve giocare questo giocatore. Mi auguro, perché allora poi ripartiamo da tutta l'altra.
3: Sicuramente così. Perché quel ragazzino lì, 17 anni, ha fatto vedere cose importanti, è arrivato questo signore.
2: Ma Elio, soprattutto perché ha fatto tutto il ritiro.
3: Quindi è evidente.
2: Avrà degli automatismi diversi, no? Rispetto a questo.
3: È un messaggio chiaro, no? Che deve giocare questo e non quello.
2: A meno che nel momento di difficoltà, perché credo che Corradi sia pienamente consapevole che questa non è la rosa ideale, è la rosa titolare, che quindi nel momento di difficoltà non voglia mettere in una condizione un ragazzo di 17 anni forte, perché secondo me lui è veramente forte, ha un bel profilo, però che non lo voglia mettere nella condizione di fare magari quegli errori che lo possono poi condizionare.
3: Sì, però se il giocatore è forte, tu l'hai visto tutto il mese, cioè poi un portiere non ce ne sono, hai la possibilità di un giocatore così ti può sistemare tutti i conti.
1: Va bene, ci fermiamo solo un attimo, torniamo a parlare di Genoa. Tra poco ci racconterà tutto Carlo Danani, che sa tutto del mondo del Grifone, il nuovo arrivato oggi a Genova, le polemiche arbitrali, insomma sentiremo tutto quello che ci racconta il nostro Carlo Danani. Apriremo anche il dibattito anche sulle polemiche che sono arrivate subito dopo la decisione di ieri sera dell'arbitro, che ha scontentato e parecchio tutto il mondo rosso-blu.

0: Allora, 32esimo minuto a Cesena, col Cesena che ora torna dalle parti dell'area blu cerchiata, che comunque insomma dopo aver subito il gol dello svantaggio, insomma la formazione di Corradi ha dato comunque dimostrazione di una certa reazione, non ha portato a nulla, però se non altro un po' di carattere si è visto.
1: Un paio di conclusioni all'atomo di Anderson, però.
0: Ovviamente terremo sempre l'occhio puntato su quello che succede a Cesena, ma ovviamente dobbiamo anche

0: parlare con Carlo Danani e di Genoa, naturalmente. Buonasera Carlo, ben trovato.
1: Buonasera direttore, buonasera a tutti i tuoi ospiti.
0: Allora, insomma, da dove partiamo da ieri sera? Perché so che tra l'altro ho visto anche sui tuoi canali

0: Diretta, ma, signor Orsato, come giudica l'episodio che ha scatenato il putiferio? Lui ha detto: l'arbitro ha senz'altro optato per il meglio, perché quello non era assolutamente un fallo. Ora, come dice Lopez, tutta Italia ha visto, e quindi mi sembra più che altro una difesa d'ufficio. Matteo, faccio un passo indietro, perché si arrivava da una settimana particolare dove tutte le si erano riunite, quantomeno in questa riunione, alla presenza di allenatori, di capitani, di vice capitani e di addetti agli arbitri, tantissimi buoni propositi che poi sono finiti in fumo alla prima occasione. Non lo so, mi sembra di essere piuttosto tranchant, però qui cambiano i designatori, cambiano gli arbitri, però poi rimane sempre il solito cliché di questa sudditanza psicologica che rimane il male oscuro per quanto riguarda il discorso del calcio. Mi piace dare un taglio positivo e vederla dall'angolazione genoana. Devo dire che mi è piaciuta molto l'espressione di compattezza che tutte le componenti del Genoa CFC hanno dato in questa immagine. Intanto, a caldo, non era facile prendere la decisione di aprire l'ombrello per difendere i giocatori e non mandarli in pasto ai giornalisti in conferenza stampa. Si è presentato il Chief of Football, cosa che penso, non esiste la controprova, però penso che il suo predecessore non lo avrebbe mai fatto. Ho visto Blasquez in campo, ho visto un De Rossi che comunque ha usato parole decise e ferme. Insomma, mi sembra che da questa esperienza negativa si possa trarre senz'altro un insegnamento di grande compattezza da parte di tutto l'ambiente Genoa. Per il resto penso che il resto si possa commentare da solo.
1: Allora Carlo, per tornare sempre su questo argomento, naturalmente queste sono le parole di Diego Lopez, che ripetono un po' quelle che aveva pronunciato anche alla vigilia De Rossi, perché anche lo stesso De Rossi ha detto: io non mi ricordavo che fosse al VAR lo scorso anno con quel fallo di rigore poi dato al Napoli, molto molto contestato, però poi me ne sono accorto invece dalle facce dei miei giocatori nello spogliatoio. Tra l'altro ovviamente molti si ricordavano dell'episodio scorso, ma molti si ricordavano anche gli episodi precedenti, perché non è la prima volta che questo arbitro danneggia in maniera importante il Genoa. Quindi scusami, arrivo Dario. Quindi De Rossi aveva detto: eravamo molto preoccupati già alla vigilia, quindi già non è una cosa bella questa in generale, una squadra che scende in campo preoccupata dall'arbitro, uno, e Lopez lo ha confermato con le sue parole. Dario?
2: E io mi ricordo parecchi anni fa, al 92esimo all'Olimpico, Florenzi che spinge in area Pandev con due mani, e lui, e subito dopo lui stesso Florenzi fa una faccia come dire: cosa ho fatto?
3: Conto.
2: Si rende conto, e dietro c'era Di Bello che non ha dato rigore.
3: Sì, però è brutto anche preparare una partita
1: sapendo già così. E diceva Dario bene, scusami Elio, diceva Dario, non so se durante l'intervallo mi sembra, cioè perché siamo arrivati a mettere questo arbitro, non noi siamo arrivati, si è arrivati a mettere questo arbitro sapendo che aveva già delle difficoltà, non per agevolare il Genoa, ma sicuramente per portare un po' più di tranquillità, no, in questa partita, Carlo?
0: Sì, no, non capisco perché con tutte le squadre del mondo funziona la lista dei veti incrociati, e posso concordare con quello che dite in studio, alla fine perché riprendere la designazione di Di Bello al Genoa alla luce di questi precedenti? Intanto si crea il clima del sospetto e poi si mette anche in difficoltà il direttore di gara, quindi io penso che da qui all'eternità Di Bello non arbitrerà più il Genoa, però probabilmente questo provvedimento andava preso prima di Genoa-Napoli.
1: Carlo, ti faccio vedere due impact. Il primo è quello di Daniele De Rossi, che dice: insomma, tutta Italia ha visto questo fallo, impossibile non vederlo. Eccolo qua, dovrebbe arrivare da un momento all'altro, te lo faccio vedere. Eccolo qua, tutta l'Italia ha visto il fallo. Questo è Daniele De Rossi. Pochi minuti dopo, in conferenza stampa, è arrivato Allegri, che invece ha detto questo. Arriva adesso, eccolo qua.
0: Ecco,
1: eccolo qua, neanche con 10 decimi avrei visto quel fallo.
0: Ecco, caro direttore, io non ho molta memoria.

0: Però mi sembra che stiamo parlando della stessa persona che ha salito dalla sindrome dell'incredibile Hulk allo stadio olimpico, si strappava di dosso la giacca dicendo dov'è Rocky, che al tempo era il designatore arbitrale. Mi sembra di ricordare che fossero la stessa persona.
1: Assolutamente, Dario?
2: No, dicevo che lui ha detto in conferenza stampa ero troppo lontano per vedere questa cosa qua, io non vedo bene ed sono così lontano che non sono riuscito a vedere, però insomma mi sembra una maniera
1: il titolo della Gazzetta dello Sport era questo oggi, eh?
2: Sì, il senso non cambia, perché come ha detto De Rossi in maniera molto più onesta, ha detto il giorno che mi dovesse capitare un favore di questo genere non avrei nessun problema andare in conferenza stampa e dire abbiamo vinto, però è successo.
1: Anzi, De Rossi ha detto in carriera mi sono capitati molti vantaggi, quindi ne abbiamo approfittato. Questo, scusa Marco, che so che stai guardando intanto la partita, è un arancione, ha rischiato grosso, questo, non so chi fosse, da lontano non l'ho visto,
3: una entrata scomposta,
1: ma era un arancione,
3: dettata dal fatto che oggettivamente il ragazzo
1: chi è che ammonito?
3: È Ciccone.
1: Era quasi un cartellino arancione.
3: Però questo, se lo vogliamo analizzare invece dal punto di vista tecnico, ti dice la difficoltà di cui dicevamo già all'inizio della partita sulla fascia.
2: Quella fascia lì soprattutto?
3: Sì, sì, sì. Loro attaccano quella. Cioè,
1: torniamo a parlare
4: giustamente. Che tra l'altro prima si parlava di mercato, giustamente, finché non li vedi non si possono giudicare. Però adesso per esempio stai soffrendo tantissimo su un giocatore che hai dall'anno scorso, che è Cicconi, che sì, non è il suo ruolo, però ha dei limiti evidenti, Anderson uguale,
3: a mio avviso è pesantemente fuori ruolo.
4: Esatto, però
3: poi onora
4: parliamo del centrocampo, Marco, tu adesso comunque stai faticando perché è in centrocampo lento, senza idee e non hai gente che salti l'uomo. Però
3: e parte hai anche
4: tutto...
3: difficoltà perché il tuo unico riferimento è Tutino.
4: Sì, però se tu hai Begic che prende palla
1: trasmissione dicendo che è una squadra che non è quella titolare.
4: Io stavo facendo un altro discorso.
3: Se mia nonna avesse avuto la ruota era un carretto,
1: tre mesi.
3: Quindi analizziamo questo, poi a fine gara, vada come vada, cerchiamo di capire quale potrà essere il futuro, quale potranno essere i rientri, quando potrai avere in campo quella che il mister ritiene, perché poi il mister comanda, cioè,
1: perché poi tutte
3: ritiene.
1: Le squadre, soprattutto all'inizio,
3: qui dobbiamo
1: non
3: soltanto
1: stasera,
3: analizzare e capire che ci sono delle problematiche,
1: tutte le squadre hanno dei problemi,
3: cioè, io a volte sono poco tenero ma qui
5: essere già così polemici,
4: io sto facendo un altro discorso oggi giudico quello che ho un centrocampo lentissimo, di una lentezza disarmante, e faccio riferimento a un dibattito che devo dire sta imperversando ovunque, sia sui social, Esposito, cioè io capisco, e prima ho detto una cosa a suo favore, nel senso che bisogna vederlo con determinati giocatori accanto, però ad esempio mi focalizzavo sui tiri da fermo, sui calci d'angolo, ha un bel piede, ha sempre
3: insomma
4: avuto...
3: Esposito lo fa il portiere adesso, guarda che era nel cerchio di centrocampo, senza far cronaca.
4: È andato tre volte sul calcio d'angolo e ha tirato delle robe, e voglio dire, se c'è uno che sui calci piazzati è bravo, Esposito. Cioè, questo io faccio ancora fatica a definirlo un giocatore all'altezza di quello che mi aspettavo.
1: Allora, poi torniamo a parlare naturalmente di Sampdoria. Carlo, se sei ancora con noi, ti faccio sentire quello che ha detto Graziano Cesari, proprio da noi, sui nostri canali social, ma te lo faccio sentire anche te se non l'hai ancora sentito.
6: Genoa-Napoli, di bello, puntini puntini, niente. Il sottotitolo, che meraviglia, puntini puntini di VAR. Sono di bello e meraviglia i colpevoli e complici di questo macro errore che si vedeva ad occhio nudo sul terreno di gioco. E c'era un'immagine chiarissima in sala VAR. Caro Di Bello, ti porti il fischietto vicino alla bocca per interrompere il gioco e concedere una punizione al Genoa e ci ripensi? Perché? E tu, caro Meraviglia, Alissone, cosa stai guardando? Oppure ti manca il coraggio di intervenire? Siamo alla prima giornata e si sono già scatenate le giuste, sottolineo, giuste recriminazioni, lamentele e rivendicazioni. E allora spero e mi auguro che il nuovo designatore, Daniele Orsato, faccia accomodare i due in tribuna.
1: E allora faccio i complimenti anche a Graziano Cesari, non solo per quello che ha detto.

0: che probabilmente rispecchia quello che pensano tanti tifosi del Genoa, ma anche molti avversari del Napoli, anche per la lotta a scudetto naturalmente, perché ho visto oggi sui social naturalmente i milanisti, gli interisti, insomma sono scatenati i juventini, non solo i tifosi del Genoa, ma anche per quello che sta per raggiungere Graziano Cesari, perché sui nostri canali social questo video sta per arrivare al 1 milione di visualizzazioni, quindi insomma Graziano ha colpito naturalmente la sua competenza, il suo nome, 1 milione di visualizzazioni, poi naturalmente come dicevamo è una polemica che ha imperversato, sta imperversando, sta attraversando tutta l'Italia, e quindi naturalmente
1: fa una dichiarazione però, del genere su colleghi, diciamo.
0: Esatto, quindi 1 milione praticamente lo sta per raggiungere di visualizzazione sui nostri social, quindi sono
2: tra l'altro
0: un bel numero, tra l'altro i nostri social, che insomma chi non li segue ancora stanno facendo e regalando molte soddisfazioni anche al primo canale, con tutti noi che diamo i contributi, però insomma è un canale soprattutto quello di Instagram, come Facebook, come YouTube, insomma tutta la nostra cross-medialità di questa emittente.
2: No, dicevo che tra l'altro io mi sono anche rivisto un po' le due versioni, quella di Sky e quella di DAZN, e tutti i commentatori erano d'accordo che quel gol andava annullato. Ecco.
0: Allora, prima di lasciare andare Carlo, voglio coinvolgerti per le ultime notizie di mercato, perché oggi è arrivato il nuovo attaccante, domani farà le visite mediche, insomma se non dovrebbero esserci problemi, perché insomma è un giocatore abile e arruolabile, però insomma dovrà comunque passarle, poi arriverà l'ufficializzazione da parte del club. Abbiamo già parlato di questo giocatore, quindi insomma sappiamo un po' cosa ha fatto, cosa non ha fatto, arriva con un po' di scetticismo, ma questo fa parte anche un po' del sentiment normale in casa Genoa, quando arriva un giocatore o viene esaltato o viene bocciato a prescindere, questo è un po' lo storico del tifoso del Genoa, Dario Vassallo ne è l'esempio, quindi anzi lui sono tutti scarsi quelli che arrivano, poi
2: no,
0: si ricrede.
2: No, non dire così, che poi la gente no. Si crede. No?
3: Però c'è qualcuno che invece fa il contrario, no?
0: Esatto, oppure c'è qualcuno che invece tifosi del Genoa però sono così solitamente, giusto, corretto Dario? O no, arriva anche sconosciuti e sono fortissimi.
2: Ma questo è un po' parte del DNA del tifoso genoano, ed essendo io un tifoso genoano.
0: Ti ricordi Castiglio? Chi è che si ricorda Castiglio?
1: Sì.
0: Quanta gente c'era pegli per Castiglio, per esempio.
2: Anche Eloy.
4: Posso dire per la mia parte.
1: Eloy sono andato anche personalmente
0: a prenderlo.
1: Pioveva da morire.
2: Anche Eloy.
1: Però fa parte
4: della storia del calcio,
1: fa parte anche del scene, calcio, anche no?
0: Allora questo attaccante Carlo arriva, ti ripeto, vediamo, con un po' di scetticismo, però insomma è un attaccante che può anche essere una sorpresa in questo campionato,
1: perché no?
5: Ecco, diciamo che è un attaccante di temperamento, vedendo il
0: suo
5: anche in fatto di squalifiche. Ma io dico,
0: te lo immagini Carlo, te lo immagini ieri sera?
5: I personaggi
0: se fosse stato in campo ieri sera.
5: E infatti, io penso che certi personaggi in uno spogliatoio di bravi ragazzi, come è quello attuale del Genoa, ci stiano benissimo. È un giocatore a livello tecnico che combacia con il discorso delle richieste di De Rossi, che chiede un attaccante che sappia attaccare la profondità, che sappia giocare in maniera molto potente, e ci siamo, arriva come alternativa a Lorenzo Colombo, probabilmente potrebbe fare coppia con Lorenzo Colombo se verranno schierate le due punte. Mi sento di sottolineare però a pelle che il discorso degli attaccanti del Genoa potrebbe non essere finito qui, perché poi alla fine Lopez non voleva rimanere con il cerino in mano, domani si entra nella settimana decisiva e ultima del mercato, e dunque alla fine vado a chiudere per Osmaic, e poi mi tengo ancora aperta la possibilità di Ferguson, dove a questo punto potrebbe essere una operazione a livello economico che non andrebbe a svenare il Genoa, perché il giocatore arriverebbe in prestito secco, arriverebbe con il 30% dello stipendio pagato dal Brighton, anche se poi rientra a ottobre o a novembre, potrebbe essere un ottimo innesto per quanto riguarda la seconda parte della stagione. Questa è la chiave di lettura che mi sento di dare dopo aver raccolto alcune informazioni in giro. Notizia dell'ultima ora, Alan Maturo è in uscita, sta per passare allo Shakhtar Donetsk per una cifra attorno ai 5 milioni di euro. C'è da dire che il Genoa va a realizzare una plusvalenza, perché il

0: uruguaiano arrivò per 3 milioni di euro, rimane il rammarico da parte mia di non aver mai visto all'opera questo giocatore con un'occasione vera, ma tant'è, il calcio è fatto di tantissime di queste storie. A questo punto, chiuso il discorso attaccante, rimane un grande obiettivo, quello dell'esterno sinistro. Rimane sottovoce il sogno nel cassetto di Stefan El Shaarawy, che ha declinato gli 8 milioni annui dell'offerta faraonica per quanto riguarda l'Arabia. E poi rimane altro punto interrogativo sull'altro piatto della bilancia: Norton Caffi parte o resta?
1: Carlo, facciamo una cosa, scusa, ti rompo solo una cosa, perché se mi dai 10 minuti e poi ti richiamo fra un quarto d'ora, sei ancora pronto, ci aspetti, hai da fare?
0: Perfetto.
1: Allora facciamo così, perché nell'intervallo della partita vorrevo commentare la Sampdoria. Se ci aspetti ancora un po', così poi ti richiamiamo fra 10 minuti, così parliamo ancora e ci racconti bene le ultime operazioni di mercato che mi interessano molto.
0: Perfetto.
1: A dopo, grazie Carlo. Allora ti richiamiamo tra poco. Laura, primo tempo è finito?
2: Sì, si vede che Elio aveva già la previsione. La Sampdoria ha chiuso il primo tempo in crescendo, ha avuto una grande occasione, ma ovviamente Vindal è in porta per la Samp e non per il Cesena. Quindi su una respinta Sinani è arrivato da fuori area.
3: Noi, e... Cicconi che abbiamo criticato, ma il primo a fondo è stato suo. Volevo dire soltanto una cosa.
2: No, nel senso che questa era un'occasione d'oro, nel senso
3: potrebbe
2: che...
3: Potrebbe essere il tema del secondo tempo, perché all'inizio abbiamo giocato senza Lauritsen, come se Tutino fosse Lauritsen. Ora
2: capito che non è così.
3: Però l'ultima azione ti ha dato un po' il marcatempo, perché sono andati sul fondo a metterla dentro. Poi portieri bravi come Siano, sicuramente ha fatto il suo, come giusto che sia. Però in due occasioni, con la fondo e palla bassa dentro sul secondo palo, qualcosa hai visto. Se giochi spedendo le palle dalla tre quarti, che già sono difficili per chiunque, ma a Tutino anziché a Lauritsen ne pigli pochi, ecco i centrali.
2: Però diciamo che dal punto di vista della
3: reazione...
2: potrebbe
3: essere interessante nel secondo tempo.
2: Sicuramente
3: diamolo.
2: La respinta non era una parata facile, ma ripeto, purtroppo avessimo invertito i portieri probabilmente saremmo 1-1, no? Sempre tenendo in conto i sei ma...
1: Allora...
2: noi li stiamo portando avanti apposta.
1: Appunto... Elio,
4: mi sei mai fai poca strada.
1: Appunto.
4: Io onestamente, per quello che abbiamo visto, non eravamo concentratissimi da genuani sulla Samp, però mi sembra che la Sampdoria non stia facendo così male, visto che comunque è rimaneggiata, visto che comunque mancano a sentire i blu cerchiati parecchi giocatori che possono fare la differenza. Sì. Quindi a mio avviso
3: sta stringendo i denti,
4: cioè sta lottando, sta facendo una partita decorosa, e chissà che magari alla fine non possa anche pensare di portare a casa qualche punticino che darebbe la possibilità di preparare una settimana in modo sereno, di cercare di recuperare qualche giocatore che magari può aiutare la causa brucerchiata a rimanere nelle posizioni.
2: Sì, oggi fare punti è fondamentale, nel senso
3: la Sampdoria deve giocare l'inverso del
2: morale.
3: Cesena allarga il gioco, la Sampdoria lo deve stringere, andare a giocare ai due tocchi sui centrali e provare a entrare.
4: Ogni stagione, cioè io sento per dire voi che dite di Tutino, no? Il calcio è strano, magari Tutino è un giocatore che ha due anni che non la striscia.
2: Guarda,
4: magari...
2: che non vanno bene neanche i magari, oltre ai sé, non vanno bene
4: i
2: magari.
4: Sì.
3: Poi i condizionali sono la morte del giornalismo, e questo lo sappiamo.
2: No, perché con queste cose ci siamo andati avanti un po', ma... cioè, perché magari tutti lo si vedono.
3: Allora io dico, nel secondo tempo
1: vale un po' come Vitigna, vale un po' lo stesso discorso di Vitigna, no Dario?
5: Nel secondo tempo magari si possono essere degli auspici, che è diverso dal magari.
1: Dario, vale un po' lo stesso discorso di Vitigna, no?
2: Io non penso.
1: Tutti gli anni deve essere l'anno di Vitigna.
5: Vitigna non vale, non c'è speranza. Su Colombo posso dire... su Vitigna non, secondo me non.
4: Tu che sei
5: un esperto, mi dici per favore che ruolo gioca?
4: Difatti secondo me anche oggi ne discutevo, no? Cioè Colombo è un attaccante, si sfila, fa gioco per la squadra. Vitigna, allora, puoi dire che è un attaccante? A mio avviso no. Puoi dire che è una prima punta? No, cioè

0: sento tutti i genuani innamorati di questo giocatore. Ah, si impegna,
1: sì, ma si impegna,
0: si impegna, ma questo è un giocatore
1: che io giocassi mi impegnerei,
0: pagato, questo è un giocatore che Genoa ha pagato 18 milioni di euro, cioè un giocatore di 18 milioni di euro deve fare la differenza, deve darti qualcosa in più, non puoi accontentarti che è uno che lotta, che suda la maglia,
1: che è simpatico,
0: cioè, per carità, poi tutto bene, però io
2: torniamo a parlare di Sampdoria, poi parleremo di Genoa.
3: Ma c'è,
2: dal secondo tempo tu ti aspetti quello che hai detto prima, e dal punto di vista delle mosse di Corradi, la panchina cosa può offrire?
3: A questo
2: offrire?
3: Punto forse si è affrontato il primo tempo dove potevi essere in ambasce sul discorso della difesa sulla tua sinistra, e qui io chiederei molto modestamente, chiederei a Cicconi di andare a attaccare diretto avversario e stare là in fondo, tra virgolette, con un debito di ossigeno finché ce la fa. Sono quelle robe che chiedi a un giocatore, se il giocatore ti risponde, alla fine della partita lo difendi sempre. Rimango dalla mia idea che se capiamo che non abbiamo Lauritsen, capisco che si è fatto quasi tutta la preparazione con il pennellone, e va bene, però Tutino devi giocare in un altro modo. Allora, se provi a fare un 1-2 per penetrare al centro cercando di aggirare i centrali, arrivare sulla porta oppure andando basso sulla fascia sul secondo palo, puoi provare. Non è, io ogni tanto sono sempre molto critico, però ogni tanto mi piace, poi quando vado a interpretare invece il lato tecnico della partita, mi piace pensare che, tra l'altro, c'era una vecchia teoria che era quella dell'Uruguay, la difesa della sconfitta nel primo tempo, perché se tu vai in un secondo tempo con il 2-0 è, come dire, userei un termine un po' forte, la difesa. L'Uruguay vinse un campionato difendendo l'1-0 contro il Magico Brasile, contro lo svantaggio.
0: Anche l'Italia, gli europei li ha vinti facendo tre pareggi.
3: Perché direttore, comunque devi fare quello che puoi, devi tirare tutto quello che hai, devi cavar sangue da quello che hai. Qui si può veramente vedere la valentia dell'ex calciatore da non tantissimo tempo Corradi, che riesca magari a interpretare e a motivare.
2: Corradi, Laura, ti convince questa scelta estiva oppure hai ancora delle perplessità, o invece pensi che possa essere...
4: Vabbè, per giudicarlo è presto, nel senso che...
2: Beh, chiaro.
4: Le garanzie...
2: la scelta che tu avresti fatto ti ha sorpreso? Sì,
4: no,
2: sorpreso, penso di sì.
4: No, all'inizio non è stata una scelta, secondo me, azzardata, perché arrivi da 3 anni in cui adesso qualsiasi nome è sempre poco. Poi soprattutto con le promesse, le premesse che avevano dato ai tifosi, ai gruppi organizzati, Walker e... non mi ricordo se c'era Branco, comunque sicuramente Fredberg, avevano assicurato un nome di livello, e da questo punto di vista
0: credo non ci fosse ancora Branco.
3: Non c'era ancora
0: quell'episodio
3: all'incontro.
4: Però era Bogliasco, secondo me c'era. Secondo me
3: comunque
4: c'era.
3: Al famoso incontro ne avevamo parlato, non c'era ancora.
2: Vabbè, comunque.
3: No,
2: vabbè,
3: non è il caso.
4: Quindi mi ha sorpreso e non in positivo. Devo dire che intanto ho apprezzato tantissimo il doppio allenamento, la doppia seduta, perché non la vedevamo da diverso tempo, quindi il fatto che gli abbia fatto lavorare tanto mi è piaciuto. Mi piace il fatto che cerchi sempre di valorizzare a parole senza fare polemiche. E devo dire la verità che mi è piaciuto anche il fatto che abbia già messo le mani avanti sul fatto che non dovrebbe, perlomeno da quello che ha detto, essere talebano su alcune scelte, nel senso che lui ha detto
0: gli infortuni, scusa direttore, il fatto magari di fare i doppi, oramai i giocatori sono abituati a fare allenamenti di un'ora, sì, che è una roba, cioè le partite durano un'ora e mezza e loro si allenano
4: un'ora e mezza più il riscaldamento,
0: sì e loro si allenano un'ora. Anche lì ci sarebbe da rivedere un pochettino, no? Perché tu dici ok, può essere il sabato mattina, fai una seduta, fai una seduta di un'ora, ma voglio dire, ma gli altri giorni, cioè, non mi sembra che questi si ammazzano.
3: Ma perché ti dicono che sono allenamenti intensi?
0: Sì, loro ti dicono. Fanno un'ora e mezza intensi. Perché fanno un'ora e mezza intensi? Perché alla fine la partita dura un'ora e mezza. Non credo che sia un'ora e mezza di là. E invece, io tutti i giorni arrivavo al campo e dicevo: cosa si fa oggi di intenso? Facciamo 50 minuti veloci, ma tutti,
5: e io dicevo, senza che nessuno rida,
0: non c'è interruzioni, si fa tutto rapido, cioè,
4: ma tra l'altro io vado ancora,
0: quindi magari ha iniziato a fargli fare doppi allenamenti e questi
4: tra l'altro vado più indietro, ti

0: Io mi ricordo all'epoca di Mancini. Allora, stavano 6 ore al campo, perché andavano prima, poi facevano palestra, poi facevano campo, poi facevano i massaggi, poi facevano la vasca, cioè stavano 6 ore, arrivavano all'una e uscivano
1: Ma
0: alle
1: era anche un
0: sette.
1: modo per fare unione,
0: Ma
1: era anche un modo
0: esatto.
1: Per
2: Che era un
1: far
2: problema
1: gruppo,
2: quando li dovevi
1: per far
2: intervistare.
1: spogliatoio.
3: Io mi ricordo, senza che nessuno rida,
1: Sì.
3: 20 secoli fa ho fatto per 5-6 anni agonismo a pallacanestro, giocando a pallacanestro in
1: Sì.
3: Serie D sono arrivato. Mi ricordo che a regime il nostro allenamento cominciava con la partita, durava 40 minuti, 40 minuti di corsa intorno al campo. La
1: Certo,
3: prima cosa, si
1: certo.
3: partiva 40 minuti di corsa intorno
4: Poi
3: al campo
4: corrono un po' durante
3: e poi,
4: nei boschi a luglio e poi basta.
3: E poi si faceva tutto l'allenamento.
2: Vabbè, poi sono sorte, tipo Menotti quando gli disse, ma perché dobbiamo correre tra i boschi? I boschi in campo non ce ne sono, ma Menotti con quella bocca era come Virnalisi, poteva dire quello che
0: Sì, ma
2: voleva.
0: no, questa, tra l'altro, questa versione di Elio è sicuramente da valutare. Peccato che arrivino questi infortuni dopo 3 anni esattamente uguali, è quello che fa pensare, se no questa potrebbe
3: Forse ha
0: essere
3: ragione
0: effettivamente una
3: sul
0: risposta.
1: campo, il
3: Probabilmente il campo
1: terreno,
3: c'entra.
1: qualcosa sicuramente c'è, magari
2: Agronomi ne
1: doppi,
2: abbiamo?
1: terreno.
2: Agronomi ne abbiamo.
4: Ma perché è stata fatta subito la scelta di
0: Cerchiamoli.
4: Corradi?
2: Agronomi.
4: Perché non è stato preso un allenatore vero?
0: Allora, vabbè, intanto allenatore vero aspetterei a dirlo, nel senso
4: Beh,
0: che
4: per
0: io
4: ora non è
0: faccio.
4: allenatore vero, oggi.
0: Non è un
4: Non è
0: allenatore.
4: allenatore,
0: Vabbè, no,
4: anche.
0: ora, dopo che abbiamo avuto un non allenatore, questo almeno è un allenatore.
1: Diciamo
4: Marco, allora,
1: tra le
4: Bernardo
1: motivazioni.
4: Corradi
2: Scusa,
4: è un allenatore nella sua storia di.
2: allora,
4: Non,
2: tra
4: è la prima volta che fa l'allenatore, poi.
2: Tra le motivazioni c'è che applicava molto bene l'intelligenza
4: Anche
2: artificiale
4: lui.
2: nelle sue scelte, sì,
4: Sì.
2: e poi parla molto bene le lingue, questo gli è dato. E questo, lasciami dirlo, lo vedo anche come un vantaggio. Non so se possa essere determinante nelle scelte, ma tenuto conto che ormai gli spogliatoi sono una babele, secondo me può essere un valore aggiunto. Da lì poi che questo possa incidere in maniera determinante sull'esperienzialità in campo,
4: Però la
2: ripeto,
4: domanda è,
2: dobbiamo
4: allora,
2: guardare.
4: leviamo la parola allenatore vero, che qualcuno magari si offende. Perché non è stato preso un allenatore con un'esperienza, con delle capacità
2: Perché?
4: già.
2: No, io rispondo sempre, questo è ovviamente il mio parere, cioè nel senso, perché quando sei andato a contattare un Pecchia o comunque in ogni caso altri tipi di profili, non tanto secondo me, io guarda, arrivo a dire questo, non tanto sulla parte economica, quanto sulla parte di un certo tipo di garanzie. Poi, come sempre, quando fai una cosa sull'economico, se sei professionista e trovi persone, la trovi, ma se tu sei un professionista che si gioca qualcosa, comunque chiedi, per quelle che possono essere le garanzie del calcio, un minimo. Corradi, giustamente, è un profilo emergente, non più verde, e però si affaccia al calcio
0: Però vi
2: oggi.
0: faccio una domanda.
4: No, la fai dopo la
0: No.
4: pubblicità.
1: Ricordatela.
0: Sì.

0: Allora, tra poco torneremo naturalmente a parlare di Genoa con il nostro Carlo Danani, che è pronto a darci le ultimissime di mercato. La Sampdoria tanto ha ripreso a giocare da 3 minuti al Manuzzi di Cesena. Cosa, è cambiato qualcosa? No?
1: No, devo fare la domanda però. Ah, cioè, io me la sono ricordata, ma lui non si ricorda di darmi la parola.
0: Esatto.
1: No. Non paragono il tipo di società, cioè Cesena.
0: Qui c'è il secondo gol. Traversa, no, traversa.
1: Cesena e Modena.
0: Traversa
1: alla
0: del Sampdoria. Cesena.
2: Però,
3: soffrire,
2: ho visto la palla.
1: Però potremmo
0: c'è
1: fare.
0: Stata una traversa del
1: sì, sì.
3: Clamorosa. Traversa.
1: Però intanto potremmo fare la stessa domanda a Modena, ad esempio, e Cesena. Perché Diamanti e Galloppa sono due esordienti. Quindi la Sampdoria non è l'unica società. Ripeto,
0: io l'ho detto che è l'unica società,
1: sono
0: però.
1: Diversi. Che ha scelto un profilo giovane,
0: sì,
1: emergente e magari...
0: Ma se tu sei a Modena e l'altra è, mi hai detto?
1: Cesena.
0: E Cesena stesso, brava. Puoi anche permetterti di fare questa scelta. Se tu sei a Sampdoria, sei reduce da 3 anni di Serie B, hai la contestazione alle porte, hai i tifosi sul piede di guerra, hai 1000 problemi, affidati.
1: È vero, però direttore,
0: è un'ulteriore scommessa.
1: O scegli Stroppa o chi ti garantisce di venire in Serie A, però...
2: Però scusate, adesso qui mi hai fatto il nome di Stroppa, però i tifosi hanno fatto un casino su Mutarelli.
0: Traversa perché, clamorosa, tra l'altro, del Cesena.
2: Perché era un ex genoano, se fosse venuto Stroppa, che tra l'altro ha segnato
3: hanno
2: anche lui in un derby, andava bene.
0: Questa è la domanda di Dario Vassallo, che adesso la gira subito, però io voglio commentare la cronaca, per favore. E questa traversa del Cesena che è partito palo.
3: Palo. Madonna, che partenza del Cesena.
0: Ha preso una traversa e un palo.

0: nel giro di due minuti.
1: Sono partiti bene loro, siamo partiti male noi.
2: Dicevamo prima della pubblicità.
0: Non mi fa parlare la Laura quando c'è la Cesira che attacca, ha preso la traversa come niente fosse. Però Vassallo ti vuole provocare su una domanda.
3: No, diceva che è stato fatto perché ha fatto il nome di Stroppa, è stato fatto un casino dei tifosi su Mutarelli, che poverino. Però Stroppa sarebbe andato bene, vabbè, nonostante avesse segnato in un derby e tutto.
2: Qua sfondi con me una porta aperta, nel senso che io credo veramente, ma ripeto, perché poi arrivi da tre anni assurdi e gli altri 10 lasciamo stare, ma parliamo di campo, in cui abbiamo dato tanta importanza alla sondorianità. E voglio dire,
3: ma non era una provocazione, era semplicemente...
2: ma è vero, hai ragione, perché si è fatto un pandemonio per... Io dico, professionisti, valuto il professionista. A me sinceramente che abbia giocato da una parte o dall'altra non interessa.
0: Forse il momento migliore della Sampdoria a Cesena, naturalmente forte di avere un uomo in più, sta provando naturalmente a cercare il gol del pareggio, insomma, che continua comunque a non arrivare, due belle parate del portiere, tanti calci d'angolo consecutivi e vedremo quello che sarà, se porterà frutti questo pressing continuo della squadra. Come?
1: Se avessi avuto Laurissen.
0: Ancora.
1: È il primo set della sera. No, ma devono cambiare modalità di gioco. Ora,
0: allora, se non avesse preso il gol all'ultimo, invece, la Virtus Entella avrebbe portato a casa un pareggio. Perché siccome... Marco Bianchi, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
0: Questa sera ti devi adeguare anche tu.
4: Con il seco in mano non si va da nessuna parte. Quindi
0: ma guarda, qui parliamo solo con il seco in mano questa sera, quindi se ti vuoi adeguare anche tu. Se non avesse preso gol all'ultimo.
4: Insomma, il primo tempo, tutto sommato, non è stato male. Per assurdo, l'Entella forse ha giocato meglio quando era in parità numerica che dopo l'inferiorità numerica del suo Tirol. È chiaro che quando devi fare la partita, perché loro poi si sono un po' messi dietro anche in maniera ordinaria, è venuto fuori qualche lacuna. Teniamo presente, senza cercare attenuanti particolari, però intanto mancavano i due esterni titolari, che sono Bariti, che purtroppo è stato operato di crociato lunedì scorso, al quale ovviamente facciamo in bocca al lupo e che probabilmente rivedremo a marzo se tutto va bene, e Mezzoni, che era il suo sostituto naturale, diciamo la sua riserva o comunque la sua alternativa, si è fatto male in riscaldamento e quindi anche per lui si è adattato per Vitali, che è un ragazzo che è arrivato nel mercato di quest'estate, che però non aveva mai fatto quel ruolo, ha tenuto la posizione più in maniera, diciamo, difensiva che offensiva, e poi anche la condizione di Squizzato, che è un po' il play di questa squadra, che durante la fase di preparazione ha sofferto tanto per un problema alla schiena, ha ripreso gli allenamenti con la squadra da poco tempo. Probabilmente l'Entella è mancata nei rifornimenti, forte, e Guglio hanno avuto veramente poche occasioni di incidere sulla partita, e si è visto appunto la mancanza di conclusioni a rete pericolose. C'è stato un possesso di palla ovviamente abbastanza sterile, che non ha portato grandi risultati in termini di occasioni da gol, e poi è arrivata questa beffa nel finale clamorosa, perché purtroppo quasi alla fine, al 90esimo, come dicevi tu, è arrivato un gol su una disattenzione. Un giocatore che era appena subentrato, probabilmente non ci sono stati subito i meccanismi di marcatura sulle palline attive, è nato questo gol che poi ovviamente è costata la partita, che è suonata come una beffa, perché chiaramente il pareggio sarebbe già stata una mezza occasione mancata, figuriamoci la sconfitta. E la società, peraltro, va detto, è corsa subito ai ripari per cercare appunto di sostituire immediatamente Bariti, ed ha acquistato Vignali dallo Spezia, che arriverà domani a Chiavari, farà le visite mediche e poi si aggregherà al gruppo per i primi allenamenti della settimana. È un giocatore, a mio avviso, di ottimo livello, lo conosciamo proprio per il suo passato nello Spezia, non voleva diciamo affrontare la Serie C, o comunque non ha trovato l'accordo con la società, e pertanto questa operazione è stata fatta davvero a tempo di record dalla squadra, perché ricordiamo lunedì Bariti appunto ha avuto il responso e si è operato, e immediatamente il direttore sportivo ha andato a cercare un sostituto di valore, perché ripeto, Vignali secondo me è un ottimo giocatore per la categoria ed è un esterno, così come era appunto Bariti, che tra l'altro è un uomo assist importante per l'Entella, verranno a mancare. Speriamo che Vignali in questo senso possa appunto dare quello che ha dato Bariti alla squadra in termini di assist e di giocate sulla destra soprattutto.
0: Sicuramente
4: a sinistra Di Mario ha fatto il

0: suo, però ripeto, non è facile, perché comunque il Sud Tirolo si è difeso poi bene nel secondo tempo, arretrando chiaramente a Baricendo e stando sotto palla. Lentella ha provato, ma non ha nel suo DNA quelle caratteristiche di squadra che ragiona e che fa, diciamo così, che illumina il gioco, ecco, diciamolo così. Quindi queste carenze si sono viste ieri.
1: Beh, sicuramente complimenti anche al club, caro Elio, perché hai visto, si è fatto male uno e ha trovato subito sostituto, e tra l'altro un giocatore che insomma ha fatto bene anche a Spezia, nonostante la retrocessione. Comunque sicuramente un giocatore di categoria che sicuramente farà bene, immagino, a Chiavari, perché insomma è un bel giocatore, nonostante lo scorso anno ovviamente è andato un po' in ambascia come un po' tutta la squadra, però sicuramente per Lentella è un bel colpo. Pronti e via, se fa male uno, in silenzio ha subito preso un bel giocatore, quindi complimenti.
2: Sicuramente,
0: e meno male che si è fatto
2: il direttore
0: male,
2: si è fatto trovare pronto, quindi vuol dire che come si lavora bene, vuol dire che c'è un seguito, vuol dire che c'è una lista, vuol dire che c'è un database importante, e quindi sono riusciti a chiudere in breve tempo un'operazione che...
1: Marco, prima di chiudere, di lasciarti andare, qual è l'obiettivo dell'Entella di quest'anno?
2: Salvarsi.
0: Ma rimane sempre lo stesso, direttore. Stavo dicendo, meno male che per assurdo nella disgrazia l'infortunio è arrivato a mercato aperto. Pensiamo, se fosse successo la prima settimana di settembre, sarebbe stato veramente difficile, certo, trovare un sostituto degno di tale nome per un giocatore come Bariti. L'obiettivo è quello di confermare la categoria, perché appunto per noi credo che sia già il primo obiettivo praticabile, e non sarà semplice, l'abbiamo visto. Guardavo questo pomeriggio prima delle partite di questa sera e ci sono state 5 vittorie in trasferta su 7 nella prima giornata di campionato. Questo già la dice lunga sulla pazzia del campionato di Serie B, con alcuni scalpi anche importanti, perché ricordiamo l'Avellino che è stato battuto in casa, tanto per fare un esempio, la Cremonese stessa che ha perso ad Empoli, ma ci può stare. Pertanto sarà veramente un campionato difficile, molte squadre a mio avviso si sono rinforzate parecchio, ci sarà da lottare se non fino all'ultima giornata, speriamo almeno la penultima, la terz'ultima.
1: Contro chi ci sarà da lottare? Che a me piace d'estate giocare, contro chi sarà le squadre che saranno...
0: Ma è difficile ovviamente, così come per la testa.
1: Lo so
0: la testa può essere più semplice, perché citare Palermo e Verona, come abbiamo fatto prima, è abbastanza scontato per quello che è la forza dei loro organici, anche se poi Barone, abbiamo sentito in settimana, si è lamentato molto anche lui. E per la coda è difficile, perché ora è chiaro che la Juve Stabia, avendo anche questo handicap, può avere col cambio d'allenatore, con un po' di vicissitudini societarie che sono accadute, può avere questo, diciamo, contraccolpo. È una delle squadre che probabilmente farà fatica insieme a noi, insieme a altre squadre che poi vedremo, perché come dicevo nella prima giornata è davvero difficile riuscire a capire il valore delle rose, ci vorrà almeno un mesetto quanto minimo per avere un'idea del valore delle varie squadre.
1: Grazie Marco Bianchi, ci sentiamo
0: presto.
1: Grazie
0: a voi, buona serata.
1: Per tutte le informazioni sull'Entella e la Serie B in generale. Questo Cesena-Sampdoria, con la Sampdoria che sta provando un po' in tutte le maniere, diciamo, per provare a trovare il gol del pareggio che riaprirebbe i giochi al Mannuzzi. Sicuramente una Sampdoria più in salute anche del Cesena, che vedo un po' in affanno, insomma fatica proprio a tenere
3: si
1: la palla. Quindi
3: lontano. Visto che non puoi arrivare vicino alla porta, provi da lontano.
4: È un assedio.
3: Sì, sostanzialmente, giocando stabilmente. No.
5: Che non è scontato, perché non sempre le squadre quando rimangono in 10 comunque debbano.
1: Dipende,
5: non è
1: però torno a quello che dicevi tu, dipende anche le squadre. Se una squadra è già mediocre, se non, non dico scarsa, non lo so.
2: Esce De Paolo.
5: Ci dimentichiamo che ne mancano 6.
1: E a Cesena quante ne mancano? Non lo sai.
5: Due,
1: ok.
3: È uscito De Paolo e è entrato Verschaar.
1: Oh. E poi gliene manca uno sicuramente, questo sicuro.
5: Adesso sì, no, però non è
1: non è una cosa,
5: cioè,
1: di poco.
5: Non è scontato,
1: no, capito, ora sto scherzando.
5: Io ricordo
1: però,
5: delle
1: diciamo,
5: partite anche della Sampdoria.
1: Per carità. Anzi, c'è chi diceva che si giocava meglio in 10 che in 11,
5: vabbè,
1: non ricordo.
5: Lidl, io preferisco giocare in 11.
3: Era Lidl che diceva che si gioca meglio in 10 che in 11.
1: Però mi sembra però che i tifosi del Cesena questa sera non la pensino così, perché da quando è stata combinata l'espulsione non hanno più passato la metà campo, ma soprattutto non hanno tenuto più un pallone. Hanno provato qualche volta.
3: Non riescono a uscire
1: e non
3: tengono la
1: palla.
3: Cosa più normale, chiudono.
1: Allora devono far passare tutto il
6: tempo. Chiudendo prima o poi.
5: Allora, ora con Verschaeren, sinceramente, che c'è Begic che può duettare con Verschaeren, secondo me
1: Potresti... sbaglia anche la rimessa, anche il portiere.
5: Eh beh,

0: Ma sai,
1: proprio
0: quando,
1: in confusione un
0: quando adesso stanno pressando, attaccando, cioè veramente ci provano in tutti i modi, eh? Ma tra l'altro inizialmente anche con un po' di confusione, adesso devo dire anche con un certo
2: ma stanno giocando
0: senso.
2: Con logica, con
0: esatto,
2: un senso,
0: con un
2: cioè
0: senso.
2: Stanno facendo girare la palla
3: e poi provano appena possibile a tirare da fuori.
1: Beh, questo portiere lo conosci, Marco, del Cesena?
3: È un portiere sicuramente di valore, l'ho visto nelle uscite. Secondo me è abbastanza sicuro, posizionato.
1: Non si capisce
3: palle.
1: Perché a volte non tiene certe palle, non tiene.
3: Sì, insomma,
1: questa per esempio.
3: Devi dire come ti è partita.
1: Non è stata una parata delle più belle, diciamo.
2: Far meglio.
0: Però no,
3: poteva spingerla di là.
0: Però parlavamo di Corradi, di come avrebbe reagito, e devo dire che ha fatto due mosse.
3: Sì, io vorrei proprio col cuore vedere giocare un pochino più per linee centrali e cercare di entrare dentro, però capisco che si fa anche quello che ti fanno fare gli avversari.
0: Però
3: no,
0: diciamo che adesso ripeto
3: i primi
0: due o tre minuti ho detto no, quando sono rimasti 10 che la Sampdoria ha cominciato ad attaccare, i primi minuti l'hanno fatto in modo confusionale.
2: Cerca di attaccarti il direttore.
0: Ah vabbè, ma cioè, vabbè, rispondo l'ha fatto in modo confusionario. Tant'è vero che Elio mi ha detto, però cosa, sei sempre negativa. No, adesso lo stanno facendo con un senso. Poi è chiaro che comunque trovarti 9 a Pullman, giustamente, perché vincono 1-0 in casa, sono in 10 contro 11, è chiaro che
2: infatti,
0: si debbano difendere.
2: Infatti secondo me stanno cercando di allargarsi sugli esterni per cercare di fare in modo che il Cesena si allarghi. Poi è normale che non sempre succede quello che provi a fare. Però
4: io lo punto lì, che secondo me se riesce a pareggiare, vince.
1: Attenzione, Vassallo l'ha messa lì.
2: Non ha detto una cosa sbagliata, perché ora gli equilibri, ragazzi, sono tutti a favore della Sampdoria.
0: Sì,
2: poi,
0: c'è anche da dire che se partono in contropiede azzeccano il movimento giusto,
2: se,
0: è pericoloso.
3: Allora devi avere il centrocampo che ti chiude bene.
1: Ora diamo i cartellini.
4: Sicuramente
1: prima va Cesena
4: non è il Bayern Monaco, quindi anche se fai il crocchio.
0: Prendiamo i cartellini di Nativo, andiamoli a prendere. Li utilizziamo stasera.
1: Se il primo che dice se ne prende uno.
0: Ecco, magari questi tiri qua da 30 metri.
1: Se avesse tirato meglio avrebbe fatto
0: gol. Se avesse tirato meglio probabilmente avrebbe fatto gol.
4: Se il portiere se la fosse fatta passare sotto le gambe sarebbe stato gol.
1: No, va bene, torniamo a parlare di Genoa mentre commentiamo comunque la Sampdoria che rimane sullo sfondo di questa trasmissione. Elio, abbiamo parlato tanto dei problemi in attacco, invece la difesa ieri, al netto di quello che poi è successo, qualcuno addirittura ha parlato di Vázquez che avrebbe difeso male, un po' mollo, dire ieri sera mollo.
2: Io ad esempio, se proprio voglio andare a trovare la pulce, dico lì invece di andare giù lui calcia via la palla.
1: Però questo è quello che ha detto in tanti, però molti ti rispondo lì, però lui voleva fare qualcosa, non gliel'ha fatto fare qualsiasi cosa volesse
2: fare. Secondo me Vázquez, perché anche perché io mi incazzo perché dico
1: giallo,
2: voglio dire, perché cambiano
1: giallo.
2: Perché cambiano le regole, perché se io l'anno prima ho un semplice contatto casco e mi viene fischiato il fallo, la mia abitudine è quella di giocare in quel modo lì. Vázquez lì, a quel punto lì, se sente il contatto dell'avversario, specialmente nella sua area, vai giù,
4: capito,
2: e ti fischiano falli a voce normale.
4: Quello che Genova si chiama un runsone,
2: sì.
4: Non era un contatto.
2: Sì, ma comunque ti dico l'abitudine.
4: Non è che gliel'ha dato Mourinho, ma lui.
2: Ma quello che dico io, nell'indole dei giocatori, come sentono il contatto, vanno giù. Perché la norma dice che come tu mi vieni addosso è fallo. Se tu all'improvviso cambi le regole del calcio, diventa anche brutto per chi deve arbitrare, per chi deve giocare. Cioè è tutto sbagliato. Anche, ripeto, la scelta di mandare lo stesso arbitro che è già la seconda volta che penalizza il Genoa. Ma ce n'è 40, ma devi per forza mandare quello.
1: Senti, ho fatto il nome di Amorim. Nell'intervallo ho parlato con un po' di colleghi, erano tutti a favore di Amorim tranne uno,
4: no.
1: E due, io e Amorim, sì, io e l'altro.
4: Anche io.
1: Allora eravamo tre, è vero, eravamo tre. Gli altri invece tutti assolutamente positivi.
2: Sembra anche lui, sembra bellino, però

0: Non lo so, non
1: si vede che è stato a Livorno, signorelli, è bellino.
0: Determina.
2: però capisci, se tu mi fai il discorso, mi hai fatto giustamente il discorso di Vitigna 18 milioni, Amorim 8.
0: Sì, è quello che non mi brilla gli occhi, non riesco a
1: vedere. Però la cosa che ieri è emersa sicuramente è che ha toccato tantissimi palloni, cioè tanti gliele danno, però spesso o in orizzontale o addirittura indietro.
0: Cioè, sono giocate semplici, cioè non rischia il passaggio in profondità.
2: Ne ha fatti due, credo, tutta la partita. Un lancio che ha fatto nel secondo tempo verso Colombo, mi sembra.
1: È uno dei distinti.
0: Poi giustamente anche in quel ruolo lì, cioè se io penso l'anno di nostro Compagnoli, arriva Mario Bortolazzi giochiamo in casa con la Roma, fischi tutti per Coppa Mario, Italia, contestazione, no? Poi è diventato un giocatore devastante, perché è un ruolo veramente difficile.
3: Un po' quello che potrebbe fare Tutino, no? Diventare un giocatore.
2: Però Elio, Mario Bortolazzi arrivava, che non era uno sconosciuto, eh?
0: No,
2: era uno che aveva già...
0: No, però veniva dal Milan, veniva dal Milan, dove aveva trovato poco spazio, l'anno di Sacchi. E qua Mario ha fatto poi 4-5 anni da giocatore. Vorrei provare a difendere questo ragazzo, perché comunque è talmente giovane e qualcosa di buono ha fatto, perché fa vedere che ha personalità, fa vedere che vuol prendere la palla. E quindi cercherei di essere.
2: Io sono curioso di vedere quando saranno tutti quelli che sono in questo momento così e così, tutti sani, poi come vorrà giocare De Rossi,
0: certo.
3: Nel frattempo, altra paratona del Cesena.
4: Il finale è Sampdoria.
3: E una cosa, sta giocando anche lo Spezia, per chiudere il cerchio ligure, e al gol di Cardinali adesso ha subito il pareggio del Grosseto, quindi era in vantaggio lo Spezia, adesso sono sull'1-1.
1: A proposito di Serie C, intanto la Sampdoria continua a provare a trovare la rete del pareggio. A proposito di Serie C, vediamo ancora come finisce questa azione della squadra blu cerchiata sul fondo con la difesa dello Spezia, del Cesena che allontana. Con la Sampdoria che rimane comunque in fase d'attacco. Complimenti anche al Vado, glieli facciamo, caro Dario, perché il Vado ha battuto all'esordio storico, dopo tanti anni, il suo ritorno in Serie C, ha battuto per 2-0 in casa, anche se poi non gioca in casa, ma gioca a Sesto Levante, perché il campo appunto non è abilitato e agibile proprio per la serie professionistica, e quindi 2-0 all'Atalanta Under 23, quindi complimenti sicuramente al Vado, che è partito bene con questi tre punti. Ora c'è il Cesena che va via in velocità, ma ovviamente questo giocatore non so chi sia, ma molto solo, ma è riuscito comunque
4: grande chiusura di Viti e poi
1: a tirare e a comunque alleggerire se non altro un po' la pressione.
2: È la prima azione, sono stati in 10, se no.
0: Sì, ora il Cesena sta giocando solo, esclusivamente a chiudere gli spazi, a cercare di far passare il tempo.
1: Va bene, allora
4: certo che dal punto di vista psicologico,
1: fatti i complimenti al Vado. Marco, 10 minuti più o meno alla fine di questa partita.
4: Stiamo vedendo, la Sampdoria sta facendo quasi tutto quello che può fare, ha un possesso palla.
0: Tant'è già dovuto mettere il quasi.
4: quasi, perché io vedo di traverso, io proverei, come ti dicevo, poi spero di essere smentito, a provare a entrare nel cuore della difesa, ma evidentemente se non lo fanno, non lo vogliono fare, oppure non sono in grado di farlo, perché poi ci sono anche gli avversari. Secondo me, quando non riesce a passare in un certo modo, dovresti cambiare anche un po' il tema. Però,
0: direttore, posso fare una domanda io sul Genoa?
1: Prego.
0: Io, ad esempio, un altro che ho dei dubbi è il portiere.
2: Sfondi la porta aperta.
0: Io non lo so, eppure anche lì mi sembra che c'è molto ottimismo nei confronti del portiere del Genoa. Da parte di tutti.
1: La verità che se dovesse partire un campionato con un mormorio del pubblico, insomma, non sarebbe,
0: sarebbe
1: una cosa positiva. Sicuramente
2: indubbiamente gioca molto bene coi piedi, di destra e di sinistra.

0: Ieri ha fatto molto, uno stop, molto, devo dire,
1: molto, molto bene.
0: Alzarsi i piedi e applaudirlo.
1: Io
0: però
1: sono un'età per cui
0: non mi ricordo
1: preferirei
0: una parata...
1: che parassero. Innanzitutto preferirei che parassero. Poi...
2: No, infatti ho chiesto proprio per cercare di capire.
1: Poi
2: se ci può essere qualcun
1: meglio
2: altro che la pensa come me.
0: Sì, sì, siamo già in tre qui, però poi non lo so, però è vero, tanti.
1: No, però siamo, credo che siamo una minoranza.
0: A favore, però...
2: Sì, siamo pochi. Siamo una
0: non so se pochissimi, però. Eh?
2: Ah, ecco.
1: Magari eletta, so una minoranza eletta, ma una minoranza.
0: Però, insomma, questo è un portiere che insomma ha... appeal anche nei confronti dell'allenatore, quindi
2: sì,
0: questo forse
2: quindi va
0: ci
2: bene
0: fa stare un po' più tranquilli,
2: bene,
0: immagino,
2: certo.
0: No?
2: Sì, il fatto che De Rossi abbia delle parole sempre positive.
1: Sì, poi l'hanno provato l'anno scorso, quindi sì, se poi l'hanno confermato per 3 anni,
2: certo, infatti,
1: ha fatto il contratto.
2: Infatti, questa è l'ennesima lettura precisa che hai, perché a mio avviso quando tu fai una scelta dopo che l'hai avuto 6 mesi qua vuol dire che comunque hai avuto modo di conoscere l'uomo,
1: sei soddisfatto,
2: hai avuto modo di conoscere vari aspetti della persona, quindi sicuramente il momento che hanno deciso di tenerlo è stata una roba positiva.
0: Sicuramente positivo invece, Dario, il fatto che sia stata confermata in blocco la difesa.
1: Ma no, la difesa è punto di forza. Ora, adesso non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma visto che secondo me non riusciranno a vendere né Frendon né Norton Caffi, non vorrei che,
0: ecco,
1: mi fermo.
0: E su questo andiamo in pubblicità, torniamo subito.
1: E mi fermo, e mi fermo qui.
0: Voliamo verso gli ultimi 10 minuti di Cesena-Sampdoria e quindi poi commenteremo anche il post partita.

0: Marco, 1-1 allora.
1: Sì, 1-1, evviva, insomma, è il coronamento di un assedio che sembrava, insomma, un po' spuntato. Poi ci è voluto Henderson, che peraltro in chiave balistica in più di una circostanza aveva provato.
0: Magari, c'è il check,
2: c'è il check,
0: però,
2: c'è il check.
1: Ecco,
3: Ma per quale motivo c'è il check?
1: Se sì, non lo concedi questo.
0: C'è l'arbitro che dice aspettiamo un attimo.
2: Mi sa che l'ha dato.
3: Ma per quale motivo? Giusto, un gol.
2: L'ha dato.
1: Lo conferma.
0: Confermato.
1: Sì, anche perché c'è stato un cross dalla sinistra a spiovere. Henderson l'ha presa, voglio dire, di controbalzo, e poi magari altre conclusioni più precise sono volate fuori. Questa volta ha inquadrato la porta. 1-1.
0: Beh, insomma,
1: ci sta,
0: era...
3: E adesso
1: ci
3: vediamo
1: sta,
3: se ho ragione.
1: Onestamente, ci sta.
3: Adesso vediamo. Se ho ragione, un altro se.
4: Dai, devo andargli a pagare un caffè alle 11.
1: No, no, ma la tua valutazione sta nella storia del calcio.
0: Era, vabbè, possiamo dirlo che era nell'aria,
1: anche
0: che
1: delle valutazioni.
0: Era nell'aria, obiettivamente, che insomma, meritatissimo questo
1: punto. Questo pareggio.
3: Sì, assolutamente.
1: Me lo porta a casa il pareggio dopo tanta fatica, oppure ci provo, siamo in condizione di farlo.
2: No, ci provo.
1: Abbiamo perso.
3: Scusa,
1: non lo so, io sto descrivendo quello che succede in campo.
3: Scusa, sei 10 contro 11, non esce dalla metà campo da 30 minuti.
2: Ci provano. Perché ora gli equilibri sono tutti a favore della Sampdoria, dai.
1: Se ti prende poi devi proseguire.
0: Tu sei stato bravissimo a fare la tua partita nel secondo tempo, a approfittare perfettamente, sì. Però obiettivamente contro un avversario che non si capisce perché abbia smesso completamente di giocare.
4: Perché le qualità
1: dopo
4: sono quelle che sono.
1: L'ha pagata.
0: Ho capito, conto la qualità quelle che sono perfettamente, ma
1: no,
0: non
1: però,
0: passare la metà campo in un tempo.
1: Giustamente, a volte guardiamo anche le altre panchine, cioè nel senso, se un tecnico comunque con la squadra in 10 non riesce, come dire, a provare a rimodularla per tenere gli avversari un po' lontani, non avere tutto quel tipo di pressione, a Cesena avrei qualche dubbio sulla gestione di questa partita.
2: Vabbè, ma anche lì
1: non voglio togliere merito alla Sampdoria, cioè, se è chiaro.
4: Ora, no, anche perché con i due cambi hai dato alzato la qualità di una percentuale non da poco.
1: No, ma questo ci deve, ora io non so come possa andare a finire, però questo ci deve comunque lasciare gratificati, perché hai dimostrato che immettendo un pochino più di qualità, sto cercando di non dire se immettendo un pochino più di qualità puoi veramente alzare quel tasso tecnico che ti può permettere comunque
2: poi fatemi
1: di fare un campionato non suicida.
2: Campionati ci vuole anche la parte fortuna.

0: Va bene,
1: beh,
0: perché
1: certo,
0: oggi,
1: 2-0
0: al,
1: 40, sarebbe...
0: al 46esimo tu potevi essere 2-0. Tranquillamente 2-0. Invece, destino vuole, palo, traversa, vai dall'altra parte,
2: ti
0: espulsione,
2: butta fuori l'uomo.
0: E i campionati si fanno anche su queste cose qua, perché io dico non si può essere sempre negativi, no? Bisogna prendere anche i lati positivi nelle cose brutte, nelle cose negative.
3: Certo. Adesso se il Cesena si porta a casa questo pareggio è come se fosse una vittoria.
0: Certo, loro adesso
2: però Elio, ci sono delle annate che sono talmente tanto negative nel senso di organizzazione, di progetto, eccetera, che puoi fare quello che vuoi, nel senso non è più sfortuna o il calcio, cioè la fortuna te la vai anche un po' a cercare, nel senso che la Sampdoria poteva essere 2-0 sotto, ti manda via l'uomo avversario, ma se tu non giochi e non ci provi e non hai la testa, non calci in porta.
0: Loro ci hanno provato.
3: Oggi ti sei meritato la fortuna.
0: Loro ci hanno provato e l'hanno voluto, lo stanno volendo quel risultato. A voglia dire, nonostante mancano tanti giocatori, nonostante c'è Walker, nonostante c'è, come si chiama?
3: Fredberg,
0: voglio dire... È così.
1: Ma a proposito di contestazione, com'è la situazione, Marco, di casa Bucerchiata?
4: Mi pare, io osservo sempre molto quelli che sono i social, io sostengo sempre che al di là di alcune valutazioni che sono su frange, per amore di Dio, rispettabilissime e ridotte, quindi insomma gli oltranzisti, anche il mondo del calcio è un mondo come tutti gli altri, per cui se tu fai dei risultati, se tu fai un mercato che in questo momento comunque agli occhi delle persone che si esprimono sui social, perché poi questo è quello che hai, oppure negli incontri con le persone, ci sono molte persone che si sono già dimenticate,
1: no? Anche come
4: le
1: social,
4: contestazioni
1: anche
4: della
1: poi,
4: società.
1: Ma è normale. Riguarda gli abbonamenti, non è solo un social.
4: No,
1: poi...
4: sai, quello degli abbonamenti era un punto di forza. Cioè il fatto che al di là di tutto, e questo bisogna riconoscere ai sampdoriani, tutti quelli che hanno deciso di abbonarsi non hanno mai guardato questa cosa, hanno sempre fatto gli abbonamenti, l'opzione, ne abbiamo parlato tante volte sull'inizio dell'estate con l'Aro, l'opzione di disertare lo stadio non è mai stata presa in considerazione.
2: Qualcuno ci ha provato.
4: Sì, sì, va bene, ma qualcuno... Io parlo sempre dei grandi numeri. 19.500 sono grandi numeri e questo è valido nella società, è valido nel calcio, contano i grandi numeri. Le spurie, per l'amor di Dio, degnissime, perché le minori... Cioè, però... voglio dire, e la gente vuole andare allo stadio, vedere una squadra che giochi,
1: non
4: patire.
1: Questo vale per una parte e per l'altra. Ora, d'altra parte, ovviamente le cose vanno meglio da anni, ma è sempre più o meno valso anche sul fronte rosso-blu, anche quando le cose non andavano bene.
0: Uno compra la buona,
1: perché questa è una cosa di Genova,
4: sì,
1: che non succede da nessuna parte.
4: Io ho sempre contestato il fatto che quello della prima teatrale, no? Tu fai l'abbonamento a un teatro e deve venire, vabbè, faccio per dire, la Callas e non lo so, la Katia Ricciarelli, e poi ci siamo io e te direttore a cantare. Ecco, magari quello che ha fatto l'abbonamento, come dire, c'è un attimo di sfasamento. Umano e comprensibile.
0: Facciamoci una battuta addosso, anche se io non sono genovese, anche se mi sento genovese.
4: Vabbè,
0: e poi l'abbonamento comunque ti permette di vedere la partita a 9 euro, invece che se non lo fai, poi magari ti mettono...
1: 150 per i distinti l'altra sera.
3: Sì, c'erano prezzi spaventosi.
1: A proposito di ieri sera,
0: quindi vale la pena anche comprarlo.
3: Napoli,
0: nel
3: certo,
1: hanno
3: scritto
1: in tanti,
3: certo,
1: per esempio, ieri sera, ma anche sui social è partita molto la polemica, Dario, tu eri allo stadio, sulla presenza di tanti tifosi del Napoli un po' in tutte le parti dello stadio, anche per esempio il Como quest'anno, che ha fatto molta polemica e molto scalpore la decisione della società dell'Ariana, è quella di vietare di indossare addirittura magliette fuori dal settore ospiti delle squadre avversarie del Como. Ieri sera
4: forte, come non so quanto
1: forte,
4: può reggere,
1: non forte, però sì, ieri sì, tanti sì, tifosi sì, del Genoa hanno lamentato la presenza di troppi sostenitori del Napoli in gradinata sud, qualcuno era addirittura in gradinata nord.
3: Nel momento in cui la gradinata sud non è chiusa come abbonamenti, i biglietti erano vendibili normalmente, se li sono comprati.
4: Poi è storico carico, io parlo anche per la Sampdoria, l'invasione, voglio dire anche in tribuna stampa, di chiunque con cavi cavetti e
3: cose. C'è stata questa polemica tra le varie fazioni di tifosi rossoblu.
4: Attenzione.
1: Del gemellaggio, del ritorno
3: del gemellaggio, una parte.

0: parte dei tifosi non vuole assolutamente, perché per ricordi recenti, come quando l'ultima partita Napoli ha perso 3-0, eccetera, eccetera. Insomma,
1: poi anche lì, obiettivamente, che tutti siano d'accordo su un gemellaggio o su un gemellaggio, certo, è impossibile. Certo.

0: dei napoletani, e molti tifosi del Genoa si sono fermati urlando di proprio, ora la dico in maniera molto semplice, siamo a casa nostra, non esagerate, siamo a casa nostra. Ecco, questo è un po'
1: l'infortunio per il portiere.
2: Questo fa parte un po' della napoletanità, diciamo così, no? In generale, perché da quello che ho letto i tifosi del Napoli non sono amatissimi neppure in Campania dalle altre tifoserie della regione.
0: Vabbè, grazie. Salerno non si so.
2: Vabbè, ma a parte Salerno, ma non solo Salerno.
3: Con le grandi squadre è sempre successo. Cioè, io quando all'epoca
0: Diciamo che i tifosi del Milan, dell'Inter, è difficile che vadano fuori dallo stadio a Genova e esultare in maniera.
3: Non lo so, io quando.
0: Quelli del Napoli.
3: Distinti, sinceramente, c'erano i distinti pieni di tifosi avversari quando giocavi contro Juve, Napoli, Milan e Inter,
1: però erano,
3: sempre
1: erano altri tempi. Adesso...
3: E vi garantisco che esultavano, cantavano, insultavano. Cioè, poi secondo me.
1: Se pensi a San Siro, 20 anni fa aveva l'anello aperto. I tifosi nell'anello superiore potevano andare dovunque, quindi
4: te lo ricordo bene.
1: Oggi sono cambiati i tempi, per fortuna, perché onestamente quando tu andavi a Milano dovevi aver paura.
0: Allora torniamo nel vivo di questa partita, perché mancano
4: ora sta subendo una punizione
3: nel frattempo. Cicconi disastroso stasera, veramente.
0: Nel frattempo Cicconi disastroso, del Cesena ha fatto più negli ultimi due minuti che in tutta la partita, tutto il secondo tempo ha creato più negli ultimi due minuti che nei 45.
4: Ma quanti minuti è subentrata?
0: Questa è di nuovo un'occasione molto importante del Cesena, questa è un'occasione molto importante del Cesena.
1: Il portiere qua l'aveva.
0: Il portiere era andato,
2: Il portiere...
3: No, il portiere ha questo...
2: Nella famosa terra di nessuno.
3: Questa tecnica di starci spesso e volentieri in questa terra di nessuno. Fa sempre il passetto in avanti e poi si ferma.
1: Questo è stato graziato.
0: Questa è stata un'occasione clamorosa.
3: Io credo, che un'evidenza, visto che sull'infortunio non ci possiamo fare niente, ma un'evidenza sul portiere, io mi auguro dalla prossima partita di vedere sto ragazzo che quantomeno è di proprietà della Sampdoria, e se farà degli errori li farà un giocatore della Sampdoria.
1: Esattamente, il primo gol già possiamo poteva fargli meglio,
3: ma adesso anche in Coppa Italia è uguale.
1: Adesso ha aperto la porta chiaramente al Cesena. Voglio dire, in Coppa Italia mi sembra di aver capito che ha fatto l'errore,
3: due dubbi
1: sul gol.
3: In collaborazione con la difesa, però insomma, diciamo che non, secondo me non fornisce neanche sicurezza alla difesa, perché comunque quando esce così con queste esitazioni, sinceramente va in difficoltà tutta la parte arretrata.
2: Più che altro non dà sicurezza alla difesa.
3: Esatto.
2: Per cui un portiere insicuro rende insicura tutta la difesa, nel senso che a volte...
4: Io non so voi, ma la chiuderei qui.
3: Credo che almeno adesso è finita. Triplo fischio.
4: Braccio diamanti.
2: Vedi com'è contento l'allenatore del Cesena.
3: Direi di sì. Però ecco, io mi auguro e spero veramente
2: come è contento l'allenatore del Cesena.
3: Che ci sia questo cambio in porta, ma non perché poi il portiere ha un ruolo delicato, che non si può cambiare il portiere ogni partita.
4: Non puoi tenere due piedi nella porta.
3: Però io credo che abbia fatto capire che comunque in questo momento vuoi, anche perché parla un'altra lingua, non ha mai giocato con i compagni, quindi io... opterei per una sicurezza un po' più.
2: Sui portieri ci sono le famose due teorie dei. Sulla, diciamo così, uno a fare, diciamo così.
4: Storicamente si è sempre un po' rivelato non una cosa.
2: Mettere tutte e due sul piano per giocarsi il ruolo, e gente, mi ricordo Simoni che invece voleva il portiere titolare.
4: Gli allenatori classici hanno sempre sposato questa, le gerarchie in porta.
0: Allora, 1-1 Marco, allora questo come si era messa bene, forse...
4: Mi prendo il risultato, lo porto nella mia casetta, un risultato secondo me importante, arrivato con tanta fatica, a un certo momento anche con della fortuna, che poi la Sampdoria nella seconda fase della gara, sfruttando le incertezze del Cesena, ha messo a profitto. Abbiamo visto una certa ragionevolezza, abbiamo visto e commentato quelle che possono essere le difficoltà, abbiamo evidenziato il portiere, abbiamo evidenziato che è una squadra che forse deve avere i suoi 11 titolari così come sono stati programmati, abbiamo visto che la

0: difesa a 4 con i suoi interpreti, specialmente Cicconi, ma per l'amor di Dio, poi in generale, specie nella fase difensiva, non è stato ben interpretata, ma onore al giocatore che si è messo a disposizione del tecnico e ha fatto probabilmente tutto quello che gli è stato chiesto. Quindi un giocatore, quando si mette a disposizione del tecnico, deve andare in sala stampa e difenderlo, se no perdi il giocatore. Cioè, poi in separata sede andrai ad analizzare. Il resto è un buon viatico, fiducia sotto questo aspetto, tante criticità, perché se adesso, domani mattina, stasera, leggiamo e sentiamo tifosi che si esaltano, no, anche perché stare con i piedi per terra. Pareggio l'hai portato via, un pareggio fuori casa. Io ora, onestamente, la Sampdoria, senza se, senza ma.
1: Abbiamo perso per strada durante la puntata i se.
2: Io ho perso quello che avevo detto, no, sono sbagliato.
3: Ti avrei seguito, obiettivamente, lo si è pensato un po' tutti, obiettivamente, nel senso, però forse avesse fatto gol un po' prima, probabilmente poteva anche riuscire,
0: sì,
3: a ribaltare.
0: Sì, però.
3: Guardate i tiri.
0: Andiamo a vedere tutta la partita.
3: 21 tiri a 7, 9 tiri nello specchio della porta, quindi nel contro 2. Nessun assist, pensate un po', fuori gioco 2-1, passaggi completati 444, il doppio rispetto al Cesena.
2: 13 corner a zero.
1: Cioè, ora.
2: 13 calci d'angolo.
0: No, ma i numeri dicono, io non sono un fautore del possesso palla.
1: No, però.
0: Perché è come se stai con una signora tutta la sera.
3: Questa partita.
0: E poi arriva uno.
3: Questa partita.
4: Però possesso palla no, ma 13 angoli ti fanno capire che.
3: Però questa partita è proprio lo spot del calcio. Nel senso che. Non che è stata la parte più bella di tutte. Lo spot del calcio.
0: Ma saremo.
3: È la dimostrazione di come sia pazzo e anche bello. Il calcio, perché se uno non avesse visto queste statistiche, non avesse visto nulla e mi tira conto che dopo 47 minuti poteva essere 2-0,
0: tu dici, questo la Sampdoria deve partire da
3: eppure
0: questo.
3: Eppure Cesena poteva vincere 2-0, sì. Magari aveva perso 3-2, non lo so, ma ha rischiato di andare sul 2-0 dopo 47 minuti, con questi numeri qua.
4: Concretamente.
0: Due volte in maniera molto
3: concreta. E ha rischiato un attimo, ha rischiato di vincere anche alla fine.
0: Sì,
3: ha rischiato di vincere al 95esimo.
0: E quindi hai messo a profitto, hai fatto una partita giudiziosa.
1: Non sono un'esperta di portieri. Con un portiere normale non rischiava di vincerla all'ultimo minuto, perché un portiere normale li esce, la prende.
0: Però
3: io sto guardando quello che ho visto oggi questa sera.
1: Lo dimostra il tabellino. Il tabellino parla di, ha tolto il palo e la traversa, due tiri del Cesena. Se voglio dire, se questi fanno due tiri in porta e prendi un gol e un quasi gol, evidentemente qualcosa di strano c'è.
0: Anche questo.
3: Ma a volte succede anche tra Bayer e Barcellona, con i due portieri più forti, e succede una cosa del genere, può succedere, non è.
0: Ma lì valuti lì.
3: Se il portiere è scarso, il calcio
1: sì,
3: è questo.
1: Sì, ma qua non c'è stata un'azione, qua hanno tirato una palla in aria, lui si è fermato, ha fatto un mezzo passo e si è fermato, è diventata pericolosa in quell'istante, se no sarebbe stato un cross.
0: Io penso,
3: non lo so, può darsi.
0: Io penso che chi deve analizzare la prestazione avrà già tutti i dati per poterla.
1: Speriamo.
0: Sì, no.
3: L'algoritmo.
0: Queste cose le vedi.
2: Se c'era uno che ci dava di testa,
0: ci dai un occhio, la vedi.
2: Il portiere non c'era in porta.
4: È morto.
0: Ma sì.
2: Il portiere era.
0: No, però ti
2: sarebbe stato meglio addirittura fosse rimasto in porta.
1: Ma certo, ma il problema è che quando fai il passetto in avanti e non decidi se entrare o uscire,
4: no, se
1: è quando crei il problema.
4: Devi essere sicuro che vai quantomeno a impattare.
1: Se no metti in fuorigioco i difensori e l'uomo è libero.
3: Ma questo portiere è arrivato con l'algoritmo, anche questo, se non erro, no? Più
0: lo so, ora mi vuoi provocare.
3: Non è una battuta.
0: No,
3: è un'idea di Fredberg, no? Comunque.
0: Sì, però sicuramente è un fatto scelte che poi sono legate a quella che è la loro filosofia, ma te l'ho detto in sede di presentazione, una delle carte, poi possono essere discutibili, ma il fatto che Corradi creda molto, tanto da avere anche partecipato a una società di analisi dati, quindi ci crede molto, oltre che ti ho detto anche per parlare le lingue, lo so, io sono abituato a Ronzo Canà, però capisco che oggi ti arriva
4: calcio, mettiamoci in testa questo, il calcio non è cambiato.
0: No, io
4: con le proprietà straniere, la prima cosa che ti domandano se sei in inglese. La prima cosa che ti domandano la prima cosa che ti chiedono è se sai usare un computer.
0: Sì.
4: Quindi se tu non hai queste due
0: abilità,
4: tu non vai a lavorare in un club. La verità è questa.
0: E poi
3: non fare gli allenatori?
4: No, in

0: In generale allenatori, direttore, perché se
1: giocatore deve ancora giocare.
0: Se lunedì voglio dire vuole fare una call se tu non sei in grado di aprire mentre sei a casa il computer, non sai parlare,
2: però sono degli allenatori, no? Ora non faccio nomi, no. Però sono degli allenatori tipo, ora lo dico, tipo Castori mi viene in mente,
0: sì,
2: ma io certo, vedere Castori che parla inglese,
1: ma no, ma di fatti calcio di transizione, direttore, calcio di transizione,
2: poi magari parla inglese meglio.
3: Meglio non solo, ma loro non fanno neanche la fatica di cercare di imparare
2: stampo,
3: l'italiano.
2: Stampo,
3: sì, loro non fanno la fatica di cercare di imparare l'italiano, ma anche i calciatori,
0: sì.
3: Anche i calciatori dopo anni che sono qua. Vi ricordate Brady, l'italiano che parlava, sì, che parlava meglio, sì. dopo due mesi.
1: Poi li giocano anche, sì. Io ricordo Mihajlović, Brady, poi invece c'era Trevor Francis che faceva finta di non capire l'italiano.
4: Però scusatemi, verrebbe anche da rispondere una cosa. Castori può allenare, ripeto, con tutto rispetto, su Tirol, cioè voglio dire.
1: Ma noi dobbiamo raccontare il calcio,
4: cioè, non mi sembra un profilo alla Ranieri che va ad allenare in Inghilterra. Però tutto ha una facciata, no?
0: Ma questo vale anche per il Genoa, vale,
4: ma,
0: per
4: ma
0: il
4: tra
0: Genoa.
4: L'altro
0: adesso il Genoa si è internazionalizzato,
4: ma tra l'altro in tutti i lavori adesso,
1: tutti
4: voglio
1: lavori,
4: dire,
1: ragazzi,
4: se non sai l'inglese sei tagliato calcio fuori l'80% delle professioni, quindi.
2: Allora chiedo a Filippo Rossi in regia se ci fa vedere magari anche la classifica, se è aggiornata, se riusciamo a farla vedere tra poco con tutti i risultati della prima giornata, quindi con la Sampdoria.
1: Datemi una parte sinistra,
2: dai, nella parte
1: che
2: sinistra
1: è una cosa stranissima.
2: È ancora a destra invece. È ancora a destra, caro Marco.
1: E va bene, però siamo proprio lì, sulla porta di casa, direttore.
2: No, c'è ancora il Cesena davanti.
1: Siamo sulla porta di casa.
4: Comunque è finita anche a Spezia ed è finita in parità, 1-1, lo stesso risultato.
2: Ok, eccola qua. Quindi la Nerossi Vicenza ha partito con il botto, come il Modena, il Mantova, l'Arezzo, l'Ascoli, il Palermo, il Padova, l'Empoli e il Sudtirolo e naturalmente tutte le altre.
3: Che vuol dire che Cesena è stato l'unico pareggio della giornata.
1: Beh, so.
2: È vero, bravo Dario.
1: Ha vinto la ragion di Stato.
2: Allora, invece il prossimo turno invece cosa ci regala per quanto riguarda la Serie B? Poi parleremo naturalmente anche della Serie A, perché il Genoa andrà a giocare all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Gattuso. Per quanto riguarda invece la Sampdoria,
1: sai che adesso c'è un voto di memoria, lo dichiaro in diretta, andiamola a vedere, eh?
4: Juve Stabia.
1: Ah, ecco, Juve Stabia, sì.
3: Beh, insomma,
2: in casa.
4: Sì, tra l'altro poi vai a Palermo se non sbaglio,
2: quindi sono a 4 su 5 in trasferta, se non erro, no?
4: Sì,
2: una cosa simile.
4: Tra l'altro appunto
2: eccole qua,
4: poi a Palermo
2: qua. Cesena Sampdoria, Sampdoria Juve Stabia, Palermo Sampdoria, Mantova Sampdoria, Sampdoria Catanzaro. Insomma, diciamo la verità, che come a parte il Palermo, un avvio di campionato, al netto che ne gioca più fuori che in casa, piuttosto, non dico soft, che è una parola grossa, non vuol dire niente, sulla carta, però giochiamo, se non possiamo neanche parlare.
3: Mantova ha fatto bene in Coppa Italia, ha fatto bene, ha vinto.
4: No, però scusate, oggi comunque è una... Cioè, perlomeno, tante volte si diceva che le squadre forti è meglio incontrarle subito perché le squadre inferiori o comunque quelle con meno possibilità partono più forti. Oggi effettivamente ha perso il Verona, ha perso la Cremonese, un po' su quella andazzo, come si dice,
1: poi tu
4: ci
1: avevi
4: siamo
1: anni
4: quindi
1: fa
4: a volte magari avere un calendario del genere, no, fuori casa contro le piccole tra virgolette, che oggi tuttora purtroppo esatto può essere anche non è detto che sia per forza una cosa positiva, certo. Quindi vediamo. Tanto mi basterebbe fare tre punti e poi te la cioè se tu fai tre punti in casa con la Juve Stabia,
2: io obiettivamente Sampdoria penso che possa battere,
4: sì, no,
2: la Juve Stabia,
4: però
2: in casa,
4: dico,
2: se non batte la Juve Stabia in casa comincia a essere un problema, allora Marco, o no?
1: E tu tieni presente che quando sei stato scottato con l'acqua calda, voglio dire, il sentire comune
4: se non
1: sempre...
4: è gelida non me la...
1: No, sì, se vuoi ti dico sì,
2: così. Ecco, guardate, abbiamo tolto quella che è stata appena giocata ed è spuntata anche una bella trasferta al sud, di nuovo un bel Avellino Sampdoria, quindi insomma una partita anche quella lì, sempre molto
1: al
2: complicato
1: partenio.
2: Andare giù
1: con
2: al partito.
1: Martinelli in porta.
2: Con Martinelli in porta.
1: Martinelli in porta.
2: Ecco, il fatto di vedere la perdita di Martinelli...
4: Ma no, non mi tocca più di tanto, nel senso, cioè, sinceramente. Ma no, cioè, ora, a me l'ultimo portiere che mi è dispiaciuto quando è andato via è stato Storari, voglio dire. Cioè, Martinelli

0: senza che sia andata a Sampdoria, no?
1: Però la mia domanda era diversa: Martinelli è andato via, di fatto la Sampdoria ha provato a tenerlo.
0: Ma io non sono così convinta. No, io sono convinta che non abbiano insistito, perché la volontà del giocatore era quello di rimanere, cioè di rinnovare il prestito, quindi
1: cosa
0: però sinceramente,
1: cioè,
0: ma
1: rimanere?
0: No, nel senso che la Sampdoria, per puntare su un giovane, ripeto, sono, condivido la teoria, per puntare su un giovane che non è tuo e valorizzarla alla Fiorentina, me la rischio con uno di 17 anni che secondo me potenzialmente è anche più forte, quindi
2: il ragionamento è stato questo,
0: cioè, perché io, da quello che so io, non mi risulta c'è stata... che la Sampdoria
3: onestamente gli va dato atto al direttore sportivo che ha preso questa decisione, che mi sembra una decisione intelligente,
2: coraggiosa, perché
0: poi è sempre il campo
3: coraggiosa, voglio dire, ma tu non puoi lavorare per gli altri, onestamente, tu l'anno scorso hai lavorato per la Fiorentina, hai messo in mostra Martinelli, per la Roma,
1: però e questo non c'entra nulla con la partita di stasera, con tutto, però tra i al netto della, non parlo dell'aspetto tecnico, quindi del valore dei giocatori, però il mercato della Sampdoria non è stato fatto, non lo dico io, ma lo dice il bilancio ultimo, in prospettiva, cioè l'ultimo bilancio della Sampdoria, che è chiuso con un bilancio con un rosso importante, tra le righe, e insomma con un bel capitolo, era stato messo il fatto che la Sampdoria non ha fatto plusvalenze negli ultimi anni, quindi non è stato fatto.
0: Ma la Sampdoria non ha un parco giocatori da anni.
1: È una richiesta che era stata fatta dal collegio sindacale, proprio alla società, di mettere dei giocatori importanti nel club per poi valorizzare e venderli.
3: E tu
1: non è stato fatto quest'anno, perché ha preso dei svincolati di 30-29 anni, ok?
0: Hai preso due giocatori, uno di 24, uno di 23. No, non hai preso tutti i giocatori da Meyer e il belga, che ora non mi viene, mi sfugge. Esatto, cioè sono già due giocatori da plusvalenza.
3: Ma anche il difensore centrale che hai preso dal Nizza, no, come l'hai preso? Non è definitivo.
0: Un colpaccio.
3: Quello potenzialmente un domani può
0: Elio, non hai un parco giocatori da tre anni. A parte Leoni, tu non hai un parco giocatori, sempre prestiti. Adesso tu ne hai preso due di 29 anni, perché Ravanelli ha 29 anni, però hai giocatori tuoi. Poi, secondo me la strategia ha poca importanza. Prendi lo svincolato di 33-34, non lo concepisco. Prendi lo svincolato di 29, se è una garanzia come Ravanelli per la difesa, mi può star bene. Poi punto sul belga, punto su Meyer, che sono giocatori che hanno comunque 23-25 anni, penso che possano essere giocatori di, tra l'altro, con delle prospettive.
1: Meyer secondo me è un bel profilo, però la domanda che mi faccio sempre, me lo faccio anche per quanto riguarda il Genoa,
0: ti rispondo subito: Feyenoord l'ha scartato alle visite mediche l'anno scorso,
1: ecco, va a giocare in Serie B.
0: E poi ha giocato 34 partite
1: e viene,
0: quindi
1: giocare in Serie B. Ma carità,
0: ci sono tante domande. Viti, due anni fa aveva un valore di 13 milioni, l'hai preso per 500, perché parlavano di 300, poi di fatto credo siano un po' di più. Cioè, voglio dire, sono quelle cose che nel calcio accadono e non hanno magari una spiegazione.
1: O ce l'hanno, non la sappiamo. Le cose spiegazioni ce l'hanno.
2: Le cose sono
0: Viti non è infortunato, e ripeto, aveva una valutazione intorno ai 13 milioni.
1: È stata un'operazione straordinaria quella.
0: Straordinaria.
1: Però mi domando com'è possibile che un giocatore come Viti, ora per carità di età, non sarà né Baresi né Maldini, ma che 300.000 euro ci prendi probabilmente un giocatore di interregionale, no?
3: Che il Nizza ha capito.
1: E perché lo dai per 300.000 euro?
3: Lo dai via per 300.000 euro.
1: 300.000 euro è un giocatore di promozione, non lo so.
3: Sì, perché non ha altre richieste, poi magari c'ha un ingaggio di 1.200.000, 1.300.000
0: e c'era la
3: volontà
1: però io su questo voglio capirla bene. Se è un giocatore che ha un valore che costava 13 milioni, come dice Laura qualche anno fa, non può valere 300.000 euro.
0: Però se va in scadenza, 13 milioni a 13, se va in scadenza e col procuratore insisti perché vuoi una determinata meta,
1: a 300.000 euro,
0: ma no, pare che sia un po' di più, però comunque sì, pochi anche 500.
3: Quando andava in scadenza?
0: L'anno prossimo, giusto?
2: Sì, però ci può stare, il calcio è fatto di queste trattative,
0: ed è giovane tra l'altro,
2: sicuramente la carriera di Viti ha avuto un momento di grande esplosione, quello dei 13 milioni quando gli è andato a giocare in Francia. Poi oggettivamente arriva qua la Sampdoria, perso con alcuni infortuni. Qualcosa abbiamo visto dei suoi infortuni, ha pagato, non
1: ma in Francia
2: importanti.
1: Come ha fatto così?
2: Francia non è un giocatore che, ma se non ce lo tengono, cioè non, se secondo me.

0: Vitti è un giocatore che nella Sampdoria, nel pacchetto difensivo della Sampdoria, può esprimersi,
1: certo,
0: bene.
1: Certo.
0: Se mi dite giocatore, non lo so, prossima nazionale.
2: Già nel Genoa.
3: No, però è un giocatore che se dovesse andare in una a lottare per una salvezza
0: ora,
3: tranquilla in Serie A, ci gioca.
0: Ora deve giocare. Che poi, come dire, sono giocatori che adesso in questo momento, al di là della partita più o meno buona, quello che gli chiedi è che loro giochino. Che giochino con continuità, poi si accetta di ogni giocatore, si accetta, come dire, la prestazione ondivaga, ci mancherebbe, ci sono tanti se e tanti ma il problema è che tu devi riacquisire la salute di tutti. Come ci siamo espressi a inizio di puntata, magari, come dire, interrogandosi un po' su quelle che possono essere le motivazioni, alcune a naso le abbiamo scartate, alcune penso che siano oggetto,
3: però,
0: se lo devono rendere conto
3: allora,
0: loro.
3: Ha
0: noi
3: fatto una domanda effettivamente, cioè, con del senso, perché Vercharen ad esempio è stato 8 anni in una squadra, ha 21 anni e oggi ne ha 24, credo neanche compiuti, no forse li ha compiuti. Era seguito dal Paris Saint-Germain e dal
0: sì,
3: Milan, voglio
0: però,
3: dire, era un profilo
0: allora,
3: altissimo.
0: È
3: poi allora uno
0: stato,
3: si chiede perché
0: allora,
3: adesso...
0: Vercharen è stato un giocatore che ha fatto una grande carriera giovanile negli ultimi anni, non ha reso come. Ed
2: come
0: è un giocatore che viene alla Sampdoria per cercare il rilancio.
2: Ma noi
0: abbiamo visto giocatori di 28-29 anni fare importanti rilanci.
4: Poi
0: cioè,
4: i giocatori si perdono.
0: Io non lo so, cioè...
5: Ma certo, sì, ce ne certi che...
0: Ma no.
1: Noi siamo sempre lì, perché se la Sampdoria dovesse tornare in Serie A, questi giocatori avrebbero un valore importante,
0: sì.
1: Allora fai la plusvalenza,
0: sì.
1: Dopo le 23-12 posso dire che un sì. Se invece dovesse rimanere in B, comincia sì, non, la plusvalenza comincia a
0: io
1: fare. È difficile che tu faccia la plusvalenza se rimani ancora in B, eh?
0: Guarda, io ti ho fatto
3: quello di 29
0: il mio pronostico.
3: Di sicuro,
1: ma che quello di 23
3: magari...
1: vuol dire che sei arrivato fuori dai primi tre, dai primi due, forse sei arrivato ai playoff, hai fatto un campionato così e così, e questo Meyer avrà fatto così e così,
0: no,
1: benino, ma una plusvalenza
0: non
1: importante
0: sono,
1: non ce la fai.
0: Non
1: dalla
0: sono
1: serie.
0: Così drastico, voglio veramente vedere.
1: Che secondo me è un bel profilo, è un bel profilo, non lo conosco, ma ho letto un po' su quei giocatori che piacciono a me, quelli un po'.
0: Ora io, per l'amor di Dio, cioè, ci sono persone giustamente che ne sanno parecchio e acchiappano subito un giocatore che io non so, voglio dire la mia, invito anche i tifosi a osservare, vedere, ma in questo momento tu hai bisogno di giocatori sani, perché tu puoi essere qualsiasi giocatore il migliore del mondo, ma se non sei sano, ragazzi, cioè,
2: non fai niente.
0: E non fai niente, cioè, nel senso, noi facciamo una bellissima trasmissione,
1: ragazzi,
0: ma se non andassimo in onda.
1: Poco anche la Sampdoria, no? Come
3: mercato
1: tante.
3: Italiano poco, sì, però era prevedibile,
1: no.
3: Cioè era la stessa cosa.
1: Udinese Como di ieri, ne fosse neppure uno, mi sembra che ce ne fosse in campo.
3: Tra l'altro era la cosa che ci aspettavamo appena arrivato Fredberg, ci aspettavamo un mercato con il danese di 21 anni che nessuno conosce, che poi arriva qua a 1,90 m. Esatto, invece
1: no.
0: No, ma è giocato
1: Fredrup, come si chiama?
2: Venduto alla Fiorentina.
1: Gudmundsson. Martinez in porta, sono tutte invenzioni di...
4: Beh, anche lo stesso Dragusin, che voglio dire.
2: Anche Dragusin
0: ha fatto il suo
4: più salero, poi ha giocato la Sampdoria.
1: Sono invenzioni dell'ex direttore sportivo, mi sfugge il nome.
2: Lo straniero.
1: Il direttore sportivo che ha portato
2: questo.
4: Ah, Sports.
1: Sports. Tutta invenzione sua, quindi a volte anche in Serie B, questo segue quello che dice Laura, può anche andare bene, però il Genoa quell'anno lì con quei giocatori è stato subito promosso.
4: Sì,
1: cambia
4: però,
1: il film,
4: sì,
1: eh.
4: Sì, cioè, però tieni presente che con quella squadrona, perché il Genoa aveva una squadrona, è arrivato secondo. Non l'ha manco vinta, è arrivato secondo all'ultima giornata, eh? Cioè non è che ha fatto la cavalcata,
2: no.
4: Cioè nel senso che la Serie B è un casino, eh?
1: È Strootman al centrocampo.
4: Strootman, Badel.
2: Badel,
4: erano per la Serie B, erano squadroni, porca miseria. Però il Genoa è arrivato secondo. Non
1: vabbè, però poi abbiamo visto che questa sera il calcio regala tutto il contrario di tutti, quindi può anche essere che invece cambi il vento, lo speriamo tutti per quanto riguarda la Sampdoria.
4: Anche un po' per il
1: che sia un bel segnale,
4: anche un po' per il Genoa cambiasse il vento, che magari
2: speriamo
1: cambi l'arbitro soprattutto, perché iniziamo da lì, poi vediamo cosa può cambiare, però sicuramente a parte tutto quello di questa sera può essere, non sono un tifoso sampdoriano, però obiettivamente mi immagino che i tifosi sampdoriani questa sera abbiano, a parte il bel secondo tempo, però che sia magari un segnale veramente, perché potevi perdere
0: questo
1: e sei riuscito a non perdere una partita che

0: hai rischiato veramente.
1: Stavo già guardando un po' i social, tutti. Io dubito. No, nel senso che dopo, torniamo sempre lì, quello che diceva prima Marco, dopo 3 anni così, sono tutti qua a dire, ah, ma in 11 contro 11 non avremmo, ma abbiamo faticato troppo, ma non si vede un gioco.
2: E poi il calcio tu ti devi rapportare con una parte di tifosi, cioè quella che è la maggioranza rumorosa, la minoranza rumorosa.
1: Ma perché non si riesce ad avere un equilibrio adesso?
2: No, è impossibile.
0: Cioè. Non si può avere. Va bene, grazie Dario Vassallo per essere stato con noi questa sera, Laura Rossetti, Elio Signore. Signorelli e Marco, benvenuto.
2: Grazie
0: anche alla regia, a Gianluca Messina e a Filippo Rossi che hanno curato la parte tecnica. Noi ci rivediamo naturalmente fra 7 giorni. Domani alle 13 torna Liguria, torna Calcio e Pepe, scusate, e poi tutta la settimana con le due gradinate, gradinata nord il mercoledì alle 20 e gradinata sud con Laura Rossetti invece venerdì alle 20 sempre. Quindi torna tutto il palinsesto del sportivo di Primo Canale. Buonanotte.

0: dinamiche dell'entroterra su Italia al servizio extraurbano di AMT e nuova frattura nel PD dopo che i segretari hanno attaccato i sindaci dello stesso partito. Violenza ad Andorra, dove un giovane è stato picchiato fuori da un locale dopo aver difeso un'amica. Due persone sono già state identificate, indagini in corso per scoprire gli altri autori. Contro esodo, weekend intenso in Liguria, oltre 26.000 passeggeri al porto di Genova, regge anche questa volta il piano del traffico. Continuano le polemiche sul gol del Napoli di ieri sera al Ferraris e questa sera esordio della Sampdoria in quel di Cesena. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, non si placano le polemiche da parte dei sindaci per i tagli previsti nel servizio extraurbano di AMT per ottobre, per settembre, per l'autunno in generale. Un piano irricevibile, commentano i primi cittadini dell'entroterra che chiedono dove sono i bilanci dell'azienda. Sentiamo il servizio.
1: I numeri sono presto fatti, meno 2 milioni di chilometri percorsi dai bus che collegano Genova e le città dell'area metropolitana a fronte di un 20% di aumento dei costi che i comuni saranno chiamati a dare AMT per far fronte alla crisi finanziaria. Già mercoledì scorso, al termine della prima giornata di incontri tra azienda, città metropolitana e sindaci, erano emersi tutti i malumori per una situazione che vede il servizio nettamente diminuire. E così, dopo le prime dichiarazioni che avevano fatto capire come le soluzioni trovate lasciassero più di qualche perplessità, ecco che a distanza di qualche giorno, utile per vedere nel dettaglio il piano, i primi cittadini dell'entroterra hanno fatto scatenare la polemica. I primi sono stati quelli dell'Alta Valpolcevera, che hanno mostrato profonda preoccupazione e ferma contrarietà. Viene denunciata la mancata condivisione delle scelte prese. E sì, perché a rischio ci sono soprattutto le corse collinari interne, con il rischio che intere frazioni restino senza trasporto pubblico. Poche ore dopo, ecco che alla protesta si uniscono anche i sindaci della Val Trebbia e dell'entroterra genovese. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze per studenti e lavoratori, anziani e pensionati, ma anche per chi non dispone di un'auto e deve raggiungere ospedali, strutture sanitarie, uffici pubblici e mercati, senza dimenticare turisti e visitatori, la cui presenza contribuisce alla sopravvivenza delle attività commerciali dell'entroterra. In Valle Stura si parla di un taglio di quasi il 30%.
2: La nostra posizione è contraria assolutamente a questa scelta sconsiderata fatta da MT e Città Metropolitana, che fa come sempre figli e figliastri, voglio dire, no? Ha levato il 6% delle corse ai comuni della Riviera e il 29% ai comuni dell'entroterra. Questi si riempiono la bocca sempre dell'entroterra di belle parole, di ripopolare, di dare una mano, di aiutare, e poi ci levano i servizi essenziali quali sono i trasporti.
0: Ed è scontro dentro il Partito Democratico sul caso AMT. Segretari regionali e provinciali Natale e Tognoni attaccano Bucci, ma anche i sindaci Dem dell'entroterra che hanno criticato il comune di

0: di Genova, una nuova frattura interna alla vigilia della festa dell'unità. Carlotta Nicoletti.
1: È scontro aperto nel Partito Democratico sul caso AMT. Dopo la dura presa di posizione dei sindaci dell'entroterra contro tagli e variazioni alle corse extraurbane, arriva la replica che ha sparpagliato le carte del segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale e di quello provinciale Francesco Tognoni. Il bersaglio principale è Marco Bucci. Ogni corsa tagliata ha un responsabile con un nome e un cognome, scrivono. Ma l'attacco è anche, ed è questa la notizia, agli amministratori di centrosinistra che hanno contestato pubblicamente il comune di Genova, amministrato dalla sindaca Silvia Salis. Tra loro Giancarlo Campora, sindaco di Campo Morone e presidente dell'assemblea regionale del Partito Democratico, e Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi. Una scelta definita da Natale e Tognoni fuori da ogni logica politica. Una nuova frattura nel Partito Democratico dopo le tensioni esplose a luglio sul caso Tari. E tutto questo a pochi giorni dalla festa dell'unità di caricamento che si annuncia già piuttosto calda.
0: Veniamo alla cronaca, violenza ad Andora, dove un giovane in vacanza in Liguria insieme ad alcuni amici è stato picchiato fuori da un locale dopo aver difeso un'amica da alcune avanze di un gruppetto di ragazzi. Il giovane ha riportato la frattura del cranio ed è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
2: Un ragazzo di 19 anni ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato aggredito e colpito alla testa è quanto accaduto ad Andora nel Savonese nelle scorse ore. Il giovane, insieme ad altri amici arrivati dal torinese, stava passando la serata in un locale della Riviera, una serata affollata tra musica alta ed alcol. Alcuni giovani appartenenti a un altro gruppo ad un certo punto prendono di mira una ragazza e le fanno delle avance non ricambiate. Il 19enne interviene facendo capire al gruppetto che non era il caso di insistere. Volano insulti e spintoni. La situazione degenera. Il personale del locale cerca di placare gli animi dividendo le due parti. Lo scontro però prosegue all'esterno. Il giovane viene aggredito con calci e pugni da almeno altri 7 ragazzi. Uno di questi avrebbe preso anche una parte di un cartello della segnaletica stradale, andando a colpire il 19enne in testa. Il ragazzo crolla a terra. Alcuni, però, non soddisfatti, continuano a colpirlo. Per gli aggressori poi inizia la rapida fuga. Il giovane viene subito soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stata operata la testa. La prognosi resta riservata, le sue condizioni sono gravi. Sul posto arrivano i carabinieri per ricostruire l'accaduto e ascoltare le voci dei testimoni. Grazie anche alla visione delle registrazioni fatte dalle telecamere di sicurezza, alcuni dei responsabili vengono identificati. Si tratterebbe di giovanissimi stranieri, alcuni anche minorenni.
0: E da Ponente ci trasferiamo nella Riviera di Levante, precisamente alla Spezia. Notte di violenza anche nella città dell'estremo Levante. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in un appartamento di via Roma dal compagno della madre. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Intervenuto per difendere la mamma, a quel punto sarebbe stato colpito con un coltello da cucina, una ferita superficiale che gli ha permesso di fuggire rapidamente e chiedere aiuto ad alcuni passanti. Sul posto immediato l'intervento da parte della polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. L'uomo è stato fermato e portato in questura per l'interrogatorio di rito. Nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze, aumenta il traffico passeggero da e per il porto di Genova, in totale 145.000 i passeggeri in movimento da traghetti e crociere nell'ultima settimana. Vediamo quello che è accaduto questa mattina in questo servizio di Chiara Orrù.
3: Il vero banco di prova del controesodo è il porto di Genova, ma quest'anno, rispetto alla scorsa estate, la situazione è migliorata anche grazie agli interventi messi in campo dopo le segnalazioni di Primo Canale. Nel giorno da Bollino Rosso sulle autostrade liguri sono soprattutto i passeggeri in arrivo da traghetti e navi da crociera a mettere alla prova l'organizzazione della città. Oggi sono oltre 26.000 le persone in transito, una delle giornate più intense dell'estate.
4: Quest'anno sta andando meglio, chiaramente grazie anche a questa emittente che ha dato il suo contributo, e sono state adottate diverse attività, tra cui un grosso impegno da parte di autorità di sistema portuale del comune per quello che riguarda la cartellonistica esterna, quindi tutte le indicazioni che favoriscono l'arrivo in porto. Poi sono state messe in atto dentro il porto nuove segnaletiche, quindi con dei LED wall, in più Stazione Marittima ha anche fatto un'applicazione proprio dedicata perché i passeggeri

0: passeggeri la possano scaricare e arrivare direttamente in porto, ma non solo in porto, ma direttamente sulla banchina dove poi imbarcherà.
1: C'è chi torna volentieri a casa dopo le vacanze estive e chi invece preferirebbe rimanere ancora in vacanza. C'è chi torna per motivi di lavoro e chi per riprendere gli studi.
2: Sono appena arrivata con la nave.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Benissimo.
3: Benissimo, ho preso una cabina, quattro posti, ero da solo, quindi vado benissimo.
1: Contento di ritornare?
3: Sì, sì. La settimana è tanto, perché poi ho fatto in barca a vela, quindi abbastanza sbattuto. E quindi va bene così. Un po' di mettere i piedi a terra è una bella sensazione.
4: Più o meno, diciamo che in Sardegna si sta bene, però sì, dopo un po' tornare a casa serve.
5: Un po' di mare, un po' di... Assolutamente, già domani.
6: E torniamo alla cronaca che purtroppo ci dà altre brutte notizie, perché c'è una doppia tragedia nelle ultime ore nel Mar Ligure. A Punta Chiappa, Camogli, un turista italiano di 51 anni è morto dopo che si è tuffato dalla scogliera, finendo respinto dalla forza del mare contro gli scogli, dove si è incastrato. Difficile, inutili proprio per le condizioni del mare, i soccorsi partiti da Camogli. Da Genova si è elevato in volo anche l'elicottero Drago con un medico a bordo, che è stato calato sulla scogliera battuta dalla violenta mareggiata. La salma è recuperata, è stata portata all'obitorio di San Martino a disposizione del magistrato di turno. Poche ore prima, a San Lorenzo al Mare, nell'Imperiese, un uomo di 48 anni, residente in provincia di Cuneo, è morto a circa 100 metri dalla spiaggia, dove si era tuffato per aiutare uno dei figli in difficoltà, senza poi riuscire a tornare a riva. Inutile tentativo di salvataggio da parte di un bagnino e di un turista tedesco. Focus sulla situazione nel quartiere della Foce a Genova. Il parco urbano di Piazzale Kennedy è quasi pronto e a breve verrà inaugurato, ma sui parcheggi interrati del waterfront regna ancora l'incertezza. Andrea Popolano.
7: C'è stato assolutamente confermato che il parco è pronto, è finito, mancano soltanto i collaudi, che chiaramente per un'opera pubblica sono assolutamente necessari. Quindi, terminati i collaudi, io penso che nel giro di un paio di settimane dovrebbe aprire. In effetti, anche a vederlo, le finiture interne sono terminate. Analoghe certezze rispetto a quelle del parco, purtroppo per il parco interrato della Foce non ci sono, perché al comune manca 1,5 milioni per completare l'autorimessa interrata da 200 parcheggi, in particolare serve 1,5 milioni per l'adeguamento dell'impianto antincendio. Il comune in questo momento non ha le risorse. E per noi, diciamo per il quartiere, non avere quest'area è un grande problema, perché già la Foce è un quartiere strutturalmente in carenza di offerta di sosta. Se poi, come giustamente ha fatto notare, verranno meno i 170-190 parcheggi in Viale Brigate Partigiane per l'inizio dei lavori del tunnel subportuale, è chiaro che se da un lato li recuperiamo in Piazzale Kennedy, diciamo, il quartiere si salva, se no un deficit di ulteriori centinaia di parcheggi potrebbe essere decisamente pericoloso per la mobilità cittadina.
6: L'estate sta finendo, ma non per tutti, qualcuno dovrà ancora e deve ancora andare in vacanza e prendere il sole. Allora ci sono molti falsi miti quando si tratta di abbronzatura in estate. Andiamo a scoprire quali sono. Carlotta Nicoletti.
1: Abbronzatura. Tra consigli e falsi miti, non tutto quello che si sente dire è vero. C'è chi pensa che una pelle già abbronzata non abbia bisogno di protezione o che la crema solare impedisca di abbronzarsi. Ma quali sono davvero i miti sull'abbronzatura e quali invece le informazioni corrette?
8: Riguardo alla pelle, mi viene da pensare immediatamente a tutte quelle metodiche che usavano, diciamo, le nonne per l'abbronzatura, quindi cospargersi di birra, di unguenti più o meno adeguati, che in realtà vanno semplicemente a creare una ipersensibilità della pelle. Non è che più si ustiona, più il colorito esce. L'abbronzatura, come parlavo prima anche sul discorso della cura della pelle, va preparata. Nei percorsi che noi facciamo qui in cabina, trattiamo le nostre clienti da qualche mese prima con delle metodiche non aggressive per esfoliare la pelle e rinnovare la parte dello strato corneo, affinché poi durante l'esposizione al sole, che deve essere comunque calibrata e cadenziata, perché ogni fototipo ha una risposta diversa, quindi ogni fototipo

0: tipo ha delle esigenze diverse, ma comunque sia, anch'io che sono un fototipo 4, mi ustiono se non mi proteggo come si dovrebbe. Logicamente la mia pelle può subire meno danni rispetto a quella di Chiara, però assolutamente non è una cosa da procurarsi quotidianamente, un'ustione. Quindi dicevo, la pelle va preparata attraverso un'esfoliazione, un'idratazione adeguata e a tutti quelli che possono essere dei trattamenti o dei cosmetici precursori della bronzatura. Sono anche azioni come il beta-carotene, perché ha una funzione antiradicale, ha una funzione protettiva della pelle e ci aiuta, quello sì, ad avere un colorito anche più aranciato, più dorato. Queste, diciamo, sono le cose che io consiglio.
1: E veniamo alla pagina degli spettacoli. Compie 10 anni il Festival Sea Stories, che dal 2016 porta il teatro dell'Isola delle Chiatte al Porto Antico di Genova, unendo insieme la città e il porto, la memoria e il presente, la cultura e la bellezza del paesaggio. Chiaro Ru.
2: Uno spazio in cui il teatro incontra il racconto, con il mare che da semplice sfondo si trasforma in personaggio. È il segreto di Sea Stories, progetto ideato da Igor Chierici, nato all'Isola delle Chiatte del Porto Antico 10 anni fa. La sua forza è sempre stata quella di riportare le storie nel luogo in cui nascono, a pochi metri dall'acqua, con le luci del porto e il rumore delle onde sullo sfondo, così che l'ambiente stesso possa entrare nella drammaturgia.
3: Abbiamo voluto debuttare ieri con una produzione nuova, che è Nel sogno di una notte di mezz'estate, per portare il pubblico all'interno di un bosco, nella tradizione proprio pienamente shakespeariana, qui immersi nel mondo di Genova, ma è sempre nel mezzo al mare. La riscrittura di questo testo che ho preso a carico e a cura, perché comunque mettere le mani su un capolavoro come una delle più grandi commedie shakespeariane vuole vergere sul fatto che l'argomento del potere e i potenti, in cui adesso più che mai in questa società sentiamo proprio il peso, è in grado di poter sovvertire qualcosa di immacolato come è l'amore. Chi vive questa esperienza qua ne esce con un valore aggiunto, perché qua bisogna recitare non soltanto con il collega, compagno e personaggio in scena, ma anche con una vicinanza con il pubblico, che è proprio la prima fila, è seduta proprio davanti, ma soprattutto con questi suoni delle chiatte che sono costanti e con tutta questa atmosfera che non è ferma, non c'è il rigore, il silenzio teatrale, c'è proprio il vero teatro fatto all'aperto.
4: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana, la pressione atmosferica sarà ancora alta sulla Liguria, ne conseguono condizioni di prevalente stabilità ed ampi spazi assolati, ma l'avvicinamento di un'area di bassa pressione entro fine giornata comporterà la formazione di locali piogge o rovesci a partire dall'area più occidentale verso quella orientale. Andiamo più nel dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Avvio di giornata di lunedì con tempo asciutto ed assolato, mentre sera si formeranno locali rovesci a carattere sparso a causa dell'arrivo di una nuova zona di bassa pressione. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il tempo partirà abbastanza bene con sole prevalente, ma poi entro sera locali piogge saranno in possibile formazione. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi di tramontana inizio giornata, poi in progressiva attenuazione. Uno sguardo anche a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto ed assolato al mattino, qualche goccia di pioggia è possibile in serata, la ventilazione sarà per lo più debole, il clima caldo senza eccessi particolari. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole prevalente a inizio giornata, ma nella notte qualche fenomeno, sarà impossibile formazione sul territorio, le temperature diurne saranno prossime ai 28-30 gradi. Ed anche sullo Spezzino il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con caldo di piena estate tipicamente mediterranea, temperature diurne difatti tra i 29 e i 31 gradi, ma con possibili locali piogge in forma nella notte. La giornata di martedì 25 agosto sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Liguria, salvo un po' di nubi localmente anche compatte inizio giornata, specialmente sull'area di Levante, ma non daranno luogo a conseguenti effetti, saranno invece in progressivo diradamento col passare delle ore. Contesto climatico ancora caldo e estivo, senza eccessi di calore. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: gente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada.
1: Capitalismo non si cambia, si deve solo abbattere. Non c'è altra strada.
2: La politica non può portare a nulla.
1: No.
2: Ha cercato il comunismo per tutta la vita. Antonello, sessantenne, è rimasto agli anni 70 e sogna ancora la lotta armata per abbattere il sistema, i padroni. Lui ha vissuto una vita aspettando una società più giusta, più bella, come un adolescente, ma è sembrato sempre in ritardo, camminando sulla cattiva strada, in quell'habitat pieno di umanità dolente che è il centro storico, arrivando poi ad arruolarsi come brigatista quando le BR erano ormai sgoccioli, sconfitte dai carabinieri e pure dalla storia. A tradirlo una lettera da lui spedita in Francia e tornata indietro come un boomerang 8 anni dopo su una panchina di Corso Magenta dove è stato arrestato, ed è proprio su quella panchina che ha voluto raccontare la sua storia.
1: Qui noi ci incontravamo, i nostri incontri sono stati tutti su questa panchina di Corso Carbonara, che poi alla fine si è rivelato un errore e vedersi sempre nello stesso posto, perché una volta che la Digos ci ha individuato e una volta che ha capito che noi ci vedevamo sempre qua, su questa panchina, come due innamorati, ha anche predisposto un sistema di ascolto, ecco, e ha anche registrato delle nostre conversazioni, che poi sono risultate prove a carico. Quella per me era la scelta dell'opzione più radicale che ci fosse. In quel periodo, prima, avevo bisogno di una scelta radicale. Ho sempre pensato che la rivoluzione non è un pranzo di gala, che il capitalismo non si cambia ma si abbatte. E diciamo che l'organizzazione che lottava per abbattere il capitalismo era principalmente le Brigate Rosse. All'epoca l'opzione armata era un'opzione che aveva un suo perché, quindi è stato, diciamo, un percorso naturale, ecco. Avevo già cercato dei contatti con le Brigate Rosse, non tanto in Italia quanto piuttosto all'estero, appoggiandomi in Francia e in Belgio su dei compagni che potevo immaginare, non ne avevo la certezza, erano comunque compagni che agivano nell'ambito, tra virgolette, della legalità, ma secondo me, per l'esperienza che avevo maturato, potevano essere un tramite. E poi vedrai che non avevo sbagliato, non avevo assolutamente sbagliato, però alla fine questo tramite estero con la Francia ha condotto al fatto che noi siamo stati individuati e arrestati. Ti posso anche dire che comunque noi qua a Genova non abbiamo fatto nessuna azione, quindi non c'è niente di tragico, non ci sono morti, non ci sono feriti.
2: Ecco, ma la prima cosa che appare strana, no? Che 79 c'è Guido Rossa, viene ucciso, c'è la ribellione un po' dei cittadini, poi l'80 viene eliminata la colonna genovese, poi rinascono le BR in qualche modo.
1: Le BR non a livello genovese, che sono state sgominate con il blitz dell'80, nel settembre dell'80.
2: Tu arrivi dopo?
1: Io arrivo dopo. Anche perché erano BR dopo.
2: Sì, certo.
1: Non erano più, certo, le BR, certo, erano, certo, sempre Brigate Rosse, chiaramente, cioè il ceppo originario è sempre quello. Però
2: avevano già una sconfitta, questo tipo di lotta armata, no? Alle spalle.
1: Era in fase discendente, chiaramente. Però ti devo dire che loro mi hanno cercato. E quando.
2: In che anno questo?
1: Questo nell'86. E quando mi hanno cercato io non ho detto

0: di no, consapevolmente, perché cioè, mi sembrava un atto di vigliaccheria o da paraculo di dirgli no, guardate, no, vi siete sbagliati oppure no. No, una volta che mi hanno cercato, di mia libera scelta, ho detto di sì. Ho ricevuto una telefonata da una persona che non conoscevo neanche, che però mi ha fatto capire che era di quell'area e mi ha dato un appuntamento in un posto. Mi ha detto a quell'ora presentati là. Sembra che la chiamata è arrivata praticamente dalla latteria sotto casa, dal bar latteria sotto casa, perché gente del quartiere, questo dopo tutto, ma dice, oh, ma sì, noi ci ricordiamo, l'abbiamo visto questa persona quando ti ha telefonato. O questo non ne ho certezza, può essere, sai, la gente parla, però può avere una sua, può anche essere. Io allora stabilita mi sono presentato lì, non penso che avessi segni di riconoscimento, sai, come vedi nei film, la bombetta rossa, un mazzo di fiori. Quindi penso che il compagno, dal punto di vista visivo, sapesse chi fosse. Inoltre aveva anche il mio numero di telefono, visto che mi ha telefonato. Tieni conto del rischio che ha corso questa persona, perché chiamare uno che non conosci direttamente, io e te ci conosciamo direttamente, ma lui non conosceva me di persona, io ancora meno conoscevo lui. Quindi tieni conto del doppio rischio che c'è stato, perché ci sono stati casi, più di uno, dove dei militanti delle Brigate Rosse sono stati proprio venduti dai loro contatti.
1: Certo.
0: Ha corso, secondo me, un bel rischio, per quanto potesse avere eventuali, dico questo tra virgolette, referenze sul mio conto. Non c'è mai quella sicurezza assoluta che dopo la telefonata io non avessi contattato i carabinieri o la polizia o altro. E anche dal mio punto di vista c'era comunque un rischio, perché appartenendo a un collettivo antagonista,
1: ecco la tua esperienza,
0: che era un collettivo che era attenzionato dalle forze dell'ordine.
1: Qual era questo obiettivo?
0: Lasciamo, era un collettivo di aria antagonista, tant'è che c'erano due carabinieri che ci seguivano costantemente e che noi avevamo ribattizzato il gatto e la volpe, proprio perché erano due presenze fisse alle nostre iniziative. Allora io ero lì e dicevo, un po' perplesso, perché ho detto ora me ne arriverà un luogo, chi è? Arriva uno di corsa, ma veramente di corsa, hai presente un lampo, e mi lascia una copia dell'Espresso, sai, il settimanale L'Espresso, che vedevo che era pinzato questo settimanale, però non è che mi ha rivolto la parola, manco ciao, mi ha dato questa copia dell'Espresso e in un lampo è sparito. Io mi sono trovato lì sai, come quelli che andavano a comprare il porno e dicevano mi dia lì, per dire, l'Osservatore Romano e poi il porno, e lo mettevano, era una situazione del genere. E lì mi sono detto, ma qui è una trappola, è una provocazione. Ora arrivano i carabinieri, la polizia, mi beccano con un documento delle Brigate Rosse e così...
1: E cosa hai fatto?
0: Sputtanano il collettivo antagonista, perché io non pensavo tanto a me, ma al collettivo antagonista dov'ero. Dico, questa, visto che diamo fastidio, questa
1: vogliono
0: è una...
1: incastrare.
0: Non tanto incastrare me,
1: sì,
0: e attraverso me
1: il collettivo.
0: Tutto il collettivo, no? Comunque dopo circa un anno ricevo dalla stessa persona un'altra telefonata e lì viene fissato il primo appuntamento, che è stato qua, perché noi ci siamo visti sempre qua.
1: Finalmente hai visto questa persona.
0: Finalmente ho visto questa persona.
1: Era la stessa che
0: avevo intravisto come un lampo.
1: Dove è nato questo senso di dentro, di ribellione?
0: Guarda, quello è difficile. Però
1: sei sempre stato ribelle, lo sei ancora adesso.
0: Tieni conto una cosa, sono cresciuto in un'Italia degli anni 70, dove vedevi le stragi fasciste,

0: strade, vedevi la polizia che sparava sui manifestanti. Quindi è stato molto spontaneo. Cioè, non ci sono cattivi maestri, non ci sono grandi vecchi, non c'è stato nessun persuasore occulto. È stato un mio processo.
1: Ma saresti stato pronto a sparare?
0: Ma quella è una bella domanda. È una bella domanda a cui non posso darti una risposta. L'unica cosa che ti posso dire è che se tu entri nelle Brigate Rosse, non è un'associazione di Boy Scout.
1: Ecco, i nemici chi erano allora e oggi chi sono i nemici?
0: I nemici sono sempre gli stessi. I governi reazionari, i grandi trust, i capitalisti. Guarda, allora come ora io credo che il capitalismo non si cambia, si deve solo abbattere, non c'è altra strada.
1: La politica non può portare a nulla?
0: No. Come abbiamo visto che ci siano governi di destra, di sinistra, di centro, è sempre la stessa politica contro le classi
1: popolari.
0: E chi
1: popolari? Sono le nuove vittime oggi? Un tempo erano gli operai, le grandi fabbriche. Oggi
0: ora le grandi fabbriche non ci sono più.
1: Chi sono?
0: Sono i lavoratori precari, sono i migranti, i lavoratori precari, i giovani. Sono tutti quelli che appartengono alle classi popolari. Ecco, guarda, lo sfruttamento è ancora peggio di quello che c'era negli anni 70 o nei primi 80. È molto peggio, molto peggio. Per questo mi chiedo perché la gente non si ribella come ci ribellevamo noi all'epoca e quelli prima di noi.
1: Ma com'è andata poi? Tutti hanno processato a Roma e com'è andata?
0: Cioè, ci è andata bene a tutti. A parte che noi qua a Genova comunque non c'erano armi, non abbiamo fatto niente, per cui
1: avevamo... Ti hanno contestato delle intenzioni a te?
0: Mi hanno contestato il reato associativo. E oltretutto siamo caduti sotto una corte che è stata, diciamo, clemente ma con tutti, tanto coi piccoli, pesci piccoli.
1: Quanti eravate alla sbarra?
0: Ah, quello ora non me lo ricordo, comunque saremmo stati una ventina. Il nucleo forte era Roma, ecco. È stata clemente, tant'è che poi è nata una polemica e questo giudice che presidiava questa corte, proprio per questa sua clemenza, non tanto per noi pesci piccoli, ma per i pesci grossi, è finito sotto un fiancheggiatore delle BR addirittura.
1: Ma tu dici che la lotta armata ha dato una mano a migliorare la posizione, le condizioni di vita, di lavoro degli operai?
0: No, di per sé la lotta armata no, però una lotta dura in fabbrica con i cortei interni dove i capetti venivano appesi ai cancelli con dei cartelli, qualche gambizzazione di capo un po' troppo fascista o duro con gli operai, quello è servito sicuramente. La lotta armata nel senso delle BR era un discorso che voleva portare a una rivoluzione, proprio di attraverso l'insurrezione o attraverso una guerra di popolo, quindi è un altro discorso, più complesso, più impostato sui lunghi termini. Sono state le lotte degli operai in fabbrica, la loro soggettività, che hanno portato a delle conquiste.
1: Cosa hai pensato quando è stato ucciso Guido Rossa?
0: Lì ho pensato che sia stato un errore politico delle Brigate Rosse. Non l'ho pensato solo io, tutti l'abbiamo pensato. Però, ti ripeto, quelle erano altre Brigate Rosse.
1: Sì.
0: Le Brigate Rosse a cui mi sono avvicinato io.
1: Ma tu ci saresti avvicinato anche a quelle Brigate Rosse?
0: Penso di sì. Sì.
1: E quando uccidevano un carabiniere o un poliziotto perché solo aveva una divisa, in quel momento rappresentava lo Stato, o un giudice perché faceva il giudice?
0: Erano nemici. E il resto dei carabinieri sparavano ai manifestanti, hanno ammazzato moltissimi compagni durante le manifestazioni. Quindi francamente...
1: Non erano operai anche loro?
0: Ma al servizio del capitale. Erano soldati nemici, diciamo questo. La pensavo così, quindi non è che mi toccasse più di tanto. Ognuno

0: qualcuno ha detto ognuno pianga i suoi morti, anche dalla parte nostra ci sono stati molti compagni che non c'entravano niente con le Brigate Rosse, con la lotta armata, uccisi durante delle manifestazioni. Quindi c'era una guerra civile in quegli anni, quindi il contesto era questo.
1: A Genova è rimasta nella storia di Genova rimane anche i fatti del G8. Tu l'hai vissuti in prima persona?
0: Li ho vissuti

0: Tanto che in alcuni video sono stato, perché vedi, solita fortuna, sono stato immortalato in mezzo ai black block mentre do un'indicazione. Ecco, c'è un video dove si vede che io indico.
1: Pensa un po', un ex brigatista che dà le indicazioni ai black block, sì. È il massimo per la Digos.
0: Però poi lì, anche se ho subito delle perquisizioni a seguito.
1: Beh, sì, certo, perché, con i tuoi precedenti.
0: E poi visto normale. Lì in mezzo a questi di nero.
1: E invece come
0: di nero vestiti.
1: Che impressione hai avuto dei neri e di tutta la vicenda?
0: Dei black block ho avuto una buonissima impressione.
1: Quando spaccavano ti facevano.
0: Sì, perché poi, cioè, loro non è che spaccavano a casaccio, spaccavano i simboli del capitalismo. Ecco. La loro azione era molto mirata ed era una forma di lotta che in Italia non avevamo mai visto.
1: Grazie Antonello.
0: Ma figurati, Michele.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui. Uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa o windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece

0: Preferite la terraferma? Allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul Lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma.

enigma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno, legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancora più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo, e lo vedete anche dall'immagine.

Le mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica, ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: ragazzi, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: Ecco, questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro, il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
1: Beh,
0: fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo. Ce ne sono di certe più alte, dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è umbrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove. Io parlo della provincia di Imperia perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore e poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo

0: consolidato del Nord Europa, proveniente dal Nord Europa, tu lo sai anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? Su che, la base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero, quello che dici è vero, infatti l'italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
0: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con le tende i ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa?
1: No, certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì,
0: immagino, no?
1: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non, mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto,
1: sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
1: Sì, ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini,
1: sì,
0: perché
1: beh,
0: effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, eh? Molto rurale, sì, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo secondo me che merita venire a vedere.
0: Ecco, perché richiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
1: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
0: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio.
1: Bravo,
0: sbaglio.
1: Però bisogna venire sovente, no? Per vedere un po' i livelli.
0: Con gli scarponi. Per il momento è tutto, grazie ancora Lorenzo Trincheri.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tigullio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo

0: questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto in quest'estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la Valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per servivano, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
0: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
0: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
0: Ecco, queste grotte da dove provengono? Insomma, in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
1: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
0: non c'è certezza
1: di queste cose.
0: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
1: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
0: Che non appartiene di solito a questa zona.
1: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
0: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro rustico.
0: Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora, dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1000 o 99 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi, e anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, perché poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda guerra mondiale.
0: Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino qua.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma vegetazione?
1: Vegetazione qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio

0: in mezzo al bosco, ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
1: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
0: Fa riprendere.
1: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
0: lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
1: ce n'è poca, sì.
0: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
1: Veramente, veramente. Oggi
0: è una cosa...
1: è una giornata
0: incredibile.
1: Ma le previsioni comunque erano queste, che
0: sì,
1: ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
0: abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
1: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura, e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
0: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua, e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
1: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di...
0: niente di più. Eccoci! Avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
1: Sì, sì, si sente.
0: La vicinanza. Ok. Allora, io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
1: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
0: Ma non ha un nome questo fiume?
1: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove
0: che
1: l'acqua
0: bello.
1: Si è fermata.
0: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo, nelle acque del Fiumiciattolo, del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese. Siamo a circa 30 minuti dalla costa.

0: 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
1: Campegli.
0: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
1: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
0: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare, insomma, le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
1: sì.
0: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che
1: appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
0: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi, diciamo così, normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
1: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentiello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
0: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
1: sì, queste valli
0: parecchio,
1: vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità. Adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua, guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario, in questo canale qua, ce n'è ancora. Ed è mente anche.

0: anche per la pesca dilettantistica.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ok. Allora arrivo anch'io. Oh là là. Qua si mette male Claudio, eh?
0: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
1: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte. Ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra. E poi magari Claudio cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
0: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
1: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non, il mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me
1: la... Da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori, invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire, anche qua sotto, arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo, però vedi anche, lo vedi anche nei fiori la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente,
0: cioè, secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la
1: pozza. Però tieni presente
0: morto.
1: Che
0: c'è
1: qua era molto più
0: anche.
1: Molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questa era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua,
0: vedete?
1: Da quello scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi, qua adesso sono tutti pozzetti,
0: laghettini.
1: Così, laghettini così, come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti, così, già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio...

0: l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma.
0: Vabbè, insomma.
1: Lo ero molto di più prima.
0: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove. Ecco qua. Qua sarà un metro di profondità. Si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata. E su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
1: eccolo,
0: l'immagine della pozza vera e propria.
1: Ora
0: che è siamo
1: arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
1: Alpe.
0: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica.
1: Però meritava.
0: Però è veramente bello. C'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù. E Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato. E invece Claudio, ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere. Ed eccolo qua, vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio!
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
0: ecco,
1: passa
0: poi
1: da questa
0: qua
1: parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì,
1: sicuramente.
0: E sì, quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto a là. Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è. Per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è diciamo così la piena del Fiumiciattolo su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto

0: 50 anni fa, che serviva dal passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti. Questa valle qua, a salire, sono tutti laghetti.
1: Che bello!
0: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
1: Bella fresca, ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello, qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì su e poter appunto trovare refrigerio. Sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota.
0: Potrebbe anche
1: sotto i sassi,
0: potrebbe anche succedere, visto che
1: visto anche la... le anguille addirittura.
0: Sì, le anguille salivano fino a qua.
1: Addirittura. Allora, vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
0: Allora, la voglio sentire anch'io quest'acqua.
1: Però oh, qua... tu ci sei andato con le scarpe,
0: sì.
1: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
0: No, gli ha dato solo per chi vuole fare una vera percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
1: Mi appropinco a scendere qua dal lato, e rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che, eccoci qua, ecco, bella fresca, sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo.

0: suo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
1: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se

0: velocità e dopo vediamo dove ci porta. Un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
1: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
0: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista delle attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
1: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente, ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie, quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle folle, ai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, i giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
0: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
1: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
0: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
1: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, gli aironi, il roncinerino, gli aironi,

0: E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare, però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'Oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha seguito le orme di Davide Barcellone, che è purtroppo scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette, il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, dalla Val di Vara, queste zone qua, molta sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri di fondale, dopo una piena potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora la prevalenza del pesce è povero, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
0: Il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria, e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
3: Siamo arrivati a Via Venuto Fresco, vedendo queste bellissime località. Salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo.

È il 6 maggio 71, una giornata quasi d'estate, e improvvisamente una terribile notizia sciocca la città e in realtà tutto il paese. In una zona residenziale di Genova, in via Peschiera, dalla scuola svizzera escono un gruppo di ragazze, tra cui Milena, che sparisce nel nulla. L'aspettano a casa in albaro per una lezione di una ripetizione, ma non arriva mai. È uno shock terribile. È uno shock terribile per tutta la città, perché nessuno sa dove questa ragazzina sia andata. Mario, ti ricordi, in quel periodo noi non eravamo ancora nei giornali, però seguivamo le notizie, sognavamo di entrare, quella notizia ci aveva colpito in modo particolare. Ci chiedevamo, come eravamo alle prime armi, cosa fosse successo, e tutta la città e tutta l'Italia se lo chiedeva. Le ricerche della famiglia e degli inquirenti sono subito molto intense, molto allargate, ma non danno nessun risultato. Milena non si trova. Ci vuole meno di un giorno per capire che è stata rapita, che è stata portata via da qualcuno. Un anno esatto dopo quel rapimento, che tu, Mario, l'hai vissuto proprio da vicino, quello di Gadolla, portato via per una settimana, ci vuole ancora un giorno, quando una terribile telefonata arriva in Viale Mosto, dove c'è la casa dei Sutter, di Flora, di Arturo, i genitori di Milena, dove c'è anche il piccolo Aldo. Una voce anonima dice che la vita di Milena è appesa a un riscatto di 50 milioni. La prova che la ragazzina è viva la si può trovare in un'aiuola di Corso Italia, la prima aiuola di Corso Italia, dove i rapitori hanno lasciato una cartella. Gli inquirenti si mettono subito alla caccia di questo indizio, al comando di Angiolin Costa. Mario, ti ricordi, Angiolin Costa è stato un pezzo della nostra storia di giovani cronisti. Insieme ai suoi collaboratori come Mimmo Nicoliello, che abbiamo seguito per tutta la vita, ci hanno insegnato, ci hanno dato notizie, e sono loro i protagonisti di queste prime indagini. Sono loro che devono trovare una soluzione. Ma andiamo in via Peschiera, Mario. Ti ricordi?

0: Ricordi dove è successo e cosa è successo in quella strada quel giorno?
1: Certo che lo ricordo, Franco, quel giorno, quel 6 maggio del 1971, alle 5 del pomeriggio. Milena è uscita da questo portoncino perché qui c'era la scuola svizzera, che era un istituto privato frequentato per lo più dai figli delle famiglie elvetiche che abitavano a Genova. E come tutti i giorni, Milena poi ha proseguito questa discesa via Peschiera fino alla scaletta che porta in Piazza Verdi. I compagni di classe le avevano chiesto di andare a prendere un gelato, tutti insieme, ma Milena disse di no, che non poteva, aveva un appuntamento urgente a casa. C'era qualcuno che l'aspettava qui. Molti notarono una macchina posteggiata da giorni, una Spider rossa piuttosto mal ridotta. Qualcuno che la spiava, che la controllava. Quel giorno Milena Sutter scomparve.
0: La stessa auto, riconoscibilissima per le ammaccature, per lo stato in cui era, è stata vista anche in Viale Mosto, la strada dove c'è la casa dei Sutter. Il proprietario, quell'uomo giovane che aspettava in via Peschiera e che si vedeva anche in Viale Mosto, viene subito identificato da Costa e dai suoi uomini. È Lorenzo Bozzano. Un perdigiorno di una famiglia nota, imparentata con grandi famiglie genovesi, uno che non fa niente, quasi cacciato di casa da suo padre, che lavorava per una casa di spedizioni molto vicina alla famiglia Costa con la quale era imparentata. Bozzano fa lo spavaldo, addirittura quella sera del rapimento in una cena con amici improvvisati, spiega come si dovrebbe fare un rapimento, teorizza. È affascinato dal rapimento di Gadolla, discute di quello, suggerisce una modalità diversa.
2: Ho conosciuto Bozzano per caso una sera. Io ero in redazione all'Ansa perché c'era in onda un incontro di pugilato per il campionato mondiale dei pesi massimi fra Cassius Clay e Joe Frazier. Io dovevo, dopo il match, chiamare dei pugili genovesi, procuratori, per chiedere il loro parere. E a quel punto è arrivato Bozzano, che io non conoscevo, perché lui era amico di un telescriventista della radiostampa che aveva l'ufficio proprio accanto a noi. Lui venne lì e si presentò così, e poi, finito il mio lavoro, ho detto adesso vado a mangiarmi una pizza, veniamo anche noi. Siamo andati a mangiare una pizza, eravamo in quattro. C'era Bozzano, Manes, io e un altro telescriventista che non mi ricordo chi era. A un certo punto, quella serata, magari si parlò anche forse del rapimento Gadolla, e lui a un certo punto fece questa dichiarazione, diciamo, e disse, beh, io se dovessi rapire qualcuno, prendo la persona, l'ammazzo, adesso non scherzo se ha detto l'ammazzo, ma ha fatto un gesto, dice, e poi chiedo il riscatto e me ne vado. E fu una cosa abbastanza così, ci ha lasciato abbastanza perplessi, però tutto sommato non si pensava che lui avesse in mente di fare questa cosa qui. Poi ovviamente io questa cosa non l'avevo detta a nessuno, a un certo punto qualcuno la disse all'avvocato Gamalero, che era l'avvocato della famiglia Sutter. E allora mi chiamo il giudice, dice, ma lei, allora io ho raccontato la cosa e dopo un po' mi hanno chiamato il tribunale. Fra l'altro io, facendo giornalista, dovevo anche seguire il processo. Allora avevo chiesto di essere interrogato fra i primi, perché così mi toglievo quell'incombenza e dovevo continuare a fare il mio lavoro. Mi hanno chiamato fra i primi, questo grande salone di Palazzo Ducale, dove allora c'era il Palazzo di Giustizia, e raccontai questa storia.
0: L'angoscia in città, Mario, era enorme, te la ricordi bene. Per la prima volta ci sono manifestazioni di piazza, i cittadini scendono per le strade, chiedono sicurezza soprattutto per i ragazzi e per i bambini. Il questore Ribizzi e Angiulin Costa, il commissario, cercano di rassicurarli mentre continuano le indagini, ma le indagini non fanno neppure un passo in avanti. E così passano 2 settimane.

0: Entrato in campo anche un altro personaggio importante che ci ricordiamo molto, il PM Nicola Marvulli, impegnatissimo in questa inchiesta. Lui fa parte dell'ufficio di cui era capo Francesco Coco, il famosissimo magistrato che poi le Brigate Rosse avrebbero ucciso. Questa attesa terribile fino a una domenica pomeriggio, il 20 maggio alle 17:30, la stessa ora del rapimento di Milena, due pescatori, Paolo Schenone e Giampaolo Olia, che stanno pescando a 300 metri dalla riva di Priarugia, vedono galleggiare un cadavere e danno l'allarme. Tornano a terra, arrivano i sub e portano sulla spiaggia questo corpo disfatto dal mare, dai pesci che l'hanno divorato. Mario, era stato un momento terribile per tutta la città quando si è saputo che quel corpo era arrivato sulla spiaggia. Ti ricordi da lì, da quella scena, cosa era successo?
1: Certo che me lo ricordo. Sulla spiaggia di Priarugia i pescatori vedono il fagotto in mare, danno l'allarme. Arrivano i sommozzatori, portano questo fagotto sulla spiaggia e appare evidente che si tratta di un cadavere in pessimo stato, scarnificato dalla permanenza in mare. E si diffonde anche la voce che possa essere il corpo di Milena. La spiaggia si riempie di gente e poi c'è la conferma ed incomincia un nuovo incubo.
0: Il riconoscimento del corpo avvenne alle 20:30 di quella sera all'obitorio di San Martino da parte del professor Giorgio Chiozza. Ha una medaglietta che Milena aveva al collo e che la madre aveva riconosciuto, e anche da un piccolo braccialetto al polso. Ma già da prima erano stati riconosciuti il maglione giallo e una camicetta a fiori che la ragazzina indossava quel giorno, quell'ultimo giorno, quando era uscita dalla scuola svizzera. Quella sera stessa, Mario, hanno arrestato Lorenzo Bozzano in casa della madre, a Quarto. Sospettavano di lui, avevano degli indizi pesanti, era un maniaco. Ci ricordiamo che andava in giro per i grandi magazzini della città con degli specchietti sulle scarpe per guardare sotto le minigonne. Non aveva un alibi per quella sera, per l'ora del rapimento e per quei giorni. Era già stato denunciato alla procura dei minori dal padre. Il padre lo definiva incapace di qualsiasi cosa e ricordava che aveva avuto delle pulsioni sessuali incontrollabili. La polizia aveva raccolto testimonianze di tutti i tipi sulla sua presenza in via Peschiera, sulla sua presenza in viale Mosto. Era l'indiziato numero uno, non c'era discussione su questo. Anche se incominciò subito a dichiararsi innocente, e la sera che lo arrestarono dalla madre, disse in modo arrogante: non avete nessuna prova contro di me. La prima parte della storia terribile di Milena e Lorenzo Bozzano finisce a questo punto, ma è una storia che continua e che avrà dei colpi di scena incredibili.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto e l'amministratore delegato

di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione Fatale o Sesso, Bugie e Videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo.

0: Capitalismo non si cambia, si deve solo abbattere. Non c'è altra strada.
1: La politica non può portare a nulla.
0: No.
1: Ha cercato il comunismo per tutta la vita. Antonello, sessantenne, è rimasto agli anni 70 e sogna ancora la lotta armata per abbattere il sistema, i padroni. Lui ha vissuto una vita aspettando una società più giusta, più bella, come un adolescente, ma è sembrato sempre in ritardo, camminando sulla cattiva strada, in quell'habitat pieno di umanità dolente che è il centro storico, arrivando poi ad arruolarsi come brigatista quando le BR erano ormai sgoccioli, sconfitte dai carabinieri e pure dalla storia. A tradirlo una lettera da lui spedita in Francia e tornata indietro come un boomerang 8 anni dopo su una panchina di Corso Magenta dove è stato arrestato, ed è proprio su quella panchina che ha voluto raccontare la sua storia.
0: Qui noi ci incontravamo, i nostri incontri sono stati tutti su questa panchina di Corso Carbonara, che poi alla fine si è rivelato un errore e vedersi sempre nello stesso posto. Perché una volta che la Digos ci ha individuato e una volta che ha capito che noi ci vedevamo sempre qua, su questa panchina, come due innamorati, ha anche predisposto un sistema di ascolto, ecco. E ha anche registrato delle nostre conversazioni, che poi sono risultate prove a carico. Quella per me era la scelta dell'opzione più radicale che ci fosse. In quel periodo, prima, avevo bisogno di una scelta radicale. Ho sempre pensato che la rivoluzione non è un pranzo di gala,

0: Il capitalismo non si cambia ma si abbatte. E diciamo che l'organizzazione che lottava per abbattere il capitalismo era principalmente le Brigate Rosse. All'epoca l'opzione armata era un'opzione che aveva un suo perché. Quindi è stato, diciamo, un percorso naturale, ecco. Avevo già cercato dei contatti con le Brigate Rosse, non tanto in Italia, quanto piuttosto all'estero, appoggiandomi in Francia e in Belgio su dei compagni che potevo immaginare, non ne avevo la certezza, erano comunque compagni che agivano nell'ambito, tra virgolette, della legalità. Ma secondo me, per l'esperienza che avevo maturato, potevano essere un tramite. E poi vedrai che non avevo sbagliato, non avevo assolutamente sbagliato. Però alla fine questo tramite estero con la Francia ha condotto al fatto che noi siamo stati individuati e arrestati. Ti posso anche dire che comunque noi qua a Genova non abbiamo fatto nessuna azione, quindi non c'è niente di tragico, non ci sono morti, non ci sono feriti.
1: Ecco, ma la prima cosa che appare strana, no? Che 79 c'è Guido Rossa, viene ucciso, c'è la ribellione un po' dei cittadini, poi l'80 viene eliminata la colonna genovese, poi rinascono le BR in qualche modo.
0: Le BR non a livello genovese, che sono state sgominate con il blitz dell'80, nel settembre,
1: ecco,
0: dell'80.
1: Tu arrivi dopo?
0: Io arrivo dopo, anche perché erano BR dopo.
1: Sì, certo.
0: Non erano più le BR, erano sempre Brigate Rosse, chiaramente, cioè il ceppo originario è sempre quello. Però
1: avevano già una sconfitta, questo tipo di lotta armata, no? Alle spalle.
0: Era in fase discendente, chiaramente. Però ti devo dire che loro mi hanno cercato. E quando
1: in che anno questo?
0: Questo nell'86. E quando mi hanno cercato io non ho detto di no, consapevolmente. Perché, cioè, mi sembrava un atto di vigliaccheria o da paraculo di dirgli no, guardate, no, o vi siete sbagliati oppure no. No, una volta che mi hanno cercato, di mia libera scelta, ho detto di sì. Ho ricevuto una telefonata da una persona che non conoscevo neanche, che però mi ha fatto capire che era di quell'area e mi ha dato un appuntamento in un posto. Mi ha detto: a quell'ora presentati là. Sembra che la chiamata è arrivata praticamente dalla latteria sotto casa, dal bar latteria sotto casa, perché gente del quartiere, questo dopo tutto, ma dice: oh, ma sì, noi ci ricordiamo, l'abbiamo visto questa persona quando ti ha telefonato. O questo non ne ho certezza, può essere, sai, la gente parla, però può avere una sua, può anche essere. Io allora, stabilita, mi sono presentato lì. Non penso che avessi segni di riconoscimento, sai, come vedi nei film, la bombetta rossa, un mazzo di fiori. Quindi penso che il compagno, dal punto di vista visivo, inoltre aveva anche il mio numero di telefono, visto che mi ha telefonato. Tieni conto del rischio che ha corso questa persona, perché chiamare uno che non conosci direttamente, io e te ci conosciamo direttamente, ma lui non conosceva me di persona, io ancora meno conoscevo lui. Quindi tieni conto del doppio rischio che c'è stato, perché ci sono stati casi, più di uno, dove dei militanti delle Brigate Rosse sono stati proprio venduti dai loro contatti.
1: Certo.
0: Ha corso, secondo me, un bel rischio, per quanto potesse avere eventuali, dico questo tra virgolette, referenze sul mio conto. Non c'è mai quella sicurezza assoluta che dopo la telefonata io non avessi contattato i carabinieri o la polizia o altro. E anche dal mio punto di vista,

0: vista, c'era comunque un rischio, perché appartenendo a un collettivo antagonista,
1: ecco la tua esperienza,
0: che era un collettivo che era attenzionato dalle forze dell'ordine.
1: Qual era questo obiettivo?
0: Lasciamo, era un collettivo di area antagonista, tant'è che c'erano due carabinieri che ci seguivano costantemente e che noi avevamo ribattizzato il gatto e la volpe, proprio perché erano due presenze fisse alle nostre iniziative. Allora io ero lì e dicevo, un po' perplesso, perché ho detto, ora me ne arriverà un luogo, chi è? Arriva uno di corsa, ma veramente di corsa, hai presente un lampo, e mi lascia una copia dell'Espresso, sai, il settimanale L'Espresso, che vedevo che era pinzato questo settimanale, però non è che mi ha rivolto la parola, manco ciao, mi ha dato questa copia dell'Espresso e in un lampo è sparito. Io mi sono trovato lì con questo Espresso in mano che vedevo tutto pinzato, no? Sai, come quelli che andavano a comprare il porno e dicevano mi dia belì per dire l'Osservatore Romano e poi il porno e lo mettevano, era una situazione del genere. E lì mi sono detto, ma qui è una trappola, è una provocazione. Ora arrivano i carabinieri, la polizia, mi beccano con un documento delle Brigate Rosse e così...
1: E cosa hai fatto?
0: Sputtanano il collettivo antagonista, perché io non pensavo tanto a me, ma al collettivo antagonista dov'ero. Dico, questa, visto che diamo fastidio, non tanto incastrare me, sì, e attraverso me
1: il collettivo,
0: tutto il collettivo, no? Comunque dopo circa un anno ricevo dalla stessa persona un'altra telefonata e lì viene fissato il primo appuntamento, che è stato qua, perché noi ci siamo visti sempre qua.
1: Finalmente hai visto questa persona.
0: Finalmente ho visto questa persona.
1: Era
0: la stessa che avevo intravisto come un lampo.
1: Dove è nato questo senso di dentro, di ribellione?
0: Guarda, quello è difficile. Però
1: è sempre stato ribelle, lo sei ancora adesso.
0: Tieni conto una cosa, sono cresciuto in un'Italia degli anni 70, dove vedevi le stragi fasciste, vedevi la polizia che sparava sui manifestanti, quindi è stato molto spontaneo. Non ci sono cattivi maestri, non ci sono grandi vecchi, non c'è stato nessun persuasore occulto. È stato un mio processo.
1: Ma saresti stato pronto a sparare?
0: Ma quella è una bella domanda. È una bella domanda a cui non posso darti una risposta. L'unica cosa che ti posso dire è che se tu entri nelle Brigate Rosse, non è un'associazione di Boy Scout.
1: Ecco, i nemici chi erano allora e oggi chi sono i nemici?
0: I nemici sono sempre gli stessi. I governi reazionari, i grandi trust, i capitalisti. Guarda, allora come ora io credo che il capitalismo non si cambia, si deve solo abbattere, non c'è altra strada.
1: La politica non può portare a nulla?
0: No, come abbiamo visto che ci siano governi di destra, di sinistra, di centro, è sempre la stessa politica contro le classi
1: popolari. E chi
0: popolari?
1: Sono le nuove vittime oggi? Un tempo erano gli operai, le grandi fabbriche. Oggi
0: ora le grandi fabbriche non ci sono più.
1: Chi sono?
0: Sono i lavoratori precari. Sono i migranti, i lavoratori precari, i giovani, sono tutti quelli che appartengono alle classi popolari. Ecco. Guarda, lo sfruttamento è ancora peggio di quello che c'era negli anni 70 o nei primi 80. È molto peggio, molto peggio. Per questo mi chiedo perché la gente non si ribella come ci ribellevamo noi all'epoca e quelli prima di noi.
1: Ma com'è andata poi? Tutti hanno processato a Roma e com'è andata?
0: Cioè, ci è andata bene a tutti, a parte che noi qua a Genova comunque non c'erano armi, non abbiamo fatto niente, per cui avevamo...
1: Ti hanno contestato delle intenzioni a te?
0: Mi hanno contestato il reato associativo e oltretutto siamo caduti sotto una corte che è stata, diciamo, clemente ma con tutti, tanto coi piccoli, pesci piccoli.
1: Quanti eravate alla sbarra?
0: Ah, quello ora non me lo ricordo, comunque saremmo stati una ventina. Il nucleo forte era Roma, ecco.

0: è stata clemente, tant'è che poi è nata una polemica e questo giudice che presidiava questa corte, proprio per questa sua clemenza, non tanto per noi pesci piccoli, ma per i pesci grossi, è finito sotto i riflettori, fra un po' accusato di essere un fiancheggiatore delle BR addirittura.
1: Ma tu dici che la lotta armata ha dato una mano a migliorare la posizione, le condizioni di vita, di lavoro degli operai?
0: No, di per sé la lotta armata no. Però una lotta dura in fabbrica, coi cortei interni, dove i capetti venivano appesi ai cancelli con dei cartelli, qualche gambizzazione di capo un po' troppo fascista o duro con gli operai, quello è servito sicuramente. La lotta armata nel senso delle BR era un discorso che voleva portare a una rivoluzione proprio di attraverso l'insurrezione o attraverso una guerra di popolo, quindi è un altro discorso, più complesso, più impostato sui lunghi termini. Sono state le lotte degli operai in fabbrica, la loro soggettività, che hanno portato a delle conquiste.
1: Cosa hai pensato quando è stato ucciso Guido Rossa?
0: Lì ho pensato che sia stato un errore politico delle Brigate Rosse. Non l'ho pensato solo io, tutti l'abbiamo pensato. Però, ti ripeto, quelle erano altre Brigate Rosse.
1: Sì.
0: Le Brigate Rosse a cui mi sono avvicinato io.
1: Ma tu ci saresti avvicinato anche a quelle Brigate Rosse?
0: Penso di sì. Sì.
1: E quando uccidevano un carabiniere o un poliziotto perché solo aveva una divisa, in quel momento rappresentava lo Stato, o un giudice perché faceva il giudice?
0: Erano nemici. Il resto, i carabinieri sparavano ai manifestanti, hanno ammazzato moltissimi compagni durante le manifestazioni. Quindi francamente...
1: Non erano operai anche loro?
0: Ma al servizio del capitale. Erano soldati nemici, diciamo questo. La pensavo così, quindi non è che mi toccasse più di tanto. Qualcuno ha detto, ognuno pianga i suoi morti, anche dalla parte nostra ci sono stati molti compagni che non c'entravano niente con le Brigate Rosse, con la lotta armata, uccisi durante delle manifestazioni. Quindi c'era una guerra civile in quegli anni, quindi il contesto era questo.
1: A Genova è rimasta, nella storia di Genova rimane anche i fatti del G8. Tu li hai vissuti in prima persona?
0: Li ho vissuti in prima persona, sì. Sì. E lì per la prima volta ho visto in azione i Black Bloc. Mi ci sono anche infilato in mezzo. Tanto che in alcuni video sono stato, perché vedi, solita fortuna, sono stato immortalato in mezzo ai Black Bloc mentre do un'indicazione. Ecco, c'è un video dove si vede che io indico.
1: Pensa un po', un ex brigatista che dà le indicazioni ai Black Bloc, sì. È il massimo per la Digos.
0: Però poi lì, anche se ho subito delle perquisizioni a seguito.
1: G8. Eh beh, sì, certo, perché, con i tuoi precedenti.
0: E poi visto lì in mezzo a questi di nero.
1: E invece come
0: di nero vestiti.
1: Che impressione hai avuto dei neri e di tutta la vicenda?
0: Dei Black Bloc ho avuto una buonissima impressione.
1: Quando spaccavano ti facevano.
0: Ah sì, perché poi, cioè, loro non è che spaccavano a casaccio, spaccavano i simboli del capitalismo. Ecco. La loro azione era molto mirata ed era una forma di lotta che in Italia non avevamo mai visto.
1: Grazie Antonello.
0: Ma figurati, Michele.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana, la pressione atmosferica sarà ancora alta sulla Liguria, ne conseguono condizioni di prevalente stabilità ed ampi spazi assolati, ma l'avvicinamento di un'area di bassa pressione entro fine giornata comporterà la formazione di locali piogge o rovesci a partire dall'area più occidentale verso quella orientale. Andiamo più nel dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da

Siberia. Avvio di giornata di lunedì con tempo asciutto ed assolato, ma entro sera si formeranno locali rovesci a carattere sparso a causa dell'arrivo di una nuova zona di bassa pressione. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il tempo partirà abbastanza bene con sole prevalente, ma poi entro sera locali piogge saranno in possibile formazione. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi di tramontana inizio giornata, poi in progressiva attenuazione. Uno sguardo anche a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto ed assolato al mattino, qualche goccia di pioggia è possibile in serata, la ventilazione sarà per lo più debole, il clima caldo senza eccessi particolari. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole prevalente a inizio giornata, ma nella notte qualche fenomeno, sarà impossibile formazione sul territorio, le temperature diurne saranno prossime ai 28-30 gradi. Ed anche sullo Spezzino il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con caldo di piena estate tipicamente mediterranea, temperature diurne di fatti tra i 29 e i 31 gradi, ma con possibili locali piogge in formazione nella notte. La giornata di martedì 25 agosto sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Liguria, salvo un po' di nubi localmente anche compatte inizio giornata, specialmente sull'area di Levante, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Saranno invece in progressivo diradamento col passare delle ore. Contesto climatico ancora caldo e estivo, senza eccessi di calore. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma,

0: e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul Lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: I tre laghi, i tre abeti, è un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osiglia. Perché l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osiglia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osiglia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto ottenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Valbormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno poi è meraviglioso toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancora più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo.

0: un buon... perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: Ecco, questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella. Beh, fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è umbrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore e poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Ecco. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del Nord Europa, proveniente dal Nord Europa, tu lo sai anche per un discorso di compravendita. Ecco,

0: Viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? Su che, la base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
0: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor, ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme perché con sì, le tende sì. I ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa,
1: certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì,
0: immagino.
1: No? Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non, mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto,
1: sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
1: Sì. Ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tutelliamo i piedini, sì, perché effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, molto rurale, sì, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità è un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo che
0: hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
1: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
0: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio.
1: Bravo,
0: sbaglio.
1: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
0: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trincheri.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tigullio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto.

0: in quest'estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la Valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
0: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
0: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
0: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma, in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
1: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
0: non c'è certezza
1: di queste cose.
0: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
1: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
0: Che non appartiene di solito a questa zona.
1: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
0: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro
0: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1000 o 900 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi, e anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la Fossa del Morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, Fossa del Morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato lì.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra,
0: della seconda guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio?
1: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del Morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì. Come... qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino qua.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma vegetazione?
1: Vegetazione, qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco. Ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
1: Ma

0: Sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
1: A riprendere.
0: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente. Oggi
1: è
0: una giornata
1: incredibile.
0: Le previsioni comunque erano queste, che sì, ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
1: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua. E poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di più.
1: Eccoci! Avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì, si sente.
1: La vicinanza. Ok. Allora io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
0: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
1: Ma non ha un nome questo fiume?
0: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove l'acqua si è fermata.
1: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

Imperia se... Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle

0: del Frascarese alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del Fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome. Con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure, si va verso
1: Campegli,
0: poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese, si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra, si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
1: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
0: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare, insomma, le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
1: sì.
0: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che?
1: Si narra che appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
0: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi, diciamo così, normali non saremmo neppure riusciti a risalire, perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
1: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
0: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
1: sì,
0: l'acqua
1: vale
0: parecchio.
1: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua, invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto dove ci sono proprio, qua è un albero completamente. Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità Adesso

0: lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora, ed è meta anche per l'antistica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok, allora arrivo anch'io. Oh là là, qua si mette male Claudio, eh?
1: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene, allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra, poi magari Claudio cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo, va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la grotta del morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, perché io no, non mare non è
0: mare,
1: tanto
0: ma neanche il fiume in questo caso.
1: No,
0: io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume,
1: soprattutto il Petronio, ma c'era abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori. Invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire anche qua sotto arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo. Però vedi anche, lo vedi anche nei fiori, la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, praticamente
0: c'è secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la
1: pozza. Però tieni presente che qua era molto più
0: anche.
1: Molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questa era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua, quello scoglietto lì, facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti così.

0: i laghettini così come quello sopra, là ce n'è un altro, anche quello là, da là venivano e facevano il bagno qua.
1: Che meraviglia! Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti, così già che abbiamo fatto tanta camminata riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
0: Insomma,
1: vabbè, insomma,
0: lo ero molto di più prima.
1: Però qua, pendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua, qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
0: eccolo,
1: l'immagine della pozza vera e propria.
0: Ora ci siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
1: Wow!
0: Del morto.
1: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
0: Alpe.
1: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica,
0: però meritava.
1: Però è veramente bello, c'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Fredda,
1: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato, e invece Claudio ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere, ed eccolo qua. Vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio.
0: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si,
1: ecco,
0: passa
1: poi
0: da questa parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
1: In bicicletta.
0: In bicicletta,
1: sì,
0: sicuramente.
1: E si... quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
0: Una ventina di minuti.
1: Ed ecco qua, guardate.
0: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto a là. Là è un po' più da
1: temerari.
0: Da tessere.
1: L'altra ce la siamo guadagnata, aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
0: E anche qua però vediamo la carenza di acqua, qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è, per essercene, però è poca rispetto a quella che...

0: dovrebbe essere.
1: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è, diciamo così, la piena del Fiumiciattolo, su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
0: No, no, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva da passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti. Questa valle qua, a salire, sono tutti laghetti.
1: Che bello!
0: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
1: Bella fresca, ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello, qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi, e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota.
0: Potrebbe anche
1: sotto i sassi,
0: potrebbe anche succedere, visto che
1: visto anche le anguille addirittura.
0: Sì, le anguille salivano fino qua
1: addirittura. Allora vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
0: Allora, la voglio sentire anch'io quest'acqua. Però qua...
1: tu ci sei andato con le scarpe.
0: Sì.
1: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
0: No, gli ha dato solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
1: Parecchie insidie. Mi appropinco a scendere qua dal lato, e rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi più efficienti per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
2: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria, e allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità, partendo dalla foce da Fiumaretta di Amelia sino ad una parte, diciamo, del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnare

0: accompagnarci in questo viaggio, naturalmente un barcaiolo perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
1: Esattamente. Normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è una associazione prettamente di pescatori.
0: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
2: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
0: E allora grazie a voi, risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
2: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
0: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
3: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
3: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Certo. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
2: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie, quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle foglie, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
0: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono

0: tante attività che proprio questo ambiente.
1: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
0: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
1: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di Alfaironi, erano in Cinerino, Alfaironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'Oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che purtroppo è scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, viene una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
0: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molto a sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
0: Su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora, diciamo, la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre ci hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
0: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
1: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60, diciamo, agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi.

0: pozzi, e quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce oggi pescano acqua salata, quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi, i disturbi possono essere più un ambiente resiliente più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio, se però il disturbo è troppo forte come è stato in quegli anni il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni, e quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana, la pressione atmosferica sarà ancora alta sulla Liguria, ne conseguono condizioni di prevalente stabilità ed ampi spazi assolati, ma l'avvicinamento di un'area di bassa pressione entro fine giornata comporterà la formazione di locali piogge o rovesci a partire dall'area più occidentale verso quella orientale. Andiamo più nel dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Avvio di giornata di lunedì con tempo asciutto ed assolato, mentre sera si formeranno locali rovesci a carattere sparso a causa dell'arrivo di una nuova zona di bassa pressione. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il tempo partirà abbastanza bene con sole prevalente, ma poi entro sera locali piogge saranno impossibile formazione. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi di tramontana a inizio giornata, poi in progressiva attenuazione. Uno sguardo anche a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto ed assolato al mattino, qualche goccia di pioggia è possibile in serata, la ventilazione sarà per lo più debole, il clima caldo senza eccessi particolari. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole prevalente a inizio giornata, ma nella notte qualche fenomeno, sarà impossibile formazione sul territorio, le temperature diurne saranno prossime ai 28-30 gradi ed anche sullo Spezzino il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato con caldo di piena estate tipicamente mediterranea, temperature diurne difatti tra i 29 e i 31 gradi, ma con possibili locali piogge in formazione nella notte. La giornata di martedì 25 agosto sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Liguria, salvo un po' di nubi localmente anche compatte inizio giornata, specialmente sull'area di Levante, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Saranno invece in progressivo diradamento col passare delle ore. Contesto climatico ancora caldo e estivo, senza eccessi di calore. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
3: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
4: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
5: Oh,

0: sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
1: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
2: Villa Migone, San Fruttuoso. Una bellissima

0: Parleremo di quei giorni 23, 24, 25 aprile, quando in questa villa i tedeschi del generale Meinhold firmarono la resa, l'armistizio, e iniziò la liberazione. Allora entriamo, cioè anzi chiamiamo il padrone di casa, l'ingegner Migone. Buongiorno ingegnere. Allora,
1: bene, grazie.
0: Allora scendiamo e andiamo a vedere innanzitutto questa lapide vicino alla portone, che ricorda un momento molto importante.
1: Certamente, questa casa era stata prestata da mia nonna al cardinale Boetto, perché il cardinale Boetto, che soffriva di cuore, poteva accedere, arrivando fino sul piazzale di Villa Imperiale in macchina, senza fare le scale. Siccome soffriva di cuore, questo era per lui molto importante. Era stata aperta una porticina che adesso è chiusa. Comunque questo era il motivo vero, e l'intero piano nobile più alcune stanze erano state offerte al cardinale da mia nonna, mentre noi stavamo o ai piani terreno o in cima di casa.
0: Diciamo che in questa zona, fra l'altro, qua vicino c'erano i tedeschi, fascisti.
1: Qui in Villa Imperiale c'era la decima Mass. E quindi la cosa più importante fu il momento in cui vedemmo che la decima massa era andata via, e poi il 24 vedemmo la casa dello studente che è incendiata, e a quel punto capimmo che c'era qualcosa di grosso.
0: Proviamo a entrare a ricordare quei giorni, perché lei c'era.
1: C'ero, e come? Io avevo fatto 3 mesi di militare a Roma, alla scuola allievi ufficiali, e avevo un congedo non proprio valido, e quindi ero in un certo senso in pericolo di essere preso e spedito in Germania a lavorare, e la cosa non mi piaceva per niente.
0: Quindi in questa casa quei giorni chi ci stava? Oltre al cardinale Boetto ci stavate voi, la vostra famiglia?
1: Sì, ci stavamo mio padre, mia madre ed io, mia nonna con una domestica, e poi durante gli inverni precedenti noi avevamo ospitato durante l'inverno un comandante partigiano che, se ci avessero trovato, ci avrebbero messo al muro.
0: Vogliamo entrare?
1: Volentieri, prego.
0: Allora, siamo nell'ingresso della villa.
1: I tedeschi arrivarono con una Mercedes nera, tra l'altro l'autista tirò fuori una stagna di olio usato perché non ne avevano più, e un anfibio, un piccolo anfibio.
0: Ma voi eravate stati avvertiti che stava succedendo qualche cosa?
1: Assolutamente, noi eravamo stati avvertiti, perché, cioè, il cardinale era stato avvertito, e che c'era questa possibilità di una resa dei tedeschi al Comitato di Liberazione per l'Alta Italia, e a questo punto
0: siete preparati.
1: Noi ci siamo trovati in medias res, diciamo, paracadutati.
0: Ma voi, per esempio, nascosti da qualche parte, oppure avete partecipato mentre i tedeschi arrivavano?
1: No, noi li abbiamo accolti, li abbiamo accompagnati su, e poi sono stati lì tutto il pomeriggio.
0: E poi vedremo che cosa succede.
1: Poi vedremo.
0: Allora, saliamo al piano nobile. Dunque proviamo a immaginare quei giorni prima del grande momento della liberazione. Villa, c'è il cardinale Boetto, un cardinale che si è dato molto da fare per la città, per salvare i partigiani, soprattutto per salvare gli ebrei che erano stati rastrellati l'anno precedente, 2 anni precedenti. Arrivano anche i tedeschi del generale Meinhold, salgono questa magnifica scala, accedono, come faremo noi adesso, al terrazzo, e poi dal terrazzo entreranno nella casa dei Migone. Per cosa? Beh, entreranno per discutere, per trattare. Entreranno per trattare e per vedere a che condizioni si può andare via da Genova. Da un lato, salvaguardando i tedeschi in questa loro uscita, dall'altro, è uno dei momenti più importanti, salvando la città da rappresaglie, perché il rischio cos'era? Il rischio era che minassero il porto, che lo facessero saltare in aria. È stato forse uno dei momenti più drammatici.

0: drammatici.
1: Assolutamente. E poi c'era una parte della forze armate tedesche, cioè la marina, che aveva Montemoro e i cannoni e che minacciavano di bombardare la città.
0: Cioè bombardare la città dall'alto, dalle colline.
1: Assolutamente, assolutamente, avrebbero fatto una distruzione
0: totale,
1: terribile. E secondo gli ordini di Hitler l'avrebbero dovuta fare.
0: Invece succede qualche cosa e questo fortunatamente la città si salva.
1: Qui fortunatamente il generale Meinhold, tu sai che tra Wehrmacht e SS
0: è una bella differenza,
1: cioè, ecco, a un certo momento ha capito che gli era impossibile riuscire a portare le sue forze, i suoi uomini, al di là dell'Appennino, perché
0: avrebbe rischiato anche lui pesantemente.
1: Assolutamente, perché c'erano tutti, non solo c'erano i bombardamenti americani, ma c'erano anche i partigiani che erano appostati e che aspettavano proprio che passasse per potergli sparare.
0: Allora proviamo a riprendere il filo di quelle ore. Passano di qui, entrano in casa, entrano in casa Meinhold e i suoi uomini. Chi è?
1: Il capitano Asmus, che era il suo capo di stato maggiore, l'interprete Josef Paul e un lautista.
0: Ecco, si arrivano qua, si installano qua.
1: Meinhold e Asmus vengono ricevuti dal cardinale, poi arrivano quasi contemporaneamente.
0: Arrivano gli altri, che erano?
1: Esattamente, gli altri erano il comitato, quasi tutto il comitato di liberazione.
0: Remo Scappini
1: presidente, ma c'erano tutte le forze politiche di quel tempo, c'era Savoretti che era liberale, Aloni che era, come si chiama? Partito d'Azione, poi c'era mi pare ancora adesso lo vediamo di là perché ti faccio vedere le firme sull'atto di resa.
0: Insomma, tutti, comincia la trattativa e questa trattativa
1: dura fino alle 7 passate di sera.
0: Andiamo allora nella stanza dove
1: qui,
0: questo è avvenuto.
1: Qui c'è stato questo, vieni, ti faccio, ti do del tuo.
0: Sì, ma andiamo.
1: Allora, questa era l'anticamera del cardinale, e qui c'era in fondo un armadio che gli serviva anche da altare, poteva celebrare, diciamo, per conto suo.
0: E poi, passando in quest'altra stanza.
1: E questo era il suo salotto di ricevimento, per cui aveva la possibilità di accogliere tutti questi ospiti che sono arrivati contemporaneamente.
0: Ecco, vediamo fra l'altro proprio un grande ritratto di non è Boetto, no, non è Boetto.
1: È del vescovo De Amicis, che era mio proprio.
0: Basta, allora, ecco, pensavo che già fosse un ritratto di Boetto, invece non c'entra assolutamente niente. In ogni modo, qua, intorno a questo tavolo, su queste sedie, si siedono.
1: Su quel tavolo hanno firmato l'atto di resa, dopo... Ecco. Notevoli discussioni, perché non è stato
0: tu
1: una cosa semplice.
0: Cioè,
1: no, io durante questa discussione
0: nascosto, cioè,
1: ero giù di sotto. Ero giù di sotto e vedevo appunto l'autista che metteva l'olio usato nella macchina perché non ne avevano più. Poi dopo un po' sono arrivati due ragazzi partigiani.
0: Ecco, ma il rapporto, cioè, c'erano i soldati tedeschi e i partigiani,
1: che in questo momento non si sparavano l'uno con l'altro, questa era già una cosa notevole.
0: E fra l'altro ricordiamo che tutto è stato fatto prima del 25, cioè è avvenuto un giorno prima la resa di Genova in realtà.
1: No, non è esatto, perché è solo dopo la resa che Meinhold ha dato l'ordine di arrendersi alle forze partigiane. E poi tra l'altro è successa una cosa abbastanza... strana, alcune forze tedesche hanno rifiutato di arrendersi ai partigiani, e da allora ci sono stati degli ufficiali italiani che sono andati, si sono presentati come ufficiali italiani e si sono arresi a loro.
0: Allora vogliamo vedere, intanto su questo tavolo abbiamo l'atto di resa, se possiamo, ce lo puoi spiegare?
1: Certamente, è redatto in italiano e in tedesco in due copie. E le firme, come tu vedi, sono di Meinhold,
0: generale Meinhold.
1: Meinhold, questo era Asmus, Scappini, Savoretti, Martino,
0: sì.
1: e questo è

0: Mauro Aloni, che era il comandante della piazza, diciamo.
1: Di Genova, della piazza di
0: Della piazza di Genova. E le stesse firme si trovano sull'altro.
1: Vedete, Genova, il giorno 25 aprile 1945.
0: Alle ore.
1: Eh sì, 19:30, quindi la trattativa è andata avanti per un bel po'.
0: Per Bacco, sì sì, perché non erano all'inizio, i tedeschi chiedevano via libera, noi non spariamo, voi non sparate, a quel punto noi possiamo ritirarci nella Valle del Po, nella pianura padana. E i partigiani e la comitato di liberazione hanno risposto picche. A quel punto c'è stata una lunga discussione, e soprattutto per la consegna delle armi, in quanto che erano preoccupati di che cosa sarebbe successo delle armi che avevano loro.
1: E fermiamoci su questo dilemma, che cosa fare delle armi, poi proseguiamo ancora la nostra visita.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Buongiorno e benvenuti a Primo Mattino, sono le 8:01 di questo lunedì 24 agosto. Tante le notizie, iniziamo con la cronaca, un morto e un ferito grave. È questo il bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte a Bordighera lungo l'Aurelia. Dalle prime informazioni sembrerebbe che due giovani fossero a bordo di uno scooter quando si sono schiantati per cause ancora in fase di accertamento contro un pullman di linea. Uno dei due è morto sul colpo. Ora la politica, corsa a sindaco in Liguria nel 2027, Savona e Spezia al voto, ma rimane il nodo Silvia Salis e Claudio Scaiola per gli altri comuni. Oggi è il giorno dell'autopsia sul corpo di Sebastiano Piaggi, scomparso in mare il giorno di Ferragosto. Tornava sul gommone da un boat party con gli amici quando un'onda lo ha sbalzato. Aveva 21 anni, ma parliamo di un tema che sta tenendo banco a Genova e nell'entroterra. Non si placano infatti le polemiche da parte dei sindaci per i tagli previsti nel servizio extraurbano DMT, che prevede un piano irricevibile, così commentano i primi cittadini dell'entroterra che chiedono dove sono i bilanci dell'azienda. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: I numeri sono presto fatti, meno 2 milioni di chilometri percorsi dai bus che collegano Genova e le città dell'area metropolitana a fronte di un 20% di aumento dei costi che i comuni saranno chiamati a dare EMT per far fronte alla crisi finanziaria. Già mercoledì scorso, al termine della prima giornata di incontri tra azienda, città metropolitana e sindaci, erano emersi tutti i malumori per una situazione che vede il servizio nettamente diminuire. E così, dopo le prime dichiarazioni che avevano fatto capire come le soluzioni trovate lasciassero più di qualche perplessità, ecco che a distanza di qualche giorno, utile per vedere nel dettaglio il piano, i primi cittadini dell'entroterra hanno fatto scatenare la polemica. I primi sono stati quelli dell'Alta Valpolcevera, che hanno mostrato profonda preoccupazione e ferma contrarietà. Viene denunciata la mancata condivisione delle scelte prese. E sì, perché a rischio ci sono soprattutto le corse collinari interne, con il rischio

0: che intere frazioni restino senza trasporto pubblico. Poche ore dopo, ecco che alla protesta si uniscono anche i sindaci della Val Trebbia e dell'entroterra genovese. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze per studenti e lavoratori, anziani e pensionati, ma anche per chi non dispone di un'auto e deve raggiungere ospedali, strutture sanitarie, uffici pubblici e mercati, senza dimenticare turisti e visitatori, la cui presenza contribuisce alla sopravvivenza delle attività commerciali dell'entroterra. In Valle Stura si parla di un taglio di quasi il 30%.
1: La nostra posizione è contraria assolutamente a questa scelta sconsiderata fatta da MT Città Metropolitana, che fa come sempre figli e figliastri, voglio dire, no? Ha levato il 6% delle corse ai comuni della Riviera e il 29% ai comuni dell'entroterra. Questi si riempiono la bocca sempre dell'entroterra di belle parole, di ripopolare, di dare una mano, di aiutare, e poi ci levano i servizi essenziali quali sono i trasporti.
2: E ora, come tutte le mattine, ci colleghiamo con la polizia locale di Genova per sapere qual è la situazione del traffico in città.
3: Buongiorno ascoltatori e alla redazione della centrale operativa della polizia locale Genova. Al momento il traffico risulta in via di intensificazione sulle principali direttrici cittadine. Prestare attenzione in quanto viene segnalato un impianto semaforico spento all'intersezione tra via Cecchi e via della Libertà. Rallentamenti per trovare di casa nel corso della giornata sul palo sopraelevato Aldo Moro in direzione ponente, dovuti al stringimento della gareggiata sia in direzione uscita via di Francia che in direzione casa autostradale di Genova Ovest. Alla locale situazione potrebbe verificarsi nel tratto compreso dal terminal traghetti di via Albertazzi e il casotto stradale di Genova Ovest. Informiamo che oggi dalle 8 alle ore 12 in piazza Colombo sarà presente una nostra unità mobile dove potersi rivolgere per segnalazioni o informazioni. Per il momento non abbiamo altre notizie, vi restituisco la linea di sentirci più tardi. Una buona giornata a tutti.
2: Grazie alla Polizia Locale di Genova e ora andiamo in Newsroom 28 per l'aggiornamento sul traffico in autostrada in questa giornata di bollino rosso con Elisa Ricci.
4: Un buongiorno a te Aurora, ci concentriamo appunto sulle autostrade perché ormai siamo nel pieno del controesodo estivo, infatti diversi vacanzieri hanno lasciato le proprie località di villeggiatura proprio per tornare verso le grandi città, quindi ad esempio Genova. E infatti da tenere particolarmente monitorate le due direttrici costiere, quindi appunto la A10 e la A12, infatti per oggi ancora bollino rosso per la mattina per quanto riguarda le nostre autostrade, e andiamo a vedere però qual è la situazione in questo momento e poi come si svilupperà nel pomeriggio. E partiamo infatti dalla tratta genovese, dove al momento solo una la segnalazione, infatti abbiamo sulla A10 direzione Genova traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Per quanto riguarda la A10 tratto compreso da Savona al confine con la Francia, lo vediamo insieme, non abbiamo segnalazioni al momento, ma naturalmente vedremo come si evolverà la situazione nella tarda mattinata e poi nel pomeriggio invece di bollino giallo verso Genova. Per quanto riguarda la 12 vale lo stesso, quindi al momento non abbiamo segnalazioni da vedere insieme, ma vedremo come andrà avanti la situazione. Nel frattempo potete vedere proprio le telecamere in tempo reale sulle autostrade liguri. Questa quindi è al momento la situazione, il quadro generale, ma noi continueremo ad aggiornarci. A te Aurora.
2: Grazie Elisa Ricci. Qualche aggiornamento che riguarda anche i cantieri a Genova. Uno degli interventi più rilevanti che inizierà proprio quest'oggi riguarda il quartiere di Albaro, dove entra in una nuova fase il cantiere legato alla riqualificazione del polo urbano Champagnat. I lavori interesseranno soprattutto via Caprera e via Orsini e proseguiranno attraverso due diverse fasi operative fino alla fine di settembre. Un altro cantiere da segnare è quello che parte a San Fruttuoso dal 24 agosto, da oggi fino all'11 marzo 2027 in via Donaver, nel tratto compreso tra il retro del civico 26 e il civico 100 rosso, dove saranno in vigore il divieto

0: di sosta con rimozione forzata per i veicoli estranei ai lavori, il senso unico alternato e il limite massimo di velocità di 30 km orari. Cambiamo argomento, parliamo del meteo. In prevalenza sarà sereno al mattino, queste le immagini che arrivano da Terrazza Colombo, addensamenti pomeridiani sui rilievi e il partire dalla sera che inizia da ponente con possibili deboli piogge associate. Le temperature saranno in generale aumento, l'umidità su valori medio-alti, venti settentrionali al mattino a regime di brezza o deboli variabili dal pomeriggio e il mare poco mosso. Oggi si celebra San Bartolomeo Apostolo, uno dei 12 discepoli di Gesù. La Chiesa Cattolica e la tradizione cristiana lo ricordano in questa data esatta, considerando diverse oggi sarà gibbosa crescente, l'87.4% del disco lunare sarà illuminato dal sole che quest'oggi sorge alle 6.36 e tramonta alle ore 20.17. Oggi si festeggia la giornata mondiale di preghiera per l'Ucraina. Nei giorni scorsi il Consiglio Panucraino delle Chiese delle organizzazioni religiose ha invitato i leader religiosi, il clero, le comunità e i fedeli di tutto il mondo a unirsi a questa giornata. La guerra in Ucraina, lo ricordo, è iniziata il 24 febbraio 2022 con l'invasione russa. A oggi il conflitto dura da 1642 giorni. Accade oggi, nel 1862, la lira diventa moneta nazionale. A poco più di un anno dall'Unità d'Italia, la lira diventa la moneta nazionale con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge che introduce l'unificazione. Nel 1891 Edison brevetta il cinetoscopio. Si baciano, un bambino che fa il bagno nella tinozza, erano le scene più ricorrenti in questo cinetoscopio, il precursore del proiettore. I nati oggi, nel 1903 Peppino De Filippo, nato a Napoli. Giuseppe De Filippo, detto Peppino, è stato un maestro dell'arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro, del cinema italiano. Nel 1948 Jean-Michel Jarre, nato a Lione in Francia, è musicista e compositore, considerato dalla critica un pioniere della musica elettronica. Yasser Arafat, nato il Cairo nel 1929, è morto in Francia nel novembre 2004, è stato un noto politico palestinese e combattente. Nel 1994 gli è stato assegnato il Nobel per la pace. Ma ora cambiamo argomento, torniamo a parlare di AMT, perché abbiamo sentito all'inizio di primo mattino qual è la situazione, ma in ambito dell'azienda del trasporto pubblico genovese sta creando non pochi problemi il servizio di Carlotta Nicoletti.
1: È scontro aperto nel Partito Democratico sul caso AMT. Dopo la dura presa di posizione dei sindaci dell'entroterra contro tagli e variazioni alle corse extraurbane, arriva la replica che ha sparpagliato le carte del segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale e di quello provinciale Francesco Tognoni. Il bersaglio principale è Marco Bucci. Ogni corsa tagliata ha un responsabile con un nome e un cognome, scrivono. Ma l'attacco è anche, ed è questa la notizia, agli amministratori di centrosinistra che hanno contestato pubblicamente il comune di Genova, amministrato dalla sindaca Silvia Salis. Tra loro Giancarlo Campora, sindaco di Campo Morone e presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, e Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi. Una scelta definita da Natale e Tognoni fuori da ogni logica politica. Una nuova frattura nel Partito Democratico e tutto questo a pochi giorni dalla festa dell'Unità di caricamento che si annuncia già piuttosto calda.
0: E ora le notizie dal mondo. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi con leader in presenza e videocollegamenti. Il premier britannico è Burnham, atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. Arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar.

0: Nodar sono caduti su un asilo uccidendo due bambini e ferendone altri sette. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro. Arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Schlein chiede di andare tassare gli extra profitti delle società energetiche. Sanzione e stop di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, spiega Piantedosi. Noi non collaboriamo con i criminali, l'Italia può dire lo stesso. Questa la replica della Sea-Watch. Meloni oggi pomeriggio ad Amatrice, a 10 anni dal sisma che nel centro Italia ha causato quasi 300 morti. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la Premier. La vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco Cortellesi. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. Per chiudere, Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Adesso noi ci fermiamo per qualche secondo, giusto il tempo di un caffè, poi torniamo insieme.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Bentornati a Primo Mattino, ci colleghiamo con la Newsroom 28 con Andrea Popolano per tutte le notizie dal sito primocanale.it. Buongiorno Andrea.
5: Buongiorno Aurora, tante notizie purtroppo anche tragiche come l'apertura del sito primocanale.it questa mattina, un tragico incidente che è avvenuto nella notte intorno a mezzanotte e mezza a Bordighera lungo l'Aurelia, uno schianto tra uno scooter e un autobus di Riviera Trasporti. Il bilancio è di un morto, un ragazzo di circa 20 anni è ferita in maniera grave, un'altra ragazza di 20 anni, anche lei più o meno trasportata poi in codice rosso al Santa Corona di Pietraligure con l'elicottero, ferito in modo lieve invece l'autista del mezzo di trasporto pubblico. L'incidente, come detto, è avvenuto intorno a mezzanotte e 30. Le altre notizie che potete trovare sul sito primocanale.it. Restiamo a parlare di cronaca e torniamo indietro di poco più di una settimana con la tragedia in mare che è avvenuta a Porto Venere nel giorno di Ferragosto. Oggi si svolgerà l'autopsia sul corpo di Sebastiano Piaggi, il ragazzo che è rimasto scomparso per diversi giorni, poi purtroppo il cadavere è stato ritrovato in mare. Facciamo anche un focus su quella che è la situazione politica per quanto riguarda i diversi comuni della Liguria, con focus da parte di Giorgia Fabiocchi sulle elezioni. Due comuni al voto nel 2026. Testa

0: Savona e Spezia, e poi c'è il nodo per quanto riguarda Genova e Imperia. Nel primo caso il voto è previsto nel 2030, ma bisognerà capire quali saranno le dinamiche romane, le intenzioni, le possibili intenzioni romane della sindaca di Genova Silvia Salis e anche i richiami parlamentari per l'attuale sindaco di Imperia Claudio Scajola, con Imperia che in teoria dovrebbe andare al voto nel 2028. Parliamo anche della crisi di AMT, l'abbiamo sentito anche nel servizio, la polemica da parte dei diversi sindaci dell'entroterra che insomma hanno manifestato parecchio malumore per quello che è il piano che prevede un importante taglio dei chilometri percorsi. Dei costi da sostenere a favore dell'azienda. Infine la Sampdoria che ieri ha pareggiato nell'esordio in campionato in Serie B 1-1 a Cesena con Henderson che ha risposto alla rete di Spendi. Le parole a fine partita di mister Corradi, punto importante ma inammissibile un inizio ripresa così come quello che è stato fatto dalla squadra blucerchiata. Tutti i dettagli come sempre sul sito primocanale.it. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano e do il mio buongiorno a Cristina Capacci di Arpal. Andiamo a scoprire quali sono le previsioni per i prossimi giorni dopo un weekend, Cristina, di sole e di temperature che sono rimaste comunque nella norma dopo tanto tempo.
2: Esatto, intanto un buongiorno, buon lunedì a te Aurora e telespettatori. Eh sì, è stata una domenica un po' più fresca, che però sarà preludio di un nuovo impulso perturbato tra oggi e domani con possibili piogge, rovesci associati, anche una variabilità nei giorni a seguire. Diciamo che la buona notizia, come dicevi, è quella delle temperature, si sono rinfrescati nella notte di 10 gradi, ma anche insomma a Genova piuttosto che a Savona non si sono superati, ecco, non si sono, sono stati le temperature intorno ai 23-24 gradi massimo, quindi un'area un pochino più fresca anche nella notte, e la giornata di oggi sarà in prevalenza sereno al mattino, come vediamo una bellissima giornata di sole, ma nel pomeriggio ci saranno addensamenti sui rilievi, un progressivo poi aumento della nuvolosità sera in serata a partire da ponente, ed ecco lì che arriveranno possibili deboli piogge associate, niente di grave, ma potrebbe insomma ulteriormente rinfrescare un po' il clima. I venti questa mattina sono settentrionali, ma a regime di brezza, diciamo nel pomeriggio, un mare che permarrà poco mosso e temperature che in realtà col soleggiamento anche di questa mattina saranno lievemente in aumento, ma senza insomma valori estremamente alti, si toccheranno i 30 gradi ma non, ecco, non si salirà ulteriormente. La giornata di domani vedrà questo, appunto a causa di questo annuvolamento che ci sarà a partire da questo pomeriggio, la giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi anche alla mancanza, appunto, come dicevo, la mattinata di domani, martedì.
1: Grazie Cristina, so che forse è un po' presto per chiederlo, però dopo questo maltempo, se così si può definire, queste nuvole, le temperature, si sa, si è già capito come saranno, torneranno in aumento. Diciamo che la paura più grande in questo momento è che si possa tornare comunque a un'ondata di calore estremo come quelle che abbiamo.
2: In realtà essendo anche insomma fine agosto le temperature si manterranno sicuramente elevate, sicuramente sopra le medie del periodo, però dovrebbe essere cambiata proprio cambiate le masse d'aria, quindi dovrebbe essere un po' più fresco perlomeno anche col ritorno del sole sia al mattino che alla sera, quindi una temperatura insomma più accettabile.
1: Grazie, grazie allora a Cristina Capacci di Arpal, ci terremo sicuramente aggiornati in questi giorni, buona giornata.
2: Buona giornata a voi, buon lavoro.
1: E noi parliamo di cronaca perché questa mattina vi abbiamo ricordato e raccontato dell'incidente avvenuto a

0: Mezzanotte, ma già nel weekend si è parlato di violenze, persone ferite ad Andora, in provincia di Savona. Un giovane è stato picchiato fuori da un locale dopo aver difeso un'amica dalle avance di un gruppetto di ragazzi. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Un ragazzo di 19 anni ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietraligure dopo essere stato aggredito e colpito alla testa è quanto accaduto ad Andora nel Savonese nelle scorse ore. Il giovane, insieme ad altri amici arrivati dal torinese, stava passando la serata in un locale della Riviera, una serata affollata tra musica alta ed alcol. Alcuni giovani appartenenti a un altro gruppo ad un certo punto prendono di mira una ragazza e le fanno delle avance non ricambiate. Il 19enne interviene facendo capire al gruppetto che non era il caso di insistere. Volano insulti e spintoni. La situazione degenera, il personale del locale cerca di placare gli animi dividendo le due parti, lo scontro però prosegue all'esterno, il giovane viene aggredito con calci e pugni da almeno altri 7 ragazzi, uno di questi avrebbe preso anche una parte di un cartello della segnaletica stradale andando a colpire il 19enne in testa, il ragazzo crolla a terra, alcuni però non soddisfatti continuano a colpirlo, per gli aggressori poi inizia la rapida fuga, il giovane viene subito soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stata operata la testa. La prognosi resta riservata, le sue condizioni sono gravi. Sul posto arrivano i carabinieri per ricostruire l'accaduto e ascoltare le voci dei testimoni. Grazie anche alla visione delle registrazioni fatte dalle telecamere di sicurezza, alcuni dei responsabili vengono identificati. Si tratterebbe di giovanissimi stranieri, alcuni anche minorenni.
0: E ora torniamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per un aggiornamento sul traffico sulle autostrade della Liguria. Elisa, buongiorno.
2: Sì, Aurora, vediamo subito come è la situazione sulle autostrade della Liguria. Infatti vediamo già la tratta genovese, due le segnalazioni. La prima, che abbiamo visto anche nel collegamento precedente, quindi poco dopo le ore 8, siamo in A10 direzione Genova e c'è un traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso. E poi la seconda segnalazione, appunto siamo in A12 direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Nervi e Genova Est a causa di un veicolo in avaria. Queste le uniche due segnalazioni che vediamo sulle nostre autostrade, perché in A10 tratta di Ponente e in A12 tratta di Levante al momento non si riscontrano criticità, ma naturalmente monitoriamo, osserviamo costantemente la situazione, mentre voi potete vedere le telecamere, le webcam che ci mostrano com'è la situazione proprio in tempo reale. Nel frattempo noi andiamo a vedere anche quello che riguarda la viabilità ordinaria, quindi un feedback anche su proprio sulla nostra città e vediamo alcune tratte rosse, quindi di traffico intenso, ad esempio verso Salieno su via Piacenza, ma abbiamo traffico intenso anche verso Corso Sardegna e poi ci spostiamo, altro traffico intenso verso San Pier d'Arena in via Cantore, alcune tratte invece gialle, insomma il traffico intenso e rallentamenti riguarda specialmente quei rientri di cui vi parlavo, rientri che consistono anche nei rientri dei lavoratori, quindi sicuramente in questi orari, negli orari di maggiore afflusso proprio sulla viabilità cittadina, le persone che si mettono in moto, si mettono in guida questa mattina sono molte di più rispetto a quelle che abbiamo riscontrato la settimana scorsa, ma noi continuiamo a osservare la situazione insieme a voi. A te, Aurora.
0: Grazie, grazie Elisa. E abbiamo parlato di autostrade, ma nella giornata di ieri c'è stato un nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze anche nel porto di Genova. Infatti è aumentato il traffico dei traghetti da e per il capoluogo della Liguria, in totale 145.000 passeggeri. Sentiamo il servizio di Chiara Orru.
3: Il vero banco di prova del controesodo è il porto di Genova, ma quest'anno, rispetto alla scorsa estate, la situazione è migliorata anche grazie agli interventi messi in campo dopo le segnalazioni di Primo Canale. Nel giorno da bollino rosso sulle autostrade liguri sono soprattutto i passeggeri in arrivo da traghetti e navi da crociera a mettere alla prova l'organizzazione della città.

0: Oggi sono oltre 26.000 le persone in transito, una delle giornate più intense dell'estate.
1: Sta andando meglio, chiaramente grazie anche a questa emittente che ha dato il suo contributo, e sono state adottate diverse attività, tra cui un grosso impegno da parte di autorità di sistema portuale del comune per quello che riguarda la cartellonistica esterna, quindi tutte le indicazioni che favoriscono l'arrivo in porto. Poi sono state messe in atto dentro il porto nuove segnaletiche, quindi con dei LED wall. E in più Stazione Marittima ha anche fatto un'applicazione proprio dedicata perché i passeggeri la possano scaricare e arrivare direttamente in porto, ma non solo in porto, ma direttamente sulla banchina dove poi imbarcherà.
0: C'è chi torna volentieri a casa dopo le vacanze estive e chi invece preferirebbe rimanere ancora in vacanza. C'è chi torna per motivi di lavoro e chi per riprendere gli studi.
2: Sono appena arrivata con la nave.
0: Com'è andato il viaggio?
2: Benissimo.
3: Benissimo, ho preso una cabina, quattro posti, ero da solo, quindi andavo benissimo.
0: Contento di ritornare?
3: Sì, sì. La settimana è tanto, perché poi ho fatto in barca a vela, quindi abbastanza. Quindi va bene così. Un po' di mettere i piedi a terra è una bella sensazione.
4: Più o meno, diciamo che in Sardegna si sta bene, però sì, dopo un po' tornare a casa serve.
5: Un po' di mare, un po' di sole, di relax.
0: E adesso si torna a lavoro?
5: Sì, sì, assolutamente, già domani.
6: E ora lo sport. Bernardo Corradi si è scrollato dalle spalle il mantello dell'esordiente assoluto a Cesena, pur senza vincere. La Samp ha mostrato cose positive alternate purtroppo a ingenuità e cali preoccupanti. Una squadra in costruzione che il mister senese si è trovato a gestire quasi in emergenza viste le numerose assenze, ma andiamo a sentire le sue parole dopo la partita finita in pareggio.
7: Portiamo a casa un punto che a mio avviso, per come è nata la partita, diventa un punto importante. È normale, analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come stiamo andando la prima giornata che è finita oggi, insomma, chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita, poi si porta l'inerzia dalla sua. Siamo stati bravi, secondo me, a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo. Non è ammissibile un inizio secondo tempo come abbiamo fatto, e lì, diciamo, siamo stati, anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo, e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più. Non mi piace molto parlare delle assenze, però credo che questa sia l'essenza poi della solidità di un gruppo, dove i giocatori si adattano fuori ruolo, giocatori magari erano meno presi in considerazione, riescono a giocare una partita e hanno cercato di fare del loro meglio. Giocatori che non abbiamo mai visto in campo, che si sono allenati poco, giocare anche 20 minuti, 30 minuti e fare delle buone cose. Quindi diciamo che rientra in quello che mi aspetto dalla squadra, che abbia forza comune, che faccia fronte comune e che riesca poi alla fine a portarsi a casa anche una partita che era nata sotto una stella non fortunatissima. È stata veramente un'emozione non banale vedere il trasporto e la partecipazione, essendo a 5 ore di macchina da casa. Non, insomma, credo e gli avevo già detto in settimana che questa è una partita importante di preparazione a quella che sarà l'esordio casalingo.
6: Ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo ancora insieme a Primo Mattino.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana, la pressione atmosferica sarà ancora alta sulla Liguria, ne conseguono condizioni di prevalente stabilità ed ampi spazi assolati, ma l'avvicinamento di un'area di bassa pressione entro fine giornata comporterà la formazione di locali piogge o rovesci a partire dall'area più occidentale verso quella orientale. Andiamo più nel dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Avvio di giornata.

Di lunedì con tempo asciutto ed assolato, ma entro sera si formeranno locali rovesci a carattere sparso a causa dell'arrivo di una nuova zona di bassa pressione. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione. Anche qui il tempo partirà abbastanza bene con sole prevalente, ma poi entro sera locali piogge saranno impossibili.

qui sole prevalente a inizio giornata, ma nella notte qualche fenomeno sarà impossibile formazione sul territorio. Le temperature diurne saranno prossime ai 28-30 gradi ed anche sullo Spezzino il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con caldo di piena estate tipicamente mediterranea. Temperature diurne difatti tra i 29 e i 31 gradi, ma con possibili locali piogge in formazione nella notte. La giornata di martedì 25 agosto sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Liguria, salvo un po' di nubi localmente anche compatte inizio giornata, specialmente sull'area di Levante, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Saranno invece in progressivo diradamento col passare delle ore. Contesto climatico ancora caldo e estivo, senza eccessi di calore. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Bentrovati a Primo Mattino, ci colleghiamo con Andrea Popolano e Newsroom 28 con le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno ancora Andrea.
1: Eh sì, perché parliamo di quelli che sono una serie di controlli che sono stati effettuati nei diversi negozi presenti nei vicoli di Genova nelle ultime ore da parte della polizia e non solo. Di fatto cosa è stato scoperto? È stato scoperto in Via del Campo un mini market che non rispettava quelle che sono le basilari norme di igiene. Infatti durante il controllo è emerso che all'interno di questo mini market erano presenti animali infestanti, l'assenza di protezioni anti-insetto, condizioni di scarsa igiene in generale, assenza di adeguate attrezzature e presenza anche di un servizio igienico collegato direttamente alla zona di lavorazione e privo di idoneo impianto di aereazione. Per questo motivo sono state comminate delle sanzioni fino a 8.000 euro, ma non solo, perché durante i controlli è emersa anche la mancata predisposizione della documentazione delle procedure previste dal sistema di autocontrollo igienico-sanitario obbligatorio per le realtà del settore alimentare. Per questo motivo sono arrivati altri 9.000 euro di multa. Quindi insomma i controlli proseguono e in questo caso è stato trovato un mini market che è stato, come detto, pesantemente sanzionato. Tutti i dettagli come sempre sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie ad Andrea Popolano. Noi torniamo al maltempo che ha colpito la Liguria giovedì e venerdì scorso, perché la conta dei danni è iniziata per quanto riguarda il comparto agricolo ligure. Una violenta ondata di maltempo, come sappiamo, che ha portato grandine e piogge intense principalmente nel Tigullio della nostra regione. I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi disegnano un quadro allarmante, non solo per la pioggia, per le intemperie, ma anche per il caldo estremo che abbiamo registrato negli ultimi mesi. Sentiamo le parole di Andrea San Pietro, che è il direttore di Confagricoltura Liguria.
2: I danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da due mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne. E quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi, per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità. Ma i problemi potrebbero arrivare davvero anche dalla pioggia caduta in quantitativo non indifferente in molte parti del nostro territorio, perché dopo un periodo di forte siccità questo comporta comunque un disagio da un punto di vista agronomico delle coltivazioni, perché lo sbalzo idrico e chiaramente lo sbalzo termico che avviene su un terreno fino a ieri completamente arso dalla siccità e oggi completamente allagato, dicevo, questo sbalzo di tipo termico e di tipo igrometrico comporta come logica conseguenza quello di avere un'alterazione di quello che è il ciclo di vita, il ciclo agronomico di quello che in quel momento

0: in campo, quindi penso evidentemente agli ortaggi in prima battuta, ma penso anche alla vite piuttosto che all'olivo, tant'è vero che si segnalano già a Levante dei fenomeni di cascola, cosiddetta cascola dell'olivo. Quindi come dire, siamo di fronte ormai a una straordinarietà che deve essere definita purtroppo ordinarietà.
1: E ora il focus sulla situazione nel quartiere della Foce, nel quartiere genovese. Il parco urbano di Piazzale Kennedy è quasi pronto e a breve verrà inaugurato, ma sui parcheggi interrati del waterfront regna l'incertezza. Andiamo a sentire il servizio di Andrea Popolano.
2: Ci è stato assolutamente confermato che il parco è pronto, è finito, mancano soltanto i collaudi che chiaramente per un'opera pubblica sono assolutamente necessari. Quindi terminati i collaudi, io penso che nel giro di un paio di settimane dovrebbe aprire. In effetti anche a sono terminati. Analoghe certezze rispetto a quelle del parco, purtroppo per il parco interrato della Foce non ci sono, perché al comune manca 1,5 milioni per completare l'autorimessa interrata da 200 parcheggi, in particolare serve 1,5 milioni per l'adeguamento dell'impianto antincendio. Il comune in questo momento non ha le risorse. E per noi, diciamo per il quartiere, non avere quest'area è un grande problema, perché già la Foce è un quartiere strutturalmente in carenza di offerta di sosta. Se poi, come giustamente ha fatto notare, verranno meno i 170-190 parcheggi in Viale Brigate Partigiane per l'inizio dei lavori del tunnel subportuale, è chiaro che se da un lato li recuperiamo in Piazzale Kennedy, diciamo, il quartiere si salva, se no un deficit di ulteriori centinaia di parcheggi potrebbe essere decisamente pericoloso per la mobilità cittadina.
1: Torniamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per gli aggiornamenti sulle autostrade della Liguria. Buongiorno ancora Elisa.
3: Anche a te buongiorno Aurora, andiamo sì a vedere quella che è la situazione, perché siamo sulla tratta genovese e al momento si è registrato un incidente in A12 direzione Genova e sta creando una coda di 1 chilometro tra Genova Nervi e Genova Est. L'incidente è accaduto proprio intorno alle 8:30, andremo a scoprire poi di cosa si tratta. Peraltro segnalo che in questa tratta proprio poco fa nel precedente collegamento abbiamo visto che c'era un veicolo in avaria, quindi andremo a scoprire di che cosa si tratta, che cosa realmente è successo. Nel frattempo ci spostiamo e andiamo a vedere la seconda segnalazione, siamo in A10 direzione Genova e abbiamo un traffico rallentato tra Genova Pigli e Bivio A10 A7 Milano Genova a causa del traffico intenso. E ci spostiamo in A10, la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia, abbiamo la prima segnalazione, oggetti sulla strada tra Armaditaggio e Imperia Ovest, questo in direzione Genova. Mentre per quanto riguarda la A12 la situazione è ancora regolare, non si presenta traffico, rallentamenti, code, quindi non ci sono al momento segnalazioni da vedere insieme, quindi questa è la situazione, il quadro complessivo delle nostre autostrade. A te Aurora.
1: Grazie Elisa Ricci, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme a Primo Mattino.
4: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni, Lubrani si prende cura della sicurezza.

0: Bentrovati a Primo Mattino, compie 10 anni il Festival Sea Stories che dal 2016 porta il teatro nell'isola delle Chiatte del Porto Antico, unendo insieme la città e il porto. Sentiamo il
1: spazio in cui il teatro incontra il racconto con il personaggio. È il segreto di Sea Stories, progetto ideato da Igor Chierici, nato all'isola delle Chiatte del Porto Antico 10 anni fa. La sua forza è sempre stata quella di riportare le storie nel luogo in cui nascono, a pochi metri dall'acqua, con le luci del porto e il rumore delle onde sullo sfondo, così che l'ambiente stesso possa entrare nella drammaturgia.
2: Abbiamo voluto debuttare ieri con una produzione nuova, che è Nel sogno di una notte di mezz'estate, per portare il pubblico all'interno di un bosco, nella tradizione proprio pienamente shakespeariana, qui immersi nel mondo di Genova, ma è sempre nel mezzo al mare. La riscrittura di questo testo che ho preso a carico e a cura, perché comunque mettere le mani su un capolavoro come una delle più grandi commedie shakespeariane vuole vergere sul fatto che l'argomento del potere, i potenti, in cui adesso più che mai in questa società sentiamo proprio il peso, è in grado di poter sovvertire qualcosa di immacolato come è l'amore. Chi vive questa esperienza qua ne esce con un valore aggiunto, perché qua bisogna recitare non soltanto con il collega, compagno e personaggio in scena, ma anche con una vicinanza con il pubblico, che è proprio la prima fila, è seduta proprio davanti, ma soprattutto con questi suoni delle Chiatte che sono costanti e con tutta questa atmosfera che non è ferma, non c'è il rigore, il silenzio teatrale, c'è proprio il vero teatro fatto all'aperto.
0: E ora apriamo la nostra finestra sui social con Elisa Ricci e andiamo a vedere quello che è stato pubblicato negli ultimi giorni sul nostro profilo, primocanale.it, profilo di Instagram.
3: Sì, Aurora, apriamo subito il nostro angolo social e parliamo di perché è finalmente iniziato il campionato, quindi sulla nostra pagina potete vedere diversi reel e diversi commenti proprio dedicati allo sport. E parliamo innanzitutto di Sampdoria, perché infatti il pareggio contro il Cesena finita 1-1, e noi andiamo nello specifico a vedere il commento di Simone Galdi, proprio il commento sulla partita, specialmente dopo un primo tempo più difficile e il pareggio verso la fine della partita. Andiamo a vedere insieme.
4: Sampdoria sbatte sul muro del Cesena 1-1 il risultato dell'esordio in Serie B, pareggio di Henderson a 7 minuti dalla fine dopo il vantaggio nel primo tempo di Spendi per i padroni di casa. Ago della bilancia è stata l'espulsione di David ad inizio del secondo tempo, bravo Sinani che si è procurato la seconda ammonizione per il giocatore del Cesena. Certamente un esordio positivo per Jari Verskaren, che ha innescato la che poi ha portato al gol di Henderson, ma in questo momento la Samp ha troppi infortuni e poche scelte in panchina, soltanto 2 cambi per Bernardo Corradi questa sera, e allora dal mercato devono arrivare rinforzi e naturalmente cercare di recuperare più possibile tra i giocatori nell'infermeria blu cerchiata in questo momento.
3: E adesso allora passiamo invece al Genoa, perché domenica la partita è appunto sconfitto il Genoa 2-0 contro il Napoli. Quindi andiamo a vedere invece il commento di Graziano Cesari, quello che ha da dirci proprio sulla partita, soprattutto perché all'81esimo c'è stato un episodio che ha fatto discutere, il contrasto tra De Bruyne e Vasquez. Andiamo quindi a capire che cosa ci dice Cesari.
5: Il titolo di Genoa-Napoli? Di bello, puntini puntini, niente. Il sottotitolo? Che meraviglia, puntini puntini di VAR. Solo di bello e meraviglia i colpevoli e complici di questo macro errore.

0: che si vedeva ad occhio nudo sul terreno di... Come sarà fa? Caro Di Bello, ti porti il fischietto vicino alla bocca per interrompere il gioco e concedere una punizione al Genoa e ci ripensi? Perché? E tu, caro Meraviglia, Alissone, cosa stai guardando? Oppure ti manca il coraggio di intervenire? Siamo alla prima giornata e si sono già scatenate le giuste, sottolineo, giuste recriminazioni, lamentele e rivendicazioni. E allora spero e mi auguro che il nuovo designatore, Daniele Orsato, faccia accomodare i due in tribuna. Il titolo...
1: Ecco le parole di Graziano Cesari, ma ora sta finendo l'estate, questo non vuol dire che bisogna perdere tutta l'abbronzatura o smettere di abbronzarsi, andiamo a sentire quali sono i consigli però per farlo innanzitutto in sicurezza ma anche in questa fine stagione.
2: Abbronzatura, tra consigli e falsi miti non tutto quello che si sente dire è vero. Di protezione o che la crema solare impedisca di abbronzarsi. Ma quali sono davvero i miti sull'abbronzatura e quali invece le informazioni corrette?
3: Riguardo alla pelle mi viene da pensare immediatamente a tutte quelle metodiche che usavano, diciamo, le nonne per l'abbronzatura, quindi cospargersi di birra, di unguenti più o meno adeguati, che in realtà vanno semplicemente a creare una ipersensibilità della pelle. Non è che più si ustiona più il colorito esce. L'abbronzatura, come parlavo prima anche sul discorso della cura della pelle, va preparata nei percorsi che noi facciamo qui in cabina. Trattiamo le nostre clienti da qualche mese prima con delle metodiche non aggressive per esfoliare la pelle e rinnovare la parte dello strato corneo, affinché poi durante l'esposizione al sole, che deve essere comunque calibrata e cadenziata, perché ogni fototipo ha una risposta diversa, quindi ogni fototipo ha delle esigenze diverse, ma comunque sia, anch'io che sono un fototipo, mi ustiono se non mi proteggo come si dovrebbe. Logicamente la mia pelle può subire meno danni rispetto a quella di Chiara, però assolutamente non è una cosa da procurarsi quotidianamente, un ustione. Quindi dicevo, la pelle va preparata attraverso un'esfoliazione, un'idratazione adeguata e a tutti quelli che possono essere dei trattamenti o dei cosmetici precursori dell'abbronzatura. Sono anche importantissime le integrazioni come il beta carotene, perché ha una funzione antiradicale, ha una funzione protettiva della pelle e ci aiuta, quello sì, ad avere un colorito anche più aranciato, più dorato. Queste, diciamo, sono le cose che io consiglio.
1: E ora in giro per la Liguria con Franco Nativo, quest'oggi facciamo tappa a Sestri Ponente.
4: Amici, un caro saluto da Franco Nativo. Oggi sono arrivato fin quassù, a 420 metri di altezza, per cercare di trovare un po' di aria. Non ce n'è tantissima, ma sicuramente meglio che giù in costa, giù in spiaggia. Mi trovo al santuario della Madonna del Monte Galzo. Molti di voi la conosceranno, ma per quei pochi che ancora non fossero mai stati qui, beh, vi state perdendo qualcosa, datemi retta, venite a vederla. Non solo per la presenza di questa Madonna gigantesca che quando ci sei sotto dici alla faccia che grande, ma poi per la vista, una vista spaziale dal Monte di Portofino, dal promontorio del Monte di Portofino, praticamente fino a Savona. Spettacolare. Un luogo bello, di pace, c'è anche la possibilità di venire qua a mangiarsi qualcosa di buono, ovviamente portando, come diciamo sempre, via poi tutto. Mi raccomando, non facciamo i maleducati, quindi c'è un'area picnic, beh, merita davvero. E partiamo proprio da lei. Il cuore visivo di questo monte è la straordinaria statua della Vergine inaugurata nel 1873, scolpita dal savonese Antonio Brilla in puro marmo di Carrara. È un'opera gigantesca, alta ben 5 metri. La Madonna sembra letteralmente abbracciare e proteggere chiunque navighi nel Golfo di Genova o arrivi in volo sulla costa di notte. Completamente illuminata, diventa di notte davvero un faro inconfondibile nel buio. A inizio nel XVI secolo. La tradizione infatti racconta che già durante le grandi epidemie di peste di metà 600 i sestresi salivano fin quassù per cercare protezione. la devozione verso la Madonna

0: Cresce nel Settecento, viene edificata la prima cappella dedicata alla Madonna della Misericordia, legata proprio al culto dell'apparizione savonese del 1536. Ma la vera svolta arriva nella seconda metà dell'Ottocento, quando il santuario assume la forma imponente che conosciamo oggi. Oggi salire al santuario del Monte Gazzo significa immergersi in un panorama mozzafiato a 360 gradi che spazia dall'Appennino alla Corsica nelle giornate più limpide. Se alzate lo sguardo da Sestri Ponente verso il cielo, a 421 metri d'altezza, c'è una sagoma bianca che domina il panorama e custodisce la storia del ponente genovese. È il santuario di Nostra Signora del Gazzo. Se mi date retta, inserite questa bella passeggiata fino al santuario del Monte Gazzo nella vostra agenda. Non ve ne pentirete.
1: E ora la linea va al TG55 con Andrea Popolano.

0: Ben ritrovati dal TG 55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca e di un morto e un ferito grave, il tragico incidente che si è verificato nella notte a Bordighera. Tutto è accaduto intorno a mezzanotte e 30 per cause ancora in fase di accertamento. Uno scooter si è schiantato contro un pullman di linea, perde la vita, è stato un ragazzo di 28 anni, grave all'ospedale, la ragazza che viaggiava con lui. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario dei vigili del fuoco. Il giovane è rimasto incastrato sotto il mezzo di trasporto pubblico, sarebbe morto sul colpo. La ragazza invece, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietraliure. Nello schianto è rimasto ferito in modo lieve anche l'autista del mezzo di trasporto pubblico. E continuiamo a parlare di cronaca, perché nelle scorse ore ad Andorra si è verificato un caso di violenza con un ragazzo di 19 anni aggredito da un gruppo di altri giovani per aver difeso il servizio.
1: Un ragazzo di 19 anni ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietraliure dopo essere stato aggredito e colpito alla testa è quanto accaduto ad Andorra nel Savonese nelle scorse ore. Il giovane, insieme ad altri amici arrivati dal torinese, stava passando la serata in un locale della Riviera, una serata affollata tra musica alta ed alcol. Alcuni giovani appartenenti a un altro gruppo ad un certo punto prendono di mira una ragazza e le fanno delle avance non ricambiate. Il 19enne interviene facendo capire al gruppetto che non era il caso di insistere, volano insulti e spingono. La situazione degenera, il personale del locale cerca di placare gli animi dividendo le due parti, lo scontro però prosegue all'esterno. Il giovane viene aggredito con calci e pugni da almeno altri 7 ragazzi, uno di questi avrebbe preso anche una parte di un cartello della segnaletica stradale andando a colpire il 19enne in testa. Il ragazzo crolla a terra, alcuni però non soddisfatti continuano a colpirlo per gli aggressori, poi inizia la rapida fuga. Il giovane viene subito soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stata operata la testa. La prognosi resta riservata, le sue condizioni sono gravi. Sul posto arrivano i carabinieri per ricostruire l'accaduto e ascoltare le voci dei testimoni. Grazie anche alla visione delle registrazioni fatte dalle telecamere di sicurezza, alcuni dei responsabili vengono identificati. Si tratterebbe di giovanissimi stranieri, alcuni anche minorenni.
0: E parliamo ancora della crisi di AMT, il piano presentato ai sindaci dell'entroterra con la protesta dei primi cittadini che parlano di un piano assolutamente irricevibile, ma la questione crea una frattura interna anche al Partito Democratico. Il servizio di Carlotta Nicoletti.
2: È scontro aperto nel Partito Democratico sul caso AMT. Dopo la dura presa di posizione dei sindaci dell'entroterra contro tagli e variazioni alle corse extraurbane, arriva la replica che ha sparpagliato le carte del segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale e di quello provinciale Francesco Tognoni. Il bersaglio principale è Marco Bucci. Ogni corsa tagliata ha un responsabile con un nome e un cognome, scrivono. Ma l'attacco è anche, ed è questa la notizia, agli amministratori di centrosinistra che hanno contestato pubblicamente il comune di Genova.

0: Genova, amministrato dalla sindaca Silvia Salis. Tra loro Giancarlo Campora, sindaco di Campo Morone e presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, e Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi. Una scelta definita da Natale e Tognoni fuori da ogni logica politica. Una nuova frattura nel Partito Democratico dopo le tensioni esplose a luglio sul caso Tari. E tutto questo a pochi giorni dalla festa dell'unità di caricamento che si annuncia già piuttosto calda.
1: E ieri sera esordio in campionato per la Sampdoria di Bernardo Corradi al Manuzzi contro il Cesena e la partita è finita 1-1, padroni di casa in vantaggio al 17esimo con Spendi, poi l'espulsione di David che ha permesso per quasi un tempo ai blucerchiati di giocare con l'uomo in più e poi la rete all'83esimo di Anderson che ha deviato un forte tiro di Gartenman. Al termine della partita le parole di Mr. Corradi, sentiamolo.
2: Portiamo a casa un punto che a mio avviso per come è nata la partita diventa un punto importante, è normale analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come sta sviluppando la prima giornata che è finita oggi, insomma chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita, poi si porta l'inerzia dalla sua. Siamo stati bravi secondo me a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo, non è ammissibile un inizio secondo tempo come abbiamo fatto e lì diciamo siamo stati, anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più.
1: E con le parole dell'allenatore della Sampdoria si conclude questo TG55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: In tutta Italia.
6: Vi ritrovate amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana, la pressione atmosferica sarà ancora alta sulla Liguria, ne conseguono condizioni di prevalente stabilità ed ampi spazi assolati, ma l'avvicinamento di un'area di bassa pressione entro fine giornata comporterà la formazione di locali piogge o rovesci a partire dall'area più occidentale verso quella orientale. Andiamo più nel dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Avvio di giornata di lunedì con tempo asciutto ed assolato, mentre sera si formeranno locali rovesci a carattere sparso a causa dell'arrivo di una nuova zona di bassa pressione. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il tempo partirà abbastanza bene con sole prevalente, ma poi entro sera locali piogge saranno impossibile formazione. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi di tramontana inizio giornata, poi in progressiva attenuazione. Uno sguardo anche a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto ed assolato al mattino, qualche goccia di pioggia è possibile in serata, la ventilazione sarà per lo più debole, il clima caldo senza eccessi particolari. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole prevalente a inizio giornata, ma nella notte qualche fenomeno, sarà impossibile formazione sul territorio, le temperature diurne saranno prossime ai 28-30 gradi ed anche sullo Spezzino il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato con caldo di piena estate tipicamente mediterranea, temperature diurne difatti tra i 29 e i 31 gradi, ma con possibili locali piogge in formazione nella notte. La giornata di martedì 25 agosto sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Liguria, salvo un po' di nubi localmente anche compatte inizio giornata, specialmente sull'area di Levante, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Saranno invece in progressivo diradamento col passare delle ore. Contesto climatico ancora caldo e estivo, senza eccessi di calore. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Arrivano dalla Liguria un morto e un ferito grave. È il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Bordighera, lungo l'Aurelia, in piazza Valgoi. Dalle prime informazioni, due giovani a bordo di uno scooter si sono schiantati per cause ancora in fase di accertamento contro un pullman di linea. Uno dei due è morto sul colpo. Oggi è anche il giorno dell'autopsia sul corpo di Sebastiano Piaggi, il ragazzo di 21 anni che è scomparso in mare nella giornata di Ferragosto dopo un boat party con gli amici. Viaggiava insieme agli amici di una vita su un gommone noleggiato quando un'onda ne ha sbalzato lui e un altro ragazzo in mare. Quando gli altri si sono accorti di quello che era accaduto, sono tornati indietro, ma non hanno più trovato Sebastiano. I vigili del fuoco e la capitaneria di porto hanno trovato il suo corpo incastrato tra gli scogli, non troppo lontano da dove era caduto in mare. Adesso ci colleghiamo con la polizia locale come tutte le mattine per gli aggiornamenti che riguardano il traffico in città a Genova.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Per quanto riguarda il traffico, al momento non vengono segnalate particolari criticità. Ricordiamo che durante la giornata rallentamenti potrebbero verificarsi, entrato compreso tra l'uscita del terminal 3 Gate di Albertazzi e il corso stradale di Genova Ovest. Siamo inoltre che è stato ripristinato il regolare funzionamento dell'impianto simbolico all'intersezione tra due cecchi e via della Libertà. E concludere, vi ricordiamo che dalle ore 8 alle ore 12 in Piazza Colombo sarà presente una nostra unità mobile dove potersi rivolgere per segnalazioni o informazioni. Per oggi non abbiamo tenuto più di rilievo, vi restituisco sulla linea, augurando una buona giornata a tutti e risentirci domani.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova e ora andiamo a scoprire qual è la situazione sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
2: Buongiorno a te Aurora, sì, parliamo ancora di autostrade e andiamo a capire com'è la situazione in questo momento. Abbiamo parlato di un incidente sulla A12 direzione Genova, una coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova Est. Diciamo che l'incidente inizialmente si trattava di un furgone in avaria in prossimità della galleria dei Quezzi e successivamente a causa dei rallentamenti di questo veicolo in avaria c'è stato un tamponamento tra un'auto e un autocarro senza feriti fortunatamente e poi sempre sul posto uno scooter in avaria, quindi un insieme di navi portato naturalmente a una coda di 2 km. Peraltro al momento ci sono i soccorritori sul posto e gli autocarri che dovranno trainare questi mezzi, quindi naturalmente il traffico rimarrà bloccato per il momento. E ci spostiamo per andare a vedere la seconda segnalazione. Siamo in A10, direzione Genova. Abbiamo traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio, A10, A7. Queste le uniche segnalazioni al momento sulle nostre autostrade, ma naturalmente noi continueremo a monitorare la situazione e tenervi aggiornati. A te, Aurora.
0: Grazie Elisa Ricci, ora andiamo a scoprire le previsioni del tempo, in prevalenza sereno al mattino, addensamenti pomeridiani sui rilievi e progressivo aumento della nuvolosità a partire da questa sera da ponente con possibili deboli piogge associate, temperature in generale aumento, l'umidità su valori medio-alti, i venti settentrionali al mattino a regime di brezza o deboli variabili dal pomeriggio. Il mare sarà poco mosso, ma per l'approfondimento andiamo a sentire le parole di Cristina Capacci di Arpal.
3: Eh sì, è stata una domenica soleggiata e stabile, un po' più fresca, che però sarà preludio di un nuovo impulso perturbato tra oggi e domani con possibili piogge, rovesci associati e anche una variabilità nei giorni a seguire. Diciamo che la buona notizia, come dicevi, è quella delle temperature, si sono rinfrescati nella notte, ci sono state temperature a Pratomollo di 10 gradi, ma anche insomma, a Genova piuttosto che a Savona. Non si sono superati, ecco, non si sono, sono stati

0: le temperature intorno ai 23-24 gradi massimo, quindi un'area un pochino più fresca anche nella notte, e la giornata di oggi sarà in prevalenza sereno al mattino, come vediamo una bellissima giornata di sole, ma nel pomeriggio ci saranno addensamenti sui rilievi, un progressivo poi aumento della nuvolosità sarà in serata a partire da ponente, da colì che arriveranno possibili deboli piogge associate, niente di grave, ma potrebbe insomma ulteriormente rinfrescare un po' il clima. I venti questa mattina sono settentrionali, ma a regime di brezza, diciamo nel pomeriggio, un mare che permarrà poco mosso, e temperature che in realtà col soleggiamento anche di questa mattina saranno lievemente in aumento, ma senza insomma valori estremamente alti. Si toccheranno i 30 gradi, ma non si salirà ulteriormente. La giornata di domani vedrà questo appunto a causa di questo annuvolamento che ci sarà a partire da questo pomeriggio. La giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso, e temperature in diminuzione nei valori massimi anche alla mancanza appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
1: La cronaca alla Spezia: un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in un appartamento di via Roma dal compagno della madre. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno dell'appartamento. Secondo le ricostruzioni, il ragazzino, la madre, a quel punto sarebbe stato colpito da un coltello da cucina, una ferita superficiale che gli ha permesso di fuggire rapidamente, chiedere aiuto, è stato soccorso immediatamente e trasportato al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia, che ha dato il via alle indagini per ricostruire che cosa sia accaduto. L'uomo, il compagno della madre del giovane, è stato fermato e portato in questura per l'interrogatorio di rito. Ma torniamo al tema del traffico passeggeri nel porto di Genova, un tema che per tante estati ha tenuto banco nel porto genovese e ha creato non pochi problemi al traffico cittadino. Ieri siamo andati a vedere come funziona all'interno del porto, dopo che quest'estate sono state messe in atto delle nuove azioni per cercare di trovare una soluzione. Sentiamo la nostra Chiara Orru.
2: I giri in transito sono circa 5.500, cioè tutti questi sono i famosi potenziali che si riversano quant'altro. Poi abbiamo i 1.000 che sbarcano, che erano imbarcati a Genova la settimana scorsa, e i 1.000 chiaramente che imbarcano questa settimana. Chiaramente queste persone portano al seguito bus, vetture private, e quindi una movimentazione di bagagli importante, basti pensare. Bordo,
3: facciamo
2: il conto di quanti passeggeri movimentiamo oggi, quanti bagagli movimentiamo oggi. E la logistica chiaramente è importante, perché questa nave chiaramente ha bisogno di rifornimenti. Questo di fatto è un albergo, quindi come tutti gli alberghi va rifornito, quindi c'è un catering. Noi abbiamo circa 15-20 bilici che arrivano, diciamo, in giornata, quindi mezzi importanti che devono trovare spazio. Abbiamo delle aree polmone chiaramente, e poi diciamo li distribuiamo sotto la nave perché possa rifornire. Abbiamo una parte operativa, abbiamo anche un servizio di accoglienza, di meet and greet, quindi abbiamo del nostro personale, no, che gestisce i flussi, diciamo, dei passeggeri, sia per i rientri che per gli imbarchi, per gli sbarchi e quant'altro.
3: Ecco, oggi qui a Genova
2: sono arrivati 5.500 passeggeri in transito, 1.000 imbarcano, 1.000 sbarcano. Ripeto, questi 5.500 sono i potenziali, diciamo, clienti per la città, per i dintorni, per le escursioni.
1: Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme a Primo Mattino.
4: Imperia Sailing Week. 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche ancora più vicina alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Bentornati a Primo Mattino, torniamo in Newsroom 28, ci colleghiamo con Andrea Popolano per tutte le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno ancora Andrea.
1: Sì, ben ritrovati. Partiamo purtroppo con una notizia tragica che è l'apertura al momento del sito primocanale.it. Un tragico incidente che è avvenuto nella notte a Bordighera lungo l'Aurelia, uno schianto tra uno scooter e un bus della linea Riviera Trasporti. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. Si tratta di un ragazzo di 28 anni, è la vittima, mentre è ferita in maniera grave una ragazza che era con lo scooter con lei, trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Ancora la cronaca, perché oggi si svolgerà l'autopsia sul corpo di Sebastiano Piaggi, il ragazzo ventenne morto il giorno di Ferragosto in seguito a un incidente in mare a Porto Venere. E poi si parla anche di politica sul sito primocanale.it, con l'analisi da parte di Giorgia Fabiocchi di quella che è la situazione nei quattro comuni capoluogo della regione. A Savona e La Spezia si andrà al voto nel 2027, ci sono già i nomi di chi potrebbe candidarsi alla corsa alla poltrona, mentre su Genova e Imperia diciamo che il voto è previsto qualche anno più in là, nel 2030 a Genova, nel 2028 a Imperia, ma c'è il nodo elezioni parlamentari con i due sindaci in questo caso che potrebbero avere delle mire romane. E poi ancora il caos MT, con la polemica da parte dei diversi sindaci dell'entroterra per il piano presentato da parte dell'azienda pubblica e le prime spaccature interne al Partito Democratico, visto che anche tanti primi cittadini di area di centro-sinistra hanno manifestato un deciso malcontento per il piano presentato. Chiudiamo con la Sampdoria, le parole le abbiamo sentite anche poco fa del mister Bernardo Corradi, soddisfatto a metà, punto importante, ma inammissibile un inizio della ripresa come quello che è stato fatto, ricordiamo, ieri alle 21 l'esordio della Sampdoria 1-1 a Cesena. È tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Noi diamo il nostro buongiorno a Graziano Cesari per raccontare un po' di questo weekend di calcio, primo weekend di campionato, sicuramente frizzantino, se così possiamo definirlo, un po' per quello che è successo al Genoa contro il Napoli. Tu lo hai commentato sui nostri social, ha raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni, Graziano, quindi sicuramente molto interessante, ma anche poi con la Sampdoria e il pareggio a Cesena.
2: Ciao Cora, buongiorno, grazie per l'invito. Sì, è stato un weekend interessantissimo. Chiaramente si è partiti dal sabato con la partita col Napoli, che ha visto la società rossoblu protestare prima sul campo e poi ai microfoni tutta la propria rabbia per le decisioni dell'arbitro Di Bello e del VAR Meraviglia. È chiaro che è una partita a questo punto di vista incommentabile per il risultato, perché fino a quel momento il Genoa

0: aveva giocato bene, un primo tempo assolutamente superiore a quello che avevamo visto in anticipo, e poi c'è stata questa rete che ha cambiato il risultato, quindi inequivocabilmente si è arrivati a un risultato a 2-0 finale, ma questo non deve certamente abbattere né il DDR né i giocatori del Genoa, assolutamente. Per quanto riguarda la Sampdoria, io direi voglia, bella la voglia di reazione, bella la voglia di non andare a casa con una sconfitta da Cesena. L'1-0 era un risultato immeritato fino a quel momento. Sentire, ha detto, orribile quei 5 minuti iniziali. Beh, ci sta quando la squadra entra dagli spogliatoi dopo l'intervallo e non è concentrata, possono succedere anche questa cosa, ma il gol di Henderson ha messo a posto le cose. Va al volo nel Tiguglio Lentella, beh, gioca un tempo in superiorità numerica, perde al 90° per un gol di Davi, e allora c'è una beffa enorme. Chiappella è rimasto veramente deluso dal comportamento dei suoi ragazzi. Si poteva tranquillamente col Sutirolo a Bolzano portare a casa un punto importantissimo in ottica salvezza. Deve dare di più, sa che non può deconcentrarsi questa squadra, ma l'ha fatto a Bolzano, l'ha fatto male. Volo a Spezia, 1-1 a Grosseto con una neopromossa, il gol di Cardinali che ha portato a vantaggio gli Equilotti è in qualche modo un voler mettere già un qualche cosa in 16, dicendo beh, noi siamo abbastanza forti, però ci manca qualche cosa. Ecco, a questo punto credo che manchi un pochettino di consistenza. La squadra è molto, molto nuova, ci sono elementi che devono essere assemblati, quindi il campo e soprattutto il tempo di Rassolo Spezza poter raggiungere quello che è il suo traguardo di fine stagione. Permettimi solamente una riflessione, perché è una settimana stupenda, bellissima, entusiasmante per il Vado, perché passa il turno in Coppa Italia vincendo contro l'Inter Under-23, passa il turno la prima esordio in campionato col Botto perché vince 2-0 con l'Under-23, e allora la vera sorpresa di questa settimana, in positivo naturalmente, è il Vado.
1: Graziano, anche una domanda sulle nuove regole. Quest'anno inizia il campionato, e chi meglio di te per intanto dirci che cosa ne pensi di queste nuove regole? Sono utili, servono veramente a cambiare qualcosa nel calcio italiano?
0: Beh, io credo che siano assolutamente utili quelle regole che si servono per velocizzare il gioco. Mi riferisco al calcio di rinvio che se lo leva tutto dentro 5 secondi ti becchi un calcio d'angolo a sfavore. Mi riferisco sicuramente alla rimessa laterale dove c'è invertire, dove si può invertire la rimessa se non la batti dentro 5 secondi. Sono tutte regole di veloce comprensione e anche facili. Spesso vediamo l'arbitro che alza la mano e inizia un countdown manuale. Ti devo dire che poi è importantissima, secondo me la cosa più bella, la novità più bella è quella del secondo giallo che porta all'espulsione, che poi si è rivisto al VAR, quindi se è immeritato deve essere assolutamente tolto, credo che sia la cosa più importante. Poi non assolutamente cambiato, il problema sai quale rimane sempre ora? Gli abiti.
1: Dopo questo weekend sicuramente i tifosi genuani ti danno ragione, questo è certo. Anzi, ti ringrazio Graziano per averci regalato questa analisi del primo weekend di campionato. Grazie mille, buona giornata. Noi andiamo a sentire appunto le parole del mister del Genoa Daniele De Rossi subito dopo la sconfitta al Ferraris.
2: Penso che stavolta sia abbastanza evidente, no? L'altro anno eravamo qui a discutere di un rigore a fine partita, abbiamo aspettato Open VAR per capire se fosse rigore o meno, avevamo la sensazione che non fosse rigore, ma era una cosa completamente diversa secondo me, un tocco c'era, una strusciata c'era, insomma era molto diverso da quest'anno, e quest'anno penso che non c'è una persona al mondo che abbia giocato a calcio, che abbia arbitrato una partita di calcio, che abbia visto le partite di calcio, che potesse pensare che quello non era fallo. Eravamo tutti fermi, nessuno avrebbe protestato, nessuno avrebbe detto niente, e penso che sia giusto fermarmi qui, perché ho un'idea molto positiva del nuovo corso. Ho parlato con Orsato prima della partita, credo che ci sia bisogno di collaborazione, noi dobbiamo dargliela, ma ho un'idea molto negativa di quello che è successo stasera, cioè è meglio che andiamo avanti, perché stasera è una delle cose più brutte che mi sono capitate da quando gioco a calcio.

0: qualcuno l'ho subita, qualcuno l'ho ho vinto qualche partita con degli errori arbitrali. Questa stasera è meglio che mi fermo. Allora, secondo me gli errori dell'anno scorso sono errori che il cazzotto di Sbilar a velocità naturale è difficile da vedere. Il rigore abbiamo capito che non era un fallo ma era un contatto, ma ce l'hanno spiegato dopo due giorni. Noi eravamo convinti che non fosse fallo, ma poi fai step on foot, ognuno ne diceva una nuova ogni settimana. Per me non sono stati episodi come quello di stasera. Quello di stasera è diverso. Quello di stasera è diverso da tutti quelli che mi sono capitati l'altro anno col Genoa, è diverso da tutto. E spero di vincere qualche partita così e spero, vi prometto che avrò la forza di venire qui a dirvi che quello che mi ha fatto vincere la partita questa volta è stata una roba diversa.
1: Queste le parole del mister del Genoa. Ci colleghiamo con la Newsroom 28 con Elisa Ricci per le notizie che trovate sul nostro sito e sul nostro profilo Instagram Primo Canale. Buongiorno ancora Elisa.
2: Esattamente Aurora, riapriamo il nostro angolo social e cambiamo argomento, quindi dallo sport passiamo ad una storia a lieto fine. Parliamo di una cagnolina che è stata finalmente ritrovata, perché Lina, un meticcio, è stato rubato l'anno scorso proprio a Bayonne, al mercato di Bayonne in Francia, pensate, a 1000 chilometri di distanza. La cagnolina è stata ritrovata quest'anno, pochi giorni fa, proprio a Genova. Il proprietario ha percorso infatti 1000 chilometri per ritrovarla e poterla riabbracciare. A permettere questo ritrovo, questo rincontro, è stato proprio il microchip che era di origine francese, di un uomo, il cane sembrava appartenere appunto a un uomo di origine francese, quindi l'ASL ha indagato e dopo alcuni accertamenti ha finalmente trovato l'uomo al quale gli era stata portata via questa cagnolina. E quindi noi sui social abbiamo pubblicato proprio le immagini della tenera cagnolina che potete vedere e le immagini anche del rincontro con il suo padrone. Infatti vediamo le facce di entrambi, molto felici di questo ritrovo, soprattutto dopo un anno di distanza e dopo che probabilmente il padrone aveva perso le speranze di ritrovarla. Quindi questa è la storia e il lieto fine a te Aurora.
1: Grazie Elisa Ricci per questa bella storia, bella notizia. Io vi ricordo gli appuntamenti su Primo Canale quest'oggi alle 9.30, l'appuntamento è con Il Medico Risponde, alle 10 con Al Servizio del Pubblico con Enrico Cirone, poi alle 12.30 Newsroom 28 e chiaramente alle 18 con il TG di Primo Canale, Primo Giornale. E ora vi lascio con il film della settimana di Dario Vassallo. Grazie.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo
1: andrà a finire molto male.
2: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costante.

0: costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good Luck, Have Fun, Don't Die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica che preferisce disorientare lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
1: Che la rivoluzione abbia inizio!
2: Buona fortuna, divertiti e non morire.
3: Come?

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Flavio Villani, direttore della neurofisiopatologia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo di sonno, come dormire bene nonostante il caldo. Potete mandare le vostre domande al 347-6766-291 oppure telefonarci in diretta all'800-640-771. Villani, perché il caldo influisce così tanto sulla qualità del nostro sonno?
1: Bene, teniamo conto di una cosa, noi passiamo circa il 30% della nostra vita dormendo, quindi chiaramente dobbiamo cercare di dormire il meglio possibile per ottenere i migliori risultati di riposo e di recupero delle forze. Però il sonno non è un interruttore, come si schiaccia l'interruttore della luce, e ci entriamo gradualmente, e ci devono essere tutta una serie di segnali che ci dicono che il nostro corpo è pronto al sonno. Quindi fra questi segnali uno dei più importanti è sicuramente la temperatura corporea. Quindi se abbiamo una temperatura corporea piuttosto alta, questo segnale non arriva e facciamo fatica ad addormentarci, perché sappiamo che la temperatura tende a diminuire nell'arco delle 24 ore, a un andamento circadiano cosiddetto, cioè si modifica secondo un ciclo che è sincronizzato sulle 24 ore. Quindi naturalmente se la temperatura nelle ore notturne non cala, la nostra temperatura interna non addormentarci, se ci addormentiamo male, abbiamo un sonno frammentato, abbiamo una quantità di sonno profondo, che è quello veramente riposante, che si riduce. Rimaniamo, e questa è l'esperienza un po' di tutti, rimaniamo in una condizione di sonno superficiale. Il sonno superficiale purtroppo non è particolarmente riposante, e quindi questo è un problema. Questo è il motivo per il quale il caldo naturalmente influisce sulla qualità del nostro sonno, sulla nostra capacità di addormentarci.
0: Qual è la temperatura ideale della stanza per dormire bene in estate, Villani?
1: La temperatura ideale dovrebbe variare fra i 18 e i 20 gradi.
0: Naturalmente
1: naturalmente questo non è facile, ma

possiamo avvicinarci quantomeno per quanto riguarda la temperatura percepita, possiamo avvicinarci a queste temperature utilizzando tutta una serie di accorgimenti e di attenzioni che ci permettono, insomma, di avere un percepito che si avvicina a questa temperatura, che va dalla ventilazione della stanza prima di andare a dormire. Questo è un, diciamo, un'attenzione importante.

0: Dobbiamo tenere la stanza ben chiusa per evitare che il caldo entri nella stanza. Alla sera dobbiamo ventilarla prima di andare a dormire. E questo naturalmente è alla portata di tutti, perché chiaramente poi l'utilizzo di ventilatori o di aria condizionata, non tutti hanno questa possibilità di utilizzarli, per cui chiaramente dobbiamo anche far fronte con quello che abbiamo a disposizione. Naturalmente ci sono altri accorgimenti, ma eventualmente se c'è interesse ne possiamo parlare
1: Certo.
0: successivamente.
1: Certo, Villani.
0: Bene, per cui altri accorgimenti che ci permettono di vivere la nostra stanza del sonno, perché l'ambiente è fondamentale, cioè avere un buon sonno richiede non solo una condizione interna nostra buona, ma anche una condizione ambientale che ci predisponga al sonno. Quindi chiaramente, al di là della ventilazione che è assolutamente fondamentale, utilizzare per esempio dei tessuti che ci rinfreschino nel nostro letto, quindi lenzuola di cotone o di lino, che sono sicuramente più adatte alle temperature alte dei giorni estivi. Evitare per esempio di avere apparecchi che producono calore nella nostra stanza. Questo è un principio generale. Bisognerebbe evitare di avere la televisione davanti al letto e di addormentarci con la televisione accesa. Questo è un principio che vale d'estate e d'inverno in maniera assolutamente uguale. Però d'estate c'è anche la questione del calore che viene prodotto dai nostri device, dai nostri apparecchi, quindi televisore, computer, monitor del computer, tablet, anche perché al di là della temperatura è anche importante che si faccia attenzione alla luce, perché l'altro grande segnale che ci dice che siamo pronti per andare a dormire, per dormire, è quello della luce. Quindi la luce deve essere ridotta, deve essere nelle ore serali, deve essere soffusa, non forte. I tablet sappiamo che producono una luminanza molto elevata e ad una distanza, fra l'altro, dagli occhi molto ridotta, e quindi questo anche ha un effetto negativo sulla nostra capacità di addormentarci, ritardando la secrezione di melatonina, che, come si sa, diciamo, è l'ormone fondamentale per l'innesco del sonno, prodotto da quello che Cartesio riteneva la sede dell'anima, cioè dalla ghiandola pineale.
1: Esistono degli alimenti, dei cibi che aiutano o peggiorano il nostro sonno nelle notti
0: Assolutamente.
1: afose?
0: Assolutamente, assolutamente. Intanto bisogna ricordare, allora, durante l'estate tendiamo tutti a ritardare un po' le cose, ritardiamo la cena, ritardiamo il momento di andare a dormire. Questo per il sonno non è proprio l'ideale, perché il sonno vuole la regolarità. Per cui tendenzialmente dovremmo mantenere un ciclo sonno-veglia regolare anche durante l'estate. Ovviamente è più difficile perché le giornate sono più lunghe, abbiamo più possibilità di vivere all'esterno, eccetera. Per cui però dobbiamo tenere conto che tutto questo poi ha anche un suo prezzo. Quindi i cibi, naturalmente intanto cercare di non ritardare troppo la cena, almeno 3 ore prima, diciamo, del momento in cui pensiamo di voler andare a dormire, e poi utilizzare dei cibi e delle bevande che non siano cibi, intanto non troppo pesanti, grassi, ricchi di zuccheri che tendono a frammentare il sonno. Quindi sicuramente cercare di fare, queste ovviamente sono ovvietà, però è anche importante ricordarlo, cibi leggeri che contengano per esempio melatonina, come alcuni frutti, come le banane o le ciliegie, oppure anche cibi che contengono triptofano, che

0: il precursore della serotonina e che rientra nel processo di produzione della melatonina.
1: Quali
0: Per cui,
1: sono?
0: per esempio, formaggi, latticini in generale, latticini, latte, sappiamo dalla saggezza popolare che un bicchiere di latte tiepido prima di andare a dormire potrebbe essere una cosa positiva proprio per il contenuto di triptofano di questo alimento. Chiaramente le tisane sono utili, però ricordiamoci una cosa, è bene bere e idratarsi, questo lo si dice in tutti i telegiornali ogni volta che inizia il caldo, bisogna idratarsi bene durante il giorno.
1: Sì.
0: Ricordiamoci che se beviamo troppo alla sera, questo può essere uno stimolo per il risveglio, per cui chiaramente bisogna ridurre un po' l'apporto idrico proprio nelle ore prima di andare a dormire.
1: Allora, sentiamo chi è in
0: Naturalmente ci sono
1: linea
0: poi.
1: con noi, Villani
0: Sì.
1: 800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Volevo dire una cosa, ma che non si rida, io l'ho letto su un libro, che per contrastare questo caldo qua, alla sera inzuppare un accappatoio nell'acqua più fredda possibile, infilarselo e andare a dormire, che raffredda il corpo per un po'. Può essere possibile?
1: Sentiamo
2: Grazie.
1: Margherita.
0: Allora, è chiaro che questo può essere un suggerimento, però bisogna ricordare una cosa. L'acqua fredda, le docce fredde, l'utilizzo di un accappatoio freddo produce una vasocostrizione cutanea, come quando siamo esposti al freddo durante l'inverno. La vasocostrizione riduce la dispersione del calore. Allora, lei potrà avere una sensazione di sollievo momentaneo, per la sensazione del fresco che si mette sulla pelle, ma poi l'effetto finale, potrebbe essere un po' paradosso, cioè proprio l'esatto opposto di quello che vogliamo ottenere, cioè quello di abbassare la temperatura interna. Il problema appunto del troppo freddo addosso è proprio quello, produrre una vasocostrizione che impedisce la dispersione del
1: E
0: calore
1: poi
0: ed è che è
1: qui
0: un
1: insomma se ne
0: meccanismo
1: sente ancora
0: normale.
1: di più.
0: E poi appunto la temperatura sale, interna sale, la temperatura interna dovrebbe scendere di almeno 1 grado rispetto a quella diciamo diurna durante le ore in cui noi siamo attivi. Per cui in questo modo altro non si fa che peggiorare la situazione sul lungo termine, diciamo al
1: Certo,
0: momento può
1: non
0: essere una
1: nell'immediato,
0: sensazione piacevole.
1: nel medio e nel lungo periodo.
0: E nel medio e lungo periodo della notte direi che non è consigliabile. E
1: Quindi la doccia
0: infatti,
1: tiepida
0: diciamo,
1: è il giusto compromesso?
0: la doccia tiepida è sicuramente consigliata perché produce una certa vasodilatazione e questo naturalmente ha come effetto finale quello di ridurre la temperatura interna.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande ai nostri telespettatori.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Eccoci ancora insieme con Flavio Villani, direttore della neurofisiopatologia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di dormire bene nonostante il caldo. Quali sono i consigli, quali sono gli errori da evitare? Le vostre domande all'800 640 771 oppure via WhatsApp al 347.

0: 347-6761. Buongiorno, ho 70 anni, uso la macchinetta CPAP per dormire. Con questo caldo vorrei evitare di usarla perché non la sopporto. Posso farlo oppure devo continuare a usarla? Angela da Marassi. Tanto ricordiamo che cos'è e a che cosa serve.
1: La CPAP è un ventilatore a pressione positiva che viene utilizzata nelle persone che soffrono di apnee ostruttive nel sonno, cioè di quelle interruzioni del respiro legate a una riduzione delle vie respiratorie superiori che si associa spesso al russamento e che produce degli effetti apnee che producono degli effetti delle molto importanti sul sonno e sull'organismo in generale. Il sonno viene frammentato dalle apnee, non si approfondisce proprio per questo motivo, quindi le apnee hanno un effetto destruente sulla struttura, proprio sulla macrostruttura del sonno. Questo naturalmente ha dei riflessi molto importanti sulla nostra salute. Beh, intanto un riflesso fondamentale che è quello della sonnolenza diurna, che può essere anche portatrice di incidenti, spesso è causa di addormentamenti alla guida e così via, e naturalmente modificazioni anche di carattere comportamentale, affettivo, eccetera. Ma non solo, le apnee hanno anche un effetto sulla fisiologia del nostro organismo, tendono a ridurre la tolleranza agli zuccheri, quindi facilitano la comparsa di diabete o di prediabete e determinano anche un incremento di pressione arteriosa, quindi innescano una sindrome che si chiama sindrome metabolica, che ha tutti degli effetti che magari non percepiamo immediatamente, ma che sul lungo termine sono deleteri sul nostro apparato cardiovascolare in particolare.
0: Villani, senta, dormire quindi con l'aria condizionata, con i ventilatori, sì, può essere utile, è utile, oppure sì, andiamo ad aggiungere degli altri effetti negativi, insomma pro e contro?
1: No. Allora, naturalmente ogni cosa deve essere utilizzata con criterio. L'aria condizionata non è deleteria se viene utilizzata in maniera corretta. È chiaro che gli sbalzi di temperatura importanti, come adesso capita qualche volta di avere esperienza quando, non so, entriamo in grandi magazzini, in negozi, eccetera, in cui l'aria condizionata è veramente eccessiva e comporta uno sbalzo di temperatura per il nostro organismo piuttosto importante. Passiamo da una temperatura esterna di 35 gradi a 18 gradi, questo non va bene, assolutamente non va bene. Ma l'utilizzo invece di aria condizionata o di ventilatori nella nostra camera da letto non deve essere demonizzato, purché appunto non comporti degli sbalzi di temperatura eccessivi. Una aria condizionata settata sui 26 gradi, 25, 26, 27 gradi permette poi di percepire una temperatura ambientale più bassa, più vicina a quella che abbiamo detto che dovrebbe essere ideale per avere un buon sonno. Quindi un'aria condizionata non è da vietare assolutamente. I ventilatori idem, muovono l'aria, certamente non hanno lo stesso effetto, non abbassano la temperatura, ma possono dare una sensazione di rinfrescamento, per cui possono essere utilizzabili purché non puntati addosso, ma questi sono principi veramente basilari, insomma, nell'utilizzo di questi sistemi, per cui sì all'aria condizionata, purché utilizzata su temperature che siano fisiologiche e non eccessivamente basse.
0: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, mi addormento facilmente, ma altrettanto facilmente mi risveglio durante la notte. Ho 76 anni e da tempo vorrei capire come mai. Ho chiesto anche a qualche medico, nel risveglio devo sempre fare la pipì. Parlando con un urologo mi ha detto che se durante il giorno non ho pressione di vesciche per attiva non ho problemi. Per lui quindi va risolto in altro modo, più mirato emotivamente. Nel tempo, con vari farmaci, non ho mai trovato

0: benefici sperati. Prima mi riaddormentavo quasi subito, adesso diventa sempre più lungo il tempo per farlo. Al momento i risvegli sono tra 5 e 7 volte. Che cosa potrei fare? Grazie.
1: I risvegli notturni sono molto frequenti, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi la temperatura e l'ambiente inadatto possono essere uno dei motivi per cui ci si risveglia più facilmente, quindi un ambiente eccessivamente caldo d'estate, eccessivamente freddo di inverno, l'utilizzo appunto di materiali inadatti, eccetera, eccetera. Tutto questo, quindi tutta la questione ambientale può avere un rilievo importante in questa condizione. L'altra cosa da accertare bene è se per esempio la persona che si risveglia frequentemente durante la notte e per esempio anche nicturia, cioè si alza per urinare non avendo però dei problemi naturalmente legati all'apparato urinario, va verificato se il sonno non sia disturbato da apnee, perché può succedere abbastanza frequentemente che nello sblocco delle apnee ci sia un risveglio. A volte questi risvegli sono dei micro risvegli, la persona non se ne accorge neppure, tanto sono brevi, però noi li vediamo per esempio quando registriamo l'elettroencefalogramma durante il sonno. In altri casi invece i risvegli possono essere più importanti, quindi se mettiamo insieme per esempio un po' di sovrappeso, se non obesità, mettiamo insieme la nicturia, cioè l'alzarsi di notte durante il sonno, e il russamento, ecco, questo richiede un approfondimento diagnostico per escludere la presenza di apnee che possono frammentare il sonno. Poi ci sono altre motivazioni più legate all'insonnia e ad altre condizioni più di ordine psicologico che vanno approfondite singolarmente con i singoli pazienti.
0: Villani, in conclusione 60 secondi per dire che cosa fare e che cosa non fare per migliorare il sonno durante le notti afose e di caldo di quest'estate.
1: Per riassumere, avere un ambiente adatto, rinfrescato, utilizzare tessuti adatti per avere una sensazione corporea positiva, cercare di abbassare la nostra temperatura interna facendo docce tiepide, evitare di mangiare troppo ravvicinatamente al momento del sonno, di evitare alcuni cibi che abbiamo elencato, pesanti, ricchi di grassi e di zuccheri, cercare di un'alimentazione leggera con alimenti che siano ricchi di delle sostanze che favoriscono il sonno, cercare di esporsi alla luce nelle ore diurne, soprattutto al mattino, nelle ore serali cercare di ridurre l'esposizione alla luce, alla luminanza dei device che ormai utilizziamo tutti tutto il giorno e soprattutto nelle ore serali, e questo sicuramente non ha un effetto positivo.
0: Villani, un'altra volta invece parleremo del caso Oberti, quella che riesce a dormire anche a 31 gradi senza aria condizionata, senza ventilatore. Sarà narcolettica, io non lo so, qualche cosa di
1: possiamo
0: strano
1: approfondire
0: ci sarà...
1: l'argomento.
0: Grazie. Grazie dottor Villani, buona giornata e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie, arrivederci a tutti.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla cronaca e di un morto e un ferito grave, il tragico incidente che si è verificato nella notte a Bordighera. Tutto è accaduto intorno a mezzanotte e 30 per cause ancora in fase di accertamento. Uno scooter si è schiantato contro un pullman di linea, perde la vita, è stato un ragazzo di 28 anni, grave. Lui sul posto immediato l'intervento del personale sanitario dei vigili del fuoco. Il giovane è rimasto incastrato sotto il mezzo di trasporto pubblico, sarebbe morto sul colpo. La ragazza invece, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. Nello schianto è rimasto ferito in modo lieve anche l'autista.

0: del mezzo di trasporto pubblico. E continuiamo a parlare di cronaca perché nelle scorse ore ad Andorra si è verificato un caso di violenza con un ragazzo di 19 anni aggredito da un gruppo di altri giovani per aver difeso un'amica dalle avance non gradite. Il servizio.
1: Un ragazzo di 19 anni ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato aggredito e colpito alla testa è quanto accaduto ad Andorra nel Savonese nelle scorse ore. Il giovane, insieme ad altri amici arrivati dal torinese, stava passando la serata in un locale della Riviera, una serata affollata tra musica alta ed alcol. Alcuni giovani appartenenti a un altro gruppo ad un certo punto prendono di mira una ragazza e le fanno delle avance non ricambiate. Il 19enne interviene facendo capire al gruppetto che non era il caso di insistere. Volano insulti e spingono. La situazione degenera, il personale del locale cerca di placare gli animi dividendo le due parti, lo scontro però prosegue all'esterno, il giovane viene aggredito con calci e pugni da almeno altri 7 ragazzi, uno di questi avrebbe preso anche una parte di un cartello della segnaletica stradale andando a colpire il 19enne in testa, il ragazzo crolla a terra, alcuni però non soddisfatti continuano a colpirlo, per gli aggressori poi inizia la rapida fuga, il giovane viene subito soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stata operata la testa. La prognosi resta riservata, le sue condizioni sono gravi. Sul posto arrivano i carabinieri per ricostruire l'accaduto e ascoltare le voci dei testimoni. Grazie anche alla visione delle registrazioni fatte dalle telecamere di sicurezza, alcuni dei responsabili vengono identificati. Si tratterebbe di giovanissimi stranieri, alcuni anche minorenni.
0: E parliamo ancora della crisi di AMT, il piano presentato ai sindaci dell'entroterra con la protesta dei primi cittadini che parlano di un piano assolutamente irricevibile, ma la questione crea una frattura interna anche al Partito Democratico. Il servizio di Carlotta Nicoletti.
2: È scontro aperto nel Partito Democratico sul caso AMT. Dopo la dura presa di posizione dei sindaci dell'entroterra contro tagli e variazioni alle corse extraurbane, arriva la replica che ha sparpagliato le carte del segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale e di quello provinciale Francesco Tognoni. Il bersaglio principale è Marco Bucci. Ogni corsa tagliata ha un responsabile con un nome e un cognome, scrivono. Ma l'attacco è anche, ed è questa la notizia, agli amministratori di centrosinistra che hanno contestato pubblicamente il comune di Genova, amministrato dalla sindaca Silvia Salis. Tra loro Giancarlo Campora, sindaco di Campo Morone e presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, e Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi. Una scelta definita da Natale e Tognoni fuori da ogni logica politica. Una nuova frattura nel Partito Democratico dopo le tensioni esplose a luglio sul caso Tari. E tutto questo a pochi giorni dalla festa dell'unità di caricamento che si annuncia già piuttosto calda.
0: Ieri sera esordio in campionato per la Sampdoria di Bernardo Corradi al Manuzzi contro il Cesena e la partita è finita 1-1, padroni di casa in vantaggio al 17esimo con Spendi, poi l'espulsione di David che ha permesso per quasi un tempo ai blucerchiati di giocare con l'uomo in più e poi la rete all'83esimo di Anderson che ha deviato un forte tiro di Gartenman. Al termine della partita le parole di Mr. Corradi, sentiamolo.
3: Portiamo a casa un punto che a mio avviso per come è nata la partita diventa un punto importante, è normale analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come sta sviluppando la prima giornata che è finita oggi, insomma chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita poi si porta l'inerzia dalla sua, siamo stati bravi secondo me a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo, non è ammissibile un inizio secondo tempo come abbiamo fatto e lì diciamo siamo stati, anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo e credo che abbiamo fatto abbastanza bene, con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più.
0: E con le parole dell'allenatore della Sampdoria si conclude questo TG55 e vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè!

Lunedì 24 agosto 2026, siete pronti a sopportare il Frank per due settimane? Ebbene sì, ogni giorno dalle 10 alle 12.30 al posto del nostro Enricone Cirone, che giustamente si è preso le sue due settimane meritatissime di ferie, ci sarà il Frank, Franco Nativo, a tenervi compagnia insomma tutti i giorni con al servizio del pubblico, che ormai lo conoscete, non c'è bisogno di grandi presentazioni. Insomma, lo sapete che questa trasmissione funziona se ci siete voi, quindi c'è la vostra collaborazione. Come? Con le telefonate oppure con i messaggi 347-6766-291. Tutte le cose che secondo me vanno bene e vanno insomma in modo, in questa maniera da segnalare, noi siamo qua con le vostre foto, con le vostre segnalazioni. Oppure ciao Frank, come stai? Buongiorno, patapim patapam patapim, e ci salutiamo ovviamente. Allora, manca circa una settimana al termine di questo agosto caldissimo, che ce lo ricorderemo, ma ce lo ricorderemo anche, gli esperti dicono così, tanto lo vedete il numero verde, iniziate subito a telefonare che vi aspetto. Dicevo, diranno: pensate che questo probabilmente sarà una delle estati più fresche. pensate che cosa potrebbero essere, che cosa potranno essere le prossime estate. Tant'è che io, Andrea Rocchicciole e Mario Boccuni in regia, Andrea, mi sono già acquistato un 25 condizionatori d'aria che li posiziono in tanti punti della casa. 25, sono piccolini, ma 25. Pensate un po' i soldi che stanno facendo coloro che costruiscono e quindi realizzano ovviamente i condizionatori d'aria. Perché insomma in questa estate è stato veramente pesantissimo e non è ancora finita. Allora, tenete presente che a me piace l'estate, piace per l'amor di Dio il bel tempo, il sole, la luce, però insomma quest'estate c'è stata anche un po' di cattiveria. Comunque noi siamo qui prontissimi, 10.02, tanto grazie davvero a tutte le persone che collaboreranno all'interno della nostra trasmissione. Avremo tanti collegamenti con la redazione giornalistica come sempre, cercheremo almeno con il sottoscritto di non parlare molto di politica e cercare invece di stare un po' più vicini a voi. Quindi ecco perché vi chiedo, come avete fatto anche nella giornata di ieri, vi ringrazio davvero tantissimo, siete stati molti a chiamare, ovviamente a mandare messaggi, parliamo un po' di tutto, di come sta andando anche la vita, di quotidiana, ci piace anche raccontare un po' le storie, poi ovviamente tutte le informazioni. A proposito, ti ho già inserito, Andrea, un paio di foto che ce le manda una nostra amica. Ecco, allora qui siamo in via Mura degli Zingari, ok? Via Mura degli Zingari, e giustamente questa signora dice: noi non ne possiamo più, qualcuno vuole intervenire, qualcuno vuole fare qualcosa, ovviamente non c'è solo questa, cioè, e dice alla faccia della differenziata. Guardate qua la differenziata come è stata fatta bene. Io capisco che per l'amor di Dio diranno: ma io dove la butto? Ormai sono pieni i cassonetti, non so dove metterla. Però ragazzi, qui siamo veramente, cosa c'è? C'è una birra ancora, ma è ancora buona? Ma lo so, c'è di tutto qui, addirittura c'è una scatola di biscotti, magari sono ancora buoni, perché li buttate via? Comunque noi ci permettiamo di scherzare, ma qui c'è veramente poco da scherzare, anche perché in un momento come questo, caldissimo insomma, anche lo sai lì come razzolano topi e quant'altro, quindi a livello sanitario veramente brutta fotografia, brutta scena. Quindi grazie alla nostra amica che ci ha mandato le immagini. Sempre il solito discorso però, perché se mi rifai vedere la prima inquadratura, grazie Andrea, vedrete quella laterale, eccola, guardate cosa c'è, c'è anche un pallet, ecco lì il pallet, non lo devi portare lì, non lo devi lasciare lì, lo porti naturalmente dove lo devi portare. Quindi io ci metto sempre la componente umana, facciamo anche noi, come ho detto ieri e non mi vergogno a dirlo, facciamo anche noi schifo, siamo sempre pronti però naturalmente a lamentare. Peraltro vedo, Andrea, da qui che alcuni cassonetti non sono nemmeno strapieni, o sbaglio? Non mi sembra, comunque non è ammissibile. Via Mura degli Zingari, va bene? Guarda, c'è di tutto. Cosa sono altre? Vedo anche piastrelle, non lo so, c'è di tutto, altri pezzi di pallet, legno, cartone.

0: ma di tutto, pezzi di plastica, pezzi di sanitari, c'è veramente di tutto. È veramente un peccato perché, insomma, questa è la fotografia poi di una città che non è bello vederla così. 10.04, quindi grazie. Iniziano anche ad arrivare i primi messaggi. Ciao Frank, buona giornata da Mike. Ciao Mike, buona giornata anche a te, grazie come sempre per le tue segnalazioni. Poi abbiamo salutato anche la Miriam. Ciao Miriam, buongiorno, grazie. Insomma, per due settimane il Frank si sarà con voi, ok? Quindi trattatemi bene. Ah, è la Trissi che ci ha mandato le foto appunto di via Mura degli Zingari, che dice ci siamo stufati, qualcuno ci deve dare delle spiegazioni perché fare la differenziata qui ormai è diventato un problema serio. Grazie e buon lavoro, grazie a te naturalmente. Poi andiamo avanti. CO2, fa caldo e temporali devastanti, la gente non sa cos'è questo ed altri gas prodotti in gran parte dall'uomo, quindi gas in natura che ci tengono a trasmissione da fare, Giampi. Sì, assolutamente lo è, e quindi ti ringrazio anche per la tua segnalazione. Nel frattempo il nostro Andrea Rocchiccioli ci sta mostrando un po' quanto è bella la nostra regione Liguria. Voi lo vedete, altro riprenderanno adesso nelle prime settimane di settembre con le nuove puntate. In questi giorni vi stiamo proponendo un po' tutto quello che abbiamo fatto e qui insomma con le nostre telecamere personalizzate state ammirando la bellezza della nostra regione, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni. Ricordiamoci, lo dico sempre, che la Liguria non è solo mare, costa, per l'amor di Dio, è anche tanto tanto entroterra. Infatti poi noi abbiamo anche le immagini di Torriglia, insomma, tanto questa è la nostra Genova vista dalla nostra terrazza Colombo, oltre 120 metri di altezza. Quindi quando ieri quel signore ha chiamato e ci ha appunto ricordato, ditelo che la Liguria non è solo mare, per l'amor di Dio, almeno sottoscritto lo sa, perché ogni settimana vi propone comunque una parte del territorio dell'entroterra. Eccolo qua, vedete il nostro entroterra. Quando si parla di Torriglia si parla sempre di un luogo molto molto bello, affascinante, con tanta storia, col suo castello, si mangia da Dio, insomma questo è il nostro entroterra che ci piace comunque raccontare. Meteo, domani possibili piogge al mattino, patapin. Quindi Andrea Rocchiccioli, non puoi andare al mare, mi dispiace per te. Ci sei già andato? Ah, sei a lavorare, è vero, sei con me domani mattina, quindi non possiamo andare al mare. Invece c'è una bruttissima notizia, che è questa qua: a Bordighera, schianto tra uno scooter e un pullman, è morto un ragazzo peraltro e una ragazza ferita, quindi ancora un'altra notizia veramente shock per aprire questa mattinata. Nel frattempo, ciao Frank, è sempre un piacere vederti, sentirti, e colgo l'occasione e desidero per farti i complimenti e i bei servizi che fai per Viaggio in Liguria. Grazie anche al sonoro, hanno sempre qualcosa di magico. Buona settimana Laura. E a proposito proprio di questo, poi quando il nostro Andrea Rocchiccioli mi dirà che è pronto, noi oggi vorremmo proporvi un paio di pillole, che sono cartoline che ho realizzato durante, insomma, questo mese di agosto. Quindi quando il nostro Andrea è pronto, c'hai Albenga? Ok, allora andiamo ad Albenga, perché tra le tante naturalmente cartoline che abbiamo realizzato abbiamo questa. Vediamola un po', poi magari li possiamo commentare, poi ve ne farò vedere un'altra, la riproponiamo. Andrea, te lo dico già, se me la riesci a trovare, quella dei cavalli selvaggi, i cavalli allo stato brado, perché ieri è piaciuta molto, poi ve la proponiamo. Allora, nel frattempo tanto facciamo un salto ad Albenga.
1: Sopra Albenga c'è una collina che sembra uscita da un sogno. Si chiama Castellaro, siamo nella frazione di Vendone. E qui, tra il silenzio e il vento, 35 sentinelle di pietra osservano il mare da lontano. Non sono vesti antichi, sono opere di Rainer Kriester, scultore tedesco, arrivato qui nel 1982. Trovò subito tra questi olivi terrazzati una pace che la sua città natale non gli aveva mai concesso. Vendone lo adottò come cittadino onorario e lui in cambio le regalò 30 anni di scultura in pietra. Il paragone con Stonehenge nasce spontaneo, tanto che proprio qui, in questi luoghi, la chiamano proprio così, la Stonehenge Ligure. Ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. Al solstizio d'estate, tre blocchi di marmo rosa si accendono di luce all'alba, trasformandosi in un vero portale magico verso la piana e il mare. Un fenomeno questo che si ripete da decenni, quasi sempre davanti a nessuno. l'artista Kriester.

0: posa oggi nel piccolo cimitero di Vendone, a pochi passi dalle sue creature di pietra. Questo meraviglioso e suggestivo e misterioso parco è a ingresso libero ed è immerso totalmente nel verde, sospeso fuori dal tempo e soprattutto fuori dalle rotte turistiche. Da Albenga bastano 15 km verso l'entroterra, lungo la Valle Arroscia, in direzione Vendone. Arrivati al paese si segue la frazione Castellaro, pochi minuti d'auto, poi una breve passeggiata a piedi tra gli ulivi e il cielo all'improvviso si riempie di pietre che parlano.
1: Che luogo, ragazzi! Pensate che lo definiscono la Stonehenge della Liguria, no? Con queste pietre. Insomma, è un luogo veramente magico. Vi ricordo come arrivarci. Uscite dal casello autostradale di Albenga, poi tirate su verso Vendone. La località si chiama Vendone, appunto. Ma anche meno, 15 minuti di auto, ma anche meno siete su. Insomma, è un po' tutta curva per arrivare su, però credetemi, arrivare lì. E se vi do un piccolo consiglio, andateci verso il tramonto, perché è veramente spettacolare. L'avete visto anche dalle immagini. Allora, ancora un po' di messaggi. Ciao Frank, buongiorno, ben ritornato tra di noi. Sei bello abbronzato, ma dove? Ma presa a schiaffi Andrea Rocchiccioli prima di entrare, perché gli dico dammi due schiaffi così sembro abbronzato. Sarà la montagna. Ciao Paola, buongiorno, grazie Paola comunque anche a te. Poi ancora un saluto dalla Cristina, ciao Cristina. E a proposito di Cristina, poi tra qualche istante abbiamo anche il primo collegamento con la newsroom. Se non sbaglio, Andrea, siamo pronti, perché la nostra Cristina Capacci di ARPAL ha fatto un po' il punto della situazione, penso, con Aurora questa mattina durante appunto la sua trasmissione. Sentiamo un po' allora le previsioni del tempo per i prossimi giorni, che siamo molto molto sempre interessati, ormai lo sapete, insomma, i programmi dedicati al meteo sono diventati anche a volte anche in prima serata, perché sono davvero molto molto seguiti. Allora andiamo a sentire cosa ci racconta la nostra Cristina Capacci.
2: Eh sì, è stata una domenica soleggiata e stabile, un po' più fresca, che però sarà preludio di un nuovo impulso perturbato tra oggi e domani, con possibili piogge, rovesci associati e anche una variabilità nei giorni a seguire. Diciamo che la buona notizia, come dicevi, è quella delle temperature. Si sono rinfrescati nella notte, ci sono state temperature a Prato Mollo di 10 gradi, ma anche insomma a Genova piuttosto che a Savona non si sono superati, ecco, sono state le temperature intorno ai 23-24 gradi massimo, quindi un'area un pochino più fresca anche nella notte. E la giornata di oggi sarà in prevalenza sereno al mattino, come vediamo una bellissima giornata di sole, ma nel pomeriggio ci saranno addensamenti sui rilievi, un progressivo poi aumento della nuvolosità in serata a partire da ponente, ed ecco lì che arriveranno possibili deboli piogge associate, niente di grave, ma potrebbe insomma ulteriormente rinfrescare un po' il clima. I venti questa mattina sono settentrionali, ma a regime di brezza, diciamo, nel pomeriggio, un mare che permarrà poco mosso, e temperature che in realtà col soleggiamento anche di questa mattina saranno lievemente in aumento, ma senza insomma valori estremamente alti. Si toccheranno i 30 gradi, ma non si salirà ulteriormente. La giornata di domani vedrà questo, appunto, a causa di questo annuvolamento che ci sarà a partire da questo pomeriggio. La giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi, anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
1: Bene, dalla voce di Cristina Capacci di ARPAL, insomma, abbiamo fatto un po' il quadro, no? Di quello che sarà nei prossimi giorni, soprattutto le temperature che si dovrebbero fortunatamente abbassare. Allora, nell'attesa anche che arrivino le prime telefonate, ve lo ricordo, mi raccomando, tenetemi compagnia, stanno arrivando una marea di messaggi. Leggo quello di Cristina in riferimento al discorso della spazzatura, insomma, e quant'altro, di quello che abbiamo già fatto vedere. Dice la nostra Cristina, dice: ciao Franco, è vero che l'AMIU ritira gratuitamente gli ingombranti a domicilio, ma le schifezze che troviamo abbandonate ovunque, come avete visto anche nelle foto, sono depositate soprattutto da persone che non pagano la Tari e perciò non possono

allo stesso tempo usufruire anche del servizio. Ci vorrebbero maggiori controlli sui pagamenti. Se noi ci dimentichiamo una rata, arriva subito la cartella. Invece i soliti noti la fanno sempre franca. Un saluto da Cristina da Sestri. Ciao Cristina, assolutamente d'accordo con te. Poi ancora la nostra Angela, penso. Ciao Frank, finalmente non si parla più di politica, con te è tutto un altro discorso. Grazie Fulvia, non mi fate sempre dire le stesse cose. Siamo due conduttori totalmente diversi. Enrico è molto molto ovviamente preparato sulla politica e gli piace ovviamente allargare più il discorso, a me piace stare un po' più vicino a voi ed essere un po' più naturalmente sul pezzo, ma per quanto riguarda proprio la convivialità, quindi siamo due persone totalmente diverse. Poi Enrico è sempre Enrico, quindi ci mancherebbe altro, poi tra due settimane ritorna, quindi non vi preoccupate. Allora andiamo ancora avanti, nel frattempo poi sarà invece Andrea a dirmi quando è pronto anche il contributo di Graziano Cesari. Ah, ok. Allora, adesso ci fermiamo un attimo per velocità, poi rientriamo, andiamo in Newsroom 28 perché facciamo il primo collegamento con la nostra redazione giornalistica e poi ovviamente tanti altri servizi, tante cose belle che vedremo nella nostra regione Liguria, e poi aspetto le vostre telefonate e i vostri messaggi come state già facendo. Rimanete insieme a noi.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana, la pressione atmosferica sarà ancora alta sulla Liguria, ne conseguono condizioni di prevalente stabilità ed ampi spazi assolati, ma l'avvicinamento di un'area di bassa pressione entro fine giornata comporterà la formazione di locali piogge o rovesci a partire dall'area più occidentale verso quella orientale. Andiamo più nel dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Avvio di giornata di lunedì con tempo asciutto ed assolato, mentre sera si formeranno locali rovesci a carattere sparso a causa dell'arrivo di una nuova zona di bassa pressione. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il tempo partirà abbastanza bene con sole prevalente, ma poi entro sera locali piogge saranno impossibile formazione. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi di tramontana a inizio giornata, poi in progressiva attenuazione. Uno sguardo anche a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto ed assolato al mattino, qualche goccia di pioggia è possibile in serata, la ventilazione sarà per lo più debole, il clima caldo senza eccessi particolari. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole prevalente a inizio giornata, ma nella notte qualche fenomeno, sarà impossibile formazione sul territorio, le temperature diurne saranno prossime ai 28-30 gradi ed anche sullo Spezzino il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato con caldo di piena estate tipicamente mediterranea, temperature diurne difatti tra i 29 e i 31 gradi, ma con possibili locali piogge in formazione nella notte. La giornata di martedì 25 agosto sarà con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Liguria, salvo un po' di nubi localmente anche compatte inizio giornata, specialmente sull'area di Levante, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Saranno invece in progressivo diradamento col passare delle ore. Contesto climatico ancora caldo e estivo, senza eccessi di calore. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 10.19, ben ritrovati in diretta con Fraconativo, ma soprattutto con voi. Grazie, adesso inizieremo a leggere anche i messaggi, poi verranno anche le nostre telefonate per parlare un po' di tutto, di quello che volete. Poi, per l'amor di Dio, se volete anche parlare di politica, si può parlare anche di quello, però a me farebbe piacere più cercare di essere un po' più vicini a voi. Magari mi raccontate anche cosa avete fatto quest'estate, dove siete andati. Allora, siamo pronti con la nostra Elisa Ricci, prontissima in Newsroom 28 con una giacca particolare. Cos'è? Tinta senape, mamma mia che bella particolare. Io sono un po' daltonico, quindi è probabile che sbaglio. Prego, ciao Elisa, buongiorno.
1: Ciao Franco, un buongiorno anche a te, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Partiamo subito con una notizia di cronaca e si parla ancora del ragazzo che era stato disperso in mare a Porto Venere nella notte di Ferragosto, sabato 15 agosto. Il ragazzo era di ritorno da un boat party, si trovava su un gommone insieme a degli amici quando un'onda l'ha fatto cadere in mare insieme a un altro amico. L'amico poi è riuscito a

0: risalire sul gommone, mentre di Sebastiano si sono perse le tracce. Un'ora passata a chiamare il suo nome, ma nessuna risposta. Poi naturalmente la capitaneria di porto e i soccorritori hanno iniziato le ricerche per giorni, ma nessuno trovava Sebastiano, che è stato poi ritrovato il suo corpo su uno scoglio vicino al luogo in cui era caduto. Oggi avverrà l'autopsia sul corpo e l'esame è eseguito dal medico legale Susanna Gamba dall'Università di Pisa e sarà naturalmente fondamentale anche per capire la dinamica della sua morte. Nel frattempo sui social i messaggi degli amici che descrivono il ragazzo: una forza della natura, sarai sempre con noi, dicono, una vera ingiustizia. Insomma, era molto amato dagli amici e dalla famiglia, diverse le foto condivise insieme proprio dopo il ritrovamento del suo corpo. Raccontano anche che aveva sempre il sorriso in faccia, era un ragazzo solare, molto conosciuto per la sua passione per il motocross e il mountain bike, e aveva due fratelli, un fratello più piccolo, 16 anni, e una sorellina con cui aveva un rapporto strettissimo. Lavorava ormai da 3 anni insieme al padre nella sua azienda, dove si impegnava molto ed era considerato uno dei migliori collaboratori. Sono aperte naturalmente ancora le indagini proprio per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quella sera. Sono state ascoltate le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui, gli amici, e la Capitaneria di Porto ha inoltre lanciato un appello: chiunque abbia assistito all'incidente contributi sicuramente saranno importanti per ricostruire la dinamica di quello che è accaduto quella notte. Questa quindi la notizia. A te, Franco.
1: Grazie Isa, tanto poi ci rivedremo sicuramente nel corso della mattinata per mantenervi sempre informati su tutto. Allora, tanto poi io chiedo cortesemente alla regia, Andrea, se riusciamo poi a far vedere qualche tratta autostradale. Quando ce l'hai me lo dici. Nel frattempo ti ho messo sempre ovviamente nella solita cartella delle foto, te ne ho messe altre due che si chiamano Cassonetto 1, Cassonetto 2, anche se per la verità poi non sono due cassonetti, ma volevo farli vedere. Allora, nel frattempo abbiamo forse una telefonata, ditemi se posso già prenderla. Allora, vediamo un po' chi abbiamo. Eccoli qua. Chiedo alla telefonata di rimanere un secondo in linea. Dunque, buongiorno Franco, sono Carla da Borgo Incrociati. Nel weekend gli ospiti dei numerosi B&B che si trovano che la via adiacente non è una discarica e quindi lasciano ogni tipo di rifiuto, e via Carozzino nel weekend si trasforma sempre così. Anche qui non è bello naturalmente, con insomma ormai il tutto che strasborda esce fuori. Abbiamo la telefonata? Allora, buongiorno, eccoci.
2: Pronto, buongiorno Franco.
1: Ciao caro, buongiorno.
2: Per piacere, se la puoi dire. Sono grazie. Curioso di sapere quando, chi era, quando l'anno, che l'anno e chi era a fare il sindaco di Genova e alla direzione del comune, che ha buttato giù la casa di Paganini, perché è una cosa che mi piacerebbe sapere. Di chi erano il consiglio comunale, il sindaco, che facevano quella distruzione lì, che hanno distrutto, non stato la via Madre di Dio. È una cosa un po' vecchia, però mi piacerebbe che voi magari con i vostri sistemi potete riferire.
1: Va bene, grazie carissimo. Se non vado errato stava parlando, penso di aver capito, la demolizione del quartiere di via Madre di Dio, no? Che se non sbaglio fu decisa nel 1964 e quindi c'era, non vorrei dire una stupidata, avevo anche guardato il sindaco, peraltro in quel caso democristiano, esisteva ancora la Democrazia Cristiana, Augusto Pertusio. Quindi fu lui ovviamente, insieme naturalmente poi a tutta l'amministrazione del comune, quindi la maggioranza, a decidere per la demolizione che inevitabilmente in quel caso lì poi doveva lasciare spazio a tutta la nuova generazione.

0: Genova che stava nascendo. Hanno fatto bene, hanno fatto male, non lo sappiamo, però insomma Via Madre di Dio era bellissima, però non si può rimanere sempre ancorati al passato. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Sono Dino Sandoriano.
0: Ciao Dino, ciao, buongiorno. Prego.
1: Immagino che avrei visto la partita ieri sera.
0: Sì, l'ho vista, dai. Ne parlavo anche con il regista, che peraltro lui è dell'altra sponda, però vabbè. però mi ha concesso di parlarne. Dimmi.
1: Allora vuol dire che è democratico. No, io volevo dirti questo, insomma, io è difficile che faccia delle critiche, ma mi sono reso conto che ieri sera, dopo che sono entrati in superiorità numerica,
0: sì,
1: praticamente hanno fatto tutta la partita, tutto il secondo tempo, nell'area avversaria.
0: Giusto.
1: C'è un piccolo particolare, che ho notato che non c'è uno che sappia veramente realizzare e tirare in porta.
0: Ah, sì.
1: Ora non pretendo che abbiano la precisione dei lanciatori di coltello da circo di una volta, ma però inquadrare la porta...
0: Almeno la porta, dici...
1: Ho visto dei tiri che erano almeno 5, 6, 7 metri sopra la traversa.
0: Sì, è vero, ti do ragione, sono assolutamente d'accordo con te, però posso dirti una cosa, secondo me, se vogliamo vedere il bicchiere non proprio mezzo pieno, ma un pochino, almeno ho visto una Samp che nel secondo tempo, la Samp delle scorse stagioni, non avrebbe mai insomma pareggiato, anzi forse ne avrebbe preso anche altre 1 o 2. Quindi ci ha provato, poi va bene, il gol è venuto come è venuto, insomma, quello ha tirato, l'altro ci ha preso in faccia ed è entrato, va bene così, è un punticino, si poteva fare molto di più, perché il Cesena, con tutto rispetto, non è questa gran cosa, ma lo dico veramente con grande, però insomma sono d'accordo con te che non esiste fino adesso un finalizzatore. Ci avevi questo, il pennellone, che si è fatto male anche lui, insomma adesso vedremo come andranno le cose, però prendiamoci questo punticino e cerchiamo di vedere avanti, però sono d'accordo con te che manca ancora davvero qualcuno che sappia almeno mettere il pallone nello specchio della porta. Assolutamente d'accordo con te.
1: Franco,
0: grazie.
1: Prima di salutarti,
0: sì?
1: Ti posso solo dire questo, che teniamo anche presente che hanno fatto il secondo tempo in superiorità numerica e quelli in contropiede hanno preso un pallone a traversa. Io non sono di quelli critici ad oltranza, come qualcuno che non va tutto bene, che tutto male.
0: Certo.
1: Però ripeto, se durante l'allenamento, però io non ci sono mai andato agli allenamenti, gli spiegassero e cercassero di far capire che per fare gol bisogna tirare entro la porta e non sopra,
0: e non
1: 10
0: fuori.
1: Metri, però, e vedremo cosa ci sarà.
0: Assolutamente.
1: Ci vediamo sabato sera e grazie dello
0: vediamo.
1: Specialità. Grazie.
0: Ma figurati, un abbraccio, ciao carissimo, ciao. Sono d'accordo naturalmente col nostro amico, però insomma proviamo a dargli fiducia, sembra che qualcosa stia provando a cambiare. Ovviamente poi naturalmente se il Cesena fosse riuscito a mettere dentro i due palloni, uno in traversa e l'altro nel palo, staremmo parlando ovviamente di una pesante sconfitta. È andata come è andata, a volte anche un po' la fortuna serve, anzi nella vita serve tantissimo. Andiamo avanti ancora, un saluto, buongiorno, sono Paolo da Genova, uscendo da casa devo affrontare un tratto di marciapiede lungo 100 metri ma stretto 30-40 centimetri, ma il comune per legge non dovrebbe garantire una larghezza minima di sicurezza, ci sono tutte le prerogative. Paolo, assolutamente, adesso poi non so di preciso quanti devono essere, devo essere sincero, insomma i centimetri di larghezza per ovviamente avere un minimo di sicurezza, però mi informerò, perché hai fatto una bella domanda e una bella riflessione. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Telefono a proposito di quella lamentela della casa di Paganini che avete mandato in onda questa mattina per la demolizione della casa di Paganini.
0: Sì.
2: Volevo ricordare che mi è stato raccontato dai miei vecchi che sulla collina di San Biagio,
0: sì,
2: Paganini andava a soggiornare. E quindi eventualmente teniamo buona quella, è una casetta con una specie di torretta, mi dicevano,
0: sì,
2: bianca, una volta era bianca, adesso potrebbe essere gialla. Comunque, sulla collina di San Biagio sopra San Quirico, Paganini soggiornava. E quando l'insegnante di catechismo portava i bambini alla parrocchia per fare il catechismo, se c'era Salento e lì c'era un cannello.

0: tappeto e facevano i fischi le canne quando c'era vento, e l'insegnante, per non spaventare i bambini, diceva: non spaventatevi, è sempre Paganini che continua a suonare il violino.
1: però ragazzi, non era mica da tutti sentire il grande Paganini suonare.
0: Appunto, e questi bambini sentivano le canne che fischiavano: signora maestra, cosa c'è, cosa c'è? E niente, è Paganini che suona il violino.
1: Però Paganini non ripeteva mai anche questa frase, no?
0: E appunto, ci sono i vari detti, qui bisogna certo, interpellare il nostro...
1: Vabbè, però hai fatto bene, ti ringrazio carissima, e ti abbraccio e ti mando un bel bacio, come diciamo sempre noi, grazie, ma soprattutto belli anche questi aneddoti, no, che raccontano le persone, e magari anche a loro gliel'hanno raccontati i propri genitori, i propri nonni, quindi bello davvero, grazie signora per questa sua testimonianza. Poi ovviamente non possiamo farle vedere, però insomma c'è la signora Carla nella zona di Borgo Incrociati, che continua a dire: invece qui ormai ci sono consumatori e spacciatori che si ritrovano tutti i giorni sempre nella suddetta via, grazie al CERT, vabbè, che si trova da 7 anni in via Canevari. Insomma, anche questa è una situazione molto molto al limite, perché poi ci sono i ben pensanti, quelli che dicono: ma ho capito, ma vacci a vivere te, magari che ce l'hai sotto casa, ecco, quindi non è così tanto tanto semplice il problema, sicuramente della sicurezza, dello spaccio, della prostituzione, ma fosse solo la prostituzione, ormai è una cosa quasi anche malinconica, invece ci sono cose molto molto più pesanti. Sono le 10:31, io Andrea non so se mi devo fermare, mi fermo un attimo perché poi rientriamo e ascoltiamo il nostro Graziano Cesari, che ha fatto un po' il punto della situazione su tutto quello che è successo in questa prima giornata di campionato, naturalmente tra Serie A, Serie B e Serie C. Prego.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno, e sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Subito. 10.33 ancora insieme e grazie perché stanno iniziando davvero ad arrivare anche tante tante telefonate, di solito verso sempre all'inizio a quest'ora. Allora, ben ritrovati, chi abbiamo in diretta?
1: Sono Giorgio Franco.
0: Buongiorno caro Giorgio, prego.
1: Ciao. Senti, ma non si vede niente, non si sente niente il San Teodoro.
0: Ah, avete problemi? Ma da quanto?
1: Stamattina. Gli altri giorni ogni tanto andava e tornava. O stamattina è sparito tutti i canali, dal vostro fino in giù.
0: Ma anche i canali nazionali?
1: No, quelli si vedono.
0: Ah, ok, solo i locali, quindi, solo i locali.
1: Solo i locali.
0: Allora, mi puoi dare solo così con precisione, se puoi, vicino, proprio anche un po' la zona specifica, a parte San Fruttuoso? Ok, perfetto, così magari lo segnaliamo subito ai tecnici, vediamo di capire comunque cosa. Proprio niente, zero.
1: Zero.
0: Ho capito, va bene. Hai fatto bene davvero, Giorgio, a fare queste segnalazioni, perché senza di voi, insomma, sarebbe difficile. Vuoi dire qualcosa? Volevi fare un saluto?
1: No, saluto tutti i miei parenti, forza Sampdoria.
0: Grazie, ok.
1: Venerdì è andato in onda o no?
0: Sì, venerdì sera si riprende con Gradinata Sud, okay. Assolutamente. Siamo in diretta con la nostra Laura Rossetti, tante novità a partire dalla sigla e altri collegamenti, vedrai, ci saranno tante belle novità, ok?
1: Ok, grazie Franco.
0: Grazie carissimo, grazie Giorgio. Allora, rispondo, caro Andrea, a quel signore che chiedeva naturalmente se c'è ovviamente un regolamento sui marciapiedi, quanto deve essere. Allora, io l'ho trovato ovviamente su internet e lo leggo pari. In Italia, secondo il decreto ministeriale 236/1989, sulle barriere architettoniche, vabbè, la larghezza minima di un marciapiede di nuova costruzione, quindi qui si parla di nuova, però vediamo, deve essere almeno di

1,50 m per garantire la sicurezza e il passaggio delle persone anche con disabilità, giustamente. Nei luoghi con molto traffico pedonale o in presenza di ostacoli, questa misura ovviamente deve anche aumentare. E in aree trafficate, come potrebbe essere magari anche quella che hai sottoposto tu, sono consigliati almeno 1,80-2 m nei punti con grande passaggio di persone. Poi, se ci sono pali, alberi o cartelli, lo spazio libero per camminare non deve mai comunque scendere.

0: Bene, abbiamo risposto, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Franco, sono Daniela.
0: Buongiorno. Ciao bella Daniela, come stai?
1: Un po' e adesso mi metto, ho detto vi seguo un po', ecco.
0: Grazie.
1: Così, ecco.
0: Allora, cosa mi dici di bello?
1: Allora, di bello, ho sentito adesso quel signore che parlava dei canali,
0: sì,
1: della televisione. Noi, a parte adesso che vi sto vedendo in TV e non sul computer, è da prima di Ferragosto che abbiamo problemi, a parte i canali Rai che si vedono anche in cantina, voglio dire.
0: Vabbè.
1: Però abbiamo avuto veramente tantissimi problemi, infatti io vi guardavo sul computer, ma non solo voi, tutti i canali,
0: certo,
1: perché avevamo problemi. E io pensavo che si fosse rotta la TV, invece anche la mamma in cucina e tutto, e non lo so che problema era, non c'era l'amministrazione che era in ferie eccetera. Poi misteriosamente sabato e domenica, abbiamo visto stamattina, io mi alzo molto presto, prima delle 5, non si vedeva di nuovo niente. Ora per fortuna vi vedo.
0: Però senti, ma la zona, anche tu la zona precisa, così almeno capiamo?
1: Ecco, no, io sono zona Ponente, abito a Pra, quindi però noi è tanto, da prima di Ferragosto che sabato e domenica ero un miracolo, stamattina invece come acceso non si vedeva di nuovo niente, a parte giusto i canali Rai, Rai 1, Rai 2.
0: Ma avete fatto una segnalazione poi agli antennisti, magari di fare, a volte devono, sai, rifare ripartire di nuovo un po' tutti?
1: Sì, ma non potevo perché non c'era adesso sono rientrati l'amministrazione, l'amministratore da oggi, quindi chiamerò e segnalerò, ecco.
0: Bene.
1: Perché non so, ho capito se è un problema nostro, ma sentendo il signore dico,
0: essere una roba un po' più generale, dici, no?
1: Secondo me sì, una cosa un po' più generale, visto il periodo di ferie, magari.
0: Va bene.
1: Per meno.
0: Sei stata...
1: Oggi per fortuna vi vedo.
0: Grazie, cara, sei stata molto molto gentile, ti abbraccio, ti auguro una buona giornata.
1: Anche a voi, a te, grazie mille.
0: Grazie, grazie, grazie. Allora, cara Andrea, in riferimento a Paganini, il nostro Walter dice Paganini non replicava perché lui improvvisava, era per questo che era definito un genio. Sì, un grande, grande genio, però non replicava. Non chiedergli una replica perché non te la faceva. Va bene, poi fa un saluto Forza Magica Samp, va bene, ok. Allora, anche via Napoli non si vede primo canale, seguo sul tablet, grazie cari, saluti da Maura. Ci dobbiamo un po' capire stamattina come mai sono un po' problemi in questi luoghi qua. Quindi anche in via Napoli, ok? Quindi la zona della Gaccio l'abbiamo sentita, la signora ha detto qualche problema anche a Pra. Va bene, cercheremo di capire. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, sono Rosa.
0: Rosa, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Volevo dirle, io dalla Val Bisagno alle 5:30 di stamattina non vedevo nessun canale, niente, zero completamente.
0: Ma allora è successo qualcosa.
2: Dava l'impressione appunto che ci fosse qualche copertura di qualcosa, perché non arrivava nessun segnale di nessuna televisione.
0: Ah, ok. Adesso invece è ritornato tutto?
2: Adesso è ritornato tutto, però era già alle 5:30, alle 6, non si vedeva nulla. E io oltretutto stavo guardando a quell'ora la televisione,
0: certo,
2: all'improvviso è sparito tutto e non è più tornato fino a... sono uscita, sono tornata a casa. Era
0: Senti, ma sei mattiniera, ti alzi così presto?
2: Abbastanza. Stamattina avevo un prelievo e dovevo essere in giro
0: certo,
2: molto presto.
0: È andata tutto bene? Non hai avuto ritardi? Tutto a posto?
2: Tutto a posto, me l'hanno levato un bel po'. Comunque niente, volevo avvisarvi che
0: vabbè,
2: anche
0: senti, ti mangi un piatto di spaghetti in più, dai.
2: carne
0: ci vuole. Giustamente, ovvio. Va bene. Sei stata molto gentile per questa segnalazione, d'accordo?
2: Buona giornata.
0: Grazie
2: a tutti.
0: Grazie a te. Buongiorno. Grazie, grazie. Bello, grazie. Siete un po' le nostre vedette lombarde. Allora, abbiamo parlato tanto di calcio, cerchiamo di fare un... Ah, abbiamo ancora Elisa? Ok, allora ci ritorniamo in Newsroom 28 con la nostra Elisa Ricci, perché come diciamo sempre cerchiamo di mantenere aggiornato, no? Un po' tutti i nostri amici con tutte le informazioni. Elisa, cosa bolle in pentola?
3: Esattamente Enrico, oggi parliamo di una notizia di attualità, in particolare parliamo di furti. Infatti andiamo a leggere insieme la notizia sul nostro sito primocanale.it, perché in un anno in Liguria sono state rubate 495 auto e più di 1300 tra moto e motorini, in totale quindi 1800 mezzi rubati, pensate bene, in solo 12 mesi. Questo è il bilancio che è stato fatto sulle statistiche diffuse dal Ministero

0: dell'Interno insieme al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Diciamo che la Liguria è tra le regioni con il minor numero di vetture sottratte, ma allo stesso tempo è la sesta area della penisola in cui si sono registrati più furti di motocicli. E peraltro l'unica dove il numero dei furti di motocicli supera quello delle auto. Nonostante comunque il numero delle automobili rubate non sia paragonabile a quello delle altre regioni, quindi sia comunque più basso, in Liguria più di un automobilista su quattro, quindi circa il 26%, ha deciso di tutelare la propria autovettura con una polizza contro i furti. Facendo un'analisi di soli furti d'auto, al primo posto fra le province si trova proprio Genova con 237 furti d'auto. Seguono poi nella top 3 Savona 124 e Imperia con 80 furti d'auto. Chiude poi la graduatoria regionale La Spezia con 54 sottrazioni, che sicuramente è un numero molto inferiore rispetto a Genova di 237 furti, sottrazioni di automobili. Quindi questa è la notizia che riguarda appunto i furti nella nostra regione. A te la linea, Franco.
1: Brava, perché prima mi hai chiamato Enrico Cirone, che non succeda più.
0: L'abitudine.
1: Ci mancherebbe, dai, scherzi. Anche Aurora mi ha chiamato Enrico, un paio di volte succede, va bene. Allora, sono le 10.42, prima di andare in pubblicità, dicevamo, abbiamo il contributo del nostro Graziano Cesari, che fa un po' il punto della situazione su questa prima giornata, ovviamente tra Serie A, B e C. Ovviamente, chi meglio di lui ci può raccontare un po' come sono andate davvero le cose. A proposito, colgo anche l'occasione per ricordarvi che alle ore 13 il nostro Graziano ritornerà con Calcio e Pepe con i suoi ospiti, quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento, ore 13 con Calcio e Pepe. Ma nel frattempo Graziano Cesari per fare la fotografia di questa prima giornata di campionato tra Serie A, B e C.
2: Si è partiti dal sabato con Napoli, che ha visto la società Rossoblu testare prima sul campo e poi ai microfoni tutta la propria rabbia per le decisioni dell'arbitro Di Bello e del VAR Meraviglia. È chiaro che è una partita a questo punto di vista incommentabile per il risultato, perché fino a quel momento il Genoa aveva giocato bene, un primo tempo assolutamente superiore a quello che avevamo visto in anticipo, e poi c'è stata questa rete ha cambiato il risultato, quindi inequivocabilmente si è arrivati al risultato al 2-0 finale. Ma questo non deve certamente abbattere né il DDR né i giocatori del Genoa, assolutamente. E per quanto riguarda la Sampdoria, io direi bella la voglia di reazione, bella la voglia di non andare a casa con una sconfitta da Cesena. L'1-0 era un risultato immeritato fino a quel momento. Poi dello stesso Corrado, voi l'avete detto, l'avete fatto sempre. Ha detto orribile quei 5 minuti iniziali. Beh, ci sta quando la squadra entra dagli spogliatoi dopo l'intervallo e non è concentrata, possono succedere anche questa cosa, ma il gol di Henderson ha messo a posto le cose. Va al volo nel Tiguglio Lentella, gioca un tempo in superiorità numerica per Davi, e allora c'è una beffa enorme. Cappella è rimasto veramente deluso dal comportamento dei suoi ragazzi. Si poteva tranquillamente col suo tirolo a Bolzano portare a casa un punto in ottica salvezza. Deve dare di più, sa che non può deconcentrarsi questa squadra, ma l'ha fatto a Bolzano, l'ha fatto male. Volo a Spezia, 1-1 a Grosseto con una neopromossa. Il gol di Cardinali, che ha portato a vantaggio di Aquilotti, è in qualche modo un voler mettere già un qualche cosa in Serie C, dicendo noi siamo abbastanza forti, però ci manca qualche cosa. Ecco, a questo punto credo che manchi un pochettino di consistenza. La squadra è molto, molto nuova, ci sono elementi che devono essere assemblati, quindi il campo e soprattutto il tempo di Rossoblu Spezia poter raggiungere quello che è il suo traguardo di fine stagione. Permettimi solamente una riflessione, perché è una settimana stupenda, bellissima, entusiasmante per il Vado, perché passa il turno in Coppa Italia vincendo contro l'Inter Under 23, passa il turno la prima esordio in campionato col Botto, perché vince 2-0 con l'Under 23, e allora la vera sorpresa di questa settimana, in positivo naturalmente, è il

0: È vero, eh? È vero. Complimenti al Vado che insomma ha iniziato davvero alla grande. Sono 10:45, ci fermiamo per un po' di pubblicità, non scappate, poi a 10:55 avremo lo spazio in diretta col TG55 e poi sì, alle 12:30 ancora con voi, con le vostre telefonate, i vostri messaggi, anzi ancora grazie, grazie, grazie per essere con noi. Dai, un po' di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Siamo ancora in diretta, sono le 10:46, adesso vi faremo vedere. Ah, vi chiedo una cortesia, non chiamate sul numero WhatsApp, c'è un numero apposta che peraltro non vi costa nulla perché è un numero verde, 800, quindi mi raccomando, usate il numero WhatsApp solo ed esclusivamente per i vostri messaggi, perché non possiamo veramente rispondere, ok? Vi ringrazio. Poi saluto anche la nostra Michela, ciao Frank, da San Pier d'Arena, oggi fortunatamente si sta un po' meglio dal punto di vista del caldo. Beh, direi di sì, e fortunatamente si riesce a dormire un po' di più alla sera, questo è vero, questo è vero. Telefonata, un'altra in diretta, eccoci, pronto, buongiorno.
1: Pronto, ciao Franco.
0: Chi è?
1: Ciao, sono Angelo da Genova.
0: Ciao Angelo, buongiorno, benvenuto, dimmi tutto.
1: Allora, riferendomi al brutto fatto che è successo in discoteca,
0: sì.
1: Ma prima di tutto bisogna specificare subito, io ho letto l'articolo, per specificare subito chi sono. E sono i soliti Maranza, che purtroppo invadono tutto. Io avevo un'isola felice per starmene tranquillo, che poi non è lontano da casa mia, che è il, come si chiama? Di Acquasola.
0: Sì.
1: E sono arrivati anche lì, perché questi si diffondono. C'erano 4 Maranza ieri, ragazzotti, 15-16 anni. Si sentivano solo loro. Ero seduto tranquillo e uno di questi arriva sulla mia panchina a fare il purgo. E l'ho mandato io, male o modo, perché io non me lo sopporto sta gente qua. Però questi non conoscevano una parola in italiano. Tanto è vero che uno dei 4 è venuto lì quasi a scusarsi perché non conosceva una parola. Io penso, questi qui da 14-15 anni, che cosa faranno quando iniziano le scuole? Quando inizia, come fanno? Questi sono maleducati. Perché i genitori non sanno dargli l'educazione. Questi vanno in discoteca, fanno gli sbruffoni, fanno i balordi, sono cattivi di suo. Quindi per me questa tolleranza, buonismo, non si può più vedere. Questi vanno mandati a casa loro, perché sono dei balordi nati e finiti. Ieri erano in 4, ma vedete cosa c'era lì? Che perché il parco della Quasola è un'isola felice fino a poco. Adesso comincia ad arrivare questi, ti dico io come va a finire.
0: Ti ringrazio come sempre. Se non sbaglio, ciao, buona giornata. Se non sbaglio, l'amico è di Milano che poi ha scelto di venire a vivere in Liguria, giustamente, e dice: me ne sono andato via da là anche per un problema proprio legato a questo. Speravo, e adesso insomma, ormai bisogna fare i conti un po' con tutti. Il problema, però, poi vedi, io mi permetto di dire che poi magari mandarli via in malo modo, poi a volte si capisce, succede anche poi altre cose, che magari questo poi la prende di petto e succedono. Quindi bisogna sempre cercare poi. Se puoi, lo so che non è bello, però cercare di far finta di niente, ti sposti un po', eventualmente non è bello, perché capisco che se sei lì, perché devo andarmene via io solo perché. È una situazione assolutamente questa anche al limite, e sicuramente insomma, in questo caso l'abbiamo detto, c'è un problema legato non soltanto alla convivenza anche di queste persone, all'integrazione. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Bentornato.

0: Renato, Franco, sono Luigina.
1: Luigina, ciao carissima. Allora,
0: piacere di vederti.
1: Grazie.
0: Allora, siamo chiusi, stanno chiuso e si hanno messo in una stanza stavolta. Di solito ti vedo anche all'esterno.
1: Eh sì,
0: fai
1: vero.
0: Vedere delle belle, la
1: le belle cose,
0: tanti bei posti che io non ho potuto vedere.
1: Certo.
0: Ecco.
1: E vabbè, adesso per due settimane ti tengo e vi tengo compagnia alla mattina.
0: Questi bei paesaggi, guarda.
1: Allora, cosa mi dici di bello? C'è qualche novità, qualcosa di interessante?
0: Piove ancora un po', perché non ne posso più di questo caldo.
1: Eh sì. E domani forse qualche pioggerellina dovrebbe arrivare a rinfrescare ancora un po' l'aria. Hai sentito anche la nostra Cristina Capaci di Arpal?
0: Non solo per 5 minuti, speriamo che piova almeno una mattinata intera.
1: Vabbè, sai, comunque Luigina, in questi ultimi 2 giorni che abbiamo avuto anche dei danni, perché poi alla fine, poi dopo tanto, si formano queste bombe d'acqua, questi downburst, questi temporali autorigeneranti. Avete visto a Cogoleto i problemi che si sono poi anche concretizzati, poi fanno veramente sempre danni, però un po' d'acqua, è vero, servirebbe ancora, perché c'è un grado di siccità incredibile, tutti i fiumi più importanti d'Italia sono veramente al limite. È vero, Luigina?
0: Buona giornata allora.
1: Cara, ciao, un abbraccio, grazie come sempre. Che bello sempre sentire anche la nostra Luigina. Volevo solo un attimo ritornare sulla notizia che avevamo dato anche ieri, caro Andrea, che è un pezzo che si trova sul nostro sito, ovviamente scritto dal nostro Andrea Popolano, che è quello di questo cagnetto. Che cosa è successo? Allora, c'è un ragazzo che per mille problemi, non stiamo poi a dire perché, ma per mille problemi, può essere anche problemi economici, vai a capire quello che è successo. Non poteva più tenere il suo cagnetto di piccola taglia. Allora, cosa ha fatto? Ha detto: io lo porto su al canile di Montecontessa, che si trova proprio sulle alture di Sestri Ponente, un cagnetto di piccola taglia. E allora ha detto: lo porto lì e lo lascio lì. Però, ragazzi, io ve lo dico, non è che tu porti un cane, un animale, lo dai, ciao, grazie, arrivederci e me ne vado. No, c'è ovviamente da seguire un iter burocratico, e quando parliamo di burocrazia a Genova e in Italia hai detto tutto. Ovviamente c'è da compilare dei fogli, devi dire chi sei, chi non sei, perché lo dai via. Questo ha detto: no, troppa burocrazia, non ho voglia, non ce ne voglio, che ne so, non l'ha voluto. E allora cosa ha fatto? Si è ripreso il cagnetto, però poi è andato, che ne so, ha fatto un 100-200 metri, sembrerebbe, o qualche cosa, e l'ha lasciato lì, nei boschi di Sestri. Le telecamere di sorveglianza hanno visto il tutto, hanno identificato poi la persona, e naturalmente questa persona poi è stata anche... ovviamente dalle telecamere di videosorveglianza, appunto, come dicevo anche dal pezzo, lo vedete, gli agenti della polizia locale sono risaliti al proprietario e il giorno seguente l'hanno messo di fronte alle prove, e l'uomo ha ammesso l'abbandono. Ovviamente è scattata anche la denuncia e quant'altro. Adesso, senza voler fare i giustizionalisti e quelli che comunque, è un problema anche questo, perché ci sono persone che poi ovviamente non possono più mantenerlo per problemi economici e quant'altro. Bisognerebbe trovare una formula un pelino più snella, perché magari le persone dicono: ma devo fare 1000 documenti, una cosa e l'altra. Questo ha assolutamente sbagliato, questa persona, però insomma almeno ci ha provato, almeno ha provato a portarlo su al canile di Montecontessa. Dunque sono le 10:54, siamo praticamente pronti per dare la linea proprio al nostro Andrea Popolano, che tra qualche istante ci racconterà tutto quello che sta succedendo sulla nostra regione Liguria in 5 minuti. Nel frattempo leggo ancora 2 messaggi che mi sono arrivati. Un saluto dalla nostra Aurelia. Ciao Aurelia, buon pomeriggio da Varazze. Frank, grazie come sempre per tutto quello che fate, un saluto anche a voi. L'ultimo messaggio, dove sei? Eccolo qua. Ciao Maurizio, buon pomeriggio Frank, oggi forza Samp, speriamo bene. Speriamo bene, perché insomma non è che siamo partiti proprio alla grande. Allora, 10:54:51, precisi come un orologio svizzero, è il momento di andare in newsroom con il nostro TG55 con Andrea Popolano. Rimanete insieme a noi.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Un tragico incidente si è verificato nella notte a Bordighera, lungo l'Aurelia, per cause ancora in fase di accertamento. Uno scooter è andato a sbattere contro un pullman della linea Riviera Trasporti. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima, un ragazzo di 28 anni, si chiamava Tiberio Camuri, era residente a Bordighera e maestro di padel a Dolceacqua. Grave all'ospedale la ragazza che viaggiava con lui. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco. Il giovane è rimasto incastrato sotto il mezzo di trasporto pubblico e sarebbe morto sul colpo. La ragazza invece è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nello schianto è rimasto ferito in modo lieve anche l'autista del pullman. E parliamo anche dei rientri dalle vacanze. Sono tanti in questa fase le persone che rientrano dopo le settimane passate fuori dalla Liguria, e attenzione particolare soprattutto al porto di Genova. In questa ultima settimana ben 145.000 passeggeri in transito. La situazione per quanto riguarda il traffico e lo sbarco dei passeggeri è stata regolare in questa domenica. Il servizio di Chiaroro.
1: Il vero banco di prova del controesodo è il porto di Genova, ma quest'anno, rispetto alla scorsa estate, la situazione è migliorata anche grazie agli interventi messi in campo dopo le segnalazioni. Sulle autostrade liguri sono soprattutto i passeggeri in arrivo da traghetti e navi da crociera a mettere alla prova l'organizzazione della città. Oggi sono oltre 26.000 le persone in transito, una delle giornate più intense dell'estate.
2: Quest'anno sta andando meglio, chiaramente grazie anche a questa emittente che ha dato il suo contributo, e sono state adottate diverse attività, tra cui un grosso impegno da parte di autorità di sistema portuale del comune per quello che riguarda la cartellonistica esterna, quindi tutte le indicazioni che favoriscono l'arrivo in porto. Poi sono state messe in atto dentro il porto nuove segnaletiche, quindi con dei LED wall, e in più Stazioni Marittime ha anche fatto un'applicazione proprio dedicata perché i passeggeri la possano scaricare e arrivare direttamente in porto, ma non solo in porto, ma direttamente sulla banchina dove poi imbarcherà.
1: C'è chi torna volentieri a casa dopo le vacanze estive e chi invece preferirebbe rimanere ancora in vacanza. C'è chi torna per motivi di lavoro e chi per riprendere gli studi.
3: Sono appena arrivata con la nave.
1: Com'è andato il viaggio?
3: Benissimo.
4: Benissimo, ho preso una cabina, quattro posti, ero da solo, quindi andavo benissimo.
1: Contento di ritornare?
4: Sì, la settimana è tanto, perché poi ho fatto in barca a vela, quindi abbastanza sbattuto, quindi va bene così, un po' di mettere i piedi a terra è una bella sensazione.
3: Più o meno, diciamo che in Sardegna si sta bene, però sì, dopo un po' tornare a casa serve.
5: Un po' di mare, un po' di sole, di relax.
1: E adesso si torna al lavoro?
5: Sì, assolutamente, già domani.
0: E parliamo anche di furti di auto e moto in Liguria, perché sono state 495 le auto rubate nel corso dell'ultimo anno e ben 1300 tra moto e scooter negli ultimi 12 mesi. In totale dunque sono oltre 1800 i mezzi rubati.

0: nell'ultimo anno. I dati arrivano dall'analisi realizzata da un sito specializzato sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno. Nonostante la Liguria sia tra le regioni con il minor numero di vetture sottratte, allo stesso tempo è la sesta area della penisola in cui si sono registrati più furti di motocicli e l'unica dove il numero dei furti di scooter e moto è superiore a quello delle auto. A Genova si contano 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture. E chiudiamo con lo sport. Ieri la Sampdoria in campo ha pareggiato 1-1 a Cesena. Henderson ha risposto al gol di Spendi alla fine della partita, soddisfatto a metà il tecnico dei blucerchiati Bernardo Corradi. Sentiamo. Arrivano le parole dell'allenatore della Samp.
1: Portiamo a casa un punto che, a mio avviso, per come è nata la partita diventa un punto importante. È normale, analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come sta sviluppando la prima giornata che è finita oggi, insomma, chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita, poi si porta l'inerzia dalla sua. Siamo stati bravi, secondo me, a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo. Non è ammissibile un inizio di secondo tempo come abbiamo fatto, e lì, diciamo, siamo stati, anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo, e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più.
0: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno istitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Tre minuti dopo le 11, ancora in diretta con voi Franco Nativo sino alle 12.30, ve lo ricordo, insomma per due settimane ci terremo compagnia tutte le mattine dalle 10.30 alle 12.30 per lasciare spazio al nostro Enricone Cirone di fare un po' di meritate vacanze. Allora, arrivano altre foto di altri posticini, insomma, dove si trova un po' di tutto, adesso il nostro, eccolo qua, guarda che meraviglia. Buongiorno, sono Raffaele da via Ventotene, volevo dire che stamattina scendendo le scale per il lagaccio mi sono visto occupato le scale con questo che lui chiama frigorifero, ma penso sia un congelatore, un piccolo congelatore, e una bellissima cucina. Si possono lasciare gli elettrodomestici così? Hai già risposto tu, cosa si possono lasciare? Dico assolutamente no, peraltro sono stati lasciati anche in un punto dove stavano ovviamente anche scendendo le persone, quindi assolutamente, insomma, il solito discorso. Va bene, poi ciao Frank, bello rivederti, finalmente le temperature sono leggermente diminuite, tra poco niente più caldo insopportabile. Lo dici tu, speriamo bene, e il via a lunghe camminate sul lungomare. Buona giornata a tutti, grazie per quello che fate, grazie per i vostri servizi, un saluto dalla nostra Cristina. Ciao Cristina, un abbraccio e un saluto anche a te, grazie come sempre dei tuoi messaggi, ok? Allora, ieri ci avete chiesto appunto se era possibile, poi alcuni che non l'hanno visto in tempo tutto, il servizio quello sui cavalli, però prima dei cavalli, Andrea, ti chiedo se abbiamo le autostrade. Ecco, perché come sempre andiamo a vedere un po' la situazione sulle nostre autostrade, sulla nostra rete autostradale, soprattutto su alcuni tratti che poi sono quelli più interessati anche alle problematiche.

quindi la 10, la 26 e tutte quelle che ormai abbiamo imparato a conoscere molto molto bene. Allora, qui siamo sul San Giorgio, giusto? Ponte San Giorgio. Ok, e adesso io lo vedo piccolino, poi vabbè, se lo riuscite a aprire, vedi un po' tu. La situazione sembra abbastanza tranquilla, anche se per la verità in direzione Milano, quello che va verso la 12, c'è un po' più di movimento. Adesso poi le vediamo. Quando vedete dei fermi immagini non sono problemi nostri, ma sono il refresh. Comunque, qui siamo sul Ponte San Giorgio. Nel frattempo io poi, ecco, questa siamo sulla 12 e come vedete, insomma, in tutte e due, in ambo le direzioni, sia Levante che Ponente, la situazione è assolutamente per adesso tranquilla, non c'è nessun tipo di problema. Adesso vediamo la regia cosa ci propone ancora. Stiamo cercando di fare una carrellata. Qui siamo sulla Genova Aeroporto, quindi Sestri Ponente, tanto per intenderci, il viadotto, anche qui situazione assolutamente tranquilla e direi fortunatamente, però come sapete tutto può cambiare nel giro di pochissimi secondi, un incidente, un qualcosa. Qui siamo a Nervi, quindi la stessa cosa, sia direzione Levante che Ponente, situazione assolutamente tranquilla anche in questo caso, però dicevamo come sempre, lavori, non lavori, fate sempre molta molta attenzione all'uscita anche delle gallerie, perché a volte dopo le gallerie ci si formano code anche immediate, per i problemi di restringimento. Ancora a Sestri Ponente, nella zona, sì, sempre si vede un po' male perché ecco, c'è anche poi il riflesso del sole, però anche qui, come vedete, nessun tipo di problema. Forse Andrea, se riesci solo a vedere la situazione a Ventimiglia, dove praticamente c'è la barriera, guarda un po', perché di solito lì in ingresso in Italia e verso la Francia un po' di problemi si creano, però probabilmente forse stamattina va bene anche lì, vediamo, tra qualche istante la vedremo. Nel frattempo io adesso, Andrea, ti scarico ancora due foto che ci hanno mandato i nostri amici, adesso te le scarico. Ah, eccola qua, perfetto, barriera, quindi direzione Francia, direi nessun tipo di problema, ma la stessa cosa, forse leggerissimamente si va un pelino più piano, se non sbaglio, verso l'ingresso in Italia, dovrebbe essere questo, no? Sì, quello sulla sinistra. Vedete, c'è un po' più di, ma per il resto sono tre corsie addirittura verso la Francia e due corsie di rientro per chi rientra in Italia. Situazione per adesso tranquilla, sicuramente i problemi vedrete che arriveranno dalla prossima settimana, in questo weekend, perché sarà poi il grande weekend di ritorno. Stavo cercando, Andrea, di scaricarti ancora queste immagini, adesso vediamo se ce la faccio, ma ogni tanto c'è qualche piccolo problema. Comunque, un saluto anche alle persone che ci stanno mandando altre foto Ah, qui siamo a Pietra. Altre foto che ci raccontano di un po' più di movimento, probabilmente in direzione Genova, ma per il resto tutto tranquillo, fortunatamente. Lo diciamo anche perché c'era la signora Michela che dice: devo andare in direzione Ventimiglia. Signora, le abbiamo fatto vedere che insomma per adesso la situazione è assolutamente tranquilla. Poi ancora altri messaggi, ci mandano le foto insomma, di persone sul pullman che sono tutte stravaccate. Dicono: queste sono le nuove risorse, signore, ormai queste cose qui lo sappiamo, però ha fatto bene a mandare le foto. Giustamente, le persone sono anche un po' stanche, anche perché giustamente ci sono la signora anche ieri che ci ha scritto, dice: sono una signora di 84 anni, si è dovuto alzare un signore che aveva quasi la mia età per lasciarmi sedere, perché ero veramente molto stanca ed ero anche molto accaldata, e c'erano invece 5 o 6 ragazzi che avranno avuto una ventina d'anni con le cuffie, che non mi hanno nemmeno degnato di uno sguardo. Allora, andiamo avanti. Tanto Paolo ci ringrazia perché dice: grazie gli abbiamo dato tutte le indicazioni di quanto doveva essere largo il marciapiede, quindi ci ha ringraziato, ci mancherebbe, grazie a te Paolo per aver. Poi andiamo avanti. Buongiorno, sono ecco, tanto aspetto anche le prossime telefonate, sento che squilla il telefono, chiedo solo alla telefonata di aspettare un secondo. Buongiorno, sono Antonella. Ogni volta che passo da Brignole mi chiedo: ma cos'è quest'opera meravigliosa piena di calcare con tutta la parete arrugginita, brutta da vedere? Ma tanto brutta, cosa rappresenta per i turisti che arrivano a Genova da Brignole? Un monumento all'acqua sporca. Che senso hanno quelle cascatelle? Sta parlando delle cascate laterali, quelle cascatelle grigie e sporche su quella parete inclinata a Genova. Non si poteva fare qualcosa di più carino, visto i tempi lunghissimi dai cantieri? Pensavamo tutti stesse nascendo un'opera d'arte. Antonella, posso darti ragione a metà? Sì, non è il massimo della vita. Hanno provato a fare qualche cosa di diverso, però è vero, vedere quell'acqua a volte veramente sporca, anche se non è il massimo della vita.

0: telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Frank.
0: Chi è?
1: Sono Flaviana.
0: Ciao cara, come stai?
1: Siamo qua, si è frescata un po' l'aria, però.
0: Sì. Però dai, un po' meglio.
1: Sì, un po' meglio, sì. Poi io sono qui a San Pier d'Arena, vabbè, perché tu non.
0: Almeno si riesce a dormire un po' di più alla sera, dai, mettiamola così.
1: Ah beh, sì, quello lì è vero. Però che ti voglio dire, sì, le cose lo sappiamo. Però mi piace quando ci sei tu, perché almeno non parli di politica. Mamma mia, come ormai ti giuro, io delle volte giro canale perché sono stanco.
0: Vabbè, dai, ognuno, ripeto, non me lo fate dire sempre tutte le volte, ognuno ha un suo modo di condurre, di conduzione, ci mancherebbe altro, dai. Senti, piuttosto, volevi dirmi qualcosa? C'era qualcosa che ti faceva piacere segnalare?
1: Ti volevo dire che vabbè, che l'aria si è rinfrescata, si sta un po' meglio, speriamo che duri, perché dicono che avremo.
0: Hai sentito la nostra Cristina? Anzi, poi tra qualche istante magari lo riproporremo. La nostra Cristina Capaci di ARPAL ci ha dato un po' di indicazioni. Sembrerebbe, usiamo il condizionale, che nella giornata di domani qualche goccia potrebbe scendere, speriamo che possa rinfrescare ulteriormente l'aria.
1: Ormai non ci credo più, le previsioni che ti dicono.
0: Beh, dai, 2 giorni fa abbiamo avuto anche delle allerte, anche dei danni.
1: Sì, è vero, però dai. Vabbè, io sono quella signora famosa di La Spezia, però abito qui a San Pier d'Arena, quella che ieri ti ho detto nel mio paesino Pitelli.
0: È vero.
1: Manuela, però no, ci va anche Elisabetta, mi sento.
0: La Biancalani praticamente lì vicino, c'è anche la nostra Emanuela a cavallo, certo.
1: Sì.
0: Va bene, carissima, io ti auguro una buona giornata, grazie per, come sempre, per la tua telefonata, e davvero un buon pomeriggio di giornata, ok?
1: Ciao Fred.
0: Ciao cara, grazie. Grazie. Allora, quindi Antonella, sono abbastanza d'accordo con te col discorso, però insomma, proprio dire che è proprio brutta, dai, si potrebbe forse fare qualcosa di più? Speriamo almeno nell'acqua un po' più pulita, va bene. Allora, dicevamo Andrea, riusciamo mica a proporre i cavalli? Scusami Filippo, perché hanno cambiato in regia, Filippo, giusto? Allora, insomma, ieri li abbiamo proposti, un piccolo, però ci hanno scritto 2 o 3 persone, hanno detto Frank è bello, peccato che non sono riuscito a vederla tutta perché l'ho preso quasi alla fine del servizio. Allora, noi ve lo riproponiamo, sapete che ogni giorno realizzo insomma queste piccole cartoline. Qui siamo andati sul lago di Giacopiane, che ve lo consiglio, andateci anche con i bambini, con i vostri amici pelosetti, però mi raccomando, teneteli sempre al guinzaglio, perché c'è proprio la presenza di questi cavalli che vivono allo stato brado. Sono alcune famiglie di cavalli, sono bellissimi. Mi raccomando, noi abbiamo fatto queste riprese con tanto di zoom, non avvicinatevi più di tanto, perché oltre a disturbarli non ne vale veramente la pena, si possono anche imbizzarrire, possono trovarsi paura. Vogliono vivere tranquilli allo stato brado, però meritano veramente. Se avete la fortuna, come abbiamo avuto noi la fortuna quella mattina di incontrarli, è stato uno spettacolo della natura. Andiamo a vederli, guardate che meraviglia!
2: Oggi una cartolina dalla Liguria davvero speciale. Questo è l'anello del lago di Giacopiane. Siamo all'interno del Parco Naturale Regionale della Val d'Aveto, un luogo spettacolare, suggestivo. Ed è in questo ambiente che vivono i cavalli allo stato brado. La loro presenza è strettamente legata alla montagna e ai suoi ritmi. Si spostano tra i pascoli, cercano acqua, cibo, utilizzano le zone più riparate quando le condizioni climatiche cambiano. Ma la caratteristica sicuramente più interessante è la loro organizzazione sociale. I cavalli infatti vivono in grandi gruppi familiari con rapporti e gerarchie ben definite. Le femmine adulte costituiscono spesso il nucleo stabile del gruppo, mentre i giovani maschi, raggiunta la maturità, possono allontanarsi e unirsi ad altri maschi formando gruppi di giovani. Non sono quindi animali che vivono casualmente su questo territorio, seguono dinamiche ben precise, riconoscono i membri del proprio gruppo e comunicano tra di loro continuamente attraverso comportamenti e posture. Anche il loro rapporto con l'ambiente è significativo. Infatti il pascolo contribuisce a mantenere aperte alcune superfici, limitando l'avanzata della vegetazione e contribuendo allo stesso modo alla varietà del paesaggio. Ed è proprio qui che sta il valore della Val d'Aveto, non soltanto nella presenza dei cavalli, ma nell'insieme dell'ecosistema che li circonda. Un piccolo suggerimento: chi visita questi luoghi è invitato caldamente a mantenere sempre una distanza adeguata.

0: platea a non disturbare gli animali. È importante non inseguirli, non dar loro cibo e soprattutto muoversi con discrezione. Il rispetto dello spazio è fondamentale per la loro sicurezza e per l'equilibrio del gruppo.
1: Meraviglia, che meraviglia, abbiamo avuto la fortuna anche di averli lì con lo zoom, non gli siamo mai andati troppo vicini perché, ripeto, assolutamente non ne vale la pena, ripeto, li disturbate, hanno i loro piccoli, vogliono vivere in maniera allo stato brado, come stanno vivendo, però sono uno spettacolo. Allora, tanto do il benvenuto a Filippo Rossi, che è arrivato anche in regia, ti chiedo una cortesia, che fa anche rima. Ho messo nella cartella solita delle foto una foto che si chiama Via al Ponte Polcevera, se ce l'hai la facciamo vedere. Perché mi faceva piacere, perché giustamente siete già in tanti sempre a mandare alcune foto, testimoniali. Ecco, adesso la vediamo, ancora un attimo, stiamo vedendo questi meravigliosi cavalli, sempre, poi arrivano anche le prime telefonate. Allora, eccola qua, grazie Filippo. Dunque, la nostra Vera ci manda questa foto, dice: ragazzi, ditemi voi se è possibile, siamo sotto il ponte del Polcevera, tanto per intendere. Guardate, se stringiamo un po', magari Filippo, guarda un po', c'è veramente di tutto, è una roba abbarbicante, giusto per non usare un altro termine, ma si può, ma si può. Ma quanti milioni di volte abbiamo detto che, insomma, AMIU, insomma, con i loro veicoli arrivano in piazze speciali, se non sono ogni settimana, hanno un appuntamento ogni due, adesso non ricordo di preciso, vi portano praticamente, vi danno anche una mano a volte anche a portare questi ingombranti, ma non è possibile, non è ammissibile più vivere in una città come questa, ma non solo Genova, in tutte le città d'Italia, però questo è veramente maleducazione, è fregarsene del prossimo, eppure ci vivi anche tu, c'è di tutto, c'è una rete, ci sono materassi, c'è una lavatrice, lo so che è come sparare sulla Croce Rossa, però questo è tutto quello che facciamo vedere comunque tutti i giorni, e anche lì io non lo so, ci sono gli occhi elettronici, le telecamere hanno identificato, ci sarà qualcuno che l'avrà portata con una macchina, se la saranno mica portata sulle spalle una roba del genere che pesa veramente 300 kg, eppure. Prendiamo la prossima telefonata, pronto, buongiorno, pronto, eccoci, è caduta. Allora, riprova, speriamo che non si sia fatta male. Allora dicevamo, quindi non se ne può più, non ci sono più scuse, ripeto, poi quando dice ci sono gli occhi elettronici e le telecamere, perfetto, devono fare il loro lavoro e poi ti deve arrivare la multa, ma non per fare i giustizionalisti, non per fare sempre quello che cerca, però questa è veramente una roba che non si può più vedere, e poi diamo però la colpa ad AMI o a volte o ad altri, comunque sempre il solito discorso. Allora, tanti altri messaggi, grazie Frankie, i cavalli sono meravigliosi, voglio andarci un giorno con i miei bambini, assolutamente, però ripeto, mi raccomando, sempre da distante, piuttosto vi portate un bel binocolo o anche una bella macchina fotografica, distante con lo zoom e fate anche delle belle foto per tenervelo come ricordo, vedrete che i bambini rimarranno insomma estasiati, perché vederli comunque a 100-200 metri di distanza, come è capitato a noi, è sempre uno spettacolo, perché poi sono bellissimi, avete visto, e quel giorno lì peraltro c'erano anche uno o due cuccioli, quindi è stata un'esperienza veramente bella, quindi complimenti anche a chi avrà il piacere di fare. Ecco, poi vedete, qui c'è tutto il giro del lago, il lago di Giacopiane, che peraltro è già bello vederlo. Allora, lo vedete, oggi aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Se Filippo sei pronto, io riproporrei un attimo l'intervista che ha realizzato la nostra Aurora Bottino con la nostra collaboratrice, la nostra amica Cristina Capaci di Arpal, per andare a vedere un po' come sarà il tempo, perché in tanti ci avete chiesto, ma arriveranno un po' di pioggia, arriverà un po' di fresco? E allora, se è pronto, io direi, diamo un attimo, dicevo, Cristina Capaci, abbiamo realizzato appunto l'intervista, quella di Arpal, però prima prendiamo la telefonata magari, così non la facciamo aspettare. Pronto, buongiorno.
2: Abbiamo realizzato appunto l'intervista, quella di Arpal.
1: Però dovete spegnere, ragazzi, dovete spegnere la televisione, se no non riusciamo a comunicare, vi prego, se no non riusciamo proprio perché arriva in ritardo la mia voce, ok? Va bene, è caduta anche questa. Allora, andiamo ad ascoltare Cristina. Quindi, quando chiamate, dovete spegnere sempre il televisore e ascoltarmi via telefono. Allora, Cristina Capaci, vediamo un po' come sarà il tempo per i prossimi giorni.
3: Eh sì, è stata una domenica soleggiata e stabile, un po' più fresca, che però sarà preludio di un nuovo impulso perturbato tra oggi e domani, con possibili piogge, rovesci associati, anche una variabilità nei giorni a seguire. Diciamo che la buona notizia, come dicevi, è quella delle temperature, si sono

0: insomma, si sono rinfrescati. Nella notte ci sono state temperature a Prato Mollo di 10 gradi, ma anche insomma, a Genova piuttosto che a Savona non si sono superati, ecco, non si sono state le temperature intorno ai 23-24 gradi massimo, quindi un'area un pochino più fresca anche nella notte. E la giornata di oggi sarà in prevalenza sereno al mattino, come vediamo, una bellissima giornata di sole, ma nel pomeriggio ci saranno addensamenti sui rilievi, un progressivo poi aumento della nuvolosità in serata a partire da Ponente, ed ecco lì che arriveranno possibili deboli piogge associate, niente di grave, ma potrebbe insomma ulteriormente rinfrescare un po' il clima. I venti questa mattina sono settentrionali, ma a regime di brezza, diciamo nel pomeriggio, un mare che permarrà poco mosso e temperature che in realtà col soleggiamento anche di questa mattina saranno lievemente in aumento, ma senza insomma valori estremamente alti. Si toccheranno i 30 gradi, ma non, ecco, non si salirà ulteriormente. La giornata di domani vedrà questo, appunto, a causa di questo annuvolamento che ci sarà a partire da questo pomeriggio. La giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro Ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi, anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
1: Eccoci, sono le 11:22, rientriamo in studio, tanto per insomma ricordare ancora questa tragica notizia. Ovviamente la notizia la trovate sul nostro sito, di questo morto e un ferito grave, il bilancio di un tragico incidente avvenuto proprio nella notte a Bordighera. Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte lungo l'Aurelia in Piazza Valgoi. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter si è schiantato contro un pullman di linea. A perdere la vita è stato un ragazzo di 28 anni, si chiamava Tiberio Camurri, residente a Bordighera, maestro di padel a Dolceacqua. Grave all'ospedale anche la ragazza che viaggiava insieme a lui. Sul posto è immediato ovviamente l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco. Il giovane è rimasto incastrato sotto il mezzo di trasporto pubblico, sarebbe morto sul colpo. La ragazza è invece stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nello schianto, da annoverare anche, insomma, ferite lievi anche per l'autista del mezzo di trasporto pubblico, che adesso ovviamente sarà anche sotto shock per tutto quello che è successo. Sono le 11:23, e prima poi di lanciare la prossima clippina ancora, ritorniamo un attimo sulla notizia di questi furti che abbiamo anche letto con la nostra Elisa Ricci. Pensate, quindi non sono mica poche, perché in Liguria in un anno, comunque, tenete presente che insomma la Liguria non è la Lombardia, non è la Campania, non è il Lazio, siamo 1 milione e rotti di persone. Comunque sono state rubate 495 auto e più di 1.300 tra moto e motorini. In totale, dunque, se la matematica non è un'opinione, siamo intorno ai 1.800 pezzi rubati in soli 12 mesi. Poi ovviamente uno dice, ma non sono tanti, vagliela raccontare invece a chi gliel'hanno fregato, quindi o il motorino o la macchina. I dati ovviamente arrivano dall'analisi realizzata da, in questo caso, facile.it, sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno. Nonostante la Liguria, l'abbiamo detto, sia tra le regioni d'Italia con il minor numero di vetture sottratte, allo stesso tempo però è la sesta area della penisola in cui si sono registrati più furti di monocicli. Ok? Allora, adesso, dato che poi siete sempre in tanti a dirmi: Frank, dov'è che posso andare a fare una bella camminata? Dov'è che posso andare in giro? Vorrei andare a trovare, magari a salire non troppo, 300-400 metri di altezza, però per andare a scoprire qualcosa di bello. Allora, noi adesso vi proponiamo una bella zona che si chiama l'area della zona del Curlo. Siamo sulle alture di Arenzano, quindi a cavallo poi tra Arenzano e Cogoleto. È una zona dove c'è anche la zona picnic per fare quindi grigliate e quant'altro, sempre stando attenti, molto attenti ai fuochi, perché ci sono anche dei divieti particolari. E soprattutto, lo dico sempre, se andate lì, mangiate lì, portatevi via tutto, non fate veramente gli incivili, perché a volte succede di trovare, vai lì, ma come puoi lasciare, pensare di lasciare un sacchetto pieno di spazzatura quando ci sono a 20 metri magari 4 bidoni della spazzatura enormi che li puoi buttare lì? Comunque va bene. Andiamo a vedere questa bella zona del culo.

0: farlo, andateci anche con i vostri bambini, come diciamo sempre anche con i vostri amici pelosetti, in alcune zone magari è meglio tenerli con il guinzaglio, però merita, merita davvero, e ci arrivate su in meno di 10 minuti. Prego.
1: Ogni giorno, quotidianamente, vi abbiamo proposto una bella cartolina della costa, della nostra riviera da Levante a Ponente, e in modo specifico sulle spiagge, perché l'estate poi fondamentalmente è mare. Ma l'estate è anche campagna, collina, montagna. E allora noi in questo mese di agosto vorremmo salire un po', non di tanto, anche solo di 300-400 metri come in questo caso. Qui siamo sulle alture di Arenzano e tra qualche istante andremo a scoprire questa parte di territorio meravigliosa con tantissimo verde, adatta a tutte le famiglie, camminare, percorsi, escursioni una più bella dell'altra. E peraltro qui c'è anche l'area attrezzata del Curlo, che è davvero molto molto bella. Qui venite, mangiate qualcosa, ve lo portate via, non lasciate nulla qui, mi raccomando, non fate i maleducati. E allora andiamo a vedere quanto è bella quest'area. Ma certo che sì.
2: Lontana dal rumore della costa, l'area attrezzata del Curlo sulle alture di Arenzano è davvero un luogo dove il bosco torna protagonista. Il tutto circondato da castagni, querce e pini che sanno offrire un ambiente fresco e rilassante. Da qui poi si possono intraprendere piacevoli escursioni lungo i sentieri che attraversano il meraviglioso Parco del Begua. Questo luogo è ideale per una sosta immersi totalmente nella natura oppure per una semplice giornata all'aria aperta. E camminando si può raggiungere il suggestivo Lago della Tina, un piccolo specchio d'acqua immerso nel verde che aggiunge un tocco ulteriore di fascino a questo angolo di entroterra. Infine ricordiamo che l'area attrezzata del Curlo offre spazi dedicati al relax con tavoli per il picnic e zone dove trascorrere qualche ora all'aria aperta in tutta serenità. Il territorio conserva un'elevata biodiversità e sa regalare panoramiche tra montagne e mare, raccontano il volto più autentico di Arenzano, il tutto lontano dai percorsi più conosciuti.
0: Ok, vi ho dato una ulteriore idea, appena 10 minuti, si sale un po', qualche curva per arrivare su, ma poi arrivate in questa bella area, c'è anche il posto per al massimo 7 autovetture, mi raccomando non lasciatele in luoghi dove non si possono lasciare, merita veramente. Allora, 800 640 771, lo dico anche per l'amica che poi è caduta nuovamente la linea, se volete chiamare. Adesso, se non sbaglio, ci dobbiamo fermare un attimo, poi andremo a fare di nuovo un giro con le autostrade per andare a vedere di nuovo un po' la situazione, perché di nuovo una signora ci ha chiesto la situazione tra Finale e Spotorno com'è, adesso poi le andremo a vedere, sembra tutto tranquillo, però lo vedremo magari con le nostre didascalie. Sono le 11:29, mi fermo solo per un minuto, un po' di pubblicità, ritorniamo nuovamente insieme. Vi ricordo che alle ore 13 quest'oggi ritorna il nostro Graziano Cesari con i suoi ospiti, perché arriva Calcio e Pepe, ore 13, non scappate, dai, un po' di pubblicità.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a

0: seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine, sullo spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo. Fin dal mattino, con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere, con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazzone o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: 11.32, eccoci, 11.32, dicevamo ancora insieme con voi, siamo alle 12.30, poi non perdete l'opportunità anche di seguire il nostro Graziano Cesare alle ore 13 con Calcio e Pepe. Allora, un po' di messaggi, leggo quello di Italo che ci scrive da Pegli, che dice: ciao Frank, sai per caso se verrà riparato l'avvallamento transennato da 3 settimane sulla strada poco dopo la vecchia stazione di Pra e magari anche l'altro buco appena prima del posteggio, anche lui transennato da un po' di tempo? Italo da Pegli. Qua sto cercando di informarmi, è ovvio che non è semplice, poi tieni presente che ovviamente ne veniamo anche dalla settimana, finita la settimana di Ferragosto, quindi sicuramente adesso riprenderanno anche i lavori, però speriamo di avere qualche informazione, cerco di darti maggiore informazione chiedendo magari anche alla redazione di là. Va bene, comunque grazie, è vero Italo, l'ho visto anch'io quando ci passo, è vero, è vero. Allora, nel frattempo noi siamo pronti per ricollegarci con la nostra Elisa Ricci nel Newsroom 28, proprio per cercare di fare un po' il punto della situazione su quelle che sono le autostrade, ok? Allora Elisa, eccoci, arrivo da te, mi raccomando, sono Franco e non sono Enrico.
1: Sì, Franco, appunto, quindi non Enrico. Parliamo delle nostre autostrade, in particolare dopo un weekend di passione, il controesodo estivo, quindi diversi i rientri dei cittadini che sono rientrati appunto in città, a Genova, dopo le vacanze nelle località turistiche. E ancora questa mattina bollino rosso sulle autostrade proprio verso Genova per i diversi rientri. E quindi andiamo a vedere quella che è la situazione al momento e partiamo subito dalla tratta genovese. La prima segnalazione è sulla A10 direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano Genova a causa del traffico intenso. E adesso ci spostiamo per andare a vedere una seconda segnalazione, siamo in A7 direzione Milano, abbiamo una coda di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone a causa di lavori, un cantiere che permane da molto tempo, quindi una segnalazione che abbiamo riscontrato diverse volte durante le nostre mattinate insieme. Allora noi nel frattempo ci spostiamo e andiamo proprio in A10 nella tratta compresa da Savona al confine con la Francia, perché è una delle direttrici più importanti proprio che in cui si concentra questo controesodo, quindi questi rientri. Intanto vedete le telecamere proprio sulle autostrade, telecamere in tempo reale, e andiamo a vedere la situazione. Abbiamo code a tratti tra Savona e Feglino in direzione

Ventimiglia a causa del traffico intenso e ancora code a tratti tra Albenga e Savona in direzione Genova, questa volta a causa sempre del traffico intenso. Quindi, come vi dicevo, si parla proprio di questi rientri di questa mattina, ancora di bollino rosso sulle autostrade, e poi scendiamo più in basso verso il confine. E andiamo a vedere ancora una coda di 2 km tra confine di Stato e barriera confine di Stato in direzione Genova.

Grazie, grazie davvero Elisa, buon lavoro sia a te che alla redazione. Nel frattempo arrivano altri messaggi. Buongiorno Frank, sono Walter da Santolcese, bene, per 2 settimane si può vedere la trasmissione, complimenti, grazie. Ciao Walter, un abbraccio, grazie come sempre, sei sempre molto molto gentile. Ciao Franco, abbraccione, auguriamo a te e alla redazione buon lunedì, ringraziandovi per l'importantissimo lavoro che svolgete. Ciao ciao da Maria Grazia e Doriano di Pietra Ligure, un abbraccio anche a voi, ciao ragazze. Insomma, in tanti poi stanno anche scrivendo, fortunatamente un po' di pioggia arriverà, però poi sempre ovviamente lo sappiamo con la consapevolezza che poi quando arrivano queste piogge a volte fanno anche del male, però ci sta. Sono le 11:37, vi ricordo ancora il telefonate a vostra completa disposizione. Poi ciao Frank, ieri sera Anderson, come si dice, ci ha messo la faccia, saluti Lori, buona giornata. Vi piace questa perché proprio materialmente ci ha messo la faccia, ha preso sto tiro incredibile, ci ha messo la faccia e l'ha buttata dentro. Comunque ci ha messo la faccia, ci ha messo quello che vuoi, l'importante è che sia riuscita a pareggiare. A me non è piaciuta la Samp, però diamogli fiducia, meglio sicuramente dello scorso anno, che veramente forse poi sì, secondo tempo grazie, eravamo in 10, poi una cosa e l'altra, però comunque la consapevolezza di crederci ce l'hanno fatta. E sicuramente no, l'anno scorso avremmo perso 2-3-0 proprio perché non c'era la testa. Poi comunque che se ne dica questo Bernardo Corradi, che peraltro io non so se tu hai l'intervista, poi la possiamo, però ha detto alcune cose, non mi è piaciuta per niente, l'inizio del secondo tempo è stato drammatico, la Samp poteva perdere 2-3-0, il Cesena ha preso una traversa piena e ha preso un palo. E tenete presente, io ve lo dico adesso, in tempi non sospetti, non sono nessuno, non sono un tecnico, parlo come potreste parlare voi con la pancia, a me il nuovo portiere della Samp non piace nulla, mi sbaglierò, ma ragazzi ha fatto un'uscita terribile, anche con la Cremonese il secondo gol devastante l'ha preso lui, insomma non mi piace proprio niente, si ritorna al vecchio perché qui non ci siamo. Poi andiamo avanti, giustamente Gianfranco dice forza grande Genoa. Gianfranco, hai visto che l'ho letto, se no poi dicono che non leggo i messaggi del Genoa, anzi io penso di essere uno dei pochi che davvero che mi farebbe tanto tanto piacere vedere tanto tutte e due in Serie A per vedere il derby, ma al di là di tutto insomma la partita con Napoli si commenta da solo, il gol veramente, il fallo c'era tutto e lo dobbiamo dire, ma con estrema sincerità. Poi vai a capire, magari il Napoli avrebbe potuto vincere lo stesso, però insomma il Genoa fino a quel momento, a 5 minuti dalla fine, aveva fatto assolutamente una partita più che dignitosa. Ciao Frank, volevo solo salutarti e chiederti come mai non fai più la trasmissione del pomeriggio, perché l'abbiamo chiusa per 2 mesi, l'abbiamo fatta 3 mesi, poi spero che dovrebbe ripartire, se ripartirà a settembre. Approfitto di dirti che oggi è il mio compleanno, ciao da Daria. Daria, tanti tanti auguri davvero a te, a famiglia, e mi raccomando, un abbraccio. Sono le 11:39, abbiamo poi un altro clipino, però prima di quello dicevo, se avevi, prima prendiamo la telefonata e poi, ok, no, il telefono funziona, quindi aspettiamo le vostre telefonate come avete fatto fino a questo momento, come? Sì, l'abbiamo data stamattina con Coso, se ne trovi un altro magari. Allora, dicevo, in tanti ci avete anche scritto su quella notizia del ragazzo che ha abbandonato il cane dopo aver provato a portarlo al canile di Montecontessa, poi perché c'erano da fare troppi documenti, burocrazia e quant'altro, ha pensato poi bene di fare 300-400 metri e l'ha abbandonato lì nei boschi. Ovviamente lì sono anche posizionate le telecamere e quant'altro, hanno visto la scena e poi la polizia locale ha rintracciato questo ragazzo, che io non mi sento di dargli comunque la colpa perché ha deciso di abbandonarlo, sì, ma di portarlo lassù no, perché uno può avere dei problemi, ha perso il lavoro, può avere problemi economici, ha provato, naturalmente almeno ha provato a darlo via, poi non lo so, non aveva tempo, non lo so, c'erano troppi documenti da fare, non se l'è sentita, ha fatto la cosa più sbagliata del mondo, perché poteva anche semplicemente dire guardate, io mi dispiace e non ce la faccio proprio più, datemi una mano, agevolatemi un po', non lo so, dico io, poi sicuramente la burocrazia va seguita, però è a volte molto molto stringente, però non me la sento nemmeno, come tante persone hanno detto è un idiota, non si possono fare queste cose, cerchiamo di capire anche un po' le persone, assolutamente sbagliato poi a abbandonare il cane non puoi assolutamente abbandonarlo, piuttosto veramente chiami la polizia locale e gli dici guardate io sono in queste condizioni, vi prego datemi una mano, anche perché poi giustamente si è beccato anche una denuncia. Comunque andiamo avanti, dimmi poi tu, finale Ligure. Allora, andiamo a vedere la bella finale Ligure, sempre con i nostri contributi, e vediamo che questa volta che cosa vi proponiamo. Sono le 11.

10:41, aspetto le vostre telefonate e i vostri messaggi che stanno arrivando tanti, e adesso parleremo anche di un'altra roba molto molto importante. Prego. Per la nostra rubrica Primo Canale racconta l'estate, oggi siamo nella bella finale Ligure. Anche qui ovviamente scoppiata l'estate, tantissimo caldo, ma soprattutto tantissimi turisti. Guardate le immagini. Il litorale di Finale Ligure è un palcoscenico ininterrotto di quasi 8 km di spiagge, dove la sabbia finissima si sposa con la trasparenza di un mare pulitissimo. Dalle comodissime distese di Finalmarina e Finalpia, perfette per il relax e ricche di stabilimenti moderni e accessibili, fino al fascino selvaggio della Baia dei Saraceni e di Malpasso, incastonato, c'è l'imbarazzo della scelta per ogni stile di vacanza.

0: Insomma, la nostra Liguria da Levante a Ponente si conferma una terra capace di offrire un'infinità di sfumature, dove le nostre spiagge dorate e la trasparenza del mare sanno dialogare tra di loro. È proprio in questo contrasto verticale che risiede il segreto del suo fascino, la possibilità di respirare lo iodio sul bagnasciuga la mattina e nel pomeriggio perdersi magari tra i vicoli di pietra in un borgo medievale. Perché in fondo la Liguria è proprio questo, un mosaico perfetto dove il blu del mare e il verde dei nostri borghi si fondono in un unico grande abbraccio. E come si scriveva una volta sulle vecchie cartoline, saluti dalla bella finale Liguria e buona estate a tutti.
1: Eh sì, buona estate ancora per chi ha la possibilità di fare le vacanze. Vedo che in tanti ci avete anche scritto. Frank, sono stato nella meravigliosa Trentino Alto Adige, sempre uno spettacolo, lo credo. C'è chi naturalmente ha avuto la fortuna di farsi anche 15 giorni in montagna, che poi anche lì ci sono le scuole di pensiero, c'è chi ovviamente si annoia, chi non si annoia durante le vacanze in montagna. Io credo che insomma ognuno poi... È bella, sì, perché è bella anche l'estate, è bella anche la parte anche estiva della montagna, no? Insomma, non c'è soltanto, ci sono mille passeggiate, puoi fare quello che vuoi, ci sono anche tanti sport all'aria aperta, parapendio, rafting, insomma, climbing, c'è un po' di tutto, ovvio ti deve piacere, e c'è invece chi preferisce spaparanzarsi 20 giorni come una lucertola in spiaggia, si butta lì sulla sabbia e diventa nero come un solleone, come diceva la canzone. Comunque, allora, saluto ancora un po' di persone. Ciao Franco, un caro saluto a tutti voi. Avete parlato della pioggia, sì, abbiamo detto che probabilmente già nel pomeriggio potrebbe iniziare a riannuvolarsi e potrebbe anche poi iniziare a venire giù un po' di pioggerellina. Per adesso non è l'unica cosa, che speriamo che porti un po' di fresco, perché come abbiamo sentito dalla nostra Cristina, capaci siamo ancora nell'ordine dei 30 gradi. Allora, io vorrei proporre l'intervista che ha fatto stamattina l'Aurora con il nostro Graziano Cesari Filippo, perché ha fatto un po' il punto della situazione. Sì, ha fatto un po' il punto della situazione su tutto quello che è stata la prima giornata, ovviamente di Serie A, di Serie B e di Serie C. E sembrerebbe che poi alla fine chi ha fatto meglio di tutti sia stato il Vado Liguri, al quale facciamo veramente i complimenti. Ma cerchiamo di capire un po' com'è andata veramente questa prima giornata di campionato per le nostre Liguri, con la voce di Graziano Cesari, che peraltro sarà con noi alle ore 13, ve lo ricordo, con Calcio e Pepe.
2: Siamo partiti dal sabato con la partita col Napoli, che ha visto la società rossoblu testare prima sul campo e poi ai microfoni tutta la propria rabbia per le decisioni dell'arbitro Di Bello e del VAR Meraviglia. È chiaro che è una partita a questo punto di vista incommentabile per il risultato, perché fino a quel momento il Genoa aveva giocato bene, un primo tempo assolutamente superiore a quello che avevamo visto in anticipo, e poi c'è stata questa rete che ha cambiato il risultato, quindi inequivocabilmente si è arrivati a un risultato al 2-0 finale. Ma questo non deve certamente abbattere né il DDR né i giocatori del Genoa, assolutamente. E per quanto riguarda la Sampdoria, io direi bella la voglia di reazione, bella la voglia di non andare a casa con una sconfitta da Cesena. L'1-0 era un risultato immeritato fino a quel momento. Poi lo stesso Corradi, voi l'avete detto, l'avete fatto sentire, ha detto orribile quei 5 minuti iniziali. Beh, la squadra entra dagli spogliatoi dopo l'intervallo e non è concentrata. Posso

0: succede anche questa cosa, ma il gol di Henderson ha messo a posto le cose. Va al volo nel Tiguglio, Lentella, gioca un tempo in superiorità per un gol di Davi, e allora c'è una beffa enorme. Chiappella è rimasto veramente deluso dal comportamento dei suoi ragazzi, si poteva tranquillamente col Sutriolo a Bolzano portare a casa un punto in ottica salvezza. Deve dare di più, sa che non può deconcentrarsi questa squadra, ma l'ha fatto a Bolzano, l'ha fatto male. Volo a Spezia, 1-1 a Grosseto con una neopromossa. Il gol di Cardinale che ha portato a vantaggio gli Equilotti è in qualche modo un voler mettere già un qualche cosa in Serie C, dicendo noi siamo abbastanza forti, però ci manca qualche cosa. Ecco, a questo punto credo che manchi un pochettino di consistenza, una squadra molto, molto nuova, ci sono elementi che devono essere assemblati, quindi il campo e soprattutto il tempo di Rassolo Spezia poter raggiungere quello che è il suo traguardo di fine stagione. Permettimi solamente una riflessione, perché è una settimana stupenda, bellissima, entusiasmante per il Vado, perché passa il turno in Coppa Italia vincendo contro l'Inter Under 23, passa il turno la prima esordio in campionato col Botto perché vince 2-0 con l'Under 23, e allora la vera sorpresa di questa settimana, in positivo naturalmente, è il Vado.
1: Ha ragione il nostro Graziano Cesari, il Vado, complimenti, perché insomma questa piccola realtà sta facendo benissimo, è partita molto molto bene, si sta togliendo delle soddisfazioni, poi per l'amor di Dio il campionato è lunghissimo con tanti problemi, però insomma complimenti, possiamo dire che delle Liguri è sicuramente quella che ha fatto sinora meglio di tutti. Buongiorno Frank, grazie, è sempre un modo di raccontare i borghi di Genova ed è bello ascoltarti, complimenti, grazie a voi, ma soprattutto siete poi voi che fate questa trasmissione. A proposito, vi ricordo che rientrerà poi Viaggio in Liguria anche con le nostre splendide colleghe, che ve le ricordo, la nostra Emanuela Cavallo, che cura tutti i servizi per quanto riguarda la zona di Spezia e provincia, poi la nostra inimitabile Elisabetta Biancalani, che cura tutta la parte del Tiguglio e tutta quella zona meravigliosa, il Golfo dei Poeti, eccetera, eccetera. Poi arriviamo insomma in centro, dove insomma qui c'è anche la nostra Aurora Bottino, che il più delle volte fa dei servizi meravigliosi. Io che ho la fortuna di curare la parte diciamo il ponente per arrivare fino a Spotorna e poi ovviamente si arriva fino a Imperia, ma soprattutto con la nostra Eva Perasso che poi conduce un po' il tutto. Quindi adesso ci fermiamo, sono le 11.49, poi vi ricordo che alle 11.55 arriva lo spazio dell'informazione con il TG55, non scappate perché sino alle 12.30 Franco Nativo con voi, non abbandonate, ci sono tanti messaggi che devo ancora leggere, ma li leggo.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: 11.51, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta, abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io vorrei segnalare una cosa.
0: Sì.
1: Di Sestri.
0: Sestri Ponente.
1: Allora, alle 8 di sera non si può più andare in piazza Baracca, perché chiudono tutti. E non c'è un italiano. Io mi sono trovato una sera alle 8, c'ero

0: o io e un'altra persona. Allora, questa situazione alla sindaca bisognerebbe un po' esporgliela, perché non è possibile che un cittadino che è nato, cresciuto e vissuto a Stessi non possa prendere l'autobus alle 8 di sera. È una vergogna. Non so.
1: Ma lei, signora, ovviamente si riferisce alla presenza, insomma, dei tanti stranieri, che poi molti di questi lavorano in Fincantieri, ma che problemi creano? Perché, insomma, perché non può salire sul pullman, mi scusi?
0: E tu vai in Piazza Baracca, ci può essere la persona buona, la persona...
1: Certo, ma come da tutte le parti.
0: Tutte le parti, ma italiani, non ce n'è più una donna di 80 anni come sono io, mi sono trovata una sera in Piazza Baracca, non sapevo dove guardare, perché tu non sai chi c'è, ci saranno persone buone e ci saranno anche delinquenti. In via Sestri, se ti metti una catenina ti tagliano la gola in pieno giorno, ma è
1: addirittura ti tagliano la gola, mi sembra un po' tanto. Però
0: la mia amica aveva una collanina di quelle chiuse che non si strappano, finita al pronto soccorso, perché gli hanno ancora un po' di Italia, no, che non so che cosa. Va bene, però questa situazione non è sotto controllo. È possibile non avere un controllo? La polizia non c'è. Tu arrivi lì, non c'è nessuno. Via Sestri di sera, non ne parliamo. Cani di quelli alti un metro, con gente che lasciamo perdere. Io non ci vado via Sestri perché ho 80 anni, non voglio prendere una coltellata. Ci mancherebbe, però siamo costretti a essere chiusi in casa perché nessuno fa niente, non è neanche giusto. Io sono nata per il ponente, ci sono vissuta, ho 80 anni, non è possibile.
1: Certo, grazie signore. Allora, questo problema legato nello specifico a Sestri Ponente è un problema che in tanti avete sollevato, dicendo che insomma adesso tutte queste persone che sono venute... Ah, scusate, tanto ve lo faccio vedere, se mi inquadro un attimo, continuo a squillare il numero WhatsApp. Vi prego, l'unico numero che dovete fare è l'800, non questo, questo è il numero di WhatsApp che dovete solo usare, ecco come stanno facendo adesso, per mandare i messaggi, ok? Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Ciao. Volevo Lucia.
2: Dire, buongiorno, adesso che è tornato un po' di sole, per favore cercare tutti quegli ingegneri che sono così ingegnosi di fare meglio su quello che sono le protezioni, perché per esempio ci sono, sì, che puoi tirare su il ferro quando c'è l'alluvione, però ci vorrebbe questa alluvione che si è verificata nella giornata, che già i negozi erano aperti a Chiavari, chiaramente non hanno nemmeno fatto tempo a tirare su le saracinesche, no?
1: Sì, le protezioni, le protezioni.
2: Santa Margherita, questa volta anche i ricchi piangono, perché io sono stata 2 giorni senza acqua e la cosa bella, avendo la casa da sola e avendo un serbatoio con 200 litri, cosa succede? Che l'autoclave non funziona e quindi l'acqua non c'è. L'acqua quando manca si vede quanto sia importantissima, perché non riesce a fare niente,
1: lo credo.
2: Cioè, proprio anche per i servizi igienici, tutto.
1: Ma per tutto, per tutto.
2: Un problema.
1: L'acqua è vita, assolutamente. Signora, grazie della sua testimonianza. Giustamente, insomma, la signora le ha chiamate in maniera ironica gli ingegneri, beh, lì altro che ingegneri, insomma. Poi bisogna sempre cercare di capire, e naturalmente non è facile quando ti arrivano queste bombe d'acqua come gestirle, però dobbiamo invece cercare di capire, e qui me ne duole dirlo, lo sapete che io non cerco mai di fare politica, anzi proprio zero, però insomma quelli che continuano a dire che non esiste il climate change, quindi il cambiamento climatico, che la Terra è piatta, che insomma non siamo mai andati sulla Luna, che esistano le scie chimiche, io veramente non ce la faccio più. Poi ognuno può pensare quello che volete, però vi prego. Un'altra telefonata, vedi che adesso arrivano tutte. Pronto, buongiorno. Ma eccoci.
3: Pronto, buongiorno. Anche io abito sempre ponente. Anche me mi hanno aggredito, ho tirato 2 ragazzini di 15 anni. Mi hanno strappato il girocollo, non mi ha fatto cadere e mi ha rotto due costole.

0: pentole.
1: Ah, lo faccia.
0: Questo alle 5 del pomeriggio.
1: Ma questo quando, signora?
0: Questo l'anno scorso. Mm. Ma la situazione non è migliorata, è peggiorata.
1: Ah. Quindi la vede molto peggiorata, quindi la situazione è un po' in tutta Sestri.
0: Sì. In piazza Baracca sono tutti quelli con la faccia fasciata, con la mascherina, con l'insulina in faccia. Ah, ah, ah. E lì sotto non sa chi c'è.
1: Certo.
0: Ha ragione la signora.
1: Certo, certo.
0: E la sindaca non gliene può fregare di meno. Mm. Va bene?
1: Signora, tanto non mi ha detto il suo nome, com'è che si chiama?
0: No, non glielo ho detto, mi chiamo Speranza, ho già telefonato.
1: Speriamo allora, okay, speriamo, lei si chiama Speranza.
0: Speriamo, ma speriamo bene sulla sindaca.
1: Signora, grazie, grazie davvero. Allora, ritorniamo un attimo su questo discorso, perché è un discorso che, come avete visto, sono in tanti che dicono che a Sestri il problema, insomma, è la convivenza di tutte queste etnie, non è molto molto semplice, no? Poi alla sera poi ci dicono che tanti bevono molto, poi si prendono tra di loro, insomma, non è facile. Insomma, in fin cantieri sono arrivate tantissime, tantissime persone a lavorare, ovviamente ormai non c'è più nessun europeo, men che meno italiano quasi, e quindi insomma possono crearsi. Poi Sestri, la ricordiamo, è una delegazione, un quartiere molto grande, oltre 60.000 abitanti, quindi però non è facile. Io spero, mi auguro che veramente anche il presidente del municipio Ceraudo possa poi fare tutto quello che si potrà fare. Allora abbiamo il TG55, eh? Allora TG55, chiedo gentilmente, so che magari deve attendere un paio di minuti, se lo vuole fare, se no richiamare subito e poi rientriamo, perché sino alle 12.30 il Frank è ancora con voi. Grazie, TG55.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Un tragico incidente si è verificato nella notte a Bordighera, lungo l'Aurelia, per cause ancora in fase di accertamento. Uno scooter è andato a sbattere contro un pullman della linea Riviera Trasporti. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima, un ragazzo di 28 anni, si chiamava Tiberio Camuri, era residente a Bordighera e maestro di a Dolceacqua. Grave all'ospedale la ragazza che viaggiava con lui. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco. Il giovane è rimasto incastrato sotto il mezzo di trasporto pubblico e sarebbe morto sul colpo. La ragazza invece è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nello schianto è rimasto ferito in modo lieve anche l'autista del pullman. E parliamo anche. Sono tanti in questa fase le persone che rientrano dopo le settimane passate fuori dalla Liguria, e attenzione particolare soprattutto al porto di Genova. In questa ultima settimana ben 145.000 passeggeri in transito. La situazione per quanto riguarda il traffico e lo sbarco dei passeggeri è stata regolare in questa domenica. Il servizio di Chiaro Ru.
1: Il vero banco di prova del controesodo è il porto di Genova, ma quest'anno, rispetto alla scorsa estate, la situazione è migliorata anche grazie agli interventi messi in campo dopo le segnalazioni di Primo Canale. Nel giorno da Bollino Rosso sulle autostrade liguri sono soprattutto i passeggeri in arrivo da traghetti e navi da crociera a mettere alla prova l'organizzazione della città. Oggi sono oltre 26.000 le persone in transito, una delle giornate più intense dell'estate.
2: Sta andando meglio, chiaramente grazie anche a questa emittente che ha dato il suo contributo, e sono state adottate diverse attività, tra cui un grosso impegno da parte di autorità di sistema portuale del comune per quello che riguarda la cartellonistica esterna, quindi tutte le indicazioni che favoriscono l'arrivo in porto. Poi sono state messe in atto dentro il porto nuove segnaletiche, quindi con dei LED wall, e in più stazioni marittime ha anche fatto un'applicazione proprio dedicata perché i passeggeri la possano scaricare e arrivare direttamente in porto, ma non solo in porto, ma direttamente sulla banchina dove poi imbarcherà.
1: C'è chi torna volentieri a casa dopo le vacanze estive e chi invece preferirebbe rimanere ancora in vacanza. C'è chi torna per motivi di lavoro e chi per riprendere gli studi.

0: Sono appena arrivata con la nave.
1: Come è andato il viaggio?
0: Benissimo.
2: Benissimo, ho preso una cabina, quattro posti, ero da solo, quindi andavo benissimo.
1: Contento di ritornare?
2: Sì, sì. La settimana è tanto, perché poi ho fatto in barca a vela, quindi abbastanza sbattuto. E quindi va bene così. Un po' di mettere terra, i piedi a terra è una bella sensazione.
0: Più o meno, diciamo che in Sardegna si sta bene, però sì, dopo un po' tornare a casa serve.
3: Un po' di mare, un po' di sole, di relax.
1: E adesso si torna a lavoro?
3: Sì, sì, assolutamente, già domani.
4: E parliamo anche di furti di auto e moto in Liguria, perché sono state 495 le auto rubate nel corso dell'ultimo anno e ben 1300 tra moto e scooter negli ultimi 12 mesi. In totale dunque sono oltre 1800 i mezzi rubati nell'ultimo anno. I dati arrivano dall'analisi realizzata da un sito specializzato sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno. Nonostante la Liguria sia tra le regioni con il minor numero di vetture sottratte, allo stesso tempo è la sesta area della penisola in cui si sono registrati più furti di motocicli e l'unica dove il numero di auto. A Genova si contano 72 furti di ciclomotori, 708 di motocicli e 237 di autovetture. E chiudiamo con lo sport. Ieri la Sampdoria in campo ha pareggiato 1-1 a Cesena. Henderson ha risposto al gol di Spendi alla fine della partita, soddisfatto a metà il tecnico dei blu cerchiati Bernardo Corradi. Sentiamo. Arrivano le parole dell'allenatore della Samp.
5: Portiamo a casa un punto che, a mio avviso, per come è nata la partita, diventa un punto importante. È normale, analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come sta sviluppando la prima giornata che è finita oggi, insomma, chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita, poi si porta l'inerzia dalla sua. Siamo stati bravi, secondo me, a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo. Non è ammissibile un inizio secondo tempo come abbiamo fatto, e lì, diciamo, siamo stati, anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo, e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più.
4: È tutto per questa edizione del TG 55 di Primo Canale. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazzone o temporale.

0: specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: .12:07, ben ritrovati. Abbiamo subito una telefonata, non la facciamo aspettare. Pronto, buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno, buongiorno a lei.
2: Prego, allora, tanto mi dice il suo nome?
3: Sì, Piero da Voltri, buongiorno.
2: Ciao Piero, benvenuto, benvenuto. Prego, dimmi tutto, Piero.
3: Allora, io faccio il cuoco e le posso assicurare che dopo 40 anni, adesso vado in pensione, sono sempre vestito con la mia bella giacca bianca, il cappello, anche se purtroppo fa caldo in cucina, fa caldo.
2: Lo credo.
3: Ecco, io vado in giro in certi locali, bar, ristoranti, vedo persone che servono coi pantaloncini corti, con la canottiera, tatuaggi, sì, ma non c'è più il bon ton, non c'è più, ma la gente non si lamenta.
2: Io mi ricordo,
3: una volta Piazza dei Ferrari, via 20, c'erano i baristi con la giacca bianca, il farfallino. Ormai tutto canottiera, braghe corte, fanno vedere le chiappe, scusi. Tutti contenti, tatuaggi, no, ma non si lamenta nessuno. Io ho scritto anche alla sindaca, non si può vedere. La ringrazio, arrivederla.
2: A lei, caro, grazie. Giustamente il signore che fortunatamente lui se ne va in pensione, insomma, dopo oltre 40 anni di questo lavoro, è vero, una volta entravi le persone, io poi capisco il caldo, però insomma la classe è sempre classe, c'avevano la cosa, addirittura avevano quella plomb, no? Come dice il nostro Filippo Rossi, a me faceva piacere. Posso dire un'altra cosa, ma lo dico con estrema sincerità. Quando entri in un bar, a me fa piacere che io capisco che al di là del bancone quella persona ha una vita, c'ha tutti 1000 problemi, gliene possono essere successi di tutti. Però non è bello se arrivi a malapena, ti guardano e dici sì, cosa vuole? Succede, e succede anche da. Invece altra cosa, se una persona, per quanto possa avere i problemi, perché i problemi ce li abbiamo tutti, magari ti accoglie con un sorriso e abbozzando anche un colpo ti dice prego, mi dica che cosa vuole. Ecco, è un'altra roba o meno, anche perché il lavoro, quel lavoro lì è un lavoro particolare, è un lavoro di interpersonale, no? Nel senso è un colloquio che hai, però è cambiato veramente tutto, e a volte veramente vedere persone che ti servono con i pantaloncini talmente corti che vedi quasi il sedere non è il massimo della vita, ma uomo e donna è da tutte e due le parti. Allora ritorno un attimo, Filippo, su quella notizia del cane che non è riuscito poi a darlo a Montecontessa. C'è una nostra amica che volevo vedere anche come si chiama, adesso non lo ricordo più, comunque vabbè, allora, Antonella dice buongiorno Frank, allora tanto piacere per me, ci mancherebbe, riguardo al pessimo episodio di abbandono, forse la persona addetta al canile però è stata un po' troppo rigida. Una mia cugina di San Pier d'Arena con le figlie, una cagnolina, quindi gli hanno chiesto no giardino, lavorate eccetera eccetera, però queste sono cose che ovviamente chiedono, non so i particolari, racconto ciò che mi è stato riferito. A Rapallo invece ho trovato un'attenzione per comprendere se io e la mia famiglia fossimo stati adatti ad adozione, però più snelli, quindi dice ti do fiducia soprattutto per il benessere del cane adottato. Io quando parlavo di una maggiore elasticità senza tralasciare quelli che sono le forme burocratiche, per l'amor di Dio, in questo caso però cercare di aiutare un po' di più, anche perché questo ragazzo veramente non poteva più tenerlo, e poi abbiamo visto la fine che ha fatto. Io ho già adottato 2 cagnoline, grazie, saluti Antonella. Brava Antonella, complimenti, chi fa veramente un gesto come questo è un gesto meraviglioso. Ritornando a Fincantieri e tutti i problemi legati un po' a Sestri, e perché Fincantieri fa uscire gli operai con le tute da lavoro, tutte le polveri poi le respiriamo tutti, buona giornata Sara da Coronate, insomma lì non so come rispondere. Allora, po', anche perché devono rientrare, poveri disgraziati, poi a lavorare, escono perché mangiare una cosa e poi dopo un'ora nemmeno devono già rientrare. Poi, quindi non è un attacco alle persone, per l'amor di Dio. Ancora, poi, io vado tutte le sere in Piazza Barracca, ci sono stranieri e noi italiani ormai conviviamo insieme benissimo. Oh, aggiungo che ormai da anni non si indossano oggetti.

0: in oro. Non so quanto sia ironica questa battuta, però insomma, ciao Gina, grazie, andiamo avanti. Stanno scrivendo anche altre persone su questo discorso qua di Sestri e quant'altro. Tenete presente che, per esempio, l'amico Maurizio dice: ragazzi, non vi dimenticate di Certosa, via Buranello e San Pier d'Arena, un'altra situazione al limite. Lì adesso si devono convivere anche sudamericani con altre etnie, quindi musulmani, protestanti, piuttosto che. Insomma, una grande Babele, una grande Babele. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, mi chiamo Daniele da Sestri.
0: Daniele da Sestri Ponente, presumo, no?
1: Sì.
0: Allora, e
1: No, mi
0: volevi?
1: riallacciavo questo discorso della Fincantieri,
0: Sì,
1: no?
0: sì. Ma non è che
1: Volevo
0: Fincantieri
1: comunque.
0: adesso abbia la colpa, Fincantieri, se no poi facciamo passare qui per l'amore. Io dico semplicemente che Fincantieri, inevitabilmente per la sua forza lavoro, insomma, ha preso tutte queste persone, tutto lì.
1: Io volevo dire soltanto di capisco eventuali lamentele o
0: Sì.
1: quant'altro, però bisogna un po' allargare, secondo me, la visione delle cose.
0: Sì.
1: Perché anni fa la Fincantieri è stata minacciata di chiusura col vecchio amministratore delegato Bono. Io lo dico un po' anche agli ascoltatori che
0: Vabbè,
1: si
0: sì, sappiamo cosa era
1: limitano.
0: successo, certo.
1: Ecco, ci sono stati tumulti, scioperi, Città Mobilità, tal cantiere non deve chiudere. Poi sono stati firmati degli accordi
0: Sì.
1: con le parti sociali. E da quel momento lì è arrivato il lavoro in Fincantieri e insieme al lavoro è arrivata anche piano piano questa moltitudine di forza lavoro a basso costo.
0: Sì. Certo.
1: Questo bisogna anche un po' capire, che queste persone che magari a qualcuno possono dare, tra virgolette, un po' di fastidio barra storgere il naso, sono lavoratori a basso costo, altrimenti quel cantiere lì era minacciato di chiusura. Quindi poi c'è tutto il discorso, ovviamente a livello sociale, però secondo me bisogna anche tenere
0: Certo,
1: presente un po' il quadro generale.
0: assolutamente, assolutamente, hai fatto bene
1: Perché
0: e ti ringrazio di questa osservazione perché è giusto, sono persone che ormai, ditemi voi, ma quale europeo ormai vorrebbe fare lavorare dentro, per esempio, un tank di una nave, insomma, senza vedere mai la luce del sole, entri dentro che c'è il sole, magari poi non lo vedi più fino alla fine perché è già buio, quindi a nessuno, anche perché la forza lavoro in questo caso sono veramente il più delle volte, insomma, a costi sicuramente diversi rispetto a quanto potrebbe guadagnare invece un europeo. Comunque è vero, e la convivenza non sarà facile, però insomma ci stanno lavorando, speriamo bene, perché comunque, insomma, la Fincantieri deve comunque andare avanti perché è della nostra città. Buongiorno Franco, perfettamente ragione. Appelli, dopo il Mediterraneo c'è una pasticceria arredato molto antico dove non danno il buongiorno per andare a pagare un'ora di tempo perché la signora deve parlare al telefono. Perdoni la parola, hanno tutti insomma il loro modo, però esperienza da non ripetere. Io direi che comunque può succedere che una mattina una persona può aver avuto un problema. Adesso non generalizziamo, però è vero. Invece c'era una cosa bella che ho letto che dice: carissimo Franco, sono Marina da Gran e sono stata cassiera in una banca e le prime cose che ho insegnato alla cassa a tantissimi colleghi e a tutti spiegavo di dire con sempre buongiorno come posso esserle utile, essere gentili, sorridere, aiutare fa bene a te e al cliente, anche perché hai fatto bene, grazie cara, perché comunque fate un lavoro che insomma siete a diretto e a stretto contatto inevitabilmente con il pubblico, come il parrucchiere, no? Una volta entravi, ti facevi fare i capelli, tu gli raccontavi mezza vita, lui ti dava i consigli, poi, insomma erano quei lavori di una volta, adesso c'è, entri, ti fanno il taglio, a me cosa vuoi tagliare, mi tagli la testa, a me, insomma però era tutto una cosa diversa, come la parrucchiera per le donne, era una roba completamente diversa. Ecco, continuano a chiamare qui, non dovete chiamare su questo numero di telefono, sono le 12:15, abbiamo ancora 15 minuti, se volete sfruttarli per le ultime telefonate usate l'800 che non vi costa nulla, siamo a Genova, siamo Liguri. Andiamo avanti, poi anche lì tutta la cosa. È vero che i genovesi sono parsimoniosi, sono proprio tirchi. Allora, sento squillare nuovamente il telefono. Pronto,
1: No,
0: buongiorno,
1: eccoci.
0: eccoci.
2: Buongiorno, io volevo solo dire due cose rispetto agli operai.

0: sono congressiste.
1: Deve spegnere, signora, aspetti, signora, se no non riusciamo a comunicare. Spenga per favore prima la TV, noi la aspettiamo, non le facciamo perdere la linea, però vada a spegnere la televisione e poi arrivi qui e mi ascolta via telefono, prego. Perché se no non...
0: Io adesso spengo.
1: Eccola lì, perfetto. Allora, mi diceva dei lavoratori, prego.
0: Allora, io le dicevo che ho 90 anni.
1: Alla faccia, complimenti.
0: Sono di Voltri, sì. Dove c'erano gli stabilimenti. Prima c'è stata Campanella, poi c'è stata Ansaldo, poi...
1: Sì.
0: La gente aveva la mensa e usciva dal lavoro, dal posto di lavoro e... passava un po' per strada, via Camozzini, con la tuta, anche le donne che allora andavano a lavorare. E a me facevano tenerezza, questa signora che si preoccupa perché escono gli operai dai fincantieri con la tuta, ma che fastidio le danno, scusi.
1: Certo, no. Grazie signora, grazie. Ha fatto un'osservazione giusta questa signora, pensate, di 90 anni. Io quando dico grazie a queste persone, perché comunque una persona di 90 anni che si mette lì, prende il numero, chiama, fa, insomma, complimenti, veramente di cuore glielo dico. Sì, giustamente dice le polvere, queste persone escono, devono andare a mangiarsi un boccone, un panino, una roba veramente veloce, poi devono ritornare, non è facile, e quindi devono ritornare a lavorare. Secondo lei cosa fanno? Escono fuori, si mettono giacca e cravatta, rientrano e poi si rimettono la tuta. Insomma, comunque complimenti a questa signora, 90 anni, li porta da Dio e ha una bellissima voce ancora. Grazie signora. Allora, 12:18, nel frattempo vedo girare nei vicoli di Primo Canale il nostro grande Graziano Cesari, che sarà con voi alle ore 13 con Calcio e Pepe per fare un po' il punto della situazione, di tutto quello che è successo in questa prima giornata di Serie A, B, C, ovviamente fotografare il tutto. Complimenti ancora al Vado perché se lo meritano, insomma, quindi non mancate perché poi ci sono ospiti, telefonate, messaggi, eccetera. Dunque, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. È caduta, speriamo che non si sia fatta male. Altri messaggi, Paolo da Sestri: siamo i tifosi più attaccati alle nostre squadre, ogni anno c'è una richiesta maggiore di abbonamenti e biglietti che sono bloccati e lo stadio invece di riportarla a 50.000 posti lo si riduce, ed è qualcosa che non capisco. Paolo, guarda, è una roba che potremmo girare anche al nostro Graziano, che poi alle 13 l'abbiamo sempre detto, ma veramente questa nostra regione merita, perché insomma c'è una marea di abbonamenti tra Genoa, tra Samp, tra Spezia e quant'altro, e poi i risultati sono sempre risultati molto molto tristi. Mettetevi una mano sulla coscienza, chi se la può mettere, perché veramente a volte insomma queste squadre non meriterebbero nemmeno i tifosi che hanno, perché sono veramente meravigliosi. Allora, devo andare in pubblicità? Fammi leggere ancora solo due messaggi, per favore. Questa amica non è ironica, io vedo donne anziane con catene d'oro e non va molto bene sul discorso di queste persone che sono state anche, gli hanno portato via le collanine. Ciao Frank, non potrò mai dimenticare come cervo che esce dalla foresta. Ciao Gino Cavalli. Allora, fammi prendere ancora questa telefonata e poi vado in pubblicità. Pronto, buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno Franco, sono Rolando.
1: Prego, ciao caro, dimmi tutto.
2: Buongiorno. Allora, io volevo fare la mia... diciamo,
1: mi alzate un po' di più in studio, per favore, grazie. Prego.
2: Volevo fare la mia sollecitazione, ma capisco che è complicato da Genova, bisognerebbe avere gli altoparlanti, non solo a Roma, ma in Europa e nel mondo.
1: A cosa ti riferisci?
2: Allora ti spiego, di fronte a una situazione economica e sociale come quella che c'è in Italia e in molti paesi europei,
1: sì,
2: dove chi lavora è sempre più, vuol dire, schiacciato dall'inflazione e dalle tasse, invece si specula in borsa, oppure chi ha le multinazionali,
1: sì,
2: fanno, voglio dire, extra profitti miliardari, una classe politica degna di questo nome, era Meloni, ma anche in precedenza, fare una tassazione sugli extra profitti miliardari di banche, web,
1: sì,
2: farmaceutiche, energetiche, petrolifere, e voglio dire mettere nelle condizioni, voglio dire, una società diseguale come mai è stata in questo periodo storico, nelle condizioni le persone di poter fare una vita dignitosa, perché chi lavora oggi è sempre più povero e paga le tasse per cui

0: non le pagano. Tieni presente che un lavoratore paga al 43,1% di tasse record mai arrivato in Italia, e quelli che giocano in borsa o quelli che hanno, voglio dire, soldi, possono, diciamo, avere la possibilità di fare profitti, ne pagano il 26%. Io quello che non, per me è inaccettabile, è che una classe politica stia a cinciare a 15.000 euro tranquilli, quando c'è una parte di società che è sempre più impoverita e chi paga le tasse sono sempre più tassati. Alla faccia di coloro che invece continuano a non pagarle, a fare addirittura come nelle multinazionali, voglio dire, le tassazioni miliardarie. Una cosa ho sentito, la chiudo, Franco.
1: Sì.
0: Ho sentito che negli ultimi 3 anni i cittadini liguri hanno aumentato il loro patrimonio da 27 miliardi a 31,5 miliardi, però non si fa una tassazione sulle patrimoni milionari, eh. Si continua a massacrare le persone che guadagnano 1.500 euro o 2.000 euro lordi fra pensioni oppure di lavoro. Questa qua mi sembra qualcosa di vergognoso e inaccettabile.
1: Assolutamente. Assolutamente, grazie, discorso molto ampio come hai detto te, ci vorrebbe altro che una puntata, ce ne vorrebbero 1000 per poi trovare una soluzione, perché poi il problema è sempre quello, le cose si dicono ma le soluzioni poi arrivano, siamo sempre lì, l'hai detto te, insomma comunque complimenti, perché assolutamente sono totalmente d'accordo con te. Allora, in tanti ci hanno detto, ma è regolare uscire con le tute fuori da un cantiere come può essere quello della Fincantieri, ma tanti altri? Allora, insomma, sono andato un po' a cercare di spulciare, di capire un po'. Insomma, il più delle volte si dice che non è comunque regolare, non è né sicuro dal cantiere indossando le tute o gli abiti da lavoro sporchi o contaminati, giustamente. Gli indumenti usati in attività edili o industriali raccolgono comunque polveri, sostanze chimiche, agenti nocivi che non devono comunque essere trasportati all'esterno e in particolare nelle case oppure ancora peggio sui mezzi pubblici, perché giustamente tu vai poi con la tuta da lavoro, tutto quello che hai tu comunque sulla tuta lo porti poi comunque un agente magari anche sul pullman ci sono persone anziane, ci sono bambini, quindi i rischi principali quali possono essere? Contaminazioni, si diffondono polveri pericolose, l'igiene, la sicurezza, insomma è anche questo un bel tema che abbiamo affrontato e magari potremo affrontare ancora domani mattina. Ripeto, non è una crociata contro i lavoratori, guai al mondo perché tengono comunque in piedi quel grande cantiere, Fincantieri in questo caso di Sestri Ponente, insomma, ma alcune accortezze andrebbero assolutamente prese, quindi alcune persone che l'hanno scritto hanno fatto bene, poi bisognerebbe usare anche gli spogliatoi, tutti i doni, insomma una situazione anche lì un pelino più complessa. Sono le 12:23, abbiamo 7 minuti ancora, tanto vi ringrazio perché siete stati anche stamattina davvero in tantissimi e infatti anche questo signore che ci scrive, vediamo un po' chi è, la Sara forse, dice perché fare all'Ilva era vietato uscire con la tuta, forse per l'amianto, Aldo da Coronata. Sì, infatti comunque al di là da amianto o non amianto, per l'amor di Dio, adesso si spera che di amianto ce ne sia pochissimo, se non quasi ormai poco, però anche lì è proprio una buona educazione quella che dicevamo pochi istanti fa del discorso legato all'igiene, quindi alla contaminazione e soprattutto alla sicurezza. Comunque vedete che poi sono in tante le persone, poi ancora alcuni continuano a scrivere, insomma anche a Cornigliano ci sono atti e episodi di vandalismo, persone che bevono troppo, poi alla sera fanno e creano problemi in piazza Massena, come vedete, insomma poi tante persone di queste che lavorano in Fincantieri non vivono solo a Sesti ma si sono spostate anche a Cornigliano, certo naturalmente Cornigliano, San Pier d'Arena, per essere anche insomma più vicino possibile poi alla Fincantieri per il luogo di lavoro. Ancora persone, ecco, poi c'era anche quella bella notizia che se la ritroviamo poi grazie a il nostro Filippo Rossi in regia, quella del signore che ha ritrovato il cagnetto, no? Che poi l'hanno ritrovato in Francia, anche quella è una bella notizia, a lieto fine, meno male. Poi avete visto, quindi l'abbiamo messo anche sul sito ufficiale, andatevelo a leggere, temporali sulla Liguria da mezzanotte, allerta gialla sul Levante, anche lì bisogna poi stare molto molto attenti, ok? La Liguria quindi torna di nuovo ad essere interessata da condizioni meteo instabili tra la tarda serata odierna e la mattinata di domani, martedì 25 agosto, come conseguenza dell'affondo di una saccatura atlantica potrebbero arrivare altre piogge. Solito discorso, non fate gli eroi per fotografare qualcosa di bello, mareggiate o coso, perché poi potete anche rischiare pesantemente. Non so se abbiamo un'altra telefonata, non so se

0: più la regia, magari. Ah, una telefonata, eccola qua, l'ultima telefonata di questa mattina. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Carlo.
0: Ciao Carlo, buongiorno, sei l'ultima telefonata, dimmi tutto.
1: Sarò brevissimo, rispetto al signore che ha chiamato prima dicendo diciamo delle speculazioni, del gioco in borsa, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Io capisco le sue argomentazioni, chiaramente, in parte le condivido. Volevo solo però dire che innanzitutto di parlare di giocare in borsa dall'idea del casinò, invece io penso che qualcuno investe in borsa, soprattutto se parliamo di privati cittadini, si investe in borsa. Dopodiché ci sono due considerazioni: l'investimento in borsa beneficia le aziende e quindi indirettamente beneficia i lavoratori, che altrimenti non avrebbero tutta quella massa di denaro che va a diciamo alimentare le attività delle aziende, della Fiat, della Mercedes, di tutte le aziende che esistono di qualunque settore.
0: Certo.
1: Seconda cosa, sulla tassazione,
0: sì.
1: È vero che la tassazione è il 26,5% sulle plusvalenze, ma quando uno perde soldi invece non le restituisce mica nessuno. Quindi questo discorso del gioco in borsa come se fosse un Eden privilegiato, mi permette che è veramente una sciocchezza.
0: Poi perdonami, prima di salutarci, insomma, uno è consapevole, maggiorenne, è vaccinato, ti assumi tutte le responsabilità del caso, no? Quindi uno dice io provo comunque a investire, giustamente, non giocare, perché sono due cose, due termini ben diversi, come hai sottolineato giustamente te, però poi ti assumi tutti i rischi, si chiamano rischi del mestiere, no? Anche in quel caso lì hai provato, ti è andata bene, ma hai fatto qualche soldino, ti è andata male e hai perso, quindi hai fatto bene a evidenziare questa cosa qui. Ti saluto e ti ringrazio. Allora, sono le 12:28, io adesso lascio la linea a Aurora Bottino con Newsroom 28, ovviamente, mezz'oretta che poi ci accompagnerà alle ore 13, dove arriverà il nostro Graziano Cesari, pronto a raccontarci tutto con i suoi ospiti, quindi non scappate, non andate via, ci vediamo domani mattina, sarà così per altre due settimane al posto di Enrico Cirone. Un saluto da Franco Nativo, Filippo Rossi, Mario Bocconi, ma soprattutto tutti voi, grazie di cuore, un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente, ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa, qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata, ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazione o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquillo.

0: tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Un tragico schianto tra uno scooter e un autobus sulla Aurelia a Bordighera, morto sul colpo un ragazzo di 28 anni, gravissima la giovane che era con lui, è corsa al sindaco in Liguria nel 2027, Savone Spezia al voto, rimane il nodo di Silvia Salis e Claudio Scaiola. Negli altri comuni la Liguria torna di nuovo ad essere interessata dal maltempo, ARPAL emette l'allerta. Di questo e di molto altro parleremo quest'oggi a questa edizione di Newsroom 28, ma per le ultime notizie che riguardano il maltempo mi collego subito in Newsroom 28 con Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora. Come hai detto tu, torna il maltempo in Liguria, era stato un po' annunciato e pochi minuti fa l'ARPAL ha diffuso una nuova allerta meteo che andrà a riguardare il Levante della Liguria a partire dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, martedì 25 agosto. Un'allerta per temporali che va a interessare tutta la parte, diciamo, della Liguria che va da Portofino verso il confine con la Toscana, una zona che vede anche appunto delle aree già interessate dalle forti piogge delle scorse ore, come abbiamo raccontato, ad esempio a Chiavari e Rapallo. Quindi allerta gialla che scatta intorno alle ore a mezzanotte, in maniera precisa, e durerà fino alle ore 13. Bassa invece la probabilità di piogge sul resto della regione, secondo quelle che sono le indicazioni arriverà nel corso della notte questo fronte perturbato che inizierà a portare pioggia prima sul ponente e poi sul centro, ma il grosso è atteso soprattutto nel centro Levante. Come detto, i temporali localmente anche di intensità molto forte, spiega ARPAL, saranno accompagnati da intense raffiche di vento, il cosiddetto downburst, e poi isolati fenomeni vorticosi e grandine di piccole o medie dimensioni. E attenzione anche ai fulmini, perché nell'ultima ondata di maltempo sono stati oltre 165.000 i fulmini che hanno interessato la Liguria tra Mar Ligure e appunto territorio costiero, e quindi anche questa volta non mancheranno, diciamo, i fulmini presenti sulla Liguria.
0: Grazie Andrea Popolano. Noi torniamo alla cronaca. Grave, questo il bilancio del tragico incidente avvenuto questa notte intorno alla mezzanotte a Bordighera, tutto accaduto lungo l'Aurelia in piazza Valgoi. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter si è schiantato contro un pullman di linea. A perdere la vita è stato un ragazzo di 28 anni, si chiamava Tiberio Camurri, era residente a Bordighera e maestro di padel a Dolceacqua. Grave all'ospedale la giovane ragazza che viaggiava con lui. Sul posto l'intervento del 118. Non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La ragazza invece è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Cambiamo argomento, parliamo di AMT, un tema che continua a tenere banco tra Genova e l'entroterra. Andiamo a capire qual è la situazione tra l'azienda del trasporto pubblico genovese e l'entroterra e i sindaci dell'entroterra.
2: I numeri sono presto fatti, meno 2 milioni di chilometri percorsi dai bus che collegano Genova e le città dell'area metropolitana a fronte di un 20% di aumento dei costi che i comuni saranno chiamati a dare AMT per far fronte alla crisi finanziaria. Già mercoledì scorso, al termine della prima giornata, erano emersi tutti i malumori per una situazione che vede il servizio nettamente diminuire. E così, dopo le prime dichiarazioni che avevano fatto capire come le soluzioni trovate lasciassero più di qualche perplessità, ecco che a distanza di qualche giorno, utile per vedere nel dettaglio il piano, i primi cittadini del

L'Erroterra hanno fatto scatenare la polemica. I primi sono stati quelli dell'Alta Val Polcevera, che hanno mostrato profonda preoccupazione e ferma contrarietà. Viene denunciata la mancata condivisione delle scelte prese. E sì, perché a rischio ci sono soprattutto le corse collinari interne, con il rischio che intere frazioni restino senza trasporto pubblico,

0: pensionati, ma anche per chi non dispone di un'auto e deve raggiungere ospedali, strutture sanitarie, uffici pubblici e mercati, senza dimenticare turisti e visitatori, la cui presenza contribuisce alla sopravvivenza delle attività commerciali dell'entroterra. In Valle Stura si parla di un taglio di quasi il 30%.
1: La nostra posizione è contraria assolutamente a questa scelta sconsiderata fatta da MT e Città Metropolitana, che fa come sempre i figli e i figliastri, voglio dire, no? Ha levato il 6% delle corse ai comuni della Riviera e il 29% ai comuni dell'entroterra. Questi si riempiono la bocca sempre dell'entroterra di belle parole, di ripopolare, di dare una mano, di aiutare, e poi ci levano i servizi essenziali quali sono i trasporti.
2: Continuiamo con la cronaca. Si svolge oggi l'autopsia sul corpo di Sebastiano Piaggio, il ragazzo di soli 21 anni morto in mare nel giorno di Ferragosto dopo essere stato sbalzato dal gommone noleggiato insieme agli amici per un boat party. L'esame è eseguito dal medico legale Susanna Gamba dell'Università di Pisa e sarà fondamentale per capire la causa della morte del giovane. La famiglia, difesa dagli avvocati Marzia Sperandeo e a Piras, ha nominato il professor Francesco Ventura dell'Università di Genova come consulente tecnico di parte. Una vera ingiustizia, sarai sempre con noi, una forza della natura. Così descrivono sui social Sebastiano e gli amici mentre condividono le ultime foto insieme dopo la fine delle ricerche concluse e dopo il ritrovamento del suo corpo incastrato tra le rocce a poca distanza da dove lui e l'amico erano caduti dall'imbarcazione. Le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quella sera continuano. L'imbarcazione, come sappiamo, è stata posta sotto sequestro, mentre sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano sul gommone. La capitaneria, lo ricordo, della zona nei giorni scorsi ha lanciato un appello: chiunque abbia assistito all'incidente nautico o disponga di informazioni utili per ricostruirne la dinamica, chiami la sala operativa al numero 017 258 122. Ma adesso torniamo al meteo, perché abbiamo sentito dell'allerta, ma andiamo a capire quali sono le previsioni per i prossimi giorni dopo un weekend soleggiato con Cristina Capacci di Arpal.
3: Eh sì, è stata una domenica soleggiata e stabile, un po' più fresca, che però sarà preludio di un nuovo impulso perturbato tra oggi e domani, con possibili piogge, rovesci associati, anche una variabilità nei giorni a seguire. Diciamo che la buona notizia, come dicevi, è quella delle temperature. Si sono rinfrescati nella notte, ci sono state temperature a Prato Mollo di 10 gradi, ma anche insomma a Genova piuttosto che a Savona. Non si sono superati, sono state le temperature intorno ai 23-24 gradi massimo, quindi un'area un pochino più fresca anche nella notte, e la giornata di oggi sarà in prevalenza sereno al mattino, come vediamo una bellissima giornata di sole, ma nel pomeriggio ci saranno addensamenti sui rilievi, un progressivo poi aumento della nuvolosità sera in serata a partire da ponente, ed ecco lì che arriveranno possibili deboli piogge associate, niente di grave, ma potrebbe insomma ulteriormente rinfrescare un po' il clima. I venti questa mattina sono settentrionali, ma a regime di brezza, diciamo, nel pomeriggio, un mare che permarrà poco mosso, e temperature che in realtà col soleggiamento anche di questa mattina saranno lievemente in aumento, ma senza insomma valori estremamente alti. Si toccheranno i 30 gradi, ma non si salirà ulteriormente. La giornata di domani vedrà questo, appunto, a causa di questo annuvolamento che ci sarà a partire da questo pomeriggio. La giornata di domani comincerà con possibili rovesci temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi, anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
2: E proprio in queste ore è arrivato il messaggio di Riviera Trasporti, ricordo dell'incidente avvenuto a Bordighera intorno alla mezzanotte, in cui ha perso la vita un ragazzo di 28 anni. Riviera Trasporti esprime il proprio profondo dolore per la tragica perdita del

0: La giovane vita coinvolta nell'incidente avvenuto nelle scorse ore. Un pensiero altrettanto sincero e partecipe va alla ragazza ricoverata, alla quale auguriamo un pieno e rapido recupero. In questo momento di grande tristezza, l'azienda si stringe con rispetto attorno alle famiglie colpite e ai loro cari. A prescindere dalla dinamica dell'accaduto, che sarà accertata dall'autorità competente, resta il peso insopportabile di una tragedia che segna tutti. Riviera Trasporti rimane vicina alle persone coinvolte e conferma la propria disponibilità a collaborare con chi sta svolgendo gli accertamenti. Queste le parole dell'azienda di cui il bus, come sappiamo, è rimasto coinvolto nel tragico incidente. Ma cambiamo argomento, apriamo la nostra pagina dei social con una bella notizia che arriva dall'Imperiese, che arriva anche dalla Francia. Allora ci colleghiamo in Newsroom 28 con Elisa Ricci. Buongiorno di nuovo, Elisa.
1: Ciao Aurora, esattamente, parliamo di una bella notizia pubblicata sui nostri social, primocanale.it, e parliamo di una cagnolina, Lina, che è stata ritrovata dopo un anno. L'anno scorso, infatti, la cagnolina si trovava al mercato di Bayonne, in Francia, quando qualcuno l'ha rapita e l'ha portata così a 1.000 km di distanza. Infatti, in questi giorni, la cagnolina, la meticcia, è stata ritrovata proprio a Genova. Così sono iniziate le email nei confronti appunto del proprietario, che incredulo finalmente è partito e ha potuto riabbracciare la cagnolina. E vediamo insieme infatti le immagini della meticcia e le immagini anche con il proprietario, quindi sicuramente il volto felice dell'uomo che finalmente dopo un anno è riuscito a riabbracciare Lina. E questo ritrovamento è dovuto ai volontari e all'ASL che, dopo aver trovato il microchip francese, ha fatto ulteriori accertamenti ed è riuscita così a trovare il proprietario, un uomo appunto di origine francese. Questa quindi la notizia a lieto fine. A te, Aurora.
0: Grazie, grazie Elisa Ricci. Allora, mentre attendiamo l'inizio di Calcio e Pepe alle 13, andiamo a sentire l'analisi del primo weekend di campionato per la Liguria di Graziano Cesari, con tutto quello che è accaduto in un weekend sicuramente complesso per le squadre della Liguria. Sentiamo.
2: Si è partiti dal sabato con la partita col Napoli, che ha visto la società rossoblù protestare prima sul campo e poi ai microfoni tutta la propria rabbia per le decisioni dell'arbitro Di Bello e del VAR Meraviglia. È chiaro che è una partita, a questo punto di vista, incommentabile per il risultato, perché fino a quel momento il Genoa aveva giocato bene, un primo tempo assolutamente superiore a quello che avevamo visto in anticipo, e poi c'è stata questa rete che ha cambiato il risultato, quindi inequivocabilmente si è arrivati a un risultato al 2-0 finale. Ma questo non deve certamente abbattere né il DDR né i giocatori del Genoa, assolutamente. E per quanto riguarda la Sampdoria, io direi voglia di non andare a casa con una sconfitta da Cesena. L'1-0 era un risultato immeritato fino a quel momento. Poi dello stesso Corrado, voi l'avete detto, l'avete fatto sentire, ha detto orribile quei 5 minuti iniziali. Beh, ci sta quando la squadra entra dagli spogliatoi dopo l'intervallo e non è concentrata, possono succedere anche questa cosa, ma il gol di Henderson ha messo a posto le cose. Va al volo nel Tiguglio, Lentella, beh, gioca un tempo in superiorità numerica, perde al 90° per un gol di Davi, e allora c'è una beffa enorme. Chiappella è rimasto veramente deluso dal comportamento dei suoi ragazzi. Si poteva tranquillamente, col Sutirolo a Bolzano, portare a casa un punto in ottica salvezza. Deve dare di più, sa che non può deconcentrarsi questa squadra, ma l'ha fatto a Bolzano, l'ha fatto male. Volo a Spezia, 1-1 a Grosseto con una neopromossa. Il gol di Cardinali, che ha portato a vantaggio gli Aquilotti, è in qualche modo un voler mettere già un qualche cosa in Serie C, dicendo: beh, noi siamo abbastanza forti, però ci manca qualche cosa. Ecco, a questo punto credo che manchi un pochettino di consistenza. La squadra è molto, molto nuova, ci sono elementi che devono essere assemblati, e quindi il.

0: il campo e soprattutto il tempo di Russell Spezia poter raggiungere quello che è il suo traguardo di fine stagione. Permettimi solamente una riflessione, perché è una settimana stupenda, bellissima, entusiasmante per il Vado, perché passa il turno in Coppa Italia vincendo contro l'Inter Under 23, passa il turno, la prima esordio in campionato col botto perché vince 2-0 con l'Under 23, e allora la vera sorpresa di questa settimana, in positivo naturalmente, è il Vado.
1: Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme a Newsroom 28.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.
1: In tutta Italia.
4: Bentornati a Newsroom 28, noi ci colleghiamo con Andrea Popolano per le notizie di cronaca che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno Andrea.
5: Eh sì, perché parliamo ancora di effetti, diciamo, del maltempo, perché nelle scorse ore si è verificato un crollo di una parte di una falesia a Camogli, quindi zona già particolarmente interessata da queste situazioni anche nel passato. Ricordiamo ad esempio nel 2022 il crollo del cimitero. Ieri, di fatto nella giornata di ieri, si sono staccati alcuni massi dalla falesia e sono finiti in mare dopo un volo di 70 metri. Nessuno è rimasto coinvolto, perché ovviamente essendo una giornata come quella di domenica con tanti turisti, è possibile anche la presenza di barche nella zona, sono stati effettuati tutti i controlli del caso, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, però ovviamente sono state fatte le diverse analisi per verificare lo stato della falesia e della parete rocciosa. A te.
4: Grazie, grazie Andrea Popolano. Noi continuiamo a parlare dei danni dopo il maltempo, dopo giovedì e venerdì, due giornate di allerta per temporali, prima gialla e poi arancione, il massimo livello per quel tipo di allerta. A Genova, nel quartiere di Borgoratti, infatti rimangono ancora delle famiglie fuori casa, ben quattro evacuate dopo il crollo di un muraglione causato proprio dalla pioggia. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
6: Restano sfollate le quattro famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato dall'assessore comunale alla protezione civile Massimo Ferrante. Oltre agli edifici interessati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni nella zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
4: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato. Insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti
3: la
0: racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Leggendo questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci. Allora, Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni tre anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Rido. Nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici. Ebbene, anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità. Pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro. Però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi.

0: Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
1: Dai
2: fastidio.
1: fastidi a
2: No, qua io ho trovato molta accoglienza. Direi calda anche, cioè no, non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14. E quindi
1: Ah,
2: io avevo l'idea
1: vabbè,
2: che
1: liguri su
2: il
1: liguri.
2: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due.
3: Non domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova,
1: Cavolo,
2: gliel'ha
1: anche
2: regalata.
1: generosi siamo, quindi.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente, ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa, qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata, ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere, con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazione o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. È cominciato il campionato e noi puntualissimi alle ore 13 del lunedì siamo qua per discutere di tutti i temi del weekend calcistico. E immagino già cosa pensiate.

0: Ce ne sono tantissimi, infatti non si sono fermati, si sono fermati ieri sera da Super Derby, io ve li presento insieme, erano ospiti il nostro direttore Matteo Angeli e me li sono trovati qua, Marco benvenuto e Dario Vassallo.
1: Ci siamo accampati, buongiorno, sì, buongiorno.
2: Abbiamo dormito qua di là.
0: Avete dormito qua.
1: Ci siamo preparati un giaciglio.
0: Volo dall'altra parte perché c'è Giovanni Filippone, buongiorno.
3: Ciao Graziano, buongiorno a tutti
0: e a casa. E poi vicino a lui Andrea Rivellini.
4: Buongiorno Graziano. Un saluto a casa.
0: Ecco, non sono avvezzo ai complimenti, lo sapete che a me non piacciono molto le leccate, assolutamente, però posso fare un complimento a Andrea Rivellini, perché sintetizzare in un reel che ha fatto una marea di visualizzazioni 50 secondi di partita di Genoa-Napoli con il vitello nella pancia e con tanta rabbia, ti faccio i miei complimenti, bravissimo.
4: Ti ringrazio, ringrazio Primo Canale che mi dà l'opportunità.
0: Piano, su.
4: E soprattutto ringrazio i 470.000 visualizzatori.
1: Ma ora devi sempre già col dito parte.
0: È già parte col dito così.
1: Un minuto 01 di trasmissione nuova.
4: Esatto.
1: Nuova edizione già così.
4: Esatto, sarà tutto l'anno così.
0: tutto l'anno con questo dito.
4: Esatto.
0: Te lo taglio, via. È finito tutto. Da dove partiamo, ragazzi? Cosa vi piace partire di più? Dalla Sampdoria, da Genoa?
5: Cosa? C'è il conduttore.
0: Dico
1: sei
0: io
1: il conduttore, dai.
0: Allora, dai, partiamo da Di Bello, partiamo
1: Di Bello
0: da Meraviglia, partiamo da Meraviglia,
1: Di Bello non c'è
0: vogliamo
1: nulla.
0: Partire di lì.
4: Un grandissimo presidente dei tempi che furono,
0: ecco.
4: Del Milan, quando gli dissero, ma quell'arbitro lì come si chiamava, Di Bello? No, lui diceva, dovrebbe chiamarsi Di Brutto, ed è proprio così, perché ha fatto, secondo me, una cosa incredibile. Tutti coloro i quali erano allo stadio si sono fermati, c'è stato un momento di silenzio nello stadio perché di fronte a quel macroscopico errore tutti attendevano che l'arbitro o si consultasse con il VAR o comunque fischiasse il fallo.
0: Assolutamente.
4: Questo non è accaduto. Incredibile.
2: Ma il fatto che consultasse il VAR non credo, perché abbia, tra le varie cose che ha fatto vedere in televisione, ha fatto vedere la telecamera, quella che è l'arbitro, e da quella telecamera si vedeva chiaramente il fallo. Poi, come tu hai fatto notare, come si è visto, a un certo punto Di Bello si è messo il fischietto in bocca, qualcuno nell'auricolare ha detto: ma cosa sei?
0: Lui si è tolto. Chiudo gli occhi e vado a scendere in campo.
2: Esatto, deve essere successa una cosa.
0: Questa è l'interpretazione.
2: Genere. Secondo me sì.
0: Più o meno?
4: Pare che sia proprio così.
1: Ci voleva una petizione.
4: L'ho lanciata la petizione.
1: La sottoscrivo anch'io, vedi che insomma.
4: Mi raccomando, andiamo a sottoscrivere la petizione che ho lanciato perché bisogna necessariamente che Di Bello non arbitri più.
1: No.
4: Non deve più arbitrare.
2: Tra l'altro.
4: In generale, perché fa solo che dei danni.
2: Sottolineerei anche la frase molto intelligente che ha detto De Rossi in conferenza stampa: ha detto Di Bello è un bravo arbitro. Non ha detto è scarso, quindi essendo un bravo arbitro ha fatto questo.
0: È stato un commento.
4: Quando ha detto è un bravo arbitro, secondo, il naso di Daniele De Rossi si è allungato di un metro.
2: No, ma non hai capito.
4: Non l'hai visto.
1: È stato sottile.
0: È stato sottile.
2: Un arbitro, quindi ha fatto una cosa che non doveva fare.
4: Chiaramente, sto facendo un po' di cinema, quindi ho capito bene, Dario. Ho capito bene.
0: Però vogliamo anche analizzare la prestazione invece della Sampdoria, perché. E poi vi dico una mia idea personale, non so se a casa sono d'accordo, se voi siete d'accordo, ma il parere da casa potete tranquillamente esprimerli su WhatsApp, lo vedete il numero in sovraimpressione, sotto impressione, nella banda bianca 347-6766-291, io già pronto qua il telefono per rispondere anche, no ragazzi non dovete telefonarmi, non si può telefonare.
1: Non posso rispondere,
0: dovete mandarmi un messaggio, io li leggo continuamente. Parliamo della prestazione della Samp?
1: Sì, se vuoi. Ho portato dei cerotti.
0: Mi mancava, erano quelli che
1: a inizio gara, perché insomma ne abbiamo discusso molto su una Sampdoria incerottata che aveva molte assenze. Poi i cerotti servivano anche nel momento della doppietta del Cesena contro i Legni, come dicevano quelli bravi di una volta. E poi magicamente, perché il calcio racconta anche di queste storie, l'espulsione di Davide.

0: È una partita che oggettivamente cambia, cioè francamente
1: certo.
0: Si è passati, lo dico da una preoccupazione evidente, perché insomma Cesena dava l'idea 11 contro 11 di poter giocare la sua partita e mettere sotto la Sampdoria. Poi c'è stato questo momento terribile e poi tutto è cambiato e nel finale poi è vero che, e poi parleremo anche del portiere, proprio nel finalissimo su un'uscita mancato, occorre dire, poteva esserci là, a quel punto io l'avrei definita con tutta onestà intellettuale beffa per la Sampdoria, però la Cesena ovviamente la pensano
2: ieri
0: esattamente al contrario.
2: C'è stato un brivido in studio ieri
0: un brividone. No, poi se vuoi magari entriamo
1: certo,
0: sul
1: sì.
0: portiere, perché può essere un tema. Quindi per chiudere, una Sampdoria incerottata che però mano a mano si è tolta le bende con un paio di ingressi, Vrchausen e Bejic, ha dimostrato che ci possono essere, come dire, dei margini notevoli di miglioramento. La partita con lo Stabia sarà già una, come dire, una cartina al tornasole sotto questo aspetto.
1: Giovanni!
2: Sono d'accordo con tutto quello che ha detto.
0: Sono d'accordo a metà
3: anche perché
1: a metà però.
3: Defezioni di 7 giocatori, quindi sì. La Samp poi non ha una gran panchina fino adesso. Siamo in primo tempo, ci hanno messo un po' sotto tutti gli aspetti. Hanno poi trovato il gol e la Samp poi è uscita nel secondo tempo dopo l'espulsione, ha avuto la meglio, si è affacciata più volte nella metà campo.
1: Sì, ma vorrei, siccome l'anno scorso c'era sfiga, perché diciamolo veramente, sulla panchina, con Donati,
3: fino adesso
1: sarebbe stato 3-0.
0: Cioè,
1: allora, portatemi un po' di ottimismo, ragazzi.
0: Perché 12 calci d'angolo a 0.
1: Si temeva la fine, si temeva l'esordio di
0: non farlo, per cortesia.
1: Perché io voglio arrivare qua.
0: Ha portato
2: anche sul palo e la traversa, anche su
3: perché lì se van dentro quei due tiri.
1: Poi ci sono i meriti di Corradi.
3: Sì, poi i meriti di Corradi ha fatto anche i cambi. Magari poteva farli un po' prima, al momento giusto, doveva farli, però ha fatto dei cambi giusti. Quando ha messo Sinani in mezzo e ha spostato Bejic sull'esterno, hai visto che proprio Sinani, il suo gioco è quello, stare dietro le punte. Quello ha dato un qualcosina in più alla Samp. Abbiamo macinato tanto gioco. Abbiamo concluso un po' male e poco, però siamo arrivati al pareggio, che io sono contentissimo di un pareggio.
1: E so anch'io, perché hanno perso tutte le retrocesse, esatto. Ragazzi. Guardate un po' questa classifica qua.
3: Quindi aspettiamo che adesso rientrino gli infortunati al più presto, perché almeno avrei una squadra di un certo valore.
1: Allora, io comincio con i messaggi, no? L'ottimismo totale è di Gianni. La sagra degli errori di mercato continua. Siamo proprio alla frutta. Povero De Rossi, dura poco.
4: A me pare ingeneroso, un commento assolutamente ingeneroso. Il Genoa sinora, a mio avviso, è stata fatta in maniera oculata e intelligente. La prima cosa che il Genoa aveva come obiettivo era quella di confermare la linea di difesa, e che la cosa è stata fatta, e mi pare che sia un bel partire.
1: Certo.
4: Io ho visto Ostigar che nonostante sia reduce dai mondiali, quindi abbia fatto una preparazione a spizzichi e bocconi, voglio dire, è stato il migliore in campo finché il fisico lo ha retto. E poi lo stesso Vasquez, il portiere, ha fatto degli interventi importanti. Marcandalli in Coppa Italia ha fatto vedere di che pasta è fatto, e questo è una base.
1: Ma vai al sodo,
4: ma andiamo un po' a vedere
1: chi fa gol?
4: abbiamo un centravanti che è un bascadiero, che è un bucaniere d'area di rigore, no? Voglio dire, è un giocatore che
0: cioè, ma dove è andato in vacanza?
2: Andrea è andato a
5: prendere
4: pastiglie. Hai visto
5: giocare
4: questo? Questo è un tuo cavallo di battaglia. Tu se non vedi non credi. Sei il San Tommaso della tifoseria genoana. E io invece credo. E secondo me questo è un giocatore che ci farà vedere delle belle. Ci farà intanto vedere un po' di garra, un po' di determinazione.
6: Io me lo auguro, però io dico questo, che
5: La campagna di acquisti del Genoa va valutata, perché ieri ha giocato la stessa squadra dell'anno scorso, cioè, poi mi auguro. Io ho visto una bellissima cosa da parte di Sow, bellissima, il taglio che ha fatto, il taglio che ha fatto l'ho visto dall'alto, sull'azione di Messias, è di grande giocatore, giocatore che capisce come vanno le cose. Poi ha tirato, vabbè, qualcuno l'ha anche accusato di non aver fatto gol, ma non era semplice, è una cosa complicata, però il

0: Come si è liberato?
1: Ho visto con l'umanità davanti alla porta libera.
0: Come si è liberato lì è da grande giocatore.
1: Ecco.
0: Certo, manca ancora il centravanti, nel senso che a fronte di due.
2: Manca ancora il centravanti?
0: Fammi finire di parlare, però, scusami.
2: Ma
0: cominciamo.
2: Ma perché
0: se mi fai dire
2: che manca il centravanti?
0: Se mi fai finire di parlare, te lo dico. Ecco, però non interrompermi fino a quando non ho finito, perché è la prima puntata, se no chiedo a lui, chiedo a Graziano di farmi venire più.
2: Cartellino rosso.
0: E sono tranquillo, vorrei parlare. Grazie. Due attaccanti del Girona sono partiti prima ancora che il mercato cominciasse, prima ancora, e ancora siamo qui a cercare un centravanti.
1: Eccolo qua.
0: Questo è il discorso, io me lo auguro che sia questo, ma se questo, perché non è stato preso un mese fa, se l'obiettivo del Genoa era questo? Mi sono chiesto,
1: perché
0: ho chiesto
1: probabilmente
0: anche ieri a Coso.
1: Posso dare una mezza risposta? Non è certamente la risposta ufficiale della società, è una mia interpretazione.
0: Non era l'obiettivo primario.
1: Certo, come sempre non è l'obiettivo primario.
0: Però nel momento in cui tu perdi due attaccanti il primo giorno di mercato, anzi ancora prima che il mercato cominci.
1: Certo. Questo ci sta.
0: Poi per il resto vediamo.
1: Allora, io devo.
0: Scusa, finisco. Dimmi. Il minore, il mercato che è stato fatto dalla società ha fatto sì che il povero De Rossi domenica e sabato sia stato costretto a tenere Vitigna, che era un ectoplasma, in campo fino alla fine.
1: Ed è vero, questo ha ragione.
0: Perché non c'erano cambi.
1: Allora, bentornati, complimenti all'arbitro e al designatore arbitrale. Viva il Genoa, sapete chi è? A nonna Lucci,
2: grande,
1: che ci sta ascoltando.
0: Pensavo fosse Orsato.
1: Che no?
2: Grande donna Lucci.
0: Pensavo fosse Orsato.
2: No. Dario, come tu sai, Orsato è il designatore arbitrale, quindi come fa a essere lui a scrivere? Ma voglio dire, il tema
0: detto,
2: vero.
0: Scusa,
2: il tema.
0: Che
2: è un monologo, è un monologo di Dario Orsato.
0: Che tra l'altro ha detto ad una collega che quello di De Bruyne non era fallo. L'ha detto allo stadio domenica, ad una collega.
1: Allora, c'è un uomo di calcio lì dentro che dice il pensiero unico. No, qua dentro c'è un pensiero che è pensiero per tutti, è chiaro che ci dice Mauro. Vasquez taglia la strada a De Bruyne e si lascia cadere appena toccato. Quindi per Mauro Vasquez è un simulatore.
2: Ma Mauro, purtroppo non so che cosa hai visto.
1: Non risponde in modo assolutamente corretto, perché lui si è rivolto in modo
2: ma io
1: corretto.
2: Secondo te ho passi che c'è Dario Vassallo che mi dipinge come il diavolo, ma fino a prova contraria riesco a esprimere i concetti in maniera educata. Voglio dire, il tema caro, come si chiama, Mauro,
1: sì.
2: mi pare non propriamente corretta la tua interpretazione, perché
1: certo.
2: Tra la palla e l'attaccante del Napoli c'era un difensore che si chiama Vasquez, che stava in difesa della palla. L'attaccante del Napoli
1: non lasci spiegare,
2: certo.
1: Ecco, allora, il possesso della palla di chi è? Di chi sta davanti? Semplicissimo.
2: Certo.
1: Semplicissimo, non importa da dove arriva, dove importa, è davanti lì. O potenzialmente il possesso del pallone è quello di Vasquez. Tra De Bruyne e il pallone c'è Vasquez. Puoi spingerlo? No. Finito tutto, andiamo in pubblicità.
2: Reclamo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Due corpi a chantan lì desiste. Quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un commenso per sempre.

0: Allora, ma apriamo un po' di pagina anche della Samba, sai,
1: sì,
0: perché
1: vero,
0: io qua ricevo un sacco di messaggi, poi ve li leggerò tutti insieme, ma è chiaro che...
1: Se li sono tenuti lì, no?
0: È tutta l'estate che aspettano, eh? È tutta l'estate che non li abbiamo ascoltati, colpa nostra, è merito nostro, ma per tutta l'estate purtroppo non abbiamo potuto...

0: sentire. Quindi...
1: Parliamo di Sampdoria, dai. Parliamo di Sampdoria. Cosa vogliono sapere? Dai.
0: Sampdoria, ragazzi, cosa vogliono sapere?
2: Andiamo dalle tue labbra.
0: No, vogliono sapere. La prima cosa che mi chiede è questo, me lo chiede Maurizio, mi dice: sono convinto che Corradi sia un buonissimo allenatore, aspettate, appena rientrano i giocatori chiave, vedrete la vera Sampdoria.
1: Ma io sono sempre così, sono sempre molto incuriosito da quelli che sono i pareri dei tifosi, ma che,
0: sì,
1: che hanno ragione, cioè, nel senso, che riescono a vaticinare, vuol dire, dopo guarderanno nei fondi del te, Corradi è un bravo allenatore, Corradi è un cattivo allenatore. Cioè, sono il calcio va osservato, che... va guardato, ci vuole un po' di tempo, onestamente. Sì. Questa è una squadra ora incerottata, parzialmente nuova. Oggettivamente ci sono delle scommesse, ci sono delle scommesse. I giocatori in potenza come profili possono essere interessanti, ma le scommesse sono altre, sono quelle del recupero. Si parlava di Verschauer, che era un profilo in età giovanissima di assoluto valore e poi si è perso, può essere la sua occasione. E così dire, Corradi ieri si è confrontato con Diamanti, un altro allenatore esordiente. Mi
2: tanto la Serie A è entro il 2028, quindi
0: non essere provocatore,
3: non ce la fa, siamo troppo importanti per lui.
4: No,
3: volevo chiudere.
1: Vuole bene, allora quando vede in difficoltà vuole intervenire per darmi
3: dal 1946. Quando siamo nati, non hanno mai più vinto nulla.
2: No, io interloquivo con il mio, il mio amico qua davanti e gli volevo dare una lettura, come dire, in attesa.
0: Ma ci deve essere un motivo, perché tu non vai d'accordo con Marco Benvenuti, non vai d'accordo con Dario Passato.
2: No, io l'unico con cui non vado d'accordo, l'unico con cui non vado d'accordo universalmente riconosciuto è Dario Vassallo. Poi
1: c'è simpatia, no? Come si dice,
0: sì, perché ti interrompe sempre.
1: No, ripeto, quindi fare questi vaticini, questi guardare nei fondi del tempo,
0: vaticini
1: è una stagione che va interpretata partita dopo partita. È inutile dire, io ripeto, il calcio va visto partita dopo partita. Se poi giustamente ci divertiamo, rinforzo, aspetto in religioso silenzio, va bene.
3: L'allenatore, tornando a giudicare l'allenatore, il giudizio che ha dato il telespettatore, dare giudizi affrettati non è mai bello, anche perché poi ti fai molto trasportare.
0: Non cominciate a fare solite pugnette,
3: risultato.
0: Devo aspettare 10 partite, 15 partite,
3: però ieri,
0: la fine del campionato.
3: Ieri da allenatore ho visto una cosa, che ha fatto i cambi, ripeto come ho detto prima, giusti, al momento quasi giusto, però ha messo la gente giusta al posto giusto.
5: Non è poco.
3: Questo vuol dire per una
5: rispetto al vostro passato,
3: per un allenatore,
1: cambi,
3: è importante saper leggere la partita, le situazioni.
0: E mi dite poco, ragazzi.
3: No, infatti, per me in questo momento non possiamo dire è bravo o non è bravo.
0: Possiamo dire che capisce di calcio?
3: Sta facendo bene. Allora.
0: Scusate, possiamo dire che capisce di calcio?
1: Assolutamente. Sì,
0: ma io penso che ha un buon rapporto con i giocatori, perché quando gli chiedi a uno che non ha mai giocato esterno di andare a giocare esterno, vuol dire che c'è un buon rapporto.
3: Certo.
1: Ha chiesto sacrificio ad alcuni giocatori.
3: Uno come Tuttino, che ieri purtroppo è l'unico assente in campo, che è stato messo fuori dalla rosa e ieri ha giocato, quindi ha saputo...
1: Tuttino, lo dicevo ieri in serie di cronaca, noi abbiamo...
2: Come mai è stato messo fuori dalla rosa?
3: Doveva prenderlo il Genoa.
2: Noi di solito velidiamo i giocatori, non li prendiamo.
3: L'ultimo biondo l'avete preso voi.
2: Noi velidiamo l'ultimo giocatore importante che avete preso è Coda, che l'abbiamo dato noi.
3: Ma non era il Genoa.
1: Abbiamo giocato con Tuttino in campo come se avessimo avuto lo spilungone.
3: Esatto, ma non va bene.
1: Quindi con delle palle che vagavano altissime, che insomma non...
3: Però anche lui si è dato poco da fare a livello dinamico. o non hai condizione, oppure la testa, logicamente, quando tu sai di essere fuori da un progetto e poi ti buttano dentro, magari sei un po' demotivato. Anche
1: in questo momento allo stato attuale è la seconda punta, cioè nel senso in ordine, quindi però, secondo me la motivazione doveva averci,
3: ha dei limiti magari anche.
1: Io ho visto la partita di ieri, in effetti, perché poi l'hanno anche cercato da i primi 12 minuti, tre palle sono state date, ma non lo trovavano.
3: Il migliore comunque per me ieri è stato Gartelmann, il difensore.
2: Chi?

0: giocato bene, sì. Difensore. Lui, non Gasman, non fare il... Ma devi vabbè. Sempre fare il fenomeno.
1: Sì.
2: Fenomeno.
3: Avevo sentito Gasman. Cioè... No,
1: ritorno sul Genoa, ragazzi, perché qui è
4: quasi l'ora.
1: La nonna lui, non nonna lui, la Luisa Genuana mi dice che volevo sapere cosa ne pensavate di Orsato, che per lei è in malafede. No, io non penso mai che un designatore o un arbitro siano in malafede, altrimenti però, tiro giù la sala cinesca e ci mette anche il lucchetto. Ritengo che il Genoa dovrebbe ricusare Di Bello, visto il suo continuo penalizzare il Genoa.
3: Ma allora, quello che parlando seriamente ha lasciato perplessi e lascia perplessi ex post alla luce dei fatti è la designazione di quest'arbitro per condurre la partita Genoa-Napoli, dopo che lo stesso Orsato l'anno scorso si era reso protagonista di due macroscopici episodi che avrebbero, a mio avviso, agli occhi dell'oculato designatore, dovuto far evitare questa designazione. Faccio riferimento in particolare alla partita Genoa-Napoli, che sul 2-2 arbitrata da Massa viene dato un calcio di rigore che l'arbitro sul campo non aveva visto e che Di Bello dal VAR richiama, che il martedì dopo all'Open VAR è stato riconosciuto come inesistente.
1: Errore
3: grave. E non solo, abbiamo un altro precedente proprio nella stagione scorsa. Svilar che tira un pugno a Ostigar in uscita in area di rigore e non viene dato rigore. Ma poi ce ne sono altri in precedenza. Questa designazione è stata, per essere eufemistici, improvvida.
5: Sono d'accordo con Rivellini.
0: Esposto,
1: sono d'accordo. 13-23, no. Dario è d'accordo con Andrea. No.
5: In questo caso qua è difficile essere. Però dico. era Rocchi l'anno scorso, non c'era Orsato.
1: Che faceva
5: le designazioni. E quello che dico io è che Orsato dava l'idea sul campo di essere molto bravo, ma anche molto presuntuoso. Quindi, evidentemente, presuntuoso di suo. Si porta questa presunzione dentro, perché come ha detto Andrea, c'erano due episodi, poi non vogliamo risalire alla spinta che ha dato Florenzi a Pandev al 93esimo all'Olimpico.
1: Lasciamo perdere, andiamo.
5: Che era davanti ad Orsato, che non ha detto niente. Però voglio dire, magari un altro arbitro lo avrebbe dato lo stesso il gol, però non ci sarebbero state tutte queste polemiche. Non era possibile trovare un altro arbitro al posto di Orsato.
3: Ma incredibile.
1: Allora, ferma, perché Claudio mi dice il motivo del perché Orsato ha dichiarato che il fallo non c'era. Perché Orsato non ha ancora una dichiarazione ufficiale, aspetta.
5: Però l'ha detto alla moglie di Danani, che è una giornalista, all'uscita dallo stadio.
1: Perfetto, però trapela questa cosa qua, che sembra che abbia detto così, si chiama play-on. Che cosa significa play-on? Giocare, andare avanti, continuare. Sapete quando si applica questa cosa qua? Nella norma del vantaggio. Ma perché non è applicabile nel contrasto.
3: Ma certo.
1: Perché quello, il contrasto, ci sono due tipi di contrasto. Io faccio un po' di regolamento, vedi, che menata questo qua, che menata.
5: La persona
1: però, più spieghi te. Però c'è questa situazione. Cos'è il contrasto? Ci sono due contrasti. Quello che è diretto, che se io e Rivellini ci mettiamo, andiamo spalla a spalla. Questo è il contrasto. Oppure il tackle, quando c'ho il pallone davanti e vado a cercare il pallone. Oppure c'è quello indiretto. Che cosa significa contrasto indiretto? Mettersi sulla traiettoria del pallone per non far arrivare il pallone a un compagno. Stop! E secondo voi quello che abbiamo visto è un contrasto?
3: Non può essere mai
1: Mannaggia, sai qual è la media
3: dei punti del Napoli nel campionato italiano? 60% di vittorie. Quando arbitra Di Bello, 75%.
1: Va bene,
3: ma ci sarà un motivo.
1: Dai, su,
3: e quando invece le sconfitte del Genoa con in generale il 45%.
1: Non andare a cercare queste cose.
3: Quando c'è Di Bello, lo 67.
1: Lo sai che non mi piacciono queste cose.
3: Non ti piaceranno, ma è un dato oggettivo.
1: Certamente sì, ci mancherebbe altro. Samp. Aspettate, appena arrivano e il centravanti, il vichingo, si mette là davanti. Sai che è bello?
4: Ah, certo, diciamo che l'hanno preso proprio per quello. Quindi è un centravanti strutturato che per me però dovrebbe giocare con due trequartisti dietro in modo da far la sponda e tutto. Eccolo qua. Bene.
1: È un cantiere aperto o no?
4: Certo, molto aperto. Infatti devono ancora fare due o tre acquisti.

0: e mi auguro che li facciano, anche perché poi se devi raggiungere un obiettivo che lui dice entro nel 2028 devi avere il doppione.
1: I vostri dirigenti l'hanno detto,
0: devi avere un doppione per ogni ruolo più o meno dello stesso livello, altrimenti se poi ti giri in panchina e ti viene da piangere partite importanti e poi non le porti a casa.
2: Io mi auguro che questa settimana sia foriera di novità. Non sono
0: anche in uscita
2: completamente convinto che si riuscirà a fare tutto quello che magari da un po' di tempo a questa parte si dice, per cui anche Corradi dovrà, come dire, accettare le regole del mercato, perché mi pare che su alcuni profili che, di cui si parla da molto tempo, ci siano ancora delle distanze che a questo punto magari è difficile da comprendere ai tifosi, ma dal punto di vista societario sembrano essere incolmabili. Però diciamo che anche questa settimana,
3: secondo me, ci sono dei nostri spettatori che godono, perché Maurizio mi dice: Vasquez non poteva rinviare il pallone, grazie. Se ti spingono, come fai a rinviare il pallone? Cioè, se tu vuoi fare un gradino di una scala e ti spingono, cosa fai? Fai il gradino o cadi per terra?
0: Sì, vabbè.
3: Cioè, ragazzi, vabbè. Ma sembra che sia una
0: diciamo
3: roba.
0: Diciamo che un difensore in quel momento lì può anche pensare: vado in contrasto perché mi butta giù e mi dà fallo. Infatti è successo quello. Quindi è quello.
1: Insomma, era in protezione. Era in protezione della palla.
0: Era il famoso.
1: Perché fallo. Io sto a sentire in religioso silenzio quando parla il verbo qua presente. E era in protezione della palla. Quando un difensore è in protezione della palla e l'attaccante lo tampona e con il braccio lo spinge, è fallo tutta la vita.
0: No? Giustissimo.
3: No, giustissimo, assolutamente.
0: No, ma io dicevo non ha calciato perché ha detto, no, se si è sentito l'uomo addosso, ha detto mi fa fallo e finisce l'azione. È quello il fatto. Lui ha preferito fare questa scelta, farsi far fallo, coprire la palla e...
2: Sì, ma l'aveva subito di fatto.
1: L'ha subito. Cioè non è che l'ha cercato.
2: Cioè, non l'avesse
1: cercato.
2: Subito una valutazione differente. Però
0: l'ha cercato. Durante la partita le dinamiche sono queste.
4: Sì, però.
0: Mi
4: sì.
0: Sento l'uomo addosso, proteggo e mi butta giù.
4: Però, contro il Genoa queste cose qua sono abbastanza ricorrenti. Perché io mi ricordo quando Doveri fece fare gol all'Inter dopo che disse che aveva spinto dentro l'area Strootman con due mani e la spinta a due mani è sempre fallo, no?
3: Sempre fallo. Spinta due mani, anche la spinta con l'avambraccio è sempre fallo.
1: Soprattutto.
4: E la volta lì
3: vi parlo di
4: l'Inter
3: ottimismo,
4: proprio in
3: Antonio,
4: lì,
3: ieri siamo Antonio. Stati super fortunati, non ci potrà andare sempre bene intervenire subito sul mercato, altrimenti Corradi non arriva a ottobre, Antonio.
2: Ma io sì, sono incredibile. I tifosi fanno i tifosi. Vabbè, quindi è giusto così.
0: La fortuna è una componente del gioco del calcio come nella vita. Quindi ieri abbiamo avuto molta fortuna sulla traversa che è rimbalzata su linea e uscita. Non c'è stato nessuno a rimetterla dentro. Il palo che era più gol che fuori, e quindi abbiamo avuto fortuna. Da lì poi
4: pensa che io l'ho detto anche ieri. Pensavo che se la Sampdoria avesse pareggiato la partita, poi avrebbe vinto. Se segnava magari 10 minuti prima, sì, perché l'inerzia era quella ormai.
0: Ha fatto un gioco giusto quando tu sei in superiorità numerica, devi far girare la palla da una parte all'altra, ha fatto un gioco giusto. Però finalizzava poco, arrivava poco a arrivare a finalizzare pulito. Sempre questi tiri che ci provo.
2: No, hai provato tanto da lontano.
0: Hai fatto tantissimi calci d'angolo, la palla finiva sempre sul secondo palo, non c'era mai nessuno. Anche lì.
3: Buongiorno Enzo Sandoriano, io ho visto negatività nelle prestazioni dei soliti. Senza far nomi, Bellemo, De Paoli, Tutino, è punto di domanda sul portiere.
0: È un punto di domanda al portiere proprio.
3: Mentre mi è piaciuto molto Ganterman, Sinani, Viti, Esposito, un po' meglio Esposito, è una cosa più importante, abbiamo visto tre passaggi di seguito.
2: Allora il portiere rimane ancora un mistero agonistico, perché in effetti anche in occasione del gol la prima risposta è stata positiva, perché il tuffo sulla sinistra è stata una buona parata. Poi sul gol possiamo discutere, invece fa tremare
0: l'uscita, esco sì o no?
2: L'uscita lì sì, perché poi la Sampdoria ha ottenuto il pareggio, ha provato anche per un attimo a vincere, no? Sull'ala del poi, però giustamente Cesena non ci stava e c'è stata quell'occasione.
3: Leggo un messaggio, poi la risposta la date dopo la reclame.
1: Sì.
3: Mi dice Angelo, sono Angelo da Genova, perché ha sostituito Ostiga con Otoa? Punto di domanda. Sempre. Vale più un'ostica stanco che un Otoa appena entrato, ha sbagliato DDR. Vedo le vostre facce, tenetevi le risposte, andiamo in reclame.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro.
2: Some

Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Allora, è meglio Ostiga con una gamba sola o Toa integro? Ostiga, come dice il nostro telespettatore.
1: Ostiga era in difficoltà fisica perché ha fatto una preparazione ridotta, è arrivato dal aveva, poco prima aveva fatto stretching in area, perché evidentemente, e quindi l'ha sostituito, anche perché non si tratta soltanto di stanchezza che può giocare, ma quando uno è stanco rischia di più anche dal punto di vista muscolare, quindi ha fatto bene secondo me a toglierlo. La pubblicità dei tifosi, io ho letto delle cose sul povero Toa dicendo che porta sfortuna, che ogni volta che entra il Genoa perde. Io le lascerei perdere queste cose qua,
0: però fanno parte di quello che è lo spirito di questa trasmissione. Si chiama calcio e pepe appunto per quello, quindi noi diamo spazio, tantissimo
1: però
0: spazio ai tifosi.
1: Direi che ci stava la sostituzione di un giocatore che peraltro ieri ha fatto benissimo, secondo me è complice anche un po' il fatto che non era ancora in grandissima forma, perché è uno di quelli grossi che però era sempre Oil.
0: Esatto, è sempre lui.
2: Cosa vuoi? Ti aggiungo qualcosa a riguardo?
0: Io penso che ti guardo perché vuoi sempre parlare.
2: Mi sono dato una regola di vita: non parlare mai quando parla Dario Vassalli.
1: Bravo, se no
2: mi si inalbera.
1: Allora, continuala.
2: È certo. Voglio dire, Otoa, secondo me, invece, è una delle liete sorprese di questo inizio di campionato, di questo ha dimostrato di aver fatto una crescita non solo fisica da un punto di vista atletico, ma anche comportamentale, mentale. Tiene la posizione e secondo me in marcatura fa valere i suoi 2 metri.
0: Questo è il messaggio più bello fino adesso e me lo manda Gianmarco. Forse Orsato voleva dare la possibilità di Bello della possibilità di sbagliare per la prima volta a favore del Genoa. questo riassume un po' quello che anche
3: diabolico perseverante. Diabolico
0: adesso perseverante. Si fa anche il nome dei Toto arbitri, quindi inevitabile. Fabio mi dice: ci manda Chiffi, Collu, andate a vedere anche i precedenti col Genoa, mi dice,
1: sì, perché quindi poi i tifosi hanno una memoria veramente pazzesca, se li segnano tutti,
0: pazzesco, pazzesco. Io ho un archivio, ma bisogna provare a consultare.
2: Scusa grazie. Tu che hai una competenza e un'esperienza che nessuno ha in questo consesso, voglio dire, ma a livello di designazione, quando tu hai un arbitro che si è macchiato di questi precedenti, non 10 anni fa, l'anno scorso, ma perché alla prima di campionato, in una partita sensibile, dove c'è di mezzo il Genoa e il Napoli, proprio lui va in
0: serio? A questa domanda ho risposto con questa risposta, dicendo: è il primo anno che c'è insediato Orsato, proprio i primi mesi, quindi lui non può sapere quello che è successo. È un po' come quando i giocatori arrivano all'allenatore nuovo e chi magari è in tribuna scende in campo.
2: Certo,
0: è un
2: però
0: termine
2: ci
0: di
2: dovrebbe
0: paragone che ci sta,
2: cioè a questo livello di professionismo, però, non dovrebbe essere lasciata la memoria del singolo, ci dovrebbe essere un sistema di verifica, di monitoraggio, di

0: Morning che esula dalla memoria del singolo.
1: Se posso aggiungere, sono stati comunque due episodi di cui si è parlato molto l'anno scorso con l'Upper Bar e tutto, quindi non credo che Rosato non sapesse niente di questa cosa.
2: Allora, mi potete spiegare perché Di Bello, me lo dice Rita questa, stava fischiando il fallo ma poi non l'ha fatto.
1: L'ho detto io.
2: L'ha già detto Dario, perché... se vuoi ripetere la Rita,
1: sì,
2: magari non era collegato.
1: Stava fischiando qualcuno nell'auricolare e gli ha detto, ma cosa fai, sei scema, ma adesso il Napoli segna. E allora lui ha tirato giù.

0: le visite mediche e firma il contratto. Allora, Osmajc è un montenegrino. Sapete chi è il CT del Montenegro?
1: Savicevic.
0: No. Vucinic. Vucinic ha giocato dal 2006 al 2011 con Daniele De Rossi. È stato segnalato Daniele De Rossi da Vucinic. È un giocatore che è stato richiesto espressamente da Daniele De Rossi. Perché? Perché il profilo dell'attaccante che cerca Daniele De Rossi è uno che dà profondità, è un, come dicevo prima, una faccia buona, per dirla in un altro termine, uno che si picchia e che fa dei gol rocamboleschi e che può giocare sia come prima punta, quindi in sostituzione di Colombo, sia a fianco di Colombo, perché ha anche queste caratteristiche. Quindi è stata una scelta che la società ha voluto in diretta sintonia con l'allenatore. È un giocatore che stavano monitorando da tempo. Verso la fine del mercato le condizioni economiche sono diventate più vantaggiose, quindi si dice che sia un'operazione che andrà in chiusura nell'ordine dei 2 milioni e mezzo più bonus, quindi è un'operazione voluta e in questo senso diciamo orientata da parte della società, che ha seguito le indicazioni dell'allenatore. Vediamo quello che sarà alla prova del campionato. Io mi fido, certo, di quello che dice Vucinic, che è un profondo conoscitore del calcio italiano, perché oltre alla Roma ce lo ricordiamo la Juventus, ce lo ricordiamo ancora prima a Lecce, dove aveva fatto faville, uno conoscitore, una punta, e quando lui te lo consiglia vuol dire che qualcosa di buono ci sarà, immagino.
2: Allora, caro mio Giovanni, mi mandi 5 messaggi simili. Noi purtroppo non abbiamo, perché il mercato televisivo è carissimo e quindi sono penalizzate le TV private. Non abbiamo le immagini, purtroppo non abbiamo le immagini. Io ieri sera, certo che a Pressing ho fatto vedere che ci sono stati 4 falli fischiati per una spinta e ne ha fischiati tutti, ci mancherebbe altro, ma noi non possiamo fartele vedere.
3: Raccontale.
2: E le racconto.
3: Facciamo una volta, spintina.
2: Bacio che va sulla schiena di Kelly, fallo. Bacio che va sulla schiena di Locatelli, fallo. Bacio che va sulla schiena di Cavanzase, fallo.
0: Vuoi mica fare ragazzi, non è la che rappresentazione plastica del fallo? Lo facciamo, se vogliamo.
2: Se bisogno che vieni qua.
4: Di alta fascia,
2: cioè, insomma, è così, non avendo le immagini non trovo, però non è colpa certamente nostra, non è colpa assolutamente nostra, quindi vi dico, è così e basta. Allora, io invece sono molto contento per la prestazione della Sampdoria, perché finalmente la sfiga ci ha lasciato, Adolfo.
3: Allora, io per mia natura sarei
5: io ho dire... fatto gli scongiuri.
1: Tu hai detto ieri che sei stato, cioè, sì, giustamente, oggettivamente, cioè, sì, ieri, una... almeno ieri.
4: Ieri hai avuto non fortuna di più, perché sì, due tiri così... Madonna, io l'ho visto dentro, bisogna essere onesti.
3: Dall'altra parte c'è un po' il tema degli infortuni,
1: non
3: serie
1: come
3: di preparazione.
1: Bisogna essere onesti, non come Allegri. Sì,
0: comunque Allegri perché Allegri. La fortuna dà e la fortuna toglie.
3: Allegri è una delle persone più, tra virgolette, furbe del calcio italiano, corto muso.
0: Esatto.
3: No, beh, però insomma sì, la sfiga perlomeno per una volta, One Day in the Lives, c'ha... così si è un po', no, messa le vele, però
2: qui è bellissimo, ragazzi, devo dire, perché a me fanno impazzire, io i social li leggo anche per quello, poi gli insulti mi scivolano addosso come ciao Mauro Doriano Rosicone, sei l'unico che parla di gol valido, ti hanno già chiarito le idee, ma il gol di gingiva di Enders è uno schema studiato dal dentista, è stupendo, è bellissimo,
3: tanto
2: ragazzi,
3: sempre apprezzare quando si porta simpatia nel calcio,
2: ecco, questa è la
3: vera... il gol di gingiva è uno schema che è stato studiato a lungo a Bogliasco,
4: infatti sarà il nuovo infortunato per la prossima settimana,
3: probabilmente dovrà andare anziché dall'ortopedico dal dentista.
1: Cioè, infatti era lì che dopo il gol era lì
4: non
1: che
4: sapeva
1: che
4: se esultare
1: che piangeva con sì, il coso, sì, con
4: cioè, la bella pallonata.
2: Assolutamente, quindi poi è inutile dire che ci sono tantissimi messaggi che parlano di VAR, ma non possiamo noi per una volta, adesso proviamo a fare un passo in avanti, dai, proviamo a farlo tutti insieme, non parliamo più di VAR, perché come hai giocato il Genoa? Perché io non lo so, non me l'avete detto.
1: Posso dire?

0: il Genoa ha giocato molto bene 35 minuti, molto molto bene, molto bene. Poi il Napoli ha lentamente, già alla fine del primo tempo è uscito fuori, e il secondo tempo è stato quello che è stato, e i cambi hanno fatto la differenza, al di là del fatto che hanno segnato due che sono entrati nel Napoli, ma i cambi hanno indubbiamente fatto la differenza. Però è una partita che ha fatto vedere almeno fino a quelli che sono fino a questo momento i limiti di questa squadra, perché se tu passi 35 minuti nella metà campo del Napoli e non fai un tiro in porta, uno non l'hai fatto in porta in 35 minuti tenendo il Napoli lì, evidentemente qualche problema c'è. Al momento che poi arriverà questo centravanti, farà 24 gol e ce li risolve, io sono il primo a essere contento. O magari Colombo, invece di aver segnato fino adesso 6 gol al campionato, ne fa 50, sono contento. O che improvvisamente Vitigna esce dal letargo che dura da quando è arrivato al Genoa e ne fa 65, sono contento. Però ieri la situazione è stata questa.
1: Posso chiusare ulteriormente? Secondo me direi che il primo tempo è stato un primo tempo da grande squadra, francamente non si è vista la differenza tra Genoa e Napoli nei primi 45 minuti. Il secondo tempo c'è stato un po' di calo fisiologico, ma voglio dire è assolutamente legittimo di fronte a una squadra che tecnicamente è molto superiore rispetto al Genoa, perché non dimentichiamoci che stiamo parlando dei vice campioni d'Italia, non di una squadretta qualsiasi, e quindi puoi concedere qualcosa. Ma quello che è stato concesso alla squadra partenopea, a mio avviso, prima dell'inopinata azione, ricordiamolo ancora una volta, che ha visto protagonista l'arbitro, francamente tutta questa superiorità del Napoli non l'ho vista. Anzi, al 79esimo del secondo tempo la più chiara occasione da gol è capitata nei piedi di So, che subentrato come cambio ha utilizzato una cioccolatino che è stato dato dal nostro grandissimo Junior Messias, che se avesse un po' più di muscoli, un po' meno di cristallo, sarebbe di gran lunga il titolare inamovibile di questa squadra. Ha utilizzato questo cioccolatino dato da Junior Messias e ha tirato, a mio avviso, molto bene, purtroppo, quel mezzo metro spostato sulla destra rispetto al palo.
2: La mia era sbagliata, però ci sta.
1: A dimostrazione che il Genoa era in partita, il Genoa aveva fatto una ripartenza importante, avevano inserito l'altro giocatore svizzero che ovviamente adesso McTree,
3: ma tu non tenevi i codi,
1: io c'ho la memoria corta, voglio dire, il tema è proprio per fare quelle ripartenze.
0: È vero, però andrebbe bisogno dire onestamente che il Genoa non riusciva più a uscire. Quella lì è stata un'occasione unica corso della partita, ma non dico che per merito del Napoli, l'assunto è quello. Purtroppo la difficoltà
1: stavamo giocando,
0: la difficoltà era quella che nel Genoa, non avendo palleggiatori a centrocampo, non riusciva a uscire.
1: Stavamo giocando, ricordo a tutti, a me stesso in primis, con i vice campioni d'Italia, che comunque rappresentano una forza, forse una superpotenza di questo campionato.
0: Tra l'altro hanno cominciato...
1: E ritengo che una squadra come il Napoli non debba avere degli aiuti esterni per vincere, perché ha le forze nella sua rosa per farlo.
0: Tra l'altro le due squadre ieri hanno cominciato con le stesse formazioni dell'anno scorso,
2: tutte e due.
0: Per cui se il Napoli era secondo e l'anno scorso il Genoa era sedicesimo, un motivo ci sarà.
1: Esatto.
2: E per un buon motivo dove vado io adesso?
1: In reclam. Reclam.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Regordu slavou, prime dopo ogni culure, che de lungo giancu, a nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da u comenso, pe sempre.

0: Allora, io continuo a leggere perché stanno arrivando tantissimi messaggi. Ed è chiaro che sulla Sampdoria si è molto più ottimistica in questo momento sul Genoa. Pensate un pochettino, cioè, fino all'altro giorno la Sampdoria era... Mi dicono, molti messaggi mi dicono, è pure questa formazione...
1: Perché c'è sete di ottimismo, riesco a capirlo. Quindi vedi qualsiasi piccolo segnale come una roba importantissima.
2: Per me il fattore che fa sì che tutti pensano più positivo che negativo è stata la prestazione, l'intensità e la voglia che ci hanno messo.
0: Invece ti dico che molti stanno apprezzando l'allenatore.
2: Sì.
0: Dopo un periodo di scetticismo, dire questo qua arriva dopo 50 giorni, è un esordiente, non si sa da dove viene, molti stanno apprezzando.
2: Sì, anche
0: molti
2: quello.
0: Stanno apprezzando Corradi, con riserva, perché Giulio mi scrive, apprezzo Corradi e poi mi dice, con riserva.
2: È una partita di campionato, è una di comitati. L'atteggiamento che c'è stato fino al 95esimo, che forse galvanizzati anche dall'espulsione, se è venuta voglia, loro si sono un po' spaventati, però c'è stata proprio la prestazione di carattere che era tanto che non la vedevi per 95 minuti.
1: Poi anche i dati sulla partita che vanno il valore che devono avere, però 3 a 10 i tiri in porta, 0 a 12 i corner, che certo. Quando giocavamo ogni tre corner cosa c'era, un calcio di rigore, come era più?
0: Giocavi in piazzetta, sotto le panchine,
1: di volta dalla
3: poi c'è anche un altro fatto che al di là del secondo tempo di quelle due minuti, quel minuto, quella situazione, anche quando ha segnato il Cesena la partita la stava facendo non benissimo, ma comunque
2: stava in campo bene, non subiva la prestazione. Sì.
0: Allora Roby invece mi dice, vi fa una domanda, Vitigna titolare, punto di domanda.
3: Devo rispondere io, l'ho già detto prima. Secondo me è un problema, non ci può mettere nessun altro in questo momento, perché Havel si è fatto male due volte dall'inizio del campionato, della cosa, quindi se no avrebbe potuto sostituirlo. Ieri è stato costretto perché evidentemente Colombo si era sfiancato molto di più rispetto a Vitigna, a tenerlo in campo fino alla fine perché non poteva sostituirlo, l'ha poi sostituito alla fine col ragazzino, ma io sinceramente dopo 2 anni e mezzo che Vitigna qua devo capire qual è il suo ruolo.
0: E Rita invece sai cosa mi dice? Personalmente penso che Vitigna mette sempre il cuore in ogni partita,
4: non c'è dubbio.
0: Ma è sfortunato.
4: Io penso che non sia, ma anzi è una risorsa per il Genoa, Vittor Vitigna. Il fatto che non abbia segnato ci sta, perché può anche succedere, voglio dire, ma quello che non manca mai in questo giocatore è il grande spirito di abnegazione e il fatto che Daniele De Rossi raramente abbia rinunciato a Vittor Vitigna vorrà dire pur qualcosa. Se noi ci attendiamo da Vittor Vitigna una caterva di gol, forse non è nelle sue corde ci sono i gol importanti come quelli che impossibili che abbiamo visto fargli fare nella trasferta di Verona, e bisogna anche intendersi su quello che è il suo ruolo. Forse è un quinto che dà veramente l'anima e ha una grande capacità.
3: Andrea non è la gamba del quinto.
4: Non le mie parole ma le parole di Daniele De Rossi, che così lo ha qualificato.
0: Però fa fatica,
4: io penso che sia un giocatore che a livello di classe, di qualità, ce ne siano pochi in questa squadra, e poi magari mi sbaglierò, ma ci darà le giuste soddisfazioni. Siamo comunque il Genoa, non siamo il Real Madrid, quindi voglio dire, prima di criticare un giocatore come Vittor Vitigna, prendiamo qualche fuoriclasse e mettiamolo al suo posto, però magari poi non siamo al Genoa.
3: Non lo sto criticando Vittor Vitigna, sto dicendo quello che c'è, perché non è che Vittor Vitigna è arrivato...
4: Non mi rifer-

0: riferivo.
1: No, vabbè, ma quello che, siccome l'ho detto io all'inizio, cioè non è che è arrivato l'altro ieri Vito Ritini, sono 2 anni e mezzo che è qua.
2: Ma infatti, quindi, io voglio dire, alla platea degli spettatori, che la pensa come te.
1: Purtroppo anche io vorrei che Vitigna segnasse 20 gol la partita, no, ma non li fa.
2: Io no. Io vorrei che facesse quello che sta facendo ma se tutti, e facesse qualche gol alla Vitigna.
1: Andrea, se tutti mettessero l'abnegazione di Vitor Vitigna, tutti i 16 che vanno in campo e nessuno segnasse, cosa succede del Genoa? Andiamo a giocare con la Sampdoria.
2: Questo fa parte del periodo ipotetico dell'irrealtà, francamente. No, è l'irrealtà.
3: Te lo aspettavi da Dario Vassallo?
2: No, io una cosa del genere.
4: Arriviamo.
2: Entro il 2028.
4: Arriviamo. Stai sereno.
3: Allora, leggo il messaggio di Sergio che mi fa tutto un discorso sul VAR ed è condivisibile. Poi mi... finale. Secondo me uno con la faccia buona davanti che si picchia ci serviva e ci aiuterà.
1: Ma io me lo auguro, io mi auguro che veramente, d'altronde Davis, che anche lui veniva da una Serie B,
3: esatto,
1: e che peraltro ha faticato il primo anno all'Udinese, poi è esploso. Io mi auguro che esploda subito invece di aspettare un anno. Anche lui viene da una Serie B, ha segnato più in nazionale che non nella Serie B, però io giocatori, dopo che l'anno scorso abbiamo visto i Rombeck, i Carboni, che si pensava che Genoa avesse fatto uno squadrone e poi sono stati rispediti al mittente dopo 3 mesi, io prima di giudicare un giocatore lo voglio vedere. Non si tratta di essere San Tommaso, si tratta che non li conosco. Cioè, i tifosi vanno su YouTube e vedono gli skills, ma se noi prendiamo 10 minuti miei a San Desiderio quando faceva il torneo del Doria, sembro buono anch'io, eh.
2: Ora adesso non esageriamo.
3: Vieni, ascoltami. Ascoltami, 10 minuti
1: sembra dice Fabio.
4: Oggetto di culto.
3: Adesso gli ho risposto anche a Fabio, no? Ma ti dice Fabio: oh, Rivelini, basta! Sembra il TG della Corea del Nord, basta.
2: Chi è questo? Fabio, stammi a sentire. TG della Corea del Nord. Allora, tra l'essere ottimista e l'essere pessimista, cambia che con l'ottimismo si creano le condizioni per fare bene, con il pessimismo ci si deprime. Non lo dico io, lo diceva qualcun altro prima di me.
1: Chi?
2: Poi in separata sede non posso fare politica.
4: Quella della Corea del Nord è
2: non posso fare politica.
4: Poi gli tocca anche dire DDR, che è un'altra di quelle cose.
2: No,
4: è una tortura per lui.
2: Allora, senti, benvenuto. La pianti perché sennò tengo le distanze, Tengo le distanze. Stia attento.
4: Vieni qua.
3: Dai, vieni qua con noi. Altro messaggio per la Samp. Aspetto con tanta ansia che Esposito diventi un pochettino più solido.
5: Più veloce, più che solito.
3: Non lo so, lui mi dice solito.
5: Diciamo che ieri c'è stato un piccolo miglioramento, c'è stato. Però fa parte un po' di tutto il comportamento della squadra, come dicevo prima. Nel secondo tempo hanno corso tutti di più e quindi lui non è stato
1: eccezionale. Però scusa, se intorno a lui c'ha dei giocatori che gli girano attorno, esatto, lui magari gioca meglio.
5: Uno
1: no?
5: che fa il regista, se no i compagni non fanno i movimenti, gli dettano il passaggio, uno fa il passaggio facile. Poi.
4: Soprattutto però, se in avanti poi hai qualcuno che dà la possibilità anche di fare le verticalizzazioni.
5: Infatti ieri abbiamo giocato molto in verticale, lui 2 o 3 palloni filtranti bendati le ha dati. Però ora deve migliorare piano piano.
3: Avvocato, grande avvocato, viva l'ottimismo, abbassi i gattinei, come vedi c'è uno che ti attacca e uno che ti difende.
2: Ma è così, il gatto nero porta alla sfortuna notoriamente, quindi perché portarci sfortuna? Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, è la mia filosofia di vita.
3: Assolutamente sì, lo vediamo anche noi. Allora, c'è una settimana di tempo per andare a affrontare Genoa, la Suolo Olimpico, la Samp in casa.
1: Ci danno chiffi?
3: No, vabbè, non lo so io che danno.
1: Ci danno chiffi?
3: No, io faccio la previsione, ma non sbaglio perché non lavoro mica con la testa di Orsato. Assolutamente sì.
1: No, vabbè, è una battuta.
3: No, assolutamente sì. Però c'è la Lazio, Genoa.

0: Partita importantissima,
1: molto importante,
0: partita molto, molto importante.
2: E ci sono delle buone notizie. Non è messa benissimo la Lazio, non mi sembra messa benissimo.
1: Ci sono delle buone notizie.
0: Assolutamente, ci sono delle buone notizie,
1: sì.
0: Dici?
1: Sì, perché Havel è tornato in gruppo. Perfetto. Ed è una cosa importante. Mm. E sia il nostro difensore Ostiga.
0: Scusami, si stavano chiedendo qual è la buona notizia.
1: Io faccio fatica. Che qua è veramente bisogna remare come i norvegesi,
2: quello che abbiamo detto. Abbiamo detto, tu hai detto che eri entrato in gruppo, ma se venerdì non ero in gruppo, ancora non si sono riallenati quando eri entrato in gruppo.
1: Oggi è rientrato in gruppo. Allora, il buon Dario Vassallo ha una missione,
3: perché siamo veramente eccessivi.
1: La missione di Dario Vassallo è non farmi completare un ragionamento. Poi quando io intervengo si inalbera, però a lui è concesso. No,
0: mi fate vedere anche con chi gioca la Sampdoria. Dai, su.
1: Genoa, basta. Dai, basta. Non abbiamo finito il concetto.
0: Vedere anche la Serie B. C'è la Juve Stabia, una formazione che ha cambiato molto rispetto all'anno scorso. Possiamo dire che è meno competitiva.
4: Sì.
0: Quindi,
4: però noi non dobbiamo guardare l'avversario a questo punto. In casa, in casa, devi fare risultato.
3: Una partita che ti può togliere alcuni dubbi, è già una settimana,
1: ecco.
3: Insomma,
1: o te li può mettere
3: sì, però questo te lo lascio a te, no, nel senso che tanto un po' meno Cerotti, quindi una settimana in più, se tu riesci a trasformare quelli che avevano i 45 minuti, farli partire dall'inizio,
4: farli far 60,
3: può essere veramente una formazione iniziale
4: si
3: diversa,
4: rientra la punta.
3: Il rientro di Lauritsen quindi ti permette di sviluppare quello che è stato il gioco finora, che è stato preparato da Corradi, puoi andare a vedere.
0: Anche perché,
3: devi andare a vedere.
0: Quanto mi piace, anche
3: perché, però poi
4: anche,
3: in effetti
4: anche
3: invece,
4: perché non affrontiamo il Palermo, cioè.
3: No, può essere
1: dopo.
3: No,
1: è una partita dopo.
4: Per quello dobbiamo fare punti.
2: No, ma non è la partita dopo, è la terza, non è che
3: senza andare a guardare l'avversario, però oggettivamente con un avversario di medio cabotaggio, quindi non si offende nessuno,
1: dai, la partita alla vostra
3: a Stabia
1: oggettivamente alla vostra
3: portata, facessero un pullman e venissero qua, quindi per portare avanti, poi ci sono tutta questa
0: all'inizio
2: all'inizio della Serie B è difficile poi dire chi saranno le squadre buone,
4: sempre un'altalena,
2: perché per esempio il Mantova è passato la Coppa Italia anche ieri, poi ha vinto, sembra che abbia una bella squadra, poi magari le perde tutte di qui alla fine,
0: è più difficile individuare una situazione
2: in Serie B, almeno 5-6 partite ti rendi conto un po'.
4: In Serie B per me alla fine la differenza la fanno le panchine, sì. Chi ha la panchina un pochino più competitiva poi alla fine è quella che sale.
0: Perfetto. Io saluto i miei ospiti perché il nostro tempo è finito. Quindi adesso
3: andate,
0: potete andare a casa tranquillamente.
3: Assolutamente.
1: È volata. È letteralmente volata.
2: Io devo rimanere, devo spostarmi di là.
0: Ah, tutti gli spostati di là. Quanto lavoro per Dario Vassallo. Grazie Dario, grazie Marco, grazie Giovanni, grazie Andrea. In regia ci sono Filippo e Mario, se non sbaglio, li ringrazio talmente tanto. Vi voglio raccontare oppure ricordare quello che sono gli appuntamenti settimanali. Ci vedremo mercoledì alle ore 20 con Gravinata Nord, 21 di giovedì in diretta sempre Liguria Calcio, venerdì sempre alle 20 Gravinata Sud e poi la domenica il programma conclusivo quello alle 21, quello che riassume la giornata calcistica. Mi raccomando, seguite il mio consiglio, continuate a seguire i programmi del Primo Canale e soprattutto non cambiate canale. Ciao a tutti!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente, ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie, un lieve diminuzione, valori al di sopra.

sotto i 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona, un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente. Poi al pomeriggio anche sull'Appennino, ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova, tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo, in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere, con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne, appenniniche sulle Alpi Ligure, possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazzone o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con questa stufa, con il fumo scoppiettante, con il fuoco, con le fiamme. Siamo al mulino di Rapria che avete conosciuto negli anni con Maria Grazia Sbarbaro, che è la proprietaria e cura un bellissimo presepe. Però questa è una location bella,
1: Ah, particolare, sì.
0: veramente tradizionale, tutto di legno e pietra,
1: Sì.
0: risalenti più o meno a che epoca
1: Fine
0: ricordiamo?
1: 1700, sono addirittura più antico. È un ritorno al passato.
0: Con tanti, oltretutto, oggetti che
1: Sì,
0: riguardano anche la cucina
1: proprio
0: di
1: sì.
0: un tempo. E la cucina è protagonista di questa puntata in questa stagione. È difficile
1: Sembra
0: riuscire
1: incredibile.
0: anche per noi a programmare puntate in esterno e interno. Oggi piove a dirotto, ma per fortuna che avevamo pensato di fare una puntata dedicata alla cucina proprio grazie a Maria Grazia e ad Anna Rossi, che insieme, insomma, cucineranno due piatti tipici della zona di Borzonasca. Valle Sturla, dove tu abiti, Anna abita a Levaggi, l'abbiamo incontrata anche con quella storia strana della chiesina con l'affresco svelato. Partiamo da Maria Grazia. Maria Grazia ci cucina un piatto veramente tipico che chi può anche fare sotto il testo, ma oggi
1: Sì.
0: ne resistono pochi. Svelaci di cosa si tratta, Maria Grazia.
1: Si tratta dei micotti, che è un
0: Micotti,
1: altro.
0: partiamo dal nome, si chiamano solo così?
1: No, si chiamano micotti da noi, si chiamano micocci nella zona di sopra la croce, si chiamano panotti, perché poi alla fine prendono la forma un po' di panino o ovale o rotondo, a seconda di come uno lo voglia fare, e sono appunto un piatto, diciamo, tradizionale contadino che è composto appunto da tutti i prodotti anche dell'agricoltura locale e quindi richiamano veramente il territorio
0: Bene,
1: molto.
0: allora io mi vado a mettere vicino alla stufa perché ho un po' freddino e adesso tu ci racconti intanto quali sono gli ingredienti.
1: Allora, intanto li abbiamo preparati tutti e quindi ci vanno le patate tagliate sottilissime e quindi si fanno queste.
0: Bollite?
1: Qua no, allora, noi li facciamo tutti a e li preparo come le aveva fatte la Maritta un po' di anni fa, che
0: Ed era
1: erano
0: una
1: matate
0: signora
1: dal
0: che avevamo
1: Barreto, li faceva
0: conosciuto, che
1: benissimo,
0: poi è
1: cioè erano
0: mancata.
1: buonissimi, e li faceva tutti a crudo,
0: Allora,
1: mentre
0: diamo per
1: invece.
0: vera la ricetta di Marita,
1: Sì,
0: veramente, che faceva
1: perché
0: ancora sotto il
1: erano
0: testo.
1: veramente eccezionali. Oppure si possono fare anche comunque cuocendo le patate, le versioni sono tante. Poi c'è, cioè, anche di tutte le ricette le versioni sono tante. C'è chi ci mette anche l'aglio, chi ci mette prezzemolo. No, io li faccio come appunto
0: Quindi,
1: quella volta là.
0: patate
1: Ce
0: tagliate molto
1: l'abbiamo anche nella
0: sottili.
1: versione. Adesso ho preparato il libro dei
0: Ma adesso
1: prodotti
0: metti
1: di
0: le mani
1: Liguria.
0: subito perché so che alla gente
1: Ok.
0: piace vedere più che le
1: Allora,
0: parole
1: io
0: cucinare.
1: direi,
0: Allora.
1: allora, le patate, andiamo con le patate che un po' sono già pronte, si tagliano sottilissime, sottilissime,
0: E già lì
1: sottilissime.
0: ci
1: Devono
0: vuole
1: essere
0: talento
1: molto,
0: perché
1: molto
0: non
1: sottili.
0: vengono sempre
1: Devono
0: sottili
1: essere
0: come.
1: molto sottili. Vabbè,
0: Va
1: si
0: bene
1: fa.
0: qualsiasi tipo di patata?
1: Beh, diciamo che io adesso ho

0: Oggi non la trovate, ma diciamo che le migliori sono quelle bianche e le migliori addirittura della tradizione, cioè, però difficilmente si trovano, quelle quarantine. Quarantine che c'è il consorzio che le coltiva, adesso anche a Borgonasca c'è un'azienda, Massa Paolo di Caroso, che coltiva e fa parte del consorzio e coltiva le quarantine. E però quest'anno non è stata un'annata eccezionale con le patate, quindi di conseguenza, perché ha piovuto molto, quindi di conseguenza praticamente sono venute fuori poche. Ora alcune sono un po' gialle perché le abbiamo tagliate prima,
1: sì, non c'è
0: preparate prima, e quindi andrebbero messe a bagno anche volendo, cioè, anzi sarebbe buona cosa.
1: Adesso
0: prepariamo invece, ecco, nei micotti ci va la cipolla, quella fresca, quella ancora in foglie. Io, questo è il porro. Io ho messo anche il porro, queste sono le cipollotte e questo è il porro, perché si può mettere anche il porro.
1: Cipollotto.
0: Nel senso che
2: ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Le ricette della tradizione, siamo in Valle Sturla, protagoniste di Presa Diretta. La location senza fiato, l'ascia, è quella del mulino di Rapria di Maria Grazia Sbarbaro, che in una prima parte di Presa Diretta ci ha mostrato come si fanno i micotti a base di diversi ingredienti. Trovate tutto comunque sul nostro sito internet primocanale.it, sezione on demand, banner di Presa Diretta. Anna Rossi invece ci fa un altro piatto, possiamo considerarlo anche qui tipico
1: Tipico di
0: della
1: Borgo
0: zona.
1: Nasco, sì.
0: Anna, parliamo della baciocca. Hai
1: Baciocca.
0: tutti gli ingredienti pronti? O mi rivado a sedere vicino alla stufa perché ho freddo? E che cos'è la baciocca?
1: La baciocca. Allora, la baciocca per prima cosa ci va un impasto, cioè dobbiamo fare una. Mi viene
0: Un
1: la
0: impasto. Ah, la
1: sfoglia,
0: sfoglia.
1: ecco.
0: La baciocca, diciamo,
1: Avete
0: presentiamola un po' genericamente, è una torta a base di patate.
1: patate, lardo. E formaggio, l'olio,
0: Anche quella lì bella
1: è
0: calorica,
1: molto
0: ecco.
1: semplice, poi comunque è
0: Ci
1: molto
0: molla anche lì.
1: perché ci va del grasso, è molto
0: Appunto.
1: unta, come
0: Bene.
1: perché
0: Allora.
1: le patate, dunque, se non si mette del grasso non sarebbero buone. Allora,
0: Esatto.
1: prendo la farina, ci aggiungo un po' di
0: Bianca, in
1: sale,
0: questo caso nei micotti abbiamo visto che era farina
1: poi ci
0: gialla di
1: metto
0: mais.
1: un po' di latte.
0: E si può anche sostituire con l'acqua il
1: L'acqua, sì,
0: latte?
1: adesso ci mettiamo il latte perché
0: Però cambia poco, ecco, a
1: sì,
0: livello
1: e
0: di gusto, non è che cambi
1: facciamo
0: tanto.
1: l'impasto.
2: Sì.
0: Anche fare la pasta sfoglia, tu lo dai per semplice, ma non so se a tutti riuscirebbe. Hai messo anche il
2: Un po'
0: sale o
2: d'olio.
0: metti anche il
1: E l'olio
0: sale?
1: anche, ci va l'olio anche.
2: Sì.
0: Ah, ok, olio extravergine, anche qua abbiamo detto a chilometro zero di bel piano dove ci
1: Adesso
0: troviamo.
1: devo toccare la bottiglia, ma.
0: Allora, Mauro può
1: Bravo,
0: anche aiutare,
2: Mauro,
0: oppure
1: Giulio.
0: Maria
1: Mettimici
0: Grazia
1: un
0: fa
1: bacio d'olio,
0: da
1: brava.
0: braccio destro, un po'
1: Ecco.
0: d'olio extravergine d'oliva. E lì si impasta finché non diventa una cosa bella liscia
2: Abbiamo fatto anche
0: e
2: l'impasto.
0: pronta per essere messa. Allora, voi
2: Sono
0: avete già
2: pronta.
0: preparato. Se volete
1: Ecco,
0: mettere l'impasto che avete
2: sporca.
0: preparato,
2: Vabbè, viene più morbido.
0: sì, diciamo
1: Adesso
0: che l'olio non guasta
1: tiriamo
0: mai. Ecco,
1: l'impasto che ho preparato io.
0: mettiamo l'impasto che avete già
2: Se vai
0: preparato, così
2: avanti,
0: facciamo vedere come si
2: quella cosa, ma
0: indeglia e
2: tanto
0: soprattutto.
2: ce n'è di tempo.
1: Ah,
2: Sì,
1: c'è tempo allora. Ecco.
2: sì, sì.
0: Lì
2: Beh,
0: deve venire bello liscio,
2: magari un po'
0: Anna,
2: di
0: vero?
1: farina. Sì, me la prendo.
0: Ok.
1: Ecco.
0: Ancora un po' di farina.
2: Sì.
0: A volte si parte con una piccola quantità e poi a forza di impastare perde consistenza, si aggiunge oppure si nota che c'è troppa acqua o latte e quindi con
1: Ecco, si aggiusta.
0: pazienza si fa in modo che non ci siano i grumi, che non è.
1: No, infatti deve essere bella liscia.
0: Guardate le mani di Anna come si muovono in modo proprio sapiente, le mani della
2: Veloce,
0: tradizione, eh? Che
2: veloce.
0: ti ha insegnato Anna?
1: E mia suocera, mia.

0: Mamma comunque cucinava.
1: Maria Grazia, mentre lei impasta, altri piatti della zona che ti vengono in mente? Anzi, Anna, scusa.
2: Vabbè, il
1: No, no, lei
2: castagnaccio.
1: deve parlare al microfono, lei.
0: Scusa. E poi noi facciamo anche una baciocca con le patate bollite, schiacciate, con sempre un soffritto di cipolla. Viene una cosa
1: Più sottile.
0: sottilissima, una crosta di quel colore marrone che è
1: Sì.
0: molto buona.
1: Però questa qua è la baciocca vera perché ha le
0: Sì,
1: patate a
0: quella
1: fette.
0: sarebbe più un polpettone. Ecco, va
1: Esatto.
0: bene, questa facciamo
1: Quella
0: così.
1: lì la mettiamo da un lato, avete visto come si fa
0: Ecco.
1: anche la pasta alla base della baciocca, perché la baciocca non è come la frittata che non necessita di una base, ma la baciocca necessita di una base di pasta sfoglia. Ed ecco che Anna anche qua insieme a Maria Grazia l'avevano già preparata e vedete anche come si tira con il cannello.
0: Sì,
1: Sì.
0: certo.
1: Allora,
0: Così.
1: ancora un po' di farina, se no il cannello rimane attaccato
0: Sì.
1: e si tira dello spessore che Anna sa indicarci. Se
2: Bene, così. Completato
1: vedete
2: tutto.
1: anche l'uso del cannello,
2: Sì.
1: anche qua, se non si è bravi, e io lo testimonio per esperienza personale, ti torna indietro.
2: La
1: Cioè,
2: manualità.
1: se tu hai un panetto di pasta e passi il cannello e non lo fai bene, te la ritrovi ogni volta piccola com'è. La volta precedente, l'umido è nemico di queste paste sfoglie o è amico? È meglio il secco o l'umido come clima? Se piove, a volte anche il
0: No, è
1: secco è peggio.
0: meglio, insomma, una cosa abbastanza, cioè troppo secco va male, troppo
2: Asciuga.
0: umido asciuga
1: Esatto. Ecco,
0: e si
1: vedete che l'ha
0: rompe,
1: girata
0: ecco.
1: intorno proprio al cannello per allungarlo ulteriormente. In 4-4-8, ecco che è riuscita a dare la forma che voleva.
2: La
0: Ecco.
2: manualità di una
1: Bene,
2: volta.
1: vero, la manualità di una volta.
0: Ci
1: Ed ecco che
0: mettiamo un
1: c'è
0: cucchiaino
1: pronta
0: d'olio
1: una teglietta
0: sotto.
1: perché altrimenti si può attaccare. Ecco qua. Si può anche un po' spalmare con le mani l'olio, no?
0: Sì,
1: Sì.
0: certo.
1: Tanto quando si cucina non bisogna avere paura di sporcarsi le mani.
0: Qua veramente la carta non ci andava, vabbè, lo stesso.
2: Vabbè,
0: Perché io non.
2: togliamo.
0: Sì, vabbè.
1: Se è la ricetta
2: Togliamo.
1: originale,
0: Sì, io non ce la metto la
2: togliamo.
0: carta.
1: Perché tu con l'olio sei sicura che non si attaccherà
0: Sì, infatti.
1: e però resterà comunque. Mamma mia. Ed ecco che è il momento di scrollare via un po' di farina rimasta,
2: Perfetto.
1: così.
0: Ecco.
1: Come sembra
2: Ok,
1: tutto
2: adesso
1: facile, fatto da voi. Adesso
0: vediamo.
1: andiamo negli ingredienti che vanno a
2: Semplice,
1: formare.
0: veloce. Allora, per prima cosa prendo le patate e le taglio
1: Qual è la patata ideale per fare
0: la
1: questa torta?
0: quarantina, anche questa, però adesso oggi non ce l'abbiamo. Comunque devono essere sottili. Vi faccio vedere.
1: Molto
0: Ecco.
1: sottili
0: Sì,
2: devono
0: sì,
2: essere.
0: sì.
2: Per tutte e due, in effetti.
1: Sono un po' parenti dei micotti, diciamo. La
0: Sì.
1: baciocca in un certo senso è parente dei
0: Sì,
1: micotti, fatta in
0: certo,
1: una
0: perché poi
1: magari.
0: viene cotta sotto il testo anche la bacioca, come i biccotti.
2: O col forno a
1: Ma tu ce
2: legna.
1: l'hai il testo, Anna?
0: Sì, adesso non, veramente non è
1: Non
0: che lo
1: lo usate più.
0: usiamo.
2: Forno a legna, però.
0: Forno a legna, sì. Ce
1: Forno a legna.
2: Basta tutto a
1: l'abbiamo.
2: legna.
0: Ecco, così ci si mette dentro
1: Allora, patate, poi.
0: la cipolla. Qua abbiamo messo il prezzemolo.
1: Cipolla, cipollotto,
0: No,
1: vabbè.
0: cipolla,
1: Qua in
0: cipolla
1: questo
0: bianca.
1: caso una bella. Ecco, brave, dai.
0: Questa.
1: Cipolla bianca. Siete
0: Cipolla
1: proprio
0: bianca.
1: televisive, avete preparato già i pezzettini per far
2: Forza.
1: vedere da
0: Sì,
1: dove è
0: poi si fa
2: amici.
0: un bel soffritto, si fa
2: Sì.
0: cuocere, fuoco lento,
1: Quindi
0: piano piano.
1: olio, sale e
0: E lardo.
2: cipolla e lardo.
0: E lardo. Il principale è il lardo in questa,
1: Ah,
0: eh.
1: ma il
0: Questo
1: lardo viene messo nel soffritto,
0: sì,
1: quindi.
0: viene
1: Ma
0: cotto
1: ci si mette anche l'olio o il soffritto si fa solo con il lardo
0: con un po'
1: sciolto?
0: d'olio. Logicamente l'olio ci va, però non tantissimo, più è il lardo.
1: Ok.
2: E lei ha già preparato il soffritto.
0: Ecco, già
1: Ecco quello del
0: preparato.
1: soffritto che
0: Che, vabbè, io qua.
1: veramente. Cos'era questo prezzemolo?
0: Sì,
1: Un
0: e
1: goccino di
0: cipolla.
1: prezzemolo.
0: Sì, ce lo mettiamo anche questo.
1: Ok. Quindi quello là era il lardo, era già il soffritto che avevi preparato?
2: Soffritto,
1: Il
2: sì.
1: soffritto. E qua metti ancora un po' di soffritto,
0: Sì.
1: diciamo. Sì.
0: Poi comunque io
2: A crudo. A crudo,
0: aggiungo
1: ecco.
0: un po'
2: Base.
0: d'olio ancora perché un po' d'olio ci va.
1: Quindi sia una parte di soffritto con una parte di cipolle bianche normali a
0: Un
1: crudo
0: po'
1: con un po'
0: d'olio,
1: di
0: ecco, ci mettiamo poco. E
1: prezzemolo.
0: poi il formaggio.
2: Eh sì.
0: Il formaggio,
2: Formaggio.
1: Oltre alle patate, quindi è un mix di ingredienti, nessuno dei quali prevale sull'altro?
0: Appunto, basta dosarlo giusto, non prevale niente perché bisogna dosare, ecco, fare un.
1: Le patate sono un
0: E
1: po' di più
0: poi per
1: rispetto agli altri.
0: legare ci va una bella manciata di
1: Ah,
0: farina
1: bianca.
0: bianca.

0: Ecco, così.
1: Anche lì uguale, sì.
2: Dicevo, le patate sono un po' più prevalenti rispetto agli altri ingredienti.
0: Le patate, sì, perché sì. È proprio baciocca di appunto. Patate.
2: Da dove deriva baciocca?
0: Baciocca,
2: non
0: lo sappiamo.
2: Magari dal rumore, baciocca.
0: Adesso, vabbè, ci metto un goccino di latte, sì. Perché ci va un
2: caldo. Preferisci mettercelo perché cosa capisci?
0: Per ammorbidirla un po'.
2: Ok, quindi mettiamo il latte tra gli altri ingredienti.
0: Che ci andrebbe oppure anche la panna, volendo.
2: Addirittura?
0: Sì, anche la panna, sì.
1: Mm. Volendo.
2: Qualcuno non mette l'uovo, no?
0: No, l'uovo no.
1: Ci sono anche
0: è un polpettone.
1: Dove mettono
0: anche è una baciocca, esatto. Più che altro è polpettone con l'uovo.
2: Forse.
0: No, sì. Dalla parte di lì.
2: Ah, dalla parte di noi mettono anche un po' di uovo.
0: Io adesso la mettiamo.
2: Quindi il lardo non è più in... cioè si è sciolto, non c'è più nulla di lardo?
0: No,
2: nel...
0: si è sciolto perché viene cotto...
3: Si scioglie.
2: Diciamo che a crudo non ne avete più aggiunto?
1: No.
2: Da sentirsi nei denti
0: no,
2: quando mordo?
0: No,
2: okay. Ecco, vedete, prende quella... quell'impasto lì, non quell'impasto, tutto quell'insieme di ingredienti lo mette sopra la pasta sfoglia. Adesso così sembrerebbe che non possa mai prendere la forma di nulla e invece...
0: E poi si toglie un po' di...
2: Ecco.
0: Di questo. Adesso ho le mani...
2: Altra finezza, ho le mani un po' sporche.
0: Ho le mani tutte attaccate, vabbè. Facciamo così, ma...
1: Ah, per la...
2: Togliere ciò che avanza.
0: Ecco.
2: E poi si mette... in forno anche questa,
0: sì.
2: Vediamo un po' quanti gradi
0: si arrotola, io la faccio ecco così.
2: Facciamo ecco tu quello. La pieghi ai
0: ecco,
2: lati
0: la
2: perché
0: piego.
2: Si vada a contenere un po' il
0: ecco. Poi volendo ci si mette un goccino d'olio sopra.
2: Bene, che dà croccantezza.
0: Ecco.
2: E dicevamo in forno per quanto e a quanto?
0: Questa anche questa sui 180 e 45 minuti. Anche un'ora, secondo.
2: Si
0: questa
2: vede.
0: Qua è sottile.
1: Poco spessa, però.
0: Poco spessa, ecco.
2: Vediamo il risultato finito, ecco. Perché l'hai ecco. Fatta tu, Anna, questa mattina.
0: Sì, l'ho fatta io.
2: Guardate che brava. Questo qua è il risultato finito, peraltro qua di nuovo nel forno a legna, chi
1: bellissimo.
2: Ce l'ha
1: sì.
2: Lo può utilizzare certo. E ovviamente il sapore... ne guadagna tantissimo, vi assicuro che c'è un profumo buonissimo. C'è un profumo buonissimo di questi
0: adesso
2: ingredienti.
0: Comunque penso che la potrete anche assaggiare.
2: Io ho ancora il chewing gum perché ho sofferto in macchina, perché
0: vabbè,
2: dovevo guidare comunque.
0: Se tu l'assaggi vedrai che quando certo. Ritorno non soffri più.
2: Benissimo. Allora grazie veramente di cuore a tutte e due che vi siete messe a disposizione di presa diretta di tutti i nostri telespettatori per tramandare le ricette della tradizione anche ai giovani magari o comunque a chi magari non l'ha mai fatta. Ricordo che potete trovare tutte queste ricette sul sito internet primocanale.it, sezione on demand, andate su presa diretta, se non siete capaci vi fate aiutare da qualche nipote giovane o da qualcuno che è capace e rivedrete la puntata quando vorrete, potrete stoppare, prendere appunti, rimettere
0: sì.
2: In play e fare anche voi.
0: Sono due cose che sono veramente buone.
2: E poi
0: perché
2: questo,
0: piacciono
2: certo,
0: anche ai giovani.
2: Veramente, altro che visti gli ingredienti.
0: Io la faccio sempre per i miei figli, vengono
2: e ci credo.
0: Cioè,
2: farebbero chilometri per venire a mangiarle.
0: La
2: oltretutto avete visto il tempo reale di realizzazione è quello che avete visto in presa diretta, non abbiamo stoppato, escluso ovviamente la cottura in forno. Grazie Maria Grazia, grazie Anna
0: grazie
2: Rossi,
0: a
2: grazie a Francesco Righi
1: grazie
2: per le immagini e
1: alla
2: presa
1: prossima.
2: Diretta, torna alla prossima.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Tra uno scooter e un autobus sulla Aurelia a Bordighera, morto sul colpo un ragazzo di 28 anni, gravissima la giovane che era con lui. È corsa al sindaco in Liguria nel 2027. Savone Spezia al voto, rimane il nodo di Silvia Salis e Claudio Scajola. Negli altri comuni, la Liguria torna di nuovo ad essere interessata dal maltempo. ARPAL emette l'allerta. Di questo e di molto altro parleremo quest'oggi a questa edizione di Newsroom 28, ma per le ultime notizie che riguardano il maltempo mi collego subito in Newsroom 28 con Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora. Come hai detto tu, torna il maltempo in Liguria, era stato un po' annunciato e pochi minuti fa l'ARPAL ha diffuso una nuova allerta meteo che andrà a riguardare il Levante della Liguria a partire dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, martedì 25 agosto. Un'allerta per temporali che va a interessare tutta la parte, diciamo, della Liguria che va da Portofino verso il confine con la Toscana, una zona che vede anche appunto delle aree già interessate dalle forti piogge delle scorse ore, come abbiamo raccontato, ad esempio a Chiavari e Rapallo. Quindi allerta gialla che scatta intorno alle ore me a mezzanotte, scusate, in maniera precisa, durerà fino alle ore 13. Bassa invece la probabilità di piogge sul resto della regione. Secondo quelle che sono le indicazioni, arriverà nel corso della notte questo fronte perturbato che inizierà a portare pioggia prima sul ponente e poi sul centro, ma il grosso è atteso soprattutto nel centro Levante. Come detto, i temporali localmente anche di intensità molto forte, spiega ARPAL, saranno accompagnati da intense raffiche di vento, il cosiddetto downburst, e poi isolati fenomeni vorticosi e grandine di piccole o medie dimensioni. E attenzione anche ai fulmini, perché nell'ultima ondata di maltempo sono stati oltre 165.000 i fulmini che hanno, diciamo, interessato la Liguria tra Mar Ligure e appunto territorio costiero, e quindi anche questa volta non mancheranno, diciamo, i fulmini presenti sulla Liguria.
0: Grazie, grazie Andrea Popolano. Noi torniamo alla cronaca. Lo avete sentito, un morto e un ferito grave. Questo è il bilancio del tragico incidente avvenuto questa notte, intorno alla mezzanotte a Bordighera. Tutto è accaduto lungo l'Aurelia, in piazza Valgoi. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter si è schiantato contro un pullman di linea. A perdere la vita è stato un ragazzo di 28 anni. Si chiamava Tiberio Camurri, era residente a Bordighera, maestro di padel a Dolceacqua. Grave all'ospedale la giovane ragazza che viaggiava con lui. Sul posto l'intervento del 118 dei vigili del fuoco, ma per Tiberio non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La ragazza invece è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Cambiamo argomento, parliamo di AMT, un tema che continua a tenere banco tra Genova e l'entroterra. Andiamo a capire qual è la situazione tra l'azienda del trasporto pubblico genovese e l'entroterra, e i sindaci dell'entroterra.
1: I numeri sono presto fatti, meno 2 milioni di città dell'area metropolitana a fronte di un 20% di aumento dei costi che i comuni saranno chiamati a dare AMT per far fronte alla crisi finanziaria. Già mercoledì scorso, al termine della prima giornata di incontri tra azienda, città metropolitana e sindaci, erano emersi tutti i malumori per una situazione che vede il servizio nettamente diminuire. E così, dopo le prime dichiarazioni che avevano fatto capire come le soluzioni trovate lasciassero più di qualche perplessità, ecco che a distanza di qualche giorno, utile per vedere nel dettaglio il piano, i primi cittadini dell'entroterra hanno fatto scatenare la polemica. I primi sono stati quelli dell'Alta Valpolcevera, che hanno mostrato profonda preoccupazione e ferma contrarietà. Viene denunciata la mancata condivisione delle scelte prese. E sì, perché a rischio ci sono soprattutto le corse collinari interne, con il rischio che intere frazioni restino senza trasporto pubblico. Poche ore dopo, ecco che alla protesta si uniscono anche i sindaci della Valtrebbia e dell'entroterra genovese. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze per studenti e lavoratori, anziani e pensionati, ma anche per chi non dispone di un'auto e deve raggiungere ospedali, strutture sanitarie, uffici pubblici e mercati, senza dimenticare turisti e visitatori, la cui presenza contribuisce alla sopravvivenza delle attività commerciali.

0: Cioè dell'entroterra, in Valle Stura si parla di un taglio di quasi il 30%.
1: La nostra posizione è contraria assolutamente a questa scelta sconsiderata fatta da MT e Città Metropolitana, che fa come sempre figli e figliastri, voglio dire, no? Ha levato il 6% delle corse ai comuni della Riviera e il 29% ai comuni dell'entroterra. Questi si riempiono la bocca sempre dell'entroterra di belle parole, di ripopolare, di dare una mano, di aiutare, e poi ci levano i servizi essenziali quali sono i trasporti.
2: Continuiamo con la cronaca. Si svolge oggi l'autopsia sul corpo di Sebastiano Piaggi, ragazzo di soli 21 anni morto in mare nel giorno di Ferragosto dopo essere stato sbalzato dal gommone noleggiato insieme agli amici per un boat party. L'esame è eseguito dal medico legale Susanna Gamba dell'Università di Pisa e sarà fondamentale per capire la causa della morte del giovane. La famiglia, difesa dagli avvocati Marzia Sperandeo e a Piras, ha nominato il professor Francesco Ventura dell'Università di Genova come consulente tecnico di parte. Una vera ingiustizia, sarai sempre con noi, una forza della natura. Così descrivono sui social Sebastiano gli amici mentre condividono le ultime foto insieme dopo la fine delle ricerche concluse, dopo il ritrovamento del suo corpo incastrato tra le rocce a poca distanza da dove lui e l'amico erano caduti dall'imbarcazione. Le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quella sera continuano. L'imbarcazione, come sappiamo, è stata posta sotto sequestro, mentre sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano sul gommone. La capitaneria, lo ricordo, della zona nei giorni scorsi ha lanciato un appello: chiunque abbia assistito all'incidente nautico o disponga di informazioni utili per ricostruirne la dinamica, chiami la sala operativa al numero 017 258 1222. Ma adesso torniamo al meteo, perché abbiamo sentito dell'allerta, ma andiamo a capire quali sono le previsioni per i prossimi giorni dopo un weekend soleggiato con Cristina Capacci di Arpal.
3: Eh sì, è stata una domenica soleggiata e stabile, un po' più fresca, che però sarà preludio di un nuovo impulso perturbato tra oggi e domani, con possibili piogge, rovesci associati e anche una variabilità nei giorni a seguire. Diciamo che la buona notizia, come dicevi, è quella delle temperature. Si sono rinfrescati nella notte, ci sono state temperature a Prato Mollo di 10 gradi, ma anche insomma, a Genova piuttosto che a Savona non si sono superati, sono state le temperature intorno ai 23-24 gradi massimo, quindi un'area un pochino più fresca anche nella notte, e la giornata di oggi sarà in prevalenza sereno al mattino, come vediamo una bellissima giornata di sole, ma nel pomeriggio ci saranno addensamenti sui rilievi, un progressivo poi aumento della nuvolosità sera in serata a partire da ponente, ed ecco lì che arriveranno possibili deboli piogge associate, niente di grave, ma potrebbe insomma ulteriormente rinfrescare un po' il clima. I venti questa mattina sono settentrionali, ma a regime di brezza, diciamo, nel pomeriggio, un mare che permarrà poco mosso, e temperature che in realtà col soleggiamento anche di questa mattina saranno lievemente in aumento, ma senza insomma valori estremamente alti. Si toccheranno i 30 gradi, ma non si salirà ulteriormente. La giornata di domani vedrà questo, appunto, a causa di questo annuvolamento che ci sarà a partire da questo pomeriggio, la giornata di domani comincerà con possibili rovescio al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi, anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
2: E proprio in queste ore è arrivato il messaggio di Riviera Trasporti, ricordo dell'incidente avvenuto a Bordighera intorno alla mezzanotte in cui ha perso la vita un ragazzo di 28 anni. Riviera Trasporti esprime il proprio profondo dolore per la tragica perdita della giovane vita coinvolta nell'incidente avvenuto nelle scorse ore. Un pensiero altrettanto sincero e partecipe va alla ragazza ricoverata, alla quale auguriamo un pieno e rapido recupero. In questo momento di grande tristezza la

0: L'azienda si stringe con rispetto attorno alle famiglie colpite e ai loro cari. A prescindere dalla dinamica dell'accaduto, che sarà accertata dall'autorità competente, resta il peso insopportabile di una tragedia che segna tutti. Riviera Trasporti rimane vicina alle persone coinvolte e conferma la propria disponibilità a collaborare con chi sta svolgendo gli accertamenti. Queste le parole dell'azienda di cui il bus, come sappiamo, è rimasto coinvolto nel tragico incidente. Ma cambiamo argomento. Apriamo la nostra pagina dei social con l'Imperiese che arriva anche dalla Francia. Allora ci colleghiamo in Newsroom 28 con Elisa Ricci. Buongiorno di nuovo, Elisa.
1: Ciao Aurora, esattamente, parliamo di una bella notizia pubblicata sui nostri social, primocanale.it, e parliamo di una cagnolina, Lina, che è stata ritrovata dopo un anno. L'anno scorso, infatti, la cagnolina si trovava al mercato di Bayonne, in Francia, quando qualcuno l'ha rapita e l'ha portata così a 1.000 km di distanza. Infatti, in questi giorni, la cagnolina, la Meticcia, è stata ritrovata proprio a Genova. Così sono iniziate le email nei confronti appunto del proprietario che, incredulo, finalmente è partito e ha potuto riabbracciare la cagnolina. E vediamo insieme infatti le immagini della Meticcia e le immagini anche con il proprietario, quindi sicuramente il volto felice dell'uomo che finalmente dopo un anno è riuscito a riabbracciare Lina. E questo ritrovamento è dovuto ai volontari e all'ASL che, dopo aver trovato il microchip francese, ha fatto ulteriori accertamenti ed è riuscita così a trovare il proprietario, un uomo appunto di origine francese. Questa quindi la notizia a lieto fine. A te, Aurora.
0: Grazie, grazie Elisa Ricci. Allora, mentre attendiamo l'inizio di Calcio e Pepe alle 13, andiamo a sentire l'analisi del primo weekend di campionato per la Liguria di Graziano Cesari, con tutto quello che è accaduto in un weekend sicuramente complesso per le squadre della Liguria. Sentiamo.
2: Siamo partiti dal sabato con col Napoli, che ha visto la società rossoblu protestare prima sul campo e poi ai microfoni tutta la propria rabbia per la decisione dell'arbitro Di Bello e del VAR Meraviglia. È chiaro che è una partita, a questo punto di vista, incommentabile per il risultato, perché fino a quel momento il Genoa aveva giocato bene, un primo tempo assolutamente superiore a quello che avevamo visto in anticipo, e poi c'è stata questa rete che ha cambiato il risultato, quindi inequivocabilmente si è arrivati a un risultato a 2-0 finale. Ma questo non deve certamente abbattere né il DDR né i giocatori del Genoa, assolutamente. E per quanto riguarda la Sampdoria, io direi voglia, bella la voglia di reazione, bella la voglia di non andare a casa con una sconfitta da Cesena. L'1-0 era un risultato immeritato fino a quel momento. Poi dello stesso Corrado, voi l'avete detto, l'avete fatto sentire. Ha detto orribile quei 5 minuti iniziali. Beh, ci sta quando la squadra entra dagli spogliatoi dopo l'intervallo e non è concentrata, possono succedere anche questa cosa, ma il gol di Henderson ha messo a posto le cose. Va al volo nel Tiguglio, Lentella, beh, gioca un tempo in superiorità numerica, perde al 90° per un gol di Davi, e allora c'è una beffa enorme. Chiappella è rimasto veramente deluso dal comportamento dei suoi ragazzi. Si poteva tranquillamente, col Sutriolo a Bolzano, portare a casa un punto in ottica salvezza. Deve dare di più, sa che non può deconcentrarsi questa squadra, ma l'ha fatto a Bolzano, l'ha fatto male. Volo a Spezia, 1-1 a Grosseto con una neopromossa. Il gol di Cardinali che ha portato a vantaggio gli Aquilotti è in qualche modo un voler mettere già un qualche cosa in Serie C, dicendo: beh, noi siamo abbastanza forti, però ci manca qualche cosa. Ecco, a questo punto credo che manchi un pochettino di consistenza. La squadra è molto, molto nuova, ci sono elementi che devono essere assemblati, e quindi il campo e soprattutto il tempo di Rossello Spezia poter raggiungere quello che è il suo traguardo di fine stagione. Permettimi solamente una riflessione, perché è una settimana stupenda, bellissima, entusiasmante per il Vado, perché

0: passa il turno in Coppa Italia vincendo contro l'Inter Under 23, passa il turno, la prima esordio in campionato col botto perché vince 2-0 con l'Under 23, e allora la vera sorpresa di questa settimana, in positivo naturalmente, è il Vado.
1: Noi ci fermiamo per qualche secondo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Bentornati a Newsroom 28, noi ci colleghiamo con Andrea Popolano per le notizie di cronaca che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno Andrea.
1: Eh sì, perché parliamo ancora di effetti, diciamo, del maltempo, perché nelle scorse ore si è verificato un crollo di una parte di una falesia a Camogli, quindi zona già particolarmente interessata da queste situazioni anche nel passato. Ricordiamo ad esempio nel 2022 il crollo del cimitero. Ieri, di fatto nella giornata di ieri, si sono staccati alcuni massi dalla falesia e sono finiti in mare dopo un volo di 70 metri. Nessuno è rimasto coinvolto, perché ovviamente essendo una giornata come quella di domenica con tanti turisti è possibile anche la presenza di barche nella zona, sono stati effettuati tutti i controlli del caso. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, però ovviamente sono state fatte le diverse analisi per verificare lo stato della falesia e della parete rocciosa. A te.
0: Grazie Andrea Popolano. Noi continuiamo a parlare dei danni dopo il maltempo, dopo giovedì e venerdì, due giornate di allerta per temporali, prima gialla e poi arancione, il massimo livello per quel tipo di allerta. A Genova, nel quartiere di Borgoratti, infatti rimangono ancora delle famiglie fuori casa, ben quattro evacuate dopo il crollo di un muraglione causato proprio dalla pioggia. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
2: Restano sfollate le quattro famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato dall'assessore comunale alla protezione civile Massimo Ferrante. Oltre agli edifici interessati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni nella zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
0: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Ci sono sconosciuti che a un certo punto diventano figli, figli per sempre, grazie a genitori che aprono non solo le porte di casa, ma il loro cuore. Questa sera a People racconteremo sei storie di adozione. Cercheremo di capire quali sono le motivazioni e anche quali sono le difficoltà. Insieme questa sera a People cercheremo proprio di raccontare questo amore.

0: Buonasera. Puntata nella quale cerchiamo di scoprire qualcosa di più del mondo dell'adozione. Se ne parla? Sì, no, ni, forse. Noi questa sera, come sempre nello stile di People, lo facciamo con sei storie di persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore, di aprire la propria casa. Partiamo però nel presentare e nel farci spiegare l'associazione che ci ha accompagna questa sera, quindi buonasera a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori dell'associazione Batia. Quindi grazie intanto. Ci raccontate intanto quando è nata e che cos'è l'associazione Batia?
1: Allora, quando è nata
0: Giovanni, prego.
1: Giovanni, quando è nata è una storia lunga, perché noi siamo figli di un'altra associazione. A Genova le associazioni di volontariato che si occupano di adozione e di affidamento sono nate nel 1982, un anno prima che uscisse la legge 184 dell'83 che regolamentava l'adozione e l'affidamento. Un anno prima perché, diciamocelo, Genova e Torino sono stati precursori in questo campo e quindi sicuramente molto importante. In queste associazioni a cui noi abbiamo aderito nel lontano appunto 1982, abbiamo fatto tanta strada, tante cose, insieme con gli amici dell'associazione, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie, che va citata perché è la mamma, e in questa storia abbiamo fatto contribuito fino ad arrivare a essere vicepresidente nazionale 1, consiglieri nazionali 3, e quindi abbiamo dato veramente un contributo importante. Contributo importante che è arrivato anche nella organizzazione di un'infinità di convegni. Quasi tutti gli anni facevamo degli incontri a livello di convegno fino al 2004, quando abbiamo fatto un convegno internazionale con il patrocinio del Presidente della Commissione Europea, allora Romano Prodi, che parlava italiano per fortuna nostra, e abbiamo fatto questo convegno a cui hanno partecipato fra le 300 e le 400 persone, quindi un numero importante.
0: Ci siete arrivati anche, anzi, prima facciamo così, che cosa significa il nome della vostra associazione e poi cerchiamo di capire anche un po' della vostra storia.
2: Beh sì, come diceva Giovanni, noi siamo nati come Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie, ANFA. Ad un certo punto alcuni di noi, soprattutto noi di Genova, ma anche amici di Lucca, amici di Biella, sentivamo l'esigenza di cambiare, dare un aspetto un po' meno, come dire, burocratico e più familiare, aggiungere, come dire, eventi e gite con i nostri figli, far incontrare i nostri figli adottati e già presenti nelle nostre famiglie, e abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione che si chiama Batia. Quindi da un acronimo un po' freddo, ANFA, a Batia. Batia era la figlia del faraone che ha raccolto Mosè da una cesta sul Nilo. Ed forse è stata la prima adozione, e quindi ci è piaciuta questa idea di dare un nome che ha una storia, che ha un significato, che ha del calore. Batia è la figlia del faraone che ha raccolto Mosè e l'ha fatto diventare suo figlio. E il logo, tra l'altro il nostro logo di Batia, nella Y c'è la forma della cesta. Questa è la storia di Batia, che è nata nel 2007.
0: E qual è la vostra storia personale? Perché a People la raccontiamo ovviamente,
2: sì, certo,
0: grandi, no? Diciamo anche argomenti, però attraverso le persone. Questa sera ne sentiremo diverse, di diverse età, diciamo. Qual è la vostra? La sua intanto, Maurizio?
2: Sì, la mia è di mia moglie Enrica. Noi siamo entrati in ANFA

0: uno o due anni prima di diciamo così, di accogliere nostra figlia, che si chiama Giordana, che oggi ha 34 anni ed è in Germania a studiare.
1: Ma è meraviglioso, io faccio una rubrica con i Liguri nel mondo, quindi mi serve Giordana subito.
0: Sì.
1: Grazie, lo scriviamo a fine puntata.
0: Possiamo chiamarla. Noi abbiamo iniziato questo percorso, io avevo 38 anni, mia moglie uno di meno, e all'epoca ci volevano per l'adozione nazionale, la nostra è un'adozione nazionale, circa 5 anni dal momento in cui si faceva la domanda, poi c'è tutto l'iter col Tribunale dei Minori, gli assistenti sociali di Genova, e circa 5 anni dopo è arrivata la nostra famiglia, Giordana. Questa è la nostra storia e da lì è iniziato una grande avventura.
1: Invece Giovanni, la sua?
2: Un po' più complessa, anche perché essendo più vecchio ovviamente devo partire da più lontano, perché il primo è stato un affibbiamento parrocchiale. Non esisteva ancora l'affidamento, non c'era la legge. Il parroco Don Luigi Traverso, di bene amata memoria, dice: Giovanni e Giovanna, guardate che questa ragazzina sta un po' sbandando, potreste tenervela un po'. E questo noi lo abbiamo chiamato affibbiamento, non affidamento, perché ce l'ha affibbiata, l'abbiamo tenuta un'estate e poi la cosa è finita. Poi c'è stata un'altra esperienza che era quella di un affidamento consensuale, molto raro per la verità, perché i genitori della ragazzina che era con noi, era un'allieva di mia moglie, un'allieva anche promettente, ma l'ambiente dove viveva non era altrettanto buono, e quindi d'accordo con la madre è venuta a stare con noi e c'è stata più o meno un anno. E questo è il secondo affidamento. Poi c'è stato un terzo affidamento, un terzo affidamento che poi si è trasformato con gli anni in adozione, ex articolo 44 della legge, e è cominciato con una bambina di 2 anni e quando aveva 17 anni e 11 mesi, anzi lei prima, 17 anni, dice: vorrei avere il vostro cognome. E dico: bene, allora andiamo a un tribunale, parli col tribunale. Andata in tribunale, mi ha detto: tu stai fuori. E io sono stato fuori. Ha parlato con l'assistente sociale e è entrata in casa nostra. A 18 anni, pochi giorni prima, è stata deliberata l'adozione. E poi c'è stato ancora qualche altro affidamento, magari estivo, qua e là.
1: Sentite, una domanda che può sembrare banale, ma per i nostri telespettatori, prima di sentire, insomma, di entrare dentro le altre storie, come funziona oggi l'adozione? Cioè, chi è che oggi può adottare secondo la legge?
0: Beh, c'è tutto, diciamo, la legge, tra l'altro c'è da dire che la legge 33 è una delle leggi pilota in Europa. Occorre essere sposati per l'adozione, occorre essere sposati, per l'affidamento non è necessario, possono farlo anche i single, l'affidamento familiare. Inizia con una domanda presso il Tribunale dei Minori della città. Si possono fare domande anche in tribunale di altre città, normalmente uno lo fa nella città in cui si trova, e lì comincia tutto un iter apparentemente burocratico, ma assolutamente necessario, perché ci sono anche dei colloqui con gli assistenti sociali, con psicologi. Occorre, diciamo così, questo percorso serve per ottenere l'idoneità. Una volta ottenuta l'idoneità, occorre praticamente scegliere se perseguire la strada dell'adozione nazionale piuttosto che quella internazionale. E qua ci sono tanti aspetti, tante valutazioni da fare. Il tribunale spesso dà anche un consiglio, dipende anche dall'età. In genere, ecco, se uno sceglie, la coppia sceglie di

0: proseguire l'iter con l'adozione nazionale, si resta sempre, tra virgolette, sotto la tutela e la gestione del Tribunale dei minori della città. Se uno sceglie l'adozione internazionale, a quel punto occorre affidarsi ad enti autorizzati. E ci sono enti, ce ne sono, adesso non so esattamente quanti, ma ce ne sono parecchi.
1: No, ma tanto per dare un'idea ai nostri telespettatori.
0: E in genere questi enti autorizzati dal Ministero dell'Interno sono, come dire, abbinate a determinate nazioni.
1: Ah, okay.
0: C'è l'associazione che lavora di più col Brasile piuttosto che con l'Africa.
1: Certo.
0: A quel punto si segue un percorso di formazione con questi enti autorizzati, magari poi qui abbiamo degli amici,
1: sì, certo,
0: che hanno fatto l'adozione internazionale, possono raccontare meglio, perché io ho fatto un'adozione nazionale. Poi quando avviene l'abbinamento si torna comunque sotto la tutela e sotto le leggi, okay, del Tribunale dei Minori.
1: Questo solo per dare, diciamo, un'idea anche,
2: ecco,
1: ai nostri telespettatori.
2: Forse va aggiunta una cosa,
1: sì,
2: che questo lavoro burocratico, chiamiamolo così, serve non tanto per dare un bambino a una famiglia, ma per dare la famiglia giusta a quel bambino. E questa è la cosa importante che fa il Tribunale per i minorenni, e lo fa, perché questo va riconosciuto. Il Tribunale per i minorenni, al di là delle riforme della giustizia che ci sono in corso e sulle quali non,
1: certo,
2: esprimo pareri, ovviamente, però fanno questo lavoro per valutare per quale bambino è adatta a quella famiglia. Ricordo sempre una storia molto, molto bella di una famiglia genovese che diceva: ma insomma è un buco di tempo che abbiamo l'idoneità e non arriva il bambino. E in tribunale dicevano: aspettate, vedrete che arriva. In realtà non sapevano ancora questa famiglia che il bambino era anche già stato scelto, ma che doveva seguire tutto un percorso giudiziario per diventare
1: affidabile,
2: perché era un affidamento. E questo è stata una soluzione molto, molto buona per il bambino.
1: Questo è importante da sottolineare.
0: No, volevo sottolineare che durante questa fase lunga di attesa,
1: sì,
0: no, di attesa, è fondamentale il ruolo dell'associazione. Perché i nostri soci, i nostri amici, le nostre famiglie in questo periodo si avvicinano all'associazione e c'è tutto un percorso di formazione tra le famiglie. Quindi c'è un aspetto necessariamente amministrativo,
1: burocratico, certo,
0: e c'è un aspetto invece di formazione,
1: sostegno,
0: ma anche di incontro. Cioè quando facciamo i nostri raduni ci sono famiglie che hanno già i bambini, sono i bambini, come li chiamiamo noi, biologici, i bambini adottati, affidati, e famiglie in attesa.
1: In attesa.
0: E quindi il ruolo dell'associazione è importante anche in questa fase di attesa, poi prosegue anche dopo naturalmente, però in questa fase è importante.
1: Dove trovare tutte le informazioni dell'associazione? Sito?
2: Il sito è www, ovviamente, Batia, che si scrive con la Y.it.
1: Grazie a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori di Batia. Noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo a raccontare le storie di questa sera.
0: Bene.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme in questa puntata di People. Buonasera, benvenuti a Silvia e Luca.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra storia e la storia della vostra adozione.
1: Allora, noi siamo, diciamo, ci conosciamo dal 2003, ci siamo sposati nel 2008 e poi, ecco, diciamo, le strade della vita ci hanno portato a non avere, diciamo, figli biologici. E allora abbiamo così intrapreso, anche perché durante il corso prematrimoniale era già nostra, esatto, era nostra intenzione, ecco, eventualmente di anche percorrere questa strada. E allora nel 2017 abbiamo presentato domanda al Tribunale dei Minori e poi abbiamo avuto l'abbinamento, perché noi abbiamo scelto la strada a un certo punto, come diceva l'amico precedente,

0: tra l'adozione nazionale e quella internazionale, ci siamo, diciamo, rivolti verso quella
1: Sì,
0: internazionale.
1: perché dopo i colloqui con gli assistenti che fanno tutti gli psicologi e lo psicologo, poi se fai anche presenti tutte e due le domande, fai colloqui col giudice onorario al tribunale per l'idoneità. Hanno funzionato così per andare sull'adozione internazionale. Quando hai l'idoneità, giri questi enti e poi quando è un po', tra virgolette, come un abito da sposa. Quando lo descrivo così perché quando trovi il posto giusto e le persone giuste, è come l'abito che hai
0: Te lo
1: indossato quando
0: senti?
1: te lo senti, quando ti sei sposato.
0: È
1: Però ne
0: vero,
1: devi girare
0: guarda
1: un po'
0: che
1: di
0: hai
1: un
0: usato,
1: po'.
0: cioè tutti quelli che si sono sposati sanno che c'è quel momento in cui te lo senti.
1: Esatto,
0: È un po' come la scarpa. Diranno che siamo, diciamo così, basiche nell'esempio, però è calzante e perfetto. Ecco, e quindi in sostanza noi ci siamo affidati a questo ente, che è, diciamo, la sede principale a Torino, ma lavora in tutta Italia, il quale, ecco, ci ha poi indirizzato nel 2020 verso un paese, diciamo, del Sud America.
1: Sì, inizialmente la scelta era, ti fanno un'analisi della coppia e così via come gli assistenti sociali, inizialmente era tra i 7 e gli 8
0: Sì,
1: anni
0: come età.
1: come età. Però poi quando è arrivata, a noi è andata così, cioè è un po' un percorso personale. E sono arrivate delle lettere da parte dell'ente via mail, anche perché noi abbiamo adottato in un periodo morto durante il
0: Infatti,
1: Covid.
0: noi diciamo che il nostro figlio è il figlio del 2020,
1: Eh
0: era tutte
1: certo,
0: le
1: cioè,
0: porte erano chiuse e
1: non
0: invece una porta
1: pensavamo
0: si è
1: sia
0: aperta.
1: aperta. Non pensavamo mai più questa cosa qua, perché visto la situazione mondiale in quel
0: Certo.
1: momento abbiamo detto, boh, magari una cosa da rimandare. Invece in quel momento l'ente ha mandato delle lettere, le abbiamo lette, una ci è piaciuta particolarmente, abbiamo dato la nostra disponibilità. Poi l'ente ci ha subito chiamato dicendo, guardate che ha 10 anni. E io, cioè, anche noi ci
0: Sì.
1: siamo guardati e abbiamo detto nessun problema. E il paese si può. Siamo andati in Colombia, però tra l'abbinamento e quando abbiamo finalizzato, nostro figlio è arrivato in Italia che aveva 11 anni.
0: Esatto, perché noi la famosa lettera che diceva Silvia è arrivata verso l'inizio del 2020 e poi diciamo, abbiamo avuto un ok a procedere a luglio 2020 e poi abbiamo iniziato a fare delle web conference con nostro figlio diciamo, dall'altra parte del mondo e poi abbiamo avuto l'occasione appunto finalmente di incontrarlo a novembre 2020.
1: Com'è andato quel primo incontro?
0: Molto
1: Bene.
0: molto
1: Molto
0: emozionante.
1: emozionante, però vabbè, io conosco la lingua di mio figlio, lo spagnolo, più di mio marito, perché tra virgolette è il mio lavoro, e quindi ci siamo abbastanza
0: Trovati
1: capiti.
0: bene,
1: Sì, gli
0: sì.
1: abbiamo dovuto descrivere un po' la famiglia, cioè cose molto nelle corde, molto base. Ti fanno gli incontri con le varie cose, tenendo conto che c'è il fuso di differenza.
0: Esatto, la cosa carina è che fino all'ultimo praticamente il ragazzo, il bambino non sa della presenza fisica dei suoi nuovi genitori, diciamo vicino a lui in quel momento e quindi in sostanza ti fanno poi l'incontro, lui magari si aspetta l'incontro sei
1: Di
0: lì
1: presenza,
0: in
1: di persona.
0: presenza, esatto, e quindi è stato molto,
1: Sì,
0: diciamo,
1: sempre,
0: d'impatto,
1: esatto, sempre
0: ecco.
1: per tutela del bambino, perché come si è detto, è il bambino che è il fulcro, non è la coppia. Quindi il bambino che deve essere tutelato. Sì, tu vai dall'altra parte del mondo, ma arrivi, fai ancora una videochiamata col bambino e poi praticamente gli viene comunicato che il giorno dopo
0: Ci
1: tu
0: sarà
1: lo
0: lì.
1: vai l'incontro, questa è la foto del nostro incontro, del
0: Ah,
1: nostro primo incontro.
0: sì.
1: L'abbiamo incontrato, questa è una casita in Colombia, funziona così, infatti ci sono dietro le culle, quindi è un po' mista, ci sono
0: Sì.
1: bambini
0: Ecco,
1: piccoli e bambini grandi come nostro figlio.
0: la cosa che ci ha, diciamo, colpito subito è che c'erano tanti altri ragazzi

0: e ci siamo guardati io e Silvia e hanno detto: se ci fosse la possibilità li vorremmo portare tutti con noi in Italia, però non è possibile. Un momento molto molto intenso e poi ecco abbiamo avuto la possibilità di vivere un mese. Normalmente ecco queste situazioni dicono che dovresti passare tra i 45 giorni e i 60 giorni nel paese diciamo di origine, un po' per abituare un po' la nuova famiglia, certo, a conoscersi. Invece noi un po' per via del Covid e poi anche eravamo in prossimità del Natale. Allora siamo rientrati in Italia il 20 dicembre 2020, quindi siamo stati circa un mese dal 17 di novembre al 20 dicembre 2020 e quindi abbiamo potuto festeggiare il primo Natale insieme a casa nostra, ecco.
1: Sentite, qual è la quotidianità di una famiglia che si costruisce con, io all'inizio della puntata dicevo, uno sconosciuto che poi diventa figlio, no? Quando si torna a casa, quel 20 dicembre, quando siete rientrati nell'inserimento a scuola, anche, cioè, come vi siete organizzati?
0: Ci vuole molta organizzazione, devo dire, ma penso che in tutte le famiglie che hanno figli. Ma allora, noi intanto è stato bello il momento perché abbiamo avuto anche degli amici, dei vicini che ci hanno preparato a festa, ci hanno adornato esternamente e internamente la casa.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: è stata una cosa molto, molto carina. Esatto. E poi sì, c'è stato un po' il problema un po' della scuola perché dovevamo capire in quale classe inserirlo. Però abbiamo trovato dei maestri, professori.
2: Siamo arrivati a dicembre. Quindi metà anno lui doveva andare in prima media, è impensabile, e la legge tutela e lo puoi mettere almeno un anno indietro perché comunque sì, avrebbe iniziato a febbraio per finire a giugno, quindi abbiamo optato per la quinta elementare.
1: Anche per la lingua forse?
2: Sì. Anche per la lingua, sì. Ah, esatto.
0: E quindi...
2: siamo in campagna.
0: Sì, nell'entroterra di Genova.
2: Lui gli piace tanto perché gli ricorda tanto la Colombia, perché verde.
1: Lui parla, diciamo, del suo paese?
0: Sì.
2: Lui comunque sì, è un ragazzo...
1: Era già grande,
2: importante. C'è un vissuto suo, quindi bisogna accogliere tutta la sua storia, tutte anche le sue sofferenze. Questo devi essere un po' pronto quando... Anche piccolo immagino, io però l'esperienza non lo posso dire, un bambino grande porta un bagaglio dietro, uno zainetto bello pesante, ti devi aprire a un'accoglienza a 360 gradi. Però si può fare con gli aiuti e tutto, si può fare con l'associazione che mi è stato tanto vicino, si può fare.
1: Ecco, il supporto dell'associazione anche in quei momenti, immagino insomma ci sono dei momenti di grande amore, anche dei momenti come lei diceva, no Silvia, quello zainetto con quel peso si fa sentire. Quanto è importante l'aiuto anche degli altri genitori e del sostegno?
2: È stato fondamentale perché quello zainetto mi hanno aiutato a scardinarlo, a capire cose che faceva che magari io dicevo invece magari genitori che ci sono passati un po' prima con un'esperienza perché hanno adesso i figli grandi, è importantissimo condividere, ma questo l'abbiamo già imparato dal giudice onorario che ci aveva fatto proprio capire che dovevamo camminare insieme a un'associazione.
0: È stato proprio il giudice a dire non state soli. Infatti è stato un giudice veramente lungimirante, ha detto cercatevi un'associazione sul territorio che vedrete che vi aiuterà nel vostro percorso, quindi lo ringraziamo ancora per averci dato questo suggerimento.
2: Sì, ovviamente veniamo supportati perché noi abbiamo deciso subito di farci supportare da dei professionisti che
0: perché...
2: c'è H24 sia l'associazione, certo, sia dei professionisti conosciuti anche tramite associazione.
1: Certo. Qual è il messaggio che volete lasciare? Se qualcuno in questo momento sta guardando, sta pensando all'adozione, ma forse no, forse sì, c'è troppo tempo da aspettare oppure no, voi che avete visto anche tutti quei bambini lì, no?
0: Sì.
2: Tempo relativo.
0: Allora, secondo me uno deve lanciarsi, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Io mi sono affidato molto, diciamo, a mia moglie, che è molto più sensitiva di me. Ecco, quindi ho seguito lei in toto.
1: Si è fatto trascinare.
0: Mi sono fatto trascinare, però ecco, di non starsi comunque...

0: preoccupare dell'età, anche se sono un pelino un po' più grandi, però ecco, quello che puoi dare tu a loro e loro a noi non ha paragoni, ecco.
1: Cioè, per noi tutti gli effetti, è come dice un libro anche di una professionista che parla di adozione, sangue del tuo sangue.
2: Grazie, grazie. A Silvia, grazie a Luca, e noi ci rivediamo tra pochissimo per un'altra storia.

0: Continuiamo a raccontare storie di adozione. Buonasera, benvenuti a Federica e Gabriele.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao. Ciao, buonasera.
0: Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra storia. Chi vuole cominciare?
1: Mio marito.
0: Il cavaliere.
2: Allora, tante similitudini peraltro con la storia di prima. Una trattante sul fatto che anch'io mi sono un po' abbandonato e lasciato trascinare, quindi no. Comunque questa storia inizia, diciamo, lui arriva, abbiamo fatto questa adozione internazionale e lui è qui con noi dal 2021, si chiama Rowan, è un bambino che abbiamo adottato in Corea del Sud. Uh-huh. E da allora in realtà vive con noi, adesso ha 5 anni. Allora, è un'esperienza bellissima. Io quasi non ci credevo all'inizio, in realtà, appunto, come ho detto, effettivamente io mi aspettavo nella mia vita una famiglia biologica, tradizionale. Io sono nato a Roma e i miei genitori mi hanno, come dire, cresciuto facendomi pensare che quella poteva essere l'unica idea di famiglia esistente, no? E questo concetto me lo sono portato avanti fino a quando poi in realtà effettivamente ho costruito una famiglia con Federica. Noi ci siamo sposati nel 2015. E da allora anche io sono...
1: Questo è il momento in cui l'abbiamo visto per la prima volta.
2: Questo è il momento in cui eravamo al KWS a Seul
1: e ci siamo incontrati.
2: Io sto facendo la ripresa di lei che incontra per la prima volta Rowan, che è nascosto lì in mezzo alle palline, e la mamma che vedete con la mascherina è la mamma affidataria che ha accompagnato Rowan nel suo primo anno di vita. Cioè ha praticamente preso Rowan in ospedale dalla mamma biologica dopo una settimana che Rowan era stato allattato in ospedale, e Rowan è cresciuto con questa famiglia coreana dove loro fanno proprio questo di professione. Sono delle famiglie in realtà che con grandissima professionalità fanno questo diciamo,
0: accompagnamento
2: questo periodo. Accompagnamento verso le famiglie internazionali che poi, ecco, diventano le reali famiglie adottive. Questo appunto era gli uffici dove il tribunale locale a Seul, dove siamo andati anche lì a, diciamo, proseguire.
1: Questo è l'abbraccio tra me e la mamma affidataria. Io mi avevano detto: mi raccomando, perché in Corea non si piange, non si mostrano le emozioni. Naturalmente io sono scoppiata a piangere, l'ho abbracciata, ho fatto tutto quello che mi hanno detto di non fare, e proprio la classica italiana pianti, urla e disperazione. Sì, ma sì, io provo veramente un'ammirazione per questa donna che ha dato, per questa famiglia, perché c'era anche un papà e due fratelli che hanno cresciuto nostro figlio come se fosse loro, ed lui è così proprio perché grazie a loro, anche grazie a io penso moltissimo anche alla sua famiglia biologica, e penso sempre il giorno del suo compleanno che cosa penserà la sua mamma e il suo papà che l'hanno creato, e perché è un bambino meraviglioso, e davvero tutto quello che è lo dobbiamo a queste persone che ci hanno accompagnato in un modo o nell'altro in questa esperienza incredibile. Bellissima, molto molto faticosa. Questo è il primo giorno. Sì, mi dispiace che non si vede perché è un bambino meraviglioso.
0: È un minore, quindi non possiamo mostrare.
1: No, certo, questo è il primo giorno in cui è stato con noi, la prima mattina che si è svegliato, e era già sorridente, non ha mai mostrato un momento di... Questa è la nostra casa in Corea.
2: Sì. È in Sadong, in questo quartiere centrale di Seul, dove abbiamo vissuto per 2 mesi. E sempre nel periodo del Covid, anche un'altra analogia con la storia precedente, anche noi grazie al Covid abbiamo potuto vivere e
1: sono
2: lavorare.
1: Sono sveltite in realtà le procedure, sì, perché noi comunque abbiamo fatto domanda a fine 2019, inizio 2020, e siamo partiti a ottobre del 2021, quindi non eravamo neanche pronti, avevamo appena acquistato la casa nuova, sì, perché ci serviva

0: una casa più grande, siamo partiti con la casa ancora da costruire perché abbiamo ricevuto 2 settimane prima la telefonata che insomma saremmo dovuti partire, quindi è stata appunto, come dicevo, un'esperienza che comunque impegnativa.
1: Un'esperienza impegnativa e bellissima, dicevate. Come mai avete deciso, posso chiedere, per un'adozione internazionale e non nazionale?
0: Noi avevamo fatto domanda per
1: Per
0: entrambe,
1: entrambe,
0: sì,
1: ah,
0: poi
1: ok.
0: siamo state anche chiamate in realtà per un'adozione nazionale, però per le adozioni nazionali non viene mai scelta solo, chiamata solo una coppia, avevano scelte più coppie e poi non siamo stati scelti alla
1: Ok.
0: fine, quindi insomma è stata anche un pochino un'esperienza complicata anche quella. E quindi poi abbiamo proseguito per l'adozione internazionale. Avevamo già le idee chiare, sapevamo che saremmo voluti andare in Corea e
1: Ah, ecco.
2: Sì.
0: noi ci
2: Viaggiando.
0: siamo conosciuti in un viaggio in Costa Rica, quindi siamo due viaggiatori incalliti e abbiamo sempre
2: Però
0: viaggiato
2: l'est del mondo c'è sempre tanto attratto, insomma il Sol Levante,
0: l'Oriente.
2: l'Oriente, abbiamo fatto tanti viaggi in quella parte lì e quindi ce la
1: Ah!
2: sentivamo proprio nelle corde, lo volevamo là.
1: Wow, che
0: Sì,
1: bello!
0: avevamo le idee chiare da questo
2: Quindi.
0: punto di vista, sì.
1: Dicevi un'esperienza bellissima, ma anche faticosa.
0: Molto faticosa.
1: In che cosa è faticosa?
0: Allora, intanto è faticosa anche nella relazione di coppia, perché tutto questo percorso, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, anche il giudice, non siamo stati così fortunati come i nostri predecessori. Molto faticoso, è sempre una continua analisi, sia a livello individuale sia a livello di coppia. Giustamente il rispetto e l'interesse principale sono i minori, sono i bambini, però anche noi abbiamo il nostro cuore, le
1: Certo.
0: nostre sensibilità, anche la frustrazione, l'attesa, la marea di documenti che abbiamo dovuto preparare. Essendo sotto Covid, la maggior parte degli uffici erano chiusi e quindi dovevi prendere appuntamento, code. È successo veramente di tutto, però devo dire che questo ci ha insegnato veramente quello che è diventare genitori in modo, non posso dire, di solito nelle famiglie biologiche è la madre, no? Che per i primi 9 mesi custodisce in grembo questo bimbo e il padre viene un po', posso dire, emarginato da tutti, no? In modo
1: Sì, certo.
0: simpatico. Invece è una gravidanza condivisa da tutti i punti di vista, è una gravidanza condivisa, è una veramente genitorialità, veramente.
2: Diciamo che ci si arriva con una gran consapevolezza, come
0: Sì.
2: dire, no?
0: Qui le nostre bevute in Corea con i sconosciuti, per passare il tempo
2: Sì, è
0: ci
2: stato
0: davamo
2: un viaggio meraviglioso.
1: Perché insomma siete stati 2 mesi,
0: Due
1: no?
0: mesi e
2: Due mesi,
0: il bambino l'abbiamo
2: esatto.
0: visto solo 3 volte un'ora, quindi tutto il
2: Ah,
0: resto è stato.
2: sì, che prevede il sistema, quindi
0: Sì. Anche questa è stata una cosa molto
2: sì.
0: complicata, noi l'abbiamo potuto vedere un'ora per 3 volte e alla quarta ce l'hanno dato e anche, tra virgolette, bruscamente, perché la loro politica è quella del tutto subito, tagliamo in modo tale che
2: Sì, un taglio rapido.
0: ci hanno messo, la mamma fidataria mi ha messo lo zainetto nella schiena, lui era abituato ad andare in giro con lei, me l'ha
2: Il
0: messo
2: marsupio.
0: sul marsupio, me l'ha messo e l'ha salutato, lentamente si è allontanata, gli ha detto nella sua lingua, sii felice, è andata via e da lì io, pianti,
2: Pianti, ecco.
0: disperazione di tutti e tre. Però Roon in quello è stato meraviglioso nel senso che in macchina dal viaggio diciamo dal KWS a casa coreana si è addormentato come se avesse voluto spegnere un attimo il dolore e poi quando si è risvegliato è come se si fosse risvegliato a casa sua e ci ha
2: Sì,
0: regalato
2: sì.
0: sempre una serenità e una pace che solo lui ci può dare.
2: No,
0: Queste sono le nostre
2: sì.
0: valigie prima di partire, poi non so se si è vista una foto del rientro. Oltre io con mio figlio che pesava già
2: No,
0: allora.
2: questa è l'andata,
0: Erano poche le valigie.
2: questa è l'andata,
1: questa è poca roba,
0: La mamma
1: dice.
0: fidataria ci aveva riempito di vestiti, giocattoli, insomma abbiamo dovuto
2: Esatto.
0: comprare altre 5-6 valigie per tornare
2: Sì.
0: a casa.
1: Quando siete tornati a casa, com'è stata l'organizzazione? Com'è la nuova vita dopo, con questo bambino che tanto viene desiderato, no? Questa nuova famiglia e poi.
0: Un po' un trauma all'inizio. Noi siamo due grandi lavoratori, tutti e due lavoriamo tanto, quindi abbiamo dovuto ricostruire la nostra vita con tempi, spazi differenti e trovare anche all'inizio un attimo. Uscire un attimo da questo shock, da questo frullatore dove noi eravamo da soli dall'altra parte del mondo, ci è stato dato questo bambino come tipo un pacco postale e siamo trovati un po'
2: Non
0: soli.
2: solo il pacco, ci hanno dato anche un foglio di
0: È
2: istruzioni,
1: vero. Ah sì?
2: tipo IKEA. C'era
1: Veramente?
2: scritto: allora il bambino mangia questo.

0: dorme a questo, usa questo dello spazzolino, è fatto così. E io in realtà nei primi giorni che mi sentivo un po' un padre inadeguato, seguivo la mia
1: andava
0: mia
1: in giro col punti, foglio, no? In mano
0: a uno, due, questo l'abbiamo fatto, sì, ok, tutto, allora tutto a posto, quindi
2: è servito, è servito.
1: Sì,
2: merita un applauso. Perché insomma, poi è così, tu dicevi, insomma, loro lì fanno un taglio secco, però poi quando ti trovi con questo piccolo bambino, insomma, non sai da che parte cominciare. Quindi...
1: Proprio da niente, esatto. Io mi ricordo la prima notte, non ho chiuso occhio e continuavo a guardare se respirasse, se... mi sembrava strano che dormisse, ha dormito, russato addirittura, tranquillamente, sì, sì. Dicevo, sarà normale. Lui dormiva perché come suo figlio non ha problemi, io ero gomitata, ma quando te è vivo, sì, dormi. Siamo andati avanti così tutta la notte, io svegliavo lui.
0: Mangiare, perché anche un altro dubbio, no? Tipici italiani, ma no, adesso come
2: che cosa mangia?
0: No? A fare questa transizione dal riso al pesto genovese, no? E invece poi in realtà ci siamo resi conto che la cosa è andata via molto naturalmente.
1: Il nostro figlio è un mangiatore seriale, mangia qualsiasi cosa. Io faccio la nutrizionista, quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma me l'avete dato perché è una missione, devo farlo dimagrire. Quindi sul cibo non abbiamo mai avuto problemi, infatti. Mangia qualsiasi cosa.
2: E anche a voi chiedo quanto sia stato importante l'associazione, gli altri genitori, il sostegno, non sentirsi da soli anche per dei momenti magari di fatica.
1: Molto importante, noi abbiamo conosciuto Batia nella fase di attesa, che secondo noi, secondo me, è la parte più complicata, nel senso di non sapere quando...
0: Per la nostra esperienza.
2: Sì, certo.
1: Non sapere come e quando questo bambino arriverà, e quindi ci è servito molto, allora avevano organizzato degli incontri con diversi argomenti, ci è servito molto e ci siamo comunque sempre subito sentiti a casa, che direi che è molto importante, sì. Molto importante.
0: Sì, l'ascolto, la condivisione aiuta. Tantissimo, perché quelle attese sono tanto lunghe, no? Quindi c'è bisogno in realtà di un sostegno, di una condivisione che aiuta a dar coraggio, no? Anche da... perché l'attesa di un figlio, in qualche modo, no? È qualcosa che vorremmo tutti quanti, serve essere molto breve, no? Invece in realtà i tempi burocratici, l'amministrazione, no? I tribunali, tutto molto diluito.
2: Sì, la frustrazione, la difficoltà anche, no? Cioè, il fatto di essere sempre, di sentirsi anche, no? Sempre giudicati o non solo la coppia, ma come dicevi, anche tu persona, che già hai dovuto fare un percorso per arrivare a questa scelta. Questo spesso forse si dimentica, no? Quando si parla di adozione o anche di affidamento. Qual è il vostro consiglio, il vostro messaggio? A chi vi sta guardando, a chi magari è un po' titubante.
1: Aprite il vostro cuore. Io quando guardo mio figlio non vedo che è coreano, vedo che assomiglia a noi, quindi
0: sì.
1: Adesso mi commuovo, perché è proprio così, quindi.
0: Sì, sì, assolutamente.
2: Grazie Federica, grazie insomma anche per la tua commozione, grazie Gabriele, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare. Andiamo avanti nel raccontare storie di adozione, ma non solo, anche di affidamento, in questa storia in particolare di Paola. Buonasera Paola.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Allora, ci racconta un po' la sua storia della sua famiglia?
1: Sì, certo. È iniziata tanti anni fa, perché io e mio marito ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, quindi siamo stati tanti anni fidanzati, poi ci siamo sposati e l'idea dell'adozione comunque l'abbiamo sempre avuta in mente. Così, dopo qualche anno, abbiamo deciso di informarci e tramite l'associazione Battià ci siamo andati un po' ad informare, a chiedere come ci dovevamo muovere, come funzionavano le cose. Da lì abbiamo capito che Battià però non era solamente fonte di informazione, ma era un casa. Perché tuttora

0: siamo sempre con gli amici di Battià. Battià è condivisione e Battià è famiglia. Perché in certi momenti ti puoi sentire solo e in certe occasioni ti senti anche un po' diverso. E all'interno di Battià invece appunto non sei mai solo e condividi le stesse cose, le stesse idee, le stesse obiettivi. Quindi poi abbiamo presentato domanda di adozione e abbiamo avuto l'idoneità col Tribunale di Genova per un'adozione internazionale e abbiamo così deciso di scegliere l'ente, perché entro un anno bisogna dare mandato all'ente, e abbiamo optato per le Missionarie della Carità, che sono un ente che in questo momento non si occupa più di adozione, però si occupa di India. Mm-hmm. E quindi abbiamo affidato a loro le nostre sorti, diciamo, tra virgolette, e abbiamo atteso la telefonata, la famosa telefonata dell'abbinamento. E mi ricordo ancora dove ero? A Sestri Ponente, sulle alture, in un posto dove non sono mai più stata, la verità, ero lì per lavoro, dalla stazione, cioè c'è una ferrovia. E quindi niente, chiama la suora e ci parla di questo bambino, un maschietto piccolo, e ci dice: pensateci e fateci sapere. Noi ci abbiamo pensato pochissimo e abbiamo dato subito la disponibilità, abbiamo accettato l'abbinamento. Successivamente abbiamo visto la foto, perché subito viene un po' raccontato, almeno con l'India succede così, con l'ente dove ci siamo rivolti. E poi successivamente abbiamo visto la foto e da lì basta, è diventato nostro figlio.
1: Ma la storia non si ferma lì, giusto?
0: No, non si ferma qua. Non si ferma qua perché appunto poi siamo stati in India a prendere il nostro primo figlio. Anche lì è stato un insieme di emozioni contrastanti.
1: Se si ricorda la prima volta, cioè la prima telefonata, ovviamente è indelebile
0: l'incontro.
1: Anche l'incontro.
0: L'incontro è andata, che siamo arrivati a Calcutta in aereo al mattino.
1: Che anno era?
0: Era il 2008. E già praticamente siamo nel pomeriggio, avevamo l'appuntamento con le suore dell'istituto. E niente, siamo arrivati in questo cortile, pioveva, non ha dirotto di più. Eravamo sotto a questa tettoia, cortile deserto, non c'era nessuno in vista. Si sentivano le voci dei bambini, però non vedevamo perché erano all'interno. E quindi ad un certo punto da una porta che si affacciava sul cortile esce questa sister, questa suora, con per mano il bambino. Si avvicina verso di noi e il bambino vedi che si ritrae un attimo, stringe la mano della suora. Abbiamo colto questa sensazione, un po' di paura. E niente, io avevo messo in tasca un chupa chupa. Ho detto chissà. Ai bambini piacciono le caramelle, non si sa mai che succede qualcosa di strano. Ho tirato fuori il chupa chupa e magicamente lui è corso da noi. Quindi questo è stato il momento più bello, assolutamente.
1: Insomma, vediamo anche nelle immagini, no? Che la sua è una famiglia numerosa.
0: Sì.
1: Questo è stato il primo. Come siete diventati una famiglia numerosa, quindi?
0: Con l'idea, poi, dopo qualche anno, di fare una seconda adozione, abbiamo ripresentato domanda, abbiamo avuto di nuovo l'idoneità e abbiamo sempre deciso per l'India. E quindi abbiamo scelto lo stesso ente e è stato un iter un pochettino più veloce rispetto alla prima adozione e niente, quindi abbiamo aspettato, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto l'iter burocratico che c'è da fare e poi la famosa telefonata, che mi ricorda anche quella, naturalmente.
1: Questa volta dove era?
0: Eravamo a Bardonecchia.
1: A Bardonecchia.
0: A sciare.
1: Sempre un po' sulle alture.
0: Sì, esatto. Ah, ma dice, avete un attimo di tempo? Guarda, sì, va bene, lasciamo il bambino.

0: Io, il nostro primo figlio, lo lasciamo alla scuola sci e ci risentiamo, così siamo un pochettino più
1: tranquilli.
0: Quindi abbiamo richiamato subito dopo e la suora ci ha detto: c'è un bimbo, un altro maschietto che vi aspetta. Piccolino anche lui, quindi felicissimi. Niente, non abbiamo più capito niente. E abbiamo detto va bene. E così siamo andati a Roma, dove c'è la sede delle missionarie della Carità, a vedere la foto, perché comunque loro ti propongono le caratteristiche del bambino, ma la foto la fanno vedere dopo che hai accettato, almeno così funziona con
1: per
0: le suore.
1: Sì.
0: E per l'India non lo so,
1: per le suore, sì. Ok.
0: Quindi siamo scesi, abbiamo visto la foto del nostro secondo figlio, e anche lui è diventato subito figlio. Ci siamo sciolti e niente, perché nello stato estero vanno consegnate delle pratiche e quindi abbiamo aspettato l'attesa della telefonata della partenza. Ricevuta la telefonata, dopo poco siamo partiti, questa volta in tre, perché comunque abbiamo portato anche il nostro primo figlio, che è ritornato nell'istituto dove era stato, dove aveva vissuto comunque quasi 3 anni della sua vita. E quindi è stato un viaggio diverso, naturalmente, perché non eravamo più una coppia, ma eravamo una coppia con un figlio, con il suo vissuto, e quindi siamo tornati a Calcutta. È stato emozionante, l'incontro è stato diverso perché eravamo all'interno dell'istituto, perché il nostro primo figlio voleva appunto vedere dove era, il lettino, comunque si faceva delle domande. E quindi niente, c'era una suora con in braccio questo bimbo piccolissimo, nonostante che avesse 4 anni, e lui si è girato e ha allungato le braccia verso mio marito per farsi prendere. Quindi mio marito l'ha preso in braccio e da lì non è più sceso,
1: e dai,
0: quasi. Quindi poi siamo stati in India non tantissimo, perché funziona che si sta pochi giorni. Siamo stati avanti e indietro in istituto per stare insieme al bambino e quindi poi siamo ritornati in Italia in 4.
1: Siete ritornati in 4, però vediamo che nella foto, diciamo, sì, la famiglia è ancora più numerosa.
0: Esattamente.
1: Perché?
0: Perché poi dopo un po' di anni, insomma, l'affido lo conoscevamo già, perché essendo sempre con Batia, l'affido lo conoscevamo già naturalmente. Però poi abbiamo detto, ma perché no? Provare a fare un affido, chissà, potrebbe essere per noi. Volevamo allargare comunque la nostra famiglia, avevamo quest'idea da sempre. E quindi niente, abbiamo fatto il corso dell'affido, perché anche lì ci vuole un corso. Abbiamo rifatto dei colloqui con le assistenti sociali e con le psicologhe. E poi ci hanno convocato le assistenti sociali un giorno, un pomeriggio, e hanno detto: ci sono 2 bimbe che avrebbero bisogno di una famiglia. 2 femmine questa volta. E quindi non potevamo dire di no.
1: Voleva pareggiare, diciamo.
0: Giustamente.
1: E così avete iniziato anche il percorso dell'affido.
0: Dell'affido. Le bimbe le abbiamo conosciute in comunità, perché erano in comunità. E quindi abbiamo fatto un periodo avanti e indietro dalla comunità. Le bimbe vivevano sempre in comunità. Noi andavamo lì all'inizio come degli amici. Cioè, ci avevano presentato così. Dei signori che vi sono venuti a trovare, degli amici, e poi piano piano le cose si sono evolute, finché poi le abbiamo portate fuori a fare un giro. Abbiamo festeggiato un loro compleanno, perché cadeva in quel periodo lì, e poi è stato il momento che ci hanno detto: sono pronte, potete portarle a casa. E quindi da lì siamo diventati famiglia numerosa. E siamo a casa.
1: Senta Paola, noi abbiamo visto nelle fotografie che la vostra è una famiglia numerosa, è una famiglia anche che convive con la disabilità.
0: Sì.
1: E nonostante questo, diciamo, non vi siete fermati dall'accogliere e dall'aiutare gli altri.
0: Sì.
1: Non posso non farle questa domanda, perché uno ci,
0: certo,
1: dice: ma c'ha già tanto a cui pensare, ci sono sicuramente delle ulteriori difficoltà, no? Con questo.

0: bambino, con questo ragazzo, eppure questa famiglia si apre ancora le porte, apre ancora il cuore per aiutare anche altre due bambine. Com'è la vostra quotidianità? Come mai avete preso questa decisione con anche, diciamo, sicuramente la difficoltà della disabilità?
1: Sì, sicuramente conviviamo con la difficoltà. Sappiamo che è una difficoltà che noi non potremo superare, perché purtroppo non la potremo superare, però ci stiamo dentro e siamo felici così, nel senso, con tutte le difficoltà del caso, perché assolutamente non si può dire che non ci siano difficoltà, ce ne sono tante, tantissime difficoltà, però piano piano viviamo molto alla giornata, all'ora quasi, direi. E ci siamo sentiti che era il momento giusto e quindi ci siamo buttati in questa cosa dell'affido, così, perché anche secondo noi per i nostri figli era un valore aggiunto, quindi un po' così la
0: vostra famiglia ha provato quindi l'adozione anche con una disabilità, sì, e l'affido. Qual è il messaggio che vuole lanciare? Insomma, lei può parlare sia per chi pensa a un'adozione che per chi pensa a un affido.
1: Sono due percorsi diversi completamente. L'adozione è una cosa, l'affido è tutt'altra cosa. Però sì, bisogna, non mi voglio ripetere, però lanciare questo cuore oltre. Solo così si riesce, perché se fai troppi calcoli, troppe cose, allora diventa magari un po' più difficile buttarsi.
0: E anche per lei, credo, insomma, il sostegno, già insomma sono stati loro che le hanno instillato questo desiderio dell'affido, capito, no?
1: Sì.
0: Anche sarà lì per l'adozione, però anche per lei il sostegno dell'associazione è fondamentale.
1: È fondamentale.
0: Per la vostra famiglia, ovviamente, parlo,
1: certo,
0: di lei.
1: Certo, le associazioni sono fondamentali, perché per un verso o per l'altro le associazioni assolutamente sono fondamentali, perché ti fanno sentire non diverso, perché in certi casi ti puoi sentire un po' diverso, e ti accolgono, ti danno, non so, è come stare in famiglia.
0: Grazie Paola.
1: A voi.
0: Grazie insomma per averci raccontato la sua storia, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di adozione, l'abbiamo fatto finora dal punto di vista del papà e della mamma, dei genitori. E allora grazie a Leonardo, perché con lui cercheremo di farci raccontare, di capire l'altro punto di vista, visto che il sottotitolo di People è Cambia il tuo punto di vista. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono nato in Brasile nel 2001 e dopo un anno circa i miei sono venuti da me e sono stati tanto e tempo 3, forse anche più, 4 mesi insomma, sono venuto qua in Italia e ero molto piccolo, quindi diciamo che c'è stato proprio anche tutto un procedimento dal punto di vista emotivo, psicologico, del dobbiamo dire al bambino che è stato, insomma, ci sono state molte cose importanti. La prima volta che mi è stato detto, quasi non ne ho memoria, però ero molto piccolo e comunque all'inizio, quando si è piccoli, non si ha, diciamo, questo tipo di percezione. Poi crescendo ti rendi conto che effettivamente dici sì, ok, forse c'è qualcosa di diverso, forse non è proprio così. E, sentivo, diciamo, che ci fosse effettivamente un po' una differenza. Cioè, vedevo abbastanza chiaramente, però, nel senso, sentivo dentro di me che c'era qualcosa che effettivamente non andava. Quindi poi, col tempo, diciamo, adolescenza crescendo. Per adolescenza, insomma, crescendo tutto quanto, sono riuscito poi effettivamente a trovare intanto la risposta, a sapere che cosa fosse successo, che cosa, diciamo, ci facessi lì.

0: E poi col tempo lì poi c'è stato proprio tutto un altro percorso che riguarda proprio la questione più personale, diciamo, insomma, dell'accettazione e tutto quanto, diciamo, tutto poi il contorno, diciamo, che c'è, diciamo, a riguardo della cosa.
1: Quei momenti, diciamo, no? Te li ricordi bene? Insomma, dietro di te c'è tua mamma, qui c'è tuo papà. Insomma, come mai vi siete divisi così? Insomma, perché dal sostegno uno da una parte.

0: Chi c'è qui questa sera e ha un bambino magari adottato piccolo, perché è magari un pensiero ricorrente, no? Come glielo dirò, quando glielo dirò, che cosa vorrà fare, vorrà tornare, vorrà sapere, o anche chi magari ci sta guardando.
1: Allora, all'inizio personalmente c'era tanta rabbia, all'inizio è proprio un ma perché, ma com'è possibile, cioè sono domande, però con un quesito, con un sottotesto, diciamo, brutto, negativo, insomma, ma perché, ma com'è possibile, e che sicuramente non è facile da gestire né per il bambino né comunque per il genitore. E questa fase per me personalmente è durata un bel po', nel senso che io ci ho messo molto tempo, diciamo, ad accettare effettivamente che, diciamo, fosse una cosa positiva quella che mi era successa e che non fosse una cosa, diciamo, così tanto brutta. Poi sicuramente c'è i suoi pro e i suoi contro, insomma, tutta una serie di questioni, però diciamo che personalmente, diciamo, ci ho messo un po', e sicuramente sono stato aiutato tanto sia da loro ma anche da professionisti, comunque sono sempre stato seguito, e questa è una cosa che ringrazio sempre infinitamente, perché mi ha dato altri punti di vista che magari prima non vedevo, comunque me li ha messi lì. E poi io un giorno piano piano ho detto, vabbè, forse questo va bene. Questo
0: esatto.
1: Va bene. Allora poi diciamo che...
0: Prendendo pezzetto dopo pezzetto,
1: meno male è venuta fuori effettivamente uno stato un pochino più, più tranquillo, generale, diciamo, del ok, allora forse è tutto a posto. Però sì, questo...
0: C'è ancora qualcosa oggi, diciamo, nella tua storia? Tanto stiamo vedendo, insomma, le tue foto di bambino.
1: Sì.
0: Bei ricciolini, ora non si direbbe, però insomma, bel caratterino anche, no? Guarda la mamma, guarda la mamma che sorride, insomma, è per questo.
1: Sì.
0: Una volta che hai fatto questo percorso, no? Anche, hai detto... difficile, anche un po' lungo per te. Che cosa significa per te oggi, anche come questa sera, no? Fare una testimonianza come questa?
1: È molto importante per me, perché poter dare voce su qualcosa di cui non se ne parla quasi mai, o comunque sulla quale ci sono tanti di quei tabù che... soprattutto stereotipi,
0: bravo,
1: perché ora io mi ricordo...
0: Bravo.
1: Ora vabbè, eravamo piccoli, c'è stata una volta in cui ero piccolo e arriva questo bambino e mi fa, senti, ma tu sei nato nelle favelas? E io, poi io avevo la sua età, quindi non è che... Quindi l'ho guardato e gli ho detto, no, va bene. Poi il giorno dopo viene e mi fa... Ma quindi non sei nato nelle favela? Cioè è andato avanti questa cosa tipo per una settimana, capito? E poi, giustamente, io sono andato da mia mamma e gli ho detto, mamma, là...
0: Che cosa
1: sono? Io quindi sono nato nelle favela. E guarda e mi fa, no, cioè... Poi mi ha raccontato, insomma, tutta la storia, tutto quanto. E, però sì, stereotipi di questo tipo, oppure quando tu gli dici, ma anche adesso, tipo, no, sì, sono stata adottata. Oddio, come stai? Bene, tu come stai, capito? Cioè, c'è un po' quel pregiudizio di oddio, allora sei stato adottato,
0: non hai, so, qualche come problema,
1: se, ma o hai qualche problema, oppure come se fossi stato salvato, non lo so, dalle grinfie di qualche mostro terribile, capito? Cioè, roba allucinante, perché è difficile effettivamente, tornando seri, da far capire che quello che, insomma, l'adozione non è un salvare qualcuno, cioè non è che ti sto salvando la vita. Non so come dire, non è che non vengo salvato da qualcosa, è semplicemente un'opportunità, una cosa, un qualcosa di grande che quasi non si può spiegare, perché non si può chiamare fortuna, non si può chiamare, non lo so, io ancora adesso non trovo una parola giusta. È una cosa che ti capita, soprattutto ricollegandomi anche a quello che aveva detto Silvia riguardo alle connessioni sangue del tuo sangue. Io sicuramente non sono sangue dei miei genitori, ma sicuramente c'è un rapporto, una complicità, un'intesa, un affetto che va ben oltre a questo tipo di stereotipo, quindi direi che...
0: Che bello questo! Questo è bellissimo, molto emozionante, e ti chiedo anche scusa se forse, insomma, abbiamo sorriso quando tu raccontavi, ma sei veramente, diciamo, hai un modo di raccontare, no? Però insomma, quando ti fanno quelle domande, sei bambino, sei un ragazzino, sei un adolescente, insomma, ci sono dei momenti di sofferenza. Noi adesso, insomma, tu sei molto

0: simpatico e quindi ti chiedo scusa se abbiamo sorriso, però in realtà non è così facile. Tu dicevi se ne parla poco, sembra, non so, che questi bambini arrivino, no? Quando sono anche diversi, no? Perché hanno dei tratti somatici diversi, che spuntino lì così, da qualche parte, e anche forse gli altri genitori, no? Degli altri bambini nella scuola, in una, non so, in una squadra di calcio piuttosto che nello sport, sembra come non se ne debba parlare. Non so se questa sia stata anche la tua percezione da parte degli altri genitori, degli altri bambini, come se fosse un po' qualcosa di strano.
1: Ma
0: per questo è importante parlare.
1: Dal punto di vista appunto adulto non lo so. Dal mio punto di vista, allora, che qualche adulto mi fosse venuto a chiedere qualcosa o che fosse particolarmente stranito dalla cosa, non mi pare, per fortuna.
0: Meno male.
1: Però, no, perché ci sono anche
0: no,
1: quelli.
0: Ci sono
1: non
0: anche
1: li
0: quelli.
1: Ho conosciuti, ma ci sono anche quelli. Quindi sì, e i bambini o comunque ragazzi, sì, vabbè, appunto, al di là delle storie, comunque sì, però preoccupazione o comunque effettivamente. Poi ci sono anche quelli che magari cercano di capire, di vedere il lato magari invece un pochino più effettivamente concreto, oltre a quello poi effettivamente emotivo della cosa, quindi quelli che poi con cui si può avere un effettivo confronto sì. serio, giustamente. Quindi sì, però no, non credo mi sia mai capitato in realtà in questo caso.
0: C'è qualcosa che ci siamo dimenticati, che vorresti dire, un messaggio che vorresti lanciare?
1: Ma sono tanti i ragazzi adottati come me e ognuno di loro ha un percorso personale veramente troppo personale, quindi sicuramente non si può unire tutto, però quello che mi viene da dire è col tempo tutto viene da sé. Tutte le risposte arrivano se devono arrivare. Se senti di dover cercare, di dover sapere qualcosa di più, fallo. Tanto l'importante è che tu sappia che il tuo posto nel mondo già ce l'hai.
0: Grazie. Grazie mille Leonardo, salutiamo la mamma che sei commossa e il papà, come si chiamano?
1: Sandra e Walter.
0: Grazie, grazie mille, un applauso anche a voi. Grazie insomma anche per l'emozione che trasmetti proprio con i tuoi occhi e con il tuo sorriso. Grazie mille e noi continuiamo e ci vediamo tra pochissimo.

0: pubblicità ho detto, ma come, siamo già arrivati alla fine? Perché insomma una serata che è volata, una serata come spesso accade, devo dire praticamente tutte le puntate di People, perché emozione, quando si parla di storie di persone e lo vedi proprio negli occhi delle persone, beh insomma mi vola la trasmissione. Buonasera a Federica e Orlando.
1: Buonasera.
0: Grazie. Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia? Chi parte?
1: Comincio io. Allora, noi ci siamo incontrati nel 2000, insomma abbiamo cominciato la nostra storia nel 2001 e dopo aver fatto un po' di pendolari, perché io vivevo in Veneto, e abbiamo preso la decisione di vivere insieme ed era una sola la decisione, perché lui molto onestamente mi ha detto subito che non si sarebbe mai spostato da Genova, quindi nel 2004 sono arrivata qui e qui, frequentando i suoi amici, frequentavamo più spesso, diciamo, li vedevamo spesso, una coppia che stava appunto facendo la pratica dell'adozione. E erano quasi alla fine, però tramite loro abbiamo capito come funzionava, come funzionavano tutte le pratiche burocratiche, cos'era un ente, cos'era un'adozione anche, no? Internazionale, nazionale. E poi sono andati in India e quindi anche lì abbiamo seguito da lontano questo viaggio. Abbiamo conosciuto la bambina quando è arrivata. Abbiamo visto insieme a loro, no, le prime difficoltà. E quindi a un certo punto abbiamo detto, quando abbiamo cominciato anche noi a parlare di figli, ma abbiamo detto, ma facciamolo anche noi.

0: Noi non abbiamo visto che ce la fanno loro, quindi
1: Ce la possiamo fare anche
0: ce la
1: noi.
0: possiamo fare anche noi.
1: E quindi effettivamente abbiamo incominciato a fare anche noi le pratiche con l'adozione, e in quel periodo abbiamo appunto conosciuto l'associazione Batiate, che, come hanno già detto le altre coppie, effettivamente sono stati di grande
0: Sì, c'era
1: supporto.
0: Maurizio come presidente
1: Esatto, all'epoca
0: in quel
1: c'era
0: periodo.
1: Maurizio. Sì,
0: Sì.
1: esatto.
2: E voi, diciamo, quando è arrivato vostro figlio? In che anno?
0: È arrivato nel 2014, ci abbiamo messo in tutto 4 anni giusti. Possono sembrare lunghi, effettivamente dopo dipende anche un po' dal paese, però mentre cercavamo l'ente ci siamo chiesti se per noi era più importante fare in fretta e avere per esempio meno informazioni, perché poi dipende da come è organizzato ogni singolo paese, oppure se ci andava bene un'attesa un po' più lunga, ma un paese magari un pochino più strutturato, magari
2: Certo. Anche
0: più.
2: per il futuro, ovviamente.
0: Sì,
2: Sì.
0: e così abbiamo scelto la seconda opzione. E quindi,
2: E
0: sì,
2: avete
0: da quel
2: scelto quale
0: punto
2: paese, quindi?
0: il Perù.
2: Il Perù.
1: Sì.
0: Il Perù. Poi, cioè, in realtà dopo tutta la procedura è andata abbastanza
1: No,
0: bene,
1: anche perché
0: abbastanza
1: sì.
0: liscia, tranne che l'ente da cui eravamo seguiti ha improvvisamente chiuso per un problema.
2: Una piccolezza.
0: Una piccolezza. No, questo per dire che quando sembra anche tutto ben definito, confermato, eccetera, firmato tutti i permessi di unità, eccetera, ci può sempre essere qualche intoppo. Ecco, noi l'abbiamo avuto in quel periodo. Altre persone, in casi molto più seri durante il Covid, si sono visti, in serie difficoltà, hanno vissuto dei seri, problemi. A noi tutto sommato questa cosa, è capitata nel momento giusto, perché la pratica era già in Perù e quindi non ne abbiamo risentito, però ahimè altre famiglie sono
2: Che erano
0: state.
2: magari in qualche step prima
0: Sì,
2: rispetto al
1: sì.
2: vostro.
1: Sì, e poi niente, ci arriva anche a noi la famosa chiamata, per cui
0: Che arriva la mamma.
1: che arriva. È arrivata
0: Sì,
1: te? Ah.
0: arriva sempre la mamma. E anch'io mi ricordo esattamente dove ero.
1: Sì, beh,
0: Ero al
1: chiaro.
0: lavoro, l'ufficio era silenziosissimo e io non sapevo bene
2: Cosa
0: cosa
2: dire?
0: dire per non, insomma, per non coinvolgere
2: Gli
0: anche le altre
2: altri?
0: persone, ecco.
1: Sì, comunque era il 2013, era novembre del 2013, quello me lo ricordo bene, e naturalmente ci dicono che da lì a poco dovevamo organizzare, perché ti danno circa, almeno nel nostro caso, ci hanno dato un mese di preavviso, e quindi nel giro di un mese circa abbiamo dovuto organizzare il volo per Lima, in questo caso, perché la sua città d'origine era proprio, anzi era la periferia di Lima. E quindi in poco tempo siamo presi, siamo partiti e ci siamo trovati in Perù, che nessuno di noi due era mai stato prima. E da lì è iniziata la nostra esperienza, che in quel caso è durato 40 giorni. Però l'incontro con Elias, che ce l'abbiamo qua, che all'epoca aveva circa 6 anni, un pochettino meno, è avvenuto proprio nel suo istituto, che devo dire è stata una bella sorpresa, perché un altro degli stereotici, come si dice in italiano? Ah,
2: Stereotipi, giusto,
1: esatto.
2: era
1: Sono
2: giusto.
1: peruano, insomma. Si pensa sempre che, almeno io ero convinto di andare là e trovare un istituto, come spesso si immagina, no? Un po' povero, un po' carente. Invece è stata la grandissima sorpresa di aver visto, incontrato un istituto molto organizzato, dove all'interno c'erano tantissimi volontari, tenuti naturalmente volontari religiosi, ed era uno di quegli asili che avrei voluto avere in Italia, dico la verità, no? Per cui abbiamo trovato questa realtà veramente
2: E com'è
1: meravigliosa.
2: andato quel primo incontro?
1: Molto emozionante, sì, lo ricordo
0: C'era un
1: molto
0: po' di
1: bene.
0: imbarazzo,
1: Naturalmente
0: sì.
1: eravamo accompagnati dall'assistente sociale e ci avevano consigliato di, insomma, presentarci con il classico regalino. Però lì ho capito che è servito naturalmente, però ho capito quanto sì, il desiderio dei

0: genitori è quello di avere un bambino, ma lì ho capito quanto era forte il desiderio invece del bambino avere un genitore. Sì. Mi emoziono io.
1: Meno male, se no poi dicono che sono solo le mamme che si emozionano e che piangono. Quindi meno male, meno male. Esatto. Com'è stata poi l'organizzazione e anche, diciamo, il periodo successivo quando siete tornati a casa? Noi anche prima abbiamo sentito, per esempio, Leonardo, no? Che ha raccontato il suo punto di vista.
2: Sì, ma come organizzazione pratica, insomma, essendo uno rispetto, rispetto a Paola, che poi mano a mano diventa... No, essendo uno, aveva 6 anni e mezzo, non c'era il problema di pannolini, passeggini o cose del genere. Lui è arrivato a gennaio, riguardo la scuola, per esempio, noi abbiamo preferito aspettare
1: settembre
2: e quindi... Quindi insomma abbiamo passato il tempo a conoscerci, a fargli fare
0: scusate. Qua è quando appena siamo tornati.
1: Torna indietro adesso la regia, tranquillo.
0: Scusate se ti interrompo, ma sì. Quella lì, questa foto qua è meravigliosa. Eravamo appena tornati dal Perù, quindi fine gennaio, combinazione nevica a Genova. E lui è dove c'è? Non so se te lo ricordi, impazzito perché per la prima volta vede la neve, no? E allora tra l'altro non ci avevamo i guanti, gli ho dato i miei guanti. Che
1: ecco perché sono così grossi.
0: Sono più grandi di lui questi guanti. E lui è stato un bellissimo quella giornata, perché ho visto in lui, ho visto veramente la gioia classica dei bambini quando, soprattutto in questo caso, ho visto la neve per la prima
1: volta.
0: Sì.
1: Allora ci vuole un applauso per questa neve. E per questo sorriso. Dicevamo, insomma, da un punto di vista anche poi di quando arrivano le domande, no? Da dove arrivo, dove non arrivo, come l'avete gestito?
2: Sì. Dunque lui aveva 6 anni e mezzo, quindi aveva coscienza, insomma, di dove aveva vissuto fino a quel momento e aveva coscienza anche di essere stato portato dall'altra
1: parte
2: altro del
1: paese,
2: mondo,
1: certo.
2: E quindi se ne poteva parlare, ecco. Mm-hmm. non è stata una scoperta, ma un continuare, un tener vivo un po' i ricordi degli amici che si era fatto là, di comunque del suo paese e dell'argomento, insomma, dell'argomento. Mm-hmm. Adozione ne parliamo anche quando vado agli incontri, appunto, alle serate di Batià, poi gli parlo degli argomenti che abbiamo scelto, lui mi chiede com'è andata, chi c'era, cosa hanno detto, insomma, cerchiamo di parlarne anche a casa e di fargli capire soprattutto che se lui avesse dei pensieri, dei desideri riguardo, per esempio, anche la ricerca delle origini, che è anche quello un argomento importante nella loro storia, ecco, che ci siamo, che se ne può assolutamente parlare e che può prendere le decisioni in merito in assoluta autonomia, ecco. Ne parliamo, cioè, avendolo appunto incontrato un po' grandino, non c'è quella parte di racconto eccetera, però c'è una continuazione, diciamo,
1: certo.
2: E però è importante sottolineare quello, che se ne può parlare e che se ne può parlare anche dopo di eventuali altri incontri.
1: E qual è il supporto dell'associazione?
2: Beh, anche noi ci ripetiamo.
0: Lei adesso è diventata vicepresidente, sta facendo carriera.
1: Ah, applausi. Tra l'altro il vicepresidente Federica, prima mi hanno detto la mamma di Leonardo è presidente, quindi chiedo scusa, ecco, l'avevo presentata solo come mamma.
0: No, quindi questo sta a significare che è vero che il nostro coinvolgimento è stato innanzitutto durante il percorso dell'adozione,
1: certo.
0: Che è stato veramente un appoggio morale importante, no? Anche perché attraverso Batià ci permettono di conoscere tutti i passaggi burocratici, che sono anche quelli importanti. E dopodiché poi comunque siamo rimasti in contatto a tal punto che mia moglie, soprattutto Federica, è coinvolta fino al punto di far parte proprio dell'organico, ecco, di questa associazione, per cui poi molti dei presenti sono anche persone con cui ci frequentiamo regolarmente, anche coi figli, insomma, è

0: È veramente una famiglia.
1: Sì, sì, sì,
0: è veramente
1: sì,
0: una famiglia che poi negli anni, diciamo, incontra e inserisce dei nuovi membri, poi magari qualcuno va, poi qualcuno torna.
1: Sì, sì, sì. Leonardo l'abbiamo visto da piccino, proprio.
0: Beh, questo però credo, insomma, che tutti dai, diciamo, dai soci fondatori, no, agli altri, credo che sia molto importante questo minimo denominatore di tutte le vostre storie, no? Sentire come l'associazione sia stata sia una casa, sia un supporto, sia avere persone che sanno condividere con te momenti di gioia, ma anche quei momenti di difficoltà che hanno vissuto prima.
1: Certo,
0: e quindi
1: esatto,
0: ti possono, diciamo, sostenere ed aiutare quelli che percorso che gli altri hanno già vissuto.
2: Sì, anche perché prima qualcuno ha detto ci sentiamo meno diversi, perché è vero, cioè oggigiorno la famiglia è ancora madre, padre e figli biologici, uh-huh, di solito, c'è questa idea di famiglia che è rimasta abbastanza intoccabile anche politicamente, no, a volte. Invece le famiglie si sono evolute, sono diventate di diversi tipi, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono le famiglie con genitori dello stesso sesso, ci sono famiglie di divorziati che si rimettono insieme, formano nuove famiglie, insomma sono tutte famiglie diverse, però si fa ancora un po' fatica ad accettare la famiglia diversamente naturale, secondo me, perché noi ci sentiamo genitori a tutti gli effetti, naturali tanto quanto gli altri che sono anche biologici. Però sì, a volte ci si sente un po' perché ci fanno sentire un po' diversi. Questo mancanza, prima qualcun altro ha detto il riferimento al sangue, perché sembra che venga considerata legittima solo la famiglia con il legame di sangue. Quando lo si fa notare, oddio, no, non volevo dire, è chiaro che il genitore è altrettanto, no, vero, quello che cresce, i figli. Ecco, però non sono solo conoscenti, vicini, però è anche una certa stampa che diffonde questa idea. Nelle istituzioni a volte si fa confusione tra bambino adottato e bambino immigrato, per esempio, si accostano e non si capisce la differenza a volte, quindi insomma,
0: ed è per non questo siamo che bisogna pochi, parlarne,
2: esatto, bisogna parlarne un po' di più. Io inviterei anche le famiglie adottive anche a parlarne di più con i loro cari, con i loro amici, con quelli che fanno domande sbagliate anche, no?
1: Comunque, certo. Se mi permette, a proposito di questo argomento, no? Che il discorso del sangue, tante persone magari che sono all'esterno ci chiedono, no, come in fondo il fatto che non ci sia questo legame di sangue possa influire. In realtà è vero che non ci assomigliamo fisicamente, ma io con Elias, mio figlio, riscontro le stesse caratteristiche caratteriali, no? Cioè proprio ci si assomiglia veramente, cioè per cui come
2: sì,
1: ha detto la Paola,
2: non influisce il sangue
1: veramente
2: il
1: nostro figlio a tutti gli effetti,
2: sia.
1: Perché poi nel crescere ci assomigliamo reciprocamente, nel bene e nel male, perché fa le stesse cavolate mie, no? Per cui tu Leonardo uguale,
0: grazie anche per questo, perché è una sottolineatura molto importante. Non è stato neanche facile trovare le storie, quindi grazie, devo un ringraziamento a Katia, insomma, perché ci lavora da un bel po' di settimane con Federica, perché insomma non è facile anche venire a raccontarsi, e ancora di più in una situazione dove ancora ci sono questi occhi diversi che ti guardano. Poi se ce la vogliamo raccontare ce la possiamo raccontare, però è così, no? Questo è uno dei motivi per cui People è nato, per raccontare le storie delle persone, per cambiare questo punto di vista. Quindi grazie a Federica e grazie a Orlando.
2: Grazie a voi.
0: Ringraziato Katia e l'associazione, insomma, me l'avete inquadrata Katia, perché sennò poi sì, me l'avete inquadrata, grazie a tutti voi che vi siete raccontati in questa puntata, che voleva

puntata nel abbattere un po' di stereotipi, nel far conoscere difficoltà, ma anche il grande amore che ci può essere nelle persone che possono, non possono avere figli, fanno una scelta di vita, molte insomma partono da una situazione di dolore per non poter magari avere quella gravidanza biologica, eppure aprono quelle porte di casa, quel cuore e diventano una famiglia. Quindi grazie, grazie a voi tutti, un applauso. Grazie. Come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinari, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: A me, quando mi danno un euro, già penso a una cioccolata alla macchinetta. Una cioccolata, e per noi è come una bistica alla Fiorentina.
1: Giovanni è un genovese di oltre 50 anni che galleggia, sopravvive nel centro storico chiedendo l'elemosina e passando le notte nei dormitori. L'alternativa è dormire in strada e a lui, anche adesso, capita spesso. Un incubo la strada, dice lui, perché il freddo di notte si infila nelle ossa anche d'estate. La sua è una storia delle due facce, sino al militare figlio modello, sognando di fare il carpentiere in ferro, con una famiglia alle spalle e qualche certezza. Poi il tracollo, per colpa dell'incontro con le droghe, dallo spinello all'eroina, e quindi i furti, la galera, e poi anche quando pensava di esserne uscito, di poter ricominciare, ecco il dramma di scoprirsi sieropositivo e la vita che diventa dura. Anche negli affetti, con il sesso distillato e per forza a pagamento, fra marciapiedi e la ricerca anche di un solo euro. Già, un euro, per noi solo una monetina che non basta neppure per un caffè. Per lui invece un piccolo tesoro che può significare tanto.
0: Io sino al militare ero, facevo palestra, giocavo a calcio, e ragazzi, divertimento, pizzeria, ballare. Ero il ragazzo che volevano tutte le madri. Poi sono partito al militare e lì ho conosciuto la gente che fumava spinelli. E dopo neanche 6 mesi ho iniziato anch'io. Quando sono tornato, purtroppo la mia compagnia che avevo prima del militare era caduta nella droga. Dopo un po', dopo 3 mesi, sono caduto anch'io. E prima il venerdì, poi il venerdì e il sabato e poi tutti i giorni.
2: Si parla di droghe leggere, no?
0: Spinelli. No, droga pesante. Cocaina, eroina, pastiglie per andare a ballare e tutto adesso. Io ho spacciato anche.
2: Tu hai 50 anni circa adesso, no?
0: Diciamo sì.
2: Circa.
0: Purtroppo poi sono caduto, però dopo 10 anni non ce la facevo più, ho sputtanato, lavoravo in porto e avevo 10 milioni di lire in banca, perché si guadagnava bene in porto, purtroppo poi è... l'hanno abbattuto piano piano e io per la droga ho buttato via tutti i soldi. Ora io dal 27 luglio sono in mezzo alla

0: fidanzata da poco, non dico da tanto.
1: E beh, ma tu ci sei stato nel dormitorio, racconta come si sta in un dormitorio.
0: Malissimo, dipende dove vai. Allora, io in un dormitorio mi sono trovato 40 scimici addosso. Mi sono dovuto fare la doccia di mattina alle 6:15 con il pigiama addosso. Perché ce l'avevo tutta addosso. Ecco, però dite che è stata morsicata e è andata in ospedale.
1: Parliamo, scusa, del trauma. Tu avevi una casa, una famiglia, a un certo punto.
0: Io avevo tutto, purtroppo rubavo motorini, poi spaziavo e tutto a
1: per
0: piede
1: droga,
0: libero.
1: Questo.
0: Tutto a piede libero. Che poi quando stai bene ti arriva la condanna di definitivi, un anno e mezzo, e non puoi sfrontarli in nessun modo se non in carcere. Non ti danno alternative. Te la devi, anche se stai bene, lavori tutto, perdi tutto.
1: Ecco, per la droga hai commesso tanti reati?
0: Beh, io non ho mai rubato.
1: È il motorino?
0: È il motorino, ma non rubato alle persone. Cioè, non ho mai fatto uno scippo, non ho mai messo una pistola in testa a uno, dammi i soldi.
1: Non hai mai fatto rapine?
0: Ecco, non sono andato mai in farmacia con la siringa sporca, perché quelli li odio.
1: A proposito di siringhe, tu hai fatto uso di eroina?
0: Uso di siringhe, io me la compravo ogni volta che io mi dovevo fare.
1: Ecco, l'AIDS c'è stato questo?
0: No, l'ho preso da una donna, dopo 10 anni che non mi facevo più. E poi sono finito in galera perché ho dato una testata.
1: Com'è stato sapere di essere sieropositivo?
0: Moltissimo, ti rovina la vita. Come ho detto, da quando ho avuto questo affare del sieropositivo, per me è cambiata la mia vita, perché sapendo di poter parlare con una ragazza, magari gli piacevi anche, la portavi al ristorante e tutto, però prima di fare l'amore, io sono fatto così e dico che c'ho l'HIV. Non è l'AIDS.
1: Che si può trasmettere anche con...
0: C'è delle medicine che ti fanno durare 20-25 anni sempre con le tue malattie, però rimangono stabili, non vanno oltre, non vanno basse, se non è che fai il coglione.
1: Ecco, tu hai...
0: Scusate la parola.
1: In quegli anni però si moriva anche di AIDS, non hai avuto
0: ma
1: paura?
0: Non c'erano queste medicine e non si sapeva...
1: Non hai avuto paura tu di morire?
0: No, perché non si sapeva, dicevano che era morto di infarto, uno morto di AIDS.
1: Cosa senti? Come la sentivi la malattia addosso tu?
0: Io l'ho sentita malissimo, l'ho saputa in galera, perché mangiavo come non so che cosa, ero così la prima volta, e un mio amico, che meno male che eravamo ancora solo nel 2008, sono andato nella loro cella, ci fa mica, ma mangi come non so che cosa, ma perché non ti fai fare delle visite, almeno sei sicuro. E lì ho scoperto di esserlo. Era 6 mesi che uscivo con una ragazza.
1: Lei non ti aveva detto di essere positivo?
0: Non lo sapevo.
1: Poi sei finito in galera, dunque i reati ne hai commessi. Ci racconti che tipo di reati?
0: Evasioni, non è vero.
1: Evasione, tu lo dici.
0: No, non è vero, perché ero in casa con mio fratello ecco, sentivo le partite, tipo quello. No,
1: evadevi degli arresti domiciliari.
0: Milano, l'Inter e tu ha fatto la tripletta. Ci stavamo guardando io e mio fratello la partita e mi ha mandato evasione.
1: Perché se esci di casa e sei nei domiciliari.
0: Però dovrebbero stare davanti alla porta e aspettare che io rientro, non che ti suoni e te ne vai. Perché uno può anche dormire e non sentire.
1: Ah, tu eri in casa e ti è andato in evasione?
0: Sì.
1: Mi dicevi nei supermercati qualche volta capita?
0: E quello non mi hanno mai beccato.
1: Se lo fai spesso?
0: Sono molto abile su questo.
1: Cosa rubi nei supermercati?
0: Non posso dirlo, perché sennò i supermercati, se sento questa parte, li nascondo.
1: Ma tanto lo sanno già, sei l'unico.
0: Però c'è gente che ancora non è furbo. E non posso dirlo per altra gente che magari ci mangia e tutto con queste cose.
1: Molti rubano nei supermercati per sopravvivere, vero?
0: Questo non è che io mi interessa degli altri.
1: Ma
0: io
1: però
0: mi interessa.
1: Te, qualche volta ci hai mangiato così, no?
0: No.
1: Li vendevi?
0: Io li vendo.
1: Ai negozianti?
0: Diciamo a delle persone che fanno il lavoro più vecchio del mondo.

0: ah, alle prostitute.
1: Vabbè, io ti dico una cosa, tu subito so dove andare. Non so né prostitute né niente.
0: La ricettazione, i ricettatori che devono poi...
1: Non lo conosco. Le do senza sapere chi è. Non faccio nomi, non faccio niente. Sono stato in galera e non...
0: In galera com'è stato? Dove sei stata, Marassi? Com'è stato in galera?
1: Ah, diciamo che mi è andata sempre di fortuna che ho trovato dei compagni che mi conoscevano. Perciò mi è andata sempre bene, perché non ho sempre avuto i soldi.
0: Ma aiuta la galera a capire di aver sbagliato?
1: Ma anzi, proprio è come ammazzare le persone. Cioè, è inutile che io sfaccio, non mi segni niente, mi tieni 8 in una cella, un'ora di aria, un'ora di salita, per cosa? Per poi, dopo che ho scontato la pena, sono fuori, non mi ha insegnato niente, cosa vado a fare? Di nuovo lo spacciatore.
0: Per quanto tempo sei stato in cella, in galera?
1: 6 mesi, 7, 9 e 1 anno e 2.
0: È lunga?
1: Io, essendo malato, gli ultimi 9 mesi e 1 anno e 2 l'ho passati nella clinica di Marà. È meno dura, perché si è aperto dalle 9 a mezzogiorno, dall'1 alle 6, arrivano, ti fanno fare i disegni e tutto. Per quelli che stanno in prima e in seconda è durissimo.
0: Ecco, il rapporto con le persone in divisa, sia in carcere che fuori, poliziotti, carabinieri, come si comportano?
1: È diverso. Dove ero io ultimamente, tranquillo. Rossi, puoi farmi i suoi favori. Giovanni, mi puoi fare il suo valore, cioè li chiamavi per cognome, neanche assistente.
0: E invece perché... fuori, quando ti controllano, no? Perché capita di essere controllati, come si comportano?
1: Dipende. C'è quelli che ti trattano come una merda perché sei barbone.
0: Cosa ti aspetti ancora della tua vita?
1: Vivo giorno per giorno.
0: Ecco, mi sono accorto, frequentando un po' di persone di strada, anche per il lavoro, ma insomma si incontrano, che per voi un euro è molto importante averlo in tasca, perché sapete che quasi mai ce l'avete. Raccontami com'è, quanto vale un euro per te?
1: A me, quando mi danno un euro, già penso a una cioccolata alla macchinetta, per dirti.
0: E la gente...
1: Alla mattina, poi specialmente, quando arrivi dal freddo e tutto, tutta la notte al freddo, una cioccolata, e per noi è come una bistica alla Fiorentina in quel momento, perché c'è gente che non ha proprio niente.
0: E la gente come si comporta davanti a te che chiedi l'elemosina?
1: C'è gente che ti guarda come se fossi l'ultimo delle merde, scusate. E io però sono una persona che chiedo gentilmente, e se non mi danno niente ringrazio lo stesso e dico buona giornata. Quella buona giornata ogni tanto va bene, perché ritornano indietro e ti danno qualcosa. Ma non solo loro. Poi dobbiamo ringraziare la Caritas, che ci fa fare le colazioni tutte le mattine, a parte sabato e domenica, ok, va bene. E Sant'Egidio, che ci dà da mangiare alla sera. E per loro io mi butterei sul fuoco. Per quanto ti danno, io non guardo il mangiare, certamente non ti danno le trofie al pesto, non ti danno la pasta con i muscoli, ma anche solo una pasta calda con ragù di pomodoro, perché ci sono le, non posso mangiare il maiale, allora fanno tutto, va più che bene.
0: Chi ti è rimasto alla tua famiglia che ti può dare una mano?
1: Non posso dire.
0: C'è qualcuno ancora?
1: Una persona sola che mi odiava è quella che mi ha dato tutto, mia madre, dai, diciamo.
0: Che però non ha una casa in questo momento.
1: No, è in una casa famiglia. Non mi posso permettere, è sulla sedia a rotelle, non me la posso permettere di portarla in giro tutta la sedia. Con soffrito poi rischia di ammalarsi. Purtroppo ho perso mio fratello, non dico quando. Mio padre l'ho perso da tanto tempo, perché purtroppo mi ha beccato e mi facevo. E questi sono rimorsi.
0: Ecco, quando la gente ti sfila davanti, no? Tu sei per terra che chiedi.

0: di seduto, quanto ti costa chiedere e pensi che la gente capisca la tua vita?
1: E bevo la birra per chiedere, se non c'ho il coraggio, mi dà la forza.
0: Bene.
1: Quello che se ci vado da sano non riesco mai a chiedere niente. E mi dispiace perché poi chiede dei soldi a gente che magari ha lavorato e spilla la pensione. Io sono, come ti ho detto, sono nato alla Maddalena e perciò mi conoscono tutti e davanti ai miei amici chiede l'elemosina. Non è bello.
0: L'ultima domanda, chi è che capisce di più e ti aiuta di più? Le persone vestite per bene o le persone normali?
1: Ah, dici per il... dipende da come mi comporto io. Quando dico è lo stesso, non c'è problema, passate una bella giornata, si fermano a tre passi dopo e ritorno indietro, magari ti danno anche 5 euro.
0: 5 euro sono tante?
1: Molto. Per uno che non fa colazione, non mangia, alle 3 di pomeriggio e dalle 9 e tu mi vedi ogni tanto in quel posto là che chiedo, e dalle 9 alle 3, alle 3 di pomeriggio non riesco a mangiare un piatto di pasta di 6 euro. E perciò 5 euro per noi, fai solo un euro ti mangi un piatto di pasta caldo, specialmente ora che c'è freddo. Quando c'è caldo ti mangi la focaccia, ma con soffreddo stare 3-4 ore lì, che poi l'hai visto, e via col vento, e io già ho avuto l'influenza, mi devo coprire e tutto, poi me ne vado perché c'è troppo freddo, poi ritorno, non è facile.
0: Grazie Giovanni, tanti
1: però, grazie a voi,
0: tanta fortuna ci vuole.
1: Io sto chiedendo lavoro e tutto e spero che arriverà il più presto possibile.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione e si farà il 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
3: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le

0: nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
1: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
0: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.

0: Da questo belvedere la vista di Genova è stupenda. Siamo a Oregina, davanti al santuario di Nostra Signora di Loreto.
1: È il 10 dicembre 1847 e su questo sagrato, mentre fervevano i preparativi per la celebrazione dello scioglimento del voto a ricordo della cacciata degli austriaci 100 anni prima, e migliaia di patrioti erano accorsi per rinnovare il ringraziamento alla Madonna che aveva liberato la città, arrivò su questa piazza, su questo belvedere, Goffredo Mameli, il giovane Goffredo Mameli, che lesse alcune sue poesie mentre la famosa banda Casimiro Corradi di Sestri Ponente eseguì per la prima volta l'inno degli italiani, cioè Fratelli d'Italia, che il ventenne aveva composto poco prima e musicato da Michele Novaro.
0: Goffredo morì di setticemia dopo essere stato ferito ad una gamba combattendo per difendere la giovane Repubblica Romana. Vedete questa strada che scorre qui sotto, questa serpentina stretta e piena di automobili parcheggiate? Si chiama Via Fracchia, un nome da ricordare nella storia di questa città.
1: Il Fracchia della Strada era un poeta e uno scrittore in un paesino dell'entroterra genovese. Via Fracchia è una strada che nella storia di Genova diventa tragica e definitiva.

0: un sindacalista coraggioso. Si chiamava Guido Rossa, aveva 45 anni e aveva denunciato un compagno di lavoro che distribuiva i volantini delle Brigate Rosse.
1: All'epoca ero cronista giudiziario del giornale di Montanelli e come tale ho seguito il processo di Guido Rossa in aula, quello in cui Guido Rossa era testimone contro Francesco Berardi, da lui denunciato come postino delle Brigate Rosse. Ricordo lucidamente l'immagine di Francesco Berardi, imputato, seduto sul banco degli imputati, che fa questo gesto circolare indicando Rossa che stava deponendo e poi indica una pistola col grilletto che scatta, come se suggerisse a qualcuno del pubblico di sparare. Scrissi questo episodio nella cronaca del processo del giorno dopo, pensando che le autorità, il PM, i carabinieri intervenissero, invece non successe niente.
0: Erano le 6:35 del 24 gennaio 1979. Guido abitava poco più in là, in via Ischia, e qui viene ucciso, anzi, prima ferito alle gambe da un brigatista e poi il colpo di grazia di un altro terrorista.
2: L'opinione comune è che le BR volessero ucciderlo, ma su questo sentiamo un grande storico contemporaneo, Sergio Luzzatto.
3: Ma diciamo che sicuramente l'alpinista ha coraggio, no? E non si spaventa per poco. E quindi questo coraggio fisico, oltre che morale, può essere stato il suo. E effettivamente non si può escludere del tutto la possibilità che quando le Brigate Rosse decidono di colpirlo, è probabilmente vero che volevano soltanto gambizzarlo, come si diceva allora. Fatto sta che lo uccidono. E non si può escludere che lo uccidano per una sua qualche reazione ultra coraggiosa. Le Brigate Rosse nel volantino di rivendicazione diranno l'ottusa reazione, no? Della vittima, della spia. Forse non era tanto ottusa, era quella di un uomo coraggioso che magari ha reagito inerme, forse li ha insultati, forse gli ha detto in faccia quello che pensava di loro, e allora Riccardo Dura è tornato indietro e gli ha sparato al cuore.
2: Le BR erano davvero un mistero, non si sapevano nemmeno i nomi dei brigatisti. Furono proprio le stesse Brigate Rosse a telefonare ad un giornale e a rivelare questi nomi, soprattutto il nome di Roberto, il capo, cioè Riccardo Dura.
3: C'è un po' una mitologia sulla colonna genovese, in realtà già il sequestro Sossi l'avevano fatto gli altri, la colonna ancora non esisteva. Poi effettivamente è stata una colonna estremamente efficiente. Il personaggio che mi incuriosisce di più di questa colonna, che ne è stato anche il capo, è Riccardo Dura, cioè esattamente colui che ha sparato al cuore di Guido Rossa. E sto effettivamente dedicando uno studio alla colonna genovese dal punto di vista di Riccardo Dura. E quindi diciamo la mia speranza è che poi alla fine ci saranno due lavori, due libri, un po' come in una specie di piano contro piano cinematografico, in cui il primo piano sarà quello sulla più illustre delle vittime della colonna genovese e il contropiano sarà su quello che l'ha ammazzato, che è un personaggio a sua volta molto appassionante, molto interessante, tragico a sua volta, viene ucciso di lì a poco dai carabinieri del generale della Chiesa. La mia speranza è di restituire anche non solo, diciamo, storia politica o sociale a questo tentativo, ma anche sostanza umana alla comprensione di questi fenomeni.
0: Uno dei magistrati che rischiando la vita indagò a fondo sugli anni di piombo e sulle Brigate Rosse a Torino, ma anche a Genova, è Giancarlo Caselli. Ecco che cosa ci raccontò alcuni anni fa.
4: Praticamente comincio questa mia esperienza di lavoro sul versante delle Brigate Rosse con Genova. Avevo fatto due processi per fatti commessi a Torino, un sequestro di un sindacalista, Bruno Labate, e il sequestro di un dirigente Fiat, Ettore Amerio, tutti e due rivendicati dalle Brigate Rosse. Ma il mio impegno, praticamente a tempo pieno, a partire da quel momento, per 10 anni di seguito, io faccio in sostanza soltanto questo, Brigate Rosse prima linea, prima da solo, poi con tanti altri colleghi. Il mio impegno totalizzante comincia con il sequestro Sossi, ma poi il secondo momento che mi porta a Genova in questa esperienza professionale è nel 1976 l'assassinio del procuratore generale Coco e degli uomini della sua scorta, Saponara e Deiano.

0: a Genova viene ucciso il commissario Esposito, col quale avevo a lungo collaborato insieme a tanti altri miei colleghi, perché era uno degli elementi di punta del nucleo antiterrorismo presieduto dal questore Santillo, e con Esposito avevo lavorato molto bene, straordinariamente bene.
1: Il terrorismo cercava di penetrare nei luoghi di lavoro con l'argomento strumentale di essere dalla parte dei lavoratori, di difenderli, cosa non vera. I terroristi erano contro i lavoratori perché erano contro le regole che venivano utilizzate per la vita democratica dentro le aziende. Dunque l'uccisione di Guido confermò quello che era chiaro fin da prima, ma che lì è diventato visibile agli occhi di tutti, anche di quelli che avevano dubbi, di quelli che non volevano stare né con lo Stato né con le BR, slogan quanto mai negativo di quegli anni.
2: I funerali di Guido Rossa furono impressionanti. Piazza De Ferrari straripava di gente.
3: In questa Genova antifascista e operaia, per rivolgere il saluto estremo a un compagno modesto e coraggioso, di virtù civile e di fermezza politica.
4: Oggi Guido Rossa non è più tra noi, non partecipa a questa assemblea, ma a questa assemblea partecipa intero il messaggio umano, politico, sociale, che Guido Rossa ci lascia. E credo, compagni, amici, che occorre capire chi sono i destinatari di questo messaggio, a chi parla ancora una volta Guido Rossa.
5: L'abbiamo lasciato solo, abbiamo perso una grossa occasione per impreparazione, forse per incapacità di comprendere il rischio che correva Guido.
6: Io penso assolutamente di no, probabilmente delle organizzazioni statali sì, ma il Consiglio di Fabbrica voleva andare collegialmente, collettivamente, tutto insieme a testimoniare. Fu rifiutato per questioni formali, la denuncia doveva essere fatta da chi aveva visto i volantini delle Brigate Rosse. E poi, dopo che fu tolta la scorta formale dello Stato, della Polizia, il PC e il Consiglio di Fabbrica diedero la scorta delle persone del PC e del Consiglio di Fabbrica allo stesso Guido Rossa. Solo che lui, che era del cuore, non voleva disturbare, eccetera, a un certo punto rifiutò anche quello.
5: Oltre che aver perso un amico, un fratello, abbiamo perso anche come sindacato all'epoca una grande occasione, anche se da quel momento forse, oltre che il funerale di Guido, è stato anche il funerale politico delle Brigate Rosse.
1: La partecipazione di centinaia di migliaia di persone ai funerali di Guido a Genova, quella gelida e piovosa giornata, ha segnato davvero il cambiamento. La lotta contro il terrorismo lì è ripartita e in un arco di tempo ragionevolmente breve e le colonne principali sono state smantellate. Il suo sacrificio non è stato inutile e in ogni caso per tutti, anche a distanza di tantissimi anni, come difensore della democrazia, della libertà, che si invera attraverso il rispetto delle regole e della convivenza.
5: Tenete presente che nel primo volantino farneticante che hanno mandato le Brigate Rosse c'era il fatto che Guido era considerato un traditore della sua classe. La risposta che c'è stata purtroppo in piazza quella mattina ha dimostrato viceversa che la sua classe non l'aveva tradita, anzi, quel giorno l'aveva difesa da solo a scapito di tutto, con la coerenza che lo ha sempre contraddistinto. All'epoca, senza dubbio, le fabbriche, per il numero di operai che c'erano meno, erano anche delle sorte di scuole in cui si poteva tramandare ideologie, passioni o meno. Oggi, con l'avvento degli smartphone e via discorrendo, è tutto cambiato, tutto diverso. Pensate che una delle più grosse conquiste che abbiamo ottenuto all'epoca insieme a Guido, siamo riusciti a far mettere qua un telefono per cui tutti gli operai potevano telefonare a casa senza dover andare dal capo a chiedere il permesso per telefonare. Ed è stato

stata una cosa eclatante, perché venivano poi da tutto gli stabilimenti a telefonare qua. All'epoca erano, per dire, una grossa conquista che Guido Rossa, che era sempre stato un grande contrattualista, era una persona che non ha mai amato terra bruciata, cioè le azioni eclatanti ma fine a se stesse, che possono sì ottenere dei risultati ma possono anche suscitare

0: incomprensioni e forse anche malcontento. Lui viceversa discuteva con tutti, voleva confrontarsi con tutti, fermo delle sue idee che erano molto precise, molto ferme.
1: Guido era un eroe moderno, è stato barbaramente ucciso perché difendeva la libertà, i valori della libertà, le regole della libertà. E lo ha fatto con un comportamento esemplare, denunciando la follia dei terroristi e i terroristi. E lo hanno, per questa ragione, barbaramente assassinato.
2: Nella prossima puntata percorreremo questa strada e vi racconteremo un altro episodio molto importante. Addio Novecento.

0: Chi era Guido Rossa?
1: Mi cogli impreparato.
0: Hai mai sentito questo nome?
1: Guido Rossa.
0: C'è una via a Genova.
1: Guido Rossa... può essere, non lo so.
0: Guido Rossa?
2: No.
0: Non sai chi sia? Sai che c'è una via intitolata a lui a Genova?
2: Sì.
0: Qual è?
2: Sopraelevata.
0: In via Fracchia sapete che cosa è successo qua a Genova?
3: No.
4: No.
0: Via Guido Rossa, sapete a chi è intitolata?
4: Sì, Guido Rossa è un operaio che è morto perché, diciamo, è stato ucciso perché ha avuto il coraggio di... E lui era un operaio dichiaratamente comunista, ha avuto il coraggio di, diciamo, distaccarsi dalle Brigate Rosse dichiarando che era ucciso perché ha avuto il coraggio di... E lui era un operaio dichiaratamente comunista, ha avuto il coraggio di, diciamo, distaccarsi dalle Brigate Rosse dichiarando che era...

Via Fracchia 12, nella notte del 28 marzo 1980, un anno dopo l'omicidio di Guido Rossa. Grazie alle informazioni fornite dal militante delle BR Patrizio Peci, che era stato arrestato da poco e aveva cominciato a collaborare con gli investigatori, un comando speciale dei carabinieri guidati dal celebre generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fece irruzione nella notte in quell'appartamento là sotto il livello della strada, con annesso un piccolo terrazzo giardino.

0: Andiamo ancora avanti per questa strada, via Fracchia, fino in fondo, da quel palazzo. Peci, nella confessione, aveva parlato del covo in una strada sulle alture, con un nome particolare, quello del personaggio più famoso di Paolo Villaggio, il celebre ragionier Fracchia. Il 12 di via Fracchia, 28 marzo, notte, anzi sì, 4:30 del mattino, dalla chiesa i suoi uomini fanno il blitz.
1: Fanno il blitz perché sanno, per certo, gliel'ha detto Patrizio,

0: Maurizio Peci, che gli ha fornito perfino le chiavi di questo appartamento, che qua c'è la colonna, abita in clandestinità, in piena totale clandestinità, la colonna genovese delle Brigate Rosse. Il capo è Riccardo Dura, che lassù aveva ucciso Guido Rossa. Con lui c'è Anna Maria Ludman e altri due militari, militanti della colonna, che dormono, e arrivano i carabinieri, e qui la ricostruzione, come sai, è molto confusa
1: e
0: diversa.
1: Perché i carabinieri dicono che loro hanno sparato perché c'è stata una reazione, invece poi si vedrà dopo che forse è andata diversamente, perché questi cadaveri vengono trovati nel corridoio
0: spogliati, tra l'altro.
1: Però la Ludman ha in mano una bomba.
0: La Ludman ha in mano una bomba, e uno dei carabinieri, il famoso maresciallo Benat, riporta una ferita grave, perde un occhio, si sostiene perché si alzò la visiera del casco mentre i brigatisti dall'interno stavano sparando, mentre i carabinieri sparavano verso l'interno con i famosi fucili a pompa. Di fatto una strage, titolò qualcuno, suscitando delle polemiche, è la fine delle brigate, l'inizio della fine delle Brigate Rosse.
1: Diciamo che sembrava in un primo momento che il blitz dovesse essere fatto il 27 marzo, un giorno prima, dagli uomini dell'Ucigos, cioè dalla polizia. In realtà fu dalla chiesa che volle,
0: anticipare,
1: farlo lui, dicendo...
0: Si dice che dalla chiesa la sera prima fosse addirittura qua, qua intorno a studiare. In realtà fu un blitz militare, di una decisione, di una forza impressionante,
1: insieme ad una serie di blitz che furono fatti dai carabinieri lo stesso giorno in tutta Italia.
0: Sì, questo era, diciamo, il piatto forte dell'operazione.
1: Per concludere, diciamo, 150 metri li abbiamo fatti a piedi. Qua c'era il covo delle Brigate Rosse, della colonna genovese, la tremenda colonna genovese delle Brigate Rosse. Là la vediamo ancora, là la casa di
0: Guido Rossa
1: si vede dal covo delle Brigate Rosse.
0: Si dice perfino che le Brigate Rosse abbiano forse voluto eliminare Guido Rossa perché era un personaggio scomodo in questo quartiere per la loro libertà di azione.
2: Fu certamente la svolta, fu davvero la svolta, perché in qualche modo segnò la fine degli anni di piombo.
1: Voi pubblicaste quella sequenza, noi facciamo vedere solamente un'immagine del covo, voi pubblicaste sul Mercantile la sequenza del ritrovamento dei...
3: Dopo anni,
1: le immagini proprio del ritrovamento dei cadaveri, del ritrovamento, di come erano ridotti questi brigatisti appena uccisi dentro
3: dopo l'irruzione.
1: Questo era una parte, una stanza dell'appartamento di Via Fracchia dove
3: c'era la Ludman.
1: Esatto, raccontiamo un attimo.
3: No, lì il blitz alle 3:30 del mattino mi suona il telefono. Ormai in casa mia eravamo un po' abituati a questo, perché l'RBR dice: guardi, io sono un lettore e vorrei segnalare che in Via Fracchia c'è stata una sparatoria con, presumo, brigatisti.
1: Strano. 3:30
3: di notte.
1: A te, il tuo numero di casa, bah.
3: Strano. Cosa fai? Io ho chiamato il fotografo,
1: è logico,
3: e il cronista giudiziario.
1: Perché era meglio andare in due, che ci dicevano andate anche a prendere i volantini dei comunicati delle BR, andate sempre
3: solo
1: in due.
3: Andarono Attilio Lugli e Luciano Seggio. Quando arrivarono lì, vennero presi da dei personaggi alti 2 metri, 1,90, con i capelli lunghi biondi, che gli dissero, boom, contro il muro, non giratevi se no vi ammazziamo, vi spariamo. Ma siamo giornalisti, state fermi se no vi spariamo. Dopo 10 minuti arrivò Molinari, che era io sono
1: il questore,
3: stesso Molinari. Trattamento, preso, impacchettato contro il muro. Questi erano gli uomini dalla chiesa, quindi avevano appena finito il blitz evidentemente e stavano mettendo a punto la ricostruzione loro. Ecco.
1: Senti, com'è che voi riusciste a mettere le mani su queste foto?
3: Questo è stato un colpo del collega Ferro, un giovane che si è inserito bene nel giro del terrorismo, del post-terrorismo, è un seguace attento degli avvenimenti di allora.
1: Li ha studiati e li ha analizzati a fondo.
3: Evidentemente ha trovato un amico che gliel'ha dato.
4: Sui temi di Via Fracchia io credo che ci sia un dato incontrovertibile agli atti delle indagini del 1980, non era stato messo, o meglio, era stato omesso un particolare tutt'altro che di poco conto, cioè che venne fatto un buco, scavato, diciamo, un buco nel giardino della casa, delle dimensioni abbastanza significative. Alla mia domanda, che cosa fosse stato trovato

0: La risposta è stati dei sacchi neri con dentro dei volantini. Siccome io ho avuto la pazienza di leggermi tutti gli atti e ci sono oltre 700 reperti, ed è tutto evidente che a Via Fracchia c'era l'ultimo archivio delle Brigate Rosse.
1: Certo, dicevamo prima con Antonio forse il più importante.
0: Io non so se è il più importante, certamente era l'ultimo, perché scoperte le altre era l'ultimo, e per esempio impressiona molto che ci fossero per esempio tutti i volantini di rivendicazione, anche di atti molto, diciamo, tra virgolette minori, ecco, certo. Diciamo, non so, bucare le gomme al...
1: Sì.
0: C'erano anche quelle cose lì. Sulla vicenda Moro due foglietti. E poi c'era una cartellina vuota con scritto da interrare. Alla mia domanda che cosa è stato trovato nell'interramento, la risposta è stata volantini. Allora, siccome la casa era piena di volantini, non c'era motivo,
1: sì, di interrare,
0: c'era motivo logico,
1: certo,
0: di interrare.
1: C'era qualcosa di diverso.
0: Quindi questo è un primo elemento, secondo me, importante. Dietro a questo c'è stata poi la nota vicenda, cioè che uno degli investigatori dell'epoca ha sostanzialmente detto che lui non li ha visti, ma ne ha sentito parlare in riunioni operative a Torino. C'erano carte di Moro, di cui parla il capo della procura dell'epoca qualche anno dopo a Caprara, dicendo che c'erano 30 cartelle meticolosamente scritte da Aldo Moro.
1: Certo.
0: Dopodiché va dato atto che il procuratore Caselli, anche a nome del procuratore Maddalena, ha smentito nella maniera più assoluta. Detto questo, è un magistrato che ha detto quello e non un politico,
1: sì,
0: o uno storico.
1: Questo
0: per esempio è un tema che ha una sua rilevanza anche di tutta la vicenda Moro, perché, chiudo solo su questo,
1: sì,
0: dopo il 18 di aprile si sdoppia in qualche modo l'ostaggio. Gli ostaggi sono due, uno è Moro e l'altro sono le carte di Moro.
2: Così la commissione parlamentare d'inchiesta ha puntato i suoi fari sulla buca che i carabinieri scavarono in giardino. Il colonnello dei carabinieri, Riccio, ha confermato: li abbiamo fatti fare noi gli scavi in giardino. Secondo una ricostruzione, avrebbe ricevuto, mentre era nel covo, dopo il sanguinoso blitz, una telefonata del generale dalla chiesa che chiedeva: allora, cos'è stato trovato? I testimoni vedono i militari trasportare fuori grandi sacchi neri e tra le molte altre cose portate fuori dall'appartamento ci sarebbero stati chiusi nei sacchi l'archivio dei volantini di oltre un centinaio di azioni delle Brigate Rosse nel nord-ovest, spiega Federico Fornaro, parlamentare, segretario della commissione d'inchiesta Moro. Quanto ai documenti, Riccio nega: vecchia documentazione per lo più macerata nell'acqua, ma secondo la commissione d'inchiesta non sarebbe proprio così. E tornano in mente le parole che pronunciò il procuratore genovese Antonio Squadrito nel 1982. La verità è che abbiamo trovato un tesoro, un arsenale di armi e soprattutto una trentina di cartelle scritte meticolosamente da Aldo Moro alla DC e al Paese. Addio 900.

0: in via Fracchia sapete che cosa è successo qua a Genova?
1: No.
2: Eccidio di via Fracchia.
3: Non ho un'idea.
4: Eccidio di via Fracchia, visto che stasera ne abbiamo parlato.
5: Questa non la so. Mi spiace. No, taglia, perché questa proprio non la so, mi spiace.
4: È molto difficile, stasera abbiamo notato che in molti non la sanno, quindi
5: no,
4: va bene.
5: Commenterò.
4: L'avete studiato a scuola o vi ricordate se era nel programma comunque?
6: No.
4: Non eravate arrivati, come molti di noi. Vi ricordate se era nel programma?
7: Io non lo so, cioè quello che so principalmente non è da scuola.
4: Dove l'hai imparato?

0: YouTube, cioè internet qualunque cosa, vedendo robe, cioè, però non da scuola. Io non lo ricordo da scuola.
1: Quinta liceo non abbiamo approfondito, però ora sono passati 5 anni, sono un pochino, però sono cose che certo bisogna sapere.
2: No, l'hai studiata a scuola?
3: Modena City Ramblers, 100 passi. Le canzoni, principalmente, a scuola poco.
4: C'è le Brigate Rosse, cosa facevo?
5: Andiamo a approfondire.
4: No, basta, sto smarronando, non dirò.

0: Arriviamo al 4 aprile 1981. A Milano accade qualche cosa di molto, ma molto importante. Proviamo a leggere il comunicato ufficiale che fu diffuso dall'agenzia ANSA quella sera.
1: Dopo lunghi accertamenti ai servizi tecnici, nel pomeriggio odierno 4 aprile 1981, la Digos di Milano ha tratto in arresto il noto terrorista latitante Mario Moretti. Costui circolava armato e con false generalità, ha ammesso la propria identità e si è dichiarato prigioniero politico. Sono in corso ulteriori indagini.
0: Esulta il ministro Virginio Rognoni.
2: È la più bella giornata da quando sono ministro dell'Interno, ma sulla dinamica dell'operazione viene mantenuto il più rigoroso silenzio. Si sa solo che insieme a Moretti è stato arrestato il brigatista genovese Enrico Fenzi.
0: L'indomani, 5 aprile, l'agenzia ANSA precisa che l'arresto del capo brigatista è avvenuto nei pressi della stazione centrale di Milano, in via Cavalcanti.
1: Moretti e Fenzi erano armati di pistole e avevano pure caricatori di riserva, compreso che la polizia era andata a colpo sicuro, ha aggiunto subito dopo. Sono Mario Moretti, mi dichiaro prigioniero politico. Fenzi al momento è rimasto zitto, successivamente anche lui si è dichiarato prigioniero politico. Dopo essere stati disarmati, i due sono stati caricati su un'auto e portati via.
0: Ma come hanno fatto a sorprenderli se li stavano cercando da anni senza risultati? Ancora l'ANSA.
1: Alla cattura del capo delle Brigate Rosse si è arrivati in modo apparentemente del tutto casuale, grazie a un misterioso informatore della questura di Pavia, un pregiudicato per droga 26enne in procinto di essere arruolato nelle Brigate Rosse.
2: Nell'ottobre del 1982 si celebra uno dei primi processi alle Brigate Rosse genovesi. Il professor Fenzi dichiara il fallimento dell'organizzazione e racconta il suo arruolamento nelle BR.
3: Ero in cella con Curcio e Franceschini e l'aggancio fu inevitabile.
0: Poi si definisce una sorta di consulente esterno al brigatismo, ma ammette:
3: le Brigate Rosse non avevano nulla da offrire al proletariato.
0: Quali furono i rapporti tra Brigate Rosse e Partito Comunista e tra brigatisti e operai?
4: Scontri durissimi. Noi abbiamo combattuto duramente quelli che dicevano né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Eravamo diventati i nemici principali. Per le BR, dal loro punto di vista, noi dormivamo spesso fuori casa perché il nostro ruolo era quello, avevamo capito che loro erano contro la democrazia e quindi erano sbagliate parole d'ordine né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Allora si capì che quelli erano contro la classe operaia, contro l'emancipazione dei lavoratori, contro lo Stato democratico.
2: La storia si chiude il 27 febbraio del 1983. È davvero l'ultimo atto degli anni di piombo che hanno insanguinato Genova. 10 ergastoli, 7 assoluzioni, 4 condanne dai 7 ai 28 anni. Questo decide la Corte d'Assise dopo 30 ore di Camera di Consiglio.
0: I leader del partito armato che ha commesso in città 6 omicidi. I nomi? Lauro Azzolini, Franco Bonisoli, poi Rocco Micaletto, Mario Moretti, Francesco Lobianco, Luca Nicolotti, Bruno Seghetti, Livio Baistrocchi e Lorenzo Carpi.

0: questi ultimi due latitanti e volatilizzati da oltre 40 anni, esecutori e mandanti dei delitti e molti responsabili morali.
1: I giudici, accogliendo la versione dei pentiti, escludono che i brigatisti avessero premeditato l'uccisione di Guido Rossa, facendo ricadere quindi tutte le responsabilità su Riccardo Dura, il capo della colonna genovese ucciso nel covo di Via Fracchia.
0: La storia non è riuscita ancora a chiudere questo capitolo. Restano i nomi dei morti, tanti, ricordiamoli. Oltre a Rossa, il commissario Antonio Esposito, il maresciallo Vittorio Battaglini, il carabiniere Mario Tosa, il colonnello Emanuele Tuttobene, l'appuntato Antonino Caso, tutti assassinati a sangue freddo. E primo, da non dimenticare, il procuratore Francesco Coco, assassinato l'8 giugno 1976 in salita a Santa Brigida con la sua scorta, formata da Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Così ricorda il magistrato Coco il primo giudice che si recò sul posto, il dottor Di Noto.
2: Io ero sostituto procuratore della Repubblica. Ero giunto a casa perché è avvenuto attorno all'ora di pranzo. Ero appena rientrato a casa per l'ora di pranzo quando appresi la notizia dell'uccisione del procuratore generale.
3: E poi andò anche sul posto?
2: Sono andato sul posto. E poi insieme al collega Barile ci siamo occupati della parte triste, perché dinanzi a questo evento c'è anche da svolgere tutti gli adempimenti giudiziari, quindi occuparsi dell'autopsia, fare acquisire ognuno per la parte di propria competenza, perché sapevamo che le indagini le avrebbe svolto Torino. Però nel frattempo noi dovevamo raccogliere tutto ciò che occorreva raccogliere in via d'urgenza per trasmettere poi a Torino per competenza tutti gli atti. All'epoca del terrorismo sapevi più o meno chi potevano essere gli autori di questi fatti, anche se per il caso del dottor Coco gli autori sono rimasti purtroppo ignoti.
0: Ecco la drammatica testimonianza del figlio della prima vittima, Biere, il procuratore Francesco Coco.
4: Io ho 15 anni, ero prossimo a compierne 16 e so come se fosse un presente. Certo, c'è una forza impressiva, chiaramente indelebile in un trauma, questo è vero, ma è un pensiero che purtroppo a quelle immagini, a quel giorno, a tutto quello che è successo è tornato ogni giorno della mia vita in questi 40 anni. Io ero un giovane studente, oltre al liceo anche al conservatorio di musica, avevo dignità di una scorta armata personale per le mie lezioni al conservatorio, sì, perché pare che gli orari di quelle lezioni fossero stati rinvenuti in possesso nella documentazione. Sì, non penso a un particolare progetto, erano semplicemente manifestazioni di potenza e di efficienza dell'organizzazione criminale in quegli anni. Avevano un'organizzazione, una struttura capillare che ha dimostrato di poter arrivare dovunque. Immaginarsi che quella che era stata la condanna a morte di mio padre, cioè un documento con un presunto verbale stilato da un sedicente tribunale del popolo, quindi un volantino, una serie di volantini con la stella 5 punte, era stata recapitata nella scuola dove studiavo con le mie sorelle, depositata proprio sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione. Quella era la scuola e quelli erano i tempi. Certo, uno non pensa mai di dover tornare a casa, come è successo a me, da una gita al mare con i compagni di scuola e trovare il proprio padre morto vicino ad altre due persone che conoscevamo bene. Certo, l'allarme era fortissimo, le minacce erano costanti, erano crescenti, erano quotidiane. Non era ancora successo nulla, ma si percepiva il pericolo della situazione. Era il nostro dovere di famiglia.
1: Il 1980 è un anno stranissimo, pieno di contrasti. È cominciato con due carabinieri, il colonnello Emanuele Tuttobene e l'appuntato Antonio Caso, uccisi dalle Brigate Rosse nel quartiere di Albaro, dalla colonna che porta

0: al nome di Francesco Berardi,
1: colui che distribuiva i manifestini nella fabbrica di Guido Rossa. La strage di Via Fracchia avviene 2 mesi dopo l'assassinio del maresciallo Battaglini e del carabiniere Tosa San Pier d'Areni. A marzo gambizzano il professor Giancarlo Moretti, docente di economia e consigliere comunale della DC. E alla fine di aprile la tragedia dell'avvocato Edoardo Arnaldi, noto per aver difeso molti personaggi legati al mondo del terrorismo, che si uccide durante una perquisizione nella sua casa di Via Palestro. A chiudere questo annus horribilis ci penserà niente meno che la regina degli inglesi. Sì, Elisabetta, che sotto un diluvio universale arriva a Genova in visita ufficiale con il consorte, il principe Filippo di Edimburgo. I genovesi l'accolgono con un incredibile affetto, affollano le strade dove passa il corteo, nonostante la pioggia, e a Palazzo Tursi le darà il benvenuto il sindaco socialista Fulvio Cerofolini.
0: E gli anni di piombo finirono così. Ci rivediamo alla prossima puntata. Addio, Novecento.

0: Conosci gli anni di piombo?
1: Sì.
0: Quando sono stati?
1: Tra gli anni 50 e gli anni 2000.
2: Anni 80, non lo so, io lo collocherei lì, anni di piombo, 70, 80, sì, quando c'erano terrorismo, attentati, queste robe qua, sì, anni di piombo.
3: L'hai studiato a scuola?
2: No.
3: Abbiamo detto il periodo storico, ti ricordi comunque qualcosina? L'hai studiato a scuola?
4: Studiato no, ne ho sentito parlare ogni tanto, però non so moltissimo, ecco.
0: Aldo Moro tu?
5: Sì, Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana, segretario o presidente? Segretario o presidente della Democrazia Cristiana, assassinato, rapito e poi assassinato dalle Brigate Rosse.
0: Beh, l'avete fatto a scuola?
6: Ma sì, forse qualcosa abbiamo parlato a scuola, comunque cultura generale, diciamo, importante.

0: Il 1985 segna la fine del decennio della giunta di sinistra e l'addio da Palazzo Tursi del sindaco Cerofolini, affettuosamente chiamato il sindaco Trambiere perché era dipendente dell'UITE, la vecchia azienda del trasporto pubblico.
1: Un sindaco socialista, di sinistra, antifascista convinto, sindacalista, un sindaco molto popolare che parlava in genovese con i cittadini che lo fermavano per strada e che rispondeva a tutti.
2: Genova attraversa un momento di crisi, però

0: che è vero che ha grandi potenzialità e grandi risorse, e gran parte di queste risorse risiedono proprio nella sua gente, nella tradizione della città, nella capacità che attraverso i tempi Genova ha sempre dimostrato di saper risalire anche quando è stata costretta a scendere, in buona sostanza.
1: Basta con i Pianistei, basta con la Genova che muore, che è distrutta, che non ce la fa, volendolo ci sono le condizioni, appunto i fatti lo stanno a dimostrare, per riuscire vincenti.
0: Anche in questo l'amministrazione di sinistra si è caratterizzata come un'amministrazione capace di iniziative, di fantasia e di innovazione.
2: Ha più merito chi semina o ha più merito chi raccoglie? Ecco, io sono stato il sindaco della semina in quel caso, altri saranno, e me ne compiaccio, i sindaci del raccolto.
3: L'alleanza tra socialisti e comunisti, il PC era il primo partito in città, era nata con un ribaltone dei socialisti nel 1975, che lasciano la giunta di pentapartito con DC, PLI, PRI e PSD e mandano a casa l'ultimo sindaco democristiano, Giancarlo Piombino, e salgono a Tursi, dove resteranno 10 anni.
4: È un decennio strategico per la città, che si appresta a grandi cambiamenti, soprattutto urbanistici, a cominciare dal centro storico e dal suo recupero, un centro storico ormai in stato di abbandono o preda di grandi speculazioni che lasciarono segni pesanti.
5: La città negli anni 80 e 90 conosce una trasformazione epocale, nel senso che si addensano moltissimi avvenimenti che ne cambiano proprio la faccia. Il più importante dei quali è la trasformazione di Porto Antico, che è il cuore della città storico, che cambia natura e da luogo di commerci e di scambi di merci, eccetera, diventa una sorta di parco urbano di servizio per la cittadinanza.
4: Spinto dall'assessore socialista all'urbanistica Mario Bessone, il piano di recupero prevedeva la divisione del centro storico in 5 parti e ognuna venne affidata ad un grande architetto.
3: Ignazio Gardella e Luciano Grossibianchi per la zona di Sarzano, Renzo Piano si occupò del Molo, Ludovico e Alberico Barbiano di Belgioioso del Carmine, Giancarlo De Carlo di Pre e Cesare Fera di Borgo Incrociati. Gardella, milanese ma di famiglia genovese, dunque progettò la nuova facoltà di architettura, dove erano le macerie dell'antica chiesa di Santa Maria di Passione, distrutta nel terribile bombardamento del 1941.
5: Per la prima volta si realizza un progetto, non si fanno solo teorizzazioni, ma si realizza un progetto fondamentale per la città, perché la facoltà di architettura, nata come facoltà di lettere, poi diventata facoltà di architettura, che generò una trasformazione splendida di quelle zone.
3: Fu presidente di architettura Edoardo Benvenuto l'avere dato grande impulso alla nuova facoltà, che, terminata nel 1989, fu il motore della ripresa di una porzione stupenda della Genova più antica. Portò vita nei vicoli, portò gli studenti, la cultura, portò movimento, portò artigiani, librerie, caffè e piccole trattorie, e funzionò da volano anche per le altre parti della città dei Garrucci. Un altro intervento aveva riguardato la vecchia corte Lambruschini, un casone ottocentesco, un po' abitazioni popolari, un po' mercato, che sorgeva a Borgo Pila, a fianco alla stazione Brignole. Nel 1982 fu completamente demolito e sorse un centro direzionale con torri lamellari di vetro e cemento, progettato dall'architetto Piero Gambacciani, un simpatico toscano che con la Giunta Rossa realizzò molte cose.
6: Mi persuade ogni giorno di più la presenza nel paesaggio urbano di questo edificio, via via che assume la forma e la definizione volumetrica che gli è stata imposta progettualmente al suo nascere. Non sono edifici avventurati nello spazio senza una possibilità di colloquio tra di loro, essendo più di un corpo che si avventura in questo spazio. Le relazioni che esistono tra edificio e edificio, tra quello dell'albergo che stiamo calpestando in questo momento al 9° piano, le torri del direzionale che abbiamo alle spalle e la parte del teatro che sta sorgendo lentamente alla base costituiscono un assieme che conquista un certo spazio e dà una definizione a questi spazi.

0: mettendo in stretta relazione le componenti volumetriche dei tre edifici.
1: La Corte Lambruschini segna fortemente un pezzo della città verso Levante e nel 1991 ospitò anche il nuovo teatro di prosa che era diretto da Ivo Chiesa, padre fondatore appunto del Teatro Stabile di Genova.
2: Di fronte alle torri direzionali, unito a loro da un basamento continuo, sorgerà un teatro di 1100 posti, a struttura classica ma dotato di apparecchiature sofisticatissime, che sarà sede del Teatro Stabile di Genova. Qui si aprirà alla città il primo teatro di Genova, il polo per una cultura partecipata ad ampio spettro. Di rimpetto alle due torri lamellari è previsto un hotel di lusso, 250 camere distribuite su 16 piani, ristoranti, sale meeting e congressi complete di attrezzature audiovisive. Questi sono i dati essenziali che danno la misura della dimensione ricettiva della Corte, punto d'incontro e di destinazione privilegiata per operatori e managers, in una cornice di raffinato comfort e di prestigiosa funzionalità.

0: Il progetto Corte Lambruschini è destinato a rimanere nel contesto urbanistico di Genova come un gioiello preziosissimo che ne cambierà il volto e che contribuirà, assieme al rilancio del porto e alle altre iniziative nell'ambito delle Colombiadi, a confermarne il ruolo di città d'avanguardia nell'economia e nella cultura italiana.
1: Ma facciamo un passo indietro. Un altro importante intervento nel cuore della città, in Piazza De Ferrari, davanti alla fontana, fu il recupero del Palazzo Ducale, il vecchio Pajou in genovese. Edificio storico, il vecchio palazzo fu sede del governo della Repubblica, fu la sede dei Dogi, ma fu anche una prigione.
2: Fu un colossale intervento affidato all'architetto Giovanni Spalla e il Ducale, che era stato anche sede del Tribunale, diventò una grande casa della cultura, sede di magnifiche mostre d'arte, cerniera tra De Ferrari e Piazza Matteotti, che nel 2001 ospiterà i grandi della terra riuniti a Genova per il drammatico G8.
1: E il rilancio del Palazzo Ducale si deve in gran parte ad un coraggioso manager, Guido Albertelli, presidente di IP e poi anima del Palazzo della Cultura di Genova.
3: Guido Albertelli, presidente dell'IP, non era solamente presidente dell'IP, è stata una persona che ha amato Genova. Lo posso dire io che da tanti anni mi occupo anche di comunicazione, più di tantissimi genovesi. Lui veramente si era appassionato alla nostra città, in pratica è nato a Livorno, però diciamo che la sua esperienza poi lavorativa primaria è stata su Roma, quindi era il presidente dell'IP, quella dell'ENI, l'IP che aveva la sede a Genova quando ancora tante grandi società avevano la sede a Genova, e quanto era importante avere queste grandi realtà su Genova. Ci tengo a ricordarlo per qualche cosa che secondo me la città gli deve, tanto più in questi anni adesso di grande rilancio della cultura nella nostra città, di un Palazzo Ducale meraviglioso. Beh, Palazzo Ducale, se ce l'abbiamo, è grande merito di Guido Albertelli, perché fu lui il motore dell'apertura del Ducale, del consorzio di Palazzo Ducale.
2: Ma Genova ha avuto molti altri personaggi, anche non genovesi, che le hanno dedicato tempo, soldi, passione e intelligenza. Addio Novecento.

0: Genova è una città per giovani?
1: Più o meno, dai, sì. Qualche volta su qualche cosa sì, qualche volta secondo me un po' meno. Cioè manca magari qualche attrezzatura, qualche cosa per aiutare anche i giovani.
2: De Ferrari?
3: Sì.
2: Che cos'è per te De Ferrari innanzitutto?
3: È la piazza che c'è qua, però non conosco la persona alla quale è stata dedicata. Se mi stai chiedendo quello, non lo so.
0: De Ferrari, sai a chi è stata intitolata?
4: Andrea?
0: No, Raffaele.
4: Non voglio becco, Raffaele, ecco, mi sono messo in difficoltà, sì.
0: Va, ti ricordi chi è? Sai che...
4: No, devo ammettere di non sapere.
0: Sapete qualcosa di Palazzo Ducale? Come mai si chiama così?
5: Ma sarà un palazzo reale.
0: Reale?
5: No.
0: A Genova c'era il re?
5: No. C'era il principe?
0: Ok.
5: Non è stata divisa adesso in maniera così bella, perché per esempio mia nonna abitava a Palazzo Ducale, per cui so che prima era un luogo comunque, cioè, un po' diverso, forse un po' più popolare, ecco.
0: Se chiedo al genovese come mai si chiama Piazza De Ferrari?
6: Ecco. Se lo so io, non lo sei tu. Raffaele De Ferrari, immagino.
0: Oh, complimenti. Attenzione, qua ti toglie dei punti.
7: Hai giocato qualcosa, ci poteva arrivare.
0: Chi è Raffaele De Ferrari? Vediamo però.
6: Conosci?
7: Beh, io sapevo naturalmente si trattasse di nobile.
0: Ok.
7: E non so per quali fondi abbia dato, gli abbiano per l'appunto dato il nome alla piazza, il suo.
0: Però ok.
7: È un po' confusa, diciamo.

0: appellando tutte le persone, aiutate, noi siamo in pericolo.
1: Avevi paura?
0: E questa è una paura, come ti dicevo prima, è indimenticabile, non si può dimenticare. Eravamo certi che saremmo già morti.
2: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Jashim Uddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano 14 persone.
0: Io vengo dal Bangladesh, lì facevo comunque gli affari piccoli, ero un piccolo imprenditore. Poi, dato che in Bangladesh ci siamo tanti, più o meno 200 milioni, che è 4 volte in più rispetto all'Italia, il Bangladesh piccolo. Vabbè, e l'affare andava un po' male, un po' bene, è un bilancio annuale, è difficile sostenere in piedi l'azienda. Bisogna fare qualcosa, devo farmi qualcosa che riesco ad ammontare qualcosa per il futuro. Pensando questo ho deciso di andare via. Ho scelto la strada verso Libia. Quando sono arrivato in Libia, quel momento c'era la guerra e Libia è stata distrutta. Allora, dato che tutti venivano verso il mare all'Italia, ho detto: Belin, qui è tutto il paese distrutto, c'è la guerra. Chissà quando
1: sarà,
0: viene una bomba,
1: certo.
0: E che muoio anche io, allora decido di andare via da lì. Allora mi sono salito un barcone gommone, quello gonfiabile. E lì è stata una strategia indimenticabile nella mia vita. Non si può dimenticare. Non dimenticherò prima di morire, perché quando ti barcano in una barca gommosa e

0: è gonfiato dagli umani. E lì è pericoloso e ti costringono a salire sulla barca gomosa. E allora ho dovuto salire con la barca.
1: Quanti eravate più o meno?
0: 139, 140, qualcosa così, o 150. Vabbè, comunque quella cifra. Sì, quella cifra è lì. E in una barca si possono stare 10-15 persone. A un certo punto una parte si è bucata e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro la barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. E così si è andato 3-4 ore. Comunque urlando tutte le persone, aiutate, noi siamo in pericolo.
1: Avevi paura?
0: E questa è una paura, come ti dicevo prima, è indimenticabile, non si può dimenticare. Eravamo certi che saremmo già morti.
1: Invece vi hanno salvato poi.
0: Invece dopo qualche ore è arrivato a salvo di guardia e hanno preso dalla barca al
1: Tatariva
0: e hanno portato a Lampedusa.
1: Allora, quanto hai pagato questo viaggio?
0: Allora, da Libia ne ho pagati, mi sembra, un 500-600 euro, non mi ricordo, ma comunque tra 500-600 euro con quella cifra. A Lampedusa sono stato un mese. Sì, in un'accoglienza sono stato un mese. Poi da Lampedusa hanno distribuiti con pullman, una parte a Sicilia, una parte a Milano, una parte a Genova. E mi hanno portato qua a Genova. E sono stato fortunato di essere a Genova.
2: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo anche se con un italiano rotto si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
0: Dal 2017 fino al 2022 ho lavorato per lui. Comunque ero il gestore responsabile, gestivo tutto. A un po' di età e il suo pensionamento mi ha detto che vuole andare via. Infatti gli ha detto: guardi che io sono interessato a vendere la friggitoria, però non ho questi soldi. Come facciamo? E mi ha detto: vabbè, lo facciamo prima l'affitto ramo d'azienda, tu paghi in quota a me mensilmente. Poi quando senti di levare proprio l'attività, te lo do. Allora, nel 2023 ho fatto un atto notarile, affitto ramo d'azienda e la peditoria. Poi, lavorando un po' di medi, sono riuscito a montare un po' di soldi, ho parlato con lui: guardi che sono pronto per rilevare. Lui ha detto: va bene. Io ho pienamente fiducia su di te e facciamo l'atto, e quanto mi dai e come me lo dai? Ho detto: vabbè, lo diamo un po' subito, perché comunque non ho tutti questi soldi, e poi tutto il resto pago a mensilmente. Infatti c'ho ancora da pagare, mi sembra un anno e mezzo che pago mensilmente. Dopo aver preso io, sono riuscito ad aumentare la clientela e sono riuscito anche a avere un po' di premi sull'attività. I premi sono: noi siamo adesso sul TripAdvisor 10, top 10% mondiale, non Italia, è mondiale.
1: Wow!
0: Sul Google noi siamo più votati della zona di caricamento. Poi ho partecipato anche al programma Foodies condotta da Giovanni.

0: Cristianis. Quindi, quando ho partecipato al programma Foodish, da lì mi si è aumentato ancora la clientela, mi ha portato un sacco di clienti. E tutto questo la ringrazio in Italia, Genova e signor Alessandro Bariletti, che mi aveva dato opportunità di essere un imprenditore Genova Italia.
1: Ti ha un po' adottato.
0: E questa è stata una mia rinascita, come ti avevo raccontato, quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo
1: andrà a finire molto male.
2: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica che preferisce lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. In un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
0: Che la rivoluzione abbia inizio!
3: Buona fortuna, divertiti e non morire.
4: Come?

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sul Tiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Roberto Russo, dermatologo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Insieme a lei per parlare di esposizione al sole, i rischi della nostra pelle, ma anche di prevenzione dei tumori cutanei. E allora, partiamo proprio dall'esposizione solare. Quanto è pericoloso esporsi al sole senza un'adeguata protezione e quali sono i rischi principali per la nostra pelle?
1: Sì, allora partiamo con una brutta notizia purtroppo. Il sole, la radiazione solare, in particolare la radiazione ultravioletta, è stata classificata come un cancerogeno certo. Quindi questo vuol dire che esiste la prova sicura che c'è una correlazione tra le esposizioni solari e lo sviluppo di tumori della pelle. Quindi il principale rischio per appunto chi si espone al sole è quello di sviluppare tumori della pelle. Certo che questa è una relazione che dipende anche dalla dose di radiazione solare a cui la persona viene esposta. Per cui se parliamo di prevenzione, la prima cosa da tenere presente è quella che le esposizioni andrebbero limitate nel tempo. Ovviamente a tutti noi piace stare all'aria aperta, soprattutto nella nostra regione dove abbiamo il mare, però quello che il dermatologo più zelante dovrebbe dire sarebbe proprio di non esporsi del tutto. Chiaramente questo non si può dire nella nostra regione, perché le persone comunque ci vogliono andare. Ore centrali della giornata, questa è la cosa più importante, visto che ci sono la maggiore quantità di radiazioni ultraviolette nelle ore centrali del giorno, e non stare tutto il giorno esposti, limitare nel tempo quella che è l'esposizione. La crema solare sicuramente è indispensabile, questo giustamente l'ha detto già lei e lo ribadisco, però non deve essere vista come un lasciapassare, la persona non deve avere la convinzione che se si mette la crema allora può stare tutto il giorno al sole senza correre rischi. Non è proprio così, perché le creme bloccano comunque sempre una parte della radiazione solare, mai tutta. E poi dobbiamo considerare anche che per quanto le creme riportino l'indicazione waterproof, sudando

lavando e facendo il bagno o la doccia, in parte la crema viene tolta dalla superficie della pelle. In ogni caso la crema andrebbe rimessa, ridata ogni 2 ore almeno e in quantità adeguate. Per cui non possiamo limitarci soltanto alla crema, ecco, come dicevo, la crema non deve essere vista come un modo per potersi esporre in

0: Diciamo che i fattori di protezione che noi vediamo indicati sulla confezione della crema solare sono quelli determinati in laboratorio. In laboratorio ci sono le condizioni ideali, vengono misurati con una quantità di crema applicata sulla pelle che non è mai quella che effettivamente la persona si mette, perché se così fosse noi dovremmo comprare un tubetto di crema alla settimana. Quindi la risposta alla sua domanda è che bisogna, alle nostre latitudini, utilizzare sempre la protezione 50 più, perché effettivamente, ripeto, è un 50 più in condizioni ideali di laboratorio, ma per come la mettiamo tutti noi, per come la applichiamo tutti noi, non rappresenta davvero un 50 più nella nostra vita quotidiana reale. Quindi applicare un 50 più teorico significa applicare un fattore di protezione minore in realtà. Per cui partiamo da quello, se partiamo già da più in basso abbiamo una protezione che non è sufficiente.
1: È vero che anche con l'ombra, con il cielo nuvoloso, si può subire un danno solare?
0: Assolutamente sì, il cielo nuvoloso in particolare è pericolosissimo perché la persona non si rende conto di essere esposta e di quanto è esposta, ma la radiazione ultravioletta assolutamente passa attraverso lo strato di nuvole, per cui sì, se ci si espone anche con cielo nuvoloso bisogna essere del tutto protetti. E per quanto riguarda l'ombra, chiaramente c'è una quantità, c'è una parte di radiazione solare che comunque passa attraverso l'ombrellone, per esempio, o il gazebo della spiaggia. Quindi anche chi pensa di passare tutta la giornata all'ombra farebbe proprio bene a utilizzare la crema solare, assolutamente.
1: Il problema, lei lo diceva prima, è per chi magari va in quella vacanza solo quella settimana all'anno e cerca in qualche modo o giusto di stare in spiaggia, magari sotto l'ombrellone, oppure anche di abbronzarsi un pochino facendolo in maniera non corretta, secondo quello che lei ci ha appena raccontato. Proprio per
0: Beh,
1: questo,
0: sì.
1: voi state vedendo più casi anche di tumori cutanei, di danni alla pelle provocati dal sole?
0: Sì, assolutamente sì. Negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, c'è un aumento dei tumori cutanei dovuto a vari fattori, al fatto che si vive più a lungo, al fatto che anche noi come medici siamo più bravi a riconoscerli rispetto al passato, ma uno dei fattori è anche che sono aumentate le esposizioni ricreative, diciamo, quindi quello che dice lei, no? La vacanza al sole, la voglia di essere abbronzati. Quindi sì, effettivamente negli ultimi anni c'è un aumento, per cui ragioni in più per proteggersi.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
1: Prego.
2: Senta, volevo chiedere al dottore se esiste una crema solare protezione 100 completa.
1: Grazie.
0: Ecco, allora questa è una bella
1: Se si va in
0: domanda,
1: Oriente se
0: diciamo.
1: ne vede anche di più alte, ma
0: Allora, sì, diciamo che bisogna fare chiarezza. Molto spesso le persone quando vedono protezione 100 si convincono che sia una protezione 100%, vale a dire che completamente blocchi tutta la radiazione solare. In realtà non è così, come si legge il fattore protettivo delle creme. Fondamentalmente una protezione 100 significa che lascia passare un centesimo dei raggi solari. Per farla semplice, così come una protezione 50 fa passare un cinquantesimo, la protezione 30 fa passare un trentesimo. Quindi di nuovo la protezione 100 non blocca il 100% della radiazione ultravioletta, quindi la persona che applica la protezione 100 non deve sentirsi tranquilla e pensare di potersi esporre al sole senza della radiazione solare, arriva comunque sulla pelle.
1: andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, le magliette anti-UV sono più efficaci delle creme? Mantengono la loro efficacia anche da magnate? Grazie Angela. Soprattutto per
0: Allora,
1: i bambini.
0: sì, allora diciamo, vengono utilizzate soprattutto per i bambini, ma sarebbe buona cosa anche per gli adulti, soprattutto per gli adulti che si espongono anche per attività sportive. Adesso non fa parte della nostra cultura, però ad esempio in culture differenti.

0: come faccio l'esempio dell'Australia, dove il melanoma è un vero problema di salute pubblica, lì vengono utilizzate da tutti le magliette anti-UV. Assolutamente funzionano, è bene abbinarle comunque alla crema solare, ma è chiaro che avendo già loro un filtro riducono la necessità della crema solare, però in acqua funzionano molto bene e anzi il loro utilizzo migliore, perché dicevo prima che le creme solari comunque almeno in parte l'acqua le rimuove, invece la maglietta uno se la tiene addosso, quindi è sempre protetto. Pensiamo ai surfisti, pensiamo a chi esce in barca, stanno ore in mare, quindi è assolutamente una buona idea la protezione solare all'interno degli indumenti. Esistono anche i cappelli, i berretti col protettivo solare all'interno, ancora anche questi assolutamente utili.
1: Torniamo a parlare di tumori cutanei, di danni alla pelle. Lei diceva un aumento c'è, un po' perché siamo bravi, un po' perché forse nei decenni scorsi non c'era questa cultura, anche questa attenzione che forse oggi si sta creando e costruendo, e quindi i danni poi si vedono a distanza di anni.
0: Sì, è assolutamente così. Questa è una cosa molto interessante da dire. Effettivamente il danno fatto dal sole si paga a distanza di anni. Quindi oggi stiamo vedendo tante lesioni sulla pelle, tante forme tumorali o pretumorali che sono il frutto di quei comportamenti sregolati che venivano attuati magari 20 o 30 anni fa da una certa generazione di persone che magari si esponeva con gli specchi o con gli oli, i latti per abbronzarsi di più, anzi con l'obiettivo di bruciarsi, no? Una volta poi era questo il gioco. E ad oggi purtroppo si sviluppano i tumori che arrivano con una latenza di anni, quindi a volte il paziente magari dice: ma come, io sono anni che non vado al mare. È vero, però il danno è stato fatto in precedenza e purtroppo viene fuori adesso la conseguenza.
1: Buongiorno, sono Massimo e non mi sono mai scottato in vita mia, ho 68 anni, significa che il sole non mi fa male? Grazie.
0: Allora, no, purtroppo no, non del tutto. Allora, non scottarsi è sicuramente una cosa buona, una cosa, siamo ben contenti che il signor Massimo non si sia mai scottato. Purtroppo però non esiste solo il danno che noi chiamiamo acuto. La scottatura è un danno acuto, vale a dire un danno ingente in un breve periodo di tempo. Esiste anche il danno cronico, quindi un danno fatto poco alla volta, giornalmente, e quindi queste persone in tarda età, ma in realtà diciamo a partire dai 50 anni, quindi non così tarda, vanno a possono sviluppare comunque delle forme di danno solare anche tumorale cumulativo, quindi senza essersi mai scottate, ma come la goccia che scava la roccia, giornalmente sono stati fatti dei danni.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Dermatologi consigliano di non esporsi al sole. Come si concilia tutto questo? Grazie.
1: Ecco, questa è un'altra buona domanda e qui purtroppo devo dire che spesso vengono dati dei messaggi scorretti anche da medici, da altri specialisti o dai medici di medicina generale, perché effettivamente è da ridimensionare il ruolo del sole nella produzione di vitamina D. Noi, la nostra pelle ha una capacità di produrre la vitamina D esposta al sole che è bassa. Quindi, dopo 10-15 minuti in cui il viso e le braccia sono esposte al sole, quindi 10-15 minuti in cui noi camminiamo per la strada in questa stagione, la pelle ha già prodotto tutta la vitamina D che poteva produrre, non può farne di più. Quindi, aumentare il tempo di esposizione o aumentare la superficie di pelle esposta al sole allo scopo di produrre vitamina D è totalmente inutile e in più espone al rischio di tumori cutanei, quindi è fondamentalmente poco utile per la produzione di vitamina D e dannoso per lo sviluppo di tumori cutanei. Quindi effettivamente se ci interessa la produzione di vitamina D non abbiamo bisogno di andare al sole perché quel sole che noi prendiamo quando camminiamo per la strada è già sufficiente. Se continua a mancare la vitamina D, il problema non è risolvibile col sole, va eventualmente risolto con l'alimentazione o con l'integrazione anche farmacologica.
0: Sentiamo che linea con noi l'800-640-771, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, volevo chiedere che se con la malattia dell'est il sole la fa peggiorare o migliorare, grazie.
0: Grazie. Con il lupus.
1: Ah, ecco, beh, il lupus è una delle malattie che purtroppo vanno a peggiorare con l'esposizione al sole. Le persone con lupus hanno praticamente il divieto di esporsi al sole perché va proprio a peggiorare. Si parla di fotosensibilità, quindi proprio di sensibilità alla luce da parte della pelle in pazienti con lupus, quindi assolutamente peggiora.
0: Qual è la differenza tra scottatura solare e danno cutaneo? Grazie.
1: È un po' quello che dicevo prima, la scottatura solare è il tipo di danno cutaneo acuto, quindi che si sviluppa in breve tempo, è un danno importante in breve tempo, quindi la pelle diventa rossa. E per essere più precisi, è il danno della parte più superficiale della pelle che si chiama epidermide, ma noi facciamo un danno anche alla parte profonda che si chiama derma, che è il danno invece cronico, quindi quello che viene a svilupparsi nel tempo, che si chiama. La scottatura è un'espressione del danno cutaneo, ma il danno cutaneo ha altre espressioni di sé.
0: Senta, dottor Russo, si legge spesso ultimamente sui social, dove sa, insomma, molte persone si informano anche non andando a controllare quelle che sono le fonti, c'è questa nuova scia, diciamo così, di pensiero che dice no, ma in realtà le creme solari non servono, se tu ti abbronzi un pochino al giorno è tutto un interesse economico, se io qualche minuto tutti i giorni mi metto al sole e non mi brucio, non mi succede niente. Come rispondiamo?
1: Rispondiamo dicendo che forse in alcuni tipi di pelle, se uno prende un pochino di sole tutti i giorni, non si scotta, quindi non fa il danno acuto di cui parlavamo prima, ma fa comunque danno cronico. E quindi sul lungo termine del danno lo fa e dei tumori si possono sviluppare. Possiamo pensare anche delle categorie di lavoratori, no? Il
0: Certo.
1: pescatore, l'agricoltore, il marinaio. Io non mi sono mai scottato in vita mia, ti possono dire. Ci credo perché sei stato al sole tutti i giorni, se ti fossi scottato avresti dovuto cambiare mestiere. Ma questo non vuol dire che quando incominciano a essere 50-60 anni di esposizione solare quotidiana, poi la pelle abbia dei danni e di conseguenza sviluppi dei tumori. Per cui poi noi parliamo sempre del melanoma, che è il tumore cutaneo più pericoloso, ma ce ne sono di altri tipi. Ci sono i carcinomi cutanei che sono un po' meno famosi, ma sono quelli collegati non tanto alle scottature quanto all'esposizione quotidiana, diciamo per tutta la vita. E quindi no, bisogna dal sole proteggersi. Io, come ho detto fin dall'inizio, il modo migliore per proteggersi è non starci al sole. Se ci vogliamo stare, comunque crema solare, sarebbe meglio anche indumenti. No? Adesso la protezione che viene consigliata è quella di non rimuovere la

0: maglietta e il berretto, per esempio. Però insomma, diciamo, andare al sole senza alcun tipo di protezione è totalmente da sconsigliare.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo parlare col dottore e chiederle se per la psoriasi manoplantare si può guarire. È una ragazza che è in cura con le BLIM-CEL-LX 160, due punture al mese fa nella pancia.
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Sì, mi sembra di capire che la paziente di cui parla sia già in cura e con un farmaco che funziona molto bene per questo tipo di patologia, quindi direi che ci sono buone probabilità che la cosa vada bene.
1: Guarire o si tiene sotto controllo?
0: Si può anche guarire in alcuni casi.
1: Senta, dottor Russo, quali sono i segnali precoci di un possibile tumore cutaneo a cui dobbiamo prestare attenzione?
0: Allora, io quello che dico sempre per semplificare molto è di prestare attenzione a quello che si sviluppa, alle novità che sulla pelle il paziente vede, quindi qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Questo non vuol dire che tutto ciò che spunta è necessariamente tumorale, ma quello che spunta è bene farlo vedere al dermatologo. Poi esistono per quanto riguarda i nei, esistono le regole ABCDE che sono note, che ci consigliano di prestare attenzione alla asimmetria, ai bordi irregolari, al colore irregolare o differente rispetto agli altri nei e alle dimensioni, magari appunto più grandi degli altri nei che il paziente ha sulla pelle e alla evoluzione, quindi al cambiamento di questo neo, nel tempo. Però mi rendo conto che questo non tutte le persone riescano a farlo da sole sulla propria pelle, quindi per me il messaggio più semplice da dare è: cose nuove fatele vedere al dermatologo, cose che cambiano fatele vedere al dermatologo.
1: Buongiorno dottore, ma le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto come fanno?
0: Ecco, le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto dovrebbero proteggersi. Una cosa importante che io riscontro nella mia pratica quotidiana è che le persone associano l'esposizione solare solamente all'andare al mare, al massimo all'andare in montagna. Ma il sole è dappertutto, quindi se uno fa il muratore e lavora sui ponteggi o sui tetti, è chiaro che dovrebbe essere protetto, così come chi va a fare, che ne so, la camminata
1: Agricoltura.
0: sul lungomare e non va alla spiaggia. Quindi di nuovo, protezione solare in crema, indumenti protettivi, possibilmente col filtro solare, visto che adesso esistono, cappello, berretto, occhiali da sole, anche quella è una fotoprotezione. Quindi comportamenti come se fossimo al mare, anche quando non siamo al mare, ma siamo al sole lo stesso.
1: Ma questo durante tutto l'anno o solo quando ci sono i mesi più caldi?
0: Ecco, anche questa è una
1: Perché
0: cosa
1: quando c'è più
0: interessante da
1: freddo.
0: dire. Ma certo, allora, in realtà il discorso che facevamo un po' prima, è chiaro che il sole invernale è meno forte di quello estivo, però se una persona è esposta sempre perché appunto per esempio lavora all'aperto o fa sport all'aperto, sarebbe bene che si proteggesse anche in inverno, perché ripeto, è poco il danno che si fa in inverno, però poco tutti i giorni, dopo 30 anni, diventa tanto.
1: In conclusione, quali sono i comportamenti quotidiani che consiglia per una prevenzione efficace, soprattutto in estate?
0: Allora, non state al sole tutto il giorno, limitate nel tempo l'esposizione, evitate le ore centrali, se possibile mantenete la maglietta o almeno il cappellino e mettete la protezione solare, tanta ogni 2
1: Il melanoma è ereditario?
0: Allora, una parte dei melanomi è ereditaria, in realtà non una grande parte, intorno al 10%. Gli altri 90% sono causati dai raggi ultravioletti, motivo in più per proteggersi.
1: Grazie, grazie al dottor Roberto Russo, dermatologo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al

30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Nel 2027 con le politiche si voterà anche alla Spezia e Savona, ma pure a Genova e Imperia potrebbero entrare in gioco sulla base di Salis e Scajola e le loro scelte. Tragedia nella notte a Bordighera, dove nello scontro tra un pullman e uno scooter un 28enne ha perso la vita mentre una ragazza è ricoverata in condizioni disperate. Oltre 14 milioni tra utenti e visualizzazioni in 2 giorni, ma il vero dato da record della diretta Maltempo in primo canale è la forza della cross-medialità. Anche i liguri sono costretti a fare i conti con il caro carburante. Dall'inizio dell'anno ogni famiglia avrebbe speso 300 euro in più rispetto all'anno scorso. Buonasera e bentrovati a questa edizione di lunedì di Primo Giornale. L'anno prossimo gli italiani torneranno alle urne con le elezioni politiche, mentre in Liguria si voterà sicuramente a Spezia e Savona. Alla Spezia è ancora da sciogliere il nodo per Achini e del possibile sfidante Davide Natale. A Savona Marco Russo è pronto per il bis, mentre il centrodestra deve ancora scegliere il candidato. E poi ci sono le incognite Genova-Imperia legate alle scelte di Silvia Salis e Claudio Scajola. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
1: Il 2027 potrebbe essere un anno decisivo per la politica ligure, con le elezioni politiche e il voto amministrativo in 2 capoluoghi, La Spezia e Savona. Alla Spezia si chiude il ciclo di 10 anni di Pierluigi Peracchini, che attende di capire se sarà approvato il terzo mandato. Tra i possibili sfidanti del centro-sinistra c'è il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale. A Savona invece il sindaco Marco Russo ha già confermato la volontà di correre per il secondo mandato. Nel centrodestra però la scelta del candidato resta ancora da definire. Si è parlato di un'ipotesi di un ticket tra Fabio Orsi e Piero Santi. E poi ci sono le 2 grandi incognite, Genova e Imperia. Infatti non sarebbero chiamati al voto nel 2027, ma potrebbero entrare nella partita politica in base alle scelte dei rispettivi sindaci. Silvia Salis potrebbe infatti lasciare Genova per una candidatura nazionale, mentre Claudio Scajola guarda con attenzione alla partita romana e al possibile terzo mandato. Il quadro è ancora tutto da definire, molto dipenderà dalle decisioni del governo, dalla legge elettorale e dalle scelte dei protagonisti. La partita per il 2027 in Liguria è già cominciata.
0: Tragedia a Bordighera, veniamo alla cronaca, dove un 28enne ha perso la vita, una ragazza ricoverata in condizioni disperate. Il dramma lungo l'Aurelia, intorno alla mezzanotte, la giovane è stata portata al Santa Corona con l'elisoccorso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: È un ragazzo di 28 anni, Tiberio Camurri, la vittima dello schianto tra uno scooter e un autobus di linea avvenuto poco dopo mezzanotte sull'Aurelia di Bordighera, all'altezza di Piazza Valgoi. Laureato in scienze motorie, maestro internazionale riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, il giovane lavorava da anni nel centro sportivo alle porte di Dolceacqua. Gravissima la ragazza ventenne che viaggiava con lui, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietraligure, ancora al vaglio dei carabinieri. L'esatta dinamica dell'incidente. Quello che è certo è che l'impatto tra lo scooter guidato da Camurri diretto a Sanremo e l'autobus che viaggiava verso Ventimiglia è stato violentissimo. Per il giovane, figlio di un ex commerciante di Bordighera, non c'è stato nulla da fare. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati dai militari, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti per ricostruire l'accaduto.
0: Dopo qualche giorno di sole in Liguria tornano piogge e temporali, è il motivo per cui ARPAL è messo un'allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alle 10 di domani sul Levante della nostra regione, da Portofino a Luni. Dario Vassallo.
3: Dopo un weekend di sole, la Liguria torna ad essere interessata da condizioni meteo instabili come conseguenza dell'affondo di una saccatura atlantica sulla penisola iberica in contrapposizione all'alta pressione subtropicale attualmente nel sud Italia. Una situazione che porterà ad un nuovo aumento dell'instabilità inizialmente nell'estremo ponente, trovando poi la sua massima espressione al confine.

0: tra Spezzino e Alta Toscana. Il motivo per cui ARPAL ha previsto una bassa probabilità di temporali forti sul centro ponente, mentre invece sarà allerta gialla sul Levante, da Portofino a Luni, da mezzanotte alle 13 di martedì 25 agosto.
1: La giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi, anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
0: I temporali, localmente anche di intensità molto forte, verranno accompagnati da intense raffiche di vento, isolati fenomeni vorticosi, numerose fulminazioni e grandine di piccole e medie dimensioni.
2: E torniamo indietro di qualche giorno. Durante l'allerta meteo del 20 e 21 agosto sono stati oltre 14 milioni le visualizzazioni sulle nostre varie piattaforme, quindi un grande successo. Vediamo come è nato questo risultato e come raccontano i numeri di queste due giornate. Chiaro Ru.
3: Oltre 14 milioni e 300 mila tra utenti e visualizzazioni in due giorni, ma il vero dato da record della diretta a maltempo di Primo Canale del 20 e il 21 agosto è un altro, la forza della crossmedialità. Televisione, sito, Instagram, Facebook e YouTube, un unico grande sistema informativo capace di raggiungere i Liguri ovunque e in ogni momento. Quasi 7 milioni e 700 mila visualizzazioni su Instagram, oltre 6 milioni e 600 mila su Facebook, e la televisione conferma tutta la sua forza. 196 mila telespettatori con un picco del 34% di share alle 20:30. Numeri che dimostrano come Primo Canale oggi sia molto di più di una televisione. Durante l'emergenza ogni notizia, immagine e aggiornamento ha viaggiato contemporaneamente su tutte le nostre piattaforme, raggiungendo pubblici e generazioni diverse. È questa la sfida dell'informazione di oggi ed è questa la strada scelta da Primo Canale. Una sola redazione, tanti mezzi, un unico obiettivo: essere sempre e ovunque al servizio del territorio.
2: Anche le famiglie ligure fanno i conti con il caro carburante che ha colpito il nostro paese ormai da diversi mesi. Da inizio dell'anno si parla di 300 euro in più spesi a famiglia. Andrea Popolano.
4: La riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio termina mercoledì 26 agosto. Senza nuove misure del governo, il rischio è una nuova stangata in arrivo un po' per tutti. Già durante l'ultimo weekend di controesodo, chi si è spostato ha fatto i conti con il caro carburante. Domenica 23 agosto il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale era pari a 2 euro al litro per la benzina e 2,13 euro al litro per il gasolio. Ma quanto è costato il caro carburante da inizio anno alle famiglie liguri? Si parla di circa 26 milioni di euro in più al mese. È questo il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha fatto i conti in tasca ai viaggiatori. E se si considera che in Liguria ci sono più o meno 715 mila famiglie, questo vuol dire che il rincaro dei carburanti in Liguria è costato mediamente a ciascuna famiglia 37 euro in più al mese rispetto al 2025. Da inizio anno sono praticamente 300 euro. A livello nazionale il caro carburante rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre un miliardo di euro in più ogni mese. C'è però una parziale buona notizia per i liguri. Tra le regioni italiane, infatti, la Liguria è in fondo alla graduatoria per crescita percentuale del costo del carburante. Tradotto, è aumentato meno che da altre parti. Da Ventimiglia a Sarzana si registra un incremento medio del 19,5%, a pari merito con la Lombardia, situazione che dall'altra parte della classifica invece c'è la Basilicata, che è la regione che ha registrato fin qui l'incremento maggiore rispetto allo scorso anno, con un più 21,6%, seguita dalla Campania, praticamente 2 punti percentuali in più rispetto alla Liguria.
2: E torna il 40° raduno delle vele d'epoca, il Festival Internazionale delle Barche a Vela Storiche e Classiche, dal 28 agosto al 6 settembre a Imperia. Primo Canale sarà in diretta proprio per raccontare uno degli eventi che meglio rappresenta la Liguria e il suo legame con il mare. Lucrezia Marini.
5: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare,

0: alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
1: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Coppa America, le Classic 12 metri, hanno gareggiato fino all'87 e sarà padrino Pelasquier nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire dal 1 di settembre le vele d'epoca, quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
2: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio, ci ha raggiunti in studio Dario Vassallo, buonasera Dario.
3: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori, comincia una nuova settimana per quello che riguarda le squadre liguri. Il Genoa si reca ancora alle ferite dell'incontro perso contro il Napoli, una buona parte di questa sconfitta debitabile sicuramente all'arbitro Di Bello, mentre la Sampdoria ieri sera ha giocato una partita tutto sommato discreta a Cesena, portando a casa un buon pareggio. Partiamo proprio dalla Sampdoria collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
4: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp di Cesena con luci e ombre, con delle contraddizioni che in fondo confermano quello che avevamo già visto nel precampionato. Una squadra capace di alternare buone cose, anche essere propositiva, a momenti decisamente molto molto meno positivi, come quello dopo il gol di Spegni, che di fatto ha regalato al Cesena il vantaggio alla prima vera occasione dei padroni di casa, per poi risvegliarsi la Samp proprio sul finale del primo tempo con Sinani. A quel punto era lecito attendersi un secondo tempo di battaglia, invece nulla di tutto ciò. Come ha detto lo stesso Corradi, in maniera inammissibile è stato regalato l'inizio del secondo tempo al Cesena, la traversa, il palo e poi l'espulsione, l'episodio che ha cambiato la gara. A quel punto era assolutamente lecito attendersi una Samp capace anche di ribaltare il risultato, magari di vincere. Non c'è stato modo, con tante occasioni, soltanto il gol di Henderson a 7 minuti dalla fine e con quella possibile beffa finale fra Botta che non ha sfruttato l'errore di Vindal in uscita in pieno recupero. Dunque alla Samp si sapeva, c'erano tante assenze, serviva assolutamente una prova di cuore e di coraggio, ma ci sono troppe fragilità. Dunque con la Juve Stabia servirà a recuperare i tanti giocatori infortunati, primo tra tutti Lorenzo Insigne, oggi a Bogliasco parzialmente in gruppo. Servirà però anche un intervento dal mercato. Fredberg, Branco, Corradi ne sono consapevoli. La Samp come rosa ancora non è completa per un campionato di vertice, serve decisamente qualcosa in più. E con questo terminato ti restituisco la linea, Dario.
3: Grazie Simone, adesso passiamo al Genoa. Ah sì, è vero, c'è ancora Corradi. Dobbiamo sentire, ne approfittiamo per sentire cosa ha l'allenatore della Sampdoria.
5: Portiamo a casa un punto che a mio avviso, per come è nata la partita, diventa un punto importante. È normale, analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come sta sviluppando la prima giornata che è finita oggi, insomma, chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita, poi si porta l'inerzia dalla sua. Siamo stati bravi, secondo me, a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo. Non è ammissibile un inizio secondo tempo come abbiamo fatto, e lì diciamo siamo stati anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però

0: Son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più. Non mi piace molto parlare delle assenze, però credo che questa sia l'essenza poi della solidità di un gruppo dove i giocatori si adattano fuori ruolo, i giocatori magari erano meno presi in considerazione, riescono a giocare una partita e hanno cercato di fare del loro meglio. No, giocatori che non abbiamo mai visto in campo e che sono allenati poco, giocare anche 20 minuti e 30 minuti e fare delle buone cose. Quindi diciamo che rientra in quello che mi aspetto dalla squadra, che abbia forza comune, che faccia fronte comune e che riesca poi alla fine a portarsi a casa anche una partita che era nata sotto una stella non fortunatissima. È stata veramente un'emozione non banale vedere il trasporto e la partecipazione, essendo a 5 ore di macchina da casa. Non, insomma, credo e gliel'avevo già detto in settimana che questa è una partita importante di preparazione a quella che sarà l'esordio casalingo.
1: Questo dunque l'allenatore della Sampdoria, come dicevo prima, adesso passiamo al Genoa tra i postumi, diciamo così, dell'incontro con il Napoli e alcune novità di mercato che ci racconta Carlo Danani. Buonasera Carlo.
2: Buonasera, giornata di riposo al centro Signorini, la preparazione in vista della prima trasferta stagionale, domenica a Roma contro la Lazio, ripartirà domani. Echi di Genoa-Napoli, dopo le vibranti proteste per il mancato intervento di Di Bello nell'episodio che ha portato al vantaggio partenopeo, adesso si teme la beffa di provvedimenti disciplinari da parte del giudice sportivo. Tutto di Pettore di gara riguardo al nervosissimo post partita. Domani sapremo. Mercato definito il passaggio a titolo definitivo di Alan Matturo allo Shakhtar Donetsk per una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Emerge una plusvalenza per il Grifone che 3 anni fa lo prelevò dal Defensor Sporting per una cifra leggermente superiore ai 3 milioni. Il nome nuovo sul binario degli arrivi è quello di una vecchia conoscenza, Rolando Mandragora, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e adesso in uscita dalla Fiorentina. Su di lui anche gli occhi dell'Ajax. Dopo un mercato viola di forti cambiamenti, Mandragora sembra finito ai margini della nuova squadra di Grosso al Grifone, porterebbe sostanza ed esperienza. Infine, visite mediche per Milutin Osmaic. Firmerà con il Genoa un contratto triennale.
1: Grazie Carlo, e per quello che riguarda il calcio, Matteo, è tutto.
3: Grazie, grazie quindi a Dario Vassallo. Questa con la pagina sportiva era la fine del nostro primo giornale che torna domani, sempre alla stessa ora. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente, ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa, qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo.

0: nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine, sullo spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino, con qualche ritiro piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere, con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazione o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
2: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In tutta Italia.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: L'approfondimento di oggi dedicato al caos AMT con i sindaci dell'entroterra della città metropolitana di Genova che ormai da diversi giorni insomma, stanno scrivendo lettere su lettere. Michele Malfatti è sindaco di Mignanico, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera a voi.
0: Insomma state ormai da diversi giorni a zone, vi state insomma dividendo queste lettere che stanno arrivando piuttosto numerose a Città Metropolitana, a Silvia Salis, a chi di dovere in qualche modo. In queste lettere si contesta soprattutto due cose: uno, questo piano giudicato un po' da tutti voi irricevibile, e si contesta poi soprattutto anche come è stato proposto, cioè come non è stato proposto, non è stato di fatto messo sul tavolo e poi discusso con voi che siete poi i veri protagonisti o comunque coloro con i quali vivono il territorio e sanno meglio di tutti come deve funzionare questo servizio.
1: Ma allora,
0: da dove partiamo? Perché sono tantissimi, no? Naturalmente.
1: Allora parto, sì, assolutamente, si rischia di essere estremamente confusi nell'affrontare il tema. Vorrei mettere in ordine una premessa. La premessa è, in tutte le comunicazioni di cui siamo stati protagonisti in Valpolcevera o che ho letto di altri territori, non c'è e non ci può essere nessun attacco alla persona del vice sindaco Franceschi di Città Metropolitana, vice sindaco di Città Metropolitana, che anche in questa fase

0: come suo uso e costume, si è speso per trovare una soluzione, per mettere assieme le difficoltà e le soluzioni, per interloquire con i comuni. Ci tengo a sottolinearlo perché in questi giorni se ne sono dette molte, se ne sono dette troppe per alcuni aspetti, soprattutto nei modi, ma va sottolineato il ruolo importante e assolutamente stimato e stimabile del vice sindaco Franceschi. Detto questo, come in forme diverse, con modalità diverse, abbiamo detto tutti, si tratta di un problema sia di metodo che di sostanza. Il metodo sta nella banale constatazione che non si può presentare un orario con dei tagli per alcuni aspetti rilevanti il 19 di agosto, dandoci praticamente 8 giorni per fare delle nostre osservazioni a questo piano, a questa proposta, quando nelle mani dell'azienda il tema è noto da mesi, da molti mesi. E questo è un problema di metodo per noi rilevante, anche perché il comune di Mignanego ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti, e dove possiamo immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazioni a un orario che chiaramente vede dei tagli importanti. Parlo del nostro territorio, parlo della statale 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato, considerato giorno festivo, le nostre due frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza. Poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni, di un 45-50% in più. Per i comuni, alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio, una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre dell'anno precedente, che i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative. Quindi abbiamo posto questi...
1: Tra l'altro, mi perdoni, prego. A voi vi viene chiesto di pagare di più sostanzialmente per avere un servizio ridotto.
0: È questo che stavo
1: ridotto.
0: Giusto per dire, cioè allo stesso tavolo...
1: Al cittadino è difficile da spiegare, no?
0: Allo stesso tavolo ci viene chiesto di accettare o di fare delle osservazioni, ma mi immagino che, visti i pochi giorni, possono essere osservazioni di dettaglio, non certo sostanziali, a un orario che sulla carta sembra estremamente penalizzante per il nostro entroterra, e dall'altra di pagare di più. Ad accettare di buon grado di ottenere meno e pagare di più a fronte di qualunque cosa che si vada ad acquistare. Fermo restando che è evidente che i comuni partecipano a una spesa di AMT, non si fanno carico dell'intera spesa. E c'è anche stato riferito, ed è vero che, se non vado errato, è dal 2014 che non ci viene chiesta una maggiore contribuzione, ma ho anche rappresentato il fatto che come comuni riusciamo a digerire, a gestire nei nostri bilanci un adeguamento Istat anno per anno, che non un colpo di questo genere dopo 12 anni di pausa nell'incremento.
1: Senta, tra le varie lettere che insomma stanno arrivando in questi giorni, oggi è stata anche la giornata anche dei comuni della Vallestura e Orba, anche loro hanno bocciato il piano con tutte le varie considerazioni del caso, che sono simili, molto simili alle vostre naturalmente. Tra le varie posizioni, molti sindaci dicono che poi la posizione che Primo Canale ha portato avanti per mesi e mesi, questo bilancio tra l'altro non è ancora stato depositato e quindi nessuno addirittura sa di che numeri stiamo realmente parlando. Qualcuno mette in discussione anche questo, perché qualcuno ha detto anche il piano di risanamento, boh, che piano di risanamento è, il bilancio non lo abbiamo, e quindi ci viene chiesto delle cose senza avere dei numeri in mano. Questa è un'altra, no? Un altro problema nel problema.
0: Allora, intanto mi permetto

0: Metta la battuta, dalla Valpolcevera l'unico errore che abbiamo commesso è stato quello di uscire per primi. Le posizioni poi sono chiaramente simili, sovrapponibili tra i vari territori, perché abbiamo problemi sovrapponibili.
1: Ecco, tra l'altro faccio una battuta, però visto che deve fare una battuta ne faccio una anch'io.
0: Assolutamente.
1: Oggi. È uscito appunto Vallestura e Orba, e tra i vari comuni c'è anche Rossiglione, che ovviamente è un comune guidato da Omar Peruzzo, che è un uomo del PD, insomma molto vicino al, anzi fa parte del consiglio del provinciale del PD. Questo bacchettamento che c'è stato, questo bacchettamento si può dire sì,
0: non lo so,
1: in italiano,
0: fatto
1: però
0: mi è
1: uscito, allora questo bacchettati che sono arrivate anche dai segretari Natale e Tognoni, proprio nei confronti di alcuni suoi colleghi che appartengono al Partito Democratico, insomma questo ha creato un po' di malumore all'interno del partito.
0: Allora, per quello che riguarda l'appartenenza politica,
1: che lei ha detto prima, siamo stati i primi a uscire, siamo stati bacchettati.
0: Sì, sì. Diciamo che abbiamo richiamato maggiormente le attenzioni perché in quel momento lì siamo usciti noi, forse è uscita la Valtrebbia e l'Alta Valbisagna. Ma è un primato a cui non ambisco personalmente e penso che non ambiscano neanche i miei colleghi di Valpolcevera. Ma due temi, mi sembra di capire, l'appartenenza dei sindaci e la posizione rispetto al Partito Democratico. Penso di dire una cosa che può risultare anche banale, ma è giusto ricordarselo. Noi, prima che essere degli iscritti a un partito, degli elettori, dei simpatizzanti, degli attivisti, diamoci il nome che vogliamo, siamo degli eletti. Noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo e a volte anche di quello che fanno altri per noi, ai nostri cittadini. Quindi il nostro, se vogliamo parlare in termini aziendali, come dire, il nostro riferimento aziendale, l'azionista, è il cittadino. E questo vede un approccio trasversale rispetto ai problemi che abbiamo visto recentemente anche sulla vicenda del piano sociosanitario, dove ci siamo trovati su posizioni estremamente critiche rispetto alla proposta di Regione Liguria, come dire, con sindaci e amministrazioni appartenenti a tutto l'arco dei partiti o delle liste civiche conosciute. Nel caso specifico penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi rileggendola loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC, insomma. Quindi.
1: Senta, siamo negli ultimi minuti, chiedo di esserlo. Due cose al volo, siamo al 24 di agosto, fra 10-15 giorni al massimo, sono una quindicina di giorni, una ventina al massimo, si torna a scuola.
0: Il 14 di settembre, giusto, giusto.
1: Esatto. A questo punto io mi ricordo proprio lo stesso sindaco di Torriglia, proprio all'inizio, forse ancora a luglio, aveva già lanciato l'allarme dicendo siamo a luglio e nessuno ci ha detto niente, mi ricordo che durante una trasmissione politica del lunedì sera, sembrava a luglio, sembrava, lui diceva siamo già in ritardo, però l'aveva messa lì a luglio e sembrava così, non dico una buttata, ma una frase buttata lì, sembrava settembre lontanissimo, no? E poi ora ci siamo e voi a questo punto però dovete dare delle risposte ai vostri cittadini.
0: Quando ci sono le ferie di mezzo tutto sembra lontanissimo.
1: Esatto.
0: Allora, noi abbiamo già in sede di presentazione non del nuovo orario perché c'è stato mandato poco dopo, ma del piano, diciamo così, di rientro della situazione drammatica in cui versa MT, abbiamo raccomandato particolare attenzione alle corse scolastiche perché sono un elemento per alcune porzioni di territorio assolutamente imprescindibile. Non che gli altri pendolari non abbiano la stessa importanza, ma è chiaro che quando abbiamo a che fare con dei minori che devono andare a scuola, l'attenzione non può che essere ancora maggiore. Su questo sicuramente ci sarà un'attenzione particolare in qualunque

0: forma di interlocuzione con Città Metropolitana, che è il nostro primo interlocutore, ma anche col Comune di Genova. Fermo restando che i comuni hanno, al di là di quello che si può pensare, una capacità di adattamento e di risposta ai bisogni dei cittadini che mi fanno dire che comunque sia il trasporto in una forma o nell'altra verrà garantito per chi deve andare a scuola, per i ragazzi che devono andare a scuola. Da questo punto di vista immagino che Città Metropolitana, Comune di Genova e AMT sapranno prestare la dovuta attenzione.
1: Le faccio l'ultima domanda, forse è cattiva, forse non lo so, lei ha detto prima è drammatica.
0: Mi lascia proprio con la domanda cattiva.
1: No, lei ha detto è una situazione drammatica quella di AMT.
0: Per quello che ci è stato presentato.
1: Ecco, però io, insomma, personalmente come primo canale, insomma, abbiamo, lo sa forse, ci segue anche lei, anche sul nostro sito e non solo, insomma da tempo lamentiamo l'assenza di un piano e soprattutto di un bilancio, no? Quindi ci dobbiamo fidare su numeri che negli ultimi tempi in molti hanno dato un po', forse in maniera leggera, forse in maniera un po' superficiale, perché io anche qui durante le mie trasmissioni della politica ne ho sentiti dire di tutti i tipi, no? Di buchi, buchetti, buconi, 100 milioni, 300 milioni, 400 milioni.
0: Numeri da giocarsi all'otto.
1: Esatto, però ad oggi questo bilancio non c'è ancora.
0: Allora,
1: voi vi dovete fidare, qualcuno ha detto anche, questo bilancio non l'abbiamo, qualche suo collega, questo bilancio ancora non l'abbiamo visto, quindi ci fidiamo di quello che...
0: Ci dobbiamo fidare, non può che essere così, anche perché facciamo i sindaci spesso di piccoli comuni e spesso non facciamo come mestiere i sindaci. Quindi, come dire, non abbiamo accesso ai bilanci, non lo dobbiamo neanche avere. Cioè non è, diciamo così, nei requisiti dettati dalla legge. Mi permetto una considerazione, sono l'antitesi del complottista. E nel momento in cui a giugno del 25, se non vado errato, i revisori dei conti bloccano l'approvazione del bilancio e ci troviamo di fronte a funzionari di AMT, dirigenti di AMT, amministratori locali, dirigenti di comune, Città Metropolitana, che sicuramente hanno messo le mani anche per loro stessa missione su documenti a cui noi non abbiamo accesso, che ci rappresenta una situazione drammatica e che, permettetemi di dirmi, di dire che non può essersi creata negli ultimi 12 mesi di amministrazione, ma che è frutto di un lasso di tempo maggiore. Eh beh, io faccio fatica a non crederci. Sarà la mia formazione che è, ripeto, contraria ai complottismi. Ma quando c'è un numero così ampio di persone, di interlocutori nostri, di interlocutori attendibili, perché io non mi immagino che un funzionario, un dirigente di Città Metropolitana o di AMT viene dai sindaci, davanti ai sindaci e ci presenta numeri che non rappresentano la verità, io tendo a fidarmi. Ecco, questo è il quadro su cui io e penso molti altri sindaci facciamo, su cui noi ci basiamo e sui quali comprendiamo benissimo le difficoltà a mettere insieme bilanci e corse, ma ognuno ha il suo ruolo e il nostro ruolo è quello di difendere un servizio che debba consentire all'entroterra di continuare a vivere e che non può abbandonare.
1: Anche perché, insomma, voi state lottando come tutti i sindaci dell'entroterra anche per un ripopolamento, no? Se ne parla tantissimo, no?
0: Aree interne, politiche sulle aree interne, tanto per fare un esempio.
1: Mazzata, una mannaia.
0: Questa è una mazzata importante. L'assurdità è che in parallelo si portano avanti politiche per far conoscere l'entroterra, farlo vivere, farlo visitare, farlo conoscere ai turisti, a chi viene da fuori e che non può vivere di solo mare. Ma
1: da qualche famiglia è venuta nuova abitare da voi ultimamente?
0: Ma allora noi a Mignanego da questo punto di vista siamo abbastanza stabili come popolazione, siamo sui 3.500 abitanti, anche noi sentiamo un po' il calo demografico, quindi c'è un'età media della città, dei cittadini che aumenta, ma con una popolazione che resta abbastanza stabile e visto il quadro generale è un elemento di cui essere molto felice.
1: Vettoria invece, insomma, 11 famiglie negli ultimi pochi 12-13 mesi è un bel record, quindi.
0: Sì, diciamo che nel quadro generale Torriglia sicuramente ha
1: però
0: fatto,
1: lo stesso sindaco che lei conoscerà ovviamente,
0: Maurizio Beltrami,
1: e lui dice abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto un asilo nuovo, il polo didattico,
0: ma vedete che
1: la differenza,
0: ciò che può far vivere nell'entroterra sono due elementi, i collegamenti e i servizi. Poi possiamo aggiungerci, diciamo così, gli aspetti ludici, ricreativi, turistici, culturali, importantissimi, ma sono un passo oltre. Dobbiamo fornire dei servizi, che scuole, asili, biblioteche,

0: biblioteche, tutto ciò che può servire ai cittadini nella immediatezza della vita e nella propria, diciamo così, crescita personale, e i collegamenti verso luoghi di lavoro, luoghi di cura, che spesso e volentieri coincidono col capoluogo. Questi due elementi sono fondamentali per far vivere l'entroterra. È chiaro che il trasporto pubblico locale ne rappresenta una fetta importante, di uno dei due.
1: Grazie Michele Malfatti,
0: grazie a voi.
1: Mignane, insomma, speriamo in qualche modo che...
0: Di rivederci con buon

0: gli utenti, quelli che i ragazzi che devono raggiungere Genova per andare a scuola o chi invece deve andare avanti e indietro per lavorare. Grazie ancora Sindaco.
1: Grazie a voi.
0: Per essere stato
1: buon lavoro.
0: Con noi.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: 2027 con le politiche si voterà anche alla Spezia e Savona, ma pure a Genova e Imperia potrebbero entrare in gioco sulla base di Salis e Scajola e le loro scelte. Tragedia nella notte a Bordighera, dove nello scontro tra un pullman e uno scooter un 28enne ha perso la vita mentre una ragazza è ricoverata in condizioni disperate. Oltre 14 milioni tra utenti e visualizzazioni in due giorni, ma il vero dato da record della diretta Maltempo in primo canale è la forza della cross-medialità. Anche i liguri sono costretti a fare i conti con il caro carburante. Dall'inizio dell'anno ogni famiglia avrebbe speso 300 euro in più rispetto all'anno scorso. Buonasera e bentrovati a questa edizione di lunedì di Primo Giornale. L'anno prossimo gli italiani torneranno alle urne con le elezioni politiche, mentre in Liguria si voterà sicuramente a Spezia e Savona. Alla Spezia è ancora da sciogliere il nodo Peracchini e del possibile sfidante Davide Natale. A Savona Marco Russo è pronto per il bis, mentre il centrodestra deve ancora scegliere il candidato. E poi ci sono le incognite Genova e Imperia legate alle scelte di Silvia Salis e Claudio Scajola. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
1: Il 2027 potrebbe essere un anno decisivo per la politica ligure, con le elezioni politiche e il voto amministrativo in due capoluoghi, La Spezia e Savona. Alla Spezia si chiude il ciclo di 10 anni di Pierluigi Peracchini, che attende di capire se sarà approvato il terzo mandato. Tra i possibili sfidanti del centro-sinistra c'è il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale. A Savona invece il sindaco Marco Russo ha già confermato la volontà di correre per il secondo mandato. Nel centrodestra però la scelta del candidato resta ancora da definire. Si è parlato di un'ipotesi di un ticket tra Fabio Orsi e Piero Santi. E poi ci sono le due grandi incognite, Genova e Imperia. Infatti non sarebbero chiamati al voto nel 2027, ma potrebbero entrare nella partita politica in base alle scelte dei rispettivi sindaci. Silvia Salis potrebbe infatti lasciare Genova per una candidatura nazionale, mentre Claudio Scajola guarda con attenzione alla partita romana e al possibile terzo mandato. Il quadro è ancora tutto da definire, molto dipenderà dalle decisioni del governo, dalla legge elettorale e dalle scelte dei protagonisti. La partita per il 2027 in Liguria è già cominciata.
0: Tragedia a Bordighera, veniamo alla cronaca, dove un 28enne ha perso la vita, una ragazza ricoverata in condizioni disperate. Il dramma lungo l'Aurelia intorno alla...

0: A mezzanotte la giovane è stata portata al Santa Corona con l'elisoccorso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: È un ragazzo di 28 anni, Tiberio Camurri, la vittima dello schianto tra uno scooter e un autobus di linea avvenuto poco dopo mezzanotte sull'Aurelia di Bordighera, all'altezza di Piazza Valgoi. Laureato in scienze motorie, maestro internazionale riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, il giovane lavorava da anni nel centro sportivo alle porte di Dolceacqua. Gravissima la ragazza ventenne che viaggiava con lui, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ancora al vaglio dei carabinieri. L'esatta dinamica dell'incidente. Quello che è certo è che l'impatto tra lo scooter guidato da Camurri, diretto a Sanremo, e l'autobus che viaggiava verso Ventimiglia è stato violentissimo. Per il giovane, figlio di un ex commerciante di Bordighera, non c'è stato nulla da fare. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati dai militari, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti per ricostruire l'accaduto.
0: Dopo qualche giorno di sole in Liguria tornano piogge e temporali. È il motivo per cui ARPAL, scusate, ha emesso un'allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani sul Levante della nostra regione, da Portofino a Luni. Dario Vassallo.
2: Dopo un weekend di sole, la Liguria torna ad essere interessata da condizioni meteo instabili come conseguenza dell'affondo di una saccatura atlantica sulla penisola iberica, in contrapposizione all'alta pressione subtropicale attualmente nel sud Italia. Una situazione che porterà ad un nuovo aumento dell'instabilità, inizialmente nell'estremo ponente, trovando poi la sua massima espressione al confine tra Spezzino e Alta Toscana. Il motivo per cui ARPAL ha previsto una bassa probabilità di temporali forti sul centro ponente, mentre invece sarà allerta gialla sul Levante, da Portofino a Luni, da mezzanotte alle 13 di martedì 25 agosto.
3: La giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro Levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a Levante, settentrionali sul centro Ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi, anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
2: I temporali, localmente anche di intensità molto forte, verranno accompagnati da intense raffiche di vento, isolati fenomeni vorticosi, numerose fulminazioni e grandine di piccole e medie dimensioni.
0: E torniamo indietro di qualche giorno. Durante l'allerta meteo del 20 e 21 agosto sono stati oltre 14 milioni le visualizzazioni sulle nostre varie piattaforme, quindi un grande successo della cross-medialità di Primo Canale. Vediamo come è nato questo risultato e come raccontano i numeri di queste 2 giornate. Chiaro Ru.
4: Oltre 14 milioni e 300 mila tra utenti e visualizzazioni in 2 giorni, ma il vero dato da record della diretta a maltempo di Primo Canale del 20 e il 21 agosto è un altro, la forza della crossmedialità. Televisione, sito, Instagram, Facebook e YouTube, un unico grande sistema informativo capace di raggiungere i liguri ovunque e in ogni momento. Quasi 7 milioni e 700 mila visualizzazioni su Instagram, oltre 6 milioni e 600 mila su Facebook, e la televisione conferma tutta la sua forza. 196 mila telespettatori con un picco del 34% di share alle 20:30. Numeri che dimostrano come Primo Canale oggi sia molto di più di una televisione. Durante l'emergenza, ogni notizia, immagine e aggiornamento ha viaggiato contemporaneamente su tutte le nostre piattaforme, raggiungendo pubblici e generazioni diverse. È questa la sfida dell'informazione di oggi ed è questa la strada scelta da Primo Canale. Una sola redazione, tanti mezzi, un unico obiettivo: essere sempre e ovunque al servizio del territorio.
0: Anche le famiglie ligure fanno i conti con il caro carburante che ha colpito il nostro paese ormai da diversi mesi. Da inizio dell'anno si parla di 300 euro in più.
5: La riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio termina mercoledì 26 agosto. Senza nuove misure del governo, il rischio è una nuova stangata in arrivo un po' per tutti. Già durante l'ultimo weekend di controesodo, chi si è spostato ha fatto i conti con il caro carburante. Domenica 23 agosto, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale era pari a 2 euro al litro per la benzina e 2 euro e 13 centesimi al litro per il gasolio. Ma quanto è costato il caro carburante da inizio anno alle famiglie liguri? Si parla di circa 26 milioni di euro in più al mese. È

0: Questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha fatto i conti in tasca ai viaggiatori. E se si considera che in Liguria ci sono più o meno 715.000 famiglie, questo vuol dire che il rincaro dei carburanti in Liguria è costato mediamente a ciascuna famiglia 37 euro in più al mese rispetto al 2025. Da inizio anno sono praticamente 300 euro. A livello nazionale il caro carburante rischia di pesare sulle tasche degli per oltre 1 miliardo di euro in più ogni mese. C'è però una parziale buona notizia per i liguri. Tra le regioni italiane, infatti, la Liguria è in fondo alla graduatoria per crescita percentuale del costo del carburante. Tradotto, è aumentato meno che da altre parti. Da Ventimiglia a Sarzana si registra un incremento medio del 19,5%, a pari merito con la Lombardia, situazione che posiziona la regione sotto la media nazionale. Dall'altra parte della classifica invece c'è la Basilicata, che è la regione che ha registrato fin qui l'incremento maggiore rispetto allo scorso anno, con un più 21,6%, seguita dalla Campania, praticamente 2 punti percentuali in più rispetto alla Liguria.
1: E torna il 40° raduno delle vele di epoca, il Festival Internazionale delle Barche a Vela Storiche e Classiche, dal 28 agosto al 6 settembre a Imperia. Il Primo Canale sarà in diretta proprio per raccontare uno degli eventi che meglio rappresenta la Liguria e il suo legame con il mare. Lucrezia Marini.
2: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
3: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Coppa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87, e sarà padrino Pedaschier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1° di settembre, le vele d'epoca. Quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
1: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio, ci ha raggiunti in studio Dario Vassallo. Buonasera Dario.
4: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Comincia una nuova settimana per quello che riguarda le squadre liguri. Il Genoa si lecca ancora le ferite dell'incontro perso contro il Napoli, una buona parte di questa sconfitta debitabile sicuramente all'arbitro Di Bello, mentre la Sampdoria ieri sera ha giocato una partita tutto sommato discreta a Cesena, portando a casa un buon pareggio. Partiamo proprio dalla Sampdoria collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp di Cesena con luci e ombre, con delle contraddizioni che in fondo confermano quello che avevamo già visto nel precampionato. Una squadra capace di alternare buone cose, anche essere propositiva, a momenti decisamente molto molto meno positivi, come quello dopo il gol di Spendi, che di fatto ha regalato al Cesena il vantaggio alla prima vera occasione dei padroni di casa, per poi risvegliarsi da Samp proprio sul finale del primo tempo con Sinani, e a quel punto era lecito attendersi un secondo tempo di battaglia. Invece nulla di tutto ciò, come ha detto lo stesso Corradi, in maniera inammissibile è stato regalato l'inizio del secondo tempo al Cesena, la traversa, il palo e poi l'espulsione, l'episodio che ha cambiato la gara. A quel punto era assolutamente lecito attendersi una Samp capace anche di ribaltare il risultato tentato magari di vincere, non c'è stato modo, con tante occasioni, soltanto il gol di Henderson a 7 minuti dalla fine e con quella possibile beffa finale fra Botta che

0: non ha sfruttato l'errore di Vindal in uscita in pieno recupero. Dunque, alla Samp si sapeva, c'erano tante assenze, serviva assolutamente una prova di cuore e di coraggio, ma ci sono troppe fragilità. Dunque, con la Juve Stabia servirà a recuperare i tanti giocatori infortunati, primo tra tutti Lorenzo Insigne, oggi a Bogliasco parzialmente in gruppo. Servirà però anche un intervento dal mercato. Fredberg, Branco, Corradi, ne sono consapevoli. La Samp come rosa ancora non è completa per un campionato di vertice, serve decisamente qualcosa in più e con questo terminato ti restituisco la linea, Dario.
1: Grazie Simone, adesso passiamo al Genoa. Ah sì, è vero, c'è ancora Corradi. Dobbiamo sentire, se ne approfittiamo per sentire cosa ha detto dopo la partita l'allenatore della Sampdoria.
2: Portiamo a casa un punto che a mio avviso per come è nata la partita diventa un punto importante. È normale analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come sta sviluppando la prima giornata che è finita oggi, insomma, chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita, poi si porta l'inerzia dalla sua. Siamo stati bravi, secondo me, a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo. Non è ammissibile un inizio secondo tempo come abbiamo fatto, e lì, diciamo, siamo stati, anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo, e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più. Non mi piace molto parlare delle assenze, però credo che questa sia l'essenza poi della solidità di un gruppo dove i giocatori si adattano fuori ruolo, magari erano meno presi in considerazione, riescono a giocare una partita e hanno cercato di fare del loro meglio. Visto in campo che si sono allenati poco, giocare anche 20 minuti e 30 minuti e fare delle buone cose, quindi diciamo che rientra in quello che mi aspetto dalla squadra, che abbia forza comune, che faccia fronte comune e che riesca poi alla fine a portarsi a casa anche una partita che era nata sotto una stella non fortunatissima. È stata veramente un'emozione non banale vedere il trasporto e la partecipazione, essendo a 5 ore di macchina da casa. Non, insomma, credo e gliel'avevo già detto in settimana, che questa è una partita importante di preparazione a quella che sarà l'esordio casalingo.
1: Questo dunque l'allenatore della Sampdoria. Come dicevo prima, adesso passiamo al Genoa, tra i postumi, diciamo così, dell'incontro con il Napoli e alcune novità di mercato che ci racconta Carlo Danani.
3: Giornata di riposo al centro Signorini, la preparazione in vista della prima trasferta stagionale, domenica a Roma contro la Lazio, ripartirà domani. Echi di Genoa-Napoli, dopo le vibranti proteste per il mancato intervento di Di Bello nell'episodio che ha portato al vantaggio partenopeo, adesso si teme la beffa di provvedimenti disciplinari da parte del giudice sportivo. Tutto dipende di gara riguardo al nervosissimo post partita. Domani sapremo. Mercato definito il passaggio a titolo definitivo di Alan Matturo allo Shakhtar Donetsk per una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Emerge una plusvalenza per il Grifone che 3 anni fa lo prelevò dal Defensor Sporting per una cifra leggermente superiore ai 3 milioni. Il nome nuovo sul binario degli arrivi è quello di una vecchia conoscenza, Rolando Mandragora, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e adesso in uscita dalla Fiorentina. Su di lui anche gli occhi dell'Ajax. Dopo un mercato viola di forti cambiamenti, Mandragora sembra finito ai margini della nuova squadra di Grosso. Al Grifone porterebbe sostanza ed esperienza. Infine, visite mediche per Milutin Osmaic, firmerà con il Genoa un contratto triennale.
1: Grazie Carlo, e per quello che riguarda il calcio, Matteo, è tutto.
4: Grazie, grazie quindi a Dario Vassallo. Questa con la pagina sportiva era la fine del nostro primo giornale, che torna domani.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione e valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche annuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazione o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: L'approfondimento di oggi dedicato al caos AMT con i sindaci dell'entroterra della città metropolitana di Genova, che ormai da diversi giorni insomma stanno scrivendo lettere su lettere. Michele Malfatti, sindaco di Mignanico, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera a voi.
2: Insomma, state ormai da diversi giorni a zone, vi state insomma dividendo queste lettere che stanno arrivando piuttosto numerose a Città Metropolitana, a Silvia Salis, a chi di dovere in qualche modo. In queste lettere si contesta soprattutto due cose: uno, questo piano giudicato un po' da tutti voi irricevibile, e si contesta poi soprattutto anche come è stato proposto, cioè come non è stato proposto, non è stato di fatto messo sul tavolo e poi discusso con voi, che siete poi i veri protagonisti o comunque coloro con i quali vivono il territorio e sanno meglio di tutti come deve funzionare questo servizio.
3: Ma allora,
2: da dove partiamo? Perché sono tantissimi, no? Naturalmente.
3: Allora parto, sì, assolutamente, si rischia di essere estremamente confusi nell'affrontare il tema. Vorrei mettere in ordine una premessa. La premessa è, in tutte le comunicazioni di cui siamo stati protagonisti in Valpolcevera o che ho letto di altri territori, non c'è e non ci può essere nessun attacco alla persona del vice sindaco Franceschi di Città Metropolitana, vice sindaco di Città Metropolitana, che anche in questa fase, come suo uso e costume, si è speso per trovare una soluzione, per mettere assieme le difficoltà e le soluzioni, per interloquire con i comuni. Ci tengo a sottolinearlo perché in questi giorni se ne sono dette molte, se ne sono dette troppe per alcuni aspetti, soprattutto nei modi, ma va sottolineato il ruolo importante

0: e assolutamente stimato e stimabile del vice sindaco Franceschi. Detto questo, come in forme diverse, con modalità diverse, abbiamo detto tutti, si tratta di un problema sia di metodo che di sostanza. Il metodo sta nella banale constatazione che non si può presentare un orario con dei tagli per alcuni aspetti rilevanti il 19 di agosto, dandoci praticamente 8 giorni per fare delle nostre osservazioni a questo piano, a questa proposta, quando nelle mani dell'azienda il tema è noto da mesi, da molti mesi. E questo è un problema di metodo per noi rilevante, anche perché il comune di Mignanego ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti, e dove possiamo immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazioni a un orario che chiaramente vede dei tagli importanti. Parlo del nostro territorio, parlo della statale 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato, considerato giorno festivo, le nostre due frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza. Poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni, di un 45-50% in più. Per i comuni, alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio, una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre dell'anno precedente, che i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative. Quindi abbiamo posto questi...
1: Tra l'altro, mi perdoni, prego. A voi vi viene chiesto di pagare di più sostanzialmente per avere un servizio ridotto.
0: È questo che stavo dicendo, giusto per dire, cioè allo stesso tavolo...
1: Al cittadino è difficile da spiegare, no?
0: Allo stesso tavolo ci viene chiesto di accettare o di fare delle osservazioni, ma mi immagino che, visti pochi giorni, possono essere osservazioni di dettaglio, non certo sostanziali, a un orario che sulla carta sembra estremamente penalizzante per il nostro entroterra, e dall'altra di pagare di più. Sfido chiunque ad accettare di buon grado di ottenere meno e pagare di più a fronte di qualunque cosa che si vada ad acquistare. Fermo restando che è evidente che i comuni partecipano a una spesa di AMT, non si fanno carico dell'intera spesa. E c'è anche stato riferito, ed è vero che, se non vado errato, è dal 2014 che non ci viene chiesta una maggiore contribuzione, ma ho anche rappresentato il fatto che come comuni riusciamo a digerire, a gestire nei nostri bilanci un adeguamento Istat anno per anno, che non un colpo di questo genere dopo 12 anni di pausa nell'incremento.
1: Senta, tra le varie lettere che insomma stanno arrivando in questi giorni, oggi è stata anche la giornata anche dei comuni della Valestura e Orba, anche loro hanno bocciato il piano con tutte le varie considerazioni del caso, che sono simili, molto simili alle vostre naturalmente. Tra le varie posizioni, molti sindaci dicono, che poi la posizione che Primo Canale ha portato avanti per mesi e mesi, questo bilancio tra l'altro non è ancora stato depositato e quindi nessuno addirittura sa di che numeri stiamo realmente parlando. Qualcuno mette in discussione anche questo, perché qualcuno ha detto anche il piano di risanamento, che piano di risanamento è, il bilancio non lo abbiamo e quindi ci viene chiesto delle cose senza avere dei numeri in mano. Questo è un'altra, no? Un altro problema nel problema.
0: Allora, intanto mi permetta la battuta, dalla Valpolcevera l'unico errore che abbiamo commesso è stato quello di uscire per primi. Le posizioni poi sono chiaramente simili, sovrapponibili tra i vari territori, perché abbiamo problemi sovrapponibili.
1: Ecco, tra l'altro le faccio una battuta, però visto che fa una battuta ne faccio una anch'io.
0: Assolutamente.
1: Oggi. È uscito appunto Valestura e Orba e tra i vari comuni c'è anche Rossiglione, che ovviamente

0: ovviamente, è un comune guidato da Omar Peruzzo, che è un uomo del PD, insomma molto vicino anzi fa parte del consiglio del provinciale del PD. Questo bacchettamento che c'è stato, questo bacchettamento si può dire sì, in
1: Non lo so, ho
0: italiano,
1: fatto il
0: però
1: geometra alle
0: mi è
1: superiori, no?
0: uscito. Allora, questo bacchettate che sono arrivate anche dai segretari Natale e Tognoni, proprio nei confronti di alcuni suoi colleghi che appartengono al Partito Democratico, insomma, questo ha creato un po' di malumore all'interno del partito.
1: Allora, per quello che riguarda l'appartenenza
0: Che lei ha
1: politica,
0: detto prima, siamo stati i primi a uscire, siamo stati
1: no,
0: bacchettati.
1: sì. Diciamo che abbiamo richiamato maggiormente le attenzioni perché in quel momento lì siamo usciti noi, forse è uscita la Valtrebbia e l'Alta Valbisogna. Ma è un primato a cui non ambisco personalmente e penso che non ambiscano neanche i miei colleghi di Valpolcevera. Ma due temi, mi sembra di capire, l'appartenenza dei sindaci e la posizione rispetto al Partito Democratico. Penso di dire una cosa che può risultare anche banale, ma è giusto ricordarselo. Noi, prima che essere degli iscritti a un partito, degli elettori, dei simpatizzanti, degli attivisti, diamoci il nome che vogliamo, siamo degli eletti. Noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo e a volte anche di quello che fanno altri per noi ai nostri cittadini. Quindi il nostro, se vogliamo parlare in termini aziendali, come dire, il nostro riferimento aziendale, l'azionista è il cittadino. E questo vede un approccio trasversale rispetto ai problemi che abbiamo visto recentemente anche sulla vicenda del piano socio-sanitario, dove ci siamo trovati su posizioni estremamente critiche rispetto alla proposta di Regione Liguria, come dire, con sindaci e amministrazioni appartenenti a tutto l'arco diciamo, dei partiti o delle liste civiche conosciute. Nel caso specifico, penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer dentro la memoria del PC, insomma. Quindi.
0: Senta, siamo negli ultimi minuti, però dobbiamo essere molto concisi e glielo chiedo di esserlo. Due cose al volo. Siamo al 24 di agosto, fra 10-15 giorni al massimo, sono una quindicina di giorni, una ventina al massimo, si torna a scuola.
1: Il 14 di
0: 4
1: settembre,
0: settembre,
1: giusto,
0: quindi,
1: giusto.
0: esatto. A questo punto io mi ricordo proprio lo stesso sindaco di Torriglia, proprio all'inizio, forse ancora a luglio, aveva già lanciato l'allarme dicendo siamo a luglio, nessuno ci ha detto niente. Mi ricordo che durante una trasmissione politica del lunedì sera. Sembrava a luglio, sembrava, lui diceva siamo già in
1: Prestissimo.
0: ritardo, però l'aveva messa lì a luglio e sembrava così, non dico una boutade, ma una frase buttata lì, sembrava settembre lontanissimo, no? E poi ora siamo, ci siamo e voi a questo punto però dovete dare delle risposte ai vostri cittadini.
1: Quando ci sono le ferie di mezzo tutto sembra lontanissimo.
0: Esatto.
1: Allora, noi abbiamo già in sede di presentazione non del nuovo orario perché ci è stato mandato poco dopo, ma del piano, diciamo così, di rientro della situazione drammatica in cui versa MT, abbiamo raccomandato particolare attenzione alle corse scolastiche perché sono un elemento per alcune porzioni di territorio assolutamente imprescindibile. Non che gli altri pendolari non abbiano la stessa importanza, ma è chiaro che quando abbiamo a che fare con dei minori che devono andare a scuola, l'attenzione non può che essere ancora maggiore. Su questo sicuramente ci sarà un'attenzione particolare in qualunque forma di interlocuzione con Città Metropolitana, che è il nostro primo interlocutore, ma anche col Comune di Genova. Fermo restando che i comuni hanno, al di là di quello che si può pensare, una capacità di adattamento e di risposta ai bisogni dei cittadini che mi fanno dire che comunque sia il trasporto in una forma o nell'altra verrà garantito per chi deve andare a scuola, per i ragazzi.

0: che devono andare a scuola. Da questo punto di vista immagino che Città Metropolitana, Comune di Genova e AMT sapranno prestare la dovuta attenzione.
1: Le faccio l'ultima domanda, forse è cattiva, forse non lo so, lei ha detto prima è drammatica.
0: Mi lascia proprio con la domanda cattiva.
1: No, lei ha detto è una situazione drammatica quella di AMT.
0: Per quello che ci è stato presentato.
1: Ecco, però io, insomma, personalmente come primo canale, insomma, abbiamo, lo sa, forse ci segue anche lei, anche sul nostro sito e non solo, insomma, da tempo lamentiamo l'assenza di un piano e soprattutto di un bilancio, no? Quindi ci dobbiamo fidare su numeri che negli ultimi tempi in molti hanno dato un po', forse in maniera leggera, forse in maniera un po' superficiale, perché io anche qui durante le mie trasmissioni della politica ne ho sentiti dire di tutti i tipi, no? Di buchi, buchetti, buconi, 100 milioni, 300 milioni, 400 milioni.
0: Numeri da giocarsi all'otto.
1: Esatto, io... però ad oggi questo bilancio non c'è ancora.
0: Allora,
1: voi vi dovete fidare, qualcuno ha detto anche, questo bilancio non l'abbiamo, qualche suo collega, questo bilancio non ancora l'abbiamo visto, quindi ci fidiamo di quello che...
0: Ci dobbiamo fidare, non può che essere così, anche perché facciamo i sindaci spesso di piccoli comuni e spesso non facciamo come mestiere i sindaci. Quindi, come dire, non abbiamo accesso ai bilanci, non lo dobbiamo neanche avere. Cioè non è, diciamo così, nei requisiti dettati dalla legge. Mi permetto una considerazione, sono l'antitesi del complottista. E nel momento in cui a giugno del 25, se non vado errato, i revisori dei conti bloccano l'approvazione del bilancio e ci troviamo di fronte a funzionari di AMT, dirigenti di AMT, amministratori locali, dirigenti di comune, città metropolitana, che sicuramente hanno messo le mani anche per loro stessa missione su documenti a cui noi non abbiamo accesso, che ci rappresenta una situazione drammatica e che, permettetemi di dirmi, di dire che non può essersi creata negli ultimi 12 mesi di amministrazione, ma che è frutto di un lasso di tempo maggiore. E beh, io faccio fatica a non crederci, sarà la mia formazione che è, ripeto, contraria ai complottismi, ma quando c'è un numero così ampio di persone, di interlocutori nostri, di interlocutori attendibili, perché io non mi immagino che un funzionario, un dirigente di Città Metropolitana di AMT viene dai sindaci, davanti ai sindaci e ci presenta numeri che non rappresentano la verità, io tendo a fidarmi. Ecco, questo è il quadro su cui io e penso molti altri sindaci facciamo, su cui noi ci basiamo e sui quali comprendiamo benissimo le difficoltà a mettere insieme bilanci e corse. Ma ognuno ha il suo ruolo e il nostro ruolo è quello di difendere un servizio che debba consentire all'entroterra di continuare a vivere e che non può abbandonare porzioni di territorio e di cittadini al loro
1: destino.
0: Anche perché,
1: insomma, voi state lottando come tutti i sindaci dell'entroterra anche per un ripopolamento, no? Se ne parla tantissimo, no?
0: Aree interne, politiche sulle aree interne, tanto per fare un esempio.
1: Questa è una mannaia.
0: Questa è una mazzata importante. L'assurdità è che in parallelo si portano avanti progetti,
1: esatto,
0: politiche per far conoscere l'entroterra, farlo vivere, farlo visitare, farlo conoscere ai turisti, a chi viene da fuori e che non può vivere di solo mare, ma deve vivere anche l'entroterra.
1: Famiglia è venuta nuova a abitare da voi ultimamente?
0: Ma allora, noi a Mignanego, da questo punto di vista, siamo abbastanza stabili come popolazione, siamo sui 3.500 abitanti, anche noi sentiamo un po' il calo demografico, quindi c'è un'età media della città, dei cittadini, una popolazione che resta abbastanza stabile e, visto il quadro generale, è un elemento di cui essere molto felice.
1: Vettoria invece, insomma, 11 famiglie negli ultimi pochi 12-13 mesi, è un bel record. Quindi...
0: Sì, diciamo che nel quadro generale Torriglia sicuramente ha
1: però
0: fatto...
1: Però lo stesso sindaco che lei conoscerà ovviamente.
0: Maurizio Beltrami.
1: E lui dice abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto un asilo nuovo, il polo didattico.
0: Ma vedete che la differenza... Allora, ciò che può far vivere nell'entroterra sono due elementi, i collegamenti e i servizi. Poi possiamo aggiungerci, diciamo così, gli aspetti ludici, ricreativi, turistici, culturali, importantissimi, ma sono un passo oltre. Dobbiamo fornire dei servizi, che scuole, asili, biblioteche, tutto ciò che può servire ai cittadini nella immediatezza della vita e nella propria, diciamo così, crescita personale, e i collegamenti verso luoghi di lavoro, luoghi di cura, che spesso e volentieri coincidono col capoluogo. Questi due elementi sono fondamentali. È chiaro che il trasporto pubblico locale ne rappresenta una fetta importante di uno dei due.

0: Grazie Michele Malfatti, grazie a voi. Mignaneco, insomma, speriamo in qualche modo che
1: di rivederci con buone notizie.
0: Con buone notizie, e vedremo come andrà a finire, perché la situazione ad oggi è molto difficile. Sono preoccupati voi, siete preoccupati voi, si dice, ma
1: e
0: sono
1: cittadini.
0: Preoccupati soprattutto gli utenti, quelli che, i ragazzi che devono raggiungere Genova per andare a scuola o chi invece deve andare avanti e indietro per lavorare. Grazie ancora Sindaco.
1: Grazie a voi.
0: Per essere stato
1: buon lavoro
0: con noi.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
0: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
3: Oh, ti muovi?
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: Nel 2027 con le politiche si voterà anche alla Spezia e Savona, ma pure a Genova e Imperia potrebbero entrare in gioco sulla base di Salis e Scajola e le loro scelte. Tragedia nella notte a Bordighera, dove nello scontro tra un pullman e uno scooter un 28enne ha perso la vita mentre una ragazza è ricoverata in condizioni disperate. Oltre 14 milioni tra utenti e visualizzazioni in due giorni, ma il vero dato da record della diretta Maltempo in primo canale è la forza della cross-medialità. Anche i liguri sono costretti a fare i conti con il caro carburante. Dall'inizio dell'anno ogni famiglia avrebbe speso 300 euro in più rispetto all'anno scorso. Buonasera e bentrovati a questa edizione di lunedì di Primo Giornale. L'anno prossimo gli italiani torneranno alle urne con le elezioni politiche, mentre in Liguria si voterà sicuramente a Spezia e Savona. Alla Spezia è ancora da sciogliere il nodo per Achini e del possibile sfidante Davide Natale. A Savona Marco Russo è pronto per il bis, mentre il centrodestra deve ancora scegliere il candidato. E poi ci sono le incognite Genova-Imperia legate alle scelte di Silvia Salis e Claudio Scajola. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
1: Il 2027 potrebbe essere un anno decisivo per la politica ligure, con le elezioni politiche e il voto amministrativo in due capoluoghi, La Spezia e Savona. Alla Spezia si chiude il ciclo di 10 anni di Pierluigi Peracchini, che attende di capire se sarà approvato il terzo mandato. Tra i possibili sfidanti del centro-sinistra c'è il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale. A Savona invece il sindaco Marco Russo ha già confermato la volontà di correre per il secondo mandato. Nel centrodestra però la scelta del candidato resta ancora da definire. Si è parlato di un'ipotesi di un ticket tra Fabio Orsi e Piero Santi. E poi ci sono le due grandi incognite, Genova e Imperia. Infatti non sarebbero chiamati al voto nel 2027, ma potrebbero entrare nella partita politica in base alle scelte dei rispettivi sindaci. Silvia Salis potrebbe infatti lasciare Genova per una candidatura nazionale, mentre Claudio Scajola guarda con attenzione alla partita romana e al possibile terzo mandato. Il quadro è ancora tutto da definire, molto dipenderà dalle decisioni del governo, dalla legge elettorale e dalle scelte dei protagonisti. La partita per il 2027 in Liguria è già cominciata.
0: Tragedia a Bordighera, veniamo alla cronaca, dove un 28enne ha perso la vita, una ragazza ricoverata in condizioni disperate. Il dramma lungo l'Aurelia, intorno alla mezzanotte, la giovane è stata portata al Santa Corona con l'elisoccorso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: È un ragazzo di 28 anni, Tiberio Camurri, la vittima dello schianto tra uno scooter e un autobus di linea avvenuto poco dopo mezzanotte sull'Aurelia di Bordighera, all'altezza di Piazza Valgoi. Laureato in scienze motorie, maestro internazionale riconosciuto dalla Federazione

0: italiana tennis e padel. Il giovane lavorava da anni nel centro sportivo alle porte di Dolceacqua. Gravissima la ragazza ventenne che viaggiava con lui è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ancora al vaglio dei carabinieri. L'esatta dinamica dell'incidente, quello che è certo è che l'impatto tra lo scooter guidato da Camurri diretto a Sanremo e l'autobus che viaggiava verso Ventimiglia è stato violentissimo. Per il giovane, figlio di un ex commerciante di Bordighera, non c'è stato nulla da fare. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati dai militari, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti per ricostruire l'accaduto.
1: Dopo qualche giorno di sole in Liguria tornano piogge e temporali, è il motivo per cui ARPAL ha emesso un'allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani sul levante della nostra regione da Portofino a Luni. Dario Vassallo.
2: Dopo un weekend di sole, la Liguria torna ad essere interessata da condizioni meteo instabili come conseguenza dell'affondo di una saccatura atlantica sulla penisola iberica in contrapposizione all'alta pressione subtropicale attualmente nel sud Italia. Una situazione che porterà ad un nuovo aumento dell'instabilità inizialmente nell'estremo ponente, trovando poi la sua massima espressione al confine tra Spezzino e Alta Toscana. Il motivo per cui ARPAL ha previsto una bassa probabilità di temporali forti sul centro ponente, mentre invece sarà allerta gialla sul levante da Portofino a Luni da mezzanotte alle 13 di martedì 25 agosto.
3: La giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
2: I temporali, localmente anche di intensità molto forte, verranno accompagnati da intense raffiche di vento, isolati fenomeni vorticosi, numerose fulminazioni e grandine di piccole e medie dimensioni.
1: E torniamo indietro di qualche giorno. Durante l'allerta meteo del 20 e 21 agosto sono stati oltre 14 milioni le visualizzazioni sulle nostre varie piattaforme, quindi un grande successo della cross-medialità di Primo Canale. Vediamo come è nato questo risultato e come raccontano i numeri di queste due giornate. Chiaro Ru.
4: Oltre 14 milioni e 300 mila tra utenti e visualizzazioni in due giorni, ma il vero dato da record della diretta a maltempo di Primo Canale del 20 e il 21 agosto è un altro, la forza della cross-medialità. Televisione, sito, Instagram, Facebook e YouTube, un unico grande sistema informativo capace di raggiungere i liguri ovunque e in ogni momento. Quasi 7 milioni e 700 mila visualizzazioni su Instagram, oltre 6 milioni e 600 mila su Facebook, e la televisione conferma tutta la sua forza. 196 mila telespettatori con un picco del 34% di share alle 20:30. Numeri che dimostrano come Primo Canale oggi sia molto di più di una televisione. Durante l'emergenza ogni notizia, immagine e aggiornamento ha viaggiato contemporaneamente su tutte le nostre piattaforme, raggiungendo pubblici e generazioni diverse. È questa la sfida dell'informazione di oggi ed è questa la strada scelta da Primo Canale. Una sola redazione, tanti mezzi, un unico obiettivo: essere sempre e ovunque al servizio del territorio.
1: Anche le famiglie ligure fanno i conti con il caro carburante che ha colpito il nostro paese ormai da diversi mesi. Da inizio dell'anno si parla di 300 euro in più spesi a famiglia. Andrea Popolano.
5: La riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio termina mercoledì 26 agosto. Senza nuove misure del governo, il rischio è una nuova stangata in arrivo un po' per tutti. Già durante l'ultimo weekend di controesodo, chi si è spostato ha fatto i conti con il caro carburante. Domenica 23 agosto il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale era pari a 2 euro al litro per la benzina e 2,13 euro al litro per il gasolio. Ma quanto è costato il caro carburante da inizio anno alle famiglie liguri? Si parla di circa 26 milioni di euro in più al mese. È questo il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha fatto i conti in tasca ai viaggiatori. E se si considera che in Liguria ci sono più o meno 715 mila famiglie, questo vuol dire che il rincaro dei carburanti in Liguria è costato mediamente a ciascuna famiglia 37 euro in più al mese rispetto al 2025. Da inizio anno sono

0: praticamente 300 euro. A livello nazionale il caro carburante rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1 miliardo di euro in più ogni mese. C'è però una parziale buona notizia per i liguri. Tra le regioni italiane, infatti, la Liguria è in fondo alla graduatoria per crescita percentuale del costo del carburante. Tradotto, è aumentato meno che da altre parti. Da Ventimiglia a Sarzana si registra un incremento medio del 19,5%, a pari merito con la Lombardia, situazione che posiziona la regione sotto la media nazionale. Dall'altra parte della classifica invece c'è la Basilicata, che è la regione che ha registrato fin qui l'incremento maggiore rispetto allo scorso anno, con un più 21,6%, seguita dalla Campania, praticamente 2 punti percentuali in più rispetto alla Liguria.
1: E torna il 40° raduno delle vele di epoca, il Festival Internazionale delle Barche a Vela Storiche e Classiche, dal 28 agosto al 6 settembre a Imperia. Il Primo Canale sarà in diretta proprio per raccontare uno degli eventi che meglio rappresenta la Liguria e il suo legame con il mare. Lucrezia Marini.
2: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
3: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Coppa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87. E sarà padrino Pedaschier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1° di settembre, le vele d'epoca. Quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
1: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio, ci ha raggiunti in studio Dario Vassallo. Buonasera Dario.
4: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Comincia una nuova settimana per quello che riguarda le squadre liguri. Il Genoa si lecca ancora le ferite dell'incontro perso contro il Napoli, una buona parte di questa sconfitta debitabile sicuramente all'arbitro Di Bello, mentre la Sampdoria ieri sera ha giocato una partita tutto sommato discreta a Cesena, portando a casa un buon pareggio. Partiamo proprio dalla Sampdoria collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp di Cesena con luci e ombre, con delle contraddizioni che in fondo confermano quello che avevamo già visto nel precampionato. Una squadra capace di alternare buone cose, anche essere propositiva, a momenti decisamente molto molto meno positivi, come quello dopo il gol di Spendi, che di fatto ha regalato al Cesena il vantaggio alla prima vera occasione dei padroni di casa, per poi risvegliarsi la Samp proprio sul finale del primo tempo con Sinani, e a quel punto era lecito attendersi un secondo tempo di battaglia. Invece nulla di tutto ciò, come ha detto lo stesso Corradi, in maniera inammissibile è stato regalato l'inizio del secondo tempo al Cesena, la traversa, il palo e poi l'espulsione, l'episodio che ha cambiato la gara. A quel punto era assolutamente lecito attendersi una Samp capace anche di ribaltare il risultato, magari di vincere. Non c'è stato modo, con tante occasioni, soltanto il gol di Henderson a 7 minuti dalla fine e con quella possibile beffa finale fra Botta che non ha sfruttato l'errore di Vindal in uscita in pieno recupero. Dunque alla Samp si sapeva, c'erano tante assenze, serviva assolutamente una prova di cuore e di coraggio, ma ci sono troppe fragilità. Dunque con la Juve Stabia servirà a recuperare i tanti giocatori in forma, primo tra tutti Lorenzo Insigne, oggi a

0: fogliasco parzialmente in gruppo, servirà però anche un intervento dal mercato. Fredberg, Branco, Corradi ne sono consapevoli. La Samp come rosa ancora non è completa per un campionato di vertice, serve decisamente qualcosa in più. E con questo terminato ti restituisco la linea, Dario.
1: Grazie Simone, adesso passiamo al Genoa, tra il Ah sì, è vero, c'è ancora Corradi, dobbiamo sentire, se ne approfittiamo per sentire cosa ha detto dopo la partita l'allenatore della Sampdoria.
2: Portiamo a casa un punto che a mio avviso, per come è nata la partita, diventa un punto importante. È normale, analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come si sta sviluppando la prima giornata che è finita oggi, insomma, chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita, poi si porta l'inerzia dalla sua. Siamo stati bravi, secondo me, a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo. Non è ammissibile un inizio secondo tempo come abbiamo fatto, e lì, diciamo, siamo stati, anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo, e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più. Non mi piace molto parlare delle assenze, però credo che questa sia l'essenza poi della solidità di un gruppo, dove i giocatori si adattano fuori ruolo, magari erano meno presi in considerazione, riescono a giocare una partita e hanno cercato di fare del loro meglio. No, giocatori che non abbiamo mai visto in campo e che si sono allenati poco, giocare anche 20 minuti, 30 minuti e fare delle buone cose. Quindi diciamo che rientra in quello che mi aspetto dalla squadra, che abbia forza comune, che faccia fronte comune e che riesca poi alla fine a portarsi a casa. Non fortunatissimo. È stata veramente un'emozione non banale vedere il trasporto e la partecipazione, essendo a 5 ore di macchina da casa. Non, insomma, credo e glielo avevo già detto in settimana, che questa è una partita importante di preparazione a quella che sarà l'esordio casalingo.
1: Questo dunque è l'allenatore della Sampdoria. Come dicevo prima, adesso passiamo al Genoa, tra i postumi, diciamo così, dell'incontro con il Napoli e alcune novità di mercato che ci racconta Carlo Danani. Buonasera Carlo.
3: Buonasera, giornata di riposo al centro Signorini, la preparazione in vista della prima trasferta stagionale, domenica a domani. Echi di Genoa Napoli, dopo le vibranti proteste per il mancato intervento di Di Bello nell'episodio che ha portato al vantaggio partenopeo, adesso si teme la beffa di provvedimenti disciplinari da parte del giudice sportivo, tutto dipende di gara riguardo al nervosissimo post partita. Domani sapremo. Mercato, definito il passaggio a titolo definitivo di Alan Matturo allo Shakhtar Donetsk per una cifra attorno ai 5 milioni di euro, emerge una plusvalenza per il Grifone che 3 anni fa lo prelevò dal Defensor Sporting per una cifra leggermente superiore ai 3 milioni. Il nome nuovo sul binario degli arrivi è quello di una vecchia conoscenza, Rolando Mandragora, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e adesso in uscita dalla Fiorentina. Su di lui anche gli occhi dell'Ajax. Dopo un mercato viola di forti cambiamenti, Mandragora sembra finito ai margini della nuova squadra di Grosso al Grifone, porterebbe sostanza ed esperienza. Infine, visite mediche per Milutin Osmaic, firmerà con il Genoa un contratto triennale.
1: Grazie Carlo, e per quello che riguarda il calcio, Matteo, è tutto.
4: Grazie quindi a Dario Vassallo. Questa con la pagina sportiva era la fine del nostro primo giornale, che torna domani sempre alla stessa ora. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazzone o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: L'approfondimento di oggi è dedicato al caos AMT con i sindaci dell'entroterra della città metropolitana di Genova che ormai da diversi giorni insomma, stanno scrivendo lettere su lettere. Michele Malfatti è sindaco di Mignanico, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi.
0: Insomma state ormai da diversi giorni a zone, vi state insomma dividendo queste lettere che stanno arrivando piuttosto numerose a Città Metropolitana, a Silvia Salis, a chi di dovere in qualche modo. In queste lettere si contesta soprattutto due cose: uno, questo piano giudicato un po' da tutti voi irricevibile, e si contesta poi soprattutto anche come è stato proposto, cioè come non è stato proposto, non è stato di fatto messo sul tavolo e poi discusso con voi che siete poi i veri protagonisti o comunque coloro con i quali vivono il territorio e sanno meglio di tutti come deve funzionare questo servizio.
1: Ma allora,
0: da dove partiamo? Perché sono tantissimi, no? Naturalmente.
1: Di essere estremamente confusi nell'affrontare il tema. Vorrei mettere in ordine una premessa. La premessa è in tutte le comunicazioni di cui siamo stati protagonisti in Valpolcevera o che ho letto di altri territori, non c'è e non ci può essere nessun attacco alla persona del vice sindaco Franceschi di Città Metropolitana, vice sindaco di Città Metropolitana, che anche in questa fase, come suo uso e costume, si è speso per trovare una soluzione, per mettere assieme le difficoltà e le soluzioni, per interloquire con i comuni. Ci tengo a sottolinearlo perché in questi giorni se ne sono dette molte, se ne sono dette troppe per alcuni aspetti, soprattutto nei modi, ma va sottolineato il ruolo importante e assolutamente stimato e stimabile del vice sindaco Franceschi. Detto questo, come in forme diverse, con modalità diverse, abbiamo detto tutti, si tratta di un problema sia di metodo. Il metodo sta nella banale constatazione che non si può presentare un orario con dei tagli per alcuni aspetti rilevanti il 19 di agosto, dandoci praticamente 8 giorni per fare delle nostre osservazioni a questo piano, a questa proposta, quando nelle mani dell'azienda il tema è noto da mesi, da molti mesi. E questo è un problema di metodo per noi rilevante, anche perché il comune di Mignanico ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti e dove possiamo immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazioni a un orario che chiaramente vede dei tagli importanti. 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato considerato giorno festivo

0: estivo le nostre due frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza, poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni, di un 45-50% in più. Per i comuni, alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio, una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre dell'anno precedente, che i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative. Quindi abbiamo posto questi...
1: Tra l'altro, mi perdoni, prego. A voi vi viene chiesto di pagare di più sostanzialmente per avere un servizio ridotto.
0: È questo che stavo
1: ridotto.
0: Giusto per dire, cioè allo stesso tavolo...
1: Perché al cittadino è difficile da spiegare, no?
0: Allo stesso tavolo ci viene chiesto di accettare o di fare delle osservazioni, ma mi immagino che, visti pochi giorni, possono essere osservazioni di dettaglio, non certo sostanziali, a un orario che sulla carta sembra estremamente penalizzante per il nostro entroterra, e dall'altra di pagare di più. Sfido chiunque ad accettare di buon grado di ottenere meno e pagare. Fermo restando che è evidente che i comuni partecipano a una spesa di AMT, non si fanno carico dell'intera spesa. E c'è anche stato riferito, ed è vero che, se non vado errato, è dal 2014 che non ci viene chiesta una maggiore contribuzione, ma ho anche rappresentato il fatto che come comuni riusciamo a digerire, a gestire nei nostri bilanci un adeguamento Istat anno per anno, che non un colpo di questo genere dopo 12 anni di pausa nell'incremento.
1: Senta, tra le varie lettere che insomma stanno arrivando in questi giorni, oggi è stata anche la giornata anche dei comuni della Valestura e Orba, anche loro hanno bocciato il piano con tutte le varie considerazioni del caso, che sono simili, molto simili alle vostre naturalmente. Tra le varie posizioni molti sindaci dicono, che poi la posizione che Primo Canale ha portato avanti per mesi e mesi, questo bilancio tra l'altro non è ancora stato depositato e quindi nessuno addirittura sa di che numeri stiamo realmente parlando. Qualcuno mette in discussione anche questo, perché qualcuno ha detto anche il piano di risanamento, boh, che bilancio è, il bilancio non lo abbiamo e quindi ci viene chiesto delle cose senza avere dei numeri in mano. Questo è un'altra, no? Un altro problema nel problema.
0: Allora, intanto mi permetta la battuta, dalla Valpolcevera l'unico errore che abbiamo commesso è stato quello di uscire per primi. Le posizioni poi sono chiaramente simili, sovrapponibili tra i vari territori, perché abbiamo problemi sovrapponibili.
1: Ecco, tra l'altro le faccio una battuta, però visto che ne fa una battuta ne faccio una anch'io.
0: Assolutamente.
1: Oggi. È uscito appunto Valestura e Orba. E tra i vari comuni c'è anche Rossiglione, che ovviamente è un comune guidato da Omar Peruzzo, che è un uomo del PD, insomma molto vicino fa parte del consiglio del provinciale del PD. Questo bacchettamento che c'è stato, questa bacchettamento si può dire, sì, in italiano,
0: fatto però
1: mi è uscito, no? Allora, questo bacchettati che sono arrivate anche dai segretari Natale e Tognoni, proprio nei confronti di alcuni suoi colleghi che appartengono al Partito Democratico, insomma questo ha creato un po' di malumore all'interno del partito.
0: Allora, per quello che riguarda l'appartenenza politica...
1: Che lei ha detto prima, siamo stati i primi a uscire, siamo stati bacchettati.
0: Sì, sì. Diciamo che abbiamo richiamato maggiormente le attenzioni, perché in quel momento lì siamo usciti noi, forse è uscita la Val Trebbia e l'Alta Val Bisagno. Ma è un primato a cui non ambisco personalmente e penso che non ambiscano neanche i miei colleghi di Valpolcevera. Ma due temi, mi sembra di capire, l'appartenenza dei sindaci e la posizione rispetto al Partito Democratico. Penso di dire una cosa che può risultare anche banale, ma è giusto ricordarselo. Noi, prima che essere degli iscritti a un partito, degli elettori, dei simpatizzanti, degli attivisti, diamoci il nome che vogliamo, siamo degli eletti. Noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo e a volte anche di quello che fanno altri

0: noi ai nostri cittadini. Quindi il nostro, se vogliamo parlare in termini aziendali, come dire, il nostro riferimento aziendale, l'azionista, è il cittadino. E questo vede un approccio trasversale rispetto ai problemi che abbiamo visto recentemente anche sulla vicenda del piano sociosanitario, dove ci siamo trovati su posizioni estremamente critiche rispetto alla proposta di Regione Liguria, come dire, con sindaci e amministrazioni appartenenti a tutto l'arco dei partiti o delle liste civiche conosciute. Nel caso specifico penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi, rileggendola, loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC, insomma. Quindi.
1: Senta, siamo negli ultimi minuti, però dobbiamo essere molto concisi e glielo chiedo di esserlo. Due cose al volo, siamo al 24 di agosto, fra 10-15 giorni al massimo, sono una quindicina di giorni, una ventina al massimo, si torna a scuola.
0: Il 14 di settembre, giusto.
1: Esatto. A questo punto io mi ricordo proprio lo stesso sindaco di Torriglia, proprio all'inizio, forse ancora a luglio, aveva già lanciato l'allarme dicendo siamo a luglio, nessuno ci ha detto niente, mi ricordo che durante una trasmissione politica del lunedì sera, sembrava a luglio, sembrava, lui diceva siamo già in ritardo, però l'aveva messa lì a luglio e sembrava così, non dico una buttad, ma una frase buttata lì, sembrava settembre lontanissimo, no? E poi ora ci siamo e voi a questo punto però dovete dare delle risposte ai vostri cittadini.
0: Quando ci sono le ferie di mezzo tutto sembra lontanissimo.
1: Esatto.
0: Allora, noi abbiamo già in sede di presentazione non del nuovo orario, perché ci è stato mandato poco dopo, ma del piano, diciamo così, di rientro della situazione drammatica in cui versa MT, abbiamo raccomandato particolare attenzione alle corse scolastiche, perché sono un elemento per alcune porzioni di territorio assolutamente imprescindibile. Non che gli altri pendolari non abbiano la stessa importanza, ma è chiaro che quando abbiamo a che fare con dei minori che devono andare a scuola, ancora maggiore. Su questo sicuramente ci sarà un'attenzione particolare in qualunque forma di interlocuzione con Città Metropolitana, che è il nostro primo interlocutore, ma anche col Comune di Genova. Fermo restando che i comuni hanno, al di là di quello che si può pensare, una capacità di adattamento e di risposta ai bisogni dei cittadini che mi fanno dire che comunque sia il trasporto in una forma o nell'altra verrà garantito per chi deve andare a scuola, per i ragazzi che devono andare a scuola. Da questo punto di vista immagino che Città Metropolitana, Comune di Genova e AMT sapranno prestare la dovuta attenzione.
1: Le faccio l'ultima domanda, forse è cattiva, forse non lo so, lei ha detto prima è drammatica.
0: Mi lascia proprio con la domanda cattiva.
1: No, lei ha detto è una situazione drammatica quella di AMT.
0: Per quello che ci è stato presentato.
1: Ecco, però io, insomma, personalmente come primo canale, insomma, abbiamo, lo sa forse, ci segue anche lei, anche sul nostro sito e non solo, insomma da tempo lamentiamo l'assenza di un piano e soprattutto di un bilancio, no? Quindi ci dobbiamo fidare su numeri che negli ultimi tempi in molti hanno dato un po', forse in maniera leggera, forse in maniera un po' superficiale. Beh, io anche qui durante le mie trasmissioni della politica ne ho sentiti dire di tutti i tipi, no? Di buchi, buchetti, buconi, 100 milioni, 300 milioni, 400 milioni.
0: Numeri da giocarsi all'otto.
1: Esatto, però ad oggi questo bilancio non c'è ancora.
0: Allora,
1: voi vi dovete fidare, qualcuno ha detto anche questo bilancio non l'abbiamo, qualche suo collega, questo bilancio ancora non l'abbiamo visto, quindi ci fidiamo di quello che...
0: Ci dobbiamo fidare, non può che essere così, anche perché facciamo i sindaci spesso di piccoli comuni e spesso non facciamo come mestiere i sindaci. Quindi, come dire, non abbiamo accesso ai bilanci, non lo dobbiamo neanche avere. Cioè non è, diciamo così, nei requisiti dettati dalla legge. Mi permetto una considerazione. sono l'antitesi

0: del complottista. E nel momento in cui a giugno del 25, se non vado errato, i revisori dei conti bloccano l'approvazione del bilancio e ci troviamo di fronte a funzionari di AMT, dirigenti di AMT, amministratori locali, dirigenti di comune, città metropolitana, che sicuramente hanno messo le mani anche per loro stessa missione su documenti a cui noi non abbiamo accesso, che ci rappresenta una situazione drammatica e che, permettetemi di dirmi, di dire che non può essersi creata negli ultimi 12 mesi di amministrazione, ma che è frutto di un lasso di tempo maggiore, io faccio fatica a non crederci. Sarà la mia formazione che è, ripeto, contraria ai complottismi, ma quando c'è un numero così ampio di persone, di interlocutori nostri, di interlocutori attendibili, perché io non mi immagino che un funzionario, un dirigente di città metropolitana di AMT viene dai sindaci, davanti ai sindaci, e ci presenta numeri che non rappresentano la verità, io tendo a fidarmi. Ecco, questo è il quadro su cui io e penso molti altri sindaci facciamo, su cui noi ci basiamo e sui quali comprendiamo benissimo le difficoltà a mettere insieme bilanci e corse. Ma ognuno ha il suo ruolo e il nostro ruolo è quello di difendere un servizio che debba consentire all'entroterra di continuare a vivere e che non può abbandonare porzioni di territorio e di cittadini al loro destino.
1: Anche perché, insomma, voi state lottando, come tutti i sindaci dell'entroterra, anche per un ripopolamento, no? Se ne parla tantissimo, no?
0: Aree interne, politiche sulle aree interne, tanto per fare un esempio.
1: Questa è una mannaia.
0: Questa è una mazzata importante. L'assurdità è che in parallelo si portano avanti progetti, esatto, politiche per far conoscere l'entroterra, farlo vivere, farlo visitare, farlo conoscere ai turisti, a chi viene da fuori e che non può vivere di solo mare. Ma
1: da qualche famiglia è venuta nuova a abitare da voi ultimamente?
0: Ma allora, noi a Mignanego, da questo punto di vista, siamo abbastanza stabili come popolazione, siamo sui 3.500 abitanti, anche noi sentiamo un po' il calo demografico, quindi c'è un'età media della città, dei cittadini che aumenta, ma con una popolazione che resta abbastanza stabile, e visto il quadro generale è un elemento di cui essere molto felice.
1: Vettoria invece, insomma, 11 famiglie negli ultimi pochi 12-13 mesi è un bel record, quindi.
0: Sì, diciamo che nel quadro generale Torriglia sicuramente ha
1: però
0: fatto,
1: lo stesso sindaco che lei conoscerà ovviamente,
0: Maurizio Beltrami,
1: e lui dice abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto un asilo nuovo, il polo didattico,
0: ma vedete che
1: la differenza,
0: ciò che può far vivere nell'entroterra sono due elementi, i collegamenti e i servizi. Poi possiamo aggiungerci, diciamo così, gli aspetti ludici, ricreativi, turistici, culturali, importantissimi, ma sono un passo oltre. Dobbiamo fornire dei servizi, che scuole, asili, biblioteche, tutto ciò che può servire ai cittadini nella immediatezza della vita e nella propria, diciamo così, crescita personale, e i collegamenti verso luoghi di lavoro, luoghi di cura, che spesso e volentieri coincidono col capoluogo. Questi due elementi sono fondamentali per far vivere l'entroterra. È chiaro che il trasporto pubblico locale ne rappresenta una fetta importante, di uno dei due.
1: Grazie Michele Malfatti,
0: grazie a voi.
1: Mignanego, insomma, speriamo in qualche modo che
0: di rivederci con buone notizie.
1: Rivederci con buone notizie e vedremo come andrà a finire, perché la situazione ad oggi è molto difficile. Sono preoccupati voi, siete preoccupati voi sindaci, ma
0: e
1: sono
0: cittadini.
1: Preoccupati soprattutto gli utenti, quelli che i ragazzi che devono raggiungere Genova per andare a scuola o chi invece deve andare avanti e indietro per lavorare. Grazie ancora sindaco.
0: Grazie a voi.
1: Per essere stato
0: buon lavoro
1: con noi.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. È cominciato il campionato e noi puntualissimi alle ore 13 del lunedì siamo qua per discutere di tutti i temi del weekend calcistico. E immagino già cosa pensiate, ce ne sono tantissimi. Infatti non si sono fermati, ci sono fermati ieri sera da Super Derby, io ve li presento insieme, ero un ospite del nostro direttore Matteo Angeli e me li sono trovati qua. Marco, benvenuto, e Dario Vassallo.
1: Ci siamo campati, buongiorno.
2: Abbiamo dormito qua di là.
0: Avete dormito qua.
1: Ci siamo preparati un giaciglio.
0: Volo dall'altra parte perché c'è Giovanni Filippone, buongiorno.
3: Ciao Graziano, buongiorno a tutti
0: e a casa. E poi vicino a lui Andrea Rivellini.
4: Buongiorno Graziano, un saluto a casa.
0: Ecco, non sono avvezzo ai complimenti, lo sapete che a me non piacciono molto le leccate, assolutamente, però posso fare un complimento a Andrea Rivellini perché sintetizzare in un reel che ha fatto una marea di visualizzazioni 50 secondi di partita di Genoa-Napoli con il vitello nella pancia e con tanta rabbia, ti faccio i miei complimenti, bravissimo.
4: Ti ringrazio Primo Canale che mi dà l'opportunità,
0: Fiano, su.
4: E soprattutto ringrazio i 470.000 visualizzatori.
1: Ma ora devi sempre già col dito parte.
0: È già parte col dito così,
1: un minuto 01 di trasmissione nuova,
4: esatto.
1: Nuova edizione, già col
4: esatto
1: dito.
4: Sarà tutto l'anno così.
0: Tutto l'anno con questo dito,
4: esatto.
0: Te lo taglio, via, è finito tutto. Da dove partiamo, ragazzi? Cosa vi piace partire di più? Dalla Sampdoria, da Genoa?
5: Cosa? C'è il conduttore.
0: Dico
1: sei
0: io.
1: Il conduttore, dai.
0: Allora, dai, partiamo da Di Bello.
1: Di Bello.
0: Da Meraviglia. Partiamo
1: Di Bello
0: da Meraviglia.
1: Di Bello non c'è.
0: Vogliamo
1: nulla.
0: Partire di lì.
4: Un grandissimo presidente dei tempi che furono,
0: ecco.
4: Del Milan, quando gli dissero: ma quell'arbitro lì come si chiamava? Di Bello? No, lui diceva dovrebbe chiamarsi Di Brutto, ed è proprio così, perché ha fatto, secondo me, una cosa incredibile. Tutti coloro i quali erano allo stadio si sono fermati, c'è stato un momento di silenzio nello stadio, perché di fronte a quel macroscopico errore tutti attendevano che l'arbitro o si consultasse con il VAR o comunque fischiasse il fallo.
0: Assolutamente.
4: Questo non è accaduto. Incredibile.
2: Ma il fatto che consultasse il VAR non credo, perché abbia, tra le varie cose che ha fatto vedere in televisione, ha fatto vedere la telecamera, quella che è l'arbitro, e da quella telecamera si vedeva chiaramente il fallo. Poi, come tu hai fatto notare, come si è visto, a un certo punto Di Bello si è messo il fischietto in bocca, qualcuno nell'auricolare ha detto: ma cosa stai facendo? Sei scemo? Adesso il Napoli segna.
0: Ma cosa
2: lui si è tolto.
0: Chiudo gli occhi e vado, esatto, a centro del campo.
2: Esatto,
0: così.
2: Deve essere successo la cosa,
0: questa
2: di questo
0: l'interpretazione,
2: genere. Secondo me sì.
0: Più o meno?
4: Pare che sia proprio così.
1: Ci vorrebbe una petizione.
4: L'ho lanciata la petizione.
1: La sottoscrivo anch'io, vedi che insomma.
4: Mi raccomando, andiamo a sottoscrivere la petizione che ho lanciato, perché bisogna necessariamente che Di Bello non arbitri più. Non deve più arbitrare.
2: Tra l'altro.
4: In generale, perché fa solo che dei danni.
2: Sottolineerei anche la frase molto intelligente che ha detto De Rossi in conferenza stampa: ha detto Di Bello è un bravo arbitro. Non ha detto è scarso, quindi essendo un bravo arbitro ha fatto questo.
0: È stato un commento.
4: Quando ha detto è un bravo arbitro, il naso di Daniele De Rossi si è allungato di un metro.
2: No, ma non hai capito.
4: Non l'hai visto.
1: È sottile.
0: È stato sottile.
2: Non l'arbitro, quindi ha fatto una cosa che non doveva fare.
4: Chiaramente, sto facendo un po' di cinema, quindi ho capito bene, Dario. Ho capito bene.
0: Però vogliamo anche analizzare la prestazione invece della Sampdoria, perché poi vi dico una mia idea personale, non so se a casa sono d'accordo, se voi siete d'accordo, ma il parere da casa potete tranquillamente esprimerli su WhatsApp. Lo vedete il numero in sovraimpressione, sotto impressione, nella banda bianca 347 67 66 291. Io già pronto qua il telefono per rispondere anche. No ragazzi, non dovete telefonarmi, non si può telefonare.
4: Non posso rispondere,
0: dovete mandarmi un messaggio e io li leggo continuamente. Parliamo della prestazione della Samp?
1: Sì.

0: Sì, se vuoi, ho portato dei cerotti, perché erano quelli,
1: mi mancava.
0: No, erano quelli che andavano utilizzati a inizio gara, perché insomma ne abbiamo discusso molto su una Sampdoria incerottata che aveva molte assenze. Poi i cerotti servivano anche nel momento della doppietta del Cesena contro i Legni, come dicevano quelli bravi di una volta. E poi magicamente, perché il calcio racconta anche di queste storie, l'espulsione di David è una partita che oggettivamente cambia, cioè francamente
1: certo.
0: Si è passati, lo dico da una preoccupazione evidente, perché insomma Cesena dava l'idea 11 contro 11 di poter giocare la sua partita e mettere sotto la Sampdoria, poi c'è stato questo momento terribile e poi tutto è cambiato e nel finale poi è vero che, e poi parleremo anche del portiere, proprio nel finalissimo su un'uscita mancata, occorre dire, poteva esserci là, a quel punto io l'avrei definita con tutta onestà intellettuale beffa per la Sampdoria, però la Cesena ovviamente la pensano
2: ieri
0: esattamente al contrario.
2: C'è stato un brivido in studio ieri
0: un brividone. No, poi se vuoi magari entriamo
1: certo, assolutamente
0: sul portiere, perché può essere un tema. Quindi per chiudere, una Sampdoria incerottata che però mano a mano si è tolta le bende con un paio di ingressi, Vershausen e Bejic, ha dimostrato che ci possono essere, come dire, dei margini notevoli di miglioramento. La partita con lo Stabia sarà già una, come dire, una cartina al tornasole sotto questo aspetto.
1: Giovanni,
2: sono d'accordo con tutto quello che ha detto.
0: Sono d'accordo a metà,
2: anche perché
1: siamo
2: defezioni di 7 giocatori, quindi sì. La Samp poi non ha una gran panchina fino adesso. Siamo in primo tempo, ci hanno messo un po' sotto tutti gli aspetti, hanno poi trovato il gol e la Samp poi è uscita nel secondo tempo dopo l'espulsione, ha avuto la meglio, si è affacciata più volte nella metà campo.
1: Sì, ma vorrei, siccome l'anno scorso c'era sfiga, perché diciamolo veramente, sulla panchina con Donati sarebbe stato 3-0.
0: Cioè,
1: allora, portatemi un po' di ottimismo, ragazzi.
0: Perché 12 calci d'angolo a 0.
1: Si temeva la fine, si temeva l'esordio di
0: non farlo, per cortesia.
1: Perché io voglio arrivare qua.
0: Ha portato
2: anche sul palo e la traversa, anche su quello. Perché lì se vanno dentro quei due tiri.
1: Poi ci sono i meriti di Corradi.
2: Sì, poi i meriti di Corradi ha fatto anche i cambi. Magari poteva farli un po' prima, al momento giusto, doveva farli, però ha fatto dei cambi giusti. Quando ha messo Sinani in mezzo e ha spostato Bejic sull'esterno, hai visto che proprio Sinani, il suo gioco è quello, stare dietro le punte. Quello ha dato un qualcosina in più alla Samp. Abbiamo macinato tanto gioco. Abbiamo concluso un po' male e poco, però siamo arrivati al pareggio, che io sono contentissimo di un pareggio.
1: E so anch'io, perché hanno perso tutte le retrocesse, esatto. Ragazzi. Quindi, guardate un po' questa classifica qua.
2: Quindi aspettiamo che adesso rientrino gli infortunati al più presto, perché almeno avrei una squadra di un certo valore.
1: Allora, io comincio con i messaggi, no? L'ottimismo totale è di Gianni. La sagra degli errori di mercato continua. Siamo proprio alla frutta. Povero De Rossi, dura poco.
3: A me pare ingeneroso, un commento assolutamente ingeneroso. La campagna acquisti del Genoa sinora, a mio avviso, è stata fatta in maniera oculata e intelligente. La prima cosa che il Genoa aveva come obiettivo era quella di confermare la linea di difesa, e la cosa è stata fatta e mi pare che sia un bel partire.
1: Certo.
3: Io ho visto Ostigar che nonostante sia reduce dai mondiali, quindi abbia fatto una preparazione a spizziche e bocconi, voglio dire, è stato il migliore in campo finché il fisico lo ha retto, e poi lo stesso Vasquez, il portiere, ha fatto degli interventi importanti, Marcandalli in Coppa Italia ha fatto vedere di che pasta è fatto, e questo è una
1: ma
3: base,
1: vai al sodo
3: importante. Ma andiamo un po' a vedere
1: chi fa gol,
3: questo
1: chi
3: famoso
1: fa gol?
3: Centravanti abbiamo un centravanti che è un bascadiero, che è un bucaniere d'area di rigore, no?
0: Bucaniere.
3: Voglio dire, è un giocatore che
0: cioè, ma dove è andato in vacanza?
1: Andrea, dove è andato a pastiglie?
4: Visto giocare questo?
3: Osmaic, ma questo è un tuo cavallo di battaglia. Tu se non vedi non credi. Sei il San Tommaso della tifoseria genoana. E io invece credo. E secondo me questo è un giocatore che ci farà vedere delle belle, ci farà

0: intanto vedere un po' di garra, un po' di determinazione.
1: Io me lo auguro, però io dico questo, che la campagna di acquisti del Genoa va valutata, perché ieri ha giocato la stessa squadra dell'anno scorso. Cioè, poi mi auguro. Io ho visto una bellissima cosa da parte di Sow, bellissima. Il taglio che ha fatto, l'ho visto dall'alto, sull'azione di Messias, è di grande giocatore che capisce come vanno le cose. Poi ha tirato, vabbè, qualcuno l'ha anche accusato di non aver fatto gol, ma non era semplice quella cosa. È una cosa complicata, non era complicata. Però come si è liberato.
2: Ho visto con l'Umani davanti alla porta libera.
1: Come si è liberato lì è da grande giocatore.
2: Ecco.
1: Certo, manca ancora il centravanti, nel senso che
3: manca ancora il centravanti.
1: Fammi finire di parlare, però scusami. Cominciamo.
3: Ma perché se mi fai dire che manca il centravanti?
1: Se mi fai finire di parlare, te lo dico. Ecco, però non interrompermi fino a quando non ho finito. Perché è la prima puntata, se no chiedo a Graziano di farmi venire più
0: cartellino
1: e sono tranquillo. Vorrei parlare. Grazie. Due attaccanti del Genoa sono partiti prima ancora che il mercato cominciasse, prima ancora, e ancora siamo qui a cercare un centravanti.
2: Eccolo qua.
1: Questo è il discorso, io me lo auguro che sia questo, ma se questo, perché non è stato preso un mese fa, se l'obiettivo del Genoa era questo? Mi sono chiesto,
2: perché anche
1: ieri a Coso.
2: Posso dare una mezza risposta? Non è certamente la risposta ufficiale della società, è una mia interpretazione.
1: Non era l'obiettivo primario.
2: Certo, come sempre non è l'obiettivo primario.
1: Però nel momento in cui tu perdi due attaccanti il primo giorno di mercato, anzi ancora prima che il mercato cominci.
2: Certo, questo ci sta. Dico.
1: Poi
2: ci
1: per
2: sta.
1: Il resto vediamo.
2: Allora, io devo...
1: Scusa, finisco. Dimmi. Il minore, il mercato che è stato fatto dalla società ha fatto sì che il povero De Rossi domenica e sabato sia stato costretto a tenere Vitigna, che era un ectoplasma, in campo fino alla fine.
2: È vero, questo ha ragione.
1: Perché non c'erano cambi.
2: Allora, bentornati, complimenti all'arbitro e al designatore arbitrale. Viva il Genoa, sapete chi è? A nonna Lucci,
3: grande,
2: che ci sta ascoltando.
1: Pensavo fosse Orsato.
2: Che no,
3: grande, donna Lucci.
1: Pensavo fosse Orsato.
3: Orsato
1: no.
3: Dario, come tu sai, Orsato è il disegnatore arbitrale, quindi come fa a essere lui a scrivere? Ma voglio dire, il tema vero è un monologo di Dario Massaro.
1: Che tra l'altro ha detto ad una collega che quello di De Bruyne non era fallo, l'ha detto allo stadio domenica, ad una collega.
2: Allora, c'è un uomo di calcio lì dentro che dice il pensiero unico. No, qua dentro c'è un pensiero che è pensiero per tutti, è chiaro che ci dice Mauro. Vasquez taglia la strada a De Bruyne e si lascia cadere appena toccato. Quindi per Mauro Vasquez è un simulatore.
3: Ma Mauro, purtroppo non so che cosa hai visto.
2: Non risponde in modo assolutamente corretto, perché lui si è rivolto in modo
3: ma io
2: corretto.
3: Secondo te ho passi che c'è Dario Vassallo che mi dipinge come il diavolo, ma fino a prova contraria riesco a esprimere i concetti in maniera educata. Voglio dire, il tema caro, come si chiama, Mauro,
2: sì.
3: mi pare non propriamente corretta la tua interpretazione, perché certo. Tra la palla e l'attaccante del Napoli c'era un difensore che si chiama Vasquez, che stava in difesa della palla. L'attaccante del Napoli
2: non lo lasci spiegare?
3: Certo.
2: Ecco, allora, il possesso della palla di chi è? Di chi sta davanti? Semplicissimo, non importa da dove arriva, dove importa, è davanti lì. O potenzialmente il possesso del pallone è quello di Vasquez. Tra De Bruyne e il pallone c'è Vasquez. Puoi spingerlo? No. Finito tutto, andiamo in pubblicità.
3: Reclamo.

0: Allora, ma apriamo un po' di pagine anche tra Sam, sai, sì, perché io qua ricevo un sacco di messaggi e poi ve li leggerò tutti insieme, ma è chiaro che...
1: Se sono tenuti lì, no?
0: È tutta l'estate che aspettano, eh? È tutta l'estate che non li abbiamo ascoltati, colpa nostra, del merito nostro, ma per tutta l'estate purtroppo non abbiamo potuti sentire. Quindi...
1: Parliamo di Sampdoria, dai,
0: parliamo di Sampdoria.
1: Sapere.
0: Dai, parliamo di Sampdoria, ragazzi. Cosa vogliono sapere?
2: Dalle tue
0: cosa
2: labbra.
0: Cosa no, vogliono sapere. La prima cosa che mi chiede è questo, me lo chiede Maurizio, mi dice: sono convinto che Corradi sia un buonissimo allenatore, aspettate appena rientrano i giocatori chiave, vedrete la vera Sampdoria.
1: Ma io sono sempre così, sono sempre

0: molto incuriosito da quelli che sono i pareri dei tifosi, ma che
1: sì,
0: hanno ragione, cioè, nel senso, che riescono a vaticinare, voglio dire, dopo guarderanno nei fondi del tè, Corradi è un bravo allenatore, Corradi è un cattivo allenatore, cioè il calcio va osservato, va guardato, ci vuole un po' di tempo onestamente, sì. Questa è una squadra ora incerottata, parzialmente nuova, oggettivamente delle scommesse, i giocatori in potenza come profili possono essere interessanti, ma le scommesse sono altre, sono quelle del recupero, si parlava di Verschoorie che era un profilo in età giovanissima di assoluto valore e poi si è perso, può essere la sua occasione. E così dire, Corradi ieri si è confrontato con Diamanti, un altro allenatore esordiente.
2: Serie A è entro il 2028, quindi
3: non essere provocatore,
0: non ce la fa.
4: Siamo troppo importanti per lui.
3: No,
4: volevo
0: chiusare. Vuole bene, allora quando vede in difficoltà
4: è un fastidio che ha dal 1946 quando siamo nati non hanno mai più vinto nulla.
2: No, io interloquivo con il mio il mio amico qua davanti e gli volevo dare una lettura, come dire, in attesa.
3: Ma ci deve essere un motivo, perché tu non vai d'accordo con Marco Benvenuti, non vai d'accordo con Dario Passano.
2: L'unico con cui non vado d'accordo, accordo universalmente riconosciuto, è Dario Vassallo.
0: C'è simpatia, no? Come si dice.
3: Sì, Mario, perché ti interrompe sempre.
0: Ripeto, quindi fare questi vaticini, questi guardare nei fondi del tempo.
3: È una
0: stagione che va interpretata partita dopo partita. È inutile dire, ripeto, il calcio va visto partita dopo partita. Se poi giustamente ci divertiamo, rinforzo, aspetto in religioso silenzio, va bene.
4: L'allenatore, tornando a giudicare l'allenatore, il giudizio che ha dato il telespettatore, dare giudizi affrettati non è mai bello, anche perché poi ti fai molto trasportare, ragazzi,
3: non cominciate a fare solite pugnette,
4: risultato,
3: devo aspettare 10 partite, 15.
4: Allenatore, ho visto una cosa, che ha fatto i cambi, ripeto come ho detto prima, giusti, al momento quasi giusto, però ha messo la gente giusta al posto giusto.
5: Non è poco.
4: Questo vuol dire per una,
5: rispetto al vostro passato.
4: Infatti, per un allenatore,
0: di cambi,
4: è importante saper leggere la partita, le situazioni.
3: E mi dite poco, ragazzi.
4: No, infatti, per me in questo momento non possiamo dire è bravo o non è bravo.
3: Possiamo dire che capisce di calcio?
4: Sta facendo bene.
3: Scusate, possiamo dire che capisce di calcio?
0: Assolutamente.
3: Possiamo dire che ha un buon rapporto con i giocatori, perché quando gli chiedi a uno che non ha mai giocato esterno di andare a giocare esterno, vuol dire che c'è un buon rapporto.
4: Certo.
0: Ha chiesto il sacrificio ad alcuni giocatori.
4: A uno come Tuttino, che ieri purtroppo è l'unico assente in campo, che è stato messo fuori dalla rosa e ieri ha giocato, quindi ha saputo.
0: Tuttino, lo dicevo ieri in serie di cronaca, noi
2: è stato messo fuori dalla rosa.
4: Doveva prenderlo il Genoa e poi
2: noi di solito velidiamo i giocatori, non li prendiamo.
4: L'ultimo biondo l'avete preso voi.
2: Noi velidiamo l'ultimo giocatore importante che avete preso è Coda, che l'abbiamo dato
4: noi. Ma non era il Genoa.
0: Abbiamo giocato con Tuttino in campo come se avessimo avuto lo spilungone.
4: Esatto, ma non va bene.
0: Quindi con delle palle che vagavano altissime, che insomma non...
4: Però anche lui si è dato poco da fare a livello dinamico. O non è in condizione, oppure la testa, logicamente, quando tu sai di essere fuori da un progetto e poi ti buttano dentro, magari sei un po' demotivato.
0: Questo momento lo stato attuale è la seconda punta, senso in ordine. Quindi, secondo me, la motivazione doveva averci.
4: Ha dei limiti, magari anche.
0: Io ho visto la partita di ieri, in effetti, perché poi l'hanno anche cercato dai primi 12 minuti, tre palle sono state date, ma non lo trovavano.
4: Il migliore, comunque, per me, ieri è stato Gartelmann. Il difensore.
0: Bene, sì.
4: Il difensore. Lui...
0: Non Gasman, non fare il... Ma devi sempre fare il fenomeno.
2: Avevo sentito Gasman.
3: Ritorno sul Genoa, ragazzi. Perché qui è
2: quasi l'ora.
3: La Luisa Genuana mi dice che volevo sapere cosa ne pensavate di Orsato, che per lei è in malafede. No, io non penso mai che un designatore.

0: un abito, sia di malafede, altrimenti tiro giù la sala cinesca e ci mette anche il lucchetto. Ritengo che il Genoa dovrebbe ricusare di bello, visto il suo continuo penalizzare il Genoa.
1: Ma allora, quello che parlando seriamente ha lasciato perplessi e lascia perplessi ex post alla luce dei fatti è la designazione di quest'arbitro per condurre la partita Genoa-Napoli, dopo che lo stesso Orsato l'anno scorso si era reso protagonista di due macroscopici episodi che avrebbero, a mio avviso, agli occhi dell'oculato designatore, dovuto far evitare questa designazione. Faccio riferimento in particolare alla partita Genoa-Napoli, che sul 2-2 arbitrata da Massa viene dato un calcio di rigore che l'arbitro sul campo non aveva visto e che Di Bello dal VAR richiama, che il martedì dopo all'Open VAR è stato riconosciuto come inesistente.
0: Errore
1: grave. E non solo, abbiamo un altro precedente, proprio nella stagione scorsa. Svilar che tira un pugno a Ostigar in uscita in area di rigore e non viene dato rigore. Ma poi ce ne sono altri in precedenza. Questa designazione è stata, per essere eufemistici, improvvida.
2: Sono d'accordo con Rivellini.
3: Esposto
0: e d'accordo. No, 13-23, Dario è d'accordo con Andrea. No.
2: In questo caso qua è difficile essere. Però dico, però era Rocchi l'anno scorso, non c'era Orsato che faceva le designazioni. E quello che dico io è che Orsato dava l'idea sul campo di essere molto bravo, ma anche molto presuntuoso. Quindi evidentemente presuntuoso di suo. Si porta questa presunzione dentro, perché come ha detto Andrea, c'erano due episodi, poi non vogliamo risalire alla spinta che ha dato Florenzi a Pandev al 93esimo all'Olimpico.
0: Lasciamo perdere, cioè, andiamo.
2: Che era davanti ad Orsato, che non ha detto niente. Però voglio dire, magari un altro arbitro lo avrebbe dato lo stesso il gol, però non ci sarebbero state tutte queste polemiche. Non era possibile trovare un altro arbitro al posto di
1: Orsato. Ma incredibile.
0: Allora, ferma, perché Claudio mi dice il motivo del perché Orsato ha dichiarato che il fallo non c'era. Perché Orsato non ha ancora una dichiarazione ufficiale, aspetta.
2: No, però l'ha detto, l'ha detto alla moglie di Danani, che è una giornalista, all'uscita dallo stadio.
0: Perfetto, però trapela questa cosa qua, che sembra che abbia detto così, si chiama play-on. Che cosa significa play-on? Giocare, andare avanti, continuare. Sapete quando si applica questa cosa qua? Nella norma del vantaggio. Ma perché sì, non è applicabile nel contrasto.
1: Ma certo.
0: Perché quello, il contrasto, ci sono due tipi di contrasto. Io faccio un po' di regolamento, vedi, che menata questo qua, che menata. Però c'è questa situazione. Cos'è il contrasto? Ci sono due contrasti. Quello che è diretto, che se io e Rivellini ci mettiamo, andiamo spalla a spalla. Questo è il contrasto. Oppure il tackle, quando c'ho il pallone davanti e vado a cercare il pallone. Oppure c'è quello indiretto. Che cosa significa contrarsi indiretto? Mettersi sulla traiettoria del pallone per non far arrivare il pallone a un compagno. Stop! E secondo voi quello che abbiamo visto è un contrasto?
1: Non può essere mai
0: ma,
1: un contrasto.
0: Mannaggia, sai qual è la media
1: dei punti del Napoli nel campionato italiano? 60% di vittorie. Quando arbitra Di Bello, 75%.
0: Va bene,
1: ma ci sarà un motivo.
0: Dai, su,
1: e quando invece le sconfitte del Genoa? Con in generale il 45%.
0: Non andare a cercare queste cose.
1: Quando c'è Di Bello, 67%.
0: Lo sai che non mi piacciono queste cose.
1: Non ti piaceranno, ma è un dato oggettivo.
0: Certamente sì, ci mancherebbe altro. Samp. Aspettate, appena arrivano e il centravanti, il vichingo, si mette là davanti. Sai che è bello?
4: Ah certo, diciamo che l'hanno preso proprio per quello. Quindi è un centravanti strutturato che per me però dovrebbe giocare con due trequartisti dietro in modo da far la sponda e tutto. Eccolo qua, bene.
0: È un cantiere aperto o no?
4: Certo, molto aperto. Infatti devono ancora fare due o tre acquisti e mi auguro che li facciano. Anche perché poi se devi raggiungere un obiettivo che lui dice entro nel 2028, devi avere il doppione.
1: Non io, adesso. I vostri dirigenti l'hanno detto.
4: Devi avere un doppione per ogni ruolo più o meno dallo stesso livello, altrimenti se poi ti giri in panchina e ti viene da piangere, partite importanti e poi non le porti a casa.
3: Io mi auguro che questa settimana sia foriera di novità, non sono

0: anche in uscita.
1: Completamente convinto che si riuscirà a fare tutto quello che magari da un po' di tempo a questa parte si dice, per cui anche Corradi dovrà, come dire, accettare le regole del mercato, perché mi pare che su alcuni profili che, di cui si parla da molto tempo, ci siano ancora delle distanze che a questo punto magari è difficile da comprendere ai tifosi, ma dal punto di vista societario sembrano essere incolmabili. Però diciamo che anche questa settimana,
2: secondo me, ci sono dei nostri spettatori che godono, perché Maurizio mi dice: Vasquez non poteva rinviare il pallone, grazie. Se ti spingono, come fai a rinviare il pallone? Cioè, se tu vuoi fare un gradino di una scala e ti spingono, cosa fai? Fai il gradino o cadi per terra?
3: Sì, vabbè.
2: Cioè, ragazzi, vabbè. Ma sembra che sia una
3: diciamo
2: roba.
3: Diciamo che un difensore in quel momento lì può anche pensare: vado in contrasto perché mi butta giù e mi dà fallo. Infatti è successo quello. Quindi quello.
4: Insomma, era in protezione, era in protezione della palla.
3: Era il famoso.
4: Perché io sto a sentire in religioso silenzio quando parla il verbo qua presente. E era in protezione della palla. Quando un difensore è in protezione della palla e l'attaccante lo tampona e con il braccio lo spinge, è fallo certo. Tutta la vita, no?
3: Giustissimo,
2: assolutamente.
3: No, ma io dicevo, non ha calciato perché ha detto, ma se si è sentito l'uomo addosso, detto, mi fa fallo e finisce l'azione, è quello il fatto. Lui ha preferito fare questa scelta, farsi far fallo, coprire la palla e...
1: Sì, ma l'ha subito di fatto. Sì,
4: l'ha subito, cioè non è che l'ha cercato.
1: Non l'ha subito, una valutazione differente.
4: Però
1: non
4: l'ha cercato.
3: Durante la partita certo. Le dinamiche sono queste.
5: Sì, però,
3: mi sento l'uomo addosso, proteggo e mi butta giù.
5: Però, contro il Genoa queste cose qua sono abbastanza ricorrenti, perché io mi ricordo quando Doveri fece fare gol all'Inter dopo che Bissek aveva spinto dentro l'area Strootman con due mani, esatto. è sempre fallo.
2: Finta due mani, la spinta con l'avambraccio, sì, sempre fallo,
5: e la volta lì
2: vi parlo di
5: l'Inter segnò proprio in quella azione lì.
2: Ieri siamo stati su, non ci potrà andare sempre bene intervenire subito sul mercato, altrimenti Corradi non arriva a ottobre. Antonio,
1: ma io sì, sono incredibile,
2: cioè,
1: i tifosi fanno i tifosi, quindi è giusto così.
3: La fortuna è una componente del gioco del calcio come nella vita, quindi ieri abbiamo avuto molta fortuna sulla traversa che è rimbalzata sulla linea, è uscita, non c'è stato nessuno a rimetterla dentro, il palo che era più gol che fuori, e quindi abbiamo avuto fortuna. Da lì poi
5: pensa che io l'ho detto anche ieri, pensavo che se la Sampdoria avesse pareggiato la partita poi avrebbe vinto. Se segnava magari 10 minuti prima, sì, perché l'inerzia era quella ormai.
3: Priorità numerica, devi far girare la palla da una parte all'altra, ha fatto un gioco giusto, però finalizzava poco, arrivava poco a arrivare a finalizzare pulito, sempre questi tiri che ci provo.
1: No, hai provato tanto da lontano,
3: hai fatto tantissimi calci d'angolo, la palla finiva sempre sul secondo palo, non c'era mai nessuno, anche lì.
2: Buongiorno Enzo Sandoiano, io ho visto negatività nelle prestazioni dei soliti, senza far nomi, Bellemo, De Paoli, Tutino, e punto di domanda sul portiere.
3: È un punto di domanda al portiere proprio.
2: Mentre mi è piaciuto molto Ganterman, Sinani, Viti, Esposito. Un po' meglio Esposito. È una cosa più importante, abbiamo visto tre passaggi di seguito.
1: Allora, il portiere rimane ancora un mistero agonistico, perché in effetti anche in occasione del gol la prima risposta è stata positiva, perché il tuffo sulla sinistra è stata una buona parata. Poi sul gol possiamo discutere. Invece fa tremare l'uscita, perché poi la Sampdoria ha ottenuto il pareggio, ha provato anche per un attimo a vincere, no? Sull'ala del poi, però giustamente Cesena non ci stava e c'è stata quell'occasione.
2: Leggo un messaggio, poi la risposta la date dopo la reclame.
4: Sì.
2: Mi dice Angelo, sono Angelo da Genova, perché ha sostituito Ostiga con Otoa? Punto di domanda. Sempre. Vale più un'ostica stanco che un Otto appena entrato, ha sbagliato Didier. Vedo le vostre facce, tenetevi le risposte, andiamo in reclame.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di

0: velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
0: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
3: Oh, ti muovi?
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
6: Allora, è meglio Ostiga con una gamba sola o Toa integro?
7: Ostiga,
6: come dice il nostro telespettatore.
7: Ostiga era in difficoltà fisica perché ha fatto una preparazione ridotta, è arrivato dal poco prima aveva fatto stretching in area, perché evidentemente, e quindi l'ha sostituito, anche perché non si tratta soltanto di stanchezza che può giocare, ma quando uno è stanco rischia di più anche dal punto di vista muscolare, quindi ha fatto bene secondo me a toglierlo. Poi anche lì si parlava prima durante la pubblicità dei tifosi, io ho letto delle cose sul povero Toa dicendo che porta sfortuna, che ogni volta che entra il Genoa perde. Io le lascerei perdere queste cose qua.
6: Però fanno parte di quello che è lo spirito di questa trasmissione. Si chiama calcio e pepe per quello, quindi noi diamo spazio, tantissimo spazio ai tifosi.
7: Direi che ci stava la sostituzione di un giocatore che peraltro ieri ha fatto benissimo. Secondo me è complice anche un po' il fatto che Højlund non era ancora in grandissima forma, perché è uno di quelli grossi che però era sempre Højlund.
6: Esatto, è sempre lui.
8: Cosa vuoi? Ti aggiungo qualcosa a riguardo?
6: Io penso che ti guardo perché vuoi sempre parlare.
8: Mi sono dato una regola di vita: non parlare mai quando parla Dario Vassalli.
7: Bravo,
8: per farlo finire, se no mi si inalbera.
7: Allora, continuala.
8: È certo. Voglio dire, Otoa, secondo me. Prese di questo inizio di campionato, di questo precampionato, perché ha dimostrato di aver fatto una crescita non solo fisica da un punto di vista atletico, ma anche comportamentale, mentale. Tiene la posizione e secondo me in marcatura fa valere i suoi 2 metri.
6: Questo è il messaggio più bello fino adesso e me lo manda Gianmarco. Forse Orsato voleva dare la possibilità di Bello e la possibilità di sbagliare per la prima volta a favore del Genoa. questo riassume un po' quello che anche
9: diabolico perseverante. Diabolico
6: adesso perseverante. Si fa anche il nome dei Toto arbitri, quindi inevitabile. Fabio mi dice: ci manda Chiffi, Collu, andate a vedere anche i precedenti col Genoa, mi dice.
7: Sì, perché quindi poi i tifosi hanno una memoria veramente pazzesca, se li segnano
6: pazzesco,
7: tutti.
6: Pazzesco, è pazzesco. Io ho un archivio, ma bisogna provare a consultare.
8: Scusa Graziano, tu che hai una competenza e un'esperienza che nessuno ha in questo consesso, voglio dire, ma a livello di designazione, quando tu hai un arbitro che si è macchiato di questi precedenti non 10 anni fa, l'anno scorso, ma perché alla prima di campionato, in una partita sensibile dove c'è di mezzo il Genoa e il Napoli, proprio lui va in
6: serio? A questa domanda ho risposto con questa risposta, dicendo: è il primo anno che c'è insediato Orsato, il proprio primo, può sapere quello che è successo. È un po' come quando i giocatori arrivano dall'allenatore nuovo e chi magari è in tribuna scende in campo.
8: Certo,
6: è un
8: però ci
6: di
8: dovrebbe
6: paragone che ci sta,
8: cioè a,
6: ci
8: livello, a questo livello, a questo livello di professionismo, non dovrebbe essere lasciato.

0: data la memoria del singolo. Ci dovrebbe essere un sistema di verifica, di monitoraggio, di warning che esula dalla memoria del singolo.
1: E se posso aggiungere, sono stati comunque due episodi di cui si è parlato molto l'anno scorso con l'Upper Bar e tutto, quindi non credo che Orsato non sapesse niente di questa cosa.
2: Allora, mi potete spiegare perché Di Bello, me lo dice Rita questa, stava fischiando il fallo ma poi non l'ha fatto?
1: L'ho detto io.
2: L'ha già detto Dario.
1: Fischiando qualcuno nell'auricolare gli ha detto: ma cosa fai, sei scema, ma adesso il Napoli segna. E allora lui ha tirato giù le
2: cose. Assolutamente sì.
3: Ma direi che le parole sono state veramente quelle.
0: Quando hai un messaggio sull'attaccante del Genoa, dico una cosa.
2: No, no, dimmela, dai. Su,
0: allora,
2: dimmela.
0: Voglio dire, Osmaic.
2: Andiamo a vederlo. Oggi lo conosciamo.
0: Fa le visite mediche e firma il contratto. Allora, Osmaic è un montenegrino. Sapete chi è il CT del Montenegro?
1: Savicevic.
0: No. Vucinic. Vucinic ha giocato dal 2006 al 2011 con Daniele De Rossi. È stato segnalato Daniele De Rossi da Vucinic. È un giocatore che è stato richiesto espressamente da Daniele De Rossi. Perché? Perché il profilo dell'attaccante che cerca Daniele De Rossi è uno che dà profondità, è un, come dicevo prima, una faccia buona, per dirla in un altro termine, uno che si picchia e che fa dei gol rocamboleschi e che può giocare sia come prima punta, quindi in sostituzione di Colombo, sia a fianco di Colombo, perché ha anche queste caratteristiche. Quindi è stata una scelta che la società ha voluto in diretta sintonia con l'allenatore. È un giocatore che stavano monitorando da tempo. Verso la fine del mercato le condizioni economiche sono diventate più vantaggiose, quindi si dice che sia un'operazione che andrà in chiusura nell'ordine dei 2 milioni e mezzo più bonus, quindi è un'operazione voluta e in questo senso diciamo orientata da parte della società, che ha seguito le indicazioni dell'allenatore. Vediamo quello che sarà alla prova di campionato. Io mi quello che dice Vucinic, che è un profondo conoscitore del calcio italiano, perché oltre alla Roma ce lo ricordiamo la Juventus, ce lo ricordiamo ancora prima a Lecce dove aveva fatto faville, uno conoscitore, una punta, e quando lui te lo consiglia vuol dire che qualcosa di buono ci sarà, immagino.
2: Allora, caro mio Giovanni, mi mandi 5 messaggi simili. Noi non abbiamo, purtroppo non abbiamo, perché il mercato televisivo è carissimo e quindi sono penalizzate le TV private. Non abbiamo le immagini, purtroppo non abbiamo le immagini. Io ieri sera, certo che a Pressing ho fatto vedere che ci sono state 4 falli fischiati per una spinta e ne ha fischiati tutti, ci mancherebbe altro, ma noi non possiamo fartele vedere.
4: Raccontale.
2: E le racconto.
4: La disegnata. Facciamo
2: una spintina. Bacio che va sulla schiena di Kelly, fallo. Bacio che va sulla schiena di Locatelli, fallo. Bacio che va sulla schiena di Cavanzase, fallo.
0: Vuoi mica fare rappresentazione plastica del fallo? Lo facciamo, se vogliamo.
2: C'è bisogno che vieni qua.
3: Di alta fascia,
2: Cioè, insomma, è così, non avendo le immagini non trovo, però non è colpa certamente nostra, non è colpa assolutamente nostra, quindi vi dico, è così e basta. Allora, io invece sono molto contento per la prestazione della Sampdoria, perché finalmente la sfiga ci ha lasciato, Adolfo.
4: Allora, io per mia natura sarei
3: ho fatto gli scongiuri.
1: Tu hai detto ieri che sei stato, ieri
3: hai avuto non fortuna di più, perché due tiri così, madonna, io l'ho visto dentro,
4: perché poi
3: bisogna essere onesti.
4: Dall'altra parte c'è un po' il tema degli infortuni,
1: non
4: serie
1: come
4: di preparazione.
1: Allegri, essere onesti, non come Allegri.
0: Comunque Allegri perché Allegri. La fortuna dà e la fortuna toglie.
4: Allegri è una delle persone più, tra virgolette, furbe del calcio italiano, corto muso.
0: Esatto.
4: No, beh, però insomma sì, la sfiga, perlomeno per una volta, Monday in the Lives c'ha così, si è un po', no, messa le vele. Però vedremo.
2: Bellissimo, ragazzi, devo dire, perché a me fanno impazzire, io i social li leggo anche per quello, poi gli insulti mi scivolano addosso

0: vabbè. Ciao Mauro, Doriano Rosicone, sei l'unico che parla di gol valido, ti hanno già chiarito le idee, ma il gol di gengiva di Endes è uno schema studiato dal dentista, è stupendo, è bellissimo,
1: bisogna sempre apprezzare quando si porta simpatia nel caso.

0: Cioè, difatti era lì che dopo il gol era lì che
1: sapeva che
0: piangeva con sì, il sì, con sì, le mani sulla faccia.
2: Assolutamente, quindi poi beh, è inutile dire che ci sono tantissimi messaggi che parlano di VAR, quindi ma non possiamo noi per una volta adesso proviamo a fare un passo in avanti, dai, proviamo a farlo tutti insieme, non parliamo più di VAR, perché come hai giocato il Genoa? Perché io non lo so, non me l'avete detto.
0: Posso dire, il Genoa ha giocato molto bene, 35 minuti, molto bene, poi il Napoli ha lentamente già alla fine del primo tempo è uscito fuori e il secondo tempo è stato quello che è stato e i cambi hanno fatto la differenza, al di là del fatto che hanno segnato due che sono entrati nel Napoli, ma i cambi hanno indubbiamente fatto la differenza, però è una partita che ha fatto vedere almeno fino a quelli che sono fino a questo momento i limiti di questa squadra, perché se tu passi 35 minuti nella metà campo del Napoli e non fai un tiro in porta, uno non l'hai fatto in porta in 35 minuti tenendo il Napoli lì, evidentemente qualche problema c'è al momento, che poi arriverà questo centravanti, farà 24 gol e ce li risolve, io sono il primo a essere contento, o magari Colombo invece di aver segnato fino adesso 6 gol al campionato ne fa 50, sono contento, o che improvvisamente Vitigna esce dal letargo che dura da quando è arrivato al Genoa e ne fa 65, sono contento, però ieri la situazione è stata questa.
3: Posso chiusare ulteriormente, secondo me direi che il primo tempo è stato un primo tempo da grande squadra, francamente non si è vista la differenza tra Genoa e Napoli nei primi 45 minuti. Il secondo tempo c'è stato un po' di calo fisiologico, ma voglio dire è assolutamente legittimo di fronte a una squadra che tecnicamente è molto superiore rispetto al Genoa, perché non dimentichiamoci che stiamo parlando dei vice campioni d'Italia, non di una squadretta qualsiasi, e quindi puoi concedere qualcosa, ma quello che è stato concesso alla squadra partenopea, a mio avviso, prima dell'inopinata azione, ricordiamolo ancora una volta, che ha visto protagonista l'arbitro, francamente tutta questa superiorità del Napoli non l'ho vista. Anzi, al 79esimo del secondo tempo, la più chiara occasione da gol è capitata nei piedi di So, che subentrato come cambio ha utilizzato un cioccolatino che è stato dato dal nostro grandissimo Junior Messias, che se avesse un po' più di muscoli, un po' meno di cristallo, sarebbe di gran lunga il titolare inamovibile di questa squadra, ha utilizzato questo cioccolatino dato da Junior Messias e ha tirato, a mio avviso, molto bene, purtroppo quel mezzo metro spostato sulla destra rispetto al palo.
2: La mia era sbagliata, però ci sta.
3: A dimostrazione che il Genoa era in partita, il Genoa aveva fatto una ripartenza importante, avevano inserito l'altro giocatore svizzero che ovviamente adesso McTree,
2: io ho
3: la memoria corta e voglio dire il tema è proprio per fare quelle ripartenze.
0: Davvero, però andrebbe bisogno dire onestamente che il Genoa non riusciva più a uscire, quella lì è stata un'occasione unica nel corso della partita, ma non dico che per merito del Napoli, l'assunto è quello, purtroppo la difficoltà
3: stavamo giocando, la difficoltà
0: era quella che non avendo palleggiatori a centrocampo non riusciva a uscire,
3: stavamo giocando, ricordo a tutti, a me stesso in primis, con i vice campioni d'Italia, che comunque rappresentano una forza, forse una superpotenza di questo campionato.
0: Tra l'altro hanno cominciato
3: e ritengo che una squadra come il Napoli non debba avere degli aiuti esterni per vincere, perché ha le forze nella sua rosa per farlo.
0: Tra l'altro le due squadre ieri hanno cominciato con le stesse formazioni dell'anno scorso, tutte e due, per cui se il Napoli era secondo e l'anno scorso il Genoa era sedicesimo, un motivo ci sarà.
3: Esatto,
2: e per un buon motivo dove vado io adesso
3: in reclam.

0: continuo a leggere perché stanno arrivando tantissimi messaggi. Ed è chiaro che sulla Sampdoria si è molto più ottimistica in questo momento sul Genoa. Pensate un pochettino, cioè, fino all'altro giorno la Sampdoria era... Mi dicono, molti messaggi mi dicono, eppure questa formazione...
1: Perché c'è sete di ottimismo, cioè,
0: probabilmente sì.
1: Quindi vedi qualsiasi piccolo segnale come una roba importantissima.
2: Per me il fattore che fa sì che tutti pensano più positivo che negativo è stata la prestazione, l'intensità e la voglia che ci hanno messo.
0: Molti stanno pensando all'allenatore.
2: Sì.
0: Dopo un periodo di scetticismo, dire questo qua arriva dopo 50 giorni, è un esordiente, non si sa da dove viene. Molti stanno pensando.
2: Sì, anche
0: molti stanno pensando
2: però,
0: Corradi. Con riserva, perché Giulio mi scrive. Sì. Apprezzo Corradi e poi mi dice con riserva.
2: È una partita di campionato, è una di Coppa Italia.
3: Per me l'atteggiamento
2: che c'è stato fino al 95esimo, che forse galvanizzati anche dall'espulsione. Se è venuta voglia, loro si sono un po' spaventati, però c'è stata proprio la prestazione di carattere che era tanto che non la vedevi per 95 minuti.
1: Poi anche i dati sulla partita che vanno il valore che devono avere, però 3 a 10 i tiri in porta, 0 a 12 i corner, che certo. Quando giocavamo ogni tre corner cosa c'era, un calcio di rigore, come era più
0: giocavi in piazzetta, no? Sotto le panchine
1: poteva essere la chiave di volta della partita.
3: Poi c'è anche un altro fatto che al di là del secondo tempo di quelle due minuti, quel minuto, quella sensazione. Sì. Anche quando ha segnato il Cesena, la partita la stava facendo non benissimo, ma comunque
2: stava in campo bene, non subiva.
1: La prestazione, la Sampdoria.
0: Allora, Roby invece mi dice, vi fa una domanda, e fa: Vitigna titolare è un problema per il Genoa o no? Punto di domanda.
3: Devo rispondere io, l'ho già detto prima. Secondo me è un problema, non ci può mettere nessun altro in questo momento, perché Abel si è fatto male due volte dall'inizio del campionato, della cosa, quindi se no avrei potuto sostituirlo. Ieri è stato costretto perché evidentemente Colombo si era sfiancato molto di più rispetto a Vitigna, a tenerlo in campo fino alla fine perché non poteva sostituirlo, poi sostituito alla fine col ragazzino. Ma io sinceramente, dopo due anni e mezzo che Vitigna qua, devo capire qual è il suo ruolo.
0: E pensa che invece Rita invece sai cosa mi dice? Personalmente penso che Vitigna mette sempre il cuore in ogni partita,
3: non c'è dubbio.
0: Ma è sfortunato
4: sotto io penso che non sia un problema, anzi è una risorsa per il Genoa, Vitor Vitigna. Il fatto che non abbia segnato ci sta, perché può anche succedere, voglio dire, ma quello che non manca mai in questo giocatore è il grande spirito di abnegazione e il fatto che Daniele De Rossi raramente abbia rinunciato a Vitor Vitigna vorrà dire pur qualcosa. Se noi ci attendiamo da Vitor Vitigna una caterva di gol, forse non è nelle sue corde ci sono i gol importanti come quelli che impossibili che abbiamo visto fargli fare nella trasferta di Verona, e bisogna anche intendersi su quello che è il suo ruolo. Forse è un quinto che dà veramente l'anima e ha una grande capacità.
3: Fa fatica, Andrea non è la gamba del
4: quinto. Io riporto non le mie parole ma le parole di Daniele De Rossi, ha qualificato. Io penso che sia un giocatore che a livello di classe, di qualità, ce ne siano pochi in questa squadra, e poi magari mi sbaglierò, ma ci darà le giuste soddisfazioni. Siamo comunque il Genoa, non siamo il Real Madrid, quindi voglio dire, prima di criticare un giocatore come Vitor Vitigna, prendiamo qualche fuoriclasse e mettiamolo al suo posto, però magari poi non siamo
3: Genoa. Non lo sto criticando Vitor Vitigna, sto dicendo quello che c'è, perché non è che Vitor Vitigna è arrivato,
4: non mi riferivo,
3: quello che, siccome l'ho detto io all'inizio, cioè non è che è arrivato l'altro ieri Vitor Vitigna, sono due anni e mezzo che è qua,
4: ma infatti purtroppo
3: anche io vorrei che Vitigna segnasse 20 gol la partita,
4: io vorrei che facesse quello che sta facendo
3: ma se tu
4: facesse qualche gol alla Vitigna,
3: Andrea, se tutti mettessero l'abnegazione di Vitor Vitigna, tutti i 16 che vanno

0: in campo e nessuno segnasse, cosa succede del Genoa? Andiamo a giocare con la Sampdoria.
1: Ma infatti questo fa parte del periodo ipotetico dell'irrealtà, francamente. No, è l'irrealtà.
2: Te lo aspettavi da Dario Vassallo?
1: No, io una cosa del genere.
3: Arriviamo.
1: Entro il 2028.
3: Arriviamo. Sei sereno.
2: Allora, leggo il messaggio di fa tutto un discorso sul VAR ed è condivisibile. Poi interessante è il PS finale. Secondo me uno con la faccia buona davanti che si picchia ci serviva e ci aiuterà.
0: Ma io me lo auguro, io mi auguro che veramente. D'altronde Davis, che anche lui veniva da una Serie B,
2: esatto,
0: e che peraltro ha faticato il primo anno all'Udinese, poi è esploso. Io mi auguro che esploda subito invece di aspettare un anno. Anche lui viene da una Serie B, ha segnato più in nazionale che non nella Serie B, però io giocatori, dopo che l'anno scorso abbiamo visto i Rombeck, i Carboni, che si pensava che Genoa avesse fatto uno squadrone e poi sono stati rispediti al mittente dopo 3 mesi, io prima di giudicare un giocatore lo voglio vedere, non si tratta di essere San Tommaso, si tratta che non li conosco, cioè i tifosi vanno su YouTube e vedono gli skills, ma se noi prendiamo 10 minuti miei a San Desiderio quando faceva il torneo del Doria, sembro buono anch'io, eh?
1: Ora adesso non esageriamo.
2: Ascoltami, 10 minuti
0: sembro buono anch'io.
3: Oggetto di culto.
2: Adesso gli ho risposto anche a Fabio, no? Ma ti dice Fabio, oh, Rivelini, basta, sembra il TG della Corea del Nord, basta.
1: Chi è questo? Fabio, stammi a sentire. TG della Corea del Nord. Allora, tra l'essere ottimista e l'essere pessimista, cambia che con l'ottimismo si creano le condizioni per fare bene, con il pessimismo ci si deprime. Non lo dico io, lo diceva qualcun altro prima di me.
0: Chi?
1: Poi in separata sede non posso fare politica.
3: Non puoi fare ci mancherebbe, quella della Corea del Nord è
1: non posso fare politica.
3: Poi gli tocca anche dire DDR, che è un'altra di quelle cose che...
1: No.
3: È una tortura per lui, eh.
1: Allora, senti, benvenuto. La pianti perché sennò tengo le distanze, Tengo le distanze. Stia attento.
3: Vieni qua.
2: Dai, vieni qua con noi. Altro messaggio per la Samp. Aspetto con tanta ansia che Esposito diventi un pochettino più solido.
4: Più veloce più che solito.
2: Non lo so, lui mi dice solito.
4: Diciamo che ieri c'è stato un piccolo miglioramento, c'è stato. Però fa parte un po' di tutto il comportamento della squadra, come dicevo prima. Nel secondo tempo hanno corso tutti di più e quindi lui non è stato
0: eccezionale. Però scusa, se intorno a lui c'ha dei giocatori che gli girano attorno, esatto. Lui magari gioca meglio.
4: Uno
0: no?
4: Che fa il regista, se no i compagni non fanno i movimenti, gli dettano il passaggio, uno fa il passaggio facile. Poi.
3: Soprattutto però, se in avanti poi hai qualcuno che dà la possibilità anche di fare le verticalizzazioni.
4: Infatti
3: veloci.
4: Ieri abbiamo giocato molto in verticale, lui 2 o 3 palloni filtranti ben dati le ha dati. Però ora deve migliorare piano piano.
2: Avvocato, grande avvocato, viva l'ottimismo, abbassi i gattinei, come vedi c'è uno che ti attacca e uno che ti difende.
1: Ma è così, il gatto nero porta alla sfortuna notoriamente, quindi perché portarci sfortuna? Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, è la mia filosofia di vita.
2: Assolutamente sì, lo vediamo anche noi. Allora, c'è una settimana di tempo per andare a affrontare Genoa, la Suolo Olimpico, la Samp in casa.
0: Ci danno chiffi?
2: No, vabbè, non lo so io che danno.
0: Ci danno chiffi?
2: No, io faccio la previsione, ma non sbaglio perché non lavoro mica con la testa di Orsato, assolutamente sì.
0: No,
2: ma,
0: vabbè, è una battuta.
2: No, assolutamente sì. Però c'è la Lazio, Genoa, partita importantissima.
1: Molto importante.
2: Partita molto importante.
1: E non è messa
0: messa benissimo la Lazio, non mi sembra messa benissimo.
1: Ci sono delle buone notizie.
2: Assolutamente, ci sono delle buone notizie,
1: sì.
2: Dici?
1: Sì, perché Havel è tornato in gruppo. Perfetto. Ed è una cosa importante. Sia il nostro difensore Ostiga.
2: Scusami, si stavano chiedendo qual è la buona notizia.
0: No.
1: Signore, io faccio fatica.
0: No, non era questo.

0: Non era.
1: Mi faccio fatica perché qua è veramente bisogna remare come i norvegesi.
0: No, ma,
1: è una cosa.
0: No, ma non era. Ma non era questa quello che abbiamo detto. Abbiamo detto, tu hai detto che eri entrato in gruppo, ma se venerdì non era in gruppo, ancora non si sono riallenati, quando eri entrato in gruppo?
1: Oggi è rientrato in gruppo. Allora, il buon Dario Vassallo ha una missione.
2: Scusa,
1: una
2: sua, perché una missione, siamo veramente eccessivi.
1: La missione di Dario Vassallo è non farmi completare un ragionamento. Poi quando io intervengo si inalbera, però a lui è concesso. No,
3: ma fate vedere anche con chi gioca la Sampdoria. Dai, su.
1: Genoa, basta. Dai, non vedere, abbiamo finito il concetto.
3: Vedere anche la Serie B. C'è la Juve Stabia, una formazione che ha cambiato molto rispetto all'anno scorso. Possiamo dire che è meno competitiva.
4: Sì, sì.
3: Meno competitiva. Sì,
4: quindi, però noi non dobbiamo guardare l'avversario a questo punto. In casa, no, devi fare risultato.
2: No, può essere una partita,
4: certo,
2: una partita che ti può togliere alcuni dubbi. È già una settimana,
1: ecco,
2: insomma,
1: o te li può mettere,
2: o te li può mettere, sì, però questo te lo lascio a te. No, nel senso che tanto un po' meno Cerotti, quindi una settimana in più, se tu riesci a trasformare quelli che avevano i 45 minuti, farli partire dall'inizio,
4: farli far 60,
2: può essere, veramente una formazione iniziale
4: se
2: diversa.
4: Rientra la punta.
2: Il rientro di Lauri, quindi ti permette di sviluppare quello che è stato il gioco finora, che è stato preparato da Corradi. Puoi andare a vedere,
3: anche perché, quanto mi piace,
2: ma anche però poi anche, in effetti
4: anche
2: invece,
4: perché non affrontiamo il Palermo, cioè
2: no, può essere
5: dopo.
2: No,
5: partita dopo,
4: per quello dobbiamo fare punti.
0: No, ma non è la partita dopo, è la terza, non è la terza.
2: Senza andare a guardare l'avversario, però oggettivamente con un avversario di medio cabotaggio, quindi non si offende nessuno, di medio.
1: No, no, dai, la partita alla vostra portata.
2: A Stabia non vorrei che poi facessero un pullman e venissero qua, quindi sono no, quindi può essere
3: Palermo, Mantova
2: per portare avanti. E beh, poi
0: all'inizio della Serie B è difficile poi dire chi saranno le squadre buone.
4: No, no,
0: è
4: sempre un'altalena.
0: Perché per esempio il Mantova è passato la Coppa Italia anche ieri, poi ha vinto, sembra che abbia una bella squadra, poi magari le perde tutte di qui alla fine. Però, ma dopo
3: qui è più difficile individuare una situazione.
0: In Serie B almeno veramente almeno 5-6 partite ti rendi conto un po'.
4: Ma in Serie B per me alla fine la differenza la fanno le panchine.
3: Le panchine?
4: Le panchine, sì. Chi ha la panchina un pochino più competitiva, poi alla fine è quella che sale.
3: Perfetto, perfetto. Io saluto i miei ospiti, perché il nostro tempo è finito.
2: Il nostro tempo è finito.
3: Quindi adesso andate, potete andare a casa tranquillamente.
2: Assolutamente.
1: È volata. È letteralmente volata.
0: Io devo rimanere, devo spostarmi di là.
3: Ah, tutti gli spostati di là. Quanto lavoro per Dario Vassallo. Grazie Dario, grazie Marco, grazie Giovanni, grazie Andrea. In regia ci sono Filippo e Mario, se non sbaglio, e li ringrazio talmente tanto. Vi voglio raccontare oppure ricordare quelli che sono gli appuntamenti settimanali. Ci vedremo mercoledì alle ore 20 con Gravinata Nord, 21 di giovedì in diretta sempre Liguria Calcio, venerdì sempre alle 20 Gravinata Sud, e poi la domenica il programma conclusivo quello alle 21, quello che riassume la giornata calcistica. Mi raccomando, seguite il mio consiglio, continuate a seguire i programmi del Primo Canale e soprattutto non cambiate canale. Ciao a tutti!
6: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione. E si farà il 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
7: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campi.
6: Le prove speciali saranno una, la Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Albicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica.

0: tecnica molto veloce e finisce nei pressi del Passo del Tomarlo. Questo sarà 3 prove speciali, di cui 2 di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i 2 giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la 2 valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il Passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del Passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute 2 volte la domenica 6 settembre.
1: Il target di Santo Stefano d'Avito ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Avito viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi nel nostro Oltre le Banchine ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del Porto Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire

0: costruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento, probabilmente.
0: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a una delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema, che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
0: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa, in più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione

0: amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate, quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
2: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
0: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è come un'orchestra e non la dirige il presidente, la coordina il segretario generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie, quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto, e allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.

0: a volte se non si sa nuotare si affoga e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso, quindi anche di fronte a posizioni diverse poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Siamo insieme con il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
0: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis, eravamo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico, abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale del Ponte del Papa, entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione

0: di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche a arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua potendo capire questo saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla onda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo

0: un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, i gru, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata, proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: entrano. Il paziente è vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale

0: tale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Parolin ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
2: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace. La dottoressa Granero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo è fondamentale per noi. È stata la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
3: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
4: Oh, ti muovi?
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
6: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
7: Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
8: Siamo addirittura più avanti.

0: a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware, adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire, insomma, buono nella media italiana. Trieste, La Spezia fanno meglio, ma
0: esattamente siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancora più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine, non a caso, è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'area savonese.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
2: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR. Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia elettrica, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES, che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne. Stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma, quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
0: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo, come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa.

Perché è importantissima, molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente, paradossalmente in alcuni casi la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo, sistemi BESS a cui faceva riferimento il

0: nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona.
0: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: In tutta Italia.
3: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo, un gesto alla volta.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsit.
4: In tutta Italia.
1: Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto: maggiori traffici, maggiori benefici per il

0: il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile. È un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, è la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre. Sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia, ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era presa l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire

0: se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici, non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi c'è già la soluzione da qualche parte, in qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non indispensabile. Lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, sono quindi partite. La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo il piano regolatore, non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura definitiva.
0: Noi la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo, lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi 2 mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara, quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo di

0: attesa, che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà, da un punto di vista ambientale, di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle dei cassoni, guardando a un'economia circolare, che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, cioè quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
2: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti, che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda, perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia, abbiamo pagato per
1: le dighe
2: dare
1: olandesi
2: a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Quest'anno i saldi cantano.
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Eh già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella

0: della lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è la sua, il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali si è innamorato, anche dei dintorni?
0: A me piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
0: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo...
1: andrà a finire molto male.
2: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica, che preferisce disorientare lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
0: Che la rivoluzione abbia inizio!
3: Buona fortuna, divertiti e non morire.
4: Come?

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: ELAC, Novi, Dufour presentano

0: Sono le 19:10 del 18 gennaio 1978, quando un comando di terroristi entra nelle aule della scuola di formazione superiore in via Trento ad Albaro. Sono 4 uomini e una donna, 2 a viso scoperto e gli altri mascherati con passamontagna. Sta per cominciare un'incredibile azione terroristica. Nella scuola ci sono docenti e studenti e il fondatore, il professor Filippo Peschiera, 47 anni, personaggio di spicco del cattolicesimo progressista, democristiano, docente universitario di diritto del lavoro all'Università di Milano e di Genova. Con lui il dottor Tamburri, il dottor Vittorio Traverso, le dottoresse Raimondi e Torti, più una segretaria e una settima persona. I terroristi hanno costretto tutti ad entrare in uno sgabuzzino dove sono stati rinchiusi. Quando il professor Peschiera dal suo ufficio sente il trambusto, si affaccia nella stanza. I 4 l'hanno subito immobilizzato ammanettandolo ad un calorifero. Te lo ricordi, Franco?
1: E come, Mario, se me lo ricordo? Poi, per almeno un quarto d'ora, hanno imbastito un processo contro il docente. Gli hanno appeso al collo un cartello con la scritta BR, servo dello Stato imperialista delle multinazionali. E l'hanno ripetutamente fotografato. Alla fine, 4 colpi di pistola, 3 dei quali hanno raggiunto Peschiera, uno di striscio alla coscia destra, un altro al ginocchio sinistro, con un foro di entrata e uno di uscita, e il terzo alla gamba sinistra, con la ritenzione del proiettile. Ma è interessante ricordare, Mario, quello che è accaduto prima del ferimento. Si è trattato di un incredibile esame ai brigatisti sul senso di quegli anni chiamati gli anni. Un rosario di ferimenti, sequestri e purtroppo di morti, con Genova in primo piano per avere la colonna dei brigatisti più feroce in Italia. Un processo, dicevamo, con tanto di voto, una sonora bocciatura.
0: Si può dire che Genova sia stata in qualche maniera per un certo tempo la capitale delle Brigate Rosse o no? O è un eccesso?
2: No, io penso che si possa dire le città di fondazione delle Brigate Rosse sono state Milano e Torino, perché erano le città del grande padronato, però diciamo della grande industria privata. Genova ha seguito a ruota ed era la città delle grandi industrie pubbliche, del parastato.
0: Certo.
2: L'Italsider, certo, non a caso di Guido Rossa, l'Ansaldo e tante altre grandi aziende pubbliche. E quindi per le Brigate Rosse è diventato molto importante vincere a Genova, conquistare la classe operaia a Genova, perché è una classe operaia particolare, come sappiamo.
0: Certo.
2: E lì il PC diventa paradossalmente, almeno altrettanto che lo Stato, diventa il nemico. E anche per quello, perché il PC invece fa quadrato intorno alle istituzioni. In quella fase, fra 78, 79 e 80, Genova, anche per motivi legate all'organizzazione delle Brigate Rosse, alla logistica delle Brigate Rosse, all'efficienza di terroristi come Riccardo Dura e anche all'azione repressiva che nel frattempo a Torino, a Milano ha fatto un po' il volo.

0: 1908 Genova diventa la capitale del rigatismo.
1: Alcuni brigatisti con le pistole in mano, in pugno, dunque quel giorno hanno ammassato i collaboratori della scuola in una stanza, mentre altri, tra i quali uno che sembrava il capo di questo gruppo, ha affrontato il professor Peschiera nel suo studio. Il docente è rimasto calmissimo. «Non fate sciocchezze», ha detto subito. Temeva che qualcuno, perdendo la testa, si mettesse a sparare all'impazzata. Peschiera ha capito subito che intendevano sparargli. Ha chiesto allora: «Mi sparate per quello che ho scritto, per le mie idee?» «Per la tua militanza», è stata la laconica risposta. Ma i brigatisti sembravano quasi imbarazzati. «Certo», ha aggiunto Peschiera, «io sono un riformista convinto. Vorrei però poter parlare non con voi, ma con i vostri capi, con chi vi manda, per poter capire». A questo punto l'atmosfera si era fatta molto, molto pesante. E il capo pare che abbia detto che il professore la sapeva troppo lunga. Due di loro si sono messi ad armeggiare alle mie spalle, ricorda Peschiera. Io ero sotto la minaccia dell'arma e non mi potevo voltare. Ho chiesto che cosa stavano scrivendo. Il capo mi ha risposto che preparavano un cartello, la stella con le iniziali BR e sotto «Servo dello Stato imperialista e delle multinazionali». Bene, mi sono detto, questa è follia. Mi hanno fotografato, ho capito che era giunto il momento dell'esecuzione. Non ho avuto paura, non so, sono attimi difficili da raccontare, da ricordarsi. Ho pensato a mia madre, ho detto ai terroristi che erano dei disperati. Hanno sparato, uno di loro mi pare, 3-4 colpi. Uno è andato a vuoto, mi sembra. Questo dice Peschiera, che non ha smentito il suo coraggio e la sua lucidità. Mi sono ricordato di Casalegno, che era il vice direttore della Stampa, ucciso a Torino dai brigatisti nel 1977, che apprezzavo moltissimo pur non conoscendolo, ha detto Peschiera agli amici quando era sulla barella del pronto soccorso. Chi sparò a Peschiera fu Livio Baistrocchi, brigatista della prima ora, scomparso da quel momento o poco dopo.
2: Peschiera intanto continua a parlare. Per me sono finiti, sono dei disperati, scrivetelo, dice ai giornalisti, non sanno quello che fanno. Racconta ancora ai giornalisti, nato a Genova 48 anni fa, sposato, senza figli, libero docente di diritto del lavoro, leader, come dicevano, della corrente democristiana di Forze Nuove e dall'inizio degli anni 70 il professor Peschiera è considerato politici senza macchia della città.
1: Ma sentiamo adesso Sandro Levrero, il nostro ospite. Sandro Levrero, esponente di spicco della Democrazia Cristiana allora, e Franco, anche allievo del professor Peschiera. Sì. A me interessava capire che cosa ricorda, per esempio, di quei momenti, di quel giorno, come li ha vissuti.
3: Fino ad oggi avevo come archiviato tutto questo, cioè non mi ricordavo niente. Adesso che l'avete, che voi avete ricordato questa cosa, mi sono commosso, mi sono come emozionato. E pian piano si dipana un po' tutto quel periodo, perché in quel periodo, e comincio a ricordarmi, in quel periodo i democristiani cadevano come i bisonti, perché Sibilla, Ghio,
2: Danilo,
3: non dico che ci eravamo abituati, ma era una cosa di cui tenevamo conto.
2: Ve lo aspettavate?
3: Sì. C'ero aspettava, non io, perché io ero non al livello di questi. Quando, ecco, il fatto di colpire Peschiera, so che aveva un po' stupito, perché mentre Danina aveva un ruolo, Sibilla aveva un ruolo, eccetera, Peschiera non aveva un ruolo. Io quello che ricordo è adesso l'emozione, perché io con Peschiera ho

0: cominciato nel 66, è quello che mi ha portato dentro al sociale.
1: La scuola di formazione di Via Trento appunto ha sede in una villa ottocentesca. Peschiera la dirige dal 1968, è finanziata dall'Associazione degli Industriali di Genova, dal Comune e dalla Provincia. Nella scuola, oltre al professor Peschiera, c'erano alcuni suoi stretti collaboratori, appunto Vittorio Traverso, di cui abbiamo parlato prima, Vittorio Sgambi, Gianni Farraoni, Teresa Laurenti, Franca Bondi, Tania Perotti. La vittima delle Brigate Rosse è un cattolico convinto che ha tenuto testa nel 68 al cardinale Giuseppe Siri. Assai affezionato. I giornali ricordano quella vicenda che possiamo così riassumere. Il professor Peschiera nel 64 era stato nominato direttore dell'Istituto di Scienze Sociali, una fondazione che sotto la presidenza era stata realizzata con i fondi delle maggiori aziende IRI di Genova, Ansaldo, Italsider, eccetera.
0: Praticamente il cardinale Siri, con la nascita delle aziende a partecipazione statale, voleva creare un management che avesse i linguaggi, erano americani allora le organizzazioni, che avesse i linguaggi, la cultura, il modo per intervenire in queste aziende. C'erano i più alti docenti d'Italia, Riva, San Severino, Rescigno, erano i numeri uno, venivano Miotto, professore di psicologia famosissimo. E quindi abbiamo avuto, poi del 68, e credo qui vado a un'interpretazione un po' detta e non detta, la curia, il cardinale Siri, il 68 era il 68.
2: E quindi non voleva una scuola di 68.
0: Non voleva che ci fossero alunni che ne venivano dalla cultura sessantottina. Per cui chiese che ci fosse, schedatura è il termine brutto, ma comunque che di ognuno ci fosse una storia, una scheda di come si comportava, di come pensava. Ecco questo. E questo determinò poi la rottura.
2: La famosa scissione.
0: La scissione.
2: Dopo 4 anni di successi e di corsi e iniziative cui avevano preso parte i più illustri docenti italiani, da Alberoni a Barbano, Peschiera spiegherà l'unità in quei giorni, era la testa di una scuola dove l'impronta cristiana era intesa in senso giovanneo, del confronto e della partecipazione di chi cristiano e cattolico non era. Bastò questo? Peschiera sfidò l'ambiente cattolico, tradizionalista, non rinnegando il proprio operato e lasciando l'istituto in aperta polemica con il cardinale Siri. L'istituto non sopravvisse alla crisi e la fondazione dovette chiudere. Gli enti pubblici genovesi e gli imprenditori privati più aperti diedero così vita alla scuola di formazione superiore, andata avanti per parecchi anni.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.

0: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
2: ELAC, Novi, Dufour presentano

0: 18 gennaio 1978. Le Brigate Rosse hanno sequestrato e ferito il professor Filippo Peschiera, esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Tutto avviene nella scuola di formazione in via Trento. Ma chi era Filippo Peschiera? Peschiera nella DC, dopo gli anni dell'adolescenza e della militanza durante la guerra di liberazione, nella quale da ragazzo giovanissimo si era distinto, era della generazione di Bace Bozzo, con il quale era severissimo, di Gianni D'Agnino, di Bruno Orsini, Peschiera assunse sempre una posizione non strettamente ortodossa, era molto libero e separato dalle correnti e dalle lotte di potere, era uno studioso, un intellettuale, grande esperto delle relazioni sociali, impegnato a scrivere libri, ad approfondire le grandi tematiche internazionali. Coltivava rapporti stretti con tante teste d'uovo dell'intelligenza italiana, per esempio con Cesare Anibaldi, uno dei pensatori, potremmo dire, della Fiat. Te lo ricordi, Franco, quando Ciriaco De Mita calò a Genova per fare il capolista alle elezioni al posto di Paolo Emilio Taviani, passato al Senato, scelse proprio Peschiera per rivoluzionare il partito, che era nelle mani di Gianni Bonelli, il fedelissimo tavianeo, e Peschiera assolse quel ruolo senza tensione nella Balena Bianca.
1: E certo, Mario, mi ricordo benissimo quella rivoluzione. Spalleggiato da Alberto Gagliardi, grandissimo comunicatore, il professore portò una ventata di novità nello scudo crociato, mobilitando gruppi di giovani, soprattutto imprenditori e futuri pubblici amministratori, che poi divennero uno a uno figure di rilievo come Sebastiano Gattorno, Roberto Suriani, Carlo De Romedis, Edmondo Forlani, Giovanni Bagnara. Non tutti nella grande DC di allora erano ovviamente d'accordo con questo nuovo corso, che segnava una fase diversa, con rapporti più stretti con la sinistra, in particolare con il PC, allora un partito egemone a Genova e in Liguria, e con il PSI, spesso alleato nelle amministrazioni liguri del PC. Quando la scena cambiò e i partiti tradizionali, compresa la si dedicò completamente a studiare e scrivere.
0: Sandro Levrero, diciamo un po' chi era Peschiera, brevemente.
2: Ecco, Peschiera, prima di commissario, nel 70-71, fu insieme a Orsini, Bace Bozzo, Signorini, fondò Sinistra 70, che era una corrente che raccoglieva Luciano

0: Giordano Faraguti e io seguì Peschiera nella Democrazia Cristiana e fu negli anni 70, c'era anche Alberto Gagliardi ed era una corrente antitavianea per intenderci, perché allora
1: la balena bianca.
0: Allora era la balena bianca. La balena bianca, che c'era anche il giornale, eccetera, e fu un momento per me e per tanti di formazione politica, perché allora non c'erano gli strumenti, no? Dalla la scuola all'istituto di scienze sociali, la scuola di formazione, e poi io andai dietro a Peschiera come tanti e cominciammo a capire i meccanismi della politica in funzione antipotere, perché allora il potere
1: ce l'avevano loro, ce l'avevano i tavianei.
0: Però devo dire che c'era grande rispetto, cioè c'era la critica, ma una critica anche feroce, anche però ci si sorrideva, ci si parlava, c'era un rapporto, si era in direzione e c'era io. E quello è stato per me e per tanti un momento di formazione, perché ebbi l'opportunità di conoscere Faraguti, Orsini, personaggi di spicco.
1: Di grande peso,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Di grande peso culturale.
2: Anni terribili, il 1977 e il 1978, te lo ricorderai, Franco.
1: Sì.
2: Il 17 novembre c'era stato l'attentato al professor Carlo Castellano, membro del comitato regionale del Partito Comunista, funzionario dell'Ansaldo, impegnato a perseguire l'unità tra operai e tecnici nell'ambito di una riforma delle partecipazioni statali, che a Genova avevano un peso enorme. Prima e dopo questi attentati erano stati compiuti una lunga serie di crimini, 36 in un anno, pensate, alla deposizione di Rodini.
3: L'occasione a Casarza Ligure è quella della presentazione del libro Anni Spietati, che racconta l'epoca degli anni di piombo in Italia, scritto da Stefano Caselli, figlio del celebre magistrato Giancarlo Caselli, che oltre 10 anni trascorsi a Torino, in cui si è occupato delle BR, ricorda il lavoro che spesso lo ha portato in Liguria e a Genova.
4: Praticamente comincio questa mia esperienza di lavoro sul versante delle Brigate Rosse con Genova. Avevo fatto 2 processi per fatti commessi a Torino, un sequestro di un sindacalista, Bruno Labate, e il sequestro di un dirigente dalle Brigate Rosse. Ma il mio impegno, praticamente a tempo pieno, a partire da quel momento, per 10 anni di seguito, io faccio in sostanza soltanto questo, Brigate Rosse prima linea, prima da solo, poi con tanti altri colleghi. Il mio impegno totalizzante comincia con il sequestro Sossi.
3: La serata, moderata dal direttore di Primo Canale Mario Paternostro, ha avuto molte occasioni per il magistrato Caselli di ricordare, con la morte di Falcone e Borsellino e il primo pool di magistrati istruttori, le altre occasioni genovesi.
4: Ma poi il secondo momento che mi porta a Genova in questa esperienza professionale è nel 1976, l'assassinio del procuratore generale Coco e degli uomini della sua scorta Saponara e Deiana. A Genova viene ucciso il commissario Esposito, col quale avevo a lungo collaborato insieme a tanti altri miei colleghi, perché era uno degli elementi di punta del nucleo antiterrorismo presieduto dal questore Santillo, e con Esposito avevo lavorato molto bene, straordinariamente bene.
1: Ti ricordi, Mario, anche la segreteria della Federazione Genovese del PC ha preso posizione diffondendo un comunicato nel quale si sottolinea la necessità di una vasta mobilitazione di massa, di un'azione capillare nelle fabbriche, nelle scuole e nei quartieri, per recidere ogni cordone ombelicale anche allo stato embrionale, che possa alimentare il terrorismo e lasciar sopravvivere zone di acquiescenza e tolleranza. E si tratta di crimini in larga misura impuniti. L'attentato era stato preceduto, come è noto, nel luglio del 1977, dall'agguato contro l'ingegner Angelo Sibilla, segretario regionale della DC, di orientamento chiaramente moroteo. Gli avevano sparato 8 proiettili nelle gambe dopo avergli bruciato 2 volte la macchina. Ricordiamo che il 78 è l'anno del sequestro e dell'omicidio.

0: da parte delle Brigate Rosse del presidente della DC Aldo Moro. Nella vicenda si scoprirà dopo che svolse una parte importante proprio alla fine della prigionia del leader DC la colonna genovese delle Brigate Rosse, comandata dal terribile Riccardo Dura.
1: E come mi ricordo, sì, mi ricordo bene, e mi viene da chiedere a Sandro Levrero perché la DC era così nel mirino delle Brigate Rosse.
0: E un po' meno il PC, verrebbe da chiedere anche.
1: Fino allora sì, fino poi allora cambierà. Sì.
0: Poi, poi arriverà Guido Rossi.
2: Certo. Ma io credo che dall'interno non lo capivamo mica tanto.
1: Non capivamo niente.
2: Non lo capivamo.
1: Del brigatismo.
2: Ma no, poco niente. Perché dall'interno noi democristiani ci sentivamo assediati, ma era una cosa, come dire, normale, come essere in guerra, capito? Cioè, ci sentivamo assediati. E dicevamo, stai attento, ti accompagno io, andiamo in due. Normale, normale, non era un qualcosa di speciale.
1: Beh, un po' anche noi giornalisti.
0: Sì, scortavamo uno con l'altro.
2: So che io andavo a casa e sapevo che uno mi accompagnava, oppure se andavo a casa, cioè ci si accompagnava a casa, ma era cosa scontata, non era una cosa, ormai era, non dico come essere in guerra, ma era una situazione così accettata, no? Si capisce dopo, però, dopo almeno credo io di averlo capito, perché la Democrazia Cristiana è sempre stata in tutti i campi, lo ricorderete a Genova, lo ricordiamo a livello nazionale, il partito, diciamo, della mediazione, il partito che cercava di unire, cercava di in qualche modo, potrei fare la storia, anche lo statuto dei lavoratori, chi lo ha fatto? Don Accattei, cioè
0: di Forze Nuove, tra l'altro.
2: Di Forze Nuove, ma non lo dico.
1: Vedi, scusa se ti interrompo, Sergio Luzzatto nel suo libro e anche nell'intervista che ha fatto a noi lo sottolinea questo, che ricordiamoci che quelli sono stati gli anni delle grandi riforme.
2: Certo, e quindi Peschiera, non ne parliamo, perché Peschiera aveva teorizzato da sempre il modello renano, cioè la partecipazione dei lavoratori ai consigli di amministrazione delle imprese. Tutte queste cose qui che per noi erano scontate, cioè era la politica che bisognava fare, no? Poi c'erano le correnti, le lotte, eccetera. Evidentemente era
0: alle Brigate Rosse
2: non andava bene, perché loro volevano lo scontro,
1: certo.
2: E quindi un partito di mediazione era il loro nemico,
1: era l'obiettivo. Ti ricordi, Franco, a proposito di quell'epoca, il 16 aprile, quando sulla scalinata che collega Corso Montegrappa con Borgo Incrociati fu fatto che annunciava, ahimè, la sentenza di condanna a morte per il leader della Democrazia Cristiana. Le BR in aprile colpirono in Corso Magenta Felice Schiavetti, presidente allora dell'Associazione degli Industriali, 6 colpi di pistola alle gambe da parte di 2 sconosciuti, alle 8 di mattina quando usciva di casa. A maggio toccò un dirigente dell'Italsider, Alfredo Lamberti, ferito in via Pagano Doria. Raccontava Lamberti, mi sono salvato perché ho capito chi erano e ho cominciato a saltellare mentre loro facevano fuoco.
0: E certo, Mario, e come dimenticare Fausto Cuocolo, professore universitario, colpito alle gambe mentre faceva lezione a Baldi. Il 22 giugno la colonna genovese uccide sull'autobus in via Pisa il commissario Antonio Esposito di 36 anni. Era sul mezzo, disarmato, e stava andando a lavorare. Aveva guidato l'antiterrorismo e all'epoca era dirigente del commissariato di Nervi. A luglio toccherà invece a Fausto Gasparino, dirigente dell'Intersin, gambizzato a pegni. A novembre il processo a Francesco Berardi, il cosiddetto postino delle Brigate Rosse, scoperto a diffondere volantini BR dal compagno Guido Rossa e da lui denunciato. Rossa, da solo in aula, conferma tutto, senza mai rivolgere lo sguardo all'imputato. Berardi viene condannato a 4 anni. Neanche 3 mesi dopo, Guido Rossa verrà ucciso dalle Brigate Rosse sotto casa, a Oregina, accusato di avere denunciato

0: È stato un compagno di lavoro e giustiziato da Riccardo Dura e questa sarà l'inizio della fine degli anni di piombo a Genova.
1: Caro Franco, torniamo in conclusione a Livio Baistrocchi, il brigatista che sparò al professor Peschiera. Sulla testa di Baistrocchi pende una condanna all'ergastolo, è latitante da oltre 40 anni. La copertina del bellissimo libro di Sergio Luzzatto, Dolore e Furore, sulla storia delle Brigate Rosse genovesi, è una elaborazione grafica di una foto di Victor Bulla realizzata da Carlo Rocchi, uno pseudonimo dietro al quale si celava proprio Baistrocchi, ex di Potere Operaio, artista di formazione, militante del PC in prima gioventù e poi di Potere Operaio. Fece parte delle Brigate Rosse dalla loro costituzione. Mai entrato in clandestinità, poco conosciuto dagli inquirenti come altri di Genova, si segnalò per la sua totale aderenza alle istanze più radicali dell'organizzazione, dimostrando nel corso di una serie di attentati a cui prese parte. Il suo nome di battaglia nell'organizzazione era Lorenzo.
0: Sembra che Livio Baistrocchi, nonostante l'attività terroristica armata, cresciuta di mese in mese, non fosse ancora noto agli inquirenti e che il suo nome sia emerso solo dopo la disgregazione della colonna di Genova, grazie alle testimonianze di una serie di brigatisti che collaborarono con le forze dell'ordine dopo l'operazione Via Peschiera. Questi pentiti lo descrissero come un rigido militarista e uno spietato esecutore.
1: Baistrocchi non fu coinvolto nel tragico blitz di Via Fracchia che annientò la colonna genovese delle Brigate Rosse, anche se forse aveva un appuntamento con i tre brigatisti presenti nell'appartamento di Anna Maria Ludman per portare a termine, pare, il giorno successivo un nuovo attentato. Baistrocchi scelse all'inizio degli anni Ottanta di abbandonare le Brigate Rosse e riuscì a fuggire all'estero, scomparendo definitivamente, facendo perdere completamente le sue tracce, probabilmente rifugiandosi all'estero. Condannato all'ergastolo, non si hanno più sue notizie. Filippo Peschiera è mancato nel 2019 a 88 anni. La Democrazia Cristiana è finita nel 1994. Caro Franco, ci vediamo alla prossima storia?
0: Alla prossima storia.
1: Grazie.

Stadio Ferraris di Genova. Siamo qui per una celebrazione importante, la consegna ufficiale della chitarra di Fabrizio De André, l'Estevan, che è stata vinta all'asta per 168 milioni e spiccioli qui alla città, in particolare alla Gradinata Nord. I 168 milioni sono stati devoluti all'associazione Emergency, è stato costruito un ospedale in Sierra Leone, un reparto di questo ospedale verrà intitolato a Via del Campo. Questa è la genuinità che si può respirare in questo momento, la solidarietà, il cuore di tutta la città, di tutte le componenti, e come è stato detto in questi giorni, una chitarra ha potuto unire quello che normalmente viene diviso. Ora ci sarà un giro del campo, come vedete ci sono tutte le componenti che hanno partecipato a questa grande asta, in particolare ci sono i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, c'è Gianni Tasso, ovviamente colui che ha lanciato il messaggio perché la chitarra potesse tornare a Genova, Paolo e Luca, Paolo Cassisoglu, Luca Bizzarri, ci sono anche,

sicuramente Don Andrea Gallo e Marta Vincenzi, presidente della provincia, e Mario Tullo, assessore allo sport del comune di Genova. Dicevamo giro del campo e poi omaggio alla gradinata nord della chitarra, come se fosse un vero trofeo, il trofeo della città. C'è un in gradinata nord. Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Ora

0: qui ci sono tutti i protagonisti di questa grande storia. Cominciamo da Gianni Tassio con la chitarra in mano, questa chitarra che viene esposta nel negozio di Via del Campo e che con grande amore è stata veramente riportata a Genova.
1: Che emozione, ragazzi, che emozione, anche Ferrari, anche Luigi Ferrari mi portate, qui è tutto un brivido. È 10 giorni che sono qui che non sto nella pelle, reverendo.
2: Bravo Gianni.
1: Non so cosa dirti, sono emozionatissimo veramente, grazie a tutti.
0: Don Andrea Gallo ovviamente c'è, Don Andrea Gallo genuano, Fabrizio De André genuano, i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, la gente di Via del Campo del centro storico, sì. Tutti hanno concorso a questa impresa.
2: E ancora una volta la conferma che questo poeta degli sconfitti, diremo, che però poi è dei vinti, cioè nel senso che porta un messaggio di solidarietà. Io dico che è presente e oggi è presente al campo, quindi siamo qui proprio per gridare tutti insieme con la chitarra viva il Genoa, eccetera, e quindi in bocca al lupo al Genoa.
0: Giacalone, che rappresenta in questo caso Emergency, allora più di 168 milioni.
3: Assolutamente inaspettati, siamo rimasti colpiti e entusiasti di questa gara di solidarietà. Sembrava sabato scorso che ci fossero valanga di quattrini che arrivavano ad Emergency e in effetti è stato così, e questi soldi serviranno al nostro costruendo ospedale. Sarà il 7° ospedale che costruiamo in 7 anni di attività, 150.000 vittime curate e ancora una vittoria di Genova, una vittoria di Emergency e soprattutto grazie Fabrizio.
2: Quindi l'ospedale Via del Campo, no?
3: L'ospedale, una parte dell'ospedale sarà intitolata Via del Campo, in ricordo.
0: Si parla di Genova, allora qua ci sono anche Paolo e Luca, due genoani che in questo momento, cioè, emozione ragazzi.
4: Insomma, abbiamo in mano un pezzo della nostra città, quindi per noi è una grande emozione essere qua, anzi grazie per averci invitato.
0: Ci sarà un giro di campo, ci sarà poi l'omaggio alla gradinata nord di questa chitarra che ha un po' un significato di una coppa.
5: Beh, sicuramente, speriamo che non venga maltrattata con l'energia con cui di solito si tengono le coppe. Tra l'altro ci ho letto un bellissimo striscione, adesso l'ingradinata, che mi sembra forse una delle frasi più belle di Fabrizio, e quindi insomma in nome di quella frase, insomma, dell'amore e di altre cose, tenteremo di trasmettere un po' di amore anche ai giocatori, che magari gli dedicheranno una bella partita, speriamo.
0: Gianni Blondet, direttore

0: generale del Genoa, un'anteprima per questo incontro di calcio che emoziona a tutti i livelli.
1: Emoziona a tutti i livelli perché già lo sapevamo, ma credo che anche adesso a 2 anni di distanza ci stiamo veramente rendendo conto di cos'è stato Fabrizio per Genova, e questo episodio, questa vicenda dell'asta, della chitarra, se già non lo sapevamo ce l'ha fatto rimarcare in maniera, è proprio una cosa che vive sempre, una cosa grande come lui ha meritato.
0: C'è un grande calore e una grande solidarietà, oltre a questo impegno e a questa attenzione per la chitarra di De André, anche per quello che sta succedendo a Gianluca Signorini. E sembra proprio che ancora una volta il cuore genoano batte fortissimo per aiutare chi ha bisogno.
1: Sì, è la parte bella di questa vicenda drammatica, perché d'altro canto c'è un aspetto brutto che è il terrorismo che stanno facendo su questa malattia, per gettare fango ancora sul mondo del calcio. Lo dico proprio sinceramente, questa è l'aspetto disgustoso della vicenda. Il comportamento di Gianluca e di sua moglie è stata la cosa più bella in questa disgrazia, la purezza, il riferirsi al destino. E purtroppo in questo paese anche su queste cose c'è il vizio, e questa è una cosa che ci tengo a dire perché sta dando proprio fastidio. C'è questo terrorismo adesso di andare a inventare qualche colpa brutta di questo nostro mondo del calcio in una vicenda. Mi sono un po' documentato tecnicamente che nulla ha a che fare con doping e cose del genere. Comunque grande onore a loro, al loro dramma e soprattutto alla compostezza.
0: I ragazzi dell'Ottavio Barbieri, loro sono stati un'altra componente fondamentale perché tutto questo potesse succedere per davvero, con partite di calcio benefiche, con raccolte di denaro proprio tra la gente, tra il popolo. Adolfo, Marchino, Agostino, allora un momento questo emozionante. Ragazzi,
2: è finita una settimana terribile dove ci siamo fatti veramente un mazzo tanto, però siamo riusciti a fare un grande risultato, siamo riusciti soprattutto a portare la chitarra a Genova, a far conoscere Emergency, a fare una cosa positiva, buona per Genova, per la città, per il centro storico che è il centro di Genova, e per De André che era un grande genuano, una grande persona, una bella persona, e che qua sicuramente sarebbe molto contento, ci vorrebbe essere anche lui. Purtroppo non ci può essere. Niente, noi oggi abbiamo pensato di... c'era una grossa contestazione di limitarlo a un volantinaggio fuori dalla nord, di girare le striscioni di protesta per non inquinare questo momento splendido della commemorazione di Fabrizio.
0: Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, l'avete anche scritto su uno striscione.
3: Chiaro, una sua frase famosa direi, e niente, c'è caro tutto questo, averlo fatto sia per la situazione diciamo benefica con Emergency e per Fabrizio che era un grande genuano, l'abbiamo già detto, ci sembra giusto.
0: Si parla di solidarietà in assoluto e questo grande cuore si fa sentire anche nel dramma di Gianluca Signorini, a maggior ragione.
4: Secondo me non ci sono parole per dire quello che sta capitando al calciatore del Genoa. Purtroppo li siamo vicini per quanto possa servire.
0: Faber è tra di noi, è in gradinata.
4: Certo, sempre, come sempre.
0: Marta Vincenzi è presidente della provincia di Genova, un'istituzione che si è impegnata in prima persona, ricordiamo Faber, amico fragile, il concerto al Carlo Felice, le borse di studio alla scuola musicale, la custodia della chitarra, insomma tutto questo ha unito quello che normalmente in città è diviso.
5: Certo, questo è il messaggio e questa è la grande forza di Fabrizio, unire colori diversi, di squadre, ma anche se vuoi di appartenenza politica, e generazioni diverse, i giovani con quella generazione che è stata di Fabrizio, saper parlare a tutti, la grande forza dell'arte e la forza di un sentimento profondo che Genova fa bene a recuperare come suo, e quindi la provincia che è un'istituzione che dell'identità dei luoghi ha fatto il suo modo di esprimersi deve aiutare e continuerà ad aiutare in questa direzione.
0: I ragazzi della Nord oggi hanno scritto: avevi ragione Faber, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori.
5: È così, perché soltanto da chi ha vissuto le sofferenze, le trasformazioni e le pene del cambiamento che viene la lezione e la forza per andare avanti. Se vuoi anche un po' la storia di Genova, perché stiamo uscendo da una crisi profondissima, da questa crisi però possiamo riemergere portando dentro di noi il calore di questa forza di cambiare.

0: letame che si trasforma e diventa fiore, in fondo è la storia nostra, la storia genovese.
1: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorde Montebruno.
2: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
1: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
2: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto, ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Nel 2027 con le politiche si voterà anche alla Spezia e Savona, ma pure a Genova e Imperia potrebbero entrare in gioco sulla base di Salis e Scagliola e le loro scelte. Tragedia nella notte a Bordighera, dove nello scontro tra un pullman e uno scooter un 28enne ha perso la vita mentre una ragazza è ricoverata in condizioni disperate. Oltre 14 milioni tra utenti e visualizzazioni in due giorni, ma il vero dato da record della diretta Maltempo in primo canale è la forza della cross-medialità. Anche i liguri sono costretti a fare i conti con il caro carburante. Dall'inizio dell'anno ogni famiglia avrebbe speso 300 euro in più rispetto all'anno scorso. Buonasera e bentrovati a questa edizione di lunedì di Primo Giornale. L'anno prossimo gli italiani torneranno alle urne con le elezioni politiche, mentre in Liguria si voterà sicuramente a Spezia e Savona. Alla Spezia è ancora da sciogliere il nodo per Achini e del possibile sfidante Davide Natale. A Savona Marco Russo è pronto per il bis, mentre il centrodestra deve ancora scegliere il candidato. E poi ci sono le incognite Genova Imperia legate alle scelte di Silvia Salis e Claudio Scagliola. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
1: Il 2027 potrebbe essere un anno decisivo per la politica ligure, con le elezioni politiche e il voto amministrativo in due capoluoghi, La Spezia e Savona. Alla Spezia si chiude il ciclo di 10 anni di Pierluigi Peracchini, che attende di capire se sarà approvato il terzo mandato.

0: mandato. Tra i possibili sfidanti del centro-sinistra c'è il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale. A Savona invece il sindaco Marco Russo ha già confermato la volontà di correre per il secondo mandato. Nel centrodestra però la scelta del candidato resta ancora da definire. Si è parlato di un'ipotesi di un ticket tra Fabio Orsi e Piero Santi. E poi ci sono le due grandi incognite, Genova e Imperia. Infatti non sarebbero chiamate al voto nel 2027, ma potrebbero entrare nella partita politica in base alle scelte dei rispettivi sindaci. Silvia Salis potrebbe infatti lasciare Genova per una candidatura nazionale, mentre Claudio Scajola guarda con attenzione alla partita romana e al possibile terzo mandato. Il quadro è ancora tutto da definire, molto dipenderà dalle decisioni del governo, dalla legge elettorale e dalle scelte dei protagonisti. Ma la partita per il 2027 in Liguria è già cominciata.
1: Tragedia a Bordighera, veniamo alla cronaca dove un 28enne ha perso la vita, una ragazza ricoverata in condizioni disperate. Il dramma lungo l'Aurelia intorno alla mezzanotte, la giovane è stata portata a Santa Corona con l'elisoccorso. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: È un ragazzo di 28 anni, Tiberio Camurri, la vittima dello schianto tra uno scooter e un autobus di linea avvenuto poco dopo mezzanotte sull'Aurelia di Bordighera, all'altezza di Piazza Valgoi. Laureato in scienze motorie, maestro internazionale riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, il giovane lavorava da anni nel centro sportivo alle porte di Dolceacqua. Gravissima la ragazza ventenne che viaggiava con lui, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietraligure, ancora al vaglio dei carabinieri. L'esatta dinamica dell'incidente. Quello che è certo è che l'impatto tra lo scooter guidato da Camurri diretto a Sanremo e l'autobus che viaggiava verso Ventimiglia è stato violentissimo. Per il giovane, figlio di un ex commerciante di Bordighera, non c'è stato nulla da fare. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati dai militari che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti per ricostruire l'accaduto.
1: Dopo qualche giorno di sole in Liguria tornano piogge e temporali, è il motivo per cui ARPAL è emesso un'allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani sul levante della nostra regione da Portofino a Luni. Dario Vassallo.
3: Dopo un weekend di sole, la Liguria torna ad essere interessata da condizioni meteo instabili come conseguenza dell'affondo di una saccatura atlantica sulla penisola iberica in contrapposizione all'alta pressione subtropicale attualmente nel sud Italia. Una situazione che porterà ad un nuovo aumento dell'instabilità inizialmente nell'estremo ponente, trovando poi la sua massima espressione al confine tra Spezzino e Alta Toscana. Il motivo per cui ARPAL ha previsto una bassa probabilità di temporali forti sul centro ponente, mentre invece sarà allerta gialla sul levante da Portofino a Luni da mezzanotte alle 13 di martedì 25 agosto.
4: La giornata di domani comincerà con possibili rovescio temporali al più moderati, diciamo soprattutto sul centro levante, e poi delle schiarite dal pomeriggio con una nuvolosità variabile. I venti saranno in prevalenza deboli al mattino, poi meridionali a levante, settentrionali sul centro ponente, un mare che rimarrà poco mosso e temperature in diminuzione nei valori massimi anche alla mancanza, appunto, come dicevo, del soleggiamento che caratterizzerà sicuramente la mattinata di domani, martedì.
3: I temporali, localmente anche di intensità molto forte, verranno accompagnati da intense raffiche di vento, isolati fenomeni vorticosi, numerose fulminazioni e grandine di piccole e medie dimensioni.
1: E torniamo indietro di qualche giorno. Durante l'allerta meteo del 20 e 21 agosto sono stati oltre 14 milioni le visualizzazioni sulle nostre varie piattaforme, quindi un grande successo della cross-medialità di Primo Canale. Vediamo come è nato questo risultato e come raccontano i numeri di queste due giornate. Chiaro Ru.
0: Oltre 14 milioni e 300 mila tra utenti e visualizzazioni in due giorni, ma il vero dato da record della diretta a maltempo di Primo Canale del 20 e il 21 agosto è un altro, la forza della cross-medialità. Televisione, sito, Instagram, Facebook e YouTube, un unico grande sistema informativo capace di raggiungere i liguri ovunque e in ogni momento. Quasi 7 milioni e 700 mila visualizzazioni su Instagram, oltre 6 milioni e 600 mila su Facebook, e la televisione conferma tutta la sua forza. 196 mila telespettatori con un picco del 34% di share alle 20:30. numeri che dimostrano come Primo Canale oggi sia molto di più di una televisione. Durante l'emergenza ogni notizia, immagine e aggiornamento ha viaggiato contemporaneamente su tutte le nostre piattaforme,

0: raggiungendo pubblici e generazioni diverse. È questa la sfida dell'informazione di oggi ed è questa la strada scelta da Primo Canale. Una sola redazione, tanti mezzi, un unico obiettivo: essere sempre e ovunque al servizio del territorio.
1: Anche le famiglie ligure fanno i conti con il caro carburante che ha colpito il nostro paese ormai da diversi mesi. Da inizio dell'anno si parla di 300 euro in più spesi a famiglia. Andrea Popolano.
2: La riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio termina mercoledì 26 agosto. Senza nuove misure del governo, il rischio è una nuova stangata in arrivo un po' per tutti. Già durante l'ultimo weekend di controesodo, chi si è spostato ha fatto i conti con il caro carburante. Domenica 23 agosto il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale era pari a 2 euro al litro per la benzina e 2,13 euro al litro per il gasolio. Ma quanto è costato il caro carburante da inizio anno alle famiglie liguri? Si parla di circa 26 milioni di euro in più al mese. È questo il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha fatto i conti in tasca ai viaggiatori. E se si considera che in Liguria ci sono più o meno 715.000 famiglie, questo vuol dire che il rincaro dei carburanti in Liguria è costato mediamente a ciascuna famiglia 37 euro in più al mese rispetto al 2025. Da inizio anno sono praticamente 300 euro. A livello nazionale il caro carburante rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1 miliardo di euro in più ogni mese. C'è però una parziale buona notizia per i liguri. Tra le regioni italiane, infatti, la Liguria è in fondo alla graduatoria per crescita percentuale del costo del carburante. Tradotto, è aumentato meno che da altre parti. Da Ventimiglia a Sarzana si registra un incremento medio del 19,5%, a pari merito con la Lombardia, situazione che posiziona la regione sotto la media nazionale. Dall'altra parte della classifica invece c'è la Basilicata, che è la regione che ha registrato fin qui l'incremento maggiore rispetto allo scorso anno, con un più 21,6%, seguita dalla Campania, praticamente 2 punti percentuali in più rispetto alla Liguria.
1: E torna il 40° raduno delle vele d'epoca, il Festival Internazionale delle Barche a Vela Storiche e Classiche, dal 28 agosto al 6 settembre a Imperia. Primo Canale sarà in diretta proprio per raccontare uno degli eventi che meglio rappresenta la Liguria e il suo legame con il mare. Lucrezia Marini.
3: Giunti alla 40ª edizione, il 28 agosto avrà il via la Sailing Week 2026 di Imperia, una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, pensata per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico. Ad affiancare la storica manifestazione ci sarà anche Vele con Gusto, il nuovo progetto della Camera di Commercio Rivieri di Liguria, nato per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuoverle oltre i confini regionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà invece il momento dell'ITMA World Championship, il prestigio campionato del mondo della classe 12 metri. Concluso il mondiale, torneranno protagoniste le storiche imbarcazioni del raduno. Le vele, provenienti da tutto il Mediterraneo, daranno vita a regate, parate e momenti di incontro a terra, celebrando 40 anni di storia, tradizione e cultura del mare.
4: Sono 10 giorni di fatto di Imperia, capitale della vela, capitale dello sport nautico più nobile, più importante. Infatti iniziamo il 28 con la regata delle regine del mare della Coppa America, le Classic 12 metri, che hanno gareggiato fino all'87. E sarà padrino Pelaschier, che è stato il primo timoniere di Azzurra nella sfida italiana alla Coppa America. E poi a proseguire, dal 1° di settembre, le vele d'epoca. Quest'anno sono 60 i legni pregiati che ci onorano della loro presenza.
1: E ora apriamo la pagina dedicata al calcio. Ci ha raggiunti in studio Dario Vassallo. Buonasera Dario.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Comincia una nuova settimana per quello che riguarda le squadre liguri. Il Genoa si lecca ancora le ferite dell'incontro perso contro il Napoli, una buona parte di questa sconfitta debitabile sicuramente all'arbitro Di Bello, mentre la Sampdoria ieri sera ha giocato una partita tutto sommato discreta a Cesena, portando a casa un buon pareggio. Partiamo proprio dalla Sampdoria collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
6: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp di

0: Cesena con luci e ombre, con delle contraddizioni che in fondo confermano quello che avevamo già visto nel precampionato. Una squadra capace di alternare buone cose, anche essere propositiva, a momenti decisamente molto, molto meno positivi, come quello dopo il gol di Spegni, che di fatto ha regalato al Cesena il vantaggio alla prima vera occasione dei padroni di casa, per poi risvegliarsi la Samp proprio sul finale del primo tempo con Sinani, e a quel punto era lecito attendersi un secondo tempo di battaglia. Invece, nulla di tutto ciò, come ha detto lo stesso Corradi, in maniera inammissibile, è stato regalato l'inizio del secondo tempo al Cesena, la traversa, il palo e poi l'espulsione, l'episodio che ha cambiato la gara. A quel punto era assolutamente lecito attendersi una Samp capace anche di ribaltare il risultato, magari di vincere. Non c'è stato modo, con tante occasioni soltanto. Tanto il gol di Henderson a 7 minuti dalla fine e con quella possibile beffa finale fra Botta che non ha sfruttato l'errore di Vindal in uscita in pieno recupero. Dunque alla Samp si sapeva, c'erano tante assenze, serviva assolutamente una prova di cuore e di coraggio, ma ci sono troppe fragilità e dunque con la Juve Stabia servirà a recuperare i tanti giocatori infortunati, primo tra tutti Lorenzo Insigne, oggi a Bogliasco parzialmente in gruppo. Servirà però anche un intervento dal mercato. Fredberg, Branco, Corradi ne sono consapevoli. La Samp come rosa ancora non è completa per un campionato di vertice. Serve decisamente qualcosa in più e con questo terminato ti restituisco la linea, Dario.
1: Grazie Simone, adesso passiamo al Genoa. Tra il Gen Ah sì, è vero, c'è ancora Corradi. Se dobbiamo sentire, se ne approfittiamo per sentire cosa ha detto dopo la partita l'allenatore della Sampdoria.
2: Portiamo a casa un punto che a mio avviso, per come è nata la partita, diventa un punto importante. È normale, analizzando bene la gara, soprattutto in questo inizio di stagione, di solito per il campionato, per come si sta sviluppando la prima giornata che è finita oggi, insomma, chi prende il comando del gioco riuscendo a segnare, a sbloccare la partita, poi si porta l'inerzia dalla sua. Siamo stati bravi, secondo me, a reggere botta, arrivare alla fine del primo tempo. Non è ammissibile un inizio secondo tempo come abbiamo fatto, e lì, diciamo, siamo stati, anche se poi le loro occasioni sono venute da regali nostri, però son cose che non ci possiamo permettere. Poi chiaramente la superiorità numerica ci ha dato la possibilità di invadere in maniera totale la loro metà campo, e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Con un po' più di precisione potevamo magari riuscire a fare qualcosa di più. Non mi piace molto parlare delle assenze, però credo che questa sia l'essenza poi della solidità di un gruppo dove i giocatori si adattano fuori ruolo, magari erano meno presi in considerazione, riescono a giocare una partita e hanno cercato di fare del loro meglio. No, giocatori che non abbiamo mai visto in campo, che si sono allenati poco, giocare anche 20 minuti, 30 minuti e fare delle buone cose. Quindi diciamo che rientra in quello che mi aspetto dalla squadra, che abbia forza comune, che faccia fronte comune e che riesca poi alla fine a portarsi a casa anche una partita che era nata sotto una stella non fortunatissima. È stata veramente un'emozione non banale vedere il trasporto e la partecipazione, essendo a 5 ore di macchina da casa. Non, insomma, credo e gliel'avevo già detto in settimana, che questa è una partita importante di preparazione a quella che sarà l'esordio casalingo.
1: Adesso passiamo al Genoa, tra i postumi, diciamo così, dell'incontro con il Napoli e alcune novità di mercato che ci racconta Carlo Danani. Buonasera Carlo.
3: Buonasera, giornata di riposo al Centro Signorini, la preparazione in vista della prima trasferta stagionale, domenica a Roma contro la Lazio, ripartirà domani. E chi di Genoa-Napoli, dopo le vibranti proteste per il mancato intervento di Di Bello nell'episodio che ha portato al vantaggio partenopeo, adesso si teme la beffa di provvedimenti disciplinari da parte del giudice sportivo, tutto dipende di gara. riguardo al nervosissimo post partita. Domani sapremo. Mercato definito il passaggio a titolo definitivo di Alan Matturo allo Shakhtar Donetsk per una cifra attorno ai 5 milioni.

0: milioni di euro. Emerge una plusvalenza per il Grifone che 3 anni fa lo prelevò dal Defensor Sporting per una cifra leggermente superiore ai 3 milioni. Il nome nuovo sul binario degli arrivi è quello di una vecchia che ha conoscenza, Rolando Mandragora, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e adesso in uscita dalla Fiorentina. Su di lui anche gli occhi dell'Ajax. Dopo un mercato viola di forti cambiamenti, Mandragora sembra finito ai margini della nuova squadra di Grosso. Al Grifone porterebbe sostanza ed esperienza. Infine, visite mediche per Milutin Osmaić, firmerà con il Genoa un contratto triennale.
1: Grazie Carlo, e per quello che riguarda il calcio Matteo è tutto.
2: Grazie quindi a Dario Vassallo. Questa con la pagina sportiva era la fine del nostro primo giornale, che torna domani sempre alla stessa ora. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Nel corso della notte tra lunedì e martedì transita un impulso instabile che porterà qualche temporale anche in Liguria, specie sul Levante, ma nel corso del giorno poi migliora rapidamente con ampie schiarite a partire dalle coste del Ponente. Ancora un po' di variabilità in montagna. Temperature stazionarie in lieve diminuzione, valori al di sotto dei 30 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, che mostrerà una giornata già soleggiata fin dal mattino, specie sulla costa. Qualche nuvolamento ancora possibile sull'area interna nel pomeriggio, non si esclude qualche locale piovasco proprio sulle Alpi Liguri. A seguire sulla provincia di Savona un po' di variabilità nella prima parte del giorno, qualche annuvolamento ancora presente, poi al pomeriggio anche sull'Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Vedete le temperature intorno ai 26-28 gradi nei valori massimi. Anche sull'area di Genova tempo in rapido miglioramento fin dal mattino, dopo qualche annuvolamento residuo in giornata ampie schiarite su gran parte della provincia. Dunque sull'Artiguglio ci aspetta anche qui qualche annuvolamento residuo nella prima parte del giorno e a seguire una giornata più soleggiata invece tra pomeriggio e sera. Infine sullo Spezzino, dopo i temporali che transitano nella notte, avremo anche qui un miglioramento del tempo fin dal mattino con qualche residuo piovasco non escluso proprio alle prime ore del giorno, seguito da un miglioramento con successive schiarite. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni ancora in prevalenza soleggiate sulla Liguria, specie sulle aree costiere con qualche nuvola sparsa, mentre nelle aree interne appenniniche sulle Alpi Ligure possibilità di un po' di variabilità con qualche locale acquazione o temporale, specie al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani, troni relax a tasso zero. Musica maestro!

0: L'approfondimento di oggi è dedicato al caos AMT con i sindaci dell'entroterra della città metropolitana di Genova che ormai da diversi giorni insomma, stanno scrivendo lettere su lettere. Michele Malfatti, il sindaco di Mignanico, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi.
0: Insomma, state ormai da diversi giorni a zone, vi state insomma dividendo queste lettere che stanno arrivando piuttosto numerose a Città Metropolitana, a Silvia Salis, a chi di dovere in qualche modo. In queste lettere si contesta soprattutto due cose: uno, questo piano giudicato un po' da tutti voi irricevibile, e si contesta poi soprattutto anche come è stato proposto, cioè come non è stato proposto, non è stato di fatto

0: messo sul tavolo e poi discusso con voi, che siete poi i veri protagonisti o comunque coloro con i quali vivono il territorio e sanno meglio di tutti come deve funzionare questo servizio.
1: Ma allora,
0: da dove partiamo? Perché sono tantissimi, no? Naturalmente.
1: Allora parto, sì, assolutamente, si rischia di essere estremamente confusi nell'affrontare il tema. Vorrei mettere in ordine una premessa. La premessa è, in tutte le comunicazioni di cui siamo stati protagonisti in Valpolcevera o che ho letto di altri territori, non c'è e non ci può essere nessun attacco alla persona del vice sindaco Franceschi di Città Metropolitana, vice sindaco di Città Metropolitana, che anche in questa fase, come suo uso e costume, si è speso per trovare una soluzione, per mettere assieme le difficoltà e le soluzioni, per interloquire con i comuni. Ci tengo a sottolinearlo perché in questi giorni se ne sono dette molte, se ne sono dette troppe per alcuni aspetti, soprattutto nei modi, ma va sottolineato il ruolo importante e assolutamente stimato e stimabile del vice sindaco Franceschi. Detto questo, come in forme diverse, con modalità diverse, abbiamo detto tutti, si tratta di un problema sia di metodo che di sostanza. Il metodo sta nella banale constatazione che non si può presentare un orario con dei tagli per alcuni aspetti rilevanti il 19 di agosto, dandoci praticamente 8 giorni per fare delle nostre osservazioni a questo piano, a questa proposta, quando nelle mani dell'azienda il tema è noto da mesi, da molti mesi. E questo è un problema di metodo per noi rilevante, anche perché il comune di Mignanego ha 3.500 abitanti e una ventina di dipendenti. Ci sono comuni più piccoli, ci sono comuni con meno dipendenti, e dove possiamo immaginare che in 9 giorni, alla fine di agosto, ci siano le competenze per trattare il tema di una controproposta di osservazioni a un orario che chiaramente vede dei tagli importanti. Parlo del nostro territorio, parlo della statale 35 dei Giovi e delle nostre frazioni, abbiamo un taglio di una dozzina di corse e soprattutto abbiamo un sabato che viene equiparato alla domenica, quindi giorno festivo, il sabato considerato giorno festivo, dimenticandoci che il sabato tante persone vanno a lavorare e che il sabato, considerato giorno festivo, le nostre due frazioni, Paveto e Fumeri, vengono isolate. C'è un altro problema, e questo è già un problema di sostanza. Poi c'è un altro problema di sostanza, che ci viene chiesta una contribuzione maggiore rispetto a quella che abbiamo versato regolarmente, immagino sicuramente a Mignanego in questi anni, di un 45-50% in più. Per i comuni, alla fine questo incremento si riduce a circa la metà, circa il 25%, grazie all'intervento di Città Metropolitana che copre parte di questo maggiore esborso economico richiesto. Nonostante ciò, si vanno a chiedere ai comuni, a fronte dell'offerta contratta ridotta di servizio, una maggiore contribuzione, forse dimenticandosi che i bilanci di previsione si approvano a dicembre dell'anno precedente, che i consuntivi si fanno ad aprile e che le verifiche di bilancio si fanno a luglio. Sono tutti termini tecnici che magari al cittadino poco dicono, ma vuol dire che dopo luglio trovare delle risorse vuol dire tagliare altri servizi, perché non ci sono alternative. Quindi abbiamo posto questi...
0: Tra l'altro, mi perdoni, prego. A voi vi viene chiesto di pagare di più sostanzialmente per avere un servizio ridotto.
1: È questo che stavo
0: ridotto.
1: Giusto per dire, cioè allo stesso tavolo...
0: Al cittadino è difficile da spiegare, no?
1: Allo stesso tavolo ci viene chiesto di accettare o di fare delle osservazioni, ma mi immagino che, visti i pochi giorni, possono essere osservazioni di dettaglio, non certo sostanziali, a un orario che sulla carta sembra estremamente penalizzante per il nostro entroterra, e dall'altra di pagare di più. Sfido chiunque ad accettare di buon grado di ottenere meno e pagare di più a fronte di qualunque cosa che si vada ad acquistare. Fermo restando che è evidente che i comuni partecipano a una spesa di AMT, non si fanno carico dell'intera spesa. E c'è anche stato riferito, ed è vero che, se non vado errato, è dal 2014 che non ci viene chiesta una maggiore contribuzione, ma ho anche rappresentato il fatto che come comuni riusciamo a digerire, a gestire nei nostri bilanci un adeguamento Istat anno per anno, che non un colpo di questo genere dopo 12 anni di

0: pausa nell'incremento.
1: Senta, tra le varie lettere che insomma stanno arrivando in questi giorni, oggi è stata anche la giornata anche dei comuni della Valestura e Orba, anche loro hanno bocciato il piano con tutte le varie considerazioni del caso, che sono simili, molto simili alle vostre naturalmente. Tra le varie posizioni molti sindaci dicono che poi la posizione che Primo Canale ha portato avanti per mesi e mesi, questo bilancio tra l'altro non è ancora stato depositato e quindi nessuno addirittura sa di che numeri stiamo realmente parlando. Qualcuno mette in discussione anche questo, perché qualcuno ha detto anche il piano di risanamento, boh, che piano di risanamento è, il bilancio non lo abbiamo e quindi ci viene chiesto delle cose senza avere dei numeri in mano. Questa è un'altra, no? Un altro problema nel problema.
0: Allora, intanto mi permetta la battuta, dalla Valpolcevera l'unico errore che abbiamo commesso è stato quello di uscire per primi. Le posizioni poi sono chiaramente simili, sovrapponibili tra i vari territori, perché abbiamo problemi sovrapponibili.
1: Ecco, tra l'altro faccio una battuta, però visto che fa una battuta ne faccio una anch'io.
0: Assolutamente.
1: Oggi. È uscito appunto Valestura e Orba. E tra i vari comuni c'è anche Rossiglione, che ovviamente è un comune guidato da Omar Peruzzo, che è un uomo del PD, insomma molto vicino al anzi fa parte del consiglio del provinciale del PD. Questo bacchettamento che c'è stato, questa bacchettamento si può dire, sì,
0: non lo so,
1: in italiano,
0: fatto però
1: mi è uscito, no? Allora, questo bacchettate che sono arrivate anche dai segretari Natale e Tognoni, proprio nei confronti di alcuni suoi colleghi che appartengono al Partito Democratico, insomma questo ha creato un po' di malumore all'interno del partito.
0: Allora, per quello che riguarda l'appartenenza politica,
1: che lei ha detto prima, siamo stati i primi a uscire, siamo stati bacchettati.
0: Sì, sì. Diciamo che abbiamo richiamato maggiormente le attenzioni perché in quel momento lì siamo usciti noi, forse è uscita la Valtrebbia e l'Alta Valbisagna. Ma è un primato a cui non ambisco personalmente e penso che non ambiscano neanche i miei colleghi di Valpolcevera. Ma due temi, mi sembra di capire, l'appartenenza dei sindaci e la posizione rispetto al Partito Democratico. Penso di dire una cosa che può risultare anche banale, ma è giusto ricordarselo. Noi, prima che essere degli iscritti a un partito, degli elettori, dei simpatizzanti, degli attivisti, diamoci il nome che vogliamo, siamo degli eletti. Noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo e a volte anche di quello che fanno altri per noi, ai nostri cittadini. Quindi il nostro, se vogliamo parlare in termini aziendali, come dire, il nostro riferimento aziendale, l'azionista, è il cittadino. E questo vede un approccio trasversale rispetto ai problemi che abbiamo visto recentemente anche sulla vicenda del piano sociosanitario, dove ci siamo trovati su posizioni estremamente critiche rispetto alla proposta di Regione Liguria, come dire, con sindaci e amministrazioni appartenenti a tutto l'arco dei partiti o delle liste civiche conosciute. Nel caso specifico penso che l'uscita del segretario provinciale Tognoni e del segretario regionale Natale sia un po' un'uscita, diciamo così, impulsiva, che io non avrei fatto, che penso oggi rileggendola loro stessi non avrebbero fatto, che personalmente non toglie nulla all'azione amministrativa che abbiamo messo in campo e che mettiamo quotidianamente in campo come sindaci, soprattutto dell'entroterra, soprattutto se piccoli comuni. Personalmente ritengo che sia stata un'uscita infelice, che loro stessi in questo momento, se potessero riavvolgere il nastro del tempo, rimetterebbero, diciamo così, non so se l'hanno scritta al computer, dentro la memoria del PC, insomma. Quindi.
1: Senta, siamo negli ultimi minuti, però dobbiamo essere molto concisi e glielo chiedo di esserlo. Due cose al volo, siamo al 24 di agosto, fra 10-15 giorni al massimo, sono una quindicina di giorni, una ventina massimo, si torna a scuola.
0: Il 14 di settembre, giusto, giusto.
1: Esatto. A questo punto io mi ricordo proprio lo stesso sindaco di Torriglia, proprio all'inizio, forse ancora a luglio, aveva già lanciato l'allarme dicendo siamo a luglio e nessuno ci ha detto niente, mi ricordo che durante una trasmissione politica del lunedì sera, sembrava a luglio, sembrava, lui diceva siamo già in ritardo, però l'aveva messa lì a luglio e sembrava così, non dico una buttad, ma una frase buttata lì, sembrava settembre lontanissimo, no? E poi ora siamo

0: ci siamo, e voi a questo punto però dovete dare delle risposte ai vostri cittadini.
1: Quando ci sono le ferie di mezzo tutto sembra lontanissimo.
0: Esatto.
1: Allora, noi abbiamo già in sede di presentazione del, non del nuovo orario perché ci è stato mandato poco dopo, ma del piano, diciamo così, di rientro della situazione drammatica in cui versa MT, abbiamo raccomandato particolare attenzione alle corse scolastiche perché sono un elemento per alcune porzioni di territorio assolutamente imprescindibile. Non che gli altri pendolari non abbiano la stessa importanza, ma è chiaro che quando abbiamo a che fare con dei minori che devono andare a scuola, l'attenzione non può che essere ancora maggiore. Su questo sicuramente ci sarà un'attenzione particolare in qualunque forma di interlocuzione con Città Metropolitana, che è il nostro primo interlocutore, ma anche col Comune di Genova. Fermo restando che i comuni hanno, al di là di quello che si può pensare, una capacità di adattamento e di risposta ai bisogni dei cittadini che mi fanno dire che comunque sia il trasporto in una forma o nell'altra verrà garantito per chi deve andare a scuola, per i ragazzi che devono andare a scuola. Da questo punto di vista immagino che Città Metropolitana, Comune di Genova e AMT sapranno prestare la dovuta attenzione.
0: Le faccio l'ultima domanda, forse è cattiva, forse non lo so, lei ha detto prima è drammatica.
1: Mi lascia proprio con la domanda cattiva.
0: No, lei ha detto è una situazione drammatica quella di AMT.
1: Per quello che ci è stato presentato.
0: Ecco, però io, insomma, personalmente come primo canale, insomma, abbiamo, lo sa forse, ci segue anche lei, anche sul nostro sito e non solo, insomma, da tempo lamentiamo l'assenza di un piano e soprattutto di un bilancio, no? Quindi ci dobbiamo fidare su numeri che negli ultimi tempi in molti hanno dato un po', forse in maniera leggera, forse in maniera un po' superficiale, perché io anche qui durante le mie trasmissioni della politica ne ho sentite dire di tutti i tipi, no? Di buchi, buchetti, buconi, 100 milioni, 300 milioni, 400 milioni.
1: Numeri da giocarsi all'otto.
0: Esatto, io, però ad oggi questo bilancio non c'è ancora.
1: Allora,
0: voi vi dovete fidare, qualcuno ha detto anche, questo bilancio non l'abbiamo, qualche suo collega, questo bilancio ancora non l'abbiamo visto, quindi ci fidiamo di quello che...
1: Ci dobbiamo fidare, non può che essere così, anche perché facciamo i sindaci spesso di piccoli comuni e spesso non facciamo come mestiere i sindaci. Quindi, come dire, non abbiamo accesso ai bilanci, non lo dobbiamo. Cioè non è, diciamo così, nei requisiti dettati dalla legge. Mi permetto una considerazione, sono l'antitesi del complottista. E nel momento in cui a giugno del 25, se non vado errato, i revisori dei conti bloccano l'approvazione del bilancio e ci troviamo di fronte a funzionari di AMT, dirigenti di AMT, amministratori locali, dirigenti di comune, Città Metropolitana, che sicuramente hanno messo le mani anche per loro accesso, che ci rappresenta una situazione drammatica e che permettetemi di dirmi di dire che non può essersi creata negli ultimi 12 mesi di amministrazione, ma che è frutto di un lasso di tempo maggiore. E beh, io faccio fatica a non crederci. Sarà la mia formazione che è, ripeto, contraria ai complottismi. Ma quando c'è un numero così ampio di persone, di interlocutori nostri, di interlocutori attendibili, perché io non mi immagino che un funzionario, un dirigente di Città Metropolitana o di AMT viene dai sindaci, davanti ai sindaci e ci presenta numeri che non rappresentano la verità, io tendo a fidarmi. Ecco, questo è il quadro su cui io e penso molti altri sindaci facciamo, su cui noi ci basiamo e sui quali comprendiamo benissimo le difficoltà a mettere insieme bilanci e corse. Ma ognuno ha il suo ruolo e il nostro ruolo è quello di difendere un servizio che debba consentire all'entroterra di continuare a vivere e che non può abbandonare porzioni di territorio e di cittadini al loro
0: destino.
1: Anche perché,
0: insomma, voi state lottando come tutti i sindaci dell'entroterra anche per un ripopolamento, no? Se ne parla tantissimo, no?
1: Aree interne, politiche sulle aree interne, tanto per fare un esempio.
0: Questa è una mannaia.
1: Questa è una mazzata importante. L'assurdità è che in parallelo si portano avanti progetti,
0: esatto,
1: politiche per far conoscere l'entroterra, farlo vivere, farlo visitare, farlo conoscere ai turisti, a chi viene da fuori e che non può vivere di solo mare. Ma
0: c'è
1: deve vivere anche
0: l'entroterra. Famiglia è venuta nuova a abitare da voi ultimamente?
1: Ma allora, noi a Mignanego, da questo punto di vista, siamo abbastanza stabili come popolazione, siamo sui 3.500 abitanti, anche noi sentiamo un po' il calo demografico, quindi c'è un'età media della città, dei cittadini che aumenta, ma con

0: una popolazione che resta abbastanza stabile e, visto il quadro generale, è un elemento di cui essere molto felice.
1: Torino invece, insomma, 11 famiglie negli ultimi pochi 12-13 mesi, è un bel record, quindi.
0: Sì, diciamo che nel quadro generale Torino sicuramente ha
1: però
0: fatto,
1: lo stesso sindaco che lei conoscerà ovviamente,
0: Maurizio Beltrami,
1: lui dice abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto un asilo nuovo, il polo didattico,
0: ma vedete che
1: la differenza,
0: ciò che può far vivere nell'entroterra sono due elementi: i collegamenti e i servizi. Poi possiamo aggiungerci, diciamo così, gli aspetti ludici, ricreativi, turistici, culturali, importantissimi, ma sono un passo oltre. Dobbiamo fornire dei servizi, che scuole, asili, biblioteche, tutto ciò che può servire ai cittadini nella immediatezza della vita e nella propria, diciamo così, crescita personale, e i collegamenti verso luoghi di lavoro, luoghi di cura, che spesso e volentieri coincidono col capoluogo. Questi due elementi sono fondamentali per far vivere l'entroterra. È chiaro che il trasporto pubblico locale ne rappresenta una fetta importante di uno dei due.
1: Grazie Michele Malfatti, è sindaco di Mignaneco, insomma speriamo in qualche modo che
0: di rivederci con buone notizie.
1: Rivederci con buone notizie e vedremo come andrà a finire, perché la situazione ad oggi è molto difficile, sono preoccupati voi, siete preoccupati voi sindaci, ma
0: e
1: sono
0: cittadini.
1: Preoccupati soprattutto gli utenti, quelli che, i ragazzi che devono raggiungere Genova per andare a scuola o chi invece deve andare avanti e indietro per lavorare. Grazie ancora sindaco.
0: Grazie a voi.
1: Per essere stato
0: buon lavoro
1: con noi.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. È cominciato il campionato e noi puntualissimi alle ore 13 del lunedì siamo qua per discutere di tutti i temi del weekend calcistico. E immagino già cosa pensiate, ce ne sono tantissimi. Infatti non si sono fermati, ci sono fermati ieri sera da Super Derby. Io ve li presento insieme e ho un ospite, il nostro direttore Matteo Angeli, e me li sono trovati qua. Marco, benvenuto, e Dario Vassallo.
1: Ci siamo campati, buongiorno.
2: Sì, abbiamo dormito qua di là.
0: Avete dormito qua?
1: Ci siamo preparati un giaciglio.
0: Esatto. Volo dall'altra parte perché c'è Giovanni Filippone, buongiorno.
3: Ciao Graziano, buongiorno a tutti.
0: E poi vicino a lui Andrea Rivellini.
4: Buongiorno Graziano, un saluto a casa.
0: Ecco, non sono avvezzo ai complimenti, lo sapete che a me non piacciono molto le leccate, assolutamente, però posso fare un complimento a Andrea Rivellini, perché sintetizzare in un reel che ha fatto una marea di visualizzazioni 50 secondi di partita di Genoa-Napoli con il vitello nella pancia e con tanta rabbia, ti faccio i miei complimenti, bravissimo.
4: Ringrazio Primo Canale che mi dà l'opportunità,
0: Fiano, su.
4: E soprattutto ringrazio i 470.000 visualizzatori.
1: Ma ora devi sempre già col dito parte.
0: È già parte col dito così.
1: Un minuto 01 di trasmissione nuova.
4: Esatto, sarà tutto l'anno così.
0: tutto l'anno con questo dito.
4: Esatto.
0: Te lo taglio, via. È finito tutto. Da dove partiamo, ragazzi? Cosa vi piace partire di più? Dalla Sampdoria, da Genoa?
5: Cosa? Sei il conduttore.
0: Dico
1: sei
0: io.
1: Il conduttore, dai.
0: Allora, dai, partiamo da Di Bello.
1: Di Bello.
0: Da Meraviglia. Partiamo
1: Di Bello
0: da Meraviglia.
1: Di Bello non c'è.
0: Vogliamo
1: nulla.
0: Partire di lì.
4: Un grandissimo presidente dei tempi che furono, del Milan, quando gli dissero ma quell'arbitro lì come si chiamava? Di Bello, no? Lui diceva dovrebbe chiamarsi Di Brutto, ed è proprio così, perché ha fatto secondo me una cosa incredibile. Tutti coloro i quali erano allo stadio si sono fermati, c'è stato un momento di silenzio nello stadio, perché di fronte a quel macroscopico errore tutti attendevano che l'arbitro o si consultasse con il VAR o comunque fischiasse il fallo.
0: Assolutamente.
4: Questo non è accaduto. Incredibile.
2: Il fatto che consultasse il VAR non credo, perché abbia, tra le varie cose che ha fatto vedere in televisione, ha fatto vedere la telecamera, quella che è l'arbitro, e da quella telecamera si vedeva chiaramente.

0: Il fallo. Poi, come tu hai fatto notare, come si è visto, a un certo punto Di Bello si è messo il fischietto in bocca, qualcuno nell'auricolare gli ha detto: ma cosa stai facendo? Sei scemo? Adesso il Napoli segna.
1: Ma cosa
0: e lui si è tolto.
1: Non fischi. Chiudo gli occhi e vado a scendere in campo.
0: Esatto.
1: Sì. Più o meno? Che sia proprio così.
2: Ci vorrebbe una petizione.
3: L'ho lanciata la petizione.
2: La sottoscrivo anch'io, vedi che
3: mi raccomando, andiamo a sottoscrivere la petizione che ho lanciato, perché bisogna necessariamente che Di Bello non arbitri più. Non deve più arbitrare.
0: Tra l'altro
3: in generale, perché fa solo che dei danni.
0: Sottolineerei anche la frase molto intelligente che ha detto De Rossi in conferenza stampa, ha detto: Di Bello è un bravo arbitro. Non ha detto è scarso, quindi essendo un bravo arbitro ha fatto questa...
1: è stato un commento.
3: Quando ha detto è un bravo arbitro, il naso di Daniele De Rossi si è allungato di un metro.
0: No, ma non hai capito.
3: Non l'hai visto.
2: È stato sottile.
0: Un arbitro, quindi ha fatto una cosa che non doveva fare.
3: Chiaramente sto facendo un po' di cinema, quindi ho capito bene, Dario. Ho capito bene.
1: Però vogliamo anche analizzare la prestazione invece della Sampdoria, perché poi vi dico una mia idea personale, non so se a casa sono d'accordo, se voi siete d'accordo, ma il parere da casa potete tranquillamente esprimerli su WhatsApp. Lo vedete il numero in sovraimpressione, sotto impressione, nella banda bianca 347 67 66 291. Io già pronto qua il telefono per rispondere anche. No, ragazzi.
3: Non posso rispondere.
1: Dovete mandarmi un messaggio e io li leggo continuamente. Parliamo della prestazione della Samp?
2: Sì, se vuoi. Ho portato dei cerotti. Erano quelli che andavano utilizzati a inizio gara, perché insomma ne abbiamo discusso molto su una Sampdoria incerottata che aveva molte assenze. Poi i cerotti servivano anche nel momento della doppietta del Cesena contro i Legni, come dicevano quelli bravi di una volta. E poi magicamente, perché il calcio racconta anche di queste storie, l'espulsione di David è una partita che oggettivamente cambia, cioè francamente si è passati, lo dico da una preoccupazione evidente, perché insomma Cesena dava l'idea 11 contro 11 di poter giocare la sua partita e mettere sotto la Sampdoria. Poi e poi tutto è cambiato e nel finale poi è vero che, e poi parleremo anche del portiere, proprio nel finalissimo su un'uscita mancato, occorre dire, poteva esserci là, a quel punto io l'avrei definita con tutta onestà intellettuale beffa per la Sampdoria, però la Cesena ovviamente la pensano esattamente al contrario.
4: C'è stato un brivido in studio ieri.
2: un brividone. No, poi se vuoi magari entriamo
1: sul
2: portiere, perché può essere un tema. Quindi per chiudere, una Sampdoria incerottata che però mano a mano si è tolta le bende con un paio di ingressi, Vrechhausen e Bejic, ha dimostrato che ci possono essere, come dire, dei margini notevoli di miglioramento. La partita con lo Stabia sarà già una cartina al tornasole sotto questo aspetto.
1: Giovanni,
4: sono d'accordo con tutto quello che ha detto.
2: Sono d'accordo a metà,
4: anche perché
5: defezione di 7 giocatori, quindi sì. La Samp poi non ha una gran panchina fino adesso. Siamo in primo tempo, ci hanno messo un po' sotto tutti gli aspetti, hanno poi trovato il gol e la Samp poi è uscita nel secondo tempo dopo l'espulsione, ha avuto la meglio, si è affacciata più volte nella metà campo.
1: Sì, ma vorrei, siccome l'anno scorso c'era sfiga, perché diciamolo veramente, sulla panchina con Donati sarebbe stato 3-0. Allora, portatemi un po' di ottimismo, ragazzi.
2: Numero 12 calci d'angolo a 0.
1: Si temeva la fine, si temeva l'esordio di
2: non farlo, per cortesia.
1: Perché io voglio arrivare qua.
2: Ho portato
4: anche sul palo e la traversa, anche su perché lì se van dentro quei due tiri
1: poi ci sono i meriti di Corradi.
4: Sì, poi i meriti di Corradi ha fatto anche i cambi, magari poteva farli un po' prima al momento giusto, doveva farli, però ha fatto dei cambi giusti quando ha messo Sinani in mezzo e ha spostato Bejic sull'esterno. Hai visto che proprio Sinani, il suo gioco è quello, stare dietro le punte. Quello ha dato un qualcosina in più alla Samp. Abbiamo macinato tanto gioco, abbiamo concluso un po' male e poco, però

0: siamo arrivati al pareggio, che io sono contentissimo di un pareggio.
1: Non so io perché hanno perso tutte le retrocesse, esatto. Ragazzi. Quindi, guardate un po' questa classifica qua.
0: Quindi aspettiamo che adesso rientrino gli infortunati al più presto, perché almeno avrei una squadra di un certo valore.
1: Allora, io comincio con i messaggi, no? L'ottimismo totale.

0: e intelligente. La prima cosa che il Genoa aveva come obiettivo era quella di confermare la linea di difesa, e che la cosa è stata fatta, e mi pare che sia un bel partire.
1: Certo.
0: Io ho visto Ostigar che dai mondiali, quindi abbia fatto una preparazione a spizziche e bocconi, voglio dire, è stato il migliore in campo finché il fisico lo ha retto. E poi lo stesso Vasquez, il portiere, ha fatto degli interventi importanti. Marcandalli in Coppa Italia ha fatto vedere di che pasta è fatto, e questo è una
1: base. Ma vai al importante. Sodo,
0: ma andiamo un po' a vedere
1: chi fa gol,
0: questo
1: chi
0: famoso fa centravanti. Abbiamo un centravanti che è un bascadiero, che è un bucaniere d'aria di rigore, no? Voglio dire, è un giocatore che
2: cioè, ma dove andate in vacanza?
3: Andrea, dove andate?
0: Osmaic, hai visto giocare questo? Questo è un tuo cavallo di battaglia. Tu se non vedi non credi. Sei il San Tommaso della tifoseria genuana. E io invece credo. E secondo me questo è un giocatore che ci farà vedere delle belle. Ci farà intanto vedere un po' di garra, un po' di determinazione.
4: Io me lo auguro, però io dico questo, che la campagna di acquisti del Genoa va valutata, perché ieri ha giocato la stessa squadra dell'anno scorso, cioè, poi mi auguro. Io ho visto una bellissima cosa da parte di Sow, bellissima il taglio che ha fatto, l'ho visto dall'alto sull'azione di Messias, è di grande giocatore che capisce come vanno le cose. Poi ha tirato, vabbè, qualcuno l'ha anche accusato di non aver fatto gol, ma non era semplice, ragazzi, quella cosa, è una cosa complicata, non era complicata, però come si è liberato.
1: Ho visto con l'Umani davanti alla porta libera,
4: come si è liberato lì è da grande giocatore,
1: ecco.
4: Certo, manca ancora il centravanti, nel senso che fammi finire di parlare, però
0: dire che manca il centravanti.
4: Se mi fai finire di parlare, te lo dico. Ecco, però non interrompermi fino a quando non ho finito. Perché è la prima puntata, se no chiedo a Graziano di farmi venire più
0: cartellino rosso,
4: e sono tranquillo, vorrei parlare. Grazie. Due attaccanti del Genoa sono partiti prima ancora che il mercato cominciasse, prima ancora, e ancora siamo qui a cercare un centravanti.
1: Eccolo qua.
4: Questo è il discorso, io me lo auguro che sia questo, ma se questo, perché non è stato preso un mese fa, se l'obiettivo del Genoa era questo? Mi sono chiesto,
1: perché anche
4: ieri a Coso.
1: Posso dare una mezza risposta? Non è certamente la risposta ufficiale della società, è una mia interpretazione.
4: Non era l'obiettivo primario.
1: Certo, come sempre non è l'obiettivo primario.
4: Però nel momento in cui tu perdi due attaccanti il primo giorno di mercato, anzi ancora prima che il mercato cominci.
1: Certo. Questo ci sta.
4: Poi per il resto vediamo.
1: Allora,
4: finisco. Dimmi. Il mercato che è stato fatto dalla società ha fatto sì che il povero De Rossi domenica e sabato sia stato costretto a tenere Vitigna, che era un ectoplasma, in campo fino alla fine.
1: Ed è vero, questo ha ragione.
4: Perché non c'erano cambi.
1: Allora, bentornati, complimenti all'arbitro e al designatore arbitrale. Viva il Genoa, sapete chi è? A nonna Lucci,
0: grande,
1: che ci sta ascoltando.
4: Pensavo fosse Orsato.
1: Che no.
0: Grande, donna Lucci.
4: Orsato
0: no. Dario, come tu sai, Orsato è il designatore arbitrale, quindi come fa a essere lui a scrivere? Ma voglio dire, è un monologo di Dario Mazzano.
4: Che tra l'altro ha detto ad una collega che quello di De Bruyne non era fallo, l'ha detto allo stadio domenica, ad una collega.
1: Allora, c'è un uomo di calcio lì dentro, vige il pensiero unico. No, qua dentro c'è un pensiero che è pensiero per tutti, è chiaro che ci dice Mauro. Vasquez taglia la strada a De Bruyne e si lascia cadere appena toccato. Quindi per Mauro Vasquez è un simulatore.
0: Ma Mauro, purtroppo non so che cosa hai visto.
1: Non risponde in modo assolutamente corretto, perché lui si è rivolto in modo
0: ma io
1: corretto.
0: Secondo te ho passi che c'è Dario Vassallo che mi dipinge come il diavolo, ma fino a prova contraria riesco a esprimere i concetti in maniera educata. Voglio dire, il tema caro, come si chiama, Mauro,
1: sì.
0: mi pare non propriamente corretta la tua interpretazione, perché tra la palla e l'attaccante del Napoli c'era un difensore che si chiama Vasquez, che stava in difesa della palla. L'attaccante del Napoli
1: non lasci spiegare, ecco, allora, il possesso della palla di chi è? Di chi sta davanti? Semplicissimo, non importa da dove arriva.

0: dove importa è davanti lì, o potenzialmente il possesso del pallone è quello di Vasquez. Tra De Bruyne e il pallone c'è Vasquez. Puoi spingerlo? No. Finito tutto, andiamo in pubblicità.
1: Reclamo.

0: Allora, apriamo un po' di pagina anche della Samp, sì, sai, perché io qua ricevo un sacco di messaggi, poi ve li leggerò tutti insieme, ma è chiaro che...
1: Se sono tenuti lì, no?
0: È tutta l'estate che aspettano, eh? È tutta l'estate che non li abbiamo ascoltati, colpa nostra ed è merito nostro, ma per tutta l'estate purtroppo non abbiamo potuto sentire. Quindi...
1: Parliamo di Sampdoria, dai,
0: parliamo di
1: cosa volevo sapere.
0: Dai, parliamo di Sampdoria, ragazzi. Cosa vogliono sapere?
2: Dalle tue
0: cosa
2: labbra.
0: No, vogliono sapere. La prima cosa che mi chiede è questo, me lo chiede Maurizio, mi dice: sono convinto che Corradi sia un buonissimo allenatore, aspettate appena rientrano i giocatori chiave, vedrete la vera Sampdoria.
1: Ma io sono sempre così, sono sempre molto incuriosito da quelli che sono i pareri dei tifosi, ma che,
0: sì,
1: che hanno ragione, cioè nel senso, che riescono a vaticinare, voglio dire, dopo guarderanno nei fondi del tè, Corradi è un bravo allenatore, Corradi è un cattivo allenatore, cioè il calcio va osservato, va guardato, ci vuole un po' di tempo onestamente, questa è una squadra ora incerottata, parzialmente nuova, oggettivamente ci sono delle scommesse, ci sono delle scommesse, i giocatori in potenza come profili possono essere interessanti, ma le scommesse sono altre, sono quelle del recupero, si parlava di Verschauer che era un profilo in età giovanissima di assoluto valore e poi si è perso, può essere la sua occasione. E così dire, Corradi ieri si è confrontato con Diamanti, un altro allenatore esordiente.
2: La Serie A è entro il 2028, quindi
0: non essere provocatore,
3: dal quando siamo nati non hanno mai più vinto nulla.
2: No, io interloquivo con il mio il mio amico qua davanti e gli volevo dare una lettura, come dire, in attesa.
0: Ma ci deve essere un motivo perché tu non vai d'accordo con Marco Benvenuti, non vai d'accordo con Dario Passano.
2: L'unico con cui non vado d'accordo universalmente riconosciuto è Dario Vassallo.
1: C'è simpatia, no? Come si diceva.
0: Sì, Mario, perché ti interrompe sempre.
1: Ripeto, quindi fare questi vaticini, questi guardare nei fondi del tempo.
0: È una
1: stagione che va interpretata partita dopo partita. È inutile dire, io ripeto, il calcio va visto partita dopo partita. Se poi giustamente ci divertiamo, rinforzo, aspetto in religioso silenzio, bene.
3: L'allenatore, tornando a giudicare l'allenatore, il giudizio che ha dato il telespettatore, dare giudizi affrettati non è mai bello, anche perché poi ti fai molto trasportare.
0: Devo aspettare 10 partite, 15 partite,
3: però ieri,
0: la fine del campionato.
3: Ieri da allenatore ho visto una cosa, che ha fatto i cambi, ripeto come ho detto prima, giusti, al momento quasi giusto, però ha messo la gente giusta al posto giusto.
4: Non è poco.
3: Questo vuol dire per una
4: rispetto al vostro passato,
3: infatti per un allenatore,
4: di cambi,
3: è importante saper leggere la partita, le situazioni.
0: E mi dite poco, ragazzi.
3: No, infatti, per me in questo momento non possiamo dire è bravo o non è bravo.
0: Possiamo dire che capisce di calcio?
3: Sta facendo bene.
0: Scusate, possiamo dire che capisce di calcio?
1: Assolutamente.
0: Che ha un buon rapporto con i giocatori, perché quando gli chiedi a uno che non ha mai giocato esterno di andare a giocare esterno, vuol dire che c'è un buon rapporto.
3: Certo.
1: Ha chiesto sacrificio ad alcuni giocatori.
3: A uno come Tuttino, che ieri purtroppo è l'unico assente in campo, che è stato messo fuori dalla rosa e ieri ha giocato, quindi ha saputo.
1: Tuttino, lo dicevo ieri in serie di cronaca, noi abbiamo...
2: Come mai è stato messo fuori dalla rosa?
3: Perché doveva prenderlo il Genoa.
2: Noi di solito ve li diamo i giocatori, non li prendiamo.
3: L'ultimo biondo l'avete preso voi.
2: Noi ve li diamo. L'ultimo giocatore importante che avete preso è Coda.

0: abbiamo dato
1: no
0: noi.
1: Ma non era il Genoa,
2: no, abbiamo giocato con Tutino in campo come se avessimo avuto lo spilungone,
1: esatto, no? Ma non va bene,
2: e quindi con delle palle che vagavano altissime, che insomma non...
1: però anche lui si è dato poco da fare a livello dinamico. O non è in condizione, oppure la testa, logicamente, quando tu sai di essere fuori da un progetto e poi ti buttano dentro, magari sei un po' demotivato. Anche
2: in questo momento lo stato attuale è la seconda punta, cioè nel senso in ordine. Quindi, però, secondo me la motivazione doveva averci.
1: Ha dei limiti, magari anche.
2: Io ho visto la partita di ieri, in effetti, perché poi l'hanno anche cercato dai primi 12 minuti, tre palle sono state date, ma non lo trovavano.
1: Il migliore, comunque, per me ieri è stato Gartenmann. Il difensore.
2: Ha giocato bene, sì.
1: Il difensore. Lui,
2: non Gasman, non fare il... Ma devi sempre fare il fenomeno.
3: Sì, fenomeno,
4: mi sembrava, avevo sentito Gasman, cioè...
3: Ritorno sul Genoa, ragazzi, perché qui è
0: quasi l'ora.
3: La Luisa Genuana mi dice che volevo sapere cosa ne pensavate di Orsato, che per lei è in malafede. No, io non penso mai che un designatore o un arbitro siano in malafede, altrimenti tiro giù la sala cinesca e ci metto anche il lucchetto. Ritengo che il Genoa dovrebbe ricusare Di Bello, visto il suo continuo penalizzare il Genoa.
4: Ma allora, quello che parlando seriamente ha lasciato perplessi e lascia perplessi ex post alla luce dei fatti è la designazione di quest'arbitro per condurre la partita Genoa-Napoli, dopo che lo stesso Orsato l'anno scorso si era reso protagonista di due macroscopici episodi che avrebbero, a mio avviso, agli occhi dell'oculato designatore, dovuto far evitare questa designazione. Faccio riferimento in particolare alla partita Genoa-Napoli, che sul 2-2 arbitrata da Massa viene dato un calcio di rigore che l'arbitro sul campo non aveva visto e che Di Bello dal VAR richiama, che il martedì dopo all'Open VAR è stato riconosciuto come inesistente.
3: Errore
4: grave. E non solo, abbiamo un altro precedente proprio nella stagione scorsa. Svilar che tira un pugno a Ostigar in uscita in area di rigore e non viene dato rigore. Ma poi ce ne sono altri in precedenza. Questa designazione è stata, per essere eufemistici, improvvida.
5: Sono d'accordo con Rivellini.
2: Esposto.
3: No, 13-23, Dario è d'accordo con Andrea. No.
5: In questo caso qua è difficile essere. Però dico. Era Rocchi l'anno scorso, non c'era Orsato. Che faceva le designazioni. E quello che dico io è che Orsato dava l'idea sul campo di essere molto bravo, ma anche molto presuntuoso. Quindi, evidentemente, presuntuoso di suo. Si porta questa presunzione dentro, perché come ha detto Andrea, c'erano due episodi, poi non vogliamo risalire alla spinta che ha dato Florenzi a Pandev al 93esimo all'Olimpico.
3: Lasciamo perdere, andiamo.
5: Che era davanti ad Orsato, che non ha detto niente. Però voglio dire, magari un altro arbitro lo avrebbe dato lo stesso il gol, però non ci sarebbero state tutte queste polemiche. Non era possibile trovare un altro arbitro al posto di Orsato.
4: Ma incredibile.
3: Allora, ferma, perché Claudio mi dice il motivo del perché Orsato ha dichiarato che il fallo non c'era. Perché Orsato non ha ancora una dichiarazione ufficiale, aspetta.
5: Però l'ha detto alla moglie di Danani, che è una giornalista, all'uscita dallo stadio.
3: Perfetto, però trapela questa cosa qua, che sembra che abbia detto così, si chiama play-on. Che cosa significa play-on? Giocare, andare avanti, continuare. Sapete quando si applica questa cosa qua? Nella norma del vantaggio. Non è applicabile nel contrasto.
4: Ma certo.
3: Perché quello, il contrasto, ci sono due tipi di contrasto. Io faccio un po' di regolamento, vedi, che menata questo qua, che menata. Però c'è questa situazione. Cos'è il contrasto? Ci sono due contrasti. Quello che è diretto, che se io e Rivellini ci mettiamo, andiamo spalla a spalla. Questo è il contrasto. Oppure il tackle, quando c'ho il pallone davanti e vado a cercare il pallone. Oppure c'è quello indiretto. Che cosa significa contrasto indiretto? Mettersi sulla traiettoria del pallone per non far arrivare il pallone a un compagno. Stop! E secondo voi quello che abbiamo visto è un contrasto?
4: Non può essere mai un contrasto. Sai qual è la media dei punti del Napoli nel campionato italiano? 60% di vittorie. Quando arbitra Di Bello, 75%.

0: 100%. Va bene, ma ci sarà un motivo. E ci sarà un motivo. E quando invece le sconfitte del Genoa? Con in generale il 45%.
1: Non andare a cercare queste cose.
0: Quando c'è di bello il 67%.
1: Lo sai che non mi piacciono queste cose.
0: Non ti piaceranno, ma è un dato oggettivo.
1: Certamente sì, ci mancherebbe altro. Samp. Aspettate, appena arrivano e il centravanti, il vichingo, si mette là davanti. Sai che è bello? Sai che è bello?
2: Ah, certo, diciamo che l'hanno preso proprio per quello. Quindi è un centravanti strutturato che per me però dovrebbe giocare con due trequartisti dietro in modo da far la sponda e tutto. Eccolo qua. Bene.
1: È un cantiere aperto o no?
2: Certo, molto aperto. Infatti devono ancora fare due o tre acquisti e mi auguro che li facciano. Anche perché poi se devi raggiungere un obiettivo che lui dice entro nel 2028, devi avere il doppione.
0: Non io, i vostri dirigenti l'hanno detto,
2: devi avere un doppione per ogni ruolo più o meno dallo stesso livello, altrimenti se poi ti giri in panchina e ti viene da piangere partite importanti e poi non le porti a casa.
3: Quello. Io mi auguro che questa settimana sia foriera di novità. Non sono
2: anche in uscita
3: completamente convinto che si riuscirà a fare tutto quello che magari da un po' di tempo a questa parte si dice, per cui anche Corradi dovrà, come dire, accettare le regole del mercato, perché mi pare che su alcuni profili di cui si parla da molto tempo ci siano ancora delle distanze che a questo punto magari è difficile da comprendere ai tifosi, ma dal punto di vista societario sembrano essere incolmabili. Però diciamo che anche questa settimana,
1: secondo me, ci sono dei nostri spettatori che godono, perché Maurizio mi dice: Vasquez non poteva rinviare il pallone, grazie. Se ti spingono, come fai a rinviare il pallone? Cioè, se tu vuoi fare un gradino di una scala e ti spingono, cosa fai? Fai il gradino o cadi per terra? Ma sembra che sia una
2: roba. Diciamo che un difensore in quel momento lì può anche pensare: vado in contrasto perché mi butta giù e mi dà fallo. Infatti è successo quello. Quindi quello.
0: Insomma, era in protezione. Era in protezione della palla.
2: Era il famoso.
0: Perché io sto a sentire in religioso silenzio quando parla il verbo qua presente. E era in protezione della palla. Quando un difensore è in protezione della palla e l'attaccante lo tampona e con il braccio lo spinge, è fallo tutta la vita, no?
2: Giustissimo,
1: assolutamente.
2: No, ma io dicevo, l'uomo addosso, se mi fa fallo e finisce l'azione, è quello il fatto. Lui ha preferito fare questa scelta, farsi far fallo, coprire la palla e via.
3: Sì, ma l'ha subito di fatto.
0: L'ha subito, cioè non è che l'ha cercato.
3: Non l'ha subito, era una valutazione differente.
0: Però
3: non
0: l'ha cercato.
2: Durante la partita le dinamiche sono queste.
4: Sì, però,
2: mi sento l'uomo addosso, proteggo e mi butta giù.
4: Però, contro il Genoa queste cose qua sono abbastanza ricorrenti, perché io mi ricordo quando Doveri fece fare gol all'Inter dopo che disse che aveva spinto dentro l'area Strootman con due mani, sempre fallo, no?
1: Sempre fallo.
4: Finta due mani.
1: Anche la spinta con l'avambraccio, sì, sempre fallo.
0: Soprattutto.
4: E la volta lì
1: vi parlo di
4: Inter segnò proprio
1: Antonio,
4: in quell'azione lì.
1: Ieri siamo stati super fortunati. Non ci potrà andare sempre bene intervenire subito sul mercato, altrimenti Corradi non arriva a ottobre. Antonio.
3: Ma io i tifosi fanno i tifosi. Vabbè, quindi è giusto così.
2: La fortuna è una componente del gioco del calcio come nella vita, quindi ieri abbiamo avuto molta fortuna, non c'è stato nessuno a rimetterla dentro, il palo che era più gol che e quindi abbiamo avuto fortuna. Da lì poi
4: pensa che io l'ho detto anche ieri, pensavo che se la Sampdoria avesse pareggiato la partita poi avrebbe vinto. Se segnava magari 10 minuti prima, perché l'inerzia era quella ormai.
2: Ha fatto un gioco giusto quando tu sei in superiorità numerica, devi far girare la palla da una parte all'altra, ha fatto un gioco giusto, però finalizzava poco, arrivava poco a arrivare a finalizzare pulito, sempre questi tiri che ci provo.
3: No, hai provato tanto da lontano,
2: hai fatto tantissimi calci d'angolo, la palla finiva sempre sul secondo palo, non c'era mai nessuno anche lì.
1: Buongiorno Enzo Sandoiano, io ho visto negatività nelle prestazioni dei soliti senza far nomi, Bellemo, De Paoli, Tutino, e punto di domanda sul portiere.
2: È un punto di domanda al portiere proprio.
1: Mentre mi è piaciuto molto Ganterman, Sinani, Viti, Esposito, un po' meglio Esposito, è una cosa più importante, abbiamo visto tre passaggi di seguito.
3: Vabbè, insomma, quindi vedo che ti... Allora, il portiere

0: il portiere rimane ancora un mistero agonistico, perché in effetti anche in occasione del gol la prima risposta è stata positiva, perché il tuffo sulla sinistra è stata una buona parata. Poi sul gol possiamo discutere, invece fa tremare
1: l'uscita,
0: perché poi la Sampdoria ha ottenuto il pareggio, ha provato anche per un attimo a vincere, no? Sull'ala del, poi, però giustamente Cesena non ci stava e c'è stata quell'occasione.
2: Leggo un messaggio, poi la risposta la date dopo la reclama, mi dice Angelo. Sono Angelo da Genova, perché ha sostituito Ostica con Otoa? Punto di domanda. Vale più di un Ostica, vale più un Ostica stanco che un Otoa appena entrato. Ha sbagliato Didier. Vedo le vostre facce, tenetevi le risposte, andiamo in reclama.

0: Allora, è meglio Ostiga con una gamba sola o Ottoa integro? Ostiga, come dice il nostro telespettatore.
1: Ostiga era in difficoltà fisica perché ha fatto una preparazione ridotta, è arrivato dal aveva, poco prima aveva fatto stretching in area, perché evidentemente, e quindi l'ha sostituito, anche perché non si tratta soltanto di stanchezza che può giocare, ma quando uno è stanco rischia di più anche dal punto di vista muscolare, quindi, e quindi ha fatto bene secondo me a toglierlo. Poi anche lì si parlava prima durante la pubblicità dei tifosi, io ho letto delle cose sul povero Toa dicendo che porta sfortuna, che ogni volta che entra il Genoa perde. Io le lascerei perdere queste cose qua,
0: però fanno parte di quello che è lo spirito di questa trasmissione.
2: Vabbè,
0: si chiama calcio e pepe appunto per quello, quindi noi diamo spazio, tantissimo
1: però
0: spazio,
1: direi,
0: ai tifosi.
1: Direi che ci stava la sostituzione di un giocatore che peraltro ieri ha fatto benissimo, secondo me è complice anche un po' il fatto che Højlund non era ancora in grandissima forma, perché è uno di quelli grossi che però era sempre Højlund,
0: esatto, è sempre lui.
3: Cosa vuoi, ti aggiungo qualcosa a riguardo?
0: Sì,
3: io penso che
0: ti guardo perché vuoi sempre parlare.
3: No, mi sono dato una regola di vita: non parlare mai quando parla Dario Vassalli.
1: Bravo,
3: per farlo finire, se no mi si inalbera.
1: Allora, continuala.
3: È certo. Voglio dire, Ottoa, secondo me, invece, è una delle liete sorprese di questo inizio di campionato, di questo pre-campionato, perché ha dimostrato. Ha dimostrato di aver fatto una crescita non solo fisica da un punto di vista atletico, ma anche comportamentale, mentale. Tiene la posizione e secondo me in marcatura fa valere i suoi 2 metri.
0: Questo è il messaggio più bello fino adesso, e me lo manda Gianmarco. Forse Orsato voleva dare la possibilità di Bello e la possibilità di sbagliare per la prima volta a favore del Genoa. questo riassume un po' quello che anche
2: diabolico perseverante. Diabolico
0: adesso perseverante. Si fa anche il nome dei Toto Arbitri, quindi inevitabile. Fabio mi dice: ci manda Chiffi, Collu, andate a vedere anche i precedenti col Genoa, mi dice.
1: Sì, perché quindi poi i tifosi hanno una memoria veramente pazzesca, se li segnano tutti,
0: pazzesco. Io ho un archivio, ma bisogna provare la consultare.
3: Scusa Graziano, tu che hai una competenza e un'esperienza che nessuno ha in questo consesso, voglio dire, ma a livello di designazione, quando tu hai un arbitro che si è macchiato di questi precedenti, non 10 anni fa, l'anno scorso, ma perché alla prima di campionato, in una partita sensibile dove c'è di mezzo il Genoa e il Napoli, proprio lui va in
0: serio? A questa domanda ho risposto con questa risposta, dicendo: è il primo anno che c'è insediato Orsato, proprio i primi mesi, quindi lui non può sapere quello che è successo. È un po' come quando i giocatori arrivano dall'allenatore nuovo e chi magari è in tribuna scende in campo.
3: Certo,
0: è un
3: però ci dovrebbe
0: paragone che ci sta,
3: cioè a questo livello di professionismo, no. Non dovrebbe essere lasciata la memoria del singolo. Ci dovrebbe essere un sistema di monitoraggio, di warning, che esula dalla memoria del singolo.
1: Se posso aggiungere, sono stati comunque 2 episodi di cui si è parlato molto l'anno scorso con l'Upper VAR e tutto, quindi non credo che Orsato non sapesse niente di questa cosa.
0: Allora, mi potete spiegare perché Di Bello, me lo dice Rita questa, stava fischiando il fallo ma poi non l'ha fatto?
1: L'ho detto io.
0: L'ha già detto Dario.

0: puoi ripetere la vita, sì, magari non è ancora
1: lei, stava fiscando qualcuno nell'auricolare e gli ha detto: ma cosa fai, sei scema, ma adesso Napoli segna. E allora lui ha tirato giù
0: già. Assolutamente sì,
2: ma finì che le parole sono state veramente quelle poi.
3: quando hai un messaggio sull'attaccante del Genoa, dico una cosa.
0: No, no, dimmela, dai. Su,
3: allora,
0: dimmela.
3: Voglio dire, Osmaic.
0: Ecco, infatti andiamo a vederlo. Oggi lo conosciamo.
3: Fa le visite mediche e firma il contratto. Allora, Osmaic è un montenegrino. Sapete chi è il CT del Montenegro?
1: Savicevic.
3: No. Vucinic.
1: Ah, Vucinic.
3: Vucinic ha giocato dal 2006 al 2011 con Daniele De Rossi. È stato segnalato Daniele De Rossi da Vucinic, è un giocatore che è stato richiesto espressamente da Daniele De Rossi. Perché? Perché il profilo dell'attaccante che cerca Daniele De Rossi è uno che dà profondità, è un, come dicevo prima, una faccia buona, per dirla in un altro termine, uno che si picchia e che fa dei gol rocamboleschi e che può giocare sia come prima punta, quindi in sostituzione di Colombo, sia a fianco di Colombo, perché ha anche queste caratteristiche. Quindi è stata una scelta che la società ha voluto in diretta sintonia con l'allenatore. È un giocatore che stavano monitorando da tempo. Verso la fine del mercato le condizioni economiche sono diventate più vantaggiose, quindi si dice che sia un'operazione che andrà in chiusura nell'ordine dei 2,5 milioni più bonus, quindi è un'operazione voluta e in questo senso diciamo orientata da parte della società, che ha seguito le indicazioni dell'allenatore. Vediamo quello che sarà alla prova del campionato. Io mi fido di quello che dice Vucinic, che è un profondo conoscitore del calcio italiano, perché oltre alla Roma ancora prima a Lecce, dove aveva fatto faville, uno conoscitore, una punta, e quando lui te lo consiglia vuol dire che qualcosa di buono ci sarà, immagino.
0: Allora, caro mio Giovanni, mi mandi 5 messaggi simili. Noi non abbiamo, purtroppo non abbiamo, perché il mercato televisivo è carissimo e quindi sono penalizzate le TV. Abbiamo le immagini. Io ieri sera, certo che a Pressing ho fatto vedere che ci sono stati 4 falli fischiati per una spinta e ha fischiati tutti, ci mancherebbe altro, ma noi non possiamo fartele vedere.
4: Beh, raccontale.
0: E le racconto.
4: Spintina,
0: bacio che va sulla schiena di Kelly, fallo. Bacio che va sulla schiena di Locatelli, fallo. Bacio che va sulla schiena di Cavanzase, fallo.
3: Vuoi mica fare la rappresentazione plastica del fallo? Lo facciamo, se vogliamo.
0: Se bisogno che vieni qua.
2: Di alta fascia,
0: cioè, insomma, è così, non avendo le immagini, però non è colpa certamente nostra. Non è colpa assolutamente nostra, quindi vi dico, è così e basta. Allora, io invece sono molto contento per la prestazione della Sampdoria, perché finalmente la sfiga ci ha lasciato a Golfo.
4: Allora, io per mia natura sarei
2: io ho fatto gli scongiuri.
1: Tu hai detto ieri che sei stato, cioè, sì, giustamente, oggettivamente, cioè, sì, ieri, almeno ieri
2: hai avuto non fortuna di più, perché sì, due tiri così, madonna, io l'ho visto dentro, bisogna essere onesti.
4: Dall'altra parte c'è un po' il tema degli infortuni,
1: non
4: serie
1: come
4: di
1: Allegri, bisogna essere onesti, non come Allegri.
3: Sì, comunque Allegri perché Allegri. La fortuna dà e la fortuna toglie. Beh, Allegri
4: è una delle persone più, tra virgolette, furbe del calcio italiano, corto muso.
3: Esatto.
4: No, beh, però insomma sì, la sfiga perlomeno per una volta, One Day in the Lives, ci ha così, si è un po', no, messa le vele, però vedremo.
0: Bellissimo, ragazzi, devo dire, perché a me fanno impazzire. Io i social li leggo anche per quello, poi gli insulti mi scivolano addosso. Ciao Mauro, Doriano Rosicone, sei l'unico che parla di gol valido. Ti hanno già chiarito le idee, ma il gol di gengiva di Enders è uno schema studiato dal dentista. È stupendo, è bellissimo.
4: Bisogna sempre apprezzare quando si porta simpatia nel calcio.
0: Ecco, questa è la
4: vera. Il gol di gengiva è uno schema che è stato studiato a lungo dagli Asco.
2: Infatti sarà il nuovo infortunato per la prossima settimana.
4: Probabilmente dovrà andare, anziché dall'ortopedico, dal dentista.

0: Cioè, infatti era lì che dopo il gol era lì
1: non
0: che sempre
1: sapeva
0: che,
1: se esultare,
0: che piangeva con sì, il coso, sì, con sì, le mani sulla faccia.
2: Assolutamente, quindi poi beh, è inutile dire che ci sono tantissimi messaggi che parlano di VAR, quindi ma non possiamo noi per una volta adesso proviamo a fare un passo in avanti, dai. Perché come hai giocato il Genoa? Perché non lo so, non me l'avete detto.
0: Posso dire, il Genoa ha giocato molto bene, 35 minuti, molto bene, poi il Napoli lentamente già alla fine del primo tempo è uscito fuori e il secondo tempo è stato quello che è stato e i cambi hanno fatto la differenza, al di là del fatto che hanno segnato due che sono entrati nel Napoli, ma i cambi hanno indubbiamente fatto la differenza, però è una partita che ha fatto vedere almeno fino a quelli che sono fino a questo momento i limiti di questa squadra, perché se tu passi 35 minuti nella metà campo del Napoli e non fai un tiro in porta, uno non l'hai fatto in porta in 35 minuti tenendo il Napoli lì, evidentemente qualche problema c'è al momento, che poi arriverà questo centravanti, farà 24 gol e ce li risolve, io sarò il primo a essere contento, o magari Colombo invece di aver segnato fino adesso 6 gol al campionato ne fa 50, sono contento, o che improvvisamente Vitigna esce dal letargo che dura da quando è arrivato al Genoa e ne fa 65, sono contento, però ieri la situazione è stata questa.
3: Posso chiusare ulteriormente, secondo me direi che il primo tempo è stato un primo tempo da grande squadra, non, francamente non si è vista la differenza tra Genoa e Napoli nei primi 45. Un po' di calo fisiologico, ma voglio dire, è assolutamente legittimo di fronte a una squadra che tecnicamente è molto superiore rispetto al Genoa, perché non dimentichiamoci che stiamo parlando dei vice campioni d'Italia, non di una squadretta qualsiasi, e quindi puoi concedere qualcosa, ma quello che è stato concesso alla squadra partenopea, a mio avviso, prima dell'inopinata azione, ricordiamolo ancora una volta, che ha visto protagonista l'arbitro, francamente tutta questa superiorità del Napoli non l'ho vista. Anzi, al 79esimo del secondo tempo, la più chiara occasione da gol è capitata sui piedi, nei piedi di So, che subentrato come cambio, ha utilizzato una cioccolatino che è stato dato dal nostro grandissimo Junior Messias, che se avesse un po' più di muscoli, un po' meno di cristallo, sarebbe di gran lunga il titolare inamovibile di questa squadra, ha utilizzato questo cioccolatino dato da Junior Messias e ha tirato, a mio avviso molto bene, purtroppo quel mezzo metro spostato sulla destra rispetto al palo.
2: La mira sbagliata, ci sta,
3: a dimostrazione che il Genoa era in partita, il Genoa aveva fatto una ripartenza importante, avevano inserito l'altro giocatore svizzero che ovviamente adesso McTree,
2: ma tu non te ne ricordi?
3: Io c'ho la memoria corta e voglio dire il tema è proprio per fare quelle ripartenze.
0: Davvero, però andrebbe bisogno dire onestamente che il Genoa non riusciva più a uscire, quella lì è stata un'occasione unica corso della partita, ma non dico che per merito del Napoli, l'assunto è quello, purtroppo la difficoltà
3: stavamo giocando,
0: la difficoltà era quella che nel Genoa, non avendo palleggiatori a centrocampo, non riusciva a uscire.
3: Stavamo giocando, ricordo a tutti, a me stesso in primis, con i vice campioni d'Italia, che comunque rappresentano una forza, forse una superpotenza di questo campionato.
0: Tra l'altro hanno cominciato...
3: E ritengo che una squadra come il Napoli non debba avere degli aiuti esterni per vincere, perché ha le forze nella sua rosa per farlo.
0: Tra l'altro le due squadre ieri hanno cominciato con le stesse formazioni dell'anno scorso,
2: tutte e due.
0: Per cui se il Napoli era secondo e l'anno scorso il Genoa era sedicesimo, un motivo ci sarà.
3: Esatto.
2: E per un buon motivo dove vado io adesso?
3: In reclam.

0: Continuo a leggere perché stanno arrivando tantissimi messaggi. Ed è chiaro che sulla Sampdoria si è molto più ottimistica in questo momento sul Genoa. Pensate un pochettino, cioè, fino all'altro giorno la Sampdoria era...
1: Mi
0: dicono, molti messaggi mi dicono, è pure questa formazione...
2: Perché c'è sete di ottimismo,
0: probabilmente.
2: Quindi vedi qualsiasi piccolo segnale come una roba importantissima.
3: Per me il fattore che fa sì che tutti pensano più positivo che negativo è stata la prestazione, l'intensità e la voglia che ci hanno messo.
0: Invece ti dico che molti stanno pensando all'allenatore.
3: Sì.
0: Dopo un periodo di scetticismo, dire questo qua arriva dopo 50 giorni, è un esordiente, non si sa da dove viene. Molti stanno pensando.
3: Sì, anche
0: molti
3: quello.
0: Stanno pensando Corradi, con riserva, perché Giulio mi scrive al pezzo Corradi e poi mi dice con riserva.
3: È una partita di campionato, è una di Coppa Italia. L'atteggiamento che c'è stato fino al 95. Che forse galvanizzati anche dall'espulsione, se è venuta voglia, loro si sono un po' spaventati, però c'è stata proprio la prestazione di carattere che era tanto che non la vedevi per 95 minuti.
2: Poi anche i dati sulla partita che vanno il valore che devono avere, però 3 a 10 i tiri in porta, 0 a 12 i corner, che certo. Quando giocavamo ogni tre corner cosa c'era, un calcio di rigore, come era più?
0: Giocavi in piazzetta, no?
2: Giocavi in piazzetta
0: sotto le panchine,
2: poteva essere di volta.
1: Poi c'è anche un altro fatto che al di là del secondo tempo di quelle due minuti, quel minuto, quella sensazione, anche quando ha segnato il Cesena, la partita la stava facendo non benissimo, ma comunque
3: stava in campo bene, non subiva
2: la prestazione,
3: la Sampdoria.
0: Allora Roby invece mi dice, vi fa una domanda, e fa: Vitigna titolare è un problema per il Genoa o no? Punto di domanda.
1: Devo rispondere io, l'ho già detto prima.
0: Vabbè.
1: Secondo me è un problema, non ci può mettere nessun altro in questo momento, perché Havel si è fatto male due volte dall'inizio del campionato, della cosa, quindi se no avrei voluto sostituirlo. Ieri è stato costretto perché evidentemente Colombo si era sfiancato molto di più rispetto a Vitigna, a tenerlo in campo fino alla fine perché non poteva sostituirlo, poi sostituito alla fine col ragazzino. Ma io sinceramente dopo 2 anni e mezzo che Vitigna qua devo capire qual è il suo ruolo.
0: E pensa che invece Rita invece sai cosa mi dice? Personalmente penso che Vitigna mette sempre il cuore in ogni partita,
1: non c'è dubbio.
0: Ma è sfortunato
4: sotto io penso che non sia un problema, anzi è una risorsa per il Genoa, Vitor Vitigna. Il fatto che non abbia segnato ci sta, perché può anche succedere, voglio dire, ma quello che non manca mai in questo giocatore è il grande spirito di abnegazione e il fatto che Daniele De Rossi raramente abbia rinunciato a Vitor Vitigna vorrà dire pur qualcosa. Se noi ci attendiamo da Vitor Vitigna una caterva di gol, forse non è nelle sue corde ci sono i gol importanti come quelli che impossibili che abbiamo visto fare nella trasferta di Verona, e bisogna anche intendersi su quello che è il suo ruolo. Forse è un quinto che dà veramente l'anima e ha una grande capacità.
1: Andrea non è la gamba del quinto.
4: Non le mie parole ma le parole di Daniele De Rossi, che così lo ha qualificato,
0: però fa fatica,
4: io penso che sia un giocatore che a livello di classe, di qualità, ce ne siano pochi in questa squadra, e poi magari mi sbaglierò, ma ci darà le giuste soddisfazioni. Siamo comunque il Genoa, non siamo il Real Madrid, quindi voglio dire, prima di criticare un giocatore come Vitor Vitigna, prendiamo qualche fuoriclasse e mettiamolo al suo posto, però magari poi non siamo gente.
1: Non lo sto criticando Vitor Vitigna, sto dicendo quello che c'è, perché non è che Vitor Vitigna è arrivato.
4: Non mi riferivo.
1: No, vabbè, ma quello che, siccome l'ho detto io all'inizio, cioè non è che è arrivato l'altro ieri Vitor Vitigna, sono 2 anni e mezzo che è qua.
4: Ma infatti, quindi, io voglio dire, alla platea degli spettatori che la pensa come te.
1: Purtroppo anche io vorrei che Vitigna segnasse 20 gol la partita, ma non li fa.
4: Io no, io vorrei che facesse quello che sta facendo.
1: come
5: quello
1: troppo.
5: Che sta facendo,
1: ma se tutti,
5: e facesse qualche gol alla Vitigna,
1: ma Andrea,
5: che mi fanno
1: Andrea, se tutti facessero, se tutti mettessero l'abnegazione di Vitor Vitigna, tutti i 16

0: che vanno in campo e nessuno segnasse, cosa succede del Genoa? Andiamo a giocare con la Sampdoria.
1: Ma infatti questo fa parte del periodo ipotetico dell'irrealtà, francamente. No, è l'irrealtà.
2: Lo aspettavi da Dario Vassallo?
1: No, io una cosa del genere.
3: Arriviamo.
1: Entro il 2028.
3: Arriviamo, stai sereno.
2: Allora, leggo il messaggio di Sergio che mi fa tutto un discorso sul VAR ed è condivisibile. Poi interessante è il PS finale. Secondo me, uno con la faccia buona davanti che si picchia ci serviva e ci aiuterà.
0: Ma io me lo auguro. Io mi auguro che veramente. D'altronde, Davis, che anche lui veniva da una Serie B,
2: esatto,
0: e che peraltro ha faticato il primo anno all'Udinese, poi è esploso. Io mi auguro che esploda subito invece di aspettare un anno. Anche lui viene da una Serie B, ha segnato più in nazionale che non nella Serie B, però io giocatori, dopo che l'anno scorso abbiamo visto i Rombeck, i Carboni, che si pensava che Genoa avesse fatto uno squadrone e poi sono stati rispediti dal mittente dopo 3 mesi, io prima di giudicare un giocatore lo voglio vedere, non si tratta di essere San Tommaso, si tratta che non li conosco, cioè i tifosi vanno su YouTube e vedono gli skills, ma se noi prendiamo 10 minuti miei a San Desiderio quando faceva il torneo del Doria, sembro buono anch'io, eh?
1: Ora adesso non esagerare.
2: Ascoltami, 10 minuti
0: sembra buono anch'io.
3: Oggetto di culto.
2: Adesso gli ho risposto anche a Fabio, no? Ma ti dice Fabio, oh, Rivelini, basta, sembra il TG della Corea del Nord, basta.
1: Chi è questo? Fabio, stammi a sentire. TG della Corea del Nord. Allora, tra l'essere ottimista e l'essere pessimista, cambia che con l'ottimismo si creano le condizioni per fare bene, con il pessimismo ci si deprime. Non lo dico io, lo diceva qualcun altro prima di me.
0: Chi?
1: Poi in separata sede non posso fare politica.
3: Quella della Corea del Nord è
1: non posso fare politica.
3: Poi ti tocca anche dire DDR, che è un'altra di quelle cose.
1: No,
3: è una tortura per lui.
1: Allora, senti, benvenuto. La pianti perché sennò tengo le distanze, stai attento.
3: Vieni qua.
2: Dai, vieni qua con noi. Altro messaggio per la Samp. Aspetto con tanta ansia che Esposito diventi un pochettino più solido.
4: Più veloce, più che solito.
2: Non lo so, lui mi dice solito.
4: Diciamo che ieri c'è stato un piccolo miglioramento, c'è stato. Però fa parte un po' di tutto il comportamento della squadra, come dicevo prima. Nel secondo tempo hanno corso tutti di più e quindi lui non è stato
0: però scusa,
4: eccezionale.
0: Se intorno a lui c'ha dei giocatori che gli gira attorno, esatto. Lui magari gioca meglio.
4: Uno che fa il regista, se no i compagni non fanno i movimenti, gli dettano il passaggio. Uno fa il passaggio facile poi.
3: Soprattutto però, se in avanti poi hai qualcuno che dà la possibilità anche di fare le verticalizzazioni veloci.
4: Infatti ieri abbiamo giocato molto in verticale, lui 2 o 3 palloni filtranti bendati le ha dati. Però ora deve migliorare piano piano.
2: Avvocato, grande avvocato, viva l'ottimismo, abbassi i gattinei, come vedi c'è uno che ti attacca e uno che ti difende.
1: Ma è così, il gatto nero porta alla sfortuna notoriamente, quindi perché portarci sfortuna? Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, è la mia filosofia di vita.
2: Assolutamente sì, lo vediamo anche noi. Allora, c'è una settimana di tempo per andare a affrontare Genoa, la Solo Olimpico, la Samp in casa.
0: Ci danno kiffi?
2: No, non lo so io che danno.
0: Ci danno kiffi?
2: No, io faccio la previsione, ma non sbaglio perché non lavoro mica con la testa di Orsato. Assolutamente sì.
0: No, assolutamente sì.
2: Però c'è la Lazio. Genoa, partita importantissima.
1: Molto importante.
2: Molto importante.
1: E ci sono delle buone notizie.
0: Non è messa benissimo la Lazio, non mi sembra messa benissimo.
1: Ci sono delle buone notizie.
2: Assolutamente. Ci sono delle buone notizie,
1: sì. Sì, perché Havel è tornato in gruppo. Perfetto. Ed è una cosa importante. Mm. Sia il nostro difensore Ostiga.
2: Scusami, si stavano chiedendo qual è la buona notizia.
0: No.
1: Signore, io faccio fatica.
3: Andrea,
0: no. No, non era

0: non era...
1: Credetemi, faccio fatica perché qua no, è no, veramente bisogna remare no, come i norvegesi. No, è una
0: no,
1: cosa.
0: No, ma non era, ma non era questa quello che abbiamo detto. Abbiamo detto, tu hai detto che eri entrato in gruppo, ma se venerdì non ero in gruppo, ancora non si sono riallenati quando eri entrato in gruppo.
1: Oggi è rientrato in gruppo. Allora, il buon Dario Vassallo
2: no,
1: ha una missione,
2: scusa,
1: una
2: sua, perché una missione, siamo veramente eccessivi.
1: La missione di Dario Vassallo è non farmi completare un ragionamento. Poi quando io intervengo si inalbera, però a lui è concesso. Ma
3: fate vedere anche con chi gioca la Sampdoria. Dai, su.
1: Genoa, basta. Dai, non vedere, abbiamo finito il concetto.
3: Vedere anche la Serie B. C'è la Juve Stabia, una formazione che ha cambiato molto rispetto all'anno scorso. Possiamo dire che è meno competitiva.
4: Sì, sì.
3: Meno competitiva. Sì,
4: quindi, però noi non dobbiamo guardare l'avversario a questo punto. In casa, allora, in casa, in casa no, devi fare risultato.
2: Ah, quindi no, può essere una partita,
4: certo,
2: una partita che ti può togliere alcuni dubbi, è già una settimana,
1: ecco,
2: insomma,
1: o te li può mettere,
2: o te li può mettere, sì, però questo te lo lascio a te, no, nel senso che tanto un po' meno Cerotti, quindi una settimana in più, se tu riesci a trasformare quelli che avevano i 45 minuti, farli partire dall'inizio,
4: farli far 60,
2: può essere veramente una formazione iniziale
4: si
2: diversa,
4: rientra la punta.
2: Il rientro di Laura. Quindi ti permette di sviluppare quello che è stato il gioco finora, che è stato preparato da Corradi, puoi andare a vedere.
3: Anche perché, devi
2: andare a vedere.
3: Quanto mi piace,
2: però, poi
4: anche,
2: in effetti
4: anche
2: invece,
4: perché non affrontiamo il Palermo, cioè.
2: No, può essere
1: dopo.
2: No,
1: la partita dopo,
4: per quello dobbiamo
0: no,
4: fare punti.
0: No, ma non è la partita dopo, è la terza, non è la partita.
2: Senza andare a guardare l'avversario, però oggettivamente con un avversario di medio cabotaggio, quindi non si offende nessuno,
1: può,
2: no, di medio.
1: No, dai, la partita alla vostra
2: Stabia,
1: portata.
2: A Stabia
1: non vorrei
2: che poi facessero un pullman e venissero qua, quindi sono...
3: Quindi questo Palermo, Mantova...
2: Per portare avanti... E beh, poi ci sono tutta questa
1: aumenta qua.
0: All'inizio della Serie B è difficile poi dire chi saranno le squadre buone.
4: No,
0: è
4: sempre un'altalena.
0: Perché per esempio il Mantova è passato la Coppa Italia anche ieri, poi ha vinto, sembra che abbia una bella squadra, poi magari le perde tutte di qui alla fine. Però, ma dopo
3: qui è più difficile individuare una situazione
0: in Serie B almeno 5-6 partite ti rendi conto un po'.
4: In Serie B per me alla fine la differenza la fanno le panchine.
3: Le panchine?
4: Le panchine, sì. Chi ha la panchina un pochino più competitiva poi alla fine è quella che sale.
3: Perfetto. Io saluto i miei ospiti perché il nostro tempo è finito. Tranquillamente,
2: assolutamente
1: è volata. Questa ora è letteralmente volata.
0: Io devo rimanere, devo spostarmi di là.
3: Ah, tutti gli spostati di là. Quanto lavoro per Dario Vassallo. Grazie Dario, grazie Marco, grazie
1: voi,
3: Giovanni, grazie Andrea. In regia ci sono Filippo e Mario, se non sbaglio, li ringrazio tanto. Vi voglio raccontare oppure ricordare quello che sono gli appuntamenti settimanali. Ci vedremo mercoledì alle ore 20 con Gravinata Nord. 21 di giovedì in diretta sempre Liguria Calcio, venerdì sempre alle 20 Gradinata Sud e poi la domenica il programma conclusivo quello alle 21, quello che riassume la giornata calcistica. Mi raccomando, seguite il mio consiglio, continuate a seguire i programmi del Primo Canale e soprattutto non cambiate canale. Ciao a tutti!
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
8: Quest'anno i saldi cantano!
9: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano, insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
0: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
1: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia, e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro

0: Paese.
1: Ho sentita più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Forza Ugeno incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
0: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è

0: matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione, tra l'altro, magari lo diciamo dopo.

0: In genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale. Vediamo.
1: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
0: E questo è quello che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il presidente, la coordina il segretario generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
0: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che è permeabile alle pressioni? Ho visto, insomma, anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
2: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro. Non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore, proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
0: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione, e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco.

0: Mi trovo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza, il tema è appunto quello della viabilità portuale che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
1: Allora, non ero appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis, eravamo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
0: sarà andata
1: migliorato.
0: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale del Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. È stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è

0: il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto, e anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
2: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista,

0: In maniera esemplare, grazie al presidente Vucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
0: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali, che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura, che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico. E quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali, come quelli nostri, non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari, e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace. La dottoressa Granero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione.

0: e cyber, sentiamo allora che cosa è stato fatto.
1: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
0: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
0: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste, La Spezia fanno meglio. Ma,
2: esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancora più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria
0: non Savonese. Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
3: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
4: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare

0: le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare, con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche
2: è quella che le dicevo prima. L'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. Sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
2: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto, appunto, sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il Presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per

0: Per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città, mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
1: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frazioni, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, il benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto. Maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
0: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
1: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro, non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
0: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale.

0: quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore che sta dentro.
1: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia: ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
0: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche
1: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
0: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
1: Assolutamente
0: non
1: indispensabile.
0: Lasciatemi solo.
1: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
0: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi in linea teorica potrebbero anche starci per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, quindi la discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
1: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
0: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura.
1: Noi
0: definitiva.
1: La vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare. Ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.

0: Molto bene, tutto molto chiaro. Abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori. E allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità di Sistema Portuale.
1: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara, quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a una economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
0: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara. C'è quest'asse con Genova sui linerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
2: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo pagato per
0: le dighe
2: dare
0: olandesi
2: a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
0: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna.

0: per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo perché comunque voi gestite un'economia importantissima ma siete anche nei punti più belli della città e quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il Porto Antico.
1: Eh già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali sei innamorato, anche dei dintorni?
2: Mi piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò perché purtroppo la mia permanenza
1: Troppa vita d'ufficio.
2: È molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli, grazie al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto.

0: Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osiglia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osiglia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osiglia, piccolo ma molto molto suggestivo.

come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. Comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno, legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Ancor più a ponente nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto per cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo e lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica, ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Val Priana. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro, cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
1: Beh,
0: fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo. Ce ne sono di certe più alte, dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è umbrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore e poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un

0: po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
1: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del Nord Europa, proveniente dal Nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? Su che, la base di valutazione qual è?
0: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
1: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
0: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
1: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con sì, le tende sì. I ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa?
0: No, certo.
1: Si può fare anche in mountain bike,
0: sì.
1: Immagino, no?
0: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
1: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
0: Ma lupo non, mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
1: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto,
0: sì.
1: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
0: No. Sì, ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
1: No. Poi ripeto, tutelliamo i piedini,
0: sì,
1: perché effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
0: È molto rurale, Molto rurale, sì, sì.
1: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
0: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo secondo me che merita venirlo a vedere.
1: Ecco, perché richiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
0: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
1: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio. Sbaglio.
0: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
1: Con gli scarponi. Per il momento è tutto, grazie ancora Lorenzo Trincheri.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto. In questa estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate e calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono servivano, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
2: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
2: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
1: Ecco, queste grotte da dove provengono? Insomma, in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
2: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
1: non c'è certezza
2: di queste cose.
1: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
2: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
1: Che non appartiene di solito a questa zona.
2: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
1: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci, proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
2: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente. Dall'autostrada sono 20 minuti.
1: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge, dove ombra se non sotto gli ombrelloni non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
2: Anche qua c'è un altro
1: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è. Si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.